0: La famiglia del vigile ha detto agli inquirenti: sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV preso a noleggio c'erano altre tre persone. Simona Decina, GR1.
1: Mezza Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate. In 5 giorni cercavano refrigerio. Chiuso il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole chiuse. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città, da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani 17. Per l'OMS l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. E in Germania è ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop che ha riguardato l'intero territorio nazionale ed è durato 90 minuti, deciso dalla Deutsche Bahn per un guasto alla rete di comunicazione. Pesantissimi disagi per viaggiatori tra ritardi e cancellazioni, presi d'assalto gli autobus sostitutivi da determinare la causa del guasto. Sport calcio mondiali americani, Panama-Scozia si è chiuso a 0-0 all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mr. Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni del Mondiale. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Più tardi alle 4, Colombia-Congo. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran, a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Resta invece il rebus ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, e resta anche fragile il cessate il fuoco in Libano.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti sul fronte invece delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare così l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo, ma lo ricordiamo, è uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha parlato di una violenza

0: sicurezza metodica e organizzata. Chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio è arrivato via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia, con loro anche un cittadino italo-uruguaiano, Matias Alvarze Rodriguez. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si deve parlare di emergenza sanitaria. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia, e 40 in Germania. E in Italia il caldo estremo potrebbe aver causato 2 vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi. Per lui naturalmente disposta l'autopsia. Oggi bollino rosso in 16 città, previste anche violenti temporali.
1: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle 2 isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E chiudiamo con il calcio. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Finisce 0-0 tra Inghilterra e Ghana e poco fa è finita anche lo scontro Panama-Croazia con la vittoria dei croati per 1-0. Più tardi scenderanno in campo invece Colombia e Congo. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: R1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I principali temi di politica interna ed internazionale nell'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità. Sul Medio Oriente la Premier si è detta pronta a fare la nostra parte su Hormuz. Poi sull'immigrazione ha evidenziato il cambio di passo dell'UE e sottolineato l'importanza della legge elettorale al vaglio del Parlamento. Sullo scontro verbale con Trump Giorgia Meloni precisa che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non iniziano e non finiscono in base a chi governa. La politica estera non è Temptation Island. E la politica, legge elettorale e piano casa sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
2: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
3: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
2: Per Lupino, i moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AWS, Nicola Fratoianni.
4: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale preciso per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte quattro navi sudcoreane lo hanno attraversato. E in Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra, lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma. Il corrispondente
5: Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato ieri sera ad un posto di blocco a Milano, inseguito da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni che ha rincorso l'auto e poi è morto cadendo dalla sua moto. Non l'ho visto cadere, stavo pensando di costituirmi uno dei passaggi della confessione del 25enne di origine albanese che ha confermato di aver forzato il posto di blocco per evitare i controlli. Nell'auto, oltre al giovane alla guida, a suo carico ha un obbligo di firma per altri reati, c'erano altri 3 amici. La Procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate in 5 giorni cercavano refrigerio, a Parigi chiusi il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole, in Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città tra Milano, Roma e Torino. Oggi sono 16 centri urbani da bollino rosso, domani 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per problemi legati all'AFA. Per l'OMS l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio, mondiali americani, Panama-Croazia si è chiusa 1-0.

0 per i croati. Il Portogallo ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni del Mundial. 0-0 è finita tra Inghilterra e Ghana e in questo momento stanno giocando da almeno 5 minuti Colombia-Congo. Il risultato è sullo 0-0. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.

Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. In Libano l'ONU conferma che il cessate il fuoco sembra reggere, mentre a Hormuz è iniziata l'evacuazione degli 11.000 marittimi rimasti bloccati dall'inizio del conflitto. Nella notte quattro navi di una compagnia sudcoreana sono usciti dallo stretto. Intanto il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, mentre resta un rebus legis

0: Presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E segnali contrastanti anche sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. Nella notte si registrano invece nuovi attacchi ucraini sulla Crimea che hanno lasciato senza energia elettrica la città di Sebastopoli. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha detto la Presidente del Consiglio, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista al ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
2: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
1: Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: ha arrestato a Roma il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Rebibbia la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la IOC ha parlato di una violenza metodica e organizzata, ha chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Tajani, grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, e anche in Italia il caldo potrebbe aver causato 2 vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo. Oggi bollino rosso in 16 città, previsti però anche violenti temporali.
3: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni.

0: Armi. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
1: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta di Ronaldo. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Questa notte la Croazia invece ha battuto il Panama per 1-0. In campo ora Colombia-Congo. Al momento il risultato è di 0-0. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 5.30. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti, intervistata dal direttore del quotidiano La Verità. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente americano Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. E delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire

0: per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
1: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
0: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale simbolico per Trump, che via social critica questa approvazione e parla di un voto inopportuno e privo di significato. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte 4 navi sudcoreane lo hanno attraversato. Libia, sono stati scarcerati 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Lo ha annunciato via social il ministro degli esteri italiani, che ha aggiunto come oggi i 2 rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il numero 1 della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. Arrestato per omicidio stradale, il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano e inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha detto.
3: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
4: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa 1 chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Dei, Cina GR1.
2: Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania. In Francia 40 persone sono annegate in 5 giorni, cercavano un refrigerio. A Parigi chiusi il museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diversi centri urbani da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. È aumentato del 15% gli accessi ai pronto soccorso per problemi legati all'APA. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio e mondiali americani. In questi minuti stanno giocando Colombia-Congo e il risultato è sullo 0-0. Siamo al minuto 73esimo. Nella notte Croazia-Panama è finita 1-0. Il Portogallo ieri ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di Mr. Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico cacciatore ad aver segnato in 6 edizioni del mondiale. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Ed era l'ultima notizia. Linea successo.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: cari figlioli, senza le vostre voci.
1: Il cantante, anzi il cantattore.
2: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale.
3: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
4: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
5: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
6: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Abbronzatissima.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Qui però non ci si abbronza, ve lo dico.
0: No,
1: a quest'ora.
0: No, sa perché?
2: No, ma poi tutte queste canne alte fanno ombra.
1: Piano con le parole, piano,
0: piano
1: con le parole.
0: Parole,
1: piano con le parole.
0: Patrizia Cavalieri accanto a me che in bikini, il maestro Bernardini accanto a me con costume leopardato.
1: Sì. Sulle rive del Tevere stiamo aspettando.
0: Il battello condotto da questo... Genuini che non passa mai.
1: Non passa mai. Non passa.
0: Comunque perché ho aperto con
1: Perché?
0: Perché è il compleanno di Vianello.
1: Oggi è il compleanno di Edoardo Vianello. Auguri, auguri Edoardo.
0: E anche quello di Vladimir Luxuria. E quindi
2: auguri.
1: Auguri in forza a Radio 1. Insomma.
0: In forza a Radio 1. A proposito di Radio 1, che cosa riascoltiamo insieme a tutti i nostri ascoltatori che ci tempestano sul successo @rai.it?
1: Allora, oggi ascoltiamo la puntata del 26 gennaio, nel quale sono successe alcune cose e quindi noi, legate al calendario, diciamo, parleremo di quelle.
0: Di quelle, e quindi le riascolterete con noi, però ce n'è una in particolare che dà il destro agli occhi palustri della Cavalieri per dire una saggezza.
2: Allora, il caso particolare sono le Olimpiadi invernali di Cortina del 56, quindi una citazione molto ironica, non si offendano gli sportivi, di Mino Maccari.
0: Ah, certo, sì.
2: Che ci dice: lo sport è l'unica cosa intelligente che possano fare gli imbecilli. È un po', però è ironica, Mino Maccari è sempre così tagliente, quindi
1: salutiamo
2: salutiamo tutti gli sportivi.
1: Salutiamo tutti gli sportivi.
0: Salutiamo gli sportivi, mentre intanto è passato il battello.
1: Niente.
0: E la Genuini ha salutato.
1: Ha salutato. Vabbè. Sportivamente.
0: Sportivamente.
2: Sportiamo.
0: Dai, sentiamo la puntata insieme a voi, dai, coraggio. Caro maestro Bernardini, io oggi, che è 26 gennaio del 2026, farei un passo indietro di 70 anni. Puliti, puliti, puliti. E comincerei così.
3: Dichiaro aperti i settimi giochi invernali di Cortina d'Ampezzo, celebranti la 16ª Olimpiade dell'era moderna.

Sentite la meraviglia di questo sottofondo musicale scelto dal maestro Bernardini, David Rose, l'autore. Siamo nel 1942, è un pizzicato d'archi e mi sembra che vada veramente molto bene. 1956, cominciano a Cortina d'Ampezzo le Olimpiadi e la voce che avete sentito era la voce del presidente della Repubblica di allora, Giovanni Gronchi, che era andato a Cortina a inaugurare i giuochi, detto bene, assieme a Cesare Merzagora, che era il presidente del Senato di allora, a Giovanni Leone, che poi diventerà presidente della Repubblica, tutti insieme con Giulio Onesti. E qui, al di là di quello che è la valentia sportiva di quello che stiamo per raccontare, mi piace dire una cosa essenziale. Siamo nel 56, la guerra era finita da 11 anni. Quindi stiamo immaginando che l'Italia si stava riaffacciando al mondo e la RAI contribuisce in maniera essenziale a dare un'immagine completamente nuova e difforme da quella restituita 11 anni prima, 12 anni prima, perché la RAI è presente con i collegamenti, è presente con una forza effettiva, una forza fattuale, come si direbbe. Ma non solo, ma queste Olimpiadi di Cortina era un paese di poche migliaia di abitanti, insomma, quindi che a questo punto invece diventa il centro del mondo e tutti quanti si affacciano a quelle 11:30 di giovedì 26 gennaio 1956. Ci si rende conto che l'Italia sta non solo è rinata, ma si sta aprendo verso nuove avventure, quella per esempio di ricostruire qualche cosa dalle macerie. Questo non era sbagliato. C'era un presidente del CONI

0: che era Giulio Onesti, che contribuirà in maniera essenziale al, non soltanto alle Olimpiadi Invernali di Cortina, ma contribuirà in maniera essenziale alla ricostruzione di Cortina, perché ci sarà con la diffusione televisiva i due alberghi principali che era il Serena e il Savoia, avevano appunto il punto stampa. Addirittura ci sarà un film che si farà, che era Vertigine Bianca, dell'Istituto Luce, che farà il paio con quello che sarà il film di Romolo Marcellini quattro anni dopo, quando nel 1960 Roma ospiterà le Olimpiadi estive, in questo caso dal 25 agosto all'11 settembre del 1960, la 17esima Olimpiade, e la Grande Olimpiade era il titolo del film diretto da Romolo Marcellini, un film che veramente è una cartolina, anche come colori, non so quante telecamere, mi pare 70 macchine da presa per poter filmare la Grande Olimpiade, sto parlando delle Olimpiadi del 60, ma la stessa cosa succede con le Olimpiadi di Cortina, perché è un'Italia che guarda con fiducia verso il futuro. Il comitato organizzatore nel 53 si riunisce con il conte Paolo Thaon di Revel, e c'era un comitato d'onore assieme, insomma si guarda veramente verso un futuro che sta per arrivare, e poi sarebbe arrivato al punto tale che Cortina ancora oggi è il punto di riferimento per quelle che sono le Olimpiadi che si aprono nel segno di un Giovanni Malagorri in grande spolvero, dopo essere stato presidente del CONI, quindi successore di Giulio Onesti. Non ha battuto il record di Onesti, perché è stato il presidente più longevo del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale. Poi ci sarà in quelle Olimpiadi del 56, tanto per ricordare qualcosa e qualcuno, Toni Sailer, che era un austriaco che conquista tre ori nello sci alpino. Poi invece il pubblico in quel 56 si entusiasma con Giulio Giambrone nel bob, Giovanna Cavalli nel pattinaggio artistico, e poi si guarda verso il futuro, perché a pronunciare il giuramento di fedeltà, di lealtà degli atleti sarà una donna, Giuliana Minuzzo, che oggi non c'è più, che pronuncia il giuramento olimpico. Quindi è veramente un voltapagina, al di là dello sport, che comunque è essenziale visto che di sport stiamo parlando, è un voltapagina che indica anche per esempio la presenza femminile. Siamo nel 56, ricordiamoci che nel 46 le donne avevano votato per la prima volta, sia nelle regionali che invece poi per il referendum monarchia repubblica. E poi c'è questo desiderio di pace, perché le cerimonie olimpiche, le olimpiadi dell'era moderna, come diceva Gronchi, sono contrassegnate, ma anche quelle antiche, dalla Pax Olimpica, che in greco è Echichiria, cioè non bisogna combattere, ma l'unica competizione ammessa è quella tra i grandi atleti. Allora a questo punto al femminile, e sentiamola la voce, la voce di chi dichiara aperti i giochi olimpici e il Presidente della Repubblica, invece di chi giura lealtà nella competizione, che è Giuliana Minuzzo. È una sciatrice, era una grande sciatrice di allora, e che noi sentiamo oggi dopo 70 anni.
1: Noi giuriamo di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport.

meraviglia, questa è Caterina Valente, nata a gennaio anche lei, non c'è più Caterina, è andata via un paio d'anni or sono. Però è un'altra donna che vedete canta oh oh oh ah, che piacere mi fa, se un amore se n'è andato un altro tornerà, quindi c'è una forma di emancipazione femminile anche da questo punto di vista, mi piace sottolineare, senza appunto strombazzamenti ma così con serietà, ecco, da una parte il giuramento olimpico della Minuzzo, dall'altra Caterina Valente che proprio nello stesso anno nel 56, sentiamola qualche secondo.

0: ancora, dai. Lo stupore che mi coglie volendo sentire chi è andato a svegliare questa mattina Claudio Urbani. Vediamo un po', va.
1: Giovanni Malagò, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Già presidente del CONI, ora presiede la Fondazione Milano Cortina 2026. Cortina 1956, Milano Cortina 2026. 70 anni dopo, l'Italia vive ancora un'emozionante avventura olimpica.
2: Da lì è partito tutto, è stato, se volete, uno spartiacque. L'Italia arrivava dopo i disastri dei ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Ricordo che l'Italia doveva ospitarle prima, ma non gli furono concesse. E Onesti fu un gigante che nell'arco di 4 anni portò sia l'edizione invernale a Cortina che quella di Roma del 60. Buona parte del nostro patrimonio, non solo impiantistico, di ricordi sportivi, di legacy, ma anche e soprattutto culturale, parte da quei 4 anni che hanno fatto la storia di tutto il nostro paese.
1: Sofia Goggia e Federica Brignone sono le due stelle luminose del firmamento azzurro, ma da quali altri atleti o discipline possiamo aspettarci una medaglia?
2: Durante i giochi olimpici, soprattutto quelli invernali, cioè non è che tu sei quello più veloce della terra e se non hai un infortunio su quel giorno hai un problema, direi, di carattere mentale, insomma vinci. Il pronostico è spesso rispettato, e no, le olimpiadi invernali sono molte questioni che possono impattare in questo senso, ma se vedi gli ultimi risultati di Giacomel, il biathlon insomma parte con, diciamo, attualmente essere il numero uno del ranking. Lisa Vitozzi, così come Dorotea, i ragazzi della squadra, sia femminile che mista, sempre il biathlon sono una garanzia, l'eterno Chicco Pellegrino, e potrei continuare lo slittino sia sulle donne che sul misto, per non parlare dello snowboard che abbiamo vinto quasi tutto nelle ultime gare.
1: Il ministro dello sport Abodi ha rilanciato l'idea di Roma come sede delle Olimpiadi estive, un progetto che venne spento sul nascere 9 anni fa. Cos'è, una chimera, un'utopia o un obiettivo perseguibile?
2: Sì, certo, è giusto sognare, è giusto auspicarlo, però bisogna anche essere realisti, prescindere dai risultati di Milano Cortina. Ci sono tanti e tali paesi che oramai sono andati avanti su questo tipo di progetto. In questo momento mi sembra tutto estremamente, più che azzardato, molto, molto, molto prematuro.
1: Giovanni Malagò, grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro e grazie.

nessuno, nessuno. Ringraziamo Giovanni Malagò e la sua amicizia con Le strade di notte di Giorgio Gaber. Entriamo in tutt'altro contesto. Entriamo il 25 gennaio del 39, nasceva Giorgio Gaber.

Quanto abbiamo parlato con Pippo, con Baudo, di questa canzone che forse non è tra le più conosciute di Giorgio Gaber, c'è lo shampoo, è tutto il rapporto con Iannacci, con i due corsari, quindi tutta la Stramilano raccontata da loro due. Beh, questa è Le strade di notte, è una canzone d'amore stupenda, secondo me. Lui che non vuole svegliarla, vorrebbe urlare il suo amore, quindi si affaccia piano piano alla sua stanza, e insomma, questa è la bravura di Gaber, che poi ha inventato un genere, quello del teatro canzone. Abbiamo raccontato tante volte, ma io non c'è bisogno che lo racconti ancora io. Obiettivamente un innovatore, obiettivamente una persona che ha saputo raccontare il nostro paese in forma entusiasta e anche critica e entusiastica. Ha tenuto lui a battesimo Franco Battiato, per esempio, che suonava con lui la chitarra addirittura. Lo scoprì proprio quando Battiato si trasferì su nel Natale di una metà degli anni 60 in una Milano che Franco conosceva per

0: nulla, perché veniva appunto da già riposto dalla Catania, e poi Mina, e poi Milva, e poi Cochi e Renato, e poi lo stesso Ricche Gian, e poi abbiamo detto Iannacci. Mina, il rapporto con Mina è un rapporto fortissimo, perché Mina da talent scout porta questo giovane un po' stravagante, lui e Giorgio Gaber sarà sempre grato a quello che Mina ha fatto per lui. Siamo andati a riprendere da Batto 4, Radio 2, 13 aprile 1971, un altro lombardo che è Gino Bramieri, che si interrogano con fare il serio il faceto su quello che è il genere musicale frequentato da Gaber. Sentiamo, dai.
1: Senti, Sandro, però per poterti presentare come si deve, dico, avrei bisogno di sapere esattamente qual è il tuo genere.
2: Avrei bisogno di saperlo anch'io qualche volta.
1: Dico, ma in sostanza come ti posso definire? Un cantante folk?
2: Ma non so, certo, il genere folk a me piace molto, ma bisogna intendersi sul significato di questa parola.
1: Sì.
2: Ci sono dei cantanti che sono convinti di fare del folk solo perché cantano delle canzoni di argomento campagnolo.
1: Perché casomai più che folk, il loro è un genere bifolk.
2: Appunto. Evidentemente tendono a confondere Joan Baez con la TV degli agricoltori.
3: Una br-

0: non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo.
1: Questa è poco bella. Sentiamone qualche misura, poi al gusto di Bernardini manderemo, senza che mi interrompere ancora, manderemo un'altra voce di Gaber che parla appunto di questo mestiere, che è quello di fare il teatro canzone, di mettere in scena delle cose. Sentiamo, dai, sentiamo ancora un po' di shampoo.

0: Da. Giusta.
1: Questo mestiere è anche molto violento, io credo che questo la gente non lo sappia, ma perché uno, specialmente un cantante, gioca sempre in prima persona, non gioca mai dietro a un ruolo, dietro a un personaggio, gioca in prima persona, è quello che compare su un teleschermo, quello che compare appunto soprattutto in televisione, è tutto sommato quello che lui è per la gente, e se ciò non gli appartiene, ma se ciò è leggermente differente o alcune volte molto differente da quello che uno è, a quel punto uno sente su di sé una violenza enorme, si vede ributtata addosso un'immagine di se stesso che non è quella che gli corrisponde.

certo siamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono.

0: Berlusconio con la
1: Lardi. Era un altro mondo, sì, ma sta tutto lì, sta tutto quanto lì, è tutto lì. Maestro Bernardini, mi faccia dire qualcosa con parole mie, va.

Guarda, abbiamo aperto con le Olimpiadi invernali del 56, abbiamo ascoltato Malagò che ricordava anche quelli del 60. Ecco, io vorrei fare partire un ricordo personale vissuto. Vorrei partire dal 60, le Olimpiadi che fanno fine del dopoguerra a Roma e in Italia. È un uomo, Giancarlo Peris, atleta, Civitavecchia, ultimo portatore della fiaccola olimpica fino al tripode. Correva emozionato, lo ricordo, correva e mai si sarebbe sognato

di essere l'uomo più applaudito di quel giorno, il 25 agosto 1960, sulle note dell'Inno al Sole di Mascagni, applaudito dalla folla, dalle autorità, da tutti gli altri atleti che in lui non potevano vedere un rivale, ma un amico, un compagno, un alleato, un rappresentante. Corri Giancarlo, corri, corri nel nome di uno sport di dilettanti e tu da dilettante porti quella fiaccola in mano, sudi, fatichi, ma non lo dai a vedere. Corri, corri Giancarlo, non hai vinto nulla, eppure tutti ti battevano le mani e quando sei arrivato su dopo i 92 gradini la tua faccia era bagnata di sudore, pensavano da casa, ma scommetterei anche di lacrime. Non è facile correre da solo con l'emozione che ti insegue e cerca di sorpassarti quando rallenti per guardarti attorno e scoprire di essere osservato da migliaia di persone. Corri Giancarlo, corri con la tua fiaccola in mano, tieni lontano da te l'emozione, non ti far sorpassare, dai coraggio, ce l'hai quasi fatta, sali quegli ultimi due gradini, attento Giancarlo, l'emozione ti sta sorpassando. Pazienza Giancarlo, l'emozione ti ha superato, troppi occhi a guardare due gambe sole, troppo pesante quella fiaccola leggera leggera, pazienza, sei arrivato secondo. Sì, secondo dopo l'emozione. Pazienza Giancarlo.

0: Beh, mi sono un po' trattenuto. Il 26 gennaio del 50 nasce uno scrittore che vince lo Strega nel 2010 con Canale Mussolini, Antonio Pennacchi, il fascio comunista. Allora sentiamola, la voce di Pennacchi, intervistato da Mauro Mazza. Sentiamola, dai.
1: Questa è una storia che avviene durante gli anni del fascismo, con la bonifica delle parodi pontine a sud di Roma. 3.000 famiglie di 10 persone l'una, quindi 30.000 persone, in 3 anni vennero spostate dal Friuli, dal Veneto e dal Ferrarese e portate nelle paludi pontine.
2: Più o meno volontariamente.
1: Ma no, noi venimmo volontariamente per la fame, perché se fossimo stati bene lì saremmo rimasti là, costretti dalla fame. Per il fascio fu una sorta di premio quello di darci la possibilità
2: con la terra, con il lavoro, cose da fare.
1: E però quando arrivammo qui era un inferno paludoso malarico.
0: Mi è piaciuto molto riascoltare la voce di Pennacchi, non c'è più nemmeno lui. E adesso il maestro Bernardini è qui in studio, e non in stile luce ma in stile suo, mi accompagnerà al pianoforte per leggere 6 righe 6 che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui a ricordo di Antonio Pennacchi. Il narratore osserva come le persone, immerse nei conflitti politici e familiari, siano convinte della propria rettitudine anche quando sbagliano. È un pensiero che nasce dal confronto continuo tra ideologia, vita quotidiana e miserie umane. Il dramma della condizione umana è proprio questo: sei quasi perennemente condannato a vivere nel torto, pensando, peraltro, di avere pure ragione. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump picco nei sondaggi, attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante, lo ha definito poco fa il capo della Casa Bianca. Precedentemente aveva anche smentito il no di Teheran alle ispezioni sul nucleare. La corrispondente.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle

ispezioni che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori.

0: La maggioranza repubblicana ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E sull'altro fronte della guerra medio orientale, quello tra Israele e Libano, regge la tregua, a dirlo le Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, una nota sarà probabilmente rilasciata solo giovedì prossimo. Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Sentiamo.
2: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Intanto su Facebook giornalisti e attivisti di Gaza lanciano una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani sulla striscia. La cronaca ora che ci porta in Italia: arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato a un posto di blocco a Milano. Nell'inseguimento ha perso la vita cadendo dalla moto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo istituzionale a partire dal presidente Mattarella.
3: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
4: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
3: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
1: Ancora temperature bollenti su gran parte d'Europa. In Italia le città da bollino rosso salgono a 16, domani però saranno 17 tutte nel centro-nord. Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Almeno due i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Ma la Francia in una settimana ne conta già una quarantina negati nel tentativo di rinfrescarsi. L'OMS dichiara emergenza sanitaria e il picco di temperature che resterà ancora per vari giorni. Siamo ai mondiali di calcio in diretta, gli aggiornamenti con Francesco Albanese. Buongiorno.
5: Buongiorno, è finita la Guadalajara. In questi minuti Colombia e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto 1-0 i sudamericani. Rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K la vittoria 5-0 del Portogallo su Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Mercoledì 24. 24 giugno, 6:06. Io sono Enrica Belli, questo

0: Oh, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. E allora un buongiorno. I titoli dei giornali sono in larga parte questa mattina dedicati alle parole di Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro nella festa del quotidiano La Verità, terza edizione del Giorno della Verità. E allora parto proprio da questo giornale con il titolo e il sommarietto che riassume i tre temi forse più caldi toccati dalla Presidente del Consiglio. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, virgolettato che fa il titolo, e poi appunto nel sommario Giorgia Meloni al Giorno della Verità torna sul caso Trump. Sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano. Poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza. E infine sulla pandemia, affari opachi sulle mascherine, troppi silenzi. Resto su quest'ultimo punto, l'indagine sulle mascherine. Sapete che c'è una commissione istituita, una commissione bicamerale istituita presso il Parlamento, la commissione Covid, che è stata insomma al centro di momenti, che ha vissuto momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Ebbene, resto su questo perché nel taglio centrale sempre La Verità riporta invece le parole di Giuseppe Conte all'epoca del Covid delle mascherine, Presidente del Consiglio, quindi direttamente tirato in causa. Era anche lui alla festa della Verità, intanto è intervenuto sul superbonus oggi non serve, questo il titolo, e poi spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta al nostro evento, Italia Viva, vedremo, la Schlein no ai veti, ne scrive Carlo Tarallo. Il lungo colloquio di Maurizio Belpietro con Giuseppe Conte anima il dibattito nel campo largo, l'ex premier intervistato all'evento della Verità rilancia l'alleanza con PD e AVS mentre glissa su Italia Viva. Renzi, c'è tempo. Cita le primarie poco amate da Elly Schlein, sono sul tavolo, e si infuria sulla commissione Covid dicendo: non azzardatevi ad associare il mio nome a ipotesi illecite. Sul giornale diretto da Tommaso Cerno pure le parole di Meloni fanno il titolo di apertura: Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, tra virgolette, sinistra scarsissima. La premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E qui la cronaca è di Adalberto Signore. Non solo i giornali di centrodestra, anche la Repubblica titola su Meloni, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo. Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, insomma questa immagine ha colpito molto evidentemente. Qui a scriverne Francesco Bei: il messaggio politico, o almeno la speranza, è che tutto torni come prima. Virgolette, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Giorgia Meloni, dopo il video sui social per rispondere alla legnata ricevuta da Trump, si sottopone per la prima volta a un'intervista sulla crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Allora sentiamone alcuni passaggi.
1: Ma oggettivamente ci sono delle cose che stanno uscendo che sono abbastanza inquietanti, cioè in buona sostanza persone improvvisate alle quali vengono pagate decine di milioni, quando non centinaia di milioni, di commissioni per importare in Italia dalla Cina 1.200.000.000 di mascherine, la gran parte delle quali farlocche, quindi qualcuno che faceva, sembra, degli affari mentre l'Italia migliore cercava di combattere il virus. E io penso che su una cosa del genere bisogna fare chiarezza. Mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io, diciamo, quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani per l'accoglienza degli immigrati circa 10 miliardi di euro l'anno.
0: Anche sul Corriere della Sera il titolo è questo: Meloni agli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. Però dal Corriere della Sera a me oggi interessa leggervi l'editoriale di Angelo Panebianco, si intitola così: la nuova fragilità europea, e prende le mosse intanto da un'analisi di Giovanni Sartori, che è sempre bene ricordare e rileggere, ma dal dato di fatto soprattutto degli sconquassi politici che ci sono in diversi paesi, in diversi governi.

nell'Unione Europea, dove sta sempre più frequentemente cambiando il quadro, cambiano gli equilibri e prendono sempre più spazio i partiti estremi, mentre perdono peso i partiti più moderati. Allora scrive Angelo Panebianco: Giovanni Sartori nei suoi studi sulla democrazia ha mostrato che la competizione politica può assumere due diverse modalità. Nel primo caso la competizione è, come Sartori la definisce, centripeta, ossia le varie forze politiche, ovunque collocate, si sforzano di convergere al centro, di conquistare l'elettorato di centro. Uno spirito di moderazione, di bassa conflittualità ideologica, pervade la democrazia e ne garantisce la stabilità. E questo è il primo modello. Nel secondo caso la competizione invece è centrifuga, quindi porzioni importanti dell'elettorato fuggono dal centro, estremisti di destra e di sinistra vedono gonfiare i propri consensi, lo scontro ideologico è rovente. Se non ci sono altre condizioni che ne annullano gli effetti, la competizione centrifuga in casi estremi può portare al crollo della democrazia. Nelle principali democrazie europee di oggi le spinte centrifughe sono molto forti, lo sono in Gran Bretagna e in Francia, paesi nei quali la competizione centrifuga è una novità, come in Francia, dove le spinte centrifughe non sono mai state così potenti dopo la nascita nel 1958 della Quinta Repubblica. È vero, non è una novità per noi italiani, la competizione centrifuga, lo scontro ideologico rovente, ha accompagnato la storia della democrazia italiana, salvo brevi fasi, dal 1948 ad oggi. Vado nella pagina interna per continuare la lettura almeno delle parti insomma più salienti di questo ragionamento. Continua Panebianco: ma le condizioni internazionali, la salda rete di protezione rappresentata dall'alleanza occidentale ci hanno fino ad oggi salvato. Com'è possibile ora che nello stesso momento tutte le principali democrazie europee siano assalite da estremismi che ne minacciano la stabilità? Le cause sono molte, una di esse ha a che fare con l'impatto dei fenomeni migratori, un'altra, forse la più rilevante, va cercata nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti stanno contribuendo alla destabilizzazione delle democrazie europee in due modi, uno diretto e uno indiretto. Il modo diretto ha a che fare con il fatto che se un estremista occupa la Casa Bianca, il suo impatto sull'Europa è immediato e devastante. Le aggressioni verbali di Trump contro Meloni, frutto dell'esplicita volontà del presidente americano di logorare gli antichi legami euroatlantici, sono solo l'ultima goccia. È dal momento in cui si è insediato la Casa Bianca che Trump non perde un'occasione per soffiare sul fuoco, per favorire un estremismo europeo che egli non ha creato ma che incentiva allo scopo di destabilizzare le democrazie europee. A contare di più però non è Trump, è ciò che egli vuole o non vuole. A contare di più è ciò che sta dietro al trumpismo, il declino relativo della potenza americana che logora i rapporti euroatlantici e destabilizza per conseguenza le democrazie europee. Insomma, l'indebolimento della leadership americana ha aperto la strada alle scorribande in Europa di altre potenze. I russi si danno molto da fare per gonfiare nei paesi europei estremismi che per lo più sono filorussi, che operano per spingere l'Europa nelle braccia della Federazione Russa. Né si dovrebbero perdere di vista certe triangolazioni. Ad esempio, i russi hanno interesse a che cresca l'ostilità europea nei confronti di Israele. A parte gli Stati Uniti, Israele è l'unico paese in grado di fornire agli europei preziosi sistemi di arma utili per la difesa, cosa che ai russi ovviamente non garba. Non si può poi nascondere il fatto che, per quanto le altre democrazie europee siano messe assai male, l'Italia lo è di più. Nel nostro caso le spinte estremiste si incontrano con un sistema di governo inadeguato, dove la capacità di governare è assai ridotta a causa della forza di innumerevoli poteri di veto. Come ha documentato in un bel libro Peppino Calderisi, Storia di una riforma mai nata, il fatto che dalla Commissione Bozzi degli anni Ottanta in poi siano falliti tutti i tentativi di fare di quella italiana una democrazia governante ci lascia indifesi, privi di uno scudo adeguato nelle nuove e assai pericolose condizioni internazionali. E vado a chiudere con questa analisi.
Paesi, continua, scrive Pane Bianco, al di là della retorica europeista, la ragione per cui ci conviene puntare sull'Europa, sull'integrazione europea,

È semplice. La stabilità delle democrazie richiede il loro inserimento in un quadro internazionale stabile. Se non è più l'America a fornirlo, l'unica alternativa disponibile o potenzialmente disponibile è l'Europa. Si tratta di impedire che il gatto si morda la coda, ossia che le spinte centrifughe in atto nelle nostre democrazie risultino alla fine così forti da annullare gli sforzi a favore dell'integrazione europea. Un'altra scialuppa di salvataggio non c'è.

Da Senna Spyro al Fatto Quotidiano, questo è il salto quantico che stiamo per fare. Allora, ci sono diversi giornali che titolano, che tengono al centro dell'interesse la questione dei fondi per la difesa in diversi modi. Lo fanno il Fatto Quotidiano questa mattina e la Stampa. Il Fatto Quotidiano, guardando al vertice di Ankara, il vertice NATO del 6 luglio in Turchia, e scrive così: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Millanta è il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. La foto sotto è quella di Meloni e Trump giustapposti, e in mezzo però il Fatto ci infila le parole di Crosetto e di Giorgetti, quindi due ministri della difesa e dell'economia, che discutono sulla questione proprio dei fondi per la difesa. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite, scrive il Fatto Quotidiano, tra i due ministri, e paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. Ecco, i due ministri, pure loro, i loro interventi vengono riportati sempre dall'incontro, mi pare che fosse all'incontro sempre ieri della Verità, ma posso sbagliarmi, poi lo controllo. Comunque, dalla Stampa: difesa, ultimatum UE a rischio 15 miliardi, Bruxelles un mese per i fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri, scontro Giorgetti Crosetto. A scrivere

0: esterne è Marco Bresolin, partendo dal fronte Bruxelles, scrive il corrispondente proprio a Bruxelles della Stampa. La Commissione Europea vuole avere una risposta chiara in tempi brevi dal governo italiano sull'utilizzo dei prestiti del piano SAFE, tanto che ieri fonti UE hanno fatto filtrare una minaccia neanche troppo velata, addirittura con un ultimatum: in assenza di chiarezza entro la fine di luglio l'Italia perderà i 14,9 miliardi che sono stati assegnati e Bruxelles procederà con la distribuzione dei fondi agli altri stati membri interessati. È un dossier che ovviamente interessa fortemente il ministro della difesa. Giorgetti ha replicato dicendo che deve capire sostanzialmente se per finanziare la difesa conviene all'Italia utilizzare questi fondi SAFE oppure i BTP. Perché? Perché i fondi SAFE non sono sovvenzioni a fondo perduto, come era ad esempio una parte del PNRR, quindi vanno restituiti e quindi aumenterebbero il debito. A questo punto la domanda di Giorgetti è se l'Italia deve spendere questi 15 miliardi per la difesa, è più conveniente che lo faccia attraverso i SAFE o i BTP. Ma sentiamo direttamente le parole prima di Crosetto, poi di Giorgetti.
1: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo, dipende dalla possibilità che lui ha.
2: Io come ministro dell'economia e delle finanze devo valutare se questi 15 miliardi di SAFE come debito costano di più o di meno rispetto al BTP.
0: Ecco, sempre dal pezzo di Marco Bresolin sulla Stampa, su quest'ultimo punto di quello che viene definito scontro Giorgetti-Crosetto, i due interessati negano che sia uno scontro, ma comunque così su alcuni giornali, scrive Bresolin: sulla base degli attuali tassi esiste uno spread di circa 30 punti base tra i bond emessi dall'Unione Europea e quelli italiani, con i BTP quindi che continuano a essere meno convenienti. Così Marco Bresolin sulla Stampa. Sempre sulla Stampa oggi esce Gianni Alemanno dal carcere. Il patto nero Alemanno-Vannacci dal sovranismo alla remigrazione. Perché? Perché uscito dalla struttura penitenziaria, ad aspettarlo troverà proprio Vannacci, ne scrive Francesco Grignetti. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell'agricoltura, ex compagno d'avventura di Giorgia Meloni, oggi esce di prigione per fine pena, colpo di coda dell'inchiesta Mafia Capitale, una condanna per traffico illecito di influenze, e troverà al portone ad accoglierlo Roberto Vannacci. Tra i due c'è stato un lungo corteggiamento che è terminato con lo scioglimento in futuro nazionale dell'ultimo partitino di Alemanno, Indipendenza. È stata annunciata anche una cena in una trattoria a Roma per suggellare simbolicamente l'alleanza. Lecito attendersi una foto a tavola da brandire contro quell'altra famosa foto dei magnifici quattro del Campo Largo. Attovagliati saranno solo loro due, perché quasi tutti gli altri compagni di cordata sono stati scaricati da Alemanno: Marcello Taglialatela, Fabio Granata, Luigia Passero e altri che non avevano condiviso la svolta vannacciana imposta a Indipendenza sono stati raggiunti da un invito a non essere presenti a Rebibbia. Questa insomma sarebbe l'indicazione arrivata dallo stesso Alemanno. Cambiamo decisamente argomento, lo facciamo attraverso il Sole 24 Ore e raccontando di quello che è successo ieri in campo finanziario. Il Sole 24 Ore titola così: ondata di vendite sul tech in borsa, una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. Ecco, sembra una questione tecnica, ma in realtà è rilevante e non soltanto tecnica. Insomma, la domanda è se sia scoppiando un'altra bolla sulle borse, quella legata appunto all'intelligenza artificiale, l'incubo della bolla, ad esempio prendo un altro titolo, questa volta di Repubblica, tra investimenti mostre e mega quotazioni. Insomma,

0: La domanda di fondo è se stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica reale oppure a una corsa finanziaria che sta tutto sommato sopravvalutando, che ha sopravvalutato i benefici economici a breve termine. Ovviamente la memoria va al precedente, quello più noto, la bolla dot com della fine degli anni 90. Tutti avevano capito all'epoca che internet avrebbe cambiato il mondo, però l'errore era stato all'epoca credere che qualsiasi azienda legata a internet valesse cifre astronomiche. Il Sole 24 Ore, tutto sommato, poi nella sua analisi affidata a Moria Longo, si mostra ottimista. Per ora il crollo tech non allarma, scrive Moria Longo. La settimana scorsa gli FT quotati negli Stati Uniti hanno registrato un flusso di capitali in entrata per 4,7 miliardi di euro. Non si erano mai visti tanti investitori in una sola settimana. Considerando poi il boom che ha avuto in pochi giorni il titolo SpaceX, o che hanno registrato altre società che producono memorie, viene quasi da stupirsi che lo scivolone in borsa non sia arrivato prima, e viene da pensare che forse il ribasso su alcuni titoli del comparto tecnologico fosse auspicabile e salutare. Insomma, così Moria Longo nella sua analisi sul Sole 24 Ore. Tocca vedere anche nei prossimi giorni, a partire da oggi, come proseguirà l'andamento dei titoli tecnologici. Ci fermiamo per qualche istante. Meteo, Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia
3: per la giornata di oggi.
1: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 6:29 minuti partiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, un chilometro di coda tra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, un chilometro di coda per incidente tra l'allacciamento alla 22 e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. In Liguria in A10 la Genova Ventimiglia, 2 chilometri di coda e traffico congestionato tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Code a tratti sulla Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 nel tratto Bologna-Ancona, un chilometro di coda per incidente tra Imola e diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Andiamo in A1, la diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. E sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, code traffico congestionato tra tangenziale est e via dei Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:31 minuti, buongiorno di nuovo da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Allora, le parole di Meloni ieri alla festa della verità fanno il titolo della maggior parte dei giornali. Ho davanti a me in questo momento il messaggero Meloni.

Colpita da Trump torni la normalità. La premier, la politica non è Temptation Island e assicura non ci sarà nessun contraccolpo economico. A centropagina un'immagine ci porta a Parigi, la capitale francese provata dalle temperature elevate, la Francia piegata dal caldo. Questo è il titolo. Registrate le temperature più alte di sempre. 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Capitale nucleare francese in panne, Parigi chiude il Louvre e la Torre Eiffel. Oggi in Italia 16 città bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Il commento affidato a Mario Aiello: la Francia chiude, l'Italia soffre, qui si boccheggia e si teme l'escalation. Insomma, se Parigi chiude i suoi simboli, così le notizie al centro della prima pagina del Messaggero. Libero invece nel suo titolo di apertura tiene alta la questione, il dibattito attorno al piano casa. Sapete che siamo in sede di conversione parlamentare di questo provvedimento che mette in campo 10 miliardi per 100.000 alloggi. In sede di conversione parlamentare quindi emergono anche ovviamente le critiche dell'opposizione, delle opposizioni. Libero titola così: la campagna pro abusivi, il PD sta con i ladri di case. In Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, dovrà passare anche in Senato, ma i Dem, Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. A centropagina invece la foto di Francesco Imprezzabile, morto lunedì a 39 anni a Milano, il poliziotto che stava morto durante un inseguimento. Ora vediamo quanto vale la vita di questo vigile, titola Libero, con il commento affidato a Pietro Senaldi. Quanto vale la vita di Francesco Imprezzabile, quanto costa causare la morte di un agente nell'esercizio del suo lavoro? Sì, è vero, la dinamica dell'incidente è ancora da accertare, è troppo presto per saltare alle conclusioni. L'albanese in fuga dice di non averlo toccato e di non essersi accorto che era caduto. Così dalla prima pagina di Libero. Tra i quotidiani sportivi cito questa mattina La Gazzetta dello Sport. Intanto un po' di calciomercato italiano, la beffa giravolta palestra, niente Inter e Chelsea, l'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura ma sono arrivati gli inglesi, raddoppiato l'ingaggio e va bene, però ovviamente ci sono anche i mondiali, l'eterna sfida Ronaldo-Messi. Ronaldo, di cui oggi si celebra la resurrezione dopo la doppietta di ieri. Ronaldo è del 1985, ha 41 anni, quindi insomma una doppietta per quanto contro l'Uzbekistan non è mai trascurabile. Record con polemica, assegno in 6 mondiali e poi Inghilterra-Ghana 0-0. Ronaldo che dice vecchio a chi? Messi viene intervistato sempre dalla Gazzetta dello Sport ma oggi da diversi giornali. Un altro titolo, da Dio ho avuto già moltissimo.

0: da Diodato torniamo ai temi di attualità, anzi ai temi politici, di politica interna. Ne parliamo questa mattina con Elisa Calessi, Libero Porta a Porta. Ciao Elisa, grazie di essere di nuovo con noi questa mattina.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ho sotto mano il tuo pezzo questa mattina su Libero, pagina 9, ti applichi sulla, diciamo così, la geografia non facile interna al campo largo, e il sottotema, la sottoarea è quella dei centristi nel campo largo, laddove a contendersi un posto in prima fila sono da un lato Alessandro Onorato, dall'altro lato Matteo Renzi. Spiegaci meglio.
1: Sì, diciamo, ci sono due ordini di problemi. Uno è, diciamo, l'assetto dell'area di centro, e come dicevi tu, quello che al momento emerge è che al momento, perché insomma le elezioni politiche saranno ancora fra un bel po', però quello al momento, il dato è che ci sono due soggetti, due possibili agglomerati che si dovrebbero tradurre in due liste di centro. Una, Casa Riformista di Matteo Renzi, e l'altra, diciamo, un agglomerato che terrebbe insieme il Progetto Civico di Onorato, un pezzo di Più Europa, perché a questo punto Più Europa si spacca, e poi forse Ruffini, di sicuro invece questo Enzo Maraio, che ha il simbolo del PSI. Parliamo di cespugli, di formazioni che al momento, insomma, sono quotate con numeri molto bassi, però questa è la situazione. E, diciamo, una divisione che in realtà nasce da un altro problema, che invece è un po' più ampio e che riguarda la compatibilità, diciamo, di Renzi nel centro-sinistra, nel senso che è evidente, ieri è stato di nuovo chiarito, che c'è una parte del centro-sinistra, in particolare il Movimento 5 Stelle, Conte, ma anche AVS, che non vorrebbe Renzi sostanzialmente alleato, o comunque che ha delle perplessità. Ancora ieri Conte diceva vedremo su Renzi, vedremo, non se ne parla ora.
0: Il e tutto plasticamente rappresentato dall'ormai famosissima foto dove l'escluso era proprio Matteo Renzi.
1: Esatto, peraltro ieri c'è stata anche la direzione del PD, dove invece Elly Schlein non ha fatto questa linea, nel senso che diciamo fedele alla sua alla strategia che ha diciamo meritoriamente portato avanti da quando è segretario, cioè quella di allargare il centro-sinistra, di creare un'alleanza il più ampia possibile. Anche ieri ha detto: guardate che il problema è allargare, non restringere. E quindi, nonostante, ecco il paradosso, che nonostante Elly Schlein sia uscita dal PD proprio quando c'era Renzi, quindi non è che ci sia ovviamente né una vicinanza politica su alcuni temi né una particolare simpatia umana, nonostante questo lei al momento tra i leader del centro-sinistra è quella che difende di più la possibilità che Renzi come altri siano alleati.
0: Però e questo comunque, questa, è un nodo, Elisa, che è una linea, sì, che forse emerge per Renzi, però ad esempio non è

0: non è emersa nei casi di Marianna Madia e Pina Picerno, che invece sono state accompagnate alla porta senza troppi scompigli e pianti.
1: Certo, ma perché qui si tratta di, diciamo, di portare nel perimetro dell'alleanza di centrosinistra una formazione, non è un problema infatti di singoli. È chiaro che Elly Schlein capisce che qualunque sia la legge elettorale, insomma, non ci, essendo i due schieramenti quasi in una situazione di pareggio, poi vedremo se verrà approvata la nuova legge o no,
0: Certo.
1: insomma, non si possono riflettare voti, ecco, e oggettivamente Italia Viva o Casa Riformista, quel che come si chiamerà, insomma, qualcosa porterà, e quindi giustamente Elly Schlein dice: ma perché dovremmo farne a meno?
0: Sai
1: Questo però
0: che
1: è un punto complicato, perché ovviamente se si dovesse arrivare a un'esclusione, insomma, ci saranno reazioni, ecco.
0: Ora, Elisa, tu ti occupi della politica in modo molto tecnico da tanti anni, ci hai fatto dei nomi che alla maggior parte delle persone sono nomi sconosciuti o poco conosciuti. Oggi Paolo Pombeni scrive un commento sul Messaggero dicendo il centro non perda la sua grande occasione, perché la verità in fondo è questa, cioè che appunto da una prospettiva meno tecnica magari della tua si fatica a capire la differenza di posizioni e quindi il motivo di esistere di così tante formazioni con numeri piccolissimi al centro, e parlo di quelle che tu hai citato che sono diciamo nell'alveo del campo largo, ma anche di quelle che ne sono immediatamente fuori. Ecco, perché non si riesce a creare qualcosa di più corposo, visto che c'è quello spazio politico effettivamente moderato che sarebbe insomma da coprire, da rappresentare in modo anche forte e dignitoso?
1: Ma guarda, la risposta più immediata che mi verrebbe da dirti è che c'è un problema ovviamente umano, cioè di personalismi, di tanti piccoli leader, piccoli o grandi leader, e ognuno dei quali vuole essere il leader. E dall'altra parte effettivamente è vero che non emerge, non ce n'è uno che oggettivamente e in modo, diciamo, senza ombra di dubbio svetta rispetto agli altri, e quindi questo, diciamo, questa compresenza di tante piccole leadership e con a loro volta ognuno le proprie ambizioni, i propri disegni, le proprie strategie, impedisce una ricomposizione. Purtroppo, sai, la politica è fatta di fattori umani, e l'abbiamo visto tante volte, tante volte si sottovaluta questo. Fattori umani che incidono anche sui fattori politici, o viceversa, fattori politici che incidono sui fattori umani. Però oggettivamente c'è una mancanza di La politica è fatta, cioè, di intese, di voglia di stare insieme. Se non c'è la voglia di stare insieme, al momento non c'è, si finisce
0: E
1: così.
0: quindi la dispersione, la frammentazione. Prima citavi la legge elettorale, è ancora in commissione, però dovrebbe arrivare in aula tra pochi giorni. A che punto siamo, ti chiedo?
1: Ma sta andando avanti speditamente, il centrodestra è convinto di andare avanti, è possibile che vada avanti, che venga portato in aula addirittura senza che finisca il voto, senza che finisca l'esame in commissione. Mi sembra che il centrodestra sia deciso, anche ieri Meloni alla Festa della Verità l'ha ribadito, che insomma, ha accusato il centro-sinistra di volere il pareggio, però sostanzialmente un modo per dire: insomma, noi su questo tema andiamo avanti. Quindi io penso che si andrà avanti. Per quanto sai, è vero anche che ci sono continui dubbi anche nel centrodestra, perché per esempio questo exploit di Vannacci, almeno nei sondaggi, diciamo, cambia un po' le carte in tavola, perché molti si chiedono, cioè paradossalmente qualcuno fa il calcolo che se al centro, diciamo, le forze che non si alleano dovessero essere molto consistenti, addirittura al 15% tra Vannacci e Calenda, cioè paradossalmente non sarebbe nemmeno sufficiente il premio di maggioranza, cioè c'è il rischio addirittura teorico, però possibile, che nessuna delle due schieramenti arrivi al 42%. Insomma, questo per
0: Che è la
1: dirti che
0: soglia che serve per accedere al premio di
1: esatto.
0: maggioranza.
1: per dirti che insomma i dubbi comunque ci sono, perché sai, alla fine la verità è che le regole

0: regole non fanno la politica, uno cerca sempre, l'hanno fatto tutti, insomma, di fare la legge elettorale che più avvantaggia, ma poi in realtà, sai, i comportamenti degli elettori sono sempre a un certo punto imprevedibili, e quindi non è mai detto che tu fai il sistema elettorale che ti avvantaggia, anzi statisticamente è sempre accaduto il contrario, cioè che chi faceva la legge elettorale poi perdeva, quindi la situazione è complicata, però secondo me verrà approvata questa nuova legge elettorale.
1: Certo, e poi il dilemma sarà, mi pare di capire, se tenere Vannacci dentro o fuori la coalizione, perché una cosa anche interessante che sta emergendo dai sondaggi è che un Vannacci dentro la coalizione di centrodestra ovviamente farebbe perdere diversi voti proprio di quell'area moderata spaventata dalla retorica, certo, insomma, del generale.
0: Certo, certo. Tu leggevi prima un bellissimo articolo di Pane Bianco, sì, che parlava degli estremismi. In Italia abbiamo lo stesso problema, cioè c'è questa diciamo forza estremista di Vannacci che da un certo punto di vista è pericolosa, cioè politicamente pericolosa, perché ovviamente cambierebbe il profilo del centrodestra, creerebbe problemi a partiti come Forza Italia, comunque cambierebbe la fisionomia del centrodestra. E dall'altra c'è un calcolo numerico, dici, ma perché io devo rinunciare a un 5-6% che mi farebbe vincere? Quindi questo, certo, dilemma c'è.
1: Non facile. Grazie a Elisa Calessi, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a tutta la squadra dell'Edicola, a cominciare da Massimo Giraldi che domani sarà in conduzione, Claudio Urbani, Mauro Convertito alla parte tecnica questa mattina, Luciano Pecoraro, Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, da Enrica Belli una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose, tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto.

Imperdonabili, un grande libro di Cristina Campo, è il libro di oggi. Ed è un'opera che sfugge a qualsiasi etichetta. E definirlo attraverso quello che è una serie di ritratti è proprio riduttivo. Però è anche un saggio, ma vogliamo dire, in frammenti risulta essere un autoritratto di questa autrice, Cristina Campo, che lo definisce nella prefazione una professione di incredulità nell'onnipotenza del visibile. La prima domanda che ci facciamo, a cominciare dal titolo di quest'opera, è sapere chi sono gli imperdonabili per la sua autrice, per Cristina Campo. E la risposta è questa: sono figure che hanno scelto la fedeltà assoluta alla propria vocazione, qualunque sia il prezzo. È quasi un codice alla Cyrano. Campo, infatti, cerca, riconosce e celebra persone che non hanno accettato compromessi, che non si sono lasciate ridurre dal mondo. Il suo libro è un piccolo catalogo di anime verticali, e quindi poeti, mistici, scrittori, santi, visionari, persone che hanno preferito l'esattezza alla convenienza, la purezza al successo, la solitudine alla mondanità. Ed è la radicalità che li rende imperdonabili. Il mondo non sa perdonare chi non si piega. Campo è attratta da chi non baratta nulla. E quindi Simone Weil, che sacrifica se stessa per un'idea di giustizia assoluta, Hofmannsthal, il poeta austriaco che fugge dalla parola quando la sente diventare menzogna, Santa Teresa che sceglie la piccolezza come forma di grandezza, c'è anche Chopin che sa toccare i luoghi più dolorosi, le camere più segrete senza violarle, e poi ci sono i poeti russi, mistici, che vivono la poesia come destino nazionale e non come un genere letterario, e quindi i padri del deserto che dopo la pace di Costantino scelgono di vivere da eremiti nei deserti d'Egitto e di Siria, e sono tutti esempi di un'umanità che non

non si adatta e proprio perché non si adatta paga. Gli imperdonabili è un libro che mette soggezione perché la prima imperdonabile, inarrivabile è proprio lei, Cristina Campo, appassionata nella ricerca della perfezione. Lei che tra le vette della letteratura, quando la letteratura incontra la filosofia, riesce a trovare un significato esistenziale anche in due fiabe per bambini, quali sono Cenerentola e Belinda il mostro. La Cenerentola, riletta da Cristina Campo, è una giovane capace di rinunciare a un momento di felicità immediata e quindi capace di non trattenersi oltre la mezzanotte per non ricadere in un passato ingiusto e per aprire così un varco verso il futuro. E così Cristina Campo, negli Imperdonabili, scrive: ecco il preludio della grande crisi, il ballo a corte. Come fu così agghindata, ella salì in carrozza, ma la madrina le raccomandò sopra ogni cosa di non passare mezzanotte, avvertendola che se restasse più lungamente al ballo la sua carrozza ridiverrebbe zucca, i suoi cavalli sorci e il lacchè lucertole e che le sue belle vesti riprenderebbero l'antica forma. Il mistero del tempo e la legge del miracolo sono indicati in queste poche parole con leggerezza estrema e tuttavia con quale risolutezza. A che può condurre l'infrazione di un limite se non a regresso tragico nel tempo, a risveglio il mattino sulle ceneri fredde? Cenerentola sfiora nella terza e più gloriosa notte di ballo quel precipizio e per schivarlo, fuggendo all'impazzata, non si cura di perdere il suo scarpino di vaio, di rinunciare a un lembo del gratuito e statico presente della quale una potenza l'ha rivestita. Ma ecco, sarà proprio quel filo, lo scarpino di vaio, a ricondurla al principe. La sua perdita volontaria diverrà il suo guadagno.

Nella sua lettura cristiana, questa rinuncia è anche una fuga dalla tentazione ed è proprio questa forza morale, questa capacità di frenarsi che alla fine conduce Cenerentola alla gioia. La perdita temporanea diventa il filo che la riporta alla sua vera vita, quella di principessa. Inoltre il linguaggio in metafore della fiaba ha anche il pregio di fissare quelli che la Campo chiama gli attimi inafferrabili, cioè il momento preciso in cui il vero si rivela. E la stessa logica vale nella storia di Belinda e il mostro. Qui il cambiamento del mostro non è la vera metamorfosi. La trasformazione reale è quella di Belinda che, tornata al castello del mostro, nel vederlo agonizzante, accetta la sua proposta di matrimonio. È, per l'una e per l'altra fanciulla, il rischio di una ricaduta nel cerchio magico del passato che può devastare come un gelo fuori stagione ciò che ha così lungamente atteso di sbocciare. Il presente.

ciò che ha così lungamente atteso di sbocciare, il presente. E il presente, cari ascoltatori, è proprio un continuo sbocciare. Quando Belinda impara a vedere l'essenza delle cose senza lasciarsi distrarre dall'apparenza, lascia andare il superfluo e ritrova la sua anima nuda, allora è davvero pronta a capire. In quel momento la fiaba può

rivelare il suo significato più profondo e simbolico. Per Cristina Campo, la giustizia finale delle fiabe, il punto in cui tutto si ricompone, rappresenta la vittoria dell'attenzione sull'immaginazione, della verità sull'apparenza. È il lupus in fabula, nell'opera della Campo, è l'unicità, quella della intransigenza, la ricerca dell'assoluto, il qualcosa che non si misura e non si spiega, ed è l'essere diversi, fuori centro rispetto all'ordine comune. Gli imperdonabili sono quelli che preferiscono l'impossibile al mediocre. E non è un caso, cari ascoltatori, che Cristina Campo, da cattolica fervente, impegnò se stessa nella battaglia contro il Concilio Vaticano II al fianco di Monsignor Lefebvre, poi scomunicato. Questo è il libro, questo il Cunto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Gli imperdonabili di Cristina Campo, perché nell'assoluto della grazia lei è al vertice, anche della teologia. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asola e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni, colpita da Trump, ora si torni alla normalità, non ci sarà nessun contraccolpo economico. La Premier sulla legge elettorale, serve la stabilità, ma è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. Il rebus delle ispezioni, Trump, controlli nei siti nucleari iraniani, Teheran smentisce. Il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra, il capo della Casa Bianca, voto insignificante. Vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato un 27enne, non mi sono fermato, non volevo guai, escluso lo speronamento. Europa nella morsa dell'afa, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, alcuni monumenti chiusi in anticipo, Italia da bollino rosso oggi in 16 città, domani saranno 17. Cristiano Ronaldo nella storia con due reti all'Uzbekistan e il primo calciatore a segnare in 6 mondiali. L'Inghilterra si inceppa con il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque l'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità Belpietro, passate in rassegna i principali temi di politica.

0: interna, ma soprattutto le crisi internazionali e il ruolo dell'Italia. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, che poi è tornata anche sui recenti scontri col presidente americano.
1: Non si cancella una cooperazione antica e solida per una discussione sui social. Giorgia Meloni si dice colpita dagli attacchi del presidente Trump, ma spiega che il rapporto tra Italia e Stati Uniti va oltre chi governa al momento e ribadisce che l'esecutivo sarà l'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Non can-

0: L'Ayatollah non possono avere armi nucleari, spiega, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno mira la legge delega sul nucleare entro l'estate, rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti emersi in commissione Covid, dice. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania. 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, sottolinea. Per Giorgia Meloni la legge elettorale serve a dare stabilità a chi governa. Sarebbe devastante, aggiunge, tornare indietro. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio arriverà qui a Berlino per il vertice su Ucraina e sicurezza con Germania, Francia, Regno Unito, Polonia e in collegamento il Segretario Generale della NATO. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E allora si diceva della crisi Stati Uniti-Iran, ancora divergenze sui contenuti dell'accordo siglato in Svizzera mentre la diplomazia lavora per un'intesa definitiva dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica la riapertura dello stretto ma subisce un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group il tasso di gradimento del presidente americano è precipitato al 30% e il 66% degli americani disapprova il suo operato. Così come gli va contro il Senato, che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra, e la reazione del tycoon non si è fatta attendere.
2: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Alla Camera la stessa decisione era stata presa all'inizio del mese. Un voto simbolico anche in questo caso, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Non abbiamo in programma di consentire ispezioni dell'Agenzia ONU nei siti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e israeliana. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatie, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Summit Flottiglia, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. La pagina politica ora ci riporta in Italia. Oggi, lo accennavamo, dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera la nuova legge elettorale, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, ma i partiti discutono anche del piano casa, approvato ieri a Montecitorio.
3: La Lega di Salvini e Forza Italia di Tajani unite nel rivendicare l'importanza del piano casa.
4: Già ce ne sono troppe di tasse anche sulla casa, quindi noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana, e questo piano aiuta soprattutto il ceto medio, i ceti più deboli.
3: E se per lupi noi moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, da Fratelli d'Italia si mette in evidenza che mentre la sinistra vuole la patrimoniale sulla casa di chi eredita, noi siamo per il diritto all'abitazione. Ma le opposizioni lanciano l'allarme: la speculazione dei grandi gruppi privati porterà alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, dice Elly Schlein, nella direzione, stoppando le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo. Ma in ogni caso a Palazzo Chigi, dice, arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte l'attacco al governo.
5: Un'Italia con questo governo sempre più emarginata sia a livello atlantico che a livello europeo.
3: Vasco Pirri, GR1.
1: Le probabilità di uscire, come inizialmente sperato, con un anno di anticipo dalla procedura di inflazione per deficit eccessivo non sono altissime, ma continuiamo a coltivare la speranza. Così il ministro dell'economia Giorgetti, intervistato al Giorno della Verità, dove ha confermato che sul deficit la partita non è ancora finita e che entro settembre si dovrà definire la voce relativa alla maggior spesa per la difesa. Il ministro ha anche parlato poi della vendita dei titoli di Stato.
6: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano, e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico.

0: pubblico italiano.
1: La pagina della cronaca con il vigile morto a Milano. Avevo della droga, per questo sono scappato, dichiarato il guidatore che non si è fermato al controllo e che è stato arrestato per omicidio stradale.
2: Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Queste le parole del ragazzo agli inquirenti. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa un chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
3: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
2: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
1: La vicenda delle due sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate domenica a Formia, non si esclude l'ipotesi di altre persone coinvolte oltre alle tre già arrestate. C'è anche la mamma delle bimbe.
4: Guardata a vista in carcere a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle due ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo due settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici, secondo la procura, qualcuno ancora da identificare, avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
1: Veniamo alle temperature bollenti che stanno colpendo tutta Europa. In Italia oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata. Nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi. A Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'emergenza sanitaria in tutto il continente.
5: Un'ondata di calore eccezionale continua a tenere in allerta gran parte dell'Europa, Italia compresa. In pochi giorni sono infatti cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malore e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. E crescono anche le città in allerta a bollino rosso, 16 oggi con l'aggiunta di Latina, e saranno 17 domani, inclusa Bari. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
6: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, prealpi, regioni tirreniche, sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: E c'è un altro allarme in questa calda estate, si moltiplicano infatti le frodi e i danni dei viaggiatori, oltre 4 milioni di italiani nel mirino con danni per 195 milioni di euro. Dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma, i biglietti aerei contraffatti, nell'indagine di ricerca EMG i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di Facile.it che ha commissionato lo studio.
7: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso.

0: passo. E anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
1: Prima nazionale per i due gentiluomini di Verona, firmato dal regista britannico Declan Donnellan, originale messa in scena shakespeariana che inaugura domani l'estate teatrale veronese al Teatro Romano.
2: Una città, un classico e un maestro nell'innovazione. Donnellan riporta Shakespeare in uno dei luoghi che ne custodiscono l'immaginario. Verona. È una città meravigliosa e magica, dice, piena di spunti per chi come me mette in scena Shakespeare. Esplosione di vitalità e modernità, lo spettacolo esplora tutti i colori dell'amore, in spagnolo con sovratitoli in italiano e inglese. Un'estetica vibrante per una delle prime opere shakespeariane, scene e costumi, anche questi d'autore, firmati da Nick Homerod. Siamo molto felici di portare il nostro spettacolo a Verona, da dove fuggono per Milano i protagonisti. I due gentiluomini ora tornano a casa con uno sguardo visionario e tutto nuovo. Francesca Cosentino, GR1.
1: Siamo ai mondiali di calcio, il punto con Francesco Albanese che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno, si è completato il quadro della seconda giornata della prima fase a Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo, due reti storiche per CR7, capace così di andare a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale, 10 il totale fin qui realizzato da Ronaldo nelle fasi finali. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia ha battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo. Stasera via le gare della terza giornata, inizierà il girone B alle 21 con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada, che si contenderanno il primo posto.
1: Le 7:14 minuti, la linea vorrei reggere regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, le trattative Stati Uniti-Iran, la posizione di Israele, il controllo di Hormuz, il programma sul nucleare, poi l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa, ne abbiamo parlato anche noi poco fa con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Lazio.
4: Tragedia a Collepardo, provincia di Frosinone, incendio in una abitazione, morta un'anziana di 92 anni, il corpo completamente sfigurato dalle fiamme, si indaga sulle cause. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno esce oggi dal carcere di Rebibbia dopo quasi un anno e mezzo di reclusione. Al centro della sua battaglia le condizioni difficili in cui vivono i detenuti. Il Lazio nella morsa del caldo, oggi e domani bollino rosso in tutti i capoluoghi di provincia, l'appello per i più fragili, non uscire nelle ore critiche, nel pomeriggio previsti possibili temporali nelle aree interne. È arrivata l'ufficialità di Rino Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. Per la società la sua esperienza, professionalità e determinazione contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi. Buongiorno da Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. Si indaga sulle cause dell'incendio avvenuto a Collepardo in provincia di Frosinone. Vittima un'anziana di 92 anni che era sola nella sua abitazione. Il corpo trovato dai vigili del fuoco sfigurato dalle fiamme.
5: Io stavo lavando i piatti, a un certo punto sentivo puzza di brucio, di fumo. Ho sentito delle vocine qui fuori, sono uscita fuori e ho visto che stava andando a fuoco, stava facendo fumo da una finestra di una casa di una vicina.
6: Forse un guasto della cucina, forse una distrazione che si è rivelata fatale, forse un problema dell'impianto elettrico. A Collepardo, in provincia di Frosinone, a un passo dalla Certosa di Trisulti, un incendio è divampato all'improvviso in un'abitazione del centro storico. Tra le fiamme ha trovato la morte una donna di 92 anni. Poco dopo le 20:30 un vicino di casa ha visto uscire fumo e fiamme dall'appartamento situato al secondo piano e ha subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi. Appena sono riusciti a ridurre le fiamme e a entrare nella casa distrutta, hanno trovato il corpo carbonizzato dell'anziana, della quale non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il fuoco le ha sbarrato ogni via di fuga. I fumi della combustione avranno contribuito a intossicarla e a toglierle respiro. La donna viveva da sola, nessuno ad aiutarla di fronte alla tragica emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno ora stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
4: Ora l'inchiesta sulle sorelline di Minturno, ritrovate a Formia 15 giorni dopo la scomparsa dalla casa famiglia nella quale si trovavano.
7: Impossibile proseguire l'assistenza legale nel rispetto dei principi di deontologia professionale. Una breve nota per dire stop a una vicenda ancora tutta da chiarire. L'avvocato Giuseppe D'Amici ha rinunciato al mandato difensivo di Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelline di 12 e 16 anni di Minturno ritrovate a Formia. Comprendo la condotta della madre, comprendo l'esasperazione che può indurre una donna ad andare alla ricerca delle proprie figlie, ma non riesco e non posso giustificare quanto accaduto, conclude D'Amici. E se l'altro legale, Enrico Mastantuono, ammette di essere rimasto sorpreso dall'epilogo della vicenda, è stato fissato per la mattinata di giovedì 25 in tribunale a Sulmona l'interrogatorio di garanzia della donna, del padre Marco D'Acunto e del compagno Vincenzo Esposito. I tre erano stati raggiunti da un fermo cautelare per sequestro di minore aggravato in concorso a seguito del ritrovamento delle ragazze. Al momento la madre delle giovani è nel carcere di Teramo, mentre suo padre e il compagno si trovano in quello di Sulmona. La donna si è chiusa nel silenzio, ma davanti al magistrato sarebbe pronta a raccontare la sua versione. La delicata inchiesta intanto va avanti, non si esclude che per la vicenda possano esserci nuovi indagati, come emergerebbe da alcune intercettazioni in mano alla procura di Sulmona. La madre delle minori potrebbe aver avuto altri complici oltre all'anziana che ha nascosto le ragazzine prima del blitz dei carabinieri di domenica scorsa. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
4: La Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso della difesa di Ubaldo Manuali e di confermare la condanna a 9 anni e 10 mesi di reclusione per l'operatore ecologico 61enne accusato di aver drogato e abusato sessualmente di 3 donne, filmando le violenze con il proprio cellulare. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una delle vittime.

0: Dopo quasi un anno e mezzo di reclusione, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno sarà libero. Stamattina uscirà dal carcere di Rebibbia, una detenzione vissuta ponendo l'accento sulle condizioni difficili in cui vivono i detenuti.
1: Esce oggi dal carcere Gianni Alemanno dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni a Rebibbia, come ha annunciato lo stesso ex sindaco di Roma in un post sui social network. Alemanno rivendica la sua innocenza ma ricorda le lotte degli ultimi mesi per migliorare il sistema carcerario, affermando che ad uscire gli sembra quasi di disertare una trincea. L'ex primo cittadino era stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze durante il processo d'appello bis ordinato dalla Cassazione sulla sua vicenda, dopo essere stato assolto dalle accuse di corruzione formulate nell'inchiesta Mondo di Mezzo. La pena era stata commutata in lavori socialmente utili, poi revocati a fine 2024 per ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla pena alternativa. Alemanno è finito quindi in cella il 31 dicembre di 2 anni fa. Da subito ha denunciato le condizioni del carcere, che ha definito drammatiche, scrivendo un libro e con ripetute prese di posizione. Anche nell'annuncio dell'uscita da Rebibbia ha ricordato che non c'è per lui contraddizione tra la difesa della sicurezza e la necessità di un sistema penitenziario che rispetti la dignità delle persone e ne promuova la riabilitazione. Filippo Pala per TGR Lazio.
0: È attesa per il prossimo 27 ottobre la sentenza nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula. Ieri in aula hanno parlato i difensori Mark Sampson, il fidanzato della studentessa, reo confesso del delitto.
2: Mark Sampson ha ucciso volontariamente Ilaria, ma l'ha uccisa in un momento di impeto, non l'ha uccisa in maniera premeditata.
3: Quello di Ilaria Sula è stato un delitto di impeto, inizia così l'arringa di Paolo Foti, difensore di Mark Sampson. L'imputato non è in aula, mentre Flamure e Gesime, genitori della studentessa ternana, ascoltano stravolti. La colpevolezza di Sampson non è in discussione, ha confessato e deve pagare per le sue colpe, dice ancora Foti. L'avvocato però attribuisce i pugni, le coltellate sferrate la mattina del 26 marzo del 2025 nella cameretta dell'imputato nel quartiere africano a Roma all'incapacità di Sampson e di tanti altri uomini
2: di dar freno alle proprie pulsioni, alle proprie passioni, ai propri egoismi.
3: Il raptus della gelosia non esiste, aveva detto il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nel sollecitare per l'imputato l'ergastolo. Aveva parlato di un omicidio crudele, senza pietà, studiato, premeditato, per futili motivi e nonostante la relazione affettiva, aggravanti che l'altro difensore Alessandro Pillito ha chiesto di far cadere e di concedere le attenuanti generiche. Pillito ha ricordato la collaborazione di Sampson nel far ritrovare il corpo infilato in una valigia e gettato in un dirupo. Giuseppe Sforza, avvocato della famiglia di Ilaria Sula.
4: Sentire oggi che dovremmo quasi ringraziare Sampson per aver fatto ritrovare la ragazza mi è sembrato veramente eccessivo.
3: La sentenza è attesa per il 27 ottobre. Gesime Sula, mamma di Ilaria.
5: Voglio sentire la verità, perché non so che ora è successo e perché.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Ora il processo per la morte del bracciante Satnam Singh. La procura chiede 22 anni di reclusione per il datore Antonello Lovato. Il verdetto il 7 luglio.
6: 22 anni di reclusione senza attenuanti generiche. La richiesta di condanna per Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam Singh e della compagna Sony. Lovato è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del bracciante di nazionalità indiana avvenuta il 19 giugno di 2 anni fa con un braccio amputato nell'azienda di Borgo Santa Maria nel Pontino. È durata 2 ore e mezza la requisitoria della procuratrice aggiunta Luigia Spinelli e della PM Marina Marra nel Tribunale di Latina. Satnam poteva essere salvato se Lovato avesse chiamato i soccorsi, invece lo portò nella casa dove viveva con la compagna Sony, ha detto Luigia Spinelli, che si è commossa. Dopo la requisitoria, le parti civili. Gian Andrea Ronchi, legale CGL Camera del Lavoro, Frosinone Latina.
7: È importante la condotta che è stata usata dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore trattato come cosa e non come persona.
6: Lovato ha parlato all'inizio e ha detto che sosterrà ancora economicamente la famiglia di Satnam. Il 7 luglio la parola passerà alla difesa di Lovato. Mario Antinucci, legale di Antonello Lovato.
8: Noi partiremo dall'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento.
6: Come ogni volta, Sony, la compagna di Satnam, era presente in aula. Gianni Lauretti, legale di Sony Sony.
9: Alla fine non ha saputo trattenere il pianto perché il ricordo è stato atroce di quello che è successo.
6: La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
0: Il Lazio nella morsa del caldo, tutti i capoluoghi di provincia della regione oggi e domani sono da bollino rosso. Sentiamo le previsioni meteo con la nostra esperta.
10: La massa di aria calda proveniente dal Nord Africa continua a generare condizioni di onda di calore sull'Europa occidentale.

0: ed in particolare anche sull'Italia e sulla nostra regione. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, le città di Frosinone, Roma, Rieti, Latina e Viterbo saranno città da bollino rosso nella giornata odierna. L'assetto della circolazione atmosferica, pur favorendo la persistenza di temperature al di sopra delle medie del periodo, è comunque tale da favorire la formazione di nubi temporalesche nelle ore pomeridiane, soprattutto sui settori più interni. Nubi temporalesche che potranno essere accompagnate anche da locali rinforzi della ventilazione, ma che risulteranno comunque in attenuazione entro sera. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Lo sport, il calcio, Roma e Lazio, il neopromosso Frosinone alle prese con il calciomercato. I biancocelesti accolgono ufficialmente il nuovo allenatore Rino Gattuso. L'ex CT della nazionale ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo.
2: L'ufficialità è arrivata all'indomani dell'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Per ringhio c'è l'opportunità di riscattarsi dopo la delusione dell'esclusione dal mondiale patita per mano della Bosnia. La società biancoceleste in un comunicato accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Gattuso torna ad allenare nel massimo campionato italiano a 5 anni dall'ultima esperienza sulla panchina del Napoli, con il quale ha vinto la Coppa Italia nel 2020. Fra il 2021 e il 2025 ha allenato Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, prima di approdare il 15 giugno 2025 sulla panchina azzurra, mantenuta per 292 giorni fino alle dimissioni seguite alla disfatta di Zenica in Bosnia. Gattuso è atteso a Formello per luglio, il 10 le visite mediche, dal 13 il ritiro. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Il traffico a Roma, ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea ad Antonietta Di Vizia.
3: Buongiorno, traffico in forte aumento sulle strade della regione. Nella capitale oggi dalle 10 alle 14 in piazza Castellani una manifestazione, possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Segnaliamo in centro città alle ore 12:15 in piazza Venezia una cerimonia con deposizione di corona d'alloro presso l'altare della patria. Previste chiusure temporanee durante lo svolgimento dell'evento.
1: Le 7:29 minuti e 36 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Alessandro Rosi. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze Rai di Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Mercoledì 24 giugno 2026, 7:30. Giorgio Zacchini al microfono, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Versioni contrapposte, rebus nucleare, uno dice una cosa, l'altro dice la cosa opposta, naturalmente. Ci riferiamo a quello che sta accadendo, l'inizio del negoziato, i primi risultati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti. Quali sono le grandi incognite di questi 60 giorni? Naturalmente il nodo nucleare, le ispezioni, i missili che l'Iran dice di voler conservare nella loro, diciamo, libertà di uso, e gli americani ovviamente smentiscono, e poi la questione Libano. Tra poco faremo il punto su tutto questo. 335-699-2949. Il secondo tema che abbiamo pensato di affrontare è quello dell'emergenza caldo. Stamani ci stanno un paio di titoli che, insomma, sono abbastanza chiari. L'Europa boccheggia, bloccata l'Europa, soprattutto il centro-nord del nostro continente, in Francia, in Germania, in Francia ci sarebbero 40 persone annegate per sfuggire al caldo e, insomma, si sono gettate nei fiumi, alcune sono appunto annegate. Fino a quanto durerà? È l'eccezione o è la nuova normalità? Perdonatemi l'abuso di questa espressione. Poi, altra domanda importante: come lavorare in queste condizioni? Che cosa prevedono le norme? Come proteggerci? 335-699-2949. Partiamo però dalla politica estera, dal nodo attorno al quale da mesi e mesi ruota tutto, e cioè la guerra irano-americana o americano-israeliana-iraniana, cominciando dalla voce del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei.
7: این متنی است که

0: In
1: Svizzera non abbiamo preso alcun impegno riguardo al programma nucleare, quindi almeno per il momento non verrà consentito agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti che sono stati colpiti e bombardati durante la guerra. Prima si dovrà quindi raggiungere una soluzione per tutte le clausole del memorandum.
2: Che dice Trump? Sentiamolo.
3: Se l'assenza di una visita programmata degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica facesse parte dell'accordo, si sbagliano. Sanno che si sbagliano, ce l'hanno detto dentro e lo abbiamo messo nero su bianco. Ispezione al 100%. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri. Al momento opportuno gli ispettori saranno effettivamente sul terreno. Non c'è fretta, ma ci sarà.
2: Chi dice la verità? Questa è una delle domande che ci porremo stamane. Tra l'altro un Trump apparentemente indebolito, nel senso che ne abbiamo parlato all'interno del giornale radio, stamane sui giornali non c'è perché un voto della notte, ma una sostanza, il Senato americano ha votato come la Camera per limitare i poteri di guerra del Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha subito replicato che questo voto non vale una cicca, scusatemi l'espressione un po' brutale, che saranno i tribunali probabilmente a decidere poi del valore di quel voto in Senato. Ne parleremo tra l'altro tra poco con Mario Del Pero, che insomma la storia del presidente degli Stati Uniti li conosce benissimo. Altra voce importante, quella dell'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Ali Bahraini.
4: The grounds for the negotiations are not complete.
5: Ci sono stati buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. La sicurezza e l'integrità territoriale del Libano sono componenti non negoziabili di qualsiasi potenziale accordo finale. Le due parti stanno tentando di consolidare l'accordo provvisorio firmato la scorsa settimana per porre fine a oltre tre mesi di conflitto. Lo stretto di Hormuz rimane attualmente completamente aperto alla navigazione commerciale, senza costi, secondo i termini del memorandum d'intesa provvisorio. Lo status a lungo termine della via navigabile rimane oggetto di negoziazione e il suo status dopo un periodo di 60 giorni dipende dai negoziati e dalle discussioni in corso tra le due parti.
2: Dicevamo poco fa che i due nodi probabilmente più delicati di questi 60 giorni di trattativa sono appunto il nucleare, ma poi anche la questione Libano della quale le parti stanno discutendo a Washington. Mi riferisco al Libano stesso e a Israele. Sono i due paesi, ma sarebbe meglio dire Hezbollah e Israele, IDF, esercito israeliano, che da mesi, se non da anni, si scambiano colpi in queste ultime settimane particolarmente violenti. Sentiamo il segretario di Stato americano Marco Rubio.
5: La negoziazione e il mantenimento di un cessate il fuoco in Libano saranno separati da qualsiasi accordo con l'Iran. Questo processo è separato perché il Libano è un paese sovrano, ha un governo, e per quanto riguarda il Libano e ciò che accade al suo interno, negozieremo e tratteremo direttamente con il governo libanese. C'è una questione iraniana relativa al Libano, ovvero il loro sostegno e la sponsorizzazione di Hezbollah. Questo aspetto sarà discusso nell'ambito dei nostri colloqui con gli iraniani, ma per quanto riguarda il futuro del Libano, il futuro appartiene al popolo libanese e al suo governo sovrano ed eletto, ed è con loro che lavoreremo.
2: E Netanyahu, eccolo.
6: Apprezzo molto il sostegno che abbiamo ricevuto dai nostri amici americani, ma dobbiamo liberarci dalla dipendenza e costruire un nostro sistema autonomo di armamenti. Ora ci troviamo di fronte all'Iran e ai suoi alleati. Li abbiamo colpiti. Non è ancora finita, ma dipende dalla nostra forza. Abbiamo la necessità per Israele di ridurre la propria dipendenza dagli aiuti militari statunitensi e di sviluppare una maggiore autonomia strategica nel settore della difesa.
2: Sono le 7:36. Allora, tra poco il punto su questo gioco d'ombre, teatro d'ombre di dichiarazioni contro dichiarazioni, non si capisca chi dica la verità, se sia appunto tutto una sorta di teatro che in realtà prelude a un accordo conclusivo fra Iran e Stati Uniti. Però, visto che ci state tra l'altro scrivendo moltissimo su questo tema, perché è un tema che ovviamente colpisce tutti gli italiani, in particolare gli italiani che vivono al nord, dalla pianura padana in sud, diciamo così, i francesi, i tedeschi, e cioè l'emergenza caldo, le voci di lavoratori, persone che sono costrette a lavorare all'aperto, e mi riferisco in particolare, non a caso, nel Consiglio dei Ministri è stata riapprovata la norma che prevedeva la sospensione del lavoro, se non sbaglio, fra le 12:30 e le 16 per il lavoro agricolo, per gli edili.

0: per i rider, per chi lavora nelle cave, sentiamoli.
1: Un po' con l'aria condizionata, un po' qualche lavoretto internamente nei locali, e quindi si va avanti.
2: A volte sì, lo fanno proprio per, lo fanno apposta per evitare malore.
3: Se è russo bisogna lavorare dalle 7 fino alle 12, far ristorare gli operai e poi iniziare dalle 4 in poi.
4: No, non ci sono pause, specialmente il periodo di raccolta. Niente, quando stai sul mezzo si sta bene con l'aria condizionata, quando ci sono questi piccoli inconvenienti cerchiamo un po' d'ombra se c'è e si tira avanti.
5: Lavoriamo sempre all'ombra. Siccome stamattina abbiamo impostato questa, diciamo, una rampa per i disabili, stamattina qua ci stava l'ombra, quindi abbiamo lavorato qua. Adesso che è arrivato il sole ci siamo spostati dietro che ci abbiamo l'ombra. In alternativa, quando ci sta la possibilità, per esempio non so se lavoriamo sul tetto, in questo caso sì, a mezzogiorno ci fermiamo, magari se abbiamo un altro cantiere dove possiamo lavorare all'interno o magari stiamo all'ombra, ci spostiamo da un altro cantiere.
0: E continuano ad arrivare moltissimi messaggi di testimonianza delle condizioni di questi giorni. Poi sembrerebbe che questa ondata di calore non se ne andrà fino ai primi di luglio. Arrivano messaggi dalla Francia, arrivano messaggi di lavoratori e lavoratrici costretti a lavorare all'aperto. Però adesso occupiamoci di politica estera. Prima di andare a Giuseppe Acconcia, poi saranno con noi Greta Cristini e Mario Del Pero, volevo leggervi un messaggio di Gianluigi da Milano appena arrivato. È normale che faccia propaganda non ammettendo le concessioni una dittatura teocratica sanguinaria come l'Iran, sponsor di Hamas e Hezbollah, e cioè coloro che provocano con missili attentati da 30 anni la guerra in Medio Oriente. Meno normale, insomma, Gianluigi, su questo avrete dubbi, meno normale che gli Stati Uniti con Trump facciano pubblicità omettendo di dire di un accordo poco vantaggioso e molto peggiore di quello di Obama. Ecco, Trump negherebbe, insomma, fino alla morte un'affermazione del genere. Giuseppe Acconcia, esperto di geopolitica del Medio Oriente, insegna a Milano, a Padova. Il suo ultimo libro è dedicato all'Egitto di Sisi, ma molto ha lavorato sull'Iran. E quindi la domanda che vorrei fare al professor Acconcia è: perché queste continue docce scozzesi che arrivano sì dagli Stati Uniti di Trump, ma Trump è erratico se ce n'è uno di uomo, diciamo così, però anche gli Ayatollah, ma anche i Pasdaran ci mettono del loro, cioè gli americani dicono una cosa, loro dicono l'opposto, e mi riferisco in generale sul modo in cui negoziano, che credo sia, ora lo dicono un po' tutti, bimillenario, e secondo sulla capacità di trattare appunto anch'essa figlia della loro tradizione. Professor Acconcia, ci aiuti.
6: Sì, buongiorno. C'è una sorta di sfiducia molto forte tra gli iraniani e gli statunitensi, che poi si è manifestata in maniera chiara anche durante i colloqui in Svizzera, dove evidentemente queste minacce di Trump hanno irritato moltissimo la delegazione iraniana, e poi sono comunque continuate le discussioni tecniche. Un Trump indebolito negli Stati Uniti, con un voto contrario per la guerra in Iran dal Congresso e dal Senato, e dall'altra parte un Iran che si prepara al grande funerale per Ali Khamenei il 4 luglio, una settimana di imponenti celebrazioni in tutto il paese. Però adesso quello che contano sono le questioni tecniche. Da una parte finalmente sono stati scongelati gli asset per 12 miliardi di dollari che erano bloccati in Qatar. Allora gli Stati Uniti ovviamente dicono che quelli sono sotto il controllo statunitense, possono essere usati solo per prodotti agricoli e medicinali che vengono forniti da Washington. L'Iran dice il contrario, che non c'è nessun obbligo di uso di quei soldi. Le ispezioni, Trump dice che ci sono ispezioni all'infinito dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e dall'altra parte l'Iran dice che non si è parlato di nucleare. In realtà questa questione delle ispezioni è molto importante, perché Rafael Grossi e l'AIEA in generale sono molto invise a Teheran, perché una volta che sono stati pubblicati i report dell'AIEA, poi il giorno dopo è scoppiata la guerra. Questo è successo sia nel 2025 che nel 2026. Quello che veramente è incassato da un punto di vista economico Teheran è la cancellazione delle sanzioni sull'esportazione del petrolio. Si dice che in un anno arriveranno 30 miliardi di dollari, soprattutto dalla Cina, perché non ci sono più sanzioni. Poi ovviamente c'è tutta la questione di Hormuz, che è molto ampia, che riguarda la possibilità di monitorare lo stretto di Hormuz con un accordo con l'Oman per gestire lo stretto, l'evacuazione di 11.000 marittimi. Ieri sarebbero passate 36 navi dalle 140-170 che passavano ogni giorno prima della guerra. Sono dei numeri ancora molto limitati, e poi si discute ovviamente della questione dei servizi marittimi, ma Trump dall'altra parte ha detto che lui non ritirerà le navi e quindi in ogni momento può tornare il blocco. Quindi è evidente che sono divisi su tutto e sarà necessario trovare un accordo quadro, una cornice nella quale inserire queste divisioni.

0: che è quello che probabilmente accadrà in questi 60 giorni, che poi oramai sono diventati 55, ma insomma in cui si tratterà appunto anche di questioni che hanno bisogno di dettagli. Questo spiegamolo, professor Concia, e a questo punto le faccio la domanda ulteriore. Rispetto all'accordo di Obama stracciato da Trump, questo che prevederebbe? Quanto è diverso, è più incisivo, è meno incisivo?
1: È molto difficile che Trump riesca a ottenere un accordo migliore di quello di Obama del 2015. Ovviamente c'è tutta la questione della fine delle sanzioni, dell'arricchimento dell'uranio, sono tutti temi all'ordine del giorno, però quello che può venire chiaramente fuori da questa discussione è che tutto ciò era già stato negoziato ampiamente, un accordo c'era già che era quello di Obama, poi è stato strappato nel 2018, un altro accordo era già stato raggiunto nel 2025 e poi c'è stata la guerra, la prima guerra, la guerra di 12 giorni, questo accordo era stato negoziato dall'Oman, quindi fondamentalmente questa guerra si poteva evitare perché non ha ottenuto nulla, se non la questione del Libano. Cioè l'inserimento del Libano nel memorandum of understanding che permetterà in qualche maniera di controllare quel fronte, ma lì già Qassem ha detto che vuole un'agenda di ritiro dell'esercito israeliano, altrimenti non ci sarà l'accordo con Israele.
0: Questo è un punto molto importante che tratteremo tra poco anche con Greta Cristini. Noi ringraziamo anche per la precisione e competenza delle sue risposte, ma insomma lo sappiamo, Giuseppe Acconcia, che insegna tra Milano e Padova, devo dire che colpisce sempre quanti messaggi riguardino in ultima analisi Israele. Sono come sempre dei messaggi molto di acrimoniosi e molto passionali, se posso dire così. Ve ne leggo alcuni. Giovanni da Totino: si possono fare mille ipotesi e supposizioni. Il segreto di tutto resta la capacità e la forza di Israele. Un Israele sempre più forte è la sicurezza, questo è proprio, diciamo, rubato da Netanyahu come espressione, la sicurezza contro il terrorismo e i propal e le politiche suicide europee e occidentali, scrive Giovanni da Torino. Altro messaggio di Gian Pietro da Brescia: Hezbollah continua a mandare droni e missili giornalmente in Israele, un esercito a tutti gli effetti iraniano, lo stesso Iran chiede il cessate il fuoco a Israele. È incredibile e stucchevole la falsità di questi personaggi musulmani. Israele non può fare altro che difendersi. E poi ci sono altrettanti, se non di più, messaggi che in realtà attribuiscono a Israele, all'idea della grande Israele, alla violenza ultradecennale di Israele, quello che accade da decenni in Medio Oriente. Qualcuno che richiama la pronuncia di ieri della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite con un atto di accusa a Israele a Gaza: è genocidio. Secondo gli esperti, i bambini palestinesi sono stati presi di mira deliberatamente. Oggi, tra l'altro, vi segnalo sulla Stampa di Torino una pagina dedicata alle condizioni di queste settimane a Gaza, che restano spaventose. C'è una domanda c'è una domanda che vorrei fare secca al professor Del Pero, tra i massimi esperti di storia degli Stati Uniti, insegna a Parigi, e cioè: è stata una sconfitta quella di Donald Trump? È stata una sconfitta epocale, come dice qualcuno, però mi corre l'obbligo di domandarle, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno bisogno di sapere se il voto del Senato, che limiterebbe i poteri di guerra di Trump, sia importante, efficace o no. Professor Del Pero, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie. Importante sì, efficace no, perché ha una valenza, diciamo, ora come ora simbolica. Non è che Trump, per riprendere le operazioni militari, chiederà un voto, un'autorizzazione al Congresso, come previsto dalla Costituzione. Non è efficace, ma è importante, perché ci mostra un paio di cose correlate: l'impopolarità di questa guerra negli Stati Uniti, un'impopolarità crescente, perché poi i costi di questa guerra sono finiti direttamente nelle tasche dei cittadini, consumatori e quest'anno elettori americani. Dicevo, l'impopolarità di questa guerra e l'impopolarità del presidente, che permette ad alcuni repubblicani al Senato di cominciare un po' a prendere le distanze.
0: Quattro gli hanno votato contro, no?
2: Quattro li hanno votato contro, che non sono tanti, però è significativo, perché alcuni hanno votato contro, sempre quattro, alla Camera, perché questo voto c'è stato prima anche alla Camera dei rappresentanti, altri non si sono presentati in aula. È una spia, diciamo così, di un diventare un po' più fragile del controllo del presidente sul suo stesso partito, sui rappresentanti del suo stesso partito. C'è poi anche un fronte opposto, fronte, diciamo così, di senatori e membri del Congresso filo israeliani, che sono molto critici verso i termini prospettati da questo accordo con l'Iran.
0: Professor De Pero, diciamo, gli storici tendono ad alzare un po' le sopracciglia di fronte alle affermazioni che si leggono sulla stampa per gli Stati Uniti. È stata una sconfitta epocale. Posso chiederle, di nuovo, è difficile per uno storico ragionare sul presente vicino, però che valutazione dà?

0: stanno andando e sono andate le cose.
1: Soprattutto è difficile fare valutazioni su cose che sono ancora in divenire, certo, perché molto moltissimo dipenderà dall'accordo che uscirà nelle settimane, nei due mesi, nei 55 giorni, ricordava lei, a venire. Allora, se i termini che si prospettano sono quelli delineati in forma molto vaga, generica e incompleta nel memorandum, no, raggiunto tra i due paesi, credo di sì che di sconfitta si tratterà. Una guerra lanciata con determinati obiettivi non ha raggiunto quegli obiettivi, ha dato all'Iran carte negoziali che l'Iran non aveva mai utilizzato, no? Bloccare un collo di bottiglia fondamentale nella nostra economia globale che è Hormuz, e da quel punto di vista lì sarebbe una sconfitta che poi potrebbe anche tradursi in una sconfitta elettorale, perché ha alimentato questa guerra ulteriori malumori negli Stati Uniti verso Trump e la sua amministrazione. Detto ciò, moltissimo dipenderà da quello che va a accadere in queste settimane, perché non è un accordo quello che è stato raggiunto, è un, come dire, una cornice quadro per proseguire i negoziati ed arrivare a un accordo più generale, onnicomprensivo e inevitabilmente tecnico, dettagliato sulle mille questioni di cui parlavate anche poc'anzi.
0: Ci sta ascoltando Greta Cristini, ma prima di salutare il professor Del Piero gli devo fare altre due domande. Insomma, una domanda che spacchetto in due, che capisco siano molto complicate: il rapporto fra Stati Uniti e Israele, ma più direi forse anche quello personale fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e soprattutto il rapporto fra Stati Uniti e Italia, perché ieri Giorgia Meloni, oggi i giornali aprono tutto su questo, ha parlato in un'intervista a Maurizio Del Pietro, direttore della Verità, dei rapporti con gli Stati Uniti dopo la crisi degli ultimi giorni, ha detto i rapporti bilaterali non cambiano, ci aiuta.
1: I rapporti con Israele, i rapporti paese a paese sono in un momento molto difficile, è una percentuale crescente, oggi maggioritaria dell'opinione pubblica degli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato altre volte qui con lei, è critica verso Israele, e questo pubblico, diciamo questa opinione pubblica poi manda al Congresso rappresentanti critici a loro volta nei confronti di Israele, pronti a modificare le politiche di aiuti nei confronti di Israele. Quindi il rapporto paese a paese, Israele e Stati Uniti, credo sia una fase complicata. Ieri, per farle un esempio, c'è stata una primaria per un seggio della Camera democratico in Maryland, le organizzazioni filo-israeliane, AIPAC, sono intervenute massicciamente per cercare di condizionare anche una semplice elezione primaria del Partito Democratico, nel timore che la rappresentanza democratica al Congresso si faccia sempre più anti-israeliana. Organico è il rapporto tra le due destre, quella statunitense e quella israeliana, come vediamo in tanti momenti, però ecco, Trump è un po' fuori da quel mondo lì e credo che il suo rapporto con Netanyahu si sia andato deteriorando nelle ultime settimane. Quanto all'Italia, è chiaro che poi rimaniamo nella NATO, siamo un partner fondamentale, il mercato statunitense è molto importante per un'economia trainata anche dalle esportazioni come la nostra, diciamo che questa crisi ha esposto, al di là della nota inciviltà di Donald Trump, anche il velleitarismo di chi pensava che l'Italia, grazie ad affinità ideologiche, a un rapporto speciale, potesse diventare un alleato particolare dell'amministrazione Trump e potesse svolgere un ruolo di ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti.
0: Mario Del Piero, come sempre, grazie, insegna la storia internazionale, storia degli Stati Uniti a Parigi. Dicevo, ci stava ascoltando Greta Cristini, analista geopolitica, la geopolitica ha dedicato anche dei saggi di grande interesse, ma è anche giornalista di guerra. Greta, buongiorno e benvenuta.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: Credo tu sia in partenza peraltro per il Libano, no, se non sbaglio?
2: Sì, esatto. Sì,
0: senti, perché il Libano è l'altro grande, non taciuto, perché in realtà è, diciamo, ne è il convitato di pietra, è l'altra grande questione. Abbiamo parlato con Giuseppe Acconcia del nucleare. La questione Libano è assolutamente centrale. A Washington continuano, proseguono i negoziati, e però sul terreno, con un'attenuazione, mi pare, degli ultimi giorni, continua, non so se la parola sia corretta, insomma, continua la guerra, se non altro lo scambio militare con Israele, che Hezbollah che spara i suoi missili, e Israele che bombarda pesantemente uccidendo un sacco di gente, anche un sacco di civili, Greta.
2: Sì, allora, in realtà nelle ultime ore, insomma, per quanto sia difficile da qui immaginare di prevedere una diciamo così traiettoria di più lungo termine e duratura, i bombardamenti stanno diminuendo, sì. Il che ovviamente non significa che Israele stia ritirando, insomma, le sue forze di occupazione da sud del Libano, e questo sembra essere discrimine. Cioè, sappiamo che il Libano è stato incluso già dal primo articolo nel Memorandum of Understanding, nel protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran, e viene ribadito il

0: rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'intero Libano. Eppure pare che l'intesa sia, diciamo, appunto sul far cessare i bombardamenti nel Libano, ma non ovviamente appunto sulla fine dell'occupazione israeliana. Non a caso sia Netanyahu lunedì, ma anche Smotrich, il ministro delle finanze di estrema destra, lo sappiamo, alla radio dell'esercito israeliano proprio ieri aveva ribadito che finché esisterà Hezbollah, l'esercito israeliano, cioè le forze di difesa israeliane dal sud del Libano, non se ne andranno. E sappiamo bene che in realtà gli ordini di evacuazione progressivi che Israele ha emanato per le comunità sciite nel sud del Libano stanno interessando quella stessa zona da cui Israele...
1: Scusami Greta, io credo sia opportuno aggiungere alla tua frase un passaggio, ne abbiamo parlato tante volte anche con Lorenzo Trombetta qui a Radio Anch'io. Questa frase, finché esisterà Hezbollah, ma dire che... immaginare che Hezbollah non esista più vuol dire sostanzialmente... e togliere di mezzo un pezzo enorme dell'identità libanese, se non sbaglio, cioè sarebbe, non so se il paragone sia sbagliato, ma sarebbe come sarebbe stato come dire negli anni 70 in Italia, finché esiste la Democrazia Cristiana noi non toglieremo il nostro esercito, cioè è una parte significativa soprattutto di alcune zone del Libano. E poi Hezbollah, ricordiamolo, che nasce, se non sbaglio, dopo la guerra di inizio degli anni Ottanta. Non voglio dire sia una diretta filiazione dell'invasione israeliana, però alcuni lo dicono.
0: Sì, assolutamente. Hezbollah viene formato, addestrato da funzionari, insomma, dei Pasdaran, che però poi vengono poi subito interessati, intendo appunto Hezbollah come attore locale, anche nella guerra civile. E questo è un punto fondamentale, perché l'obiettivo di Israele, proprio appunto nel richiedere il disarmo di Hezbollah e quindi provare a mettere spalle al muro anche il nuovo governo libanese, che prova a mantenere un monopolio della forza e della violenza che non ha e non ha mai storicamente avuto, perché come si diceva giustamente, Hezbollah non è soltanto una milizia, ma è un partito che ha una rappresentanza molto importante, oltre 50 seggi nel Parlamento libanese, ma ovviamente rappresenta tutta la sensibilità della comunità sciita, è vista come un protettore, se vogliamo, il protettore principale appunto della comunità sciita nel sud del Libano. Quindi è chiaro che l'obiettivo di Israele con la richiesta del disarmo di Hezbollah è quello di instillare i germi, i semi di una potenziale guerra civile, perché se Hezbollah venisse abbandonato significherebbe l'abbandono anche della comunità sciita a una protezione, se vogliamo, militare e insomma di rappresentanza politica. E l'obiettivo pare essere proprio quello, cioè andare ad approfondire le fratture fra le varie confessioni etnico-religiose che esistono in Libano e che sappiamo crea l'equilibrio istituzionale del Libano da quando il Libano esiste, fra i cristiani maroniti, fra gli sciiti, fra i sunniti, fra una piccola parte dei drusi. Storicamente Israele ha puntato a questo, cioè a... in questo senso appunto ampliare le fratture interne e il tentativo di isolamento della comunità sciita con la richiesta del disarmo di Hezbollah e i bombardamenti e l'occupazione del territorio solitamente appunto delle comunità sciite punta esattamente a questo, a far deragliare le questioni e le fratture interne al Libano.
1: Molto chiare risposte di Greta Cristini, che ringraziamo molto. Arrivano messaggi anche di protesta dicendo che non è tollerabile che si dica che possa sopravvivere un partito che abbia anche un esercito, ma guardate che, lo dico a chi ci ha scritto, Gian Pietro, guardate che mezzo mondo è così, non è che ci sia l'eccezione Libano, ci sono le democrazie, insomma, il monopolio della violenza è dello Stato, ma non è sempre così. Poi parliamo dell'ondata di caldo, che fare? Soprattutto che fare per i lavoratori all'aperto con questo caldo? Ora il GR.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento alle 7:57 minuti in questo momento. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Milano-Bologna, 5 km di coda per incidente tra l'A22 e la Modena-Brenno.

0: vennero lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. Per le altre, sempre al nord, in A4 nel tratto Brescia-Padova, code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Venezia. Code anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'A27 in direzione della Venezia-Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale Est di Roma, traffico intenso e rallentato tra Largo Lanciani e l'incrocio Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole! Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
4: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
3: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
4: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
3: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Mozione del Senato americano contro la guerra in Iran. Trump, voto inopportuno ed insignificante. Teheran smentisce l'intesa sugli ispettori nei siti nucleari. Flottiglia, liberati due attivisti nostri connazionali fermati in Libia un mese fa, rientreranno a Roma in giornata. Israele e Libano, tregua appesa ad un filo, negoziati in corso negli Stati Uniti. Giorgia Meloni colpita dal capo della Casa Bianca, i rapporti con Washington restano solidi. Su Hormuz ci siamo, oggi la premier al vertice a Berlino su Ucraina e sicurezza, maggioranza opposizioni, scontro sulla legge elettorale. Giulio morto dopo atroci sofferenze, la procura di Roma chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati per l'assassinio di Regeni, non si sono mai presentati in aula. Grande caldo, temperature record in tutta Europa, misure precauzionali in Francia, Germania e Gran Bretagna. Da noi 16 città con bollino rosso, domani salgono a 17. L'OMS, emergenza sanitaria. Vacanze con truffa, case in affitto inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi. Più di 4 milioni gli italiani coinvolti per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni. Dal Giappone con il pop, fenomeno GXG, sette ragazze che con la loro musica spopolano sui social e non solo, per la Girl Band Tour Mondiale. CR7 fa 6 con la doppietta, l'Uzbekistan, Ronaldo segna nel sesto mondiale consecutivo, mai nessuno come lui e la sfida Super Messi è di nuovo lanciata. Si ferma l'uragano inglese Kane a secco contro il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump dunque bocciato, lo avete sentito dai titoli, da un voto del Congresso che limita i suoi

poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante, ma intanto deve fare i conti con un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato.

0: Quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari, se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump. Un atto simbolico quanto significativo, perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E intanto, poco fa il numero uno della IEA, l'agenzia ONU sul nucleare, Grossi, ha confermato che i suoi ispettori torneranno in Iran, ma c'è un altro fronte di guerra, quello libanese. Ieri due morti in un attacco rivendicato dagli israeliani contro Hezbollah, mentre negli Stati Uniti le delegazioni di Beirut e Tel Aviv cercano una soluzione diplomatica. Ascoltiamo l'inviata.
2: A Washington il presidente Aoun ribadisce che il Libano pretende il ritiro delle truppe israeliane, un'ipotesi scartata da Tel Aviv, e rivendica il diritto di non essere più un paese ostaggio delle ambizioni altrui. Una promessa che stride con gli enormi manifesti di ringraziamento all'Iran e alla guida suprema che vediamo lungo l'autostrada. I negoziati riprenderanno in giornata. Intanto, nel sud del paese, Hezbollah non ha dato seguito militare alla dura condanna della sparatoria di ieri.
3: I think that tolerance threshold is very low.
2: Il movimento ha perso autonomia rispetto all'Iran, che oggi detta la linea, ma è finita l'era della pazienza strategica. La soglia di tolleranza verso le violazioni dell'accordo è bassissima, ci spiega Nicholas Blanford, tra i maggiori esperti internazionali di Hezbollah. Descrive un'organizzazione in cui l'ala militare prevale su quella politica. Difficile stimare i combattenti attivi. Prima della guerra erano circa 30.000. Dopo gli attacchi contro i cercapersone, walkie-talkie, usano sistemi di comunicazione criptati, apparati che cambiano continuamente frequenza per sfuggire alle intercettazioni, e usano un linguaggio in codice. Frasi come "vediamoci davanti alla casa della donna che a 15 anni ti spezzò il cuore" diventano indicazioni logistiche. Da Beirut, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ed emergenza nella striscia di Gaza, dove nonostante gli accordi di pace migliaia di palestinesi vivono nei campi profughi senza cibo, acqua e medicine, tra i continui raid israeliani contro obiettivi di Hamas. Giornalisti e attivisti locali lanciano per dopodomani una manifestazione intitolata Rivoluzione del 26 giugno, un appello ai cittadini a scendere in strada e protestare. Intanto rientreranno in Italia nelle prossime ore i due attivisti della carovana di terra per Gaza bloccati in Libia un mese fa, il corrispondente.
4: Espulsi perché responsabili di essere entrati illegalmente nel territorio della Libia orientale. L'astigiana Dina Alberizia e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che ieri ha diffuso la notizia del rilascio. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti fermati insieme ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio organizzato dalla Global Sumud del Maghreb. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro, ha passato in rassegna anche i dossier interni per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Tra l'altro, dopo il video con la replica Donald Trump, la premier ha ottenuto 1 milione di follower in più sulle sue piattaforme social. Ma partiamo dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni di ieri.
5: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
6: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa. Ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Poi giudica complesso l'accordo sull'Iran, pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte fronte interno, la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate. Rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per la

0: sull'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
1: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
0: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di difesa, l'Unione Europea avverte l'Italia sui fondi SAFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione volto ad aumentare in modo rapido e significativo gli investimenti nel settore della sicurezza degli Stati membri. Da Bruxelles fanno sapere che il governo ha ancora un mese di tempo per decidere sull'impiego di 14,9 miliardi di euro, poi i fondi verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Il ministro della Difesa Crosetto smentisce su questo un disaccordo con il ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo.
3: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo, dipende dalla possibilità che lui ha.
2: Decideremo al massimo entro settembre, risponde il titolare dell'economia, aggiungendo: devo valutare 6 miliardi presi con il progetto SAFE costano più o meno rispetto all'emissione di nuovo debito tramite BTP. E proprio sui titoli di Stato già emessi, sulla loro attrattività anche a livello internazionale, è tornato a parlare ieri Giorgetti. Sentiamo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: La politica, i partiti discutono del piano casa approvato ieri a Montecitorio, ma anche della nuova legge elettorale che, lo accennavamo, oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, su cui è muro contro muro tra maggioranza e opposizione.
5: Il centrodestra accelera l'iter della legge elettorale che approderà alla Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa, sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Adesso, dice Matteo Salvini, si potranno restituire decine di migliaia di abitazioni ai cittadini più bisognosi. E da Fratelli d'Italia, Augusto Montaruli.
6: Grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia, priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
5: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi. Allargare anche la linea di Elly Schlein, che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi. Segretaria Dem, che con 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, critica la legge elettorale.
7: Fotografia di 4 anni di governo Meloni. Un fallimento sul terreno economico e sociale. Ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
5: E su Repubblica Gianni Cuperlo risponde agli attacchi dei vannacciani migranti parlando di linguaggio neosquadrista. Filippa Misano, GR1.
2: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 parliamo del gran caldo che opprime l'Europa, Italia compresa, ed è destinato a durare ancora. In studio con me c'è Sonia Filippazzi. Buongiorno Sonia.
8: E buongiorno Salvatore, partiamo dall'Italia. Le città bollino rosso per caldo e afa salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord. Una situazione che non migliorerà a breve, sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
9: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
8: Condizioni che ormai da giorni affliggono in particolare chi abita nelle città dove restano ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza ma una nuova normalità, dicono gli esperti. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. E le reazioni, per esempio, sono queste raccolte dalle sedi regionali RAI.
10: Non c'è ventilazione, è allucinante. Un'umidità pazzesca, si resiste e non si può fare nient'altro.
11: Un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare.
12: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro a casa.
8: Scattano ordinanze a tutela

0: di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, ma temperature alle stelle toccano gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di emergenza sanitaria. Particolarmente colpite Spagna, Gran Bretagna e soprattutto la Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti, un record, a Parigi parchi aperti di notte per consentire refrigerio e altre misure straordinarie di cui riferisce il corrispondente Gavino Moretti.
1: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'1 di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani: evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys. Chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori.
2: Siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. Il vigile è morto a Milano durante un inseguimento. Avevo della droga, per questo sono scappato, ha dichiarato l'uomo al volante dell'auto che non si è fermata al controllo.
3: Avevo addosso un po' di hashish e siccome sono sottoposto all'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alta al posto di blocco sono scappato, ma non l'ho visto cadere. Ha passato la notte in carcere a San Vittore il ragazzo albanese di 26 anni indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lunedì sera il SUV noleggiato e guidato dall'indagato non si ferma al controllo. Imprezzabile con la sua moto insegue l'auto pirata per circa 1 chilometro, poi perde il controllo della moto, cade e muore. Il dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano.
4: Ho perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
3: A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone che non sono indagate. Secondo la procura di Milano non ci sarebbe stato alcun speronamento tra l'auto e la moto di Imprezzabile. Simona Decina, GR1.
2: Proseguono le indagini della procura di Sulmona, che sta ricostruendo tutta la vicenda delle 2 sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in casa di una parente della madre. La donna, il compagno e il padre, lo ricordiamo, sono in carcere per sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti vogliono capire a questo punto se ci siano altre persone che hanno aiutato i 3. Dall'ordinanza del tribunale di Velletri, con cui era stata tolta la potestà alla madre, emerge una figura di una donna manipolatrice. Il suo avvocato intanto rinunciato al mandato. Battute finali a Roma al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L'Egitto ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero, che chiede un ergastolo e 3 condanni a 17 anni.
5: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
6: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un lungo e complesso dibattimento. La sua requisitoria inizia al mattino e finisce la sera. Chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni, ricostruisce la difficile inchiesta alla quale sottolinea anche il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
7: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
6: Giulio, morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio, sospettato di essere una spia.
7: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha scelto consapevolmente di coprirli.
6: Vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità, dice rivolgendosi ai giudici il procuratore aggiunto, prima di concludere.
7: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio.

0: e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo, è uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. Caccia sì del Senato alla riforma che aumenta specie, calendari e territori dove è possibile sparare, riduce il ruolo dell'ente tecnico scientifico ISPRA e definisce l'attività venatoria come utile alla tutela della biodiversità. Legge spara tutto, protestano ambientalisti e opposizione, il testo passa ora alla Camera. Lo avete sentito prima, inizio dell'estate all'insegna del gran caldo, ma non solo, si moltiplicano infatti i raggiri e i danni dei viaggiatori.
1: Il caldo non è direttamente proporzionale alle vacanze, ma sembra esserlo alle truffe legate alle partenze. In 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanza, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. 3 truffati su 10 hanno scoperto l'inganno prima della partenza, ma oltre 1 milione di persone ha avuto l'amara sorpresa solo una volta raggiunta la destinazione. Insomma, un danno economico complessivo stimato in più di 195 milioni di euro, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, per oltre 4 milioni di persone se si considerano anche le truffe legate agli altri servizi come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Un fenomeno ingannevole che riguarda trasversalmente un po' tutti, anche se, spiega Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio,
2: le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni. Attenzione, il prezzo troppo basso. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
1: Paola Bonanni, GR1.
0: E siamo alla musica. Inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Fields Festival, evento musicale benefico tutto al femminile che si terrà in agosto in California. Intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera del 2027. Continuiamo con la musica. Fenomeno XG, la girl band giapponese, si prepara a diventare star del pop mondiale, per loro un tour che li porterà in giro per 5 continenti. Il corrispondente XG on.
3: Shooting Star, il brano che le ha consacrate. Se non le conoscete ancora, segnatevi questo nome, XG. Sono 7 ragazze giapponesi, ma il loro suono è completamente globale. Musica senza confini, base in Corea del Sud, testi in inglese e uno stile che loro stesso definiscono X-pop, un mix di hip-hop, R&B e pop moderno, una scelta che li distingue sia dal J-pop tradizionale che dal K-pop sudcoreano. Tippy Toes è il pezzo del loro debutto, era il marzo 2022. In soli 4 anni le 7 ragazze conquistano il pubblico internazionale, arrivano perfino nelle radio statunitensi, traguardo storico per un gruppo giapponese. I loro video diventano presto virali su TikTok. Energia, identità, messaggi forti di indipendenza, voci potenti, rap aggressivo e coreografie perfette. Non solo musica, le XG sono uno dei gruppi più interessanti della nuova scena globale. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: E c'è un fenomeno di casa nostra che mette d'accordo più generazioni e miete successi da decenni da solista e con gli 883. Doppia data romana per Max Pezzali e doppio sold out in uno stadio olimpico trasformato ieri sera in una coloratissima discoteca anni 90. Tante canzoni che il pubblico sa a memoria e canta con lui. E stasera si replica.

0: Sono le 8:22 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Buongiorno a te Salvatore, mentre parliamo vedo Gavino Moretti collegato da Parigi che ci racconta dell'ondata di caldo che ha colpito la Francia. Abbiamo sentito Sonia Filippazzi raccontarci anche dell'Italia, soprattutto al centro nord. Noi parleremo di quello, ma parleremo del lavoro all'aperto in queste condizioni di calore, tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è RAI Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinaudo, da Salvatore

0: Sabatino il microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Ora c'è la pagina sportiva e il GR torna con voi invece alle 9 come sempre.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, si è completato il quadro delle partite della seconda giornata del Mondiale di Calcio. Guadalajara, Colombia, Repubblica Democratica del Congo è terminata all'alba italiana. Hanno vinto 1-0 i sudamericani, rete decisiva di Muñoz al 76esimo. Per lui è il secondo gol in questo torneo. Sempre nel gruppo K, vittoria 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta storica di Cristiano Ronaldo.
8: Messi chiama, Cristiano risponde. La Pulce fa 5 gol in 2 partite, CR7 dimentica subito il passo falso d'esordio con una doppietta che lo fa diventare il primo nella storia capace di andare a segno in 6 mondiali di fila e soprattutto rilancia il suo Portogallo, ora padrone del proprio destino per la vittoria del gruppo K. Dura 6 minuti la gara con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il tempo che l'ex juventino la sblocchi. Poi è tutto facile, assegna anche Mendes su punizione, Leao nel finale e un autogol dell'estremo difensore asiatico. Cannavaro sa che per i suoi lupi bianchi sono gli altri match da vincere.
9: Quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa 2 gol.
10: Come io ho detto ai giocatori, per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso, perché quando arrivi per la prima volta al mondiale i valori e l'esperienza fanno la differenza.
8: Cristiano Ronaldo e il Portogallo guardano avanti. Battere la Colombia significa vincere il girone e tenere pienamente vivo il sogno iridato. La sfida a distanza con Messi è appena cominciata. Luca Cesaretti, GR1.
7: Nell'ultimo turno Portogallo e Colombia si giocheranno il primo posto nel girone, mentre possono ancora sperare nel ripescaggio Congo e Uzbekistan. Passiamo al girone L, dove grazie a una rete di Budimir la Croazia batte Panama, ormai eliminato, mentre l'Inghilterra non è andata oltre lo 0-0 con il Ghana, l'inviato.
11: L'Inghilterra sbatte contro il muro del Ghana, ma i bianchi di Tuchel solo nel finale hanno forzato per vincere la partita e non ci sono riusciti. Merito ai ghanesi di Carlos Queiroz, che hanno imbrigliato l'Inghilterra grazie ad una disposizione in campo guardinga ma intelligente, e nella ripresa hanno pure tentato il colpaccio. Il primo tempo è stato deludente con i fischi dei 65.000 di Boston, soprattutto al momento della pausa rinfrescante. Nella ripresa invece il Ghana, che ha una buona occasione con il subentrato Adu, ma poi viene chiuso dentro l'area di rigore dall'Inghilterra, che alla fine batterà 9 calci d'angolo, prenderà un incrocio dei pali con un colpo di testa di O'Reilly e sulla ribattuta Harry Kane sparerà alto da pochi passi. Bravo in un paio di circostanze il portiere ghanese Asare, salvato in altre 2 da Opoku e Oppong. Lo 0-0 finale porta Inghilterra e Ghana a 4 punti in classifica. Collaborazione tecnica Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Venerdì l'attesa sfida tra Francia e Norvegia per stabilire la vincitrice del girone I. A guidare i transalpini non ci sarà Deschamps, tornato in patria per la morte della madre. A sostituire i citti sarà il collaboratore Guy Stéphan, mentre per il calciomercato c'è una svolta che riguarda il futuro di Marco Palestra. Nelle ultime ore si è registrato il sorpasso del Chelsea sull'Inter, con gli inglesi a un passo dalla chiusura di una trattativa da circa 60 milioni di euro da versare nelle casse dell'Atalanta, proprietaria del cartellino del difensore della nazionale italiana. In chiusura il tennis, 27 giorni dopo il forfait di Parigi, torna in

0: Capo Yannick Sinner lo farà a Londra in un match esibizione sull'erba contro Norri, in attesa del debutto a Wimbledon fissato per lunedì prossimo. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Un po' con l'aria condizionata, un po' qualche lavoretto internamente nei locali e si va avanti.
6: Se è russo bisogna lavorare dalle 7 fino alle 12, far ristorare gli operai e poi iniziare dalle 4 in poi.
7: No, non ci sono pause, specialmente il periodo di raccolta. Niente, quando stai sul mezzo si sta bene con l'aria condizionata, quando ci sono questi piccoli inconvenienti cerchiamo un po' d'ombra se c'è.
8: Lavoriamo sempre all'ombra. In alternativa, quando ci sta la possibilità, a mezzogiorno ci fermiamo, magari abbiamo un altro cantiere dove possiamo lavorare all'interno.
9: Fatale, hace mucho calor.
10: È veramente caldo e quando sei in alto sembra aumentare. Dobbiamo rimanere idratati, possiamo fare solo questo. La penisola iberica affronta la prima ondata di caldo stagionale. In Spagna il termometro sfiora i 40 gradi, con gli esperti che si aspettano picchi di 45 nei prossimi giorni. Stessa situazione in Portogallo, con le spiagge che diventano rifugio per resistere al caldo. In Germania, avvertono gli esperti, le temperature sono destinate a superare il record del giugno 2019. Allerta rossa in tutto il nord Europa, nel Regno Unito previsti 38 gradi, con avvisi per possibili rallentamenti dei treni nelle ore più calde. Situazioni complicate anche in Belgio e Olanda. Bruxelles annuncia restrizioni nelle scuole e disagi sui treni regionali. Nel centro Europa, prese d'assalto piscine pubbliche e fiumi, come il Danubio.
11: La sospensione dal lavoro per caldo, io saldatore carpentiere, nel mio contratto si dice che sopra i 35 gradi, anche percepiti, ci si deve fermare. Ieri 35 gradi e percepiti, chi lo decide? Ma si continua a lavorare. Come per altre e molte leggi, vedi l'ultima sui monopattini. Per vetrina sono fatte bene, ma poi chi le fa rispettare? Mario da Bergamo.
12: Buongiorno dottor Zanchini, sono Mimmo da Bari. A proposito del caldo dei lavoratori che lavorano specialmente all'aperto, anche più di 8 ore al giorno, sarebbe l'ideale con questo caldo dare 10 minuti, un quarto d'ora di pausa ogni 2 ore di lavoro.
13: Buongiorno, io svolgo la mansione di direttore tecnico di cantiere. Attualmente abbiamo la piattaforma Work Climate 2.0, dove le varie regioni emettono dei bollettini e quando questo qui segna il rosso, ovviamente ci sono delle fasce orarie, normalmente da mezzogiorno fino alle 16 pomeridiane, in cui non si può lavorare all'aperto. Però io lavoro in edilizia da 37 anni e ricordo benissimo che una volta, caldo, freddo, bello, pioggia, neve, vento, si lavorava comunque. Adesso invece siamo particolarmente attenti a questi sbalzi termici. Per carità, va tutto benissimo, però poi ci sono anche da pagare le ore agli operai con cassa integrazione o quant'altro per sopperire a queste carenze di orario. Tutto qui. Buongiorno.
14: Il punto è che il caldo è peggiorato, credo sia questo il nodo. Noi tratteremo sia la questione del cambiamento climatico e dei suoi effetti, sia il tema sollecitato da queste voci di ascoltatori, 335-699-2949, dicevo il tema del lavorare in queste condizioni. Vi leggo un po' dei messaggi prima di andare a Parigi, credo travolta da un'ondata di calore, con Gavino Moretti. E noi iniziamo oggi, scrive Filippo dalla Val di Non, la raccolta delle ciliegie. Sotto i teli antipioggia lavoriamo dalle 5.30 alle 11 per sfuggire al caldo. Poi è normale che... No, questo non c'entra niente su Hezbollah. Buongiorno, mia figlia vive a Parigi, ci racconta che è quasi impossibile vivere di giorno per il gran caldo, sebbene il comune abbia optato per scelte sostenibili già da tempo, allargando le aree verdi cittadine e deasfaltando ampi spazi, creando oasi e piccoli parchi liberi dalle auto. Ma l'utilizzo dei condizionatori qui in Francia è quasi inesistente e addirittura i nuovi treni della metro

0: hanno finestrini sigillati ma niente aria condizionata. È Stefania da Roma, e un'altra romana, credo, sì, Laura, ci scrive: quello che trovo davvero sbalorditivo con riferimento alle cosiddette ondate di calore è l'insistenza di alcuni, anche con ruoli politici e di governo, nel negare il cambiamento climatico. Ancora si parla di caldo eccezionale, ma sono anni ormai che queste eccezioni sono la normalità, e continuare a negarlo, come pure continuare a negare l'origine o il contributo dell'uomo di questi fenomeni, mi sembra da assoluti irresponsabili, oppure da tutor di logiche soltanto mercantili. Mi ero segnato 8:14, scusatemi, ve li leggo. Si è fatto molto per gli impiegati, ci scrive Mario: aria condizionata, serie ergonomiche, misurazione del tasso di umidità, ma per chi lavora nei reparti in fabbrica ci si sente lavoratori di serie B. Poi c'era un 8:15, eccolo qua: la velocità dell'aumento di temperatura dal 2012 a oggi è raddoppiata, gli eventi estremi aumentano in tutto il mondo, in alcune aree sono ancora più frequenti e devastanti gli hotspot, come le alluvioni in pianura padana e lunghi periodi di siccità. Oggi c'è un pezzo sul Piemonte in siccità sulla stampa di Torino. Ondate di caldo estremo da oltre 20 anni, non solo adesso, e inverni senza neve anche in quota. L'informazione ha un ruolo fondamentale, perché, come dice il climatologo a Passo, la causa di tutto questo è nostra, e siamo noi che dobbiamo agire, perché altrimenti la colpa è solo nostra. Il Covid è stato arginato e ben gestito perché la gente era informata tutti i giorni di quello che succedeva, ed è anche per questo che milioni di persone si sono vaccinate. Con il clima impazzito, che è un fenomeno molto più grave del Covid, non facciamo le cose necessarie. L'informazione finisce quando finisce l'ondata di calore. Abbiamo bisogno di spendere ogni euro per la mitigazione e l'adattamento al clima, che sempre più, insomma, è un messaggio fiume però molto interessante. Poi c'erano invece messaggi che contestavano tutto: ci ha sempre fatto caldo, siete voi che esagerate. Poi quelli, diciamo, virileggianti, che dicono in questi momenti, diciamo, si vede l'uomo capace di lavorare anche in queste condizioni di calore. Probabilmente sono degli impiegati che stanno al chiuso con l'aria condizionata e non sanno che significa lavorare in un cantiere edile o in campagna con questo caldo, nelle ore calde. Infatti qualcuno ogni tanto muore. Sono le 8:35, faccio una domanda personale al nostro corrispondente Gavino Moretti. Gavino, fa molto caldo a Parigi?
1: Sì, buongiorno Giorgio, un saluto agli ascoltatori. Fa molto caldo perché io personalmente non ho l'aria condizionata come la maggior parte, esatto, dei parigini e dei francesi, perché fino a qualche tempo fa, ma anche quando sono arrivato a Parigi 3 mesi fa, mi era stato detto: guarda, sì, c'è la canicule ma dura 2 giorni verso luglio. Questa volta invece siamo alla seconda ondata straordinaria, la prima fu a fine maggio. Gli ascoltatori ricorderanno il caldo al Roland Garros e i problemi che hanno avuto molti campioni. Bene, la prima ondata è stata a fine maggio, questa è la seconda, dura da alcuni giorni, e qualcuno comincia a dire che andrà avanti fino all'inizio di luglio. Ieri in un comune a sud di Bordeaux, Pissot, si è raggiunta la cifra record di 44 gradi. Sulle polemiche se è vero o no il cambiamento climatico, voglio dire, leggo fino in fondo una notizia, perché ieri a un certo punto Meteo France ha detto: ieri è stata la temperatura più alta mai registrata in Francia dal 47, ma non vuol dire che nel 47 fece più caldo, nel 47 cominciarono a rilevare le temperature, certo. Quindi da quando in Francia si prende la temperatura, da allora non è mai stata così calda. Infatti il premier Le Cornu, che ha riunito un vertice d'emergenza ieri, ha detto: dobbiamo prepararci, intanto superare quest'estate nel modo migliore possibile, e poi però serve un piano sulle infrastrutture per i prossimi anni, perché dobbiamo abituarci davanti a questa seconda ondata di calore. Nazioni come la Francia, abituate a temperature più fresche, devono mettere in piedi tutta una serie di misure, e non si tratta solo dell'aria condizionata. Perché anzi, quello poi, se cominciano a dire molti esperti, se punti soltanto sull'aria condizionata, paradossalmente poi l'inquinamento aumenta e non cambia la temperatura globale del paese. Se posso dire una nota, sì, di colore, scusami, dimmi tu.
0: No, vai tu, la nota di colore, e poi ti faccio un'altra domanda.
1: No, la nota di colore è ieri la chiusura anticipata della Tour Eiffel, che ha chiuso alle 16 rispetto all'1 di notte, e anche il Louvre ha chiuso alle 4 e se resterà chiuso alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo, perché hanno cominciato a dire, giustamente, chi gestisce il museo, lo Stato francese, ha detto: è un istituto storico, antico, fragile, nel pomeriggio le temperature aumentano ancora di più e quindi è difficile sia per i turisti sia per il personale tenere aperto quel museo.
0: Senti Gavino, ti faccio un'ultima domanda. Molti giornali italiani, lo sai, aprono o dedicano grande attenzione al caso, parole del Corriere della Sera, al caso dei 40 annegati, perché alcuni ascoltatori dicono: ma com'è possibile che 40 persone siano annegate?

0: Sì, è un problema culturale che riguarda purtroppo molti, molti giovani, perché con questa ondata di calore a cui la popolazione francese non è abituata, moltissimi hanno fatto il bagno in fiumi, ruscelli o laghi non vigilati, dove addirittura in molti punti c'era un divieto di balneazione, perché sono acque pericolose, punti non vigilati, appunto, e ci sono stati fino ad ora, dal 18 giugno, dati diffusi dal governo ieri, dal 18 giugno 40 vittime. La protezione civile sta usando addirittura dei droni per controllare la balneazione lungo i corsi d'acqua, e dove c'è
1: Ma
0: qualcuno che
1: scusa
0: fa il bagno,
1: Carino, ma sono persone che si
0: dove.
1: buttano e non sanno nuotare, perché muoiono?
0: Allora, qualcuno non sa nuotare, infatti nel dibattito c'è anche introdurre dei corsi per insegnare a nuotare a tutti nelle scuole, perché c'è un problema di minori che non è mai stato in piscina, non ha mai avuto un insegnante di nuoto e non sa nuotare. Però ci sono anche molti punti in Francia, al di fuori di Parigi, dove i ruscelli non sono adatti alla balneazione. Queste
1: Certo.
0: temperature alte portano dei ragazzi, le scuole stanno chiudendo, a improvvisare delle gite e non ci sono controlli. Da qui l'appello ai genitori e alle autorità a esercitare più controlli, intanto sui minori.
1: Grazie davvero Gavino. Gavino Moretti è il nostro
0: Alla prossima.
1: corrispondente a Parigi. Qualche insolenza da parte degli ascoltatori, che idioti questi francesi, andrebbe aperta la sera e non di giorno. Ci sono delle ragioni ben specifiche, non è che i francesi siano più fessi di noi, direi anzi. Ieri a Bergamo sembrava di essere in un'asciugatrice. Sono invecchiato, ma non ricordo mai così caldo nella nostra città e soprattutto il centro-nord italiano essere colpito dal caldo. Vi leggo così come arrivano. Chi fa le ordinanze di fermare i lavoratori alle 12.30 e farli riprendere alle 16 avrà notato che alle 16 le temperature sono più alte, scrive Michele da Perugia. Gli ascoltatori ogni tanto trattano gli altri italiani, quelli che prendono le decisioni, come dei deficienti, ma non è che siamo tutti completamente deficienti. Ma insomma, il caldo, c'era un altro paio di messaggi che mi sembravano interessanti. In Giappone hanno temperature ben più alte delle nostre, con umidità altissima, scrive Ian da Parma. Per chi lavora all'esterno c'è l'obbligo di sistemi di mitigazione come giubbotti refrigeranti, collari da tenere in ghiaccio, eccetera. Il caldo c'è, ma poi mi chiedo come si possa spingere sull'elettrico, autotrasportatore di Bisarca, per caricare il camion con 9-10 vetture ci si impiega anche 2 ore, il turno tutto sotto al sole, senza considerare che le vetture da caricare sono parcheggiate chiuse, quindi così arroventate che ad ogni vettura sembra entrare in un forno. Ma a noi chi ci tutela? Arrivano moltissimi messaggi sulle difficoltà, ecco, tutti quelli che lavorano nella logistica, nelle ore calde, portapacchi, postini, riders, quelli fanno parte della categoria che il governo ha cercato di tutelare con un provvedimento di un paio di giorni fa. Qui in Sicilia, nonostante il divieto di lavorare all'aperto, scrive Enzo da Fiumefreddo, dalle 12.30 alle 16, nella stragrande maggioranza dei casi si continua a lavorare come se nulla fosse. Poi c'era un ultimo messaggio che volevo leggervi sugli indiani che lavorano nelle campagne pontine, diciamo nel Lazio del Sud, nelle ore più calde. Poi un pensiero per quelle povere anime degli animali, soprattutto nei canili. Luca Lombroso, meteorologo dell'Associazione Meteo Professionisti, ci aiuta spesso qui anche a Radio Anch'io a capire che accade. Eccezione o abbiamo perso il senso delle proporzioni?
2: Buongiorno, buongiorno. Intanto grazie. Ahimè, questa non è più un'eccezione. Non è più un'eccezione perché è una nuova normalità, quindi è ancora peggio, da un certo punto di vista, il fatto che in termini assoluti in Italia non abbiamo ancora registrato temperature record e che abbiamo avuto anche un po' di peggio. Ma perché è stato 4 o 5 anni fa, nel 6, 7, nel 2019 e l'anno scorso? Ormai queste situazioni, che erano rare fine luglio, sono diventate frequenti già a giugno, come abbiamo visto già a maggio. E quindi su questo ce lo teniamo, quindi questo lo dobbiamo assolutamente gestire. E gestire significano delle cose che sono più politiche, economiche, sindacali, non è il mio lavoro. Io posso dire solo che le condizioni sono queste, posso parlare dopo magari delle previsioni e posso anche dire che il cambiamento climatico è reale e senza il cambiamento climatico queste cose non sarebbero successe. Cioè, no, è difficile entrare nel singolo episodio, lo sappiamo, ma la scienza dell'attribuzione ha fatto dei passi avanti, ma la frequenza con cui si ripetono questi episodi, ci dice che abbiamo fatto dei danni giganteschi al clima e soprattutto continuiamo a non fare niente, perché continuiamo a non fare niente per evitare che già nella seconda metà di questo secolo queste situazioni renderanno invivibile l'Italia centro-settentrionale, il Mediterraneo e anche, come vediamo, anche i paesi dell'Europa centro-occidentale, perché sono previste

0: questi 42 gradi a Berlino, domenica a Berlino, 42. Ecco, questi sono valori, noi dovremmo essere scettici nel presentare le cose come un medico, però non si può non esternare anche emozione e preoccupazione.
1: Sì, infatti ieri sui giornali era presente questa espressione, la vivibilità climatica, nel senso che c'erano delle mappe molto interessanti sull'Italia,
0: sì,
1: con le varie zone e appunto la vivibilità climatica delle stesse, perché poi dipende dalle condizioni orografiche.
0: Sì, certo.
1: Mille indicatori, no? Nord, sud,
0: sì,
1: centro,
0: sì,
1: che dovremmo,
0: sì, sì,
1: fare?
0: Intanto, vabbè, quello lì, diciamo, è uno studio che non è scientifico, visto un po', non voglio sminuirlo,
1: no,
0: ma
1: pure
0: mi lascia un po' il tempo che trova per come è stato fatto da un punto di vista tecnico e anche nella sostanza, perché confrontare il clima di Modena, dove vivo, con quello di Bari o di Ancona non ha senso, siamo in due zone orografiche, sì, diverse, e poi si parla di statistica. È chiaro che la pianura padana è penalizzata per la geografia, per l'orografia, ma noi dobbiamo adeguarci a quella, non è che possiamo cambiare,
1: certo,
0: le montagne, quindi dobbiamo adeguarci a quella anche per la qualità dell'aria, eccetera, eccetera. Però vuol dire, soprattutto, parliamo di studi scientifici, sì, seri, ecco, così entriamo anche in alcuni, sì, dettagli, anche di cose che si possono fare, come abbiamo fatto noi all'Osservatorio Geofisico, in cui ero ricercatore fino a poco tempo fa, adesso faccio, sì, altre attività. Comunque collaboro ancora, abbiamo confrontato Modena con Monte Cimone, ma vale anche per le altre città del nord, quindi pianura con montagna, il riscaldamento c'è anche in montagna, ma nelle città una buona parte del riscaldamento notturno, quindi della, sì, vivibilità delle donne notti, dipende dall'isola del calore urbana, cioè dal fatto che la città è cementificata, e su questa si può agire. Si può agire principalmente con meno cemento, più verde, sono cose che si sanno da moltissimi,
1: esatto,
0: anni,
1: esatto.
0: Adesso si entra più nel...
1: Quindi alberi, no?
0: Molti più alberi giusti nel posto giusto, imparando che gli alberi ci vogliono, ma quando c'è un temporale bisogna andarci lontano, perché possono cadere, come può poi volare via una tettoia, non è che perché vola via una tettoia chiediamo di tirare via tutte le coperture, ecco, lo stesso vale per gli alberi. Non anticipavo di una cosa, il verde attenua, il termine mitica che ho visto usato, scusate, ma è un po' improprio, perché mitigazione è agire alla fonte del cambiamento climatico.
1: Certo.
0: Gli alberi ripararsi con un cappello così non è una mitigazione, ma è un adattamento, cioè è un cercare di attenuare gli effetti di una cosa che c'è comunque e che viene accentuata dalle città. Non è che gli alberi evitano ondate di calore, ci rendono più sopportabili quelli che ci
1: esattamente
0: sono.
1: Esattamente. Lombroso, ci sta ascoltando il capo della protezione civile Fabio Ciciliano,
0: certo,
1: dal quale andremo tra un istante. Le faccio un'ultima domanda. Che previsioni ci sono per i prossimi giorni?
0: Ma stamattina è spuntata un segno di speranza proprio a fine mese. Intanto diciamo che l'ondata di caldo riguarda principalmente il nord e il centro, solo marginalmente il sud, dove comunque è piena estate per ragioni, sì, meteorologiche. Comparsa di questa speranza che verso il 29 giugno, 30 luglio, giugno, primo luglio, in quei giorni lì ci sia un ridimensionamento, non parlerei di rinfrescata perché non c'è una vera rinfrescata, purtroppo il problema è che il prezzo sono temporali, anche forti,
1: sì,
0: che già fra parentesi ci sono quasi tutti i giorni,
1: sì,
0: sulle Alpi,
1: anche a Roma,
0: sì, sì, c'è stato anche nelle zone di Roma, perché il calore è così tanto che l'atmosfera negli strati alti è sotto dimensionata, cioè praticamente in proporzione fa troppo caldo nei bassi strati dell'atmosfera.
1: Sono molto interessanti le cose che ci sta dicendo Luca Lombroso.
0: No, dolori. Ecco,
1: devo dire che è l'ennesimo uomo di scienza che non fa che confermare l'impatto degli esseri umani sul cambiamento climatico. Lo dico perché arrivano come al solito messaggi di negazionisti, li definisco così, ce ne sono un paio che mi colpisce, perché erano quelli che nella prima, uno in particolare, dicevano, ce n'è uno che dice Israele è una colomba, la colpa è dei vicini, e adesso dice il cambiamento climatico non dipende dall'uomo. Fabio Ciciliano, buongiorno. È il capo della protezione
2: Buongiorno
1: civile.
2: A voi.
1: Cosa avete attivato per queste giornate?
2: Allora, ovviamente un'attività di monitoraggio dal punto di vista degli aspetti meteorologici, come di prassi, e stiamo mettendo in campo invece dal punto di vista operativo, insieme alle regioni e alle province

0: autonome dei piani che possono in qualche maniera fare in modo che si possa mitigare quella che è l'azione di questa perturbazione, ovviamente dal punto di vista meteorologico, cercando di favorire quelle che possono essere le aperture delle stazioni, quelle che possono essere le zone dove ovviamente c'è la possibilità di rimanere un po' più al fresco, invogliando ovviamente, sollecitando le persone anziane che sono quelle più
1: Ecco, il
0: vulnerabili.
1: problema vero, Ciciliano, è proprio quello degli anziani soli, no?
0: Sì, in realtà il problema di tutte quelle che sono le persone vulnerabili, gli anziani sono più vulnerabili, sono quelli soli, sono quelli che hanno una minore propensione a bere per loro abitudine, ovviamente si espongono maggiormente alle ore calde e questo ovviamente è un aspetto molto importante che deve essere sottolineato, bisogna bere tanto, in questa maniera si deve rimanere poi a casa durante le ore più calde, serve per gli anziani ma serve anche per evitare il superafflusso dei pazienti nei pronti soccorsi, ovviamente.
1: L'altro tema importante, tra l'altro ne parleremo tra poco anche con Silvia Spera, segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, perché ci sono delle ordinanze regionali, Ciciliano, il capo della Protezione Civile, mi corregga se sbaglio, che vieterebbero, ma credo dipenda un po' dalle regioni, il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio. Diceva poco fa un operaio che ci ha lasciato un messaggio, 35 gradi percepiti, e aggiungeva, ma chi stabilisce la percezione?
0: No, vabbè, la percezione in realtà è un calcolo che si fa sulla base di alcuni parametri, il più importante dei quali ovviamente è la temperatura reale ed effettiva. È sicuramente però corretto ridurre quello che è il carico di lavoro sotto le ore più calde. È un'abitudine che, tra l'altro, voglio dire, noi abbiamo importato negli ultimi anni, ma è di prassi per intenderci nei paesi arabi, dove ovviamente dove c'è una maggiore insolazione, il lavoro all'esterno non è consentito. È un aspetto abbastanza importante perché spesso poi ci si muove all'interno di un percorso che va verso quello che è il rendimento dell'impresa, no? Verso quella che è la capacità di produzione. Ecco, dobbiamo entrare nell'ottica che queste ore sono ore importanti per il raffrescamento dei lavoratori, quindi magari si potrebbero riorganizzare i turni lavorativi facendo in modo che, per esempio, le parti che non sono ovviamente importanti, quelle esposte al sole, si possono fare all'interno di strutture dove ovviamente c'è il raffrescamento. È di tutta evidenza che alcune cose non possono essere
1: Sì.
0: fatte, però ovviamente è necessario ridurre quello che è il lavoro all'aperto in questi periodi del giorno, magari favorendo l'inizio di un turno prima della mattina o il termine successivo alla fine, quando il sole è particolarmente basso.
1: Buon lavoro a lei e a tutti le sue donne e uomini. Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile. Vi leggo una delle risposte che Silvia Turin dà sulla questione di come difendersi dal Corriere della Sera, notti tropicali, aria condizionata o ventilatore. L'uso corretto dei condizionatori riduce dell'80% i rischi da caldo nei soggetti deboli. Va impostato tra i 25 e i 27 gradi. In alternativa si può usare il deumidificatore, ma attenzione, l'aria secca irrita e infiamma le mucose. Il ventilatore rinfresca ma smuove l'aria senza influenzare temperatura e umidità. Può bastare se non si superano i 32 gradi, con l'accortezza di non indirizzarlo addosso alle persone, perché potrebbe accelerare la disidratazione. Oddio, questo praticamente uno muore nel sonno, non è che è tanto chiaro. Però 8:51, WhatsApp audio e andiamo da Silvia Spera.
2: Buongiorno radio anch'io, il gran caldo, che fare? Ogni anno è sempre peggio, prima di tutto. E poi che fare? Sui lavoratori all'aperto mi sembra tutto molto chiaro, devono iniziare molto prima al mattino, smettere nelle ore più calde, quindi smettere già alle 13 secondo me, e poi secondo i bollettini diramati ufficialmente, se le temperature superano un certo grado, il lavoro va sospeso, punto, mi sembra molto semplice. E poi invece mi piacerebbe sapere se sono stati investiti soldi per il recupero delle acque piovane.
3: Elena da Pavia, il problema dei supermercati con i parcheggi a cielo aperto. Non si può salire in macchina con 55 gradi che segna la macchina la temperatura. Come in Francia, perché non si mettono delle coperture realizzate con pannelli solari? Così il supermercato ha l'energia elettrica gratis.
4: Buongiorno, sono Tiziano da Marche Brescia. Io lavoro in una piccola azienda. Qualche anno fa abbiamo messo i condizionatori e abbiamo risolto ovviamente il problema. Quello che non riesco a capire è perché appunto anche altre aziende che possono detrarre queste spese non mettono in condizione i propri lavoratori di stare bene sul

0: sul posto di lavoro, mettendo appunto dei condizionatori, rendendo migliore la vita nelle aziende.
1: Silvia Spera è la segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria e lavorare nei campi con questo caldo è particolarmente difficile e pericoloso. Non a caso la FLAI CGIL ha pubblicato un vademecum contrattuale per proteggere i lavoratori dal caldo estremo, che però, e la domanda secca che le faccio, Spera, buongiorno anzitutto, uno deve contrattare a livello aziendale?
2: No, allora, sicuramente manca una normativa a livello nazionale, però sì, purtroppo oggi siamo in una situazione molto frastagliata anche sul piano normativo, anche se nei giorni scorsi hanno fatto un decreto sul problema caldo, ma purtroppo siccome si diversificano le situazioni da regione a regione, c'è la necessità di contrattare territorialmente. Inoltre, cambiando gli orari di lavoro, dovendo modificare gli orari di lavoro, appunto interrompendo nelle ore più calde, lavorando nelle ore più fresche, diciamo così, anche la discussione con le aziende diventa una discussione contrattuale per definire modalità e organizzazione del lavoro.
1: Ma quanto è diffusa questa normativa? Poi ci sono delle ordinanze regionali, lo dicevamo poco fa. Quanto è
2: Sì.
1: diffusa, ad esempio, in Puglia, Sicilia, Calabria, cioè le zone più calde?
2: Sì, quasi tutte le regioni in questi anni di cambiamento climatico, con questo clima che si sta modificando e sempre più anticipando, si sono mosse in questa direzione per individuare nelle ore più calde la sospensione dell'attività lavorativa. Naturalmente in agricoltura non è semplice perché la stagione è questa, nel senso il prodotto viene maturo in questa stagione, quindi interrompere le attività lavorative è molto complicato, non è così semplice. Però quasi tutte le regioni si
1: Esatto.
2: sono attrezzate nell'individuare degli orari di sospensione,
1: Che più o
2: però
1: meno sono
2: essendo che
1: 12:30-16, no?
2: sì, normalmente sì, sono questi gli orari di riferimento. Diciamo che siccome la nostra agricoltura è fatta da tante piccolissime aziende, tutte molto frastagliate, è molto difficile, anche per noi è molto difficile. Abbiamo la rete agricola di qualità che è territoriale, che sta lavorando in questa direzione perché poi ha un coordinamento nazionale e per quello abbiamo costruito questo vademecum contrattuale per dare alcune indicazioni un po' a tutti i territori.
1: Lo trovate in rete, dategli una letta perché è molto utile per chi sia coinvolto in questi settori. E poi la questione, Spera, resta sempre quella dei controlli.
2: Quella dei controlli, che in agricoltura, come sa, sia sulla questione sicurezza e quindi picchi di calore, sia sulla questione lavoro nero e sfruttamento, purtroppo siamo molto indietro, ancora molto indietro.
1: Varrebbe la pena rispondere, forse, mi dica, mi dica.
2: No, dicevo, su questo tema naturalmente c'è una carenza di personale ispettivo che
1: Esatto,
2: pesa. E c'è anche una volontà politica, come dire, di lasciare le mani libere perché altrimenti si imbrigliano troppo le imprese, però poi la gente muore e quindi credo che dobbiamo affrontare diversamente il tema,
1: e questa
2: prenderlo un
1: è la
2: po'.
1: più corretta risposta, se posso aggiungere una considerazione di natura personale, quella di Silvia Spera, segretaria nazionale della Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, FLAI CGIL, ha quel paio di ascoltatori che dicono: ma così diminuisce il prodotto interno lordo e la produttività delle aziende se smettono di lavorare in campagna. Facciamoli morire, facciamo prima, come diceva, c'è un famoso apologo di Swift sui bambini irlandesi. Mi fermo qui, Adriano Lippi e Luciano Pecoraro in console, Mauro Convertito che ride in regia e poi la redazione di Radio Anch'io, composta da Ada Marra, da Federica Forni, da Maria Grazia Santo e da Elena Zabeo. Vi ringraziamo tutti per averci seguito anche oggi, adesso c'è il GR1 e subito dopo c'è Radio 1 Musica, noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo passate una buona giornata, buon lavoro e tutto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop!

0: un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
0: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
0: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, il presidente Trump rivendica 19 milioni di barili passati per lo stretto di Hormuz dopo la riapertura e smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. Intanto diplomazia al lavoro per l'accordo definitivo, ma restano le divergenze anche sullo stretto. Iran e Oman valutano la gestione congiunta del traffico marittimo. A Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto ha votato per limitare i poteri di guerra di Trump, mentre un sondaggio vede il gradimento del presidente sceso al 30%. In Ucraina, attacco notturno con droni russi nella regione di Kharkiv, uccisa una donna di 56 anni. Continuano i raid di Kiev dietro le linee russe. Un'ondata di droni lanciati sulla Crimea occupata ha colpito Sebastopoli, provocando un blackout che ha oscurato la città. Intanto tensione con la Polonia. Il presidente Zelensky diserta una conferenza sulla ricostruzione a Danzica dopo uno scontro diplomatico sui crimini di guerra commessi dagli ucraini contro i polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa è la situazione internazionale, che al momento non sembra impattare molto sui mercati finanziari, che invece risentono pesantemente delle forti vendite dei titoli tecnologici. Borse asiatiche negative. Sentiamo invece come stanno andando quelle europee in avvio di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, dopo i crolli di ieri legati ai titoli tecnologici, lo dicevate, c'è stata una leggera ripresa di alcune borse asiatiche, Seul in particolare, mentre le borse europee per il terzo giorno di seguito aprono deboli. Milano in questo momento meno 0,1%, poco sotto la parità anche Londra, poco sopra invece Francoforte e Parigi. La domanda che molti investitori e analisti cominciano a porsi è non più se possa esserci una bolla dell'intelligenza artificiale o meno, ma quando e in che modo possa sgonfiarsi. Ieri in chiusura pesanti tutti i listini statunitensi, Nasdaq in primis, a piazza affari attenzione sempre a banche e energetici, il petrolio è ai minimi da 4 mesi, ora il Brent europeo scambia a $76.50 al barile. Linea Roma.
3: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra.

Su Facebook, giornalisti e attivisti di Gaza lanciano intanto una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia, che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana, in capannoni del nord Italia, che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro.

0: Calore che avvolge tutta Europa. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata. Nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi. E a Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia settima per progetti accolti, terza per numero di ricercatori premiati.
1: Droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Questi alcuni dei 319 progetti scientifici, tutti ambiziosi e innovativi, scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca con gli Advanced Grant. L'Italia ne ha conquistati ben 19. Spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto. Il linguista Daniele Baglioni.
2: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
1: Obiettivo del progetto?
2: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport con i mondiali di calcio e i risultati della notte italiana. La Croazia ha battuto Panama 1-0, centroamericani ormai eliminati. È finita invece 0-0 Inghilterra-Ghana. Seconda vittoria per la Colombia, che ha sconfitto il Congo, e ora nell'ultima giornata si giocherà il primato nel gruppo K con il Portogallo, che ha battuto 5-0 l'Uzbekistan. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa volete imparare oggi?
7: Come le api fanno il miele.
8: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Radio 1 Musica.
11: È proprio così, iniziamo anche con la musica. Buongiorno, bentrovati qui su Radio 1. Grande spazio al solito all'informazione che non vi abbandona mai, anche e soprattutto d'estate. GR, poi abbiamo sentito tante notizie in radio anch'io, abbiamo sentito anche parlare a lungo del grande caldo. Radio 1 Musica è, se non per rinfrancare il corpo dal grande caldo, insomma per quello abbiamo sentito, c'è soltanto da informarsi e da evitare alcune cose, prendere piccoli provvedimenti nella vita di tutti i giorni, con un pensiero ovviamente per chi sta lavorando all'aperto in questo periodo, ma almeno rinfrancare lo spirito con la musica di Radio 1. Io sono Barbara Venditti, con me c'è Danilo Gionta lì in regia, prontissimo a selezionare tutte queste canzoni per voi già pensate dal nostro ufficio musica, Luciano Pecoraro alla parte tecnica, e le mie chiacchiere da far con voi se volete al 335-699-2949. Questa mattina voglio parlarvi anche di una cosa che ho visto sui social, una cosa che mi è piaciuta molto e che, ecco, come dicevo prima, un po' rinfranca se non il corpo almeno lo spirito, perché i social non sempre e non solo hanno parti negative. Prima però il nuovo singolo di Teddy Swims.

Si intitola Mr. Know It All, il singolo più recente di Teddy Swims, in giro per l'Europa, anzi nel mondo, con una grande tournée. La prima volta che ho ascoltato questo singolo ho pensato subito, e magari sarà venuto in mente anche a qualcuno di voi, a una citazione, a un omaggio a Stevie Wonder per la sua famosa He's a Mr. Know It All, cioè il signore che sa tutto, quello che sa tutto nel caso della canzone di Teddy Swims, un uomo che riesce a prevedere il futuro anche della sua relazione amorosa. No, in realtà non è una citazione voluta. Poi però, leggendo meglio, scoprendo anche sulla biografia di Teddy Swims, ho visto che lui è un grande appassionato di Stevie Wonder, quindi magari non è dichiarato, però ci sta assolutamente. Essendo Stevie Wonder il suo idolo che l'ha ispirato anche nelle sue produzioni, quelle più importanti, perché è così, anche chi fa musica ascolta musica, che è una cosa che succede a tutti. Certo, qualche volta si tratta di persone importanti, di grandi miti della musica, altre volte non sai da dove ti può arrivare un'emozione, magari anche da un cantante di strada, no? Ed è questo il piccolo gioiellino che mi è capitato di vedere questa mattina sui social. Allora, vi confesso una cosa che faccio: ogni tanto digito l'hashtag o scrivo semplicemente nella barra di ricerca la cosa più bella che vedrai oggi, e ti compaiono dei video che in un certo senso ti danno fiducia anche per il futuro della razza umana. In questo caso un ragazzo che veniva ripreso forse da un amico, da un passante, che è un artista di strada a Torino. Sapete che Torino è una città dove c'è tanta musica anche per quello che riguarda gli artisti di strada. Lui sta cantando una canzone di Cesare Cremonini e chi gli fa il video a un certo punto si accorge che lui, nonostante abbia un piccolo pubblico davanti, volge lo sguardo al terzo piano di un palazzo che è su quella strada lì. Quindi, facendo lo zoom, chi sta facendo il video si rende conto che c'è una ragazzina che avrà 12-13 anni con la testa appoggiata alla finestra, quasi come fosse in un film, che canta tutte le parole della canzone. Chissà cosa sta sognando, magari del suo primo amore. La canzone finisce, lui la guarda, l'artista di strada la guarda, la canzone finisce, c'è l'applauso, dopo meno di un minuto si vede la ragazzina che va a portare una moneta all'artista di strada, che, sorpreso, dice: ma ti sei fatta tre piani a scendere di corsa così semplicemente per portarmi una moneta? Ecco, a me è una cosa che ha davvero emozionato, perché poi magari è una cosa piccola, no? Non cambia la giornata a nessuno, però qualcuno che scende tre piani per premiare una persona che gli ha regalato della musica e magari un'emozione, come vi dicevo, a me in un certo senso fa fare pace con la razza umana. E allora la musica di Radio 1 in Radio 1 Musica, io spero che sia anche questo per voi.

Lei si chiama Amy Winehouse, ma questo naturalmente lo sapete, questa meraviglia Back to Black nasceva dalla collaborazione con Mark Ronson. I due si incontrano, lei è già reduce da un successo forse discreto, sicuramente di più in patria col suo album Frank, poi ha collaborato lungamente con Sharon Jones and the Dap King. Tra i due nasce un connubio musicale che per fortuna ci regala queste grandissime canzoni che appunto ci emozionano, e dico questo perché state rispondendo proprio a proposito dell'emozione della musica. Andrea, buongiorno anche a te, dice: io impazzisco con la new wave inglese e quando ascolto un brano di quegli anni, di quel periodo, davvero mi ritorna il buon umore. Riesce a far questo la musica. Marcello, buongiorno anche a te. Lui mi dice: infatti a Torino oggi è festa patronale perché è San Giovanni e quindi per questo c'è tanta musica nelle strade, ma un po' in generale. Intanto, a proposito, buon San Giovanni e un augurio a chi si chiama Giovanni, visto che è un bellissimo nome molto diffuso per noi. La musica di Amy Winehouse è legata non soltanto al ricordo di lei, ma anche a piccole cose che succedono intorno al suo nome. Si è parlato, si parla tantissimo di suo padre, di come il retaggio delle sue canzoni e di Amy Winehouse sia ancora legato a lui, che comunque gestisce non solo i diritti ma anche cose che succedono. E proprio in questi giorni è arrivata la notizia del fatto che lui abbia perso la causa che aveva intentato contro due amiche di Amy Winehouse, che hanno messo all'asta dei cimeli, cioè dei regali che Amy aveva fatto loro, e loro se li sono venduti. La giudice ha detto: no, non c'è nessun problema, potevi partecipare anche tu all'asta, quindi la causa non è stata vinta dal papà di Amy Winehouse. Poi c'è tutto il discorso da fare, ma quello è forse più un discorso etico, morale, non so, ognuno la pensa come vuole, a proposito del vendere cose preziose che sono appartenute a una persona a cui hai voluto davvero bene. Non lo so, magari semplicemente il ricordo, guardare quegli oggetti e poter ripensare a quella persona, o non

serve, perché il ricordo di una persona resta vivo in noi indipendentemente da quelli che sono gli oggetti che l'hanno, insomma, l'hanno, che sono appartenuti a lei. Non lo so se si può dire così anche dei luoghi, in modo particolare i luoghi della musica. Vi dico questo perché adesso ci ascoltiamo una delle canzoni più belle di Coez, che è Sempre Bello, ma poi parliamo di un suo concerto.

Beh, se piovesse in questi giorni e tu ti scordassi l'ombrello, forse sarebbe anche un vantaggio, chissà. Coez è sempre bello alle 9.22, Radio 1 Musica, la musica e le chiacchiere qui su Radio 1 per questo giovane cantautore che proprio in questo periodo sta restituendo le sue canzoni più belle in una versione un po' più intima, che non è soltanto una pubblicazione discografica ma anche un concerto, un tour. E perché parlo di concerti parlando di Coez? Perché l'11 luglio sarà protagonista in un posto molto importante, cioè l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Non appena letta la notizia mi sono detta: ma sarà mica lo stesso anfiteatro che accolse nel 1971 i Pink Floyd per quel documentario musicale, documentario concerto musicale, che forse è uno dei più importanti nella storia della musica? Ora non vorrei dire il più importante, ma diciamo uno dei più importanti. E lì ovviamente scatta non il confronto ma il pensiero a proposito di come un luogo che ha ospitato una cosa così importante dal punto di vista di emozione, di musica, possa continuare, debba continuare a svolgere lo stesso ruolo anche in generazioni diverse, anche in quelli che sono i nuovi cantautori e quelli che verranno. Perché? Perché i concerti sono non soltanto un momento d'aggregazione, un momento d'emozione, ma anche un po' lo specchio dei tempi e anche farci ricordare come il tempo passa, no? È un esempio quello che sta succedendo con Tiziano Ferro in questo periodo, lo dico perché è vero, il prossimo fine settimana sarà protagonista a Roma, ma ieri è stato un concerto incredibile in quel dello stadio Maradona di Napoli, dove tante persone si sono goduti i suoi 25 anni di successo, quindi prima i primi singoli e poi per arrivare a quelle che sono le canzoni

0: che davvero tutti hanno cantato, tra l'altro, al netto degli incidenti, perché c'è anche una persona che si è sentita poco bene per il caldo e Tiziano ha fermato il concerto, ha aspettato che lui si riprendesse, che arrivassero i soccorsi, per poi rituffarsi in quello che è veramente un grande evento da vivere con tutti. Lui stesso ha detto: io detesto cambiare le canzoni ai concerti perché le persone le conoscono così, le vogliono cantare con me e io sono contento che lo facciano proprio così. E succederà probabilmente anche per quello che è il nuovo singolo, lui la canta con Giorgia, e questa qui è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Si intitola Superstar, è il nuovo singolo di Tiziano Ferro e c'è la bellissima, meravigliosa voce di Giorgia con lui. Cosa succede quando due amici nel cuore della notte si scambiano messaggi, piccole chat, note audio che parlano di emozioni, di vita vissuta? Succede che c'è un confronto, insomma, l'uno dice all'altro come sta, si fanno anche discorsi di massimi sistemi. Se uno sta in America poi e quindi è notte fonda e l'altro è in Italia e quindi è l'alba, magari esce fuori anche una certa emozione. Però si ferma lì normalmente. Invece, nel caso di Tiziano Ferro e Giorgia, che sono amici, dopo una conversazione di questo tipo nasce una canzone, che è infatti proprio la canzone che ci siamo ascoltati. È arrivato il momento del meteo, subito su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi

0: Nelle aree temporalesche, i bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.
4: Radio 1 Musica.

Is my troubles, that's what you do, cioè mi risolvi tutti i problemi. La canzone d'amore per eccellenza, Van Morrison alle 9.34 su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica, questa Have I Told You Lately, che qualche tempo fa leggevo essere, almeno negli Stati Uniti, la canzone più suonata in assoluto ai matrimoni. Quindi, se vogliamo, la canzone per eccellenza d'amore. Tra l'altro, questo periodo di grandi matrimoni, chissà che qualcuno magari all'ascolto in questo momento non voglia sfruttare l'idea così romantica che ha avuto anche il nostro ufficio musica, mi consente di ringraziare Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis per le grandi selezioni musicali, beh, molto romantiche questa mattina, con questi fiati, questa canzone che nasceva veramente dal cuore di Van Morrison per fare proprio una canzone d'amore. Perché? Perché lui aveva avuto un grande successo con la canzone precedente a questa, che si intitolava Someone Like You, e se in Someone Like You lui diceva io ho girato mille mari, mille mondi, ho aspettato tanto tempo per trovare qualcuno come te, qui invece fa la dichiarazione d'amore, cioè t'ho mai detto che ti amo, e lo dice a una donna che ama da 30 anni. C'è un altro modo di guardare al Someone Like You, e ci ha pensato Adele con la sua incredibile voce quando ha voluto scrivere una canzone a proposito di una separazione, quindi l'esatto opposto se vogliamo. Nonostante la canzone conservasse lo stesso titolo, lei arriva in studio da Dan Wilson dei Semisonic e dice: guarda, io voglio dire a una persona che la voglio lasciare, ma anche nel cuore, anche nei pensieri, e che un giorno troverò, ce la farò, ci riuscirò a trovare someone like you, cioè qualcuno esattamente come te, ce la posso fare. Fece una dichiarazione meravigliosa, in questo caso, di indipendenza. Adele.

Solo le note di un pianoforte ad accompagnare questa voce meravigliosa, incredibile, che ci fa venire la pelle d'oca. Lei si chiama Adele. Questa Someone Like You fu per lei un po' una cartina tornasole. Era uscita con quell'album bellissimo 19, quindi dedicata a un'età giovane, l'età quella dei maturandi di adesso, no? Appunto, andando verso l'età adulta. E poi il secondo album, 21, è l'album anche della maturità, anche sentimentale, perché questa effettivamente è una canzone di grande orgoglio, ma sofferente, talmente tanto che lei scelse di cantarla proprio così, voce e piano, in un evento musicale molto importante quell'anno, come quello dei Brit Awards 2011. Ed è proprio vero che la storia della musica sempre più spesso è legata alla storia dell'intrattenimento in generale, quindi anche della TV, perché se ripenso a quel momento lì davanti alla TV, tutti, o davanti a internet, tutti quelli che guardavano si sono commossi, emozionati, e magari hanno vissuto un po' della sua passione nel cantare quella canzone, perché alla fine l'amore è così, no? E quando le canzoni iniziano a parlare d'amore, ci sentiamo tutti un po' chiamati in causa, tutti un po' protagonisti, sia le canzoni che parlano d'amore in maniera, se vogliamo, semplice, dall'incontro alla separazione, sia quelle un po' più complicate, come il nuovo singolo di Mannarino, che decide di dedicare un disco intero dal titolo Primo Amore a questo sentimento che non è facile per niente, e che per lui, in questo qui che è il nuovo singolo, in realtà rappresenta l'essenza della precarietà. Quindi sì, è vero, stiamo insieme, ci amiamo, ma non sappiamo, non abbiamo idea di cosa ne sarà domani. Siamo solo di passaggio su questa terra, figuriamoci in questa storia d'amore.

Nuovo singolo e nuovo album per Mannarino, Per un po' d'amore su Radio 1 Musica. Ce ne andiamo dal mondo insieme, ma solo per un po', il tempo di una canzone. Qualche volta basta quella, no? Visto che questa mattina ho aperto proprio raccontandovi una cosa vista sui social a proposito della grande emozione che può arrivare da una canzone, da un cantautore, da un artista che riesce a diventare un concentrato di emozioni tale per cui vuole il gioco dell'empatia, che poi questa si trasferisca anche agli altri. E visto che stiamo parlando di grandi creativi, di grandi autori, tra poco ci ascoltiamo Paul McCartney, mi è venuto in mente che questa mattina è il compleanno, che oggi è il compleanno di Renzo Arbore, quindi un pensiero ci va a chi con tanta creatività e con tanta passione ci fa sognare, divertire, poi appunto riesce a comunicare con la musica, lui e Paul McCartney. E mi viene sempre in mente il fatto che soprattutto ultimamente non solo si abbia paura sempre più di invecchiare, ma di essere additati come boomer. Io sorrido molto quando mi sento dire questa cosa, perché la generazione, quella vera dei boomer, è stata forse la generazione con una creatività maggiore, con uno spirito rivoluzionario. Ecco, prima ho detto Renzo Arbore, Paul McCartney, pensate, sono, ma anche lo stesso David Bowie, che adesso non c'è più, però è quella generazione che magari ad avercene, quindi altro che essere additati come boomer, magari ad esserlo, ecco. Visto che sto parlando di lui, di Paul McCartney, adesso ce l'ascoltiamo con una canzone di qualche tempo fa, perché se è vero che l'amore si può raccontare, chi lo racconta per mestiere con le canzoni spesso lo immagina, e in questo caso nel 2018 Paul McCartney l'ha immaginato come un mini romanzo anni 60, cioè c'è un ragazzo a una festa, una ragazza che ricambia lo sguardo, poi iniziano a parlare, la conversazione non basta più e a un certo punto decidono di allontanarsi insieme per capire se quella chimica iniziale è stata reale. Io la chiamo un po' la Anna e Marco di Paul McCartney, perché ovviamente il pensiero e l'immagine subito è andata lì. La canzone si intitola Come On To Me su Radio 1 Musica, Paul McCartney.

fa morire quando fa così, quando si ferma e poi riparte. Super rock and roll. Paul McCartney dal 2018, il disco si intitolava Edging Station e ancora una volta sottolineava come Paul McCartney vuole essere sempre attuale. In quel caso lui lanciò un contest sui social, sul social quello più giovane tra l'altro, e visto che c'erano state alcune persone che si erano riprese mentre ballavano questa Come On To Me, lui lancia il social con l'hashtag COTM Challenge, cioè a chi la ballava meglio. Ha fatto la stessa cosa qualche mese fa, quest'anno il 27 maggio è uscito il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, e cosa fa? Va su questo social e con una diretta lo annuncia lui stesso, quindi altro che conferenze stampa, promozione, no, io vado da chi mi guarda, da chi è a casa, ho questa possibilità, adesso riesco a farlo e quindi ve lo racconto io il mio nuovo album. Questo per dire che qualche volta è vero, no? I social sono insopportabili, però ogni tanto fanno anche una cosa preziosa, un po' ci fanno scoprire delle cose, un po' ci tengono in contatto e allo stesso tempo ci dimostrano che anche chi ha magari grande competenza di qualcosa può assolutamente influenzare quello che arriva al futuro, no? Anche musicalmente parlando, visto che la prossima canzone parla proprio di questo. Non prima però di aver salutato, mi state scrivendo in tantissimi, buongiorno Caterina, adesso vi leggo piano piano, buongiorno ad Andrea, sono proprio contenta che passiamo insieme quest'ora di musica anche per conoscerci un po'. Come dicevo, le basi qualche volta sono davvero fondamentali e allora il progetto Safia, che è molto spesso legato alla musica elettronica, dice: listen to soul, listen to blues.

Io ascolto il soul, ascolto il blues, quindi ascolta il soul, ascolta il blues, dicono Safia in questa canzone qui. Cioè, ascolta quello che c'è sotto, sotto il rumore, anche sotto le notifiche continue del cellulare, sotto le cose che scorrono troppo veloci in quello scrolling continuo che però può essere fermato. È lì che i social o le messaggerie iniziano ad acquistare tempo. Mi ha inviato una, anzi ci ha inviato al 3356992949 un messaggio bellissimo Caterina, raccontandomi una sua emozione legata alla musica, un aneddoto. Purtroppo c'è pochissimo tempo, ve lo accenno soltanto. È rimasta in uno studio televisivo dove stava facendo delle prove Riccardo Cocciante, ha avuto l'occasione di sentirsi, era già tutto previsto in un momento, sapete, di cambio studio. Io credo un'emozione magica quella canzone, ma anche, ecco, se ti capita di ascoltarla passando, ti fermi, non puoi fare altro. Vi saluto per oggi, sta arrivando Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani, quindi tutte le informazioni, tutta l'estate concentrata qui su Radio 1 nel grande appuntamento quotidiano che c'è due volte. Ringrazio Danilo Gionta, Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Vi saluto col nuovo singolo di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Strano connubio, in una versione acustica, canzone rimasta chiusa in un cassetto per 10 anni, che ci ascoltiamo adesso. E noi ci sentiamo domani mattina da Barbara Venditti. Ciao.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti, Iran. Trump bocciato da un voto del Congresso che limita i suoi poteri di guerra. Il presidente lo bolla come insignificante. Nel frattempo ancora schermaglie sui contenuti del negoziato. Trump smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. La diplomazia continua a lavorare per concludere un accordo definitivo dal nucleare a Hormuz. Trump rivendica tra l'altro la riapertura dello stretto. La corrispondente.
4: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Incidente shock questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi che si trovava parcheggiato è finito a tutta velocità sopra un marciapiede, investendo una passante portata in ospedale con gravi feriti alle gambe. A quanto si apprende, il tassista si trovava in una banca vicina e aveva lasciato l'auto senza freno a mano. E c'è un'ultima ora proprio da Roma. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, accolto da un coro di sostenitori, un centinaio di persone. Alemanno era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Ha scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per le accuse di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Scoperto un traffico illecito di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana in capannoni del nord Italia che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo anomalo insiste sull'Europa, Italia compresa, a temperature ben oltre le medie stagionali, destinate a rimanere anche nei prossimi giorni.
5: In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali, non più emergenza ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta all'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta.

ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Scattate varie ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo, temperature alle stelle in gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara una emergenza sanitaria. Particolarmente colpiti Spagna, Gran Bretagna e soprattutto Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti e 40 annegati.

0: con danni per 195 milioni di euro, dalle case vacanze inesistenti al noleggio auto con società fantasma ai biglietti aerei contraffatti. Nell'indagine di ricerca EMG i suggerimenti per difendersi. Andrea Polo di facile.it che ha commissionato lo studio.
1: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%. Attenzione quindi a quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Primo fra tutti il prezzo troppo basso e anche la richiesta di uscire dai canali ufficiali di comunicazione. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e ultimo, ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
0: I mondiali di calcio, Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B. I nordamericani padroni di casa affrontano alle 21 gli elvetici a Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar a quota 1, che alla stessa ora giocheranno a Seattle. A mezzanotte si chiude il gruppo C, il Brasile contro la Scozia ritrova Neymar e sarà un test decisivo per le ambizioni della squadra di Ancelotti. Il Marocco, apparso in buona forma, affronta Haiti, già eliminata. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon mercoledì 24 giugno, sono le ore 10:06:09 da Emanuela Ronzitti.
4: Ida Gabriele Brocani, buongiorno Emanuela, bentrovata. Ai nostri ascoltatori un saluto e salutiamo subito la squadra che ci accompagna in questa puntata con in redazione Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Claudio Urbani, la nostra regista Mimmi Micocci e alla parte tecnica saluto Adriano Lippi. 10:06, un piccolo sommario di quello che tratteremo, Emanuela.
3: Piccolo sommario, apriamo con un'ampia pagina di attualità. In primo piano il via libera dell'aula della Camera al piano casa e vi racconteremo tutte le novità in arrivo, ma torneremo anche a parlare dell'agente di polizia locale morto durante un inseguimento con la sua moto. Faremo poi un bel viaggio tra professione e vita privata con un ospite d'eccezione, sarà con noi in diretta una grande performer. E poi nello spazio dedicato ai motori vi racconteremo come un viaggio in auto elettrica può trasformare in una vacanza memorabile. Parleremo di cucina, di storia della cucina, di pietanze che tornano di moda anche nel settore food e non ultima la musica con grandi protagonisti.
4: Eh sì, grandi protagonisti anche nella nostra playlist. Partiamo da questi baldi giovanotti, sono gli Stones.

0: Uscirà il 10 di luglio in tutto il mondo il nuovo album dei Rolling Stones, si chiama Foreign Tongues, già alcuni singoli li abbiamo ascoltati come questa In The Stars, e dopodomani venerdì uscirà anche Jealous Love, nuovo brano appunto da questo disco che è molto atteso dai fan dei Rolling Stones. All'interno di questa nuova canzone che ascolteremo fra un paio di giorni c'è anche Stevie Winwood. Allora siamo di nuovo in diretta con l'Italia in diretta su Rai Radio 1, Emanuela.
1: Bene, dicevamo in apertura, con 165 voti a favore e 117 contrari, 5 astensioni, c'è stato il via libera dell'Aula della Camera al piano casa. Il testo adesso passa all'esame del Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro il 6 luglio. E ne parliamo con Giuseppe Latour, giornalista del Sole 24 Ore. Benvenuto.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora Giuseppe, dopo anni di bonus, misure frammentate, il governo ha messo in piedi un piano per contrastare l'emergenza abitativa in Italia, che conta circa 10 miliardi di investimenti pubblici nei prossimi 10 anni, e si basa su 3 principali pilastri. Spieghiamo quali.
2: I 3 principali pilastri riguardano: il primo, il recupero, la riqualificazione delle case popolari inagibili, perché oggi ci sono molti alloggi popolari che sono in condizioni tali da non essere abitabili, sono circa 60.000, quindi si investirà per riqualificarli e recuperarli. Il secondo punto fondamentale passa dalla riqualificazione degli alloggi pubblici, degli edifici pubblici che sono vuoti. Oggi sul Sole 24 Ore scriviamo che un alloggio su 10 di proprietà pubblica attualmente è inutilizzato, quindi si cercherà di farci qualcosa. Sono immobili ad esempio molti di proprietà dei comuni, di riqualificarli e riconvertirli rendendoli disponibili per l'edilizia residenziale. Il terzo punto fondamentale riguarda invece più i privati che il pubblico. Chi si impegnerà a fare operazioni cosiddette di edilizia convenzionata, quindi sostanzialmente mettere a disposizione una parte di immobili a prezzo di mercato e una parte sostanziosa di immobili a canone calmierato per una serie di destinazioni, questi soggetti privati avranno tutta una serie di agevolazioni previste dal piano casa, che sostanzialmente li invoglia a fare questi investimenti.
1: Ecco, questo piano può essere risolutivo di un'emergenza che dura da ormai decenni e decenni.
2: È un auspicio, diciamo che si tratta di un piano che si muove su un arco pluriennale, quindi andrà misurato in concreto nei prossimi anni. Come anticipavi tu, si parla di appunto un arco temporale di 10 anni. Adesso la speranza del governo, l'obiettivo del governo è partire per quello che rimane della legislatura, mettendo subito a terra i primi punti del piano. Dopodiché molto si vedrà anche con il governo successivo.

0: con quello che succederà in futuro, perché insomma si tratta di un
1: Certo.
0: piano di ampio respiro che ha sicuramente però il grande merito di rimettere al centro, come dicevi all'inizio, il tema della casa, delle politiche abitative.
1: Abitative. Una delle modifiche più rilevanti introdotte durante l'esame parlamentare riguarda gli alloggi a canone calmierato. Spieghiamo questa voce.
0: Allora, è stata introdotta una modifica che sostanzialmente specifica chi saranno i soggetti destinatari di questi
1: sì.
0: alloggi. Nella prima versione si parlava soprattutto, tra le altre categorie, dei dipendenti privati, visto che, come sappiamo, io vivo a Milano, c'è nelle grandi città un problema di disponibilità degli alloggi per i dipendenti, per alcune categorie, soprattutto a reddito non elevatissimo, che hanno problema a reperire alloggi nelle grandi città dove i loro servizi, la loro funzione è fondamentale. E questi alloggi a canone calmierato, è stato specificato, saranno destinati anche a una serie di categorie di dipendenti pubblici, quindi
1: tipo?
0: Insegnanti, operatori sanitari, e
2: forze dell'ordine.
0: Forze dell'ordine. Sì.
1: Sì, prego.
0: No, e quindi è proprio quello che dicevo, insomma, fondamentale avere queste professionalità anche nelle città dove poi vivere costa moltissimo.
1: Certo. Altro tema riguarda anche la procedura più veloce per liberare chi occupa senza titolo gli immobili.
0: Sì, allora questo è un binario in qualche modo parallelo rispetto a quello del decreto in discussione alla Camera. C'è un disegno di legge che è in discussione, ha avviato il suo percorso al Senato, che ha sostanzialmente l'obiettivo che dicevi, creare tutta una serie di condizioni e di procedure agevolate per dare maggiori garanzie ai proprietari nel momento in cui si trovino in difficoltà con i loro inquilini, quindi tornare più rapidamente nella disponibilità del loro immobile e dargli maggiori sicurezze. Ecco.
1: Ecco, un ultimo punto, poi ci dobbiamo lasciare perché so che è un impegno. Allora, è stato nominato anche un commissario straordinario che si occuperà delle case popolari.
0: Sì, è diciamo il primo punto di attuazione del piano casa. Il piano casa, il decreto, ha tutta una serie di decreti, passaggi operativi che seguiranno nelle prossime settimane. Li abbiamo censiti sul Sole 24 Ore, sono una ventina. Il primo è arrivato proprio nel giorno del voto di fiducia alla Camera del piano, è stata la nomina di un commissario straordinario, l'architetto Squitieri, che si occuperà proprio delle case popolari e che quindi avrà il compito, da un lato, di coordinare l'operazione di riqualificazione degli alloggi di cui parlavo all'inizio, ma anche di andare a individuare quegli immobili che potranno essere recuperati, immobili pubblici, proprio per destinarli ad alloggi popolari, a case popolari.
1: Bene, grazie a Giuseppe Latour per questo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie
1: molte per averci fatto chiarezza. Bene, continuiamo a parlarne però con Alessandro Panci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, allora, in che modo la comunità degli architetti può inserirsi in questa governance per garantire che gli interventi non siano solo delle risposte, diciamo, di emergenza, ma in realtà si traducano in una reale qualità architettonica e una nuova rigenerazione urbana, mi verrebbe da dire.
3: Sì, innanzitutto grazie alla cabina di monitoraggio che è stata prevista, dove sono state elencate una serie di istituzioni che potranno essere parte attiva nel monitoraggio e quindi nella verifica che l'attuazione delle misure previste al piano casa possano essere realizzate anche in una visione di qualità di quello che si andrà a realizzare.
1: Ecco, voi come accogliete questo piano casa?
3: Allora, sicuramente in maniera favorevole in prima battuta, perché riguarda situazioni che conosciamo bene come l'edilizia pubblica residenziale, che ha l'estrema necessità di intervento soprattutto per tutta una serie di immobili attualmente inagibili che grazie a questi fondi potranno essere messi a disposizione della popolazione e poi ci mettono in condizione di poter far partire quelle strategie legate a partenariato pubblico-privato, a strategie di housing sociali che sono direttamente legate a quello che noi piace chiamare e definire attraverso la rigenerazione urbana, che è proprio il recupero di quelli che sono gli aspetti non solo edilizi, ma soprattutto socio-economici delle realtà dove si interviene, realtà sensibili come possono

0: possono essere proprio questi ambiti trattati dal piano casa.
1: Ecco, assisteremo a procedure semplificate per il recupero dell'immobile puntando ad un rilascio forzato più rapido senza dover necessariamente attendere i lunghi tempi di causa civile nel caso degli sgomberi, secondo lei? Più veloci?
0: Sicuramente sì, perché la legge prevede proprio delle deroghe in merito. Già la stessa nomina del commissario ci fa capire e comprendere che i poteri dati al commissario serviranno e saranno necessari proprio per superare tutta una serie di difficoltà che la nostra legislazione ci presenta. E aggiungo su questo, come in tanti altri testi di legge, la riflessione che ci viene subito in mente è che probabilmente dovremo rivedere le nostre leggi anzitutto in modo da renderle più semplici, più con strumentazioni più veloci, in modo da evitare ogni volta di dover ricorrere alle deroghe.
1: Bene.
0: Però in questo caso sicuramente velocizzeremo il tutto.
1: Bene, grazie. Ad Alessandro Panci, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, per essere stato con noi. E ora Gabriele.
0: Grazie a voi.
2: Grazie. Musica.

0: Nostra musica, Mina e Adriano Celentano, li abbiamo ascoltati con quest'Acqua e Sale, le 10:24 sempre all'interno di Italia in diretta. Gabriele Broccoli, Emanuela Ronzitti. E dove andiamo, Emanuela?
1: Torniamo a parlare della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di Milano che ha perso la vita durante l'inseguimento di un'auto con a bordo due giovani che non si sono fermati all'ALT. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento. Insomma, le indagini sono aperte. Il 27enne arrestato ha chiesto scusa alla famiglia e all'Italia. Non si sarebbe fermato al posto di blocco perché in possesso di qualche grammo di hashish e non voleva guai. Ne parliamo con Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, comandante.
1: Comandante, allora, la tragedia dell'agente Francesco Imprezzabile riapre una ferita profonda. Lei ha subito dichiarato che le polizie locali rischiano la vita come le altre forze di polizia, ma con contratti e tutele minime. Quali sono le riforme legislative e contrattuali più urgenti per garantire maggiore sicurezza a chi opera sulla strada, secondo lei?
2: Beh, innanzitutto grazie di trattare questo tema. Il pensiero va alla famiglia di Francesco Imprezzabile e soprattutto a tutti i colleghi della Polizia Locale di Milano che per la seconda volta in pochi anni, ricordiamo la morte anche di Nicolò Savarino, sempre avvenuta in un contesto legato alla fuga di un soggetto che non vuole sottoporsi ai controlli di polizia stradale. Il tema è delicato, le polizie locali fanno parte degli enti locali, non hanno un contratto come le forze di polizia, ma svolgono le medesime attività. In questo momento c'è una riforma che sta viaggiando dalla Camera al Senato, è stata approvata una legge delega alla Camera e in questi giorni è in valutazione presso il Senato. Noi chiediamo pari diritti, pari possibilità di prestare servizio in sicurezza. Noi siamo considerati dipendenti comunali, abbiamo tutele talmente ridotte che rischiamo veramente molto riguardo l'incolumità degli operatori, per cui serve una norma che dia maggiore dignità ai 52.000 operatori, 10.000 in meno rispetto a 15 anni fa.
1: Ecco, quali sono le attuali regole di ingaggio per un agente di polizia locale quando un veicolo forza un posto di blocco? Esiste un protocollo, immagino, no?
2: Certamente, esistono dei protocolli, esistono delle scuole regionali di polizia locale dove vengono impartite i fondamenti rispetto anche alla tutela della propria incolumità e anche dell'incolumità altrui. Il tema è che sulle strade in questo momento noi assistiamo a tanti episodi di fuga, nonostante il governo recentemente abbia anche modificato, inasprito alcune delle regole, in particolare l'articolo 192 del codice della strada che obbliga a fermarsi, ma soprattutto quando tu fuggi e crei pericolo alla pubblica incolumità addirittura scatta anche l'arresto differito. Noi la notte inseguiamo tantissimi veicoli, molto spesso come Francesco Imprezzabile e altri colleghi hanno inseguito questo veicolo, ora c'è un'indagine in corso, bisogna capire che cosa è realmente successo. Abbiamo la necessità di adottare quei sistemi anche di bodycam, di telecamere, di dash che permettano una ricostruzione della dinamica il più certa possibile.
1: Bene, grazie per questo approfondimento a Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, per essere stato con noi.
0: Grazie mille, comandante. Grazie.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a lei. Adesso noi andiamo sulle strade per scoprire com'è la situazione nel traffico con Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Onda Verde, via Viaggiare informati.
6: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti.

0: e 32 secondi. Andiamo subito sulla 9, lanate Como Chiasso, per segnalarvi un incidente indicato a Origgio in direzione Lainate. Coinvolto in questo incidente un camion e un'auto. Critica la situazione sulla Brescia-Padova perché ci sono due incidenti, uno tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia, a seguito del quale ci sono 5 km di code. Code che ritroviamo per un altro incidente tra Sirmione e Somma Campagna, e al momento sono di 7 km. E sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, è da pochi minuti è avvenuto un incidente, due auto coinvolte, tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole verso Genova. E sulla Milano-Genova troviamo code sia per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano, e code per un traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto con Radio 1, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E lui Niccolò Morricone in arte ultimo, l'abbiamo ascoltato con Romantica alle 10.34 nella puntata di oggi di Italia in diretta. Tu sei romantica?
1: Emanuela? Abbastanza.
0: La nostra ospite chissà se è romantica.
1: Questo lo scopriremo tra pochissimo.
0: Sì.
1: Beh, non ha bisogno di grandi presentazioni, una delle regine indiscusse della satira italiana, cresciuta nella scuola di Gigi Proietti, è diventata un pilastro della comicità televisiva e teatrale. Benvenuta.
0: La so. Vai. Francesca Reggiani.
1: Benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno a voi, grazie tante. Grazie.
0: Ciao.

0: Ciao Francesca.
1: Come stai intanto?
2: Benone, ma anche se non stessi benone direi lo stesso benone, grazie. Intanto però, a parte scherzi, no, io non ho nulla da, diciamo, da lamentarmi, e penso che anche così, la vita che facciamo tutti quanti, ecco, chi sta bene in maniera discreta dovrebbe essere contento di questo e non lamentarsi sempre, quindi viste le situazioni, tanto per dire una banalità di entrata. Vabbè. Però comunque non me la sento mai io di lamentarmi come
1: assolutamente
2: carattere.
1: Siamo sempre positivi. Francesca, raccontaci che cosa stai combinando in questo periodo, che cosa stai mettendo in piedi, stai pensando di realizzare o stai realizzando proprio?
2: Intanto il nostro lavoro, questo riguarda per tutti quanti i colleghi che fanno parte di questo mondo dello spettacolo, attori ma anche autori, registi, la grande parte del nostro realizzativa. E quindi, capito, in stagioni un po' così vaghe rispetto ad anni fa per le sistemazioni dei teatri, per esempio parlando di teatro, è tutto un pochino precario, ma c'è una grande lavoro organizzativo che è proprio di chi si occupa di questa grande filiera che poi porta l'artista, l'attore in palcoscenico o davanti a una macchina da presa.
1: Certo.
2: C'è un popolo che vive di questo, e dunque adesso sono in fase organizzativa, avendo chiuso la stagione da poco,
1: ecco.
2: Personalmente
1: parlaci della tua stagione chiusa, di che cosa?
2: Sì, no, la stagione l'ho chiusa, è stata una bellissima stagione, ho fatto un po' sono stata ferma su Roma qualche anno vuol dire due annetti, quest'anno ho ripreso al Teatro Vittoria e ho fatto un tour che poi è finito al Teatro dei Rinnovati a Siena, che è un bellissimo il Teatro Comunale di Siena, e adesso sto impalcando, appunto, come vi dicevo, la prossima stagione.
0: Hai fatto anche
2: poi tutto quel che arriva, la chiamata del regista,
0: esatto,
2: la proposta, è tutto
0: esatto.
2: Benvenuto, ma
0: certo.
2: Intanto uno si setta su una propria, per cui ho fatto un link interessante anche perché mi piace molto quello che mi ha dato Gigi, cioè il fatto di fare lo show.
0: Sì.
2: Questa è una cosa che proprio mi viene da lui, se no non credo che avrei mai affrontato quella questione, sentendomi io poi come tanti un'attrice drammatica, figuriamoci, invece lui mi ha tirato un po' così decisamente fuori un lato e un punto di vista ironico, e me lo cavalco per benino da sola. Quest'anno ho avuto la fortuna di vedere in palcoscenico Chiara Becchimanzi,
0: sì,
2: che è una collega che fa parte di questa
0: nuova
2: grande
0: nidiata, sì.
2: Esatto, nuova nidiata di stand up.
0: Mm-hmm.
2: Poi io per raggiunti i limiti di età, Gabriele, sì, all'inizio si chiamava One Man Show.
0: Esatto, esatto.
2: Inizio. Poi è diventato One Man Show al femminile.
0: Ancora prima, cabarettista,
2: Woman Show.
0: One Woman Show, sì.
2: E oggi invece ci sono le stand-up.
0: Sì, le stand-up comedians.
2: Ok, quindi io mi sono alleata con una stand-up che apprezzo molto per come sta in scena e anche per i contenuti,
0: sì,
2: che sono interessanti, eccetera, poi è anche molto bello
0: sì,
2: dividersi la scena con qualcuno che ti è armonico, ecco, diciamo così.
0: È molto moderna
2: lei, sì. È molto moderna e sì. Esattamente.
0: E c'è anche questo bel confronto, no? tra voi due, perché comunque fate una seduta pubblica di autocoscienza.
2: Del mio staff?
0: No, beh, conosco un po', diciamo, lo stile di Chiara Becchimanzi, quindi immagino che sia uno
2: grazie.
0: Spettacolo molto molto estemporaneo, cioè date molto anche un po'.
2: Molto estemporaneo, sì, però è molto anche scritto proprio per quello che tu hai intelligentemente pensato adesso. Cioè anche un confronto un po' generazionale, però
0: sì,
2: moderno, non retorico, ecco.
0: Giusto.
2: Chiara c'ha questo di bello, cioè che è netta e così è veloce anche con i grandi contenuti che poi uno mette su piatto,
0: sì,
2: tutto,
1: ecco.
2: E poi l'altra grande operazione,
1: sì,
2: perché io sono molto appassionata di commedia, è con Luca Manfredi, che è una bella commedia di Gianni Clementi che si chiama Sugo Finto, si chiamerà, che farò la prossima stagione, questo già conclamato.
0: Beh,
2: e dunque stiamo cercando adesso, lavorando per
1: di
2: la
1: che
2: seconda
1: parlerà?
2: Attrice. È la dinamica fra due sorelle.

0: tirchieria.
1: Ecco, è un tema attuale, direi.
2: Bene.
1: Molto
0: è
1: diffuso.
0: Un tema sempre verde, Emanuela.
1: Sì, si sta diffondendo, secondo me, ancora di più. Me ne sto accorgendo.
0: È che Clementi scrive molto molto bene, quindi sì. è una commedia, è un cult questo, che mette, senza essere didascalico, però la tirchieria proprio come quasi categoria dell'anima, ecco, se vogliamo metterla giù così, molto anche divertente nella sua crudezza.
2: Sì, sì, ti piacciono
0: crudità,
2: questi confronti, perché voglio riferire anche un po' alla coppia più sexy d'America che hai fatto recentemente con Antonio Catania, no?
0: Catania.
2: Anche lì sì. c'è questo confronto. Grazie. Questo confronto sempre molto particolarmente acceso. Questo sì. è un testo di Ken Levine, però è comunque un testo che si presta molto al tuo stile, no? Quello un po', diciamo, molto immediato.
0: Sì, certamente, cioè uno deve poi sì, grazie tante. Poi Levine è interessante perché è stato il padre dei Simpson, per esempio. Sì. Cioè sì. Non è uno banale negli Stati Uniti. Fatto. E anche, per esempio, chi si ricorda che alla mia età dei Jefferson.
2: Come no? Sì. Sì.
0: Quindi c'è quella scrittura, gli devi star dietro, è stata un'occasione di grande
2: addirittura
0: anche
2: per me. Sto guardando, ha fatto anche Mesh negli anni 70 e 80, che era una cosa
0: esattamente.
2: Bellissima.
0: Esattamente, sì. Hai capito? Quindi c'è una scrittura particolare, naturalmente impone all'attore italiano di avere quel ritmo. È sempre una questione anche di crescita nostra, di stili diversi.
2: Vero,
0: ecco, quello
2: vero,
0: che uno ricerca
2: vero,
0: è quello, capito?
1: Ecco, Francesca, facciamo un passo indietro. Tu sei celebre per le tue imitazioni chirurgiche, penso a Sabrina Ferilli, Alba Perietti, Giorgia Meloni, Concita De Gregorio, insomma, tantissime. Ascoltiamo questa performance.
2: Non te la facciamo fare.
1: No, non
2: la
1: te la facciamo
2: la riascoltiamo,
1: fare. L'ascoltiamo in questa performance del 2001 nello storico programma della Rai Convention. Sentiamo.
3: Buonasera, Serena.
4: Ah, Federica!
3: Mi sentite? Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono andata in onda ieri sera, sono andata in onda stamattina, come vedete sono ancora qui, praticamente mi hanno spalmata rete su rete.
4: Esatto.
3: Tra un po' mi faranno una cuccia qua,
4: esatto,
3: in studio. D'altra parte la situazione sparizioni nel nostro paese è drammatica.
4: Drammatica, sì.
3: Sono già spariti i posti di lavoro, i risparmi, il senso civico, sono rimasta soltanto io a cercarli, ma noi vogliamo fare giustizia.
4: Meno male che c'è lei, Federica.
2: Questa ovviamente era la Sciarelli.
1: Dalla TV delle ragazze di Serena Dandini. Comunque, insomma, il tema è...
0: No, non è... voi avete preso questa che era il trentennale della TV delle ragazze.
1: Esatto,
0: sì, sì, sì.
1: 2018. Esatto.
0: Abbiamo anche compiuto il trentennale. Il trentennale, sì. Era una appunto un pochino di satira sul fatto anche di spettacolarizzare in qualche maniera un po'...
2: fatti di cronaca,
0: un po', diciamo così. Beh, esattamente, sì, i fatti di cronaca, per cui comunque sono programmi che hanno un grandissimo ascolto, come vedi poi si sono sviluppati negli anni, no? All'inizio c'era addirittura Donatella Raffai 30 anni fa, la rifaceva Corrado Guzzanti.
2: Vero.
0: Sempre sul fatto sparizioni eccetera eccetera, e giustamente Sciarelli, tanto per darvi un'idea, entra in scena quando la faccio in teatro dicendo vi ringrazio, sì, a tutti voi che siete al mio pubblico, perché io non capisco come riesco in un mondo dove tutti vogliono apparire, fare sti numeri ed share che io faccio con un programma dove la gente sparisce. Ancora mi do i pizzichi a notte, ogni tanto mi sveglio, dico com'è possibile, perché va dietro naturalmente a quella che è la tendenza degli ascolti.
1: Ecco, però la domanda che ti volevo fare è questa: qual è la scintilla professionale che ti fa capire che un personaggio pubblico è pronto per diventare una tua parodia?
0: Ma no, non è una, guarda, non è una questione filosofica assolutamente. È un fatto di un po' distinto, se il personaggio ti dice qualcosa, se ti viene. Oltretutto io all'inizio, appunto, veramente volendo fare come tanti miei colleghi una diciamo delle performance drammatiche, a me piace il dramma, ecco. Pensa te, io comunque non ho mai amato le imitazioni, sono molto sincera, quindi però ci siamo
1: accorti. Ti escono benissimo,
0: certo,
1: però.
0: mi escono quando ci siamo cimentate, che il pubblico gradisce, non fare proprio un'imitazione appunto chirurgica,
1: certo,
0: a mio modo di vedere, ma avere un po' l'idea così del personaggio anche un po' più naif e più anche interessante eccetera. E comunque abbiamo visto che gli ascolti andavano molto molto molto bene, quindi

0: anche quando io faccio teatro da sola, quando i pezzi sono vari, di vario genere, ma quando fai una parodia ben fatta, naturalmente il pubblico gradisce tanto. La metti un po' in satira, cioè parlando di questioni che riguardano questioni importanti per tutti noi, non proprio la semplice battuta, diciamo, no? Ma e quindi il discorso diventa anche più interessante, ma soprattutto gradito dal pubblico, perché poi è bello, è bellissimo fare questo mestiere, come diceva Gigi, diceva Core, il tuo editore è il pubblico. Cioè, alla fine poi uno, quando va parlando di teatro, ma anche forse di ascolti cinematografici, di presenza, di sbigliettamento cinematografico, sì, o televisivo, gradimento, il pubblico è quello che ti segue, come banalmente si sa. Il teatro ancor di più, perché ti puoi ritrovare, cioè quando la sala è bella piena, il pubblico gradisce, quella è un
1: un'empatia maggiore, certo.
0: Beh, c'è una grande anche soddisfazione per tutto quello, diciamo, chiudendo l'intervista più o meno che dicevamo all'inizio, cioè di tutta quanta la filiera di persone che dal tavolino disegnano un progetto e e uno arriva in palcoscenico o ad esibirsi. Ovunque, questo vale anche per chi fa cinema, ti metti lì con il soggetto, sceneggiatura, poi c'è una filiera incredibile di cesello, di gente che lavora, il regista che dirige come fosse un direttore di orchestra, e si finisce poi per presentarsi al pubblico, che è una cosa molto bella.
1: Ecco, ma c'è stato mai qualcuno che si è offeso davvero? Te l'hanno raccontato?
0: Ma sì, ma dai, ma cosa vuoi? Ma dai, poi in un mondo dove si offendono tutti, tesoro mio, sai, non ti vedi? Uno dei temi dello spettacolo con Chiara sarà proprio il non detto, quello che si può dire e non dire. Naturalmente, andando in parodia in questo modo, noi già dall'inizio, ma a tutti capita di avere delle chiunque si metta in gioco con un personaggio, cioè i personaggi che sono grati, no, del fatto che tu lo rifaccia, e quelli che la prendono male, dipende. Certamente ognuno di noi, dei miei colleghi, del mio gruppo storico, ha avuto personaggi che hanno gradito più o meno,
2: ecco.
0: Alcuni per niente,
2: alcuni proprio zero. Resta con noi ancora Francesca, perché
0: ho una
2: domanda difficile per te, ma te la faccio tra 2 minuti. Ci ascoltiamo In My Place dei Coldplay.

0: I Coldplay con questa In My Place ci riporta in diretta alle 10.49 con Francesca Reggiani in questa puntata dell'Italia in diretta. Francesca, visto che si parla sempre tanto di politically correct, come superi questo ostacolo che pare che, insomma, nella comicità bisogna sempre stare molto attenti, però avete anche un po' quella sorta di lascia passare per qualche volta un po' per uscire, no?
1: Scusami, ma non ho ben capito la domanda.
0: Ti chiedevo come fai tu personalmente ad uscire da quella che è un po' la gabbia del politically correct, che per un comico comunque...
1: un colpo al cerchio, un colpo alla botte.
0: Fai un colpo al cerchio.
2: Immaginavo.
1: Sicuramente, naturalmente ponderando il cambiamento di tempi, per cui viene in mente che tante cose oggi, appunto, ripeto, questo vuole essere uno dei temi. Trattati. Il non detto che svolgeremo con Chiara, perché è un bel tema il fatto di quello che si poteva dire fino a qualche anno fa. Mi viene in mente per esempio Benigni in un clamoroso suo
0: monologo,
1: partecipazione lì con la... Prego?
0: Il monologo a Sanremo, dici?
1: Dico quando cercava di acchiappare la Carrà in prima serata su Rai 1
0: sì.
1: Capisci, per tirargli sulle gonne in maniera scherzosa, divertente. Sì. Non so se oggi potrebbe farlo con la stessa souplesse.
2: E allora io direi di risentire la convention del 2001 andata in onda su Rai 2.
1: Prima era Serena Bandini.
2: Esatto, abbiamo invertito, mea culpa.
1: E poi io vi devo salutare per sopraggiunti. Ma figurati,
2: sì, ci siamo quasi.
1: Emanuela,
2: allora ascoltiamo.
1: Grazie tante, grazie.
3: Buonasera a tutti.
4: Sabrina, che sorpresa, la Befana più sexy del mondo.
3: Grazie, e c'hai ragione, basta questa Befana brutta, vecchia. A Befana deve essere bella, deve essere ferini, semplice, come me.
4: Bella.
3: Ho fatto pure la canzoncina.
4: E com'è?
3: La vuoi sentire?
4: Sì.
3: A Ferilli vien di notte, c'hai scarpe, non son rotte, viva viva a Ferilli, mica sono Nancy Brilli.
4: Complimenti.
3: Però te volevo dire una cosa,
4: sì.
3: Io prendo sto fatto da Befana come una missione, capito? È un valore.
4: Sì.
3: Me basta il pensiero che qualcuno sta a morire di fame,
4: sì.
3: Me di subito fame pure a me,
4: ma
3: capisci? Mi devo buttare su un piatto di fagioli con le codiche finché non l'ho mangiato tutto. Soffro da morire.
4: Va bene.
3: Ne via proprio qui a sofferenza.
4: Va bene. Va.
3: Belli auguri a tutti.
4: La Befana
3: posso... porto la speranza. Oh!
0: E questa era la Ferilli in versione Reggiani che stiamo per salutare. Ti ringraziamo Francesca per essere stata con noi, sappiamo che hai tanti impegni.
1: Grazie.
0: E quello teatrale
1: per esempio il dentista verso le 11,
0: okay.
1: Meno male che sta sotto casa,
2: ecco.
1: Vi volevo dire questa è una Ferilli un po' acerba,
0: vero?
2: Sì.
1: sì, avete beccato, però questo sta nel fatto che poi pian piano i personaggi crescono.
0: Evolvono, certo, e anche tu
1: evolvono, bravo, esatto.
2: Senti, ma un'ultima domanda: qual è stata la barriera professionale più difficile da battere come donna comica per te?
1: Mamma mia, questa è una domanda che varrebbe un'altra puntata.
2: Guarda, però è una curiosità che mi è rimasta dentro, non vorrei lasciarti
1: sono
2: andare
1: stata
2: senza...
1: facilitata dal fatto che Gigi comunque Proietti, parlando di Proietti,
0: sì.
1: È stato quello che mi ha scelto tra tutti i suoi allievi, così in maniera di dire, guarda, tu puoi essere il primo nome, puoi fare lo show, e mi ha prodotto il primo mio, diciamo, esperimento di stare da sola su palco, facevamo tournée eccetera, e me l'ha montato lui eccetera, per cui questo mi ha dato un grandissimo coraggio. Naturalmente le barriere sono tante, innumerevoli, in due parole non te le so, però io ho sempre badato appunto al gradimento del pubblico, e poi bisogna calcolare anche che il mondo è quello che è. Io ho avuto addirittura delle nonne che erano più moderne nella loro carineria e dolcezza,
0: sì,
1: di tante persone oggi. Io ho una nonna che è stata la prima laureata, se vi interessa, all'università di Roma, in economia e commercio, cioè quella, poi
2: quindi,
1: pensa
2: certo,
1: alla matematica cos'era per una donna, e lei ci diceva da piccole: voi dovete crescere come se foste degli uomini. La questione da ragazzina, dico, ma guarda che stupidaggine che dice mia nonna oggi, quasi me ne vergognate, certamente nonna, si crede al mio atteggiamento. Piano piano tu lo capisci che e invece era una frase importante detta da una che si era resa completamente autonoma.
0: Vedi?
2: In un periodo dove non c'era
1: interessi.
2: Spazio, esatto.
0: In periodi diversi.
1: No, certo. Era degli anni 20, mia nonna, anche prima, insomma.

0: Allora.
1: No, in un periodo in cui comunque aveva una visione del mondo più aperto di tante cose che oggi invece no, una deve ribadire continuamente ed è estremamente radicato a volte
0: Beh, sì. Bella
1: questo discorso, insomma, questa
0: lezione.
1: discrepanza.
0: È una bella lezione, questo comunque ha anticipato un po' i tempi, tua nonna, quindi tanti.
2: Assolutamente, anche gli anni venti, tanto
1: Assolutamente.
2: direi, ma un
1: Ma no, ma per
2: tanto.
1: carità, però voglio dire, questa è stata la mia vita, mi ricordo queste sue frasi e che per me evidentemente poi sono state, per tutte noi, insomma, sono state indicative, ovviamente.
0: Bello, poi magari nella prossima puntata ci parlerai anche un po' del masking, se hai usato questa tecnica che si usa in psicologia per quando le persone sono timide, devono comunque superare un po' certe barriere per presentarsi da sole su un palco, perché non è proprio una passeggiata davanti a un pubblico, vero?
1: No, però è una cosa che ti deve venire, non è mica una tortura,
2: No,
1: capiamoci. Per esempio,
2: certo.
1: io ho una sorella che dice: io pur di apparire davanti a 1.000 persone e fargli un'ora e mezza e 40 di show, me ne metterei con la testa sotto dentro, non so, la
0: Certo.
1: sabbia, capito? Per
0: Certo,
1: noi, per me è
0: certo.
1: un piacere, io vado in piacere,
2: Certo. Ti
1: non è una tortura.
0: No, no, no, no,
2: no,
0: certo.
2: assolutamente.
0: Quindi non
1: Assolutamente.
0: vediamo l'ora di venirti a vedere al teatro. So che a dicembre potremo cominciare a vedere
1: Sì, a
0: questo.
1: Milano, a dicembre sarò a Milano
0: Già
1: e prima
0: vedo.
1: speriamo di fare sicuramente qualcosa e magari ci risentiremo volentieri con
2: Assolutamente.
1: l'occasione.
0: Grazie
2: Volentierissimo.
0: Francesca
2: Grazie
0: Reggiani
2: mille,
0: per essere stata con
2: grazie.
0: noi, sei
1: Grazie
0: bravissima,
1: a
0: ti vogliamo
1: voi, buon
0: bene. Ti
2: lavoro
1: vogliamo
2: e un
1: bene.
2: saluto.
1: Grazie, grazie, se me lo
0: Grazie,
1: dite così.
0: grazie.
2: Ciao
0: Coraggio,
2: Francesca.
0: coraggio, salutaci il dentista. Noi siamo praticamente per andare dritti dritti fino al segnale orario, lo sai, ci stiamo
2: Hai
0: andando,
2: bisogno del
0: quindi
2: dentista anche tu.
0: ci stiamo. Andiamo dal segnale orario con le notizie del GR1, poi torniamo, abbiamo un sacco di altri temi da affrontare, giusto?
2: Sì,
0: Possiamo già
2: tantissimi.
0: anticipare
2: Beh,
0: qualcosa?
2: sì, parleremo con lo spazio motori di due temi molto, molto sfiziosi e poi vi racconteremo
0: Ma motori
2: anche.
0: elettrici o termici?
2: Anche, anche, anche, alterniamo i temi. E poi ce ne andremo alla scoperta dei cibi della tradizione che tornano di moda.
0: Eh sì, e poi ovviamente abbiamo anche un ospite musicale che vi consigliamo di non perdere, un artista che ovviamente porta avanti una eredità molto complessa e pesante, ma lo fa veramente con grande classe e talento. Innanzitutto posso anticiparvelo,
2: Diciamolo.
0: è Cristiano De André, quindi state con noi, linea al GR e ci sentiamo più tardi.
2: A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Stati Uniti-Iran, rimangono le divergenze sui contenuti dell'accordo, ma la diplomazia continua a lavorare per un'intesa definitiva. La settimana prossima nuovo round negoziale, mentre Trump deve incassare un colpo basso da parte del Congresso. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
4: Trump si infuria per il voto del Senato a maggioranza repubblicana che con 50 sì a 48 approva la mozione per vietare i poteri di guerra al presidente. Lo bolla come inopportuno e privo di significato. L'Iran è alle corde, pronto a crollare, insiste il presidente, e il Senato si comporta così. Un voto simbolico, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran, intesa che procede tra annunci e smentite e con pochi punti fermi. Non negozieremo mai sul nostro sistema di difesa, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Senza missili ci avrebbero rasi al suolo. Il vicepresidente americano Vance, che aveva annunciato il sì iraniano alle ispezioni della IAEA nei siti nucleari, è stato subito contraddetto da Teheran. Per Trump invece l'hanno accettato al 100%, altrimenti dice cancellerei tutti gli incontri, e per queste concessioni che ho lasciato aperto lo stretto di Hormuz. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, assicura che gli ispettori visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniani. In questo clima di sospetti e diffidenza, il Pakistan, paese mediatore tra le due parti, fa sapere che i colloqui tecnici tra gli Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana.
3: Il ruolo europeo nella gestione della crisi con l'Iran, la ripartizione degli oneri per la difesa all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma anche il rapporto con gli Stati Uniti, saranno al centro del vertice del gruppo E5 a Berlino nel pomeriggio, appuntamento in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia, la Premier Meloni, convocato dal cancelliere tedesco Merz, vede la partecipazione anche del francese Macron, del dimissionario britannico Starmer e del primo ministro polacco Tusk. L'ex sindaco di Roma Gianni Alimann è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco da innocente, le sue prime parole, ho conosciuto una realtà terribile, sentiamo.
5: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti. Cercherò di parlare con il ministro Nordio, perché solo chi ci sta dentro, chi ci passa dentro, si rende conto della situazione. C'è anche un tasso di ingiustizia, di errore giudiziario, di eccesso di pena incredibile. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
3: Momenti di panico questa mattina in via del Tritone, nel pieno centro di Roma. Un taxi parcheggiato ha perso il freno a mano ed è finito su un marciapiede, travolgendo una donna ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. L'auto ha percorso una cinquantina di metri prima di fermarsi, sfiorando altre macchine in transito. Sempre a Roma, battute finali al processo per l'omicidio di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non ha cercato vendette, ha solo chiesto verità e giustizia. Lo ha detto la legale dei genitori della vittima nel corso del suo intervento in aula. Ieri l'accusa ha chiesto per i 4007 egiziani imputati un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Il gran caldo che attanaglia l'Italia, le città col bollino rosso. Oggi sono 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Una situazione che non migliorerà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Le temperature sono elevate anche la notte. Non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
3: Ma è tutta l'Europa a boccheggiare dalla Spagna.

0: Spagna, alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Francia. Qui la situazione più grave. La linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
1: Ieri in un comune a sud di Bordeaux si è toccata la temperatura di 44 gradi, ma anche Parigi stabilmente intorno ai 40 ha convinto i gestori della Tour Eiffel a chiudere il monumento simbolo della capitale, chiudere in anticipo alle 16 invece che all'una di notte.

0: l'ondata di calore da allerta rossa sarà passata. Il governo Le Cornu ha riunito un'unità di crisi speciale, ha detto daremo la priorità agli ospedali che dovranno curare i più vulnerabili, poi un appello ai giovani a evitare il bagno in fiumi o laghi non vigilati perché le vittime sono già 40 per annegamento. Ieri poi è stata chiusa una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia perché le temperature del fiume Garonne utilizzate per raffreddare i reattori, ecco, questo fiume aveva una temperatura troppo alta. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: I mondiali di calcio alle 21, le ultime sfide del gruppo B, Qatar, Bosnia e Svizzera, Canada, partita che stabilirà il primo posto nel girone. A mezzanotte toccherà il gruppo C, dove il Brasile affronterà la Scozia, mentre il Marocco giocherà contro Haiti, già eliminato. La linea all'Italia in diretta.

0: bel intreccio di voci, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme in questa canto d'amore che ci riporta in diretta in questo nostro appuntamento con l'Italia in diretta alle 20, in questo 24 di giugno. Abbiamo tanti temi ancora da snocciolare e siamo sempre Gabriele Brocani ed Emanuela Ronzitti. Emanuela, dove andiamo?
1: È tutto pronto per la quinta edizione di Mimo Milano Monza Motor Show, il grande festival motoristico open air che dal 26 al 28 giugno trasformerà l'autodromo nazionale Monza nel punto di riferimento per appassionati, collezionisti, bello, aziende e operatori del settore dell'automotive. Tre giorni a ingresso gratuito da vivere tra test drive, anteprime, esibizioni spettacolari, supercar da sogno, insomma, Gabriele.
0: Eh sì.

0: Diamo il benvenuto ad Andrea Levi, presidente di MIMO. Benvenuto all'Italia in diretta.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Allora, presidente, per gli appassionati di automobili, sono tantissimi in Italia, la rassegna MIMO sembra davvero come il paese dei balocchi, verrebbe da dire. Quali sono le attrattive maggiori che offre la rassegna ai visitatori per questa edizione?
1: Allora sì, guarda, è una bella opportunità per le famiglie e per i giovani, prima cosa di entrare nell'autodromo di Monza. Siamo in un periodo per il motorsport molto importante, viviamo tutti la gioia di un Antonelli che è primo nel mondiale di Formula 1, quindi l'opportunità di venire in pista a Monza, tra l'altro nel paddock, vedere molte auto sportive, perché è un festival il MIMO, è un festival dove vedremo tantissimi proprietari di Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Lotus, quindi l'opportunità di vedere queste auto da vicino. Abbiamo molti team racing, quindi anche Ferrari 296 Challenge, Lamborghini Huracan Evo 2, quindi l'opportunità per famiglie e giovani di vedere da vicino queste auto in un clima di festa, quindi abbiamo anche, ecco, la certezza che sia i proprietari che i team racing saranno molto disponibili col pubblico. E poi qualche brand, chiamiamolo generalista, come Chery, come Shangan, come Mercedes, anche Tesla, saranno presenti anche per fare test drive degli ultimissimi modelli. Beh. Quindi opportunità per il pubblico di provare tutte le tecnologie, l'elettrico, l'ibrido, ancora il termico, quindi sia fuori dalla pista, perché c'è un bellissimo percorso test drive all'interno, diciamo, del parco di Monza, e poi anche qualche hot lap, quindi una festa per 3 giorni, avete detto bene, ingresso gratuito, quindi ho possibilità anche di andare nel circuito di Formula 1, in questa eccellenza italiana nel motorsport, e vivere 3 giorni di festa.
2: Sì, ci sarà ovviamente anche tanto food and beverage, visto che sono previste temperature molto alte nel fine settimana, ma c'è comunque...
0: E ci sarà anche una parata pescare. Inaugurale in tutto ciò, no? Che cosa, come sarà organizzata?
1: Sì, venerdì apriamo proprio con una parata che è un po' una festa, quindi avremo sia le auto sportive ma anche le novità, e questo è venerdì alle 10:30, e poi ogni giorno alle 18 c'è una parata di supercar. Ah. Poi ecco, è da dividere in due l'attività, tra quello che è il paddock, come avete detto bene, anche il food village, quindi tanto intrattenimento un po' per tutti, oltre che appunto tante macchine da vedere già nel paddock, e poi l'attività di pista, che prevede anche delle gare, perché ospitiamo anche il GT Cup Porsche e la Lotus Speed, quindi Porsche e Lotus che si sfideranno in un time attack, quindi nel fare il miglior tempo, diciamo la Super Pole a Monza, e questo avverrà in tutti i 3 giorni, quindi bello avvicinarsi proprio da vicino, perché la promessa del MIMO è che ti porta proprio a 2 passi, quindi non solo nelle tribune, ma anche il paddock sarà aperto fino ai box, quindi l'opportunità di vivere un weekend come, diciamo, sono i weekend racing che fanno chi corre, chi fa competizione in pista.
0: Insomma, toccare dal vivo quelle emozioni. Ecco, un aspetto estremamente importante, che è anche di grande attualità, riguarda la sicurezza stradale. Come si possono conciliare l'ebbrezza della velocità di questi bolidi con la piena consapevolezza e l'educazione ad una guida sicura?
1: Ma guarda, ti ringrazio per la domanda, perché prima cosa è il messaggio che diamo sempre ai nostri motor show, sia al motor show appunto il MIMO, ma anche se è un Auto Torino che organizziamo, è quello di, soprattutto per i giovani, si rispettano assolutamente in strada tutte quelle che sono le regole, la sicurezza, mentre dove ci si diverte? In sicurezza, in pista. Quindi abbiamo dei track day anche per i proprietari di macchine sportive, possono venire a Monza, gancio traino, casco. Vuoi provare l'ebbrezza della velocità? Signori, ormai è legale solamente in pista, quindi lì chi ha una macchina sportiva ovviamente può scaricare i cavalli e anche ovviamente iniziare quello con percorso. Se invece siamo più giovani, ci sono i kart, i kartodromi, in strada i weekend sono troppo pieni, ahimè, ancora di brutte notizie, quindi sì. Il messaggio che diamo assolutamente, ci sono i luoghi per chi vuole ovviamente anche guidare macchine sportive, sono necessariamente le piste, in strada si deve rispettare tutti quelli che sono i limiti, perché davvero questo è un messaggio molto importante che come organizzatori diamo ogni anno.
0: Bene, allora diamo appuntamento, Gabriele.
2: Sì, dal 26 al 28 giugno per MIMO Milano Monza Motor Show all'Autodromo Nazionale di Monza. Per tutte le informazioni vi consiglio di andare sul sito ufficiale, che è milanomonza.com, trovate tutte le informazioni su come arrivare e tutte anche le attività che potrete fare, e soprattutto l'elenco degli espositori, test drive e molto di più. Grazie ad Andrea.

0: La grande musica di Radio 1 con i Duran Duran, la loro Come and Done alle 11.20 su nel nostro appuntamento con Italia in diretta. Emanuela, dopo questo bel viaggetto che ci siamo fatti all'autodromo
1: con i bolidi,
0: adesso dove ci porti?
1: Oggi parli, adesso in questo momento cambiamo un po' la filosofia di motori.
0: Sì.
1: Parliamo di turismo lento e sostenibile a bordo di un veicolo elettrico.
0: Mi piace.
1: Scopriamo come cambia l'esperienza del viaggio quando la ricarica diventa parte del percorso. E diamo il benvenuto a Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote.
0: Ciao direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, come sta andando globalmente a livello europeo il mercato delle auto elettriche? Parliamo ovviamente di viaggi slow, di viaggi ecosostenibili. Questo mercato sta diventando un mercato florido?
2: No, in realtà sta andando più lentamente di quanto l'industria e anche molti osservatori, molti analisti pensavano.

0: Vanno adesso in questo momento, diciamo nei primi 5 mesi di quest'anno, in Europa le vendite di auto totalmente elettriche sono intorno al 21%, quindi è un processo che sta andando più lentamente e soprattutto in Italia. In Italia per qualche motivo di carattere culturale, ma anche probabilmente magari di carattere infrastrutturale, il passaggio verso l'elettrico non sta andando, stiamo intorno al 7-8% e vediamo che è ancora un mercato molto condizionato dalla presenza o meno degli incentivi. Però il futuro è quello, Io vedo che molte persone ancora continuano a sostenere che magari ci potranno essere dei cambiamenti nelle normative europee. In realtà questo non accadrà e sicuramente il futuro dell'automobile sarà elettrico. Certo, il processo ci sta mettendo più tempo del dovuto, ci si arriverà più o meno, più avanti ci si arriverà in ogni caso.
1: Ecco, quali sono i paesi europei che stanno più avanti di noi rispetto a questo nuovo cambio di mentalità?
0: Sicuramente i paesi del nord Europa, anche perché sono più ricchi, c'è poco da fare, le macchine elettriche sono decisamente più care rispetto alle auto termiche che siamo abituati a conoscere e quindi si sta venendo a creare un gap decisamente notevole fra il mercato, diciamo la transizione nel nord Europa e i mercati del nord, quindi la Scandinavia, l'Olanda e fondamentalmente la Germania, che poi è il più grande mercato per volume europeo, e poi invece i mercati del sud Europa. È anche vero però che l'Italia comunque rappresenta una perché ci sono degli altri mercati del sud Europa con probabilmente un PIL più basso del nostro, con delle capacità di spesa più basse rispetto ai nostri consumatori che hanno una penetrazione dell'elettrico più alto, vedi per esempio in Spagna. Quindi l'Italia sta diventando veramente un'anomalia difficilmente spiegabile secondo delle logiche razionali.
1: Ecco, ma quali sono i modelli che vanno di più nel nostro paese e in Europa?
0: Nel nostro paese sicuramente sono le macchine elettriche piccole. Noi stiamo vedendo in questo momento che tante case si stanno concentrando sulla parte bassa del mercato che fino a pochissimo tempo non garantiva una grandissima offerta. Sappiamo anche che c'è un progetto europeo per quanto riguarda le cosiddette small car elettriche, quindi le macchine piccole di relativo basso costo, mettiamola così, aggiungo relativo perché altrimenti poi qualcuno potrebbe arrabbiarsi, di relativo basso costo, si sta andando verso un ampliamento della disponibilità, no? Fino a qualche tempo fa vedevamo delle macchine elettriche molto costose perché si concentravano nella parte prima del mercato, adesso si sta allargando l'offerta anche verso la parte bassa. In Italia stanno andando abbastanza bene, ripeto, le vendite in assoluto sono relativamente basse, ma stanno andando abbastanza bene le macchine piccole elettriche.
1: Piccole. Beh, possiamo immaginare anche per il traffico, insomma, c'è una
2: Beh, nelle
1: logica.
2: grandi città immagino anche perché poi insomma le infrastrutture anche sono un po' più presenti e c'è comunque ancora grande diffidenza, direttore, perché l'italiano, in modo particolare l'automobilista italiano, mostra questo forte attaccamento, no, alla tradizione dei motori a combustione.
0: Assolutamente sì, per quello dicevo che probabilmente c'è anche un tema culturale che si sta sottovalutando. Secondo me forse invece dall'altro canto si sta sopravvalutando il problema delle infrastrutture. Cioè in Italia noi abbiamo poche macchine elettriche e tante colonnine, no? Il che è un po' paradossale se vogliamo. Allora il problema però è la qualità del servizio, perché di queste colonnine che sono veramente tante, considerando il
1: Quante ne
0: circolante di macchine
1: funzionano?
0: elettriche, purtroppo ne funzionano veramente poche,
1: E
0: perché
1: quanto
0: diciamo
1: veloci
0: che le
1: sono
0: stime.
1: soprattutto? Perché insomma, no, a volte c'è la necessità di dimezzare i tempi.
0: Esatto.
1: Alcune sono un po' più lente, altre sono un po' più veloci con la ricarica.
0: La
1: Insomma,
0: maggior parte in Italia sono lente,
1: ecco.
0: diciamo il 20-30% non funzionano. Quindi questo è un tema di
1: Bisogna,
0: qualità che va
1: ecco,
0: risolto.
1: questo va risolto per insomma incentivare il mercato. Bene, io ringrazio
2: Grazie,
1: tantissimo il
2: direttore.
1: direttore, la ringrazio, grazie
0: Grazie a voi,
1: molte.
0: a
1: Gianluca
0: presto.
1: Pellegrini, grazie, a presto.
2: Grazie a Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, dove
1: Grazie
2: adesso.
1: all'arrivo però delle auto elettriche nel nostro mercato stiamo scoprendo il concetto dello slow travel.
2: Ah,
1: Piano piano,
2: sì.
1: ma lo stiamo scoprendo, concetto emergente anche nel mondo del turismo per promuovere un ritmo di viaggio più lento, più sostenibile, permettendo ai viaggiatori di immergersi completamente nella cultura e nell'ambiente che incontrano, nei luoghi, vanno alla scoperta di luoghi. Sai, Gabriele, abbiamo un ospite che si chiama Frieder. Benvenuto, Frieder, è collegato con noi. È un
3: Ciao a
1: automobilista
3: tutti.
1: tedesco.
2: Ciao, Frieder.
1: Benvenuto. Allora, lui ha un'auto elettrica e ha deciso nei suoi viaggi di affrontarli in maniera, quando affronta i suoi viaggi, li affronta in maniera slow.
2: Certo.
1: Allora, Frieder, raccontaci i tuoi viaggi slow, come avvengono? Tu spesso viaggi verso l'Italia e viceversa, perché sei a Stoccolma.
2: A Stoccarda,
1: A
2: lui.
1: Stoccarda, scusami. A
3: Stoccarda, no.
1: Stoccarda.
3: Sì, diciamo, i viaggi sono abbastanza lunghi, anzi, perché mia moglie è siciliana e chiaramente i nonni dei nostri figli vivono giù, quindi spesso.

0: anzi 2 o 3 volte all'anno cerchiamo di raggiungere tutta la famiglia e per anche creare per i nostri figli un ambiente un po' italianizzato, di più quando viviamo in Germania, questo è un certo limite che possiamo non andare oltre, quindi cerchiamo di essere più spesso possibile in Italia. Il
1: Bene.
0: problema è che uno è chiaramente anche quello economico, come vai, e secondo è che sei sempre andando in un posto soltanto, e l'Italia è bellissima dal nord fino al sud, è un peccato lasciare tutto in aereo in 2 ore. Quindi
1: Certo.
0: ci siamo piano piano
1: Tu
0: resi
1: hai questa
0: conto
1: auto
0: che
1: elettrica che hai
0: viaggiando così.
1: acquistato quando? In che periodo?
0: Anzi, io lavoro in un settore automobilistico, quindi la possibilità è di avere i nuovi modelli abbastanza velocemente, quindi da
1: Aggiornati.
0: 3 anni, anzi anche quello, però comunque da 3 anni che viaggio in elettrico
1: Elettrico. Ecco, tu
0: completamente,
1: pianifichi il tuo viaggio, no? Quando scendi giù in Italia e anche
0: apposta.
1: tornando su. In che modo?
0: Allora, innanzitutto, viaggiando con bambini bisogna fare certe pause, quindi prevedi dove ti vuoi fermare. Prima abbiamo sentito che abbiamo un po' un problema, ma questo è anche un problema europeo, di dove puoi caricare, dove puoi caricare velocemente. Funzionano le colonnine, queste cose esistono un pochettino purtroppo ovunque, però
1: Ecco.
0: bisogna prepararsi tramite delle app, vedere
1: Certo.
0: okay,
1: Sì.
0: dove posso fermarmi. Pausa pranzo lo faccio in un posto dove i bambini possono giocare e la macchina è carica nel frattempo, quindi
1: Giusto. E tu ne
0: e nello stesso
1: approfitti?
0: momento posso vedere posti mai
1: Ecco.
0: pensati che mi fermerei mai.
1: Ecco, quindi utilizzi, diciamo, questa scusa, mettiamola Questa così,
0: necessità, se
1: necessità, ecco,
0: vogliamo.
1: perché poi, insomma, è una necessità, di fermarti per ricaricare, per scoprire i luoghi intorno. Ecco, ma se dovessimo
0: Esattamente.
1: raccontare un posto che ti ha colpito particolarmente durante questi tuoi viaggi
0: Che
1: green.
0: non avresti incontrato se avessi viaggiato in maniera diversa.
1: Ah,
0: Tantissimi, tantissimi, la strada è lunga, quindi ci siamo fermati e cerchiamo anche di fermarci un pochettino ogni volta da un'altra parte, però qualche punto ricorre ogni anno. Ci fermiamo spesso nel nord dell'Italia, il Sud Tirol, che per i tedeschi è anche un posto molto amato,
1: Sì.
0: e là sono dei piccoli paesi in cui le colonne anche veloci sono disponibili e ci siamo accorti, poi scendi dalla macchina, c'è un'aria freschissima pure,
1: Beh,
0: è
1: direi.
0: purissima, e ti mangi anche la sera. Se tardi prima di rientrare in Germania, ti mangi una pizza con i bambini anche in piedi, perché alla fine d'estate il tempo sta bene comunque,
1: Sì.
0: oppure
1: E
0: vai in pizzeria. Quindi
1: scendendo un po'
0: l'ultimo
1: giù
0: tocco.
1: invece, venendo verso l'Italia, della parte diciamo a
0: Allora, se
1: sud.
0: andiamo anche quell'Italia, comunque sud-sud,
1: A sud.
0: vabbè, un posto proprio a sud, ci fermiamo quasi ogni volta a Battipaglia a comprare le mozzarelle e mangiarci le
1: Ah,
0: mozzarelle.
1: ecco. E lì
0: E
1: trovate le
0: anche là si
1: colonnine.
0: carica molto bene. E
1: Lì.
0: possiamo anche scendere giù ancora, ci fermiamo anche in Calabria, in posti dove sicuramente la Calabria è lunghissima, ma bellissima in
1: Meravigliosa.
0: tantissimi posti, è veramente meravigliosa. Essendo, insomma, il capoluogo è la Sicilia, tipicamente c'è chi dirà arrivare più velocemente, però ormai così ti fermi anche in posti dove dici ok, il mare fra 2 ore siamo giù in Sicilia, siamo arrivati. No, invece ci fermiamo ancora prima in posti Cosenza, intorno anche lì ci sono tantissime colonne anche ormai là.
1: Beh,
0: Beh.
1: ci ha fatto venire voglia di fare un viaggio di questi slow, anche mettendoci un po' di
0: Sì,
1: più,
0: una
1: ma meraviglia così.
0: conviene, conviene,
1: È
0: è più
1: vero,
0: rilassante
1: perché
0: anche.
1: si ricarica la
0: Assolutamente.
1: macchina, ma uno si ricarica anche Sì, e scopre
0: spiritualmente.
1: posti nuovi.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Grazie Frieder
1: Grazie
0: per
1: molte.
0: il
1: Un
0: tuo
1: piacere mio.
0: contributo, la tua bellissima testimonianza con la musica di Cher, Walking in Memphis. Andiamo avanti, tra poco anche le informazioni meteorologiche in arrivo qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Meravigliosa poesia in musica questa di Franco Califano, Un'estate fa, brani che Califano ha dato a tanti interpreti, diventati grandissimi successi. Lui era un personaggio veramente un irregolare della musica, lo viene considerato ancora oggi un personaggio che ha dato veramente tantissimo alla musica d'autore, e poi lui traeva praticamente spunto per la sua scrittura dalla Roma delle Borgate. Era molto molto vicino, no, alla vita di strada, e aveva un po' questo sguardo disincantato del cane vagabondo, e ce ne ha scritte tantissime di bellissime canzoni, alcune molto forti, tante che fu anche censurato. Noi abbiamo parlato di Califano perché è un motivo sempre positivo per poterlo amare, riascoltare, perché la sua discografia, soprattutto il patrimonio musicale che ci lascia Califano, vale veramente la pena essere riscoperto. E a proposito di patrimoni musicali, io penso che qui siamo di fronte forse a quello più importante della nostra musica, perché parliamo ovviamente di uno dei più grandi poeti del Novecento, che era Fabrizio De André. E noi, per parlare di De André, canta De André, Best of Tour, abbiamo Cristiano. Ciao Cristiano.
1: Ciao Cristiano, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è il tour che continua ad andare avanti, si aggiungono sempre date, sarà un'estate molto calda per te, come ormai lo è da tantissimi anni, e con questo grande evento che ogni volta riporta la musica di Fabrizio a tanti giovani. Io devo dire che mi rimango sempre impressionato quando vengo a vedere i tuoi concerti, perché sono veramente sconvolto da tanti giovani che partecipano a questi eventi.
2: È vero, c'è un pubblico poi eterogeneo, che va dai 15 anni agli 80.
0: Esatto,
2: quindi...
0: esatto.
2: E poi questi, vedere tanti ragazzi che vengono, è veramente un piacere. Devo dire che mio padre è riuscito a dare delle risposte alle varie domande esistenziali che si fanno i ragazzi, quindi hanno trovato un padre in più in questo, quindi devo dire che è bello vedere anche i ragazzi commuoversi, seguirlo, è sempre un'emozione.
0: Eh sì, quella emozione che sicuramente lui non può provare, ma immagino che l'aveva

0: in qualche maniera anche un po' così immaginato, anche se lui era un po' restio, no, a pensare al suo lascito, no? Magari
1: sì, soprattutto a definirsi un poeta. Lui era sempre molto schivo in questo senso,
0: sì, era molto molto un poeta. Ieri abbiamo avuto Franz Di Cioccio e Patrick Givas, che ovviamente hanno ricordato nella loro carriera quello che è stato proprio forse l'incontro più importante sia per loro sia per tuo papà, perché poi ha smesso praticamente di suonare, non voleva salire più su un palco, quindi quell'esperienza con la premiata Forneria Marconi gli ha dato ovviamente un grosso impulso, no, alla sua musica.
1: Assolutamente sì, sono stati due album dal vivo storici, quindi io mi ricordo proprio la nascita, venne la PFM a suonare a Nuoro in quel periodo, andammo a sentirli, c'ero anch'io, e poi vennero a Lagnata, nell'azienda di mio padre in Sardegna, e gli fecero questa proposta di riarrangiare parte delle sue opere e di uscire con un tour. Lui all'inizio era restio, poi alla fine accettò e fu il successo
0: storia,
1: che tutti sappiamo, insomma, la storia. Sì. Io ho cercato a modo mio di fare un po' la stessa cosa con altre opere di mio padre, quindi di dargli un nuovo vestito, di una nuova vitalità. Credo di esserci riuscito. Ho inciso 4 album dal vivo con nuovi arrangiamenti, sì, dal titolo di Andrea Catena d'André, sì. Adesso questo Best of Tour è un po' secondo noi il meglio di questi 4 lavori. Il meglio, oddio, abbiamo tenuto fuori tante altre opere,
0: lo so,
1: tanti altri arrangiamenti.
0: Difficile.
1: Però a un certo momento poi sai, bisogna decidere, perché in qualche modo vorresti cantarle tutte, però sono talmente tante che alla fine bisogna fare una cernita.
0: È vero, è vero.
2: Senti Cristiano, a proposito di Sardegna, il 26 luglio sarai in Sardegna proprio con dei concerti, e riferendoci alla tenuta in Gallura, è stato un luogo dell'anima di tuo padre, no? E che ruolo oggi ha quella terra nella tua vita e nella tua scrittura?
1: Direi che ha tanto, perché io mi sono trasferito proprio a vivere qua gran parte dell'anno, e quindi per me la Sardegna in questo momento è la mia terra, che sento e che amo da sempre, dal 68 quando ci ho messo piede, e quindi adesso ci vivo felicemente. Ed è, come diceva mio padre, quello che uno potrebbe immaginarsi come paradiso, ecco. Con delle coste meravigliose, un interno di boschi di querce da sughero, insomma davvero è il posto ideale dove vivere, e quindi ho deciso proprio di scegliere di togliermi dalle città e vivere qui, perché mi sento proprio, ci si decomprime, ecco, da tutto quello che in qualche modo ti dà una città,
2: certo. L'ansia,
1: la velocità, no?
2: Ritrovi un po' te stesso.
1: Ritrovi te stesso, insomma, ci
2: fa
1: si
2: bene all'anima,
1: con tutto.
2: Certo.
1: Va bene all'anima.
2: Quando interpreti brani immensi e drammatici, mi viene in mente la canzone di Marinella, o Verranno a chiederti del nostro amore. Dove finisce Fabrizio e dove inizia Cristiano?
1: Ma sai, io tante canzoni le ho viste scrivere in diretta da mio padre.
0: Certo.
1: E quindi le ho sentite, soprattutto poi Verranno a chiederti del nostro amore, una canzone che ha scritto, l'ha dedicata a mia madre, nel momento in cui si stavano lasciando. Quindi insomma, in qualche modo le sento mie, perché sono di casa. E poi avendole vestite con nuovi arrangiamenti, le sento ancora più mie in questo senso, quindi gli ho dato qualcosa in più, e ogni volta che le canto ci sono tutti i ricordi del caso.
0: Certo. Sono ovviamente canzoni che sono rimaste cristallizzate nel cuore e nell'anima di tutta la nostra cultura. E parlando di musica, tu Cristiano, ovviamente anche il tuo percorso musicale è un percorso veramente ricco e di grandi incontri, e poi più che altro anche di condivisioni, perché ad esempio se pensiamo ad artisti come Mauro Pagani, che comunque hanno creato anche il suono, no, per un determinato successo di Fabrizio D'André, è lo stesso lavoro che hai fatto anche tu con lui. Sembra quasi che in un certo periodo della tua carriera è stato quasi un prolungamento di quel lavoro, di quella specie di

0: fantastica opera, appunto, che era a livello sonoro, album come Cosa de Mare, ad esempio.
1: Una cosa del mare, sì, sì. Ma io, sai, ho inciso 7 dischi miei, adesso sì. Sto scrivendo l'ottavo, spero di uscire l'anno prossimo, e quindi siamo in cantiere, diciamo.
0: Sì. Diciamo che io comunque parlo di canzoni con il naso lungo, oppure, cioè, Sul confine, poi Scaramante, quei dischi in
1: Scaramante,
0: cui
1: sì.
0: Scaramante
1: sì.
0: Era veramente una grandissima opera, perché c'era anche Oliviero Malaspina, c'era un pezzo che tu abbia vinto.
1: Povero molti... Oliviero che se n'è andato da poco, guarda, sì, è stato un dolore immenso, perché secondo me è uno dei più grandi poeti che l'Italia abbia avuto, e che non, purtroppo non è stato scoperto, e invito tutti a anche leggere dei libri
0: a riscoprire Oliviero Malaspina. Sì,
1: Oliviero, perché ne vale davvero la pena, sì.
0: Anche lui è persona molto schiva, diciamo, un personaggio sempre fuori dai riflettori, però
1: troppo schiva, sì.
0: Di una grande profondità. Ci ascoltiamo un brano, Cristiano, ascoltiamo un brano dal grandissimo repertorio di famiglia, Fiume St. Creek.

siamo presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

sangue dal naso, il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso, le lacrime più piccole, le lacrime più piccole.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte.

La terza freccia cercano sul fondo del Sancri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormiamo senza paura.

0: Visto che ci siamo, voglio leggere un paio di messaggi dei nostri ascoltatori. Grazie Cristiano per le bellissime parole per la nostra amata Sardegna, che ti vuole bene come ha voluto bene a tuo papà. Questo dalla provincia di Cagliari. Ascoltare Cristiano De André, i suoi arrangiamenti è un piacere per il cuore e l'anima. Questo è Franco d'Auristano e dice che era a Nuoro quell'ultimo concerto nell'isola del grande Faber. Immenso. Grazie anche a Franco d'Auristano per questa testimonianza. Cristiano, insomma, come senti, ovviamente è un patrimonio veramente di inestimabile valore quello della musica di Faber. In questo caso voglio citare anche Massimo Bubola, che in quel disco dell'Indiano, certo. No? Perché poi molti non sanno che si chiama Fabrizio De André, quel disco è un disco omonimo, però è per sì, tutti sì. Il disco dell'Indiano.
1: Anche Rimini, sì, hanno fatto due dischi insieme.
0: Sì, sì.
1: Rimini e l'Indiano, con Bubola. Massimo sì, lo saluto perché...
0: Altro cantautore sempre fuori dai riflettori.
1: Un grande scrittore, insomma, un grande autore.
0: Senti, Cristiano.
1: Sono felice di questi messaggi da parte della Sardegna, perché poi il 26 sì. luglio sarò a Cagliari, il 27 sarò a Cabras al Teatro di Tarlos, che è una cornice meravigliosa, quindi non vedo l'ora, ecco.
0: Eh sì, un tour che pare non finire più, dicevamo, insomma, sei partito da Napoli, adesso hai fatto Bari, Perugia, già hai fatto ieri, e andrai a Firenze, a Fiesole praticamente.
1: Sono a Fiesole, poi sono a Susa il 27 poi il 29 Treviso,
0: sì, poi tutto il mese di luglio vedo bello pieno agosto, anche insomma, e tante altre date sì. che si stanno aggiungendo a questo grande evento che ormai è il De André canta De André. Quanti siete sul palco al momento? Cioè, quant'è la produzione?
1: Siamo in cinque. Sì, sì. Siccome però facciamo un casino da 20.
0: Lo so. Poi insomma, siete cinque, però gli strumenti usati sono molti di più, perché cioè, ci tengo a dire che io quando ti ho visto la prima volta salire sul palco con tuo papà, praticamente suonavi praticamente tutto, e so che insomma tuo papà era molto orgoglioso del fatto che tu eri così bravo con gli strumenti, però forse
2: una domanda mi è venuta in mente. Allora, ho letto che hai confessato che tuo padre inizialmente non voleva assolutamente che tu facessi il musicista. Cosa sognava per te?
1: Lui avrebbe voluto che facessi il veterinario, lavorassi nell'azienda agricola in Sardegna. Abbiamo avuto anche 2 o 3 anni di scontro, perché io ero testardo, volevo fare musicista, la musica per me era la mia vita. Ma lui voleva che facessi il veterinario anche un po' per salvarmi dal confronto che avrei avuto con lui, che sarebbe stato pesante. È vero, questo confronto c'è stato, questo paragone continuo con lui è stato anche abbastanza doloroso in certi momenti della mia vita, però sì. Ecco, ho preferito fare quello che mi piaceva piuttosto che trovarmi a fare una vita che non mi sarebbe appartenuta, quindi direi che adesso ho preso il toro per le corna e sono contento di aver fatto la scelta che ho fatto.
0: Ti leggo ancora un paio di messaggi. Sentire la voce di Cristiano è un'emozione unica, mi riporta in memoria un incontro di tanti anni fa da Zacchera con suo papà in un ovile di pastori durante un cosiddetto spuntino, no? Che si fa ovviamente lì con
1: sì,
0: Fabrizio.
1: Sì, gli spuntini qua durano 2 o 3 giorni.
0: Esatto. Poi insomma sono tantissime le testimonianze, soprattutto dalla Sardegna, perché immagino che molti mantengono ancora molto vivo quel legame, anche perché tu diciamo sei di casa lì, e quindi lo trovo veramente all'altezza di cotanto padre. Un piacere ascoltare sia il canto che le sue parole. Titti da Genova, fai benissimo a portare
2: avanti. Stanno arrivando tantissime.
0: La musica di papà, ho visto il primo concerto di Faber a Ruffini, l'ultimo con Cristiano al Palatus Sardi. Siamo veramente
1: sì.
2: Ragazzi, ci aspettiamo ad Asiago, Umberto,
0: è un
2: Marzotto.
0: Tripudio di messaggi per il nostro Cristiano.
1: Grazie.
2: Grande affetto.
0: È sempre un piacere, Cristiano. Buon tour, buona musica come
1: grazie.
0: Sempre.
2: E
0: ti veniamo ad ascoltare presto. Grazie
1: Viva
0: mille.
1: Il lupo.
0: Ciao. E noi andiamo al segnale orario GR con Macy Gray e poi torniamo con l'ultima parte di Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: R1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, a Berlino nel pomeriggio il vertice dei leader del gruppo E5, Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, le maggiori potenze militari europee in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia Giorgia Meloni, che stamane a Foggia ha celebrato i 252 anni di vita della Guardia di Finanza. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno. E alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza in Puglia, la Presidente del Consiglio, che poco fa ha ribadito anche il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, in un video messaggio inviato alla presentazione della relazione annuale sul fenomeno in Parlamento. Giorgia Meloni è attesa qui a Berlino nel primo pomeriggio, come dicevate, per il summit con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia in vista del vertice NATO ad Ankara, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita ieri per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi tra i due paesi. L'intento è quello di riconsegnare la profondità che merita la politica estera, che non è un reality televisivo come Temptation Island, ha spiegato ieri la Premier, che oggi con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, si confronterà in videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington proprio per incontrare il presidente americano Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, linea allo studio.
1: Tra Stati Uniti e Iran ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, dal nucleare allo stretto di Hormuz, prevista la ripresa dei contatti diretti per la prossima settimana.
3: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri del Pakistan, uno dei paesi in prima fila nella mediazione. Dunque solo una pausa nei negoziati in questi giorni, giorni segnati dalle schermaglie sui punti del negoziato. L'Iran ha accettato le ispezioni nei siti nucleari colpiti dai bombardamenti, ripete il presidente Trump dopo la smentita di Teheran. Ora anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, assicura che le ispezioni ci saranno. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni e definisce la firma del memorandum una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Mentre arriva un nuovo schiaffo a Donald Trump dal Congresso, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato la mozione che limita i poteri di guerra del presidente, già approvata alla Camera. Una mozione simbolica, un voto inopportuno e insignificante, secondo Trump. Francesco Mincone, GR1.
1: 500 aerei americani dunque sono decollati da basi in Italia per supportare la missione contro l'Iran, e lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista alla TV Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e agli altri alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro l'Iran. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. L'ondata di caldo in Europa, nel Regno Unito sono chiuse le scuole nel sud, c'è il divieto di tuffarsi nei ruscelli, sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. In Francia nessun problema di rete elettrica per gli ospedali, assicura il governo, dopo che 68.000 case sono rimaste senza corrente nel Finistère. Oltre 40 persone sono annegate mentre facevano il bagno in luoghi non autorizzati. Bloccata per precauzione una centrale nucleare nel sud-ovest. È sempre in Francia, primo caso di Ebola confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo, è un medico umanitario di ritorno da una delle zone colpite della Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è in un ospedale specializzato in condizioni stabili. Ha lasciato il carcere di Rebibbia a Roma nelle scorse ore Gianni Alemanno, l'ex sindaco della capitale, annuncia una battaglia contro il sovraffollamento dei penitenziari e un suo futuro impegno politico. La nostra cronista è sul posto.
4: Gianni Alemanno esce dal carcere con un po' di anticipo rispetto all'orario che lui stesso aveva indicato. Ad attenderlo sotto un sole rovente una folla di giornalisti e di amici. Su uno striscione scritto: Gianni, uno di noi. L'ex sindaco ha trascorso qui a Rebibbia circa 18 mesi per il reato di traffico di influenza per abuso d'ufficio. Appena varcata l'uscita di Rebibbia ha voluto subito dichiarare il suo impegno per migliorare le condizioni carcerarie, definite terribili. Ma sentiamo le sue parole.
5: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana.

0: Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti.
1: E proprio per discutere sul tema del sovraffollamento Alemanno ha proseguito, vuole incontrare il ministro Nordio. Stasera invece vedrà Roberto Vannacci, col quale porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature, ha specificato. Dal carcere di Rebibbia, Simona Decina, GR1.

0: Cannabis e cocaina, le droghe più diffuse, ma si diffondono sempre più cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui ha perso la vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Gli inquirenti non sono del tutto convinti della versione di Genti Beriscia, 25enne albanese, che con la sua fuga a un posto di blocco ha causato la caduta della vittima. Ha raccontato di essere scappato perché in possesso di qualche grammo di hashish. In passato è stato indagato dalla procura di Brescia per traffico di droga. Siamo al calcio, ai mondiali americani. Si è completata la seconda giornata della fase a gironi. Nella notte le vittorie di misura di Croazia e Colombia su Panama e Congo. In Italia tiene banco il calciomercato con l'affare Palestra.
1: Alessandro Lucci ha piazzato il colpaccio, il procuratore di Palestra ha tirato fuori dal cilindro il coniglio giusto, ingaggio doppio per il suo assistito, dai 2,5 milioni a salire proposti dall'Inter ai quasi 6 del Chelsea, aggiunto anche qualche milioncino all'Atalanta, 55 in totale, che non guasta la Premier League che ha finanze nettamente superiori alla Serie A. Resta una perdita pesantissima per il calcio italiano. Come si fa a ricostruire la nazionale perdendo così i giovani talenti? Palestra 21 anni in Premier League, nella speranza che possa giocare in una realtà totalmente diversa rispetto al nostro campionato. Non è difficile prevedere che dopo la chiusura della telenovela Palestra i rapporti tra neroazzurri, ovvero Inter e Atalanta, saranno perlomeno freddini se non gelidi. Dopo Lukman, adesso Palestra, nella prossima riunione di Lega Calcio Beppe Marotta non siederà di sicuro accanto a Percassi e Marino. Emilio Mancuso, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali. Il GR1 come sempre torna alle 13. Grazie regia Emanuele Rinaudo. Buon ascolto da tutti noi, vi ricordo la nostra app Rai Play Sound.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
4: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
3: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
4: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
3: Quindi un po' per volta.
4: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
3: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio del Lazio.
6: Disposta l'autopsia sul corpo dell'anziana donna morta a Collepardo in seguito al rogo della sua abitazione a Nero, la vigile del fuoco impegnati da ore per domare le fiamme, va evacuate alcune abitazioni. Drammatica la situazione nelle carceri italiane, le parole dell'ex sindaco di Roma Alemanno, da oggi libero dopo aver scontato una pena per traffico di influenze illecite, il futuro politico insieme a Vannacci. A Viterbo il comune vara il piano caldo a tutela dei più fragili, le raccomandazioni degli esperti per far fronte all'allerta di questi giorni, oggi e domani bollino rosso anche a Roma, Rieti, Frosinone e Latina. La bellezza tra le ferite, da Torbella Monaca a Corviale si celebra la giornata delle periferie oggi, l'impegno della commissione parlamentare d'inchiesta per contribuire a un miglioramento della qualità della vita. Buongiorno da Davide Filani, benvenuto al giornale radio del Lazio. Brucia la regione.

0: Grosso incendio nel comune di Nerola ha causato la chiusura della Salaria al chilometro 45, morta invece una 92enne tra le fiamme a Collepardo in provincia di Frosinone.
1: È ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco che dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte stanno lavorando per domare l'incendio di vegetazione sulla via Salaria nella zona di Nerola a Roma. Al momento sono al lavoro squadre di terra, sono giunti rinforzi dal comando di Rieti e due Canadair. Evacuate a scopo precauzionale 9 famiglie, le operazioni di spegnimento, riferiscono i vigili del fuoco, sono in corso e le fiamme ieri sera hanno causato la morte di una donna impedendole di lasciare la propria abitazione. Il fumo le ha attanagliato la gola, ha impedito di respirare. Una signora di 92 anni è morta carbonizzata nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a Collepardo in provincia di Frosinone. L'anziana viveva da sola ed è stato un vicino di casa a dare l'allarme quando ha visto il fuoco divampare nell'appartamento intorno alle 20:30.
2: A un certo punto sentivo puzza di brucio, di fumo. Ho sentito delle vocine qui fuori, sono uscita fuori e ho visto che stava facendo fumo da una finestra di una casa di una vicina.
1: Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprirsi un varco ed entrare nella casa della donna, ma hanno potuto solo constatarne il decesso. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incendio, forse un innesco dovuto all'impianto elettrico o una disattenzione ai fornelli, si dovrà stabilire. Sara Verta, TGR Lazio.
0: L'inchiesta sulle sorelline di Minturno ritrovate a Formia 15 giorni dopo la scomparsa dalla casa famiglia. Domani gli interrogatori di garanzia rinuncia uno degli avvocati della madre.
3: Si terrà alle 9:30 in tribunale a Sulmona l'interrogatorio di garanzia di Valentina D'Acunto, madre delle sorelle di Minturno nel Lazio, ritrovate domenica in casa di una zia a Formia. Saranno sentiti anche il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e suo padre, Marco D'Acunto, il nonno delle ragazzine. Insieme le avrebbero prelevate di notte a Civitella Alfedena il 7 giugno. I tre sono rinchiusi nelle carceri di Teramo e Sulmona con l'ipotesi di sequestro volontario aggravato in concorso. Non è esclusa l'iscrizione di nuovi indagati. Una storia dolorosa che affonda le sue radici nella separazione dei genitori, un amore malato, lo ha definito il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Il 28 maggio il Tribunale di Cassino ha deciso la decadenza della responsabilità genitoriale per Valentina D'Acunto, confermando il collocamento delle bambine nella comunità educativa abruzzese. Secondo i giudici la donna avrebbe tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali, opponendosi alla ripresa dei rapporti tra le figlie e il padre, Stefano Di Giacinto, la cui responsabilità è al momento sospesa. La garante regionale per i detenuti, Monia Scalera, ieri ha incontrato a Castrogno la mamma 39enne, incensurata. Un momento delicatissimo per lei, rinchiusa per la prima volta e in un penitenziario in cui soltanto ieri si è tolta la vita una giovane detenuta. Da Sulmona, Roberta Mancinelli.
0: Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, i carabinieri della compagnia di Velletri in provincia di Roma hanno arrestato un 36enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato dai militari proprio mentre tentava di forzare l'ingresso di una struttura ricettiva del posto dove la moglie, una 23enne sua connazionale, e i due figli minori della coppia erano stati precedentemente collocati in via protetta dai servizi sociali del comune. Dopo quasi un anno e mezzo di reclusione, libero l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Era stato condannato nel 2022 per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell'inchiesta Mondo di Mezzo.
4: Mancano pochi minuti alle 10 quando Gianni Alemanno esce da Rebibbia. Ad aspettarlo e ad acclamarlo un centinaio tra amici e sostenitori. Gianni, uno di noi, gridano mentre l'ex sindaco di Roma abbandona il carcere. Alle sue spalle quasi un anno e mezzo di reclusione, condannato per traffico di influenze illecite nell'ambito di un filone dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Fu portato a Rebibbia nel dicembre del 2024 dopo la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Esco da innocente, dichiara Alemanno, che dalla sua cella nei mesi scorsi aveva tenuto un diario denunciando le condizioni del sistema carcerario. Una realtà terribile, una vergogna per la Repubblica, le sue parole.
5: Qua in carcere la Repubblica italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta.
4: Annuncia di continuare a battersi per migliorare le condizioni dei detenuti e la volontà di incontrare presto il ministro della giustizia Nordio. In agenda anche una cena stasera con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Sul tavolo proprio la confluenza del movimento Indipendenza fondato da Gianni Alemanno nel partito del generale. L'ex sindaco ha escluso una sua candidatura nelle prossime tornate elettorali. Porterò però la mia esperienza, ha dichiarato.
5: Non su tutto siamo d'accordo, però secondo me Vannacci è molto nuovo, è la speranza nuova.
4: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
0: Il Lazio nella morsa del caldo, tutti capo

0: luoghi di provincia della regione, oggi e domani sono da bollino rosso.
1: Secondo giorno da bollino rosso a Viterbo, dove aumentano le persone che si rivolgono al medico per problemi correlati all'AFA. Intanto sta partendo il piano caldo previsto dal comune con servizi dedicati alle persone più fragili. Oggi nel capoluogo della Tuscia, come negli altri quattro capoluoghi di provincia del Lazio, il livello di allerta è 3, il più alto per le ondate di calore. Una situazione di emergenza nella quale non solo i soggetti fragili, ma anche persone sane e attive potrebbero avere effetti negativi sulla salute. Nella città dei Papi la temperatura massima percepita sfiora i 40 gradi. I viterbesi cercano di difendersi come possono dalla morsa del caldo. Si beve molta acqua e si cercano luoghi freschi. Secondo il dottor Mario Natili, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, negli ambulatori dei medici di famiglia di Viterbo in queste ore si registra un incremento degli accessi che tocca il 30% rispetto ai giorni precedenti, in crescita anche le chiamate per le visite a domicilio. Nella maggior parte dei casi si tratta di anziani o individui affetti da patologie cardiache o respiratorie, dice Natili. I sintomi che vengono denunciati sono bassa pressione arteriosa, affaticamento respiratorio, debolezza e stanchezza, sia fisica che mentale. Qualche accesso in più si osserva anche nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa. Domani ancora massima allerta per il caldo a Viterbo. Nazario Basili, TGR Lazio.
0: E per far fronte all'emergenza caldo, le ordinanze dei comuni e della regione a salvaguardare i lavoratori nelle ore più critiche, la CGIL ha istituito un numero verde. Al nostro microfono Natale Di Cola, segretario CGIL Roma e Lazio.
2: Queste sono ore di grande calura per il Lazio, c'è un'ordinanza caldo. Qual è la vostra posizione come sindacati?
3: Bisogna salvaguardare la salute delle persone, non si può lavorare con queste temperature, quindi bene l'ordinanza, ma va fatta rispettare. Poi servono misure per quei lavori indifferibili per evitare che ci siano morti e ulteriori incidenti sul lavoro, perché a lavorare con queste condizioni si rischia la vita.
2: Dal vostro monitoraggio vengono rispettate le disposizioni dell'autorità?
3: Purtroppo ancora troppo poco, non c'è informazione, in tanti luoghi non c'è neanche certezza su come viene applicata. Noi continueremo a monitorare, per questo abbiamo istituito un numero verde in cui le lavoratori e i cittadini possono segnalarci casi di difformità.
0: L'assemblea regionale della FIUM CGIL Roma e Lazio dedicata allo stato dell'industria metalmeccanica in regione, nella capitale, un focus speciale su Stellantis. Sentiamo.
4: Lo stato dell'industria metalmeccanica nel Lazio è il tema che si sta dibattendo a Roma nell'assemblea regionale delle delegate e dei delegati della FIUM CGIL Roma e Lazio. Un momento di confronto tra rappresentanti sindacali, lavoratrici e lavoratori del comparto per discutere sul ruolo strategico dell'industria nello sviluppo economico e sociale sul territorio. Ad aprire i lavori Luigi D'Antonio, segretario generale della FIUM CGIL Roma e Lazio. Sarà poi Michele De Palma, segretario generale FIUM CGIL, a intervenire in particolare sulla delicata situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino, dove i lavoratori sono in attesa di un vero piano industriale. I cancelli di Piedimonte San Germano ormai da mesi aprono per pochi giorni, a volte anche per uno solo. Le linee automotive che dovevano partire non sono partite e se le vendite Fiat sono in aumento, Alfa Romeo e Maserati, le due auto prodotte a Cassino, stanno attraversando una fase difficile con volumi in calo e la transizione elettrica da realizzare. L'assemblea ragionerà sulle politiche necessarie a sostenere occupazione, innovazione e qualità del lavoro e crescita industriale. Antonia Moro, TGR Lazio.
0: Non solo temperature roventi, in queste ore il Lazio ha fatto i conti anche con un'ondata di maltempo, tanti disagi ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma.
5: Sembrava una piccola tromba d'aria da quello che ho visto, perché da tutto un tratto l'acqua da una parte girata, pioveva da una parte e poi girata dall'altra, perché presumibilmente il vento è cambiato. Poteva essere una piccola tromba d'aria.
2: Da un lato il caldo con temperature roventi, dall'altro il maltempo che si abbatte improvviso con temporali che provocano disagi ingenti e improvvisi. Numerosi danni ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma dopo il passaggio di una forte cella temporalesca ieri pomeriggio, a essere colpita soprattutto la frazione di Ponton dell'Elce, dove numerosi alberi sono caduti sopra le abitazioni.
5: È iniziato leggermente a piovere, prima aria, poi a piovere. A un certo punto è iniziata a grandinare, dopodiché un forte vento per 5-10 minuti e poi si è ricalmato tutto quanto. Albero spezzato vicino a casa mia e albero spezzato qui sulla strada.
2: Ci sono volute ore ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
6: Francesco Rositano, TGR Lazio.
0: Cresce il centro agroalimentare di Roma, la struttura che si trova sulla Tiburtina tra la capitale e Guidonia, avrà altre 200

0: metri quadri di superfici coperte.
1: È il mercato all'ingrosso più grande d'Italia, uno dei principali a livello europeo, un'eccellenza nella filiera ortofrutticola e ittica. Ogni giorno fa incontrare produttori, grossisti e operatori professionali, consentendo lo scambio di milioni di quintali di prodotti alimentari. È il centro agroalimentare di Roma, che si trova lungo la via Tiburtina tra la capitale e Guidonia Montecelio. Oggi, nell'ambito dell'iniziativa Roma Capitale del Cibo, a Palazzo Valentini è stato presentato il suo ampliamento strutturale. Il piano prevede la realizzazione di circa 200.000 metri quadri di superficie coperte, con l'impatto occupazionale importante. La crescita del CAR significa maggiori opportunità per i produttori, per gli operatori del settore e per i cittadini. L'intera struttura raggiungerà i 2 milioni di metri quadrati e sarà un hub logistico e commerciale innovativo. Vuole essere un nuovo modello di distribuzione agroalimentare sostenibile, a basso impatto ambientale, capace di integrare produzione, vendita, logistica e servizi. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: La giornata nazionale delle periferie urbane a Roma, una delegazione della commissione parlamentare d'inchiesta farà tappa, tra le altre, a Testaccio, Torbella Monaca e Corviale.
2: Si celebra oggi la giornata nazionale delle periferie urbane, istituita dal Parlamento per accendere i riflettori sulle aree più fragili delle città, ma anche sulle esperienze di riscatto e inclusione presenti sul territorio. La ricorrenza è dedicata alla memoria di Fortuna Loffredo, la bambina morta a Caivano nel 2014 dopo una lunga storia di violenze. In tutta Italia sono circa 300 le iniziative promosse da comuni, associazioni, fondazioni e parrocchie. A Roma una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie farà tappa in diversi quartieri della capitale, da Testaccio a Torbella Monaca fino a Corviale. Al centro degli incontri progetti educativi, inclusione sociale, sport e formazione per i giovani. Nel pomeriggio anche un convegno all'Università Roma 3 dedicato alle periferie e alle politiche abitative. L'obiettivo della giornata è valorizzare le esperienze positive e mantenere alta l'attenzione sulle criticità che ancora interessano molte aree urbane. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
0: Siamo allo sport, il calcio, Roma, Lazio e Frosinone tra campo e mercato. In casa biancoceleste ufficializzato l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina.
3: Mentre l'attenzione è tutta per i mondiali di calcio statunitensi, negli uffici dei centri sportivi di Lazio, Roma e Frosinone si pongono le basi per la nuova stagione. I biancocelesti hanno ufficializzato Rino Gattuso. L'ex CT della Nazionale ha firmato un anno di contratto più l'opzione per il secondo. Già al lavoro da giorni sono chiare anche le sue richieste. Un difensore centrale per sostituire Romagnoli in partenza, due se andrà via anche Gila, destinazione Napoli, e un centravanti. La Lazio però deve fare i conti con un mercato ancora bloccato. Servono circa 20 milioni da parte di Lotito per renderlo libero. Sul fronte Roma il sogno risponde al nome di Mason Greenwood. L'attaccante inglese in forza al Marsiglia è la prima scelta di Gasperini. Servono però più di 50 milioni per strapparlo ai francesi. In uscita invece sarebbero Manu Koné o Mathias Soulé. La vendita di un big servirebbe alla società per ripianare i debiti entro la fine del mese, come chiesto dall'UEFA. A Frosinone intanto si attende la conferenza stampa di Stirpe del 1 luglio, che spiegherà la nuova forma societaria con l'ingresso del fondo americano. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: Sono le 12, 24 minuti e 25 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessandro Rosi. L'informazione regionale torna tra poco su Rai 3 con il nostro telegiornale alle 14. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, l'augurio di buon ascolto sulle frequenze Rai di Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Ben trovati da Rai Mobilità, andiamo subito in A4, 12 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 260 tra Desenzano del Garda e Somma Campagna, direzione Venezia. Chiusi gli svincoli di Peschiera e Sirmione, code si registrano anche tra Montebello e Verona Est verso Milano. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, tempi di attesa 15 minuti, in A7 code per lavori, siamo all'altezza dell'allacciamento con l'A21 in uscita verso Milano. Code a tratti in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma, motivate anche da lavori. Code per un veicolo fermo in A14 tra Bologna, Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, e tra Pescara Sud ed Ortona direzione Bari. Sulla statale 1 Aurelia.

0: Il traffico rallenta tra Pisa Nord, allacciamento alla 11 e la variante di Viareggio, direzione A10. Code in A1 all'altezza di Cassino, in uscita coinvolte entrambe le direzioni. A Roma, diramazione di Roma Nord, code per incidente a 7 Bagni, in uscita provenendo dalla 1. Code poi per il traffico congestionato dentro Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est. E chiudiamo segnalando un incendio in A19, la Palermo-Catania, a Gerbini in direzione Catania. È tutto per questo aggiornamento. Da Renga Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
2: 12.26, sempre l'Italia in diretta, Gabriele Brocani, Emanuela Ronzitti, in redazione Laura Nerozzi, Valentino Russo, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Claudio Urbani, in regia Mimmi Micocci, salutiamo ovviamente anche Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Emanuela, ultimo momento, il rush finale di questa puntata del mattino.
3: Rush finale all'insegna del buon gusto.
2: Oh, bello, mi piace molto, a quest'ora mi viene sempre un po' d'appetito.
3: Beh, non è un caso
2: esatto.
3: Che
2: lo facciamo a quest'ora. Lo faremo ovviamente tra poco, però c'è ancora tanta buona musica da sentire, e ripartiamo da un brano di chiaro stampo pop un po' brasileiro, si chiama Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Gaia Gozzi con la sua Bossa Nostra alle 12.30, l'ultima mezz'oretta dell'Italia in diretta, Gabriele Brocani, Emanuela Ronzitti. E adesso, Emanuela?
1: E adesso parliamo di un prodotto unico, oh, un'eccellenza italiana, parliamo di un formaggio, il più

0: famoso al mondo.
1: Vabbè.
0: Tutti ce lo imitano, ma nessuno ci riesce, caro Gabriele. È una delle DOP più esclusive che abbiamo nel panorama, ma le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Di chi stiamo parlando?
1: Del parmigiano
0: del re dei formaggi, parmigiano reggiano. E di recente è stata inaugurata la nuova sede del Museo del Parmigiano Reggiano a Fontevivo, in provincia di Parma. Ne parliamo con Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo nella provincia di Parma. Benvenuto.
2: Grazie mille e grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Presidente.
0: Buongiorno Presidente. Allora, ad accogliere la storia del re dei formaggi, un posto davvero esclusivo, viene trasferito questo museo in un luogo meraviglioso, un po' un ritorno alle origini, verrebbe da dire. Raccontiamolo.
2: Sì, ritorno alle origini è una buona battuta, no? Nel senso che noi il museo del Parmigiano è il primo nato dei nostri 10 musei, è nato 21 anni fa ed era insediato a Soragna, un altro piccolo comune della nostra provincia. Ci siamo trasferiti a Fontevivo, che è un altro comune sempre della bassa parmense,
0: sì.
2: Però il ritorno alle origini è effettivamente giusto, perché quella è la culla del parmigiano reggiano in termini di storia, in termini di, possiamo dire che la prima volta che si parla di parmigiano come DOP,
1: sì,
2: quindi come denominazione d'origine, è proprio Fontevivo. Perché diciamo un possidente terriero di quelle terre aveva lasciato scritto nero su bianco in un atto di un notaio che è ancora conservato che per fare il parmigiano bisognava fare così e colà, per venderlo bisognava seguire certe regole, ed era poi stato tutto depositato da un notaio nella zona di Fontevivo.
0: Infatti non è un caso che abbia detto così, caro Gabriele.
1: Sì.
0: Una
1: no,
0: storia meravigliosa, no, c'è dietro questo parmigiano reggiano. Sì, prego.
2: In più possiamo aggiungere anche che il parmigiano nasce dalla maestria dei monaci,
0: ecco,
2: che lì avevano proprio una loro abbazia.
1: Sì.
2: E quindi, oltre alla diciamo formalizzazione contrattuale, anche l'arte casearia che nasce coi monaci.
0: Esatto, la chiesa dei Cappuccini, dell'antica chiesa dei Cappuccini,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: ecco,
2: questa abbazia cistercense.
1: Sì.
0: Certo, sì, la grande abbazia cistercense.
1: Molto bella, tra l'altro.
0: Allora, dentro questo nuovo museo ci saranno ovviamente degli spazi organizzati. Ecco, ce lo racconta come è stato pensato?
2: Sì, allora, chiaramente essendo un museo avrà il suo percorso di visita, avrà tutto quello che sono gli impianti di racconto, sia visivi che scritti, pannelli, oggettistica, a muro, a terra, colonne e via. Però questo museo è stato ripensato anche dal punto di vista della fruizione delle persone più, come posso dire, più da coinvolgere, che hanno una capacità di attenzione più bassa di altri, che sono i ragazzi, i giovani.
1: Sì.
2: Quindi all'interno di questo percorso, che ricordiamolo è una chiesa sconsacrata, quindi ha tutte le absidi, ha questa navata centrale molto grande, saranno presenti dei videomapping, saranno presenti dei personaggi narranti, saranno presenti degli oggetti parlanti, in modo tale che l'attenzione dei ragazzi sia comunque tenuta al più alto possibile anche attraverso nuove tecnologie o diciamo tecnologie utilizzate in modi innovativi.
0: Ecco, quindi chi viene a visitare questo museo può anche iniziare a scoprire quali sono i segreti che si nascondono, no? Dall'impiantistica, certo, alle nuove tecnologie alimentari, giusto?
2: Sì.
0: Ecco.
2: Diciamo che si parte proprio dal territorio, no? Voi sapete che il parmigiano ha la caratteristica di essere fatto in un luogo che è unico dal punto di vista del foraggio per le bovine, dal punto di vista dell'aria che crea un microclima,
0: certo,
2: adatto per la crescita di una flora batterica particolare, poi il trasporto del latte, poi come si fa il parmigiano, poi c'è anche il burro, non dimentichiamolo, che
1: sì,
2: è una parte importante. Quando si fa il parmigiano non si butta via niente, perché con il latticello si fa la ricotta, con la panna in eccesso si fa il burro. E poi ci sono tutti, diciamo, gli impianti che narrano

0: le persone che fanno il parmigiano, perché il parmigiano non si raccoglie sulle piante come un frutto.
1: No.
0: Ci sono gli agricoltori, ci sono i casari, ci certo. sono gli stagionatori, ci sono i commercianti, ecco, tutte queste figure.
2: Una filiera lunga sono... è importante, certo, certo.
1: E poi vedo anche tante curiosità.
0: Sì, filiera...
1: ovviamente, Presidente, perché vedo che ci sono tanti oggetti storici, c'è questa curiosa collezione di grattugie, che poi anche, sì, con delle, anche immagini d'epoca e anche delle voci che si sentono di persone famose che hanno amato in modo particolare questo, questo formaggio, e quindi diciamo, un po' è tutto per celebrare questa che è la nostra grandissima eccellenza.
0: Vero, vero. Al Museo del Parmigiano abbiamo esposto le grattugie, al Museo del Pomodoro abbiamo esposto gli apriscatole.
1: Giusto, giusto.
2: Ecco, ma questa evoluzione, mi è venuta una domanda in mente così all'improvviso, questa evoluzione delle grattugie fa la differenza?
0: Sì.
2: Cioè tra il sapore, come veniva grattugiato una volta e oggi, c'è una differenza?
0: Certo, perché anche i materiali grattugiano in modo diverso, la possibilità di grattugiare fine è stata fondamentale perché lo si può stoccare in modo diverso e consumare in modo anche organoletticamente più esaltato.
2: Certo.
0: Immaginate che cosa è scagliare grossolanamente oppure riuscire a costruire questa polvere che poi si disfa a contatto con l'alimento caldo, la
1: sì.
0: pasta o...
2: Ecco, Parma è la capitale,
0: sì, è
2: fondamentale, certo, poi c'è un'evoluzione anche del gusto. Parma è la capitale del Food Valley. Che ruolo gioca il Museo del Parmigiano Reggiano all'interno di questo incredibile ecosistema, mi verrebbe proprio da dire?
0: Grazie della domanda, perché è per noi fondamentale. Allora, il Parmigiano, come dicevamo all'inizio, è uno dei nostri 10 musei. È chiaro che Parmigiano Reggiano e Prosciutto la fanno un po' da padrone nell'immaginario collettivo. Quando si pensa a Parma si pensa a questi due prodotti,
1: sì,
0: che sono tra l'altro anche i più imitati al mondo.
2: Al mondo, sì.
0: Però noi abbiamo il Museo della Pasta, abbiamo la più importante azienda produttrice,
2: sì,
0: abbiamo il Museo del Pomodoro, abbiamo il Museo del vino dei Colli di Parma, che è la nostra DOP, abbiamo il Museo del Salame Felino, che è un'altra DOP,
2: sì, sì,
0: abbiamo il Museo del Culatello, che sapete, se il parmigiano è il re dei formaggi, il culatello è il re dei salumi,
2: assolutamente,
0: perché è assolutamente il più difficile da fare,
2: più
0: costoso da produrre, il più pregiato e anche da stagionare, non banale. Quindi poi abbiamo il museo dell'unico fungo che ha una indicazione d'origine, che è il fungo porcino di Borgottaro, nella sua forma fresca e nella sua forma secca. E da ultimo il tartufo nero, che è il tartufo nero di Fragno, che sta tentando di recuperare anche lui la sua posizione nel mondo delle indicazioni geografiche, e speriamo che nel giro di un paio d'anni abbia anche lui la sua indicazione. Quindi è un circuito di 10 eccellenze che fanno davvero di Parma la capitale della Food Valley italiana, ma anche mondiale, raccontando un percorso fatto di uomini, di donne, di persone. Da noi sapete che con una battuta si dice che il parmigiano non si fabbrica, si fa.
1: È vero.
0: Ecco, è proprio così. Da noi la manualità e l'artigianalità sono ancora centrali, anche se le aziende hanno ingegnerizzato un po' questi processi e sono riusciti a fare, come dire, a industrializzare dei processi che però sono fortemente artigianali. E il parmigiano si fa così da 2000 anni.
1: Seguendo delle rigidissime regole, altrimenti non sarebbe,
0: rigidissime regole.
1: Non sarebbe
0: e davvero, non scherzo, immutate. Quindi.
2: Immutate, guai a chi ce lo imita, guai a chi ce lo imita.
1: Non vi fidate delle imitazioni, quando leggete Parmesan andate oltre.
2: Andate
1: perché
2: oltre,
1: il parmigiano
2: sì.
1: Reggiano è uno ed è quello.
2: Solo uno.
0: Vero, grazie.
2: Grazie mille a Mario Marini, presidente Musei del Cibo della provincia di Parma. Grazie molto.
1: Grazie, presidente.

0: James Morrison con You Give Me Something. Siamo usciti da questo bellissimo museo, però voglio darvelo l'indirizzo del sito che si chiama parmigianoreggiano.museodelcibo.it. Andate perché ci sono veramente tante cose interessanti. Poi siamo in un posto bellissimo d'Italia, abbiamo detto la Food Valley, ma è un luogo non solo dove si mangia e si beve, ma ci si possono incontrare abbazie, castelli, paesaggi rurali bellissimi. Insomma, è anche proprio una comunità particolarmente ospitale.
1: Assolutamente. E noi torniamo adesso indietro con il tempo, assaporiamo i vecchi sapori. Ascoltiamo.
2: Tre quarti di amarena, un quarto di orzata. Una ne bevi, 100 ne inventi. Con gli sciroppi Fabbri inventa bibite. Puoi cominciare a inventare con la ricetta sull'etichetta.
3: Sciroppi Fabbri inventa bibite. Una ne bevi, 100 ne inventi. Con gli inventa bibite Fabbri.
0: Che bella, questa pubblicità che ci riporta veramente indietro.
1: Un
0: di
1: carosello a cavallo tra gli anni 60 e 70, di grande memoria. E parliamo dell'orzata, parliamo anche della storica latte menta. Insomma, ci portano indietro nel tempo, dal sapore nostalgico, dal gusto indimenticabile, prodotti che dopo alcuni anni di oblio stanno, sai Gabriele, tornando di moda.
0: Sì,
1: assolutamente. Sì. Ma ci sono anche i cibi degli anni 80 che tornano di moda. Te ne ricordi qualcuno?
0: Cibi proprio, cioè cibi, ricette. Cioè la pennetta alla vodka, gli intendi di quelle cose lì, sì, Mario e Monti, queste cose che andavano molto negli anni 90.
1: Pagli a fieno.
0: Anni 80. Sì.
1: Eppure tornano di moda. Noi parliamo con Carlo Cambi, giornalista, scrittore, autore televisivo e critico enogastronomico italiano.
0: Ciao Carlo.
1: Ciao Carlo, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, vi siete dimenticati della cedrata.
0: Io avrei messo anche la spugna. Spuma, il chinotto,
4: comunque... la spuma, il sede, la spuma bionda, il chinotto.
1: Ecco, ma parliamo proprio dell'orzata, perché sta proprio tornando in maniera, insomma, incisiva.
4: In realtà non è mai tramontata.

0: cioè voglio dire, orzata, oppure granita al caffè con l'orzata, la
1: Sì.
0: brioche napoletana o siciliana con la panna è la colazione mediterranea per eccellenza. Perché l'orzata? Perché l'orzata è un prodotto naturalissimo che
2: Che
0: si
2: non
0: può
2: ha niente a
0: fare
2: che
0: anche in
2: fare con l'orzo,
0: casa,
2: però, giusto,
0: che non ha
2: Carlo?
0: niente a che fare con l'orlo, che si può fare anche in casa e che richiama questi sapori molto mediterranei, cioè c'è poco da fare. Ma pensa che la mia bisnonna, anzi, in realtà, la faceva usando l'acqua di rose per farla ancora più profumata.
1: Ah, vedi?
2: Meraviglioso, direi da provare. Ma che epoca ci racconta della nostra storia, l'orzata? Quando
0: Beh,
2: nasce?
0: siamo a cavallo dei primi anni dell'Ottocento, quando comincia anche un po' il rito della, chiamiamola, villeggiatura, e diventa poi iconica per tutto il periodo della Belle Époque. L'orzata era, come ti posso dire, il succedaneo analcolico del rosolio
1: Ah, certo.
0: e ti porta dentro questo, come posso dire, universo di gentilezze, di buoni modi, eccetera, eccetera. Che appunto coincideva con l'esordio della vacanza, della villeggiatura. Ben, pensa quante cose possiamo trovare attraverso una semplice ricetta
2: Esatto.
0: elementare, peraltro,
2: Un
0: insomma.
2: grande viaggio. Senti,
0: Sì,
2: tornano
0: grande viaggio.
2: anche di moda ricette degli anni Ottanta, penso ai tortellini panna e prosciutto. Abbiamo parlato anche
1: Sì, delle
2: delle pennette alla
1: pennette.
2: vodka, la banana split. Chi non si ricorderà la banana split?
0: Beh, poi c'era il grande, era il volovan, ve lo ricordate? Il
2: Sì.
0: volovan con la besciamella, i piselli e prosciutto cotto dentro.
1: I piselli, sì.
0: C'era il cocktail di gamberi
2: Il
0: con
2: cocktail di
0: la
2: gamberi,
0: salsa
1: sì,
0: rosa,
1: vero,
0: che era una
1: la
0: roba,
1: salsa rosa.
0: come ti posso dire, di trasgressione
2: Beh, sì, anche
0: assoluta.
2: perché parecchio calorico.
1: Sì,
2: Calorici
1: sì,
2: sono
0: sì, sì. Però
2: questi
0: sai,
2: cibi.
0: era, come ti posso dire, una cucina che si faceva solo e esclusivamente nelle grandi occasioni, no?
1: Esatto,
0: Perché
1: sì.
0: normalmente la gente mangiava la fettina scaldata, orrida peraltro, un po' di pasta al burro e poi quando era il momento di farsi vedere, ma ve lo ricordate quanto falso
1: Sì,
0: caviale, le uova di Lompo si è consumato su delle tartine fatte col pane in cassetta, al velo di
2: come no?
0: maionese e le uova di Lompo.
1: Sì.
0: E quello faceva già festa. Perché? Perché ci si doveva staccare dalla cultura nascente del paninaro, perché
1: Certo.
0: avevano debuttato in Italia i primi fast
1: Fast
0: food,
1: food, sì.
0: Happy Days, Fonzie, eccetera, eccetera,
1: Sì.
0: e quindi c'era una declinazione, tra virgolette, aristocratica della cucina fatta con questi ingredienti.
1: Ci ricordano ascoltatori anche il mitico affogato al caffè, c'è qualcuno che
0: Mamma
1: diceva
0: mia,
1: la
0: che
1: cena delle
0: curiosità,
1: tre pizza, penne e pino grigio, ma insomma, molti sono rimasti un po' legati a certi elementi, anche perché sicuramente hanno sottolineato la nostra adolescenza.
0: Fu la prima esplosione del salmone affumicato,
1: Esatto,
0: assolutamente sconosciuto agli italiani, ma che
2: senti, Carlo.
0: irruppe in
1: Nelle
0: quella
1: tavole a
0: stagione.
1: Natale è immancabile.
2: Ma perché le ricette del passato sono così fondamentali per la nostra tradizione? Tu che
0: Ma
2: custodisci la
0: guarda,
2: cucina della memoria, no?
0: questo ricettario qua con la tradizione italiana francamente non ha molto a che fare. Noi siamo in una fase un po' complicata, perché? Perché abbiamo le nonne, quello quando si diceva la cucina delle nonne, è la cucina delle signore nate negli anni 60,
1: Sì.
0: quindi dovremmo parlare della cucina delle bisnonne,
2: Certo.
0: perché quelle nonne lì non hanno mai cucinato nulla se non i piatti che ti raccontavo, e invece la cucina delle bisnonne è quella che fa riferimento ai brasati, ai supplì, ai sformati, alle tagliatelle, o di lunga cottura. Che stiamo recuperando. Quella degli anni 80 fa moda,
1: Sì.
0: invece quella delle bisnonne fa modo.
1: Bello questo.
2: Carlo, rimani in linea perché ci è venuta a trovare anche Sonia Peronaci, che è una delle figure più importanti e influenti della cucina digitale in Italia, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva, imprenditrice, considerata a tutti gli effetti la pioniera del food blogger italiano.
1: Però detta cucina digitale sembra che non si mangi, sembra che sia solo fatta di pixels, invece no, lei che fa la cucina quella vera, quindi.

0: Sonia.
1: Ciao Sonia.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: intanto.
2: Ciao ragazzi, ma che salto nel passato che mi avete fatto fare anche con Carlo. Bellissimo questo discorso.
0: Ecco, e tu sei anche la fondatrice di Giallo Zafferano. E sì. Cosa ne pensi di cibi che tornano
1: è la
0: di
1: Bibbia,
0: moda?
1: Lo dico perché,
0: è la Bibbia, sì, sì, per molti è la Bibbia, quasi per tutti, devo dire.
2: Beh, adesso c'è un grande ritorno al passato, anche se vuoi un pochino sui social alla lentezza, sembra strano da dire, ma stanno andando molto di moda blogger nate, diciamo, più o meno nel mio periodo, io parlo del 2006, che comunque per un periodo, sai, hanno lasciato posto ai TikToker, no? Che andavano velocissimo, sì. Ma adesso con i loro racconti, no? Mentre cucinano, devo dire che sono veramente molto molto seguite, ed è anche bello, no? Prendersi un po' di tempo, no? Anche
1: bellissimo.
2: Per ascoltare, ecco, ritorniamo, c'è questo ritorno anche prepotentemente da parte dei giovani, devo dire, sì. No? Che rifiutano adesso categoricamente, non tutti, però c'è questo, appunto, questo movimento in cui si ha bisogno, appunto, della sicurezza del passato, delle nonne, della lentezza in cucina. Quindi io sono molto felice, devo dire, di questo ritorno e del fatto che si ha bisogno dei ricordi, no? Che comunque i ricordi positivi della nonna che cucinava o di qualcuno in casa che cucinava insieme ai figli, ecco, è un qualcosa di rassicurante, no?
1: Ecco, faccio un esempio, Sonia, qual è il piatto che quando tu lo assaggi pensi a tua nonna, insomma, che è una cosa proprio che non ti...
2: I canederli, mia nonna era austriaca, quindi i canederli, gli spätzle, anche che era un piatto velocissimo, sì. Che si faceva velocemente quando magari non sapevi cosa fare, però lo spätzle è talmente veloce e anche semplice, no? Lo potevi condire come volevi, che era una cosa, diciamo, un jolly, ecco, quindi questo mi ricorda molto mia nonna, che mia nonna appunto ci ha cresciuti, a me e mio fratello, e quindi io quando lei cucinava, sì, stavo lì con lei, l'aiutavo anche in pomeriggi interi, quindi era
0: mi
2: molto bello.
0: Mi fa piacere,
2: insomma,
0: questo ricordo del passato, perché tu rappresenti un po' l'innovazione, no? Ecco, oggi siamo sommersi da foto di piatti bellissimi sui social. Secondo te le persone cucinano di più perché amano il cibo o perché amano mostrare il cibo?
2: Allora, ti devo dire che sui social purtroppo vincono i numeri. Quindi che cosa succede? Che tutti devono cucinare qualche cosa che sia cremoso o croccante o comunque che ti faccia venire la bavetta quando vedi, no? Quindi si dà molta importanza all'immagine, poi non è detto che quello che cucini e la ricetta che ti lasciano effettivamente sia effettivamente buona, no? Oppure che ci sia un senso, perché a volte vedo delle cose che fanno una grande gola perché sono cremose, sono, diciamo, debordanti, però poi le guardi e dici: ma questa come la serve? Perché poi
1: giusto,
2: c'è
1: giusto.
2: Anche questa cosa, no?
1: Vero.
2: Quindi sai, adesso deve colpire la ricetta, soprattutto all'inizio, i primi 3 secondi dicono che sono importantissimi in un reel, no? Ecco, ti deve attirare e devi continuare a guardare la ricetta, quindi adesso si fa tutto secondo queste regole, ecco.
1: Giusto.
2: Poi diverso è chi vuole, diciamo, solo vedere, divertirsi guardando appunto tutti questi blogger, diversi, chi vuole cercare una ricetta,
1: esatto,
2: che effettivamente venga, no?
1: Sì, sì.
2: Che possa essere replicata.
1: Bella e buona, insomma, sì.
2: Bella e buona, esatto.
0: Siamo in chiusura.
2: Comunque, scusatemi,
0: sì.
2: Volevo dirvi, avete dimenticato il filetto al pepe verde.
1: Ah, è vero, il filetto al pepe verde, giusto.
0: È immancabile.
2: Sì.
0: Una domanda, alla stessa domanda a tutti e due, siamo in
1: Flash.
0: Chiusura, Flash. Allora, come secondo voi, come ci si approccia alla cucina di oggi? Guardando al passato oppure bisogna proiettarsi per forza in avanti?
2: Allora, secondo me ci sarà... parto,
0: sì,
2: io?
1: Vai Sonia. Signore.
2: Secondo me la tradizione non va mai dimenticata, la tradizione non morirà mai, poi si possono apportare delle piccole modifiche, per carità, tutto è lecito, però secondo me bisogna restare molto diciamo ancorati a quello che sono le ricette della tradizione. E con anche un pizzico di innovazione, perché no? Però alla fine le ricette, quelle semplici, contadine, quelle della nonna, quelle che veramente si facevano con pochi ingredienti, no? Sono spettacolari. E sono anche
1: sempre
2: quelle che ti fanno meno
0: e
2: male. E rimangono.
0: Carlo.
3: Guarda, ti potrei rispondere con un paragone musicale. Senza Bach e Mozart non ci sarebbe nessuna musica.
1: Non ci sarebbero i Beatles, certo. E allora, Sonia...
3: è la stessa cosa.
1: Sì.
2: Esattamente.
3: Senza la pappa al pomodoro tu non puoi immaginare nessun piatto che sappia di pane.
1: Basta, Carlo, ci stai facendo veramente venire fame.
0: Ci stai facendo impazzire
1: tantissimo.
0: A quest'ora.
3: È esattamente la stessa cosa, ragazzi. Non si può mettere in archivio ciò che è diventato patrimonio,
1: giusto,
3: senza pensare

0: di poter arrivare ad un livello di gusto diverso.
1: Certo.
0: Ma non si possa smentire i fondamentali.
2: Bene, mi sembra giusto. Grazie. Salutiamo a Sonia, questi due grandi esperti, e Carlo Cambi, per essere stati con noi e per averci fatto venire così fame. Grazie mille e alla prossima. Noi vi salutiamo sulle note di Sister Golden Hair, da Gabriele Broca e Emanuela Ronzitti. Un abbraccio, un
1: saluto. Domani.
2: Noi torniamo domani, sempre intorno
1: al pomeriggio. Invece,
2: al pomeriggio, chi c'è?
1: Abbiamo Germana Brizzolari alle ore 16
2: con Claudio De Tommasi. Vi lascio con gli America, Sister Golden Hair. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caldo record in tutta Europa, in Italia 16 città con il bollino rosso, quasi 40 gradi in Gran Bretagna, aumentano le vittime in Francia, 2 anche nella penisola. Guerra in Medio Oriente e Ucraina, oggi vertice a 5 con la Premier Meloni e i leader di Berlino, Parigi, Londra e Varsavia. Altro che disimpegno dagli Stati Uniti, il segretario della NATO Rutte annuncia dall'Europa decollati almeno 4.000 aerei per la missione contro l'Iran, 500 dall'Italia. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e lancia l'allarme: sovraffollamento deve essere una battaglia trasversale di tutti i partiti.

0: La relazione al Parlamento sulle dipendenze nel 2025, quasi un minore su quattro ha fatto uso di sostanze stupefacenti, la cocaina e la droga con il maggior impatto sociale. Per la quinta volta consecutiva, Roma-Fiumicino premiato come miglior aeroporto d'Europa. Max Pezzali conquista l'Olimpico di Roma con il repertorio degli anni 90 e stasera si replica. Mondiali al via l'ultima giornata della fase a gironi, torna in campo il Brasile, motociclismo, ufficiale la separazione tra Bagnaia e la Ducati. Una buona giornata da Alice Andreoli, Europa sulla graticola con temperature record, caldo e afa continuano e nei prossimi giorni sono previsti peggioramenti anche in Italia. In studio per fare il punto mi ha raggiunto Sonia Filippazzi, allora partiamo dal nostro paese.
1: Sì, buongiorno Alice a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. In Italia salgono oggi a 16 le città a bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17 perché si aggiunge Bari. Ieri due decessi probabilmente causati proprio dal caldo. Crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Caldo torrido e in aumento anche in gran parte d'Europa. È la seconda volta in poche settimane per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e una emergenza sanitaria. In Spagna toccati i 45 gradi, la Gran Bretagna sfiora i 40, chiude varie scuole e uffici e invita a limitare l'uso dei treni. In Francia la situazione è probabilmente più critica. Sentiamola con la linea al corrispondente.
2: Ieri la giornata più calda di sempre in Francia da quando vengono rilevate le temperature, con 44 gradi vicino Bordeaux, ma oggi la situazione non sembra migliorare. A Rennes la temperatura ha già raggiunto i 42 gradi, mentre la ministra dell'ambiente Monique Barbeau ha detto che dopo una breve pausa la settimana prossima l'ondata di caldo estremo potrebbe durare fino al 14 luglio. Si aggrava intanto il bilancio degli annegamenti. Dal 18 giugno sono salite a 42 le vittime, tra queste un bambino di 6 anni a Bègle nella Gironda, tutti casi in cui persone, in gran parte minorenni, cercano refrigerio in fiumi, ruscelli o laghi non controllati o dove la balneazione è vietata. Conseguenze per il caldo estremo anche per le scuole. 10.000 esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Per il governo Le Cornu si tratta ora di mettere in campo investimenti straordinari per affrontare il cambiamento climatico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: La situazione dunque è davvero preoccupante, le previsioni non sono certo incoraggianti. In tutto il nostro continente temperature previste in aumento. Per l'Italia il punto con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: E scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone fragili, però il rischio per la salute rimane alto. Allora Sonia, come si stanno organizzando le città?
1: Vari comuni attivano il tradizionale piano caldo, ma rifugi climatici, soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari e insufficienti. Cresce una nuova povertà, quella cosiddetta da raffrescamento, cioè l'aumento delle temperature colpisce di più chi ha meno risorse per proteggersi dall'aria condizionata a case attrezzate in quartieri attrezzati. Quali interventi si fanno, quali necessari per un punto base? Diciamo, se sentiamo Paolo Pileri, professore degli usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
4: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro. E quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita e a terra addirittura di una decina di gradi.
0: Medio Oriente, fase interlocutoria tra annunci e smentite sui punti del negoziato in attesa di contatti diretti tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo.
5: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo annunciano i mediatori pakistani.

0: Nell'attesa, botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sui punti contesi.
1: Iran will never have a nuclear weapon.
0: Donald Trump assicura che gli iraniani hanno accettato le ispezioni dei siti nucleari colpiti dai bombardamenti. Oggi anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, garantisce che le ispezioni ci saranno. Da Teheran rispondono: l'accesso ai siti nucleari sarà deciso solo nel quadro dell'accordo finale.

0: Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni. La firma del memorandum in Svizzera è una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Per Trump un altro schiaffo arriva dal Congresso. Anche il Senato, dopo la Camera, vota la mozione per limitare i poteri di guerra del presidente. Una mozione simbolica che Trump definisce inopportuna e insignificante. Francesco Mincone, GR1.
1: In Libano, nonostante la sparatoria di ieri, la pace sembra reggere. Hezbollah però insiste per un totale ritiro di Israele. Secondo giorno di negoziati negli Stati Uniti tra delegazioni. La nostra inviata si trova nel sud del Libano, a 2 chilometri dalla linea del fronte.
2: A Washington si discute un piano per affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree del sud del paese, oggi presidiate da Israele. Secondo fonti di stampa, Tel Aviv avrebbe inoltre chiesto all'esercito libanese di assumere il controllo della collina di Ali al-Tahr, dove Israele sospetta la presenza di un tunnel con miliziani di Hezbollah. Per questo da giorni tenta di conquistare quest'altura, considerato un obiettivo simbolico e strategico. Chi la controlla può infatti monitorare le principali vie di rifornimento dei nodi difensivi di Hezbollah, ma un'operazione militare rischia di provocare vittime e compromettere la tregua. Nei villaggi del sud, la popolazione ha fretta di tornare alla normalità. Una farmacia ha riaperto sistemando un semplice tavolo davanti all'ingresso del negozio, circondato dalle macerie. A Kfarwa, villaggio cristiano risparmiato dai bombardamenti, il sindaco Youssef ci racconta i mesi trascorsi ad assistere gli sfollati. Abbiamo ospitato 100 famiglie provenienti dai paesi lungo la linea del fronte. Molti sono tornati nei loro villaggi negli ultimi giorni con la speranza di ricominciare, ma hanno trovato soltanto case distrutte e sono stati quindi costretti a fare il ritorno qui. Dana Batie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Altro che disimpegno, 500 aerei americani sono decollati da basi in Italia per supportare la missione Epic Fury contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista a Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e ad altri paesi alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro la Repubblica degli Ayatollah. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero tra le 4 e le 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali sarà al centro del vertice E5 di Berlino del pomeriggio, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. In diretta l'inviata Carla Macrellino.
3: Sì, buongiorno, è attesa tra poco qui a Berlino la Presidente del Consiglio per il summit europeo in formato E5, cioè con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, in vista proprio del vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del Presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi. Con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, ovviamente, Giorgia Meloni si confronterà in un video collegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington per incontrare il presidente americano. Premier che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ed ha inviato un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, confermando il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Sentiamo un breve passaggio.
4: Con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025.
3: E da Berlino è tutto con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E allora veniamo proprio alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. I numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
5: Quasi 350.000 studenti, il 23%, hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'ultimo anno. Sempre più diffuse anche le dipendenze da social, da smartphone, d'azzardo e videogame, con conseguente isolamento sociale. Questi dati principali che emergono dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, relazione presentata oggi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
6: La novità è che quando si parla di dipendenza non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
5: Cannabis e cocaina rimangono le sostanze più diffuse. La cocaina è responsabile da sola di un decesso per droga ogni 3. Nel 2025 il lieve calo dei consumi di cannabis tra i ragazzi, mentre il fentanyl, droga devastante per effetti e dipendenza generata, non sembra per

0: Per ora aver attecchito nel nostro paese. Federico Mello, GR1.
1: Al centro del dibattito politico la legge elettorale, i temi economici, dal salario giusto alle nuove misure sui carburanti.
2: È legge il DL accise dopo l'ok definitivo del Senato, provvedimento equo tra rigore e crescita, sostiene Fratelli d'Italia, misura tampone che non risolve le questioni strutturali, ribattono dalle opposizioni. Sempre sui temi economici in discussione oggi a Palazzo Madama, il salario giusto, probabile il voto di fiducia. Noi Moderati lo definisce una soglia minima di dignità da preferire a un salario minimo imposto per legge. Simona Petrucci, Fratelli d'Italia.
3: Basta con chi sottopaga, sfrutta o utilizza contratti pirata. Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
2: Misura insufficiente per i progressisti che insistono invece per il salario minimo a 9 euro l'ora. Tema caldo anche quello elettorale. Sull'ipotesi voto ad aprile Antonio Tajani, Forza Italia, spiega un mese prima o un mese dopo non cambia molto. Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte apre alla scelta del candidato senza primarie e guarda ai centristi. Posizione condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein e da tutto il centro-sinistra che critica la legge elettorale che oggi dovrebbe avere il via libera in commissione alla Camera. Angelo Bonelli, AVS.
4: Purtroppo constatiamo che la priorità per il paese di Giorgia Meloni non è la crisi economica e sociale, ma la legge elettorale.
2: Opposizione all'attacco dopo le parole di Rutte sugli aerei americani partiti dall'Italia verso l'Iran. Meloni sbugiardata, ora chiarisca, chiedono PD, 5 Stelle e AVS. Francesco Macaro, GR1.
1: Alle 13:13 minuti su Radio 1 la cronaca. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo di reclusione. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico.
5: Esce alle 10 sotto il sole, una folla di giornalisti e simpatizzanti lo aspetta. Era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, come ha ripetuto oggi, appena varcato il portone di Rebibbia.
6: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita. Che soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
5: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, dice Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni terribili di chi sconta una pena. Stasera l'ex sindaco della capitale, in carica dal 2008 al 2013, vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
1: A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui è morto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile.
7: La fuga per chi è in possesso di qualche grammo di hashish, il timore per ripercussioni giudiziarie e la certezza di non avere speronato la moto su cui si trovava l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, poi morto nella caduta. È stata questa la versione di Genti Beriscia, 25 anni da ieri in carcere con le accuse di fuga pericolosa e omicidio stradale. Il suo racconto però non ha convinto gli investigatori. Sull'incidente saranno le perizie tecniche a valutare se c'è stato o meno un contatto, ma finire sotto la lente è il motivo della fuga, soprattutto perché Beriscia ha un pedigree criminale di tutto rispetto. Anche se non è mai stato condannato in via definitiva, il 25enne era stato indagato dalla procura di Brescia, ritenuto esponente di un clan albanese che traffica cocaina dal Sud America. Estradato da Tirana nel giugno 2025, dopo la scarcerazione aveva fatto perdere le sue tracce. Colpisce, spiegano gli inquirenti, anche la sua ostinazione nel non voler fare i nomi di chi era in auto con lui e nel cercare di non coinvolgerli in alcun modo. Il sospetto, insomma, è che nasconda qualcosa. Si attende allora l'interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni per capire se confermerà questa versione, mentre il sindaco di Milano Sala ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Domani gli interrogatori in carcere per la madre, il compagno e il nonno delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila e ritrovate nei giorni scorsi a Formia in provincia di Latina.
8: Sono tante le domande alle quali dovranno rispondere Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelline sparite dalla casa di accoglienza di Civitella Alfedena e ritrovate in un appartamento di Formia, il compagno e il padre di lei. Il loro, un piano criminoso orchestrato nei minimi particolari, si legge nell'ordinanza del giudice che ha fatto scattare l'arresto per i tre. Domani l'interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. Chi indaga intende chiarire molti punti, a cominciare dall'ipotesi che i tre avessero programmato di portare le bimbe all'estero. Le 10 schede SIM acquistate tutte lo stesso giorno e attivate a ridosso del momento in cui hanno deciso di andare a prendere le bambine il 6 giugno potrebbero essere un elemento a supporto di questa

0: questa pista, c'è poi il sospetto che vi sia qualcun altro coinvolto. Le piccole intanto sono in una nuova struttura protetta. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale, spiega che si lavora ad un percorso che punta a ricostruire in primis il rapporto con il padre e, quando la vicenda giudiziaria sarà delineata, anche con la madre. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, sono accusati, ingresso illegale in Libia, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Tunisi. Sono stati liberati ieri dopo un mese di detenzione a Bengasi, al governo e al ministro degli esteri italiani, i ringraziamenti delle famiglie. E l'aeroporto romano di Fiumicino, ancora una volta miglior scalo europeo. Il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva il riconoscimento Best Airport Award nella categoria, con oltre 40 milioni di passeggeri, promosso da ACI Europe, l'associazione internazionale degli aeroporti europei. Conti pubblici, oggi appuntamento importante alla Corte dei Conti, crisi internazionali ed effetti del super bonus tra i temi sollevati dai giudici contabili.
2: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025 ribadisce la necessità, da un lato, di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto, il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
3: La differenza è spiegata dall'emersione, in gran parte in attesa, di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
2: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pari a oltre 24 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
1: Borse europee in calo sui timori di una bolla dei titoli legati all'intelligenza artificiale. La lente resta poi sul Medio Oriente con i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari cede lo 0,4%. Il petrolio ha toccato un minimo sotto i $76 al barile, a livelli precedenti alla guerra in Iran. I Nastri d'Argento 2026 saranno consegnati questa sera al Teatro Argentina di Roma, in attesa di conoscere tutti i vincitori. Annunciati i riconoscimenti speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini e Mariano Rigillo, ma anche 8 premi speciali ad altrettante donne per festeggiare gli 80 anni dei Nastri, da Monica Guerritore a Francesca Archibugi, ma anche Chiara Milani, segretaria di edizione, e Nicoletta Ercole, costumista, la presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli.
4: Il cinema è fatto di tante mani, niente premi alla carriera. Abbiamo fatto questo 8x80, cioè 8 donne, scegliendo soprattutto i mestieri a volte anche un po' invisibili, un po' trascurati. È un modo per far capire quanto la forza invece del gruppo e della troupe sia importante dietro tutto quello che c'è sullo schermo.
1: Max Pezzali raddoppia all'Olimpico di Roma dopo il successo di ieri. Stasera la sesta data del tour negli stadi, che prosegue a Bologna, Messina, Bari, Padova. Chiusura a Milano San Siro l'11 e 12 luglio.
5: C'erano anche Laura Pausini e Fiorello tra il pubblico dello Stadio Olimpico a cantare a squarciagola i tormentoni di Max Pezzali. Un rito collettivo che questa sera si ripete, segnato dalla nostalgia degli anni 90, gli anni d'oro che danno il titolo a questo tour. Max Pezzali.
6: È un'emozione incredibile, soprattutto perché viverla alla mia età dopo così tanto tempo e così tanti anni di carriera è quasi folle, però obiettivamente non me ne rendo tanto conto, cioè non ho ancora ben messo a fuoco.
7: Stessa storia, stesso posto,
5: E dopo gli stadi, con il titolo Stessa storia, stesso posto, stesso bar, Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport con una scenografia che ricrea un grande bar di provincia, tema sempre al centro delle sue canzoni.
6: Una narrazione molto precisa e specifica nei visual del concerto stesso, però mi sono reso conto che non è solo un concerto retrospettivo, ma diventa attuale.

0: Nel momento in cui le persone che vengono a vederlo si trovano a proprio agio, anche se quel decennio non l'hanno vissuto.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Rinaudo. La linea andrà ora allo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
3: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: GR1 Sport.
12: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali in primo piano con la vittoria di misura nella notte di Croazia e Colombia su Panama e Congo, chiusa la seconda giornata della fase a gironi. Il punto sulle big tra riscatti e delusioni.
13: Ora pro Brasil nessa Copa do Mundo. Matheus Cunha.
14: Assolte in appello le big che avevano più o meno steccato la prima. Segnali di gioco e di vita dai nomi più attesi finalmente nel tabellino dei marcatori, ma anche avversari estremamente abbordabili.
15: Migliora la qualità do gioco con meno errori.
14: Il Brasile di Ancelotti non spreca l'occasione contro Haiti, chiudendo la pratica con alcuni interrogativi. Le condizioni di Rafinha, lesione muscolare e la possibilità che il 9 di nome e di fatto sia Matheus Cunha piuttosto che Igor Thiago. Con la Scozia capiremo.
16: Lamine Yamal. Lo aspettavano tutti.
14: Sbertucciata dai quotidiani spagnoli per aver concesso a Capoverde uno storico punto, la Roca, campione d'Europa, ha innestato la quarta, come le reti rifilate all'Arabia Saudita. Lamine Yamal certo, ma l'ombra del partito è stato il basco Oyarzabal. Girone ancora aperto e ultima curva stretta contro l'Uruguay del Loco Bielsa. Aspettando i gol di Donny Malen, l'Olanda si ritrova con Brian Brobry. Sergente Garcia, Rudy, abbiamo un problema. Il Belgio arranca ancora, ma il pass è alla portata comunque contro la Nuova Zelanda. E poi c'è lui.
17: Cristiano Ronaldo!
14: Lo hanno fatto arrabbiare e ha risposto da par suo, sempre a segno in 6 edizioni, 20 anni di gol mondiali. Intanto se Francia, Argentina, Germania continuano a volare, per le altre da stasera niente più paracadute. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
12: E stasera appunto ultime decisive gare dei gironi B e C alle 21 in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Catarra, mezzanotte Brasile-Scozia insieme a Marocco-Haiti, Radio Cronache su questa rete. Dopodomani un vero e proprio spareggio, oltre che affascinante big match per la vetta del loro girone, c'è Francia-Norvegia, transalpini senza il CT di Didier Deschamps, tornato in patria per un lutto in famiglia.
18: È un rapporto che va avanti da 14 anni, quello tra Didier Deschamps e il suo vice Guy Stéphane. Fiducia, dialogo, amicizia sono alla base di un sodalizio che porterà l'allenatore in seconda sulla panchina della Francia venerdì nella sfida contro la Norvegia, che vale il primo posto del gruppo I. Deschamps è infatti dovuto tornare in patria per la morte della madre, ma sa di aver lasciato la squadra in mani sicure. Stéphane è alla decima partecipazione della fase finale di un grande torneo e vanta

0: anche un'esperienza come CT del Senegal. Un po' confidente, un po' consigliere, quella dell'allenatore in seconda è una figura che opera nell'ombra ma che spesso risulta decisiva per le sorti di una squadra. Ancelotti, per il suo Brasile, ha scelto il figlio Davide, che dopo il mondiale andrà a dirigere il Lille, mentre sono ben tre i vice di Scaloni nell'Argentina, che punta sulle conoscenze di Samuel, Aimar e Ayala. Anthony Barry affianca Tuchel con l'Inghilterra ed è già diventato un personaggio cult di questa Coppa del Mondo. L'intervista al termine del primo tempo nell'esordio con la Croazia, poi vinto 4-2, è diventata virale per la maniera fin troppo esplicita con la quale Barry ha descritto la prestazione della squadra fino a quel momento, un'analisi cruda approvata a fine gara dallo stesso Tuchel. Francesco Albanese, GR1.
1: A proposito di allenatori, quello dell'Uzbekistan è Fabio Cannavaro, commenta così il 5-0 subito dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.
2: Normale quando giochi contro una squadra che in tutti i reparti ha grandissimi giocatori, poi quando giochi contro Cristiano Ronaldo sai che non puoi concedergli un centimetro, perché se gli concedi un centimetro ti fa due gol. Dobbiamo crederci, perché fin quando la matematica non ci condanna a tornare a casa.
1: E in Italia tiene banco il mercato con un affare a lungo chiacchierato, quello di Marco Palestra, che non andrà più all'Inter ma al Chelsea per 55 milioni di euro più bonus, raddoppiato l'ingaggio per l'atalantino rispetto all'iniziale offerta interista. Lasciamo il calcio, MotoGP, prossima stagione che va definendosi dopo l'annuncio del rinnovo di Marc Marquez. La Ducati ufficializza l'addio di Bagnaia, il futuro sarà, salvo sorprese, in sella all'Aprilia. La casa di Borgo Panigale annuncia l'addio al pilota più vincente della sua storia, ricordando i due titoli mondiali piloti, le 31 vittorie, 63 podi, le 28 pole position in 8 anni. Tennis, infine, Regno Unito, palcoscenico del momento con Wimbledon e i tanti italiani che sono ora alle prese con il turno di qualificazione. Intanto Jannik Sinner nel pomeriggio farà il suo ritorno in campo dopo il ritiro di Parigi al Giorgio Armani Classics, torneo esibizione sull'erba londinese. Se la vedrà col padrone di casa Norri. È tutto per lo sport e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
6: E buongiorno dal Mangiadischi, buongiorno da Duccio Pasqua con Luca Bernardini in regia, Adriano Lippi in console. Oggi al microfono solo Soletto, senza Marcella Sullo, senza Max Dedo. Vabbè, prima o poi torneranno, spero. Oggi mi hanno abbandonato, ma non mi avete abbandonato voi che scrivete al 335-699-2949. Siete già tanti e allora comincio da Niccolò, che è stato il primo e che ha subito un pensiero per tutti i Giovanni e le Giovanne, visto che oggi è San Giovanni e quindi giriamo i suoi auguri a tutti. Oggi è il compleanno di

Lorenzo Arbore ci ricorda Ciccio da Marittima in provincia di Lecce, compie 89 anni e dice sarebbe bello ascoltare il clarinetto, però proviamo, magari dopo ne ascoltiamo un pezzetto. Salutiamo Antonio dal Lago di Como, salutiamo Marino da Mola di Bari, la città dei grandi maestri Enzo e Beppe Del Re anche, e poi ancora un pepato mangiadischi a tutti ci augura Antonio da Potenza, vedremo se sarà pepato, ci proviamo Antonio. E poi anche Riccardo che ci chiede il regalo di ascoltare Battiato. Va bene, noi prendiamo nota naturalmente e vediamo cosa offrirvi. Noi avremo ospiti importanti in questa puntata, li scoprirete tra poco, e andremo tra poco in Sardegna a raccontare un festival molto bello, ma nel frattempo cominciamo con un classico dei Pretenders che si chiama Brass in Pocket.

Che belli i Pretenders, eh? Non lo dico solo io, lo dice anche Massimo da Padova, che ci scrive al 335-699-2949. Pronti per una nuova preziosa puntata del Mangiadischi, ci dice anche Pippo, che comincia bene con il rock dei Pretenders. Salutiamo anche Jenny e Kelly, che ci scrivono da Belluno e che Jenny oggi ci dice non riesce a seguirci tutto il tempo, però è contenta di averci almeno sentito. Ma che bello, ci dite delle cose veramente molto molto dolci. Salutiamo e mandiamo un abbraccio anche a nonna Ida, quindi la famiglia Dedo c'è, anche se Dedo oggi non è fisicamente qui con noi in studio, e c'è anche Massimo dalla provincia di Vicenza, anche lui ci dice una cosa molto carina, e cioè che è un ascoltatore che segue spesso Radio 2 e Radio 3, ieri per caso ci ha ascoltato per la prima volta e dice che non si perderà più una puntata del Mangiadischi. Vedi come guadagniamo fan, caro Luca Bernardini, giorno dopo giorno. Che bello, grazie Massimo. 335-699-2949, vi dico un po' di cose che succederanno in questa puntata. Tra poco ci colleghiamo.

Collegheremo con la Sardegna, con il sud-ovest della Sardegna, Porto Scuso, dove ieri è cominciato un festival che mi piace molto e scoprirete perché lo racconteremo insieme a un grande musicista sardo che si chiama Mauro Palmas e che tra le altre cose fa anche il direttore artistico di questo festival, e dopodiché ci raggiungerà in studio il grande Sergio Cammariere e ci faremo una lunga chiacchierata con lui ascoltando un po' di suoi classici e anche qualcosa dal suo disco più recente. Nel frattempo però arriva il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, è in tour anche lui in questo periodo, e questa canzone si intitola Agitare Coca-Cola. Cosa ci vorrà dire? Perché se uno agita la Coca-Cola poi uno la apre e viene fuori tutto, non lo so, sentiamo un po' cosa ci racconta Tommaso Paradiso.

E questo era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. C'è un po' di commenti. Fabio da Milano dice: Tommaso Paradiso, l'Umberto Tozzi dei Noantri. Mi piace questa definizione. Chissà, ci penso, e ci penso un po', Fabio, ci penso. C'è anche qualcosa dei cantautori romani classici sicuramente nella sua musica, e però ha anche una capacità di scrittura decisamente peculiare. Salutiamo Vincenzo da Salerno, c'è tutti i giorni Vincenzo, lo ringraziamo. Oggi con degli amici e anche con il nipotino Francesco, sempre sugli scogli, e ci augura una buona trasmissione, nonostante questo caldo che non dà tregua. Che bella richiesta che arriva da Paolo, dal Lido di Venezia. Stasera l'aria è fresca, di Goran Kuzminak. Caro Paolo, mi appunto anche questa. Ho amato molto la musica di Goran Kuzminak e serve, dice lui, per rinfrescare il clima, ma soprattutto per ricordare l'estate del 79, maturità scientifica. E poi ancora...

0: Ah, salutiamo Antonio da Potenza, ma se ci fosse Max Dedo, che direbbe dell'ultimo pezzo di Tommaso Paradiso? Lo conserverebbe accanto all'ultimo di Malikayan? Antonio, la prossima volta che torna Max, rifacci questa domanda, così glielo chiediamo in diretta. Poi salutiamo anche Simone da Lari, in provincia di Pisa. E certo che ho bisogno di compagnia, visto che conduco da solo, quindi se ci scrivete mi fa molto piacere. E un saluto anticipato e caloroso arriva per il grande Sergio Cammariere. Noi andiamo avanti con la musica, ci immergiamo un po' nel clima del festival che vado a raccontarvi, che si chiama Mare e Miniere, perché ci saranno vari ospiti, ma il focus del festival non sono tanto i grandi ospiti, che pure appunto ci sono e animano i concerti serali, ma il fatto che durante il giorno ci sono dei seminari e quindi si può imparare a cantare, a suonare vari strumenti, a fare musica insieme. E allora io vi faccio ascoltare un brano di Caballà, che è uno dei più grandi parolieri che abbiamo in Italia e che però ci ha regalato anche dei bei dischi a nome suo. E è una canzone che si intitola Petra Lavica, di qualche anno fa, e che è stata ristampata recentemente. Un brano che ha circa 30 anni, quasi 35 anni, e Caballà sarà tra i protagonisti di questa edizione di Mare e Miniere. È stato uno dei primi esempi di pop legato al dialetto siciliano. Caballà, sentite che bella questa canzone, è uno di quei dischi che merita di essere riscoperti. Petra Lavica.
1: Di stu paesi culi petri niuri, per troppi voti mi nasce scappare.

0: E questa era la musica di Kabbalah, Petra Lavica, un disco ristampato di recente che meritava di tornare nei negozi e nella possibilità di ascoltarlo anche in streaming. Kabbalah sarà tra i protagonisti della 19ª edizione di Mare e Miniere, un festival che è cominciato ieri, come vi dicevo, a Porto Scuso, in uno spazio bellissimo che è quello della Tonnara Supranu. Ci sono i concerti di sera, come vi dicevo, ma ci sono tante altre cose da fare, soprattutto seminari per imparare a fare musica con dei grandissimi musicisti. Ce lo racconta meglio di quanto possa fare io un grande musicista, uno di questi grandi musicisti che è anche il direttore artistico di Mare e Miniere, ovvero Mauro Palmas. Buongiorno Mauro, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie, troppo gentile, Duccio, grazie.
0: No, perché troppo gentile, Mauro?
1: Che dici? Vabbè, scusatemi, adesso io tra l'altro mi sento anche un po' in imbarazzo, perché in questo momento sono in spiaggia, c'è questa gentile brezza. Che...
0: Sì.
1: Sono al mare, quindi vi vedo un pochettino magari sudati al caldo.
0: È un po' sì.
1: Volevo darvi questa bella immagine.
0: Così, insomma, per farci soffrire, insomma.
1: In questo posto meraviglioso che accoglie questi i seminari, che sono poi il fulcro di questo festival. Diciamo che poi i concerti che facciamo la sera sono diciamo
0: la ciliegina sulla torta,
1: sì, l'appello conclusivo per completare la serata. Ieri abbiamo iniziato con questo film e l'abbiamo finita tutti commossi, questo meraviglioso film di Gianfranco Caviddu,
0: sì,
1: che ha vinto il premio al Film Festival di Bari,
0: sì,
1: come miglior film su Maistu, ed è un film dedicato interamente a Luigi Lai, che è un monumento,
0: sì,
1: per noi, il più grande suonatore vivente di Launedda, su questo strumento antichissimo.
0: Che è tipico della Sardegna. Su Maistu immagino che significhi il maestro.
1: Il maestro, ma inteso non tanto inteso a lui come maestro, ma anche ai suoi maestri, perché Luigi ancora oggi sostiene, e questo lo dico anch'io nel film, sostiene che i suoi maestri non li supererà mai, ma questo lo dice e lo pensa per un rispetto profondo che lui ama, e questi maestri lui da tempo li ha superati, ma non lo ammetterà e non lo dirà mai. Per descrivere anche l'umiltà con la quale lui si presenta rispetto a cospetto di questo strumento.
0: Ma Luigi Lai, caro Mauro, mi pare che abbia più di 90 anni e ancora è lì tutti gli anni.
1: Tutti gli anni è qui. Luigi Lai compie a luglio 94 anni,
0: sì,
1: ed è qui, tra l'altro abbiamo mangiato insieme stamattina,
0: sì,
1: e qui fa le sue lezioni di Launeddas, vengono da tutte le parti, ma anche per stargo a sentire qualche minuto da vicino.
0: Certo, certo.
1: Diventato veramente per noi istituzionale.
0: E poi lui è anche un artigiano che costruisce le Launeddas.
1: Assolutamente, come tutti i suonatori, lui e come i suoi maestri si costruisce da solo gli strumenti, che sono,
0: certo,
1: tre pezzi di canna, che però hanno chiaramente, c'è una cultura sulla costruzione, sulla raccolta delle canne,
0: certo,
1: particolari, insomma ci esistono tante cose che non possiamo dire in poco tempo.
0: È
1: però
0: chiaro.
1: Bello,
0: no, ma io ci tengo a raccontare, Mauro, la bellezza dei seminari, poi parliamo anche degli ospiti dei concerti serali, perché questi seminari sono aperti a tutti. Ci sono seminari appunto di Launeddas, di canto corale, di batteria, di, sì, organetto, insomma di tutti gli strumenti della tradizione.
1: Sì, sono percussioni, canto a tenore, canto,
0: sì,
1: a concordia, che è questa forma di canto prevalentemente sacro che esiste in Sardegna,
0: sì,
1: di danza, e sono aperti a tutti, nel senso che non servono delle capacità particolari. Uno si può avvicinare ai seminari anche senza avere nessun tipo di conoscenza, poi all'interno di questi seminari trova un suo spazio. Abbiamo anche avuto e abbiamo delle persone che hanno anche delle oggettive difficoltà e che all'interno di questo

0: di questi seminari trovano comunque il loro spazio e trovano la loro dimensione.
1: Sì.
0: E poi il tutto finisce in un concerto finale, che sarà quello di domenica, dove tutti quanti insieme, allievi, docenti, simpatizzanti eccetera, si troveranno sul palco. Quest'anno sarà complicato perché su quel palco ci dovranno stare in, almeno in, in due o tre momenti più di 120 persone.
1: Come fate?
0: Non lo so, te lo racconterò lunedì come abbiamo fatto.
1: Va bene, va bene.
0: Non ho idea di come faremo, in qualche modo faremo. Ai tecnici ho già detto salvatevi e loro si salveranno come tutti gli anni.
1: Cioè, se la caveranno, sì.
0: Sì, assolutamente. E quindi alla fine diciamo che questo concerto finale serve un po' come per ripagare tutti del lavoro fatto durante la settimana.
1: Beh, certo, è bello per chi si avvicina magari per la prima volta alla musica, poi trovarsi alla fine della settimana su un palco con musicisti professionisti deve essere una bella sensazione, insomma.
0: Assolutamente. Guarda, io dico sempre che un'immagine che ho avuto da quando abbiamo iniziato questo percorso è vedere un giovane Giacomino, che era diventato per noi un'icona, che ha iniziato con noi i seminari, aveva praticamente 9 anni, seduto a tavola con Luigi Lai, che ne aveva 87, capito? Mangiavano insieme, parlavano di musica insieme,
1: che bello,
0: senza il minimo problema. Questa è stata per me un'immagine che mi ha fatto capire la forza che potevano avere questi, che poteva avere questa iniziativa.
1: Giacomino, immagino sia Giacomo Vardeu, che adesso è uno dei talenti più interessanti dell'organetto che ci siano in circolazione, con cui hai già fatto un disco e una lunga tournée.
0: Sì, Sì, certo. Con lui adesso diciamo che è colui che mi sta dando energia. Adesso andiamo in giro a suonare. Abbiamo per fortuna non la piccola differenza di età che c'è tra me e lui, esattamente 50 anni, non ci crea difficoltà.
1: Non si nota. Allora abbiamo ascoltato Caballà, che sarà protagonista della serata del 26, una serata ricca perché ci sarà l'amica e collega Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Te Che Te, con un documentario su Camilleri, e poi ci sarà il tuo concerto con Caballà e quello di Riccardo Tesi e Maurizio Geri.
0: Sì, certo, questa cosa che è sulla radio di Camilleri, quindi sarà questo, proprio questo lavoro, e anche all'interno della radio di questo progetto sulla radio di Camilleri con Elisabetta Malantrucco faremo con Caballà 2 brani, e uno di quelli era appunto Pietra Lavica, che ha aperto questo ingresso di Mare Miniere nella sua trasmissione.
1: Quindi un ponte tra le isole, tra Sicilia e Sardegna.
0: Assolutamente sì, perché ormai abbiamo creato questo rapporto che è nato a Mare Miniere con Caballà.
1: Sì. Beh, Mauro, insomma, dico qualche nome, a parte il documentario con cui avete aperto ieri su Luigi Lai, con la partecipazione ovviamente di Elena Ledda, che c'è sempre a Mare Miniere, Paolo Fresu. Poi c'è una serata con Luisa Briguglio, che è uno dei talenti più interessanti usciti negli ultimi anni, che abbiamo visto al premio Andrea Parodi e anche al Folkest, tutti i premi con cui siete strettamente legati. Sì, e poi ancora il Wild String Trio il 27 e il concerto finale che dicevi tu il 28. Insomma,
0: se posso aggiungere, sì. Magali Sare e Manel Fortia, che sono questo duo catalano incredibile, voce e contrabbasso,
1: sì.
0: Un concerto molto molto particolare, tutto da ascoltare.
1: Bello, bello, molto bello. Ah. Beh, allora Mauro, buon lavoro.
0: Grazie, anche a voi buon lavoro. Scusate, io torno a farmi un piccolo tuffo nel mare.
1: Intanto, prima di salutarti, rispondo insieme a te a Davide da Ancona, che chiede come si chiama lo strumento sardo che abbiamo citato, le launeddas, che sono proprio...
0: Le launeddas, sì, che sarebbero le launeddas, sonus de ganna,
1: sì?
0: Bisonat, però il nome più ufficiale, ormai è le is launeddas.
1: Ho capito. Grazie ancora Mauro Palmas.
0: Grazie a te, grazie a voi tutti e buon lavoro.
1: Buon lavoro a te e a tutto lo staff di Mare e Miniere a Porto Scuso da ieri fino al 28 giugno, canto, musica e danza popolare. Tanti i vostri messaggi anche sulla musica di Caballà, che cioè, chi è contento di averla riascoltata, chi dice in generale finalmente un po' di musica che possa definirsi tale. Grazie Marco da Varese. Siete in tanti a scriverci, 335-699-2949. Adesso arriviamo al primo break del Mangiadischi con una canzone di qualche anno fa di Nino Ferrer che si intitola

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangiadischi.
3: Sempre in diretta su Radio 1, un buon pomeriggio di nuovo da Duccio Pasqua, al Mangiadischi con Luca Bernardini in regia e tanti i vostri messaggi al 335-699-2949. Abbiamo chiuso la prima parte con sonorità sarde con Mauro Palmas, raccontando un po' di mare e miniere, e c'è Alessandro da Rimini che dice ci sarebbe stata bene una canzone di Tazenda. È vero, è verissimo. C'è anche chi dice che ci stava benissimo l'inizio con i Pretenders, e io ti ringrazio caro Luca che ora è in pausa pranzo in viaggio verso la Carnia. Mi propongono il frico, ma allerto per il gran caldo e dico una parola: panzanella. Beh, in effetti il frico, che è un formaggio fuso praticamente, con questo caldo forse non è l'ideale, però sì, se vuoi spiegarci la ricetta noi siamo sempre interessati a leggerla. C'è Gianluigi che oggi ci ascolta da casa, c'è la festa patronale di cui ci gira la locandina e c'è un docufilm, la proiezione a Mestre, insomma grazie. C'è la Berchidda Suite, quindi ha a che fare con Paolo Fresu, immagino, visto che è di Berchidda il suo festival. E poi ancora salutiamo Michele dalla Parabiago Bene, che dice: la Sicilia, oltre alla gastronomia, primeggia anche nel campo musicale a livello planetario. Ricordo il grandissimo Ivan Segreto. È vero, vabbè, siete tutti ascoltatori di musica. Salutiamo Silvia da Soncino.

0: Salutiamo Francesco dalla Maddalena che manda un carissimo saluto al suo concittadino Sergio, perché Francesco, perché Talarico è, Francesco è di Crotone, anche se vive alla Maddalena. E allora io do il buon pomeriggio a Sergio Cammariere.
1: Oh, buon pomeriggio a voi.
0: Che sorpresa bello trovarti qua, Sergio.
1: Ma ciao, caro Duccio, ma guarda, poi hai parlato della Sardegna, sai che io sono molto affezionato, tra qualche giorno sarò a Sassari.
0: Sì.
1: A fare il concerto in sestetto e sai, hai citato Fresu e Berchida Jazz Festival. Proprio in questi giorni
0: sì,
1: abbiamo fatto una dichiarazione, tutti i musicisti che hanno incontrato questo grande maestro sardo che è Antonello Salis.
0: Ah, che musicista straordinario.
1: Esatto, perché è stato premiato con appunto un'onorificenza alla carriera da parte di Berchida, e noi tutti musicisti che in qualche modo abbiamo collaborato con lui, abbiamo creato un file dei messaggi che tutti concatenati, insomma, hanno creato una bella...
0: Che bello, che bello, veramente che bello. Allora Sergio, noi oggi racconteremo sì del tuo tour, perché quest'estate hai tante date, e racconteremo ovviamente del tuo nuovo album La pioggia che non cade mai, e insomma poi faremo chiacchiere come ci piace fare, visto che sei venuto a trovarmi tante volte tra Stereo Notte e il Mangiadischi, quindi siamo abituati a lanciare, non sapere dove andremo a finire.
1: Bene.
0: Bene. Partiamo però dal tuo collega Bungaro.
1: Certo, l'ho visto 3 giorni fa.
0: Ah sì?
1: Sì, a un matrimonio ci siamo trovati.
0: Ah vedi? E avete suonato?
1: Di un'amica comune, sì.
0: Avete suonicchiato qualcosa
1: Abbiamo
0: insieme?
1: Abbiamo anche suonicchiato.
0: Ma pensa un po'.
1: Era
0: vedi?
1: Poco distante da qui, pensa, a Trevignano.
0: Ah beh, quindi dietro l'angolo.
1: Sì, sul lago.
0: Sì, c'è un singolo nuovo di Bungaro che abbiamo in playlist, si chiama Brisa Morena. Sono anche sonorità che secondo me in qualche modo ti stanno a cuore queste.
1: Beh, e poi lui è così bravo.
0: È bravissimo. C'è Bungaro con noi e poi ci buttiamo, ci tuffiamo nel mondo sonoro di Sergio Cammariere.

0: Teresa Morena, che ne pensi di questo nuovo?
1: Bello, no? Bellissima atmosfera.
0: È bellissima, sono d'accordo. Allora, Sergio, come vedi qui c'è tanto affetto dei nostri ascoltatori. C'è chi ci parla di frico, Alvise, che ci spiega che è fatto con formaggio e patate. C'è chi ci manda semplicemente abbracci dal Brasile, Rodrigo ci scrive dal Brasile. E poi c'è anche chi ci dice, è Antonio dal Lago di Como, con cammariere, è proprio una bella situation.
1: È una situation, sì.
0: Salta fuori sempre con te questa parola.
1: Beh, sì.

0: Sì, è un epitaffio benefico che abbiamo inventato qualche anno fa con il mio amico fraterno Gianmarco Tognazzi. Infatti, insomma, cioè, esiste anche un abecedario particolare.
1: Ah, sì, eh?
0: Sì, con
1: il
0: tutti.
1: Tuo abecedario.

0: Essa è una sorta di linguaggio segreto dei musicisti napoletani, ma insomma una storia lunga che arriva prima della musica di oggi e che serve a dirsi cose senza farsi capire da tutti, no?
1: No, noi al contrario cercavamo di farci capire dagli altri, perché comunque erano termini inventati,
0: sì,
1: che col suono insomma creavano.
0: Certo. Ti ricordi quando eravamo più ragazzini l'alfabeto farfallino?
1: Ah no, quello no.
0: era una lingua inventata in cui si aggiungevano sillabe in più alle parole in modo,
1: certo, da... tipo Omber. Che le vocali si allungavano.
0: Esatto.
1: Per non farci capire, cioè, sì, da bambini, sì, sì. È vero.
0: Va bene, io e Sergio Cammariere per ora stiamo dicendo cose a caso, ma adesso ci concentriamo anche un po' sulla musica, perché c'è questo nuovo disco, La pioggia che non cade mai. Per fortuna in questi giorni qualche ora di pioggia è arrivata, in realtà.
1: Beh, per fortuna.
0: In questi giorni di caldo afoso, poi i nostri ascoltatori ci stanno raccontando molto dalle varie parti d'Italia quanto caldo fa.
1: Devo dire che sono appena tornato dalla Sicilia, dove abbiamo avuto, sì, un concerto splendido al Tempio di Selinunte, sì, e non era così caldo come qui.
0: Meno male.
1: Era più areato.
0: Ecco. Sì, meno male, questa è una buona notizia, magari ci fosse un po' di fresco. Ora dei tuoi concerti parliamo, perché è un'estate ricchissima, ti fanno viaggiare tanto.
1: Beh, saranno 35. Dall'inizio dell'anno.
0: Sei allenato?
1: Sai, bisogna essere degli atleti per, certo, fare questa vita, perché sei, i chilometri andato, sono tanti.
0: Sei andato a correre per tenerti in forma?
1: No, però ho un iWatch che tiene sotto controllo il mio esercizio.
0: I passi
1: soprattutto. Bisogna, bene, camminare, fare movimento, altrimenti sarebbe impossibile fare questo.
0: Beh, certo. Questa comunque per te è una fase creativa.
1: Molto, certo.
0: Il disco è uscito da qualche mese, alla fine dell'anno scorso.
1: Sì.
0: Sta andando molto bene, ti ha, sì, dato grandi soddisfazioni.
1: Certo, ne sto facendo già uno nuovo, è un disco,
0: sì,
1: di solo piano.
0: Ah.
1: Sarà il mio terzo disco di solo piano, spero verrà alla luce quanto prima, forse entro la fine dell'anno.
0: Sì.
1: La pioggia che non cade mai invece è un disco uscito lo scorso novembre, 5 anni di lavoro insieme al mio amico fraterno Roberto Kunst.
0: Certo.
1: E ci sono tante canzoni, ne vogliamo ascoltare qualcuna? Che,
0: beh,
1: dici?
0: Se vuoi, siamo, okay, qua apposta. Ti chiedo solo una cosa, questo legame con Roberto Kunstler ha caratterizzato tutta la tua storia musicale?
1: Assolutamente sì, è stato un incontro molto fortunato. Da Vincenzo Micocci alla Hit Dischi, era il 1992, sebbene io avessi conosciuto Roberto ai tempi del suo festival nell'85, poi ci siamo rivisti un giorno al Bar della Pace qui a Roma,
0: sì,
1: e mi disse: senti, ti va di passare da casa? E quel giorno, era il 6 giugno, abbiamo composto 5 o 6 canzoni.
0: Ah, 6 giugno, quindi siamo vicini all'anniversario,
1: quindi,
0: di questo incontro.
1: E noi quel giorno abbiamo composto Dalla Pace del Mare Lontano.
0: No.
1: Che è uno dei nostri brani, insomma, manifesto.
0: Certo, che è poi il titolo di un tuo disco bellissimo. Bellissimo. Va bene, allora entriamo davvero in questo nuovo album di Sergio Cammariere, proprio con la canzone che gli dà il titolo, che si intitola La pioggia che non cade mai. Poi ascolteremo anche altri brani di questo disco e ovviamente qualche classico di Sergio.
1: Oh,
0: che facciamo,
1: yes,
0: ce li risparmiamo? Proprio no, eccolo qua.

0: Che meraviglia, il pianoforte di Sergio Cammariere, la sua voce, questa era La pioggia che non cade mai. Sergio, come al solito, per il tuo disco hai messo insieme una band così così, insomma, sì, no? Sì, musicisti, sì, sì, con cui condividi la strada da tanto tempo, ma non solo.
1: Ci sono anche degli ospiti, Aresta Volazzi al basso, Alfredo Pacciao, Alfredo sempre all'altro basso, poi c'è anche Alfredo Golino, tanti amici.
0: Alla batteria,
1: però voglio,
0: sì,
1: voglio ricordare a chi ci sta ascoltando chi suonerà con me quest'anno, questo sestetto formidabile.
0: Infatti
1: c'è l'asse portante che da oltre 30 anni suoniamo insieme, al contrabbasso Luca Bulgarelli.
0: Non può mancare Luca.
1: Un giovanissimo batterista Michele Santoleri,
0: sì,
1: con suo drumming diciamo essenziale. La Giovanna Famulari al violoncello,
0: straordinaria musicista.
1: Esatto. Daniele Tittarelli al sax soprano e l'ultimo arrivato che è un grande musicista palermitano giovanissimo che si chiama Roberto Gervasi.
0: Ah, vedi che super band che hai messo insieme. Poi anche cambiare, mettere insieme generazioni diverse è,
1: esatto,
0: divertente, no? Perché ti porta stimoli nuovi.
1: Assolutamente. Poi ci sono delle parti proprio scritte di contrappunto che fanno appunto da contraltare a questa mia voce.
0: Certo, è così, insomma, c'è una ricchezza sonora che poi è caratteristica della tua musica. Dicevamo che c'è una lunga estate di concerti che,
1: sì,
0: ti aspetta.
1: E poi saremo anche a Milano l'8 novembre al Conservatorio Giuseppe Verdi, saremo l'11 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
0: Stai andando avantissimo con le date, vogliamo dire anche quelle prossime, imminenti.
1: C'è quella di Sassari che è più o meno imminente.
0: Che è il 3 luglio.
1: Il 3 luglio, poi saremo a Desenzano del Garda.
0: Sì, a Santa Marinella, all'Aigueglia.
1: Saremo a Pescara.
0: Alberese, Grosseto, al Parco, sì, della Maremma. Ma mi vuoi raccontare, perché so che hai un legame particolare con Sassari, con la Babula Festival.
1: Beh sì, perché sono le ragazze terribili, mi chiamarono la prima volta quando ancora non avevo fatto Sanremo.
0: Quindi ti hanno scoperto,
1: sì,
0: prima ancora.
1: Credo
0: che
1: nel 2000 o 2001 ho fatto il mio primo concerto con loro.
0: Però era già uscito dalla Pace del Mare Lontano.
1: Forse era uscito, ma non
0: Lilli.
1: Ma c'era solo Sorella Mia, non c'era Tutto quello che un uomo.
0: Che era un ottimo modo di presentarsi comunque. Le ragazze terribili fanno un lavoro fantastico, le abbiamo sentite spesso negli ultimi anni per la Babula Festival, che è un grande cast tra l'altro. C'è Daniele Silvestri, non so se l'hai incrociato recentemente.
1: Beh, per chi non lo sa, con Daniele ci conosciamo da una vita, dai tempi del locale. E grande stima nei suoi confronti, e quando lui organizza cose importanti cerca di coinvolgere

0: rivolgermi, sì, come quest'anno, dove è accaduto qualcosa di straordinario. Oltre all'intervista che abbiamo fatto in diretta a Piazza Navona, c'è stato il concerto al Parco Schuster, con tanti ospiti, tanti amici, e abbiamo condiviso il palco niente poco di meno che con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri,
1: che so che è un bravo chitarrista.
0: Bravo, cioè devo dire che è sensibile, lui la bossa nova la suona bene, infatti abbiamo fatto una versione di Corcovado
1: così,
0: con Max Gazzè e Sergino al pianoforte, completamente improvvisato, però al pubblico è piaciuto.
1: Che band all star, veramente una all star. Beh, che bello, che bello. Sì, Daniele ha avuto insomma la possibilità di organizzare una settimana di eventi musicali a Roma, che è stata una cosa bellissima.
0: Molto.
1: Con interviste, incontri, concerti in tutte le piazze di tutti i vari municipi romani, e poi questa grande festa finale a cui hai partecipato. E si inizia a divertirsi molto a fare l'intervistatore, Daniele.
0: Ma sai che sta diventando sempre più bravo?
1: È bravissimo, è bravissimo. Sergio, ti leggo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori.
0: Yes.
1: Rodrigo, che ci ascolta dal Brasile, dice: che brani bellissimi. Vedi?
0: Oh,
1: quindi,
0: grazie.
1: Cammariere, artista elegante e raffinato, ci dice un altro ascoltatore che si chiama Massimo.
0: Grazie,
1: Massimo Pino, che è un musicista siciliano.
0: Ah, grazie, grazie.
1: Amico del nostro Max Dedo. Poi, stavo andando al mare, dice Anna Maria, ma mi sono fermata e ho rimandato l'uscita, non potevo perdermi Sergio Cammariere.
0: Oh.
1: Hai visto? Poi tu ti preoccupi, dice, insomma, la pioggia non cade, quando cade sono uragani, e che bello questi versi, insomma, ce lo dice anche Niccolò, splendide atmosfere, ci dice Antonio da Potenza, complimenti Sergio. E Gino, che ci scrive dalla Tunisia, pensa da quanti posti diversi ci ascoltano, dice: sono un grande ammiratore della tua musica, Sergio, e la ragion d'esserlo sono le tue inclinazioni jazzistiche. Grazie per il tuo continuo condividere con appassionati di buona musica.
0: Oh.
1: Beh, bello, no? Vedi, che bel abbraccio questo.
0: Sì, è vero.
1: Che è un po' quello che poi trovi quando sei su un palco, no? Sarei curioso di conoscere, ci dice Giacomo, che musica amava da giovane Sergio. I tuoi gusti sono mutati nel tempo o ci sono dei punti fermi?
0: Beh, i primi punti fermi sono stati l'ascolto della musica classica, ovvero perché mi ero innamorato di Per Elisa, di questa sonatina di Beethoven che suonava la mia cuginetta a casa sua al pianoforte. L'andavo ad ascoltare e ho detto: prima o poi lo voglio suonare anch'io quel pezzo.
1: Certo.
0: Poi, evolvendo, diciamo, il cinema ha aiutato tantissimo, perché negli anni 70 uscirono dei film pazzeschi. Ne cito uno su tutti: L'Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, con,
1: che meraviglia,
0: con Beethoven, la musica di Beethoven, Scarlatti, e quindi abbracciai, diciamo, la musica sinfonica di Beethoven e quella successiva. Però nello stesso tempo mi piaceva ascoltare tanto il rock, i Pink Floyd, soprattutto i Genesis. Still England by the Pound era un album che suonavo completamente già a 14-15 anni. Quindi la mia evoluzione è stata molto classica e rock all'inizio. Il jazz l'ho incontrato a Firenze quando mi sono trasferito per la prima volta, che da Crotone sono arrivato lì per fare l'università, ma in realtà suonavo ovunque, in tutti i locali che c'erano, e da lì a poco sono entrato in una band di Livorno che mi hanno fatto ascoltare John Coltrane, Miles Davis, e quindi anche Bill Evans e Keith Jarrett, e lì sono entrato in questo mondo nuovo.
1: Quindi sono fasi diverse della tua vita in cui scoppiano amori,
0: esatto,
1: a periodi.
0: Poi, per esempio, negli anni 80, quando vivevo qui a Roma, ho avuto l'opportunità di fare un viaggio bellissimo e di suonare in un locale in Brasile, a Rio de Janeiro, uh-huh, dove mi sono fermato un mese e mezzo, e lì ho raccolto veramente l'anima della bossa nova.
1: Ci credo, ci credo. Beh, insomma, Giacomo, hai visto che risposta ricca ti ha dato Sergio, quindi ora hai una panoramica.
0: Tra l'altro, per i miei amici che scrivono dal Brasile,
1: sì,
0: noi condividevo il palco a Rio de Janeiro in un locale che si chiamava Teatro, proprio in Rua Garota de Ipanema, con una grandissima cantante che era Leni Andrade. Che lei veniva spesso a fare i concerti, e passava da lì anche Carlos Lira, un grande compositore di musica brasiliana.
1: Tra l'altro Rodrigo ci ascolta da una città che è poco a nord di Rio, quindi insomma sa sicuramente bene insomma, di cosa stai parlando. Intanto qua gli ascoltatori, c'è Anna Maria, dice che ti verrà a vedere il 17 ottobre a Trapani.
0: Yes, quindi faremo anche un bellissimo, ritorneremo sia

0: in Sicilia che in Sardegna in autunno.
1: Esatto, infatti c'è anche Francesco che ci scrive dalla Maddalena, ma è di Crotone, che ti verrà a vedere a Sassari. Quindi,
0: yes,
1: vedi, perfetto, già abbiamo una platea pronta. Hai citato Sanremo, ci torniamo?
0: Torniamoci, dai. Allora facciamo ascoltare una canzone che è venuta veramente dal cielo. È grazie a Pippo Baudo che mi ha coinvolto, che mi ha voluto far partecipare quell'anno. Ora è di tutti.
1: Si chiama Tutto quello che è un uomo, Sergio Cammariere.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: fino alla fine ce la godiamo, eh? Quanti ricordi hai legati a questa canzone?
1: Tantissimi. Intanto chi ha suonato il pezzo, insomma, il pezzo è stato suonato da me al pianoforte, c'era Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e l'orchestra magnifica di Beppe Vessicchio, e Fabrizio Bosso, astronascente.
0: Come ti ricordi sicuramente?

0: Qualche mese fa ho dedicato una puntata di Stereo Notte a Peppe Vessicchio e tu mi hai mandato un bellissimo ricordo del tuo legame con lui e di quanto vi siete divertiti, no? Mettere insieme anche i vostri amori musicali.
1: Beh, lui amava molto la musica brasiliana e in particolare c'è un disco che si chiama Inedito di Antonio Carlos Jobim. Ma cosa posso dire? Cioè, certo, Peppe mi ha sempre dato dei consigli fantastici, anche la seconda volta quando andai a Sanremo a fare la bossa nova, no?
0: Sì.
1: L'amore non si spiega, lui ha cambiato un accordo, insomma, alla mia struttura armonica, aggiungendo un fa diesis.
0: Te l'ha portata in un'altra destinazione, insomma.
1: No, sì, era una chiusura diversa prima dell'inciso.
0: Certo.
1: È stato un suggerimento.
0: Il bello degli arrangiatori, esatto, e dei maestri come
1: Peppe. Sai una cosa che nessuno sa, che all'epoca di Tutto quello che è un uomo, quando abbiamo registrato proprio il pezzo con gli archi, l'aiuto direttore d'orchestra non era altro che Ciro Caravano,
0: ragazzo di Neri per Caso.
1: Esatto, in Neri per Caso.
0: Certo.
1: Ciro ha seguito insieme a Peppe Vessicchio tutta l'orchestrazione.
0: Grandissimi musicisti anche loro.
1: Eh certo.
0: C'è un piccolo break adesso al Mangiadischi, ma Sergio Cammariere ce lo teniamo stretto qui in studio perché abbiamo ancora musica da ascoltare e anche racconti, aneddoti, cose da dirci. Quindi adesso appunto diamo spazio alla réclame e poi torniamo sempre in diretta con il Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Il Mangiadischi.
0: Siamo sempre qua, il Mangiadischi, Duccio Pasqua al microfono, soprattutto oggi con me Sergio Cammariere. Ci sono tanti messaggi al 335-699-2949, c'è chi ci dice che bel ricordo questa canzone di Sanremo, e Riccardo che ce lo scrive, e anche per Francesco di La Maddalena è un ricordo dolce e amaro perché è legato al suo papà che se ne andò proprio nel 2008 e dice grazie Sergio per l'emozione. Poi c'è anche un altro ascoltatore che dice, secondo me Sergio, ed è Antonio, credo, sì, è Antonio, secondo me Sergio potrebbe cantare Boris Vian e poi il timbro mi ricorda un po' Yves Montand.
1: grazie, è un grande complimento.
0: Sono grandi nomi questi scomodati.
1: Sì, in effetti c'è qualcuno che lo ha scritto, che io sono un po' l'erede di tutti questi chansonnier della scuola genovese. In fondo ho collaborato con il più grande di tutti, che è Gino Paoli.
0: Sì.
1: Abbiamo scritto una canzone insieme, abbiamo fatto un tour insieme.
0: Tu avevi scritto in una tua canzone cantautore
1: piccolino confrontato a Paoli Gino.
0: Poi invece l'hai incontrato veramente.
1: E poi l'ho incontrato veramente, sì, infatti. Ma non solo lui, una grande amicizia con Sergio Bardotti, con Bruno Lauzi, con Umberto Bindi, con Endrigo, erano persone che sentivo costantemente. E poi ci sono stati tanti incontri importanti. Per esempio, prima parlavamo di Vessicchio e ricordo a Sanremo quando invitai la grande Gau Costa,
0: certo,
1: a cantare
0: che
1: con
0: duetto,
1: me. Io sai
0: quello,
1: che avevo la telecamera con me e quindi ho ripreso questi momenti bellissimi di Peppe alla chitarra con Gau Costa e io alla tastierina che aspettavamo il nostro momento delle prove.
0: Certo.
1: E nell'attesa.
0: Hai pubblicato qualcosa sui tuoi social quando è scomparso Peppe, se non sbaglio.
1: Sì, ma il 10% di quello che o forse lo 0-10%.
0: Perché a te piace molto archiviare in video quello che ti succede nella
1: vita. Ho archiviato tante cose, tutti gli incontri, quello per esempio con Toots Thielemann.
0: Che bello, grande armonicista.
1: Sì, a Pescara, jazz, poi quelli con Ornella Vanoni, con Lucio Dalla, tutte le persone, tutti i grandi musicisti che ho incontrato.
0: E beh, insomma, una storia anche questa di incontri di artisti che però con cui è giusto che tu ti confronti, voglio dire. piacere per la musica che porti e che racconti. Antonio, che è un grande appassionato di musica, dice che hai un timbro che ha il sapore esistente.

0: Esistenzialista. Ah, ti piace questa cosa?
1: Beh, un po' sì, perché le canzoni e la musica di Luigi Tenco è quella che in effetti mi ha formato.
0: Sì,
1: sì, mi ha plasmato completamente. Sì.
0: Un saluto a Sergio da Rosa di Situation.
1: Ah, ciao Rosa!
0: Ah, che cos'è un fan club?
1: Rosa è una mia carissima amica che vive a Torino e che mi segue da oltre 20 anni.
0: Ah, che bello! Salutiamo anche Brunella da Lucca che dice che bel pomeriggio, sereno ed elegante. Vedi che ci dicono, Sergio? Sereno ed elegante, mi piace. Salutiamo anche Giovanna da Bari, 335-699-2949. Torniamo al tuo disco, al disco più recente, La pioggia che non cade mai. Anche se a volte viene scomodato il termine, possiamo dire che è un concept album?
1: Beh sì,
0: che gira intorno a un tema unico.
1: Sì, che è sempre l'amore, tutte le sue sfaccettature. Quale pezzo puoi mandare?
0: Io manderei proprio L'amore è tutto.
1: Certo.
0: Che ne dici?
1: Bello.
0: Bello.
1: È il pezzo che apre l'album.
0: Mi piace che tu approvi il tuo pezzo, mi piace molto. Va bene, eccola qua, L'amore è tutto, ancora Sergio Cammariere al Mangiadischi e ancora i vostri messaggi che tra poco continuiamo a leggere.
2: Lo so che indietro

0: se restai lei con me.
1: C'è Sergio Cammariere oggi con noi al Mangiadischi, stiamo ascoltando un po' di canzoni dal suo disco più recente, La pioggia che non cade mai, ma anche un po' di classici del suo repertorio. Antonello da San Vito Chiatino ci racconta un aneddoto. Dice: buongiorno maestro, spero di riuscire a ringraziarla

0: per aver creato un capolavoro come tutto quello che è un uomo, dato che dilettandomi col karaoke ho fatto innamorare colei che da 11 anni è mia moglie.
1: Amore mio.
0: Hai visto? Quante ne combini, Sergio, anche non volendo.
1: Ma sì, ma l'altra sera a Selinunte è venuta una coppia con una bimba di 13 anni, mi hanno detto, questo è il frutto della tua, della tua canzone.
0: Da me un po', pensa un po'. Bellissime le canzoni di Sergio, dice Raffaello, mi piacerebbe ascoltare anche una cover. Tu le fai le cover ogni tanto, ti diverti?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi, vedi. Poi, deve cantare la Deserteur, tradotta dal calabrese, il disertore. Stai dando anche suggerimenti su cosa devi fare. Saluti anche da Marisa e Riccardo che ci scrivono da Lecco.
1: Ah, ciao Marisa, ciao Riccardo.
0: Bello, bello. E poi ci salutano anche, ci saluta Rocco da Sant'Andrea di Conza, piccolo paesino in provincia di Avellino, che ha ospitato una rassegna jazz questo inverno in cui c'era il grande fisarmonicista Roberto Gervasi, di cui parlavi anche tu.
1: Assolutamente.
0: Quindi, e dice, sono contentissimi di questa collaborazione intensa. C'è poi anche chi ci dice, il più grande resta Califano. Però va bene, ci piace Califano. No, siamo d'accordo sul fatto che sia un grandissimo artista. Sergio, ci ascoltiamo anche una novità della nostra playlist.
1: Ma certo, ho letto Bruno Mars, che è un artista che adoro, che ascolto, e ho la playlist in macchina anch'io dove c'è la sua musica.
0: Quindi siamo perfettamente in linea.
1: Allineati.
0: Questa è All My Soul, Bruno Mars.

0: All My Soul, tutta la mia anima, Bruno Mars. Beh, sempre forte il ragazzo, eh?
1: Beh, assolutamente sì.
0: Veramente. Ancora messaggi dei nostri ascoltatori, 335-699-2949. Ci saluta Stefano, noto anche come Mr. Sao, che dice: sto ascoltando le storie di Sergio e non posso non ricordare una magnifica serata a Verona, dove abbiamo festeggiato insieme a mezzanotte il suo e il mio compleanno. C'erano Amedeo, Luca, il grande Fabrizio Bosso, fratello di musica e di cuore. Certo. Quante ne avete fatte pure con Fabrizio?
1: Una quindicina d'anni insieme.
0: Eh sì. E poi ti dice: sei

0: grande musicista, un eccellente compositore e un gran signore.
1: Ah, grazie.
0: Sergio.
1: Beh, visto che hai citato Bosso, posso dire una cosa che in pochi sanno, che abbiamo musicato qualche anno fa le comiche vagabonde di Charlie Chaplin.
0: Sì. No?
1: Tre cortometraggi, pianoforte e tromba.
0: Che bello.
1: Uscirono in Francia, credo.
0: Senti, ci sta ascoltando un certo Giando.
1: Ah, beh, un saluto a Gian Domenico Ceramella, che è il produttore di quasi tutti i miei ultimi 5-6 album.
0: Sì.
1: Anche dell'ultimo.
0: Beh, grande mecenate.
1: Grande appassionato.
0: Vogliamo dire mecenate. Mecenate.
1: Appassionato di jazz.
0: Sì.
1: E di buona musica.
0: Eh beh sì, un disco uscito anche in collaborazione con il Parco della Musica Records.
1: Certo.
0: Come i tuoi dischi recenti, insomma.
1: Certo. Cioè... Sì, sì.
0: Sentiamo, c'è anche un messaggio vocale, sentiamo un po' che ci dicono i nostri ascoltatori.
2: Buon pomeriggio ragazzi e complimenti. Basta sentire il giro armonico di una canzone del vostro ospite per capire cos'è la musica e paragonarla a tutte queste cose che girano in questo momento. Mi fermo qua. Vi voglio dire soltanto una cosa, che la musica io l'ascolto in radio solo in questo periodo quando ci siete voi, tutto il resto ho la mia lista e quindi mi sento le mie canzoni. Un abbraccio Leonardo.
0: Ma che, grazie.
1: Grazie Leonardo.
0: Ma veramente che bello, questi messaggi ti riempiono il cuore, no? Un po' per me, un po' per te.
1: Ma sono reali, sono veri, sono veritieri.
0: È vero, è vero. Allora, dice, c'è un ascoltatore che è Antonio e dice: cari Duccio e Sergio, ma i vostri volti si somigliano, la barba, la fisionomia, o mi sbaglio? Forse qualcosa.
1: Sì, ma solo che Duccio avrà 10 o 15 anni meno di me.
0: Vabbè, non esageriamo, facciamo intorno a una decina.
1: Una
0: dai,
1: decina.
0: Super giù,
1: okay.
0: Super giù. Poi verifichiamo.
1: Verifichiamo.
0: Sì. Ti aspettiamo in Abruzzo il 18 e il 30 luglio, ci scrive Vilma da Pescara, e un saluto e un abbraccio a te e a tutto il gruppo Situation.
1: Sì, ricordo che ci sarà appunto il 18 luglio il concerto in sestetto a Pescara
0: e il 30 a Vasto.
1: A Vasto, certo, sì, saremo anche a Vasto.
0: Musiche in cortile, ma insomma veramente giri per tutta Italia, perché vedo Empoli, Castel Rigone in provincia di Perugia, Castel San Pietro provincia di Bologna, poi Viterbo, Torre del Greco, la Sicilia con Trapani, Palermo e Catania, e poi Martina Franca, da dove ci scrive uno dei nostri ascoltatori. Insomma, tocchi tutte le regioni praticamente, vai anche in Friuli, Sacile,
1: sì.
0: A novembre.
1: Sai che è il luogo dove costruiscono il pianoforte più performante?
0: Sì, eh?
1: Sì, lì a Sacile, appunto vicino a Pordenone, c'è la fabbrica di Fazioli, che fa concorrenza a Steinway Songs.
0: Certo. Beh, Fazioli ha un pianoforte molto ambito, no? Molto richiesto.
1: Infatti a Umbria Jazz c'è il Fazioli, diciamo, come sponsor, e molti pianisti che arrivano dall'America se ne innamorano,
0: perché magari conoscono lo Steinway soprattutto.
1: Esatto.
0: E invece si trovano di fronte a questo pianoforte
1: Per noi è come una Ferrari, avere, come guidare una fuoriserie quando...
0: E quindi sei felice di andare in Friuli a trovare.
1: Beh,
0: magari
1: sì,
0: chi li costruisce,
1: però loro sono un po' tirchi, posso dirlo. Perché perché sono venuti un giorno lì in camerino, mi hanno detto: maestro, le facciamo uno sconto incredibile.
0: Sì.
1: Se compro un pianoforte da noi, considera che i loro pianoforti costano dei 150.000 euro in
0: poi. Ah, beh, insomma,
1: le faremo proprio uno sconto eccezionale del 5%.
0: Però... Quindi l'hai lasciato lì poi?
1: L'ho lasciato lì,
0: ho capito.
1: Sì.
0: Va bene,
1: mi accontento
0: va bene.
1: Del mio gran coda Yamaha.
0: Beh, niente male, niente male. Torniamo ancora al tuo disco più recente, La pioggia che non cade mai, e ci ascoltiamo una canzone che si intitola Cosa sarà mai di me. E quindi eccolo qua, ancora Sergio Cammariere al Mangiadischi.

0: Sergio Camariere al Mangiadischi, cosa sarà mai di me? Cosa sarà di te, Sergio?
1: Qua, che ne so, io sognavo da piccolo di fare quello che sta accadendo.
0: Quindi certo.
1: I sogni si sono avverati, bisogna credere nei propri sogni.
0: Ma indubbiamente, poi su quello che sarà di te nel prossimo futuro siamo abbastanza sicuri perché è pieno di concerti, quindi sarà un'estate di viaggi. Ci scrive Simonetta dal Veneto, dice: ma da me non viene Sergio? Allora, il concerto più vicino per ora è l'11 luglio a Desenzano del Garda, Brescia, che è lì al confine,
1: sì,
0: con il Veneto.
1: C'è Sacile, appunto, Pordenone.
0: Sì. Quindi diciamo per ora...
1: torneremo certamente presto.
0: Ma sì.
1: Anche perché c'è l'ex presidente Zaia che mi vuole intervistare.
0: Ah, ecco.
1: E quindi prima o poi capiteremo da quelle parti.
0: Certo, certo. Allora, Cammariere, ci dice Antonella, ha una voce rilassante e un fisico rinascimentale.
1: È vero, con la panzetta ancora di più.
0: Cioè, qui si sbilanciano i nostri ascoltatori, su tutti i fronti vanno a discutere della tua entità. È bello questo fatto.
1: Siete molto carini.
0: Vabbè, infatti. Allora, abbiamo parlato un po' del disco, abbiamo parlato del tour. Prima ci hai accennato all'inizio di questa chiacchierata che stai già scrivendo un disco nuovo
1: di solo piano. Sì.
0: Quindi è proprio una fase in cui le canzoni arrivano, ti attraversano.
1: Sì, ma nello stesso tempo continuiamo a scrivere le canzoni con Roberto Künstler. Ne abbiamo già 4 nuove che faranno parte del prossimo disco, non so, forse tra un anno o due.
0: Ma sì, perché adesso ne hai pubblicati due.
1: È un work
0: due.
1: In progress continuo.
0: Ma
1: non
0: così
1: ci
0: è
1: si
0: bello,
1: ferma mai.
0: Bello. Come funziona la vostra collaborazione? Partono spunti musicali da te o arrivano prima idee?
1: Entrambe le cose. L'ultimo brano che è nato è venuto proprio fuori dal componimento metrico, dalla poesia di Roberto.
0: Sì,
1: è quella che ha ispirato proprio questa mia musica.
0: Ecco.
1: Per esempio, invece, questa ultima canzone che abbiamo ascoltato, Cosa sarà mai di me, è nata prima la musica.
0: Okay.
1: Infatti ne esiste una versione solo pianoforte incisa nel mio disco secondo di piano, che si intitola Piano Nudo, e il titolo è Adeus Nunca Mais.
0: Hai capito, bello. Quindi dicevi che il prossimo sarà comunque in piano, solo piano, senza band, hai deciso.
1: Sì, però faccio anche tante altre cose, colonne sonore,
0: certo.
1: Sono in contatto con Claudio Fragasso, il regista con il quale abbiamo già lavorato in passato.

0: stato nel cinema per un progetto nuovo di film horror. Vediamo se verrà. Se lo faremo, insomma.
1: E com'è, divertente scrivere per il film horror?
0: Sì, no, ma è molto più divertente. Pensa che io finora avevo fatto sempre musiche per commedie, penso a quando eravamo repressi del 91-92, sì. Uomini senza donne, insomma, erano sempre commedie oppure dei drammi. E 2 anni fa mi è capitato di scrivere la mia prima colonna sonora per un horror. E mi sono sbizzarrito, il film si intitola Revival, andatelo a cercare, non lo so su quali piattaforme americane, è un horror con tutti attori americani, regia di Dario Germani, e le mie musiche sono proprio, come posso dire, contaminate dalla classica contemporanea,
1: certo.
0: Quindi ispirazione Stockhausen,
1: sì.
0: Molto molto molto,
1: quindi dai,
0: audaci,
1: dai il via libera al tuo lato oscuro,
0: esattamente
1: la composizione di film horror. Ti chiede un ascoltatore che ti fa i complimenti e vuole sapere com'è il tuo rapporto musicale e familiare con Rino Gaetano. Se musical...
0: Beh, siamo cugini.
1: Sì. Quindi se...
0: Beh, io ho scoperto intanto di essere suo cugino 15 anni dopo la sua scomparsa.
1: Certo.
0: Quindi nel 96 mi è stato proprio rivelato da sua mamma, Maria Gaetano, la nostra parentela, ovvero che mio padre, cioè che mio nonno paterno... Era anche il padre di Maria, la mamma,
1: certo,
0: di Rino.
1: Da quel momento l'hai ascoltato in modo diverso?
0: No, veramente conoscevo già prima, perché le canzoni di Rino sono nella storia a prescindere da questa cosa. Però continua il rapporto con la famiglia Gaetano, con Anna ci siamo sentiti settimana scorsa, ci sentiamo di sovente, è bellissima questa cosa.
1: Bello.
0: Tra l'altro andrà in onda
1: su
0: Rai 3,
1: sì.
0: Credo a settembre andrà in onda il nuovo film dedicato a Rino Gaetano di Verdelli.
1: Ok, un documentario.
0: È un documentario,
1: sì.
0: Devo dire, fatto con molta grazia, molto bello.
1: E qui sei intervenuto anche tu, immagino.
0: Esatto, ci sono anche io e quindi racconto questa storia.
1: Era Enrico che ti chiedeva questa cosa da Roma, con lui ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto oggi al Mangialischi. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, io ringrazio Luca Bernardini in regia, e che sta lì e ci ha seguito, e Adriano Lippi in console. Sergio, grazie per essere stato al Mangialischi.
0: Grazie per avermi invitato. Buona estate, buona musica, buon viaggio per chi sta viaggiando.
1: E beh, buon andate a vedere Sergio in concerto quest'estate.
0: Yes.
1: Chiudiamo con un'altra canzone che io adoro del tuo repertorio, degli inizi di una ventina d'anni fa, si chiama Sorella Mia. Ancora Sergio Cammariere, e a domani, sempre alle 13:30 con il Mangialischi, da Duccio Pasqua. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani dagli Stati Uniti, dove si trova per un vertice con il presidente americano Trump. Il segretario della NATO Rutte fa sapere che per le operazioni militari in Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. La linea all'inviato Rai, Stefano Fumagalli.
4: L'intervista a Fox News, emittente molto vicina a Trump e repubblicani, il segretario generale della NATO Mark Rutte risponde ai tanti attacchi ricevuti dall'alleanza negli ultimi giorni da parte del presidente Donald Trump, che incontrerà oggi alla Casa Bianca anche in vista del vertice di Ankara, e prende posizioni anche per l'Italia, che con Giorgia Meloni era finita nel mirino del presidente Trump anche per le basi negate a Sigonella. E Rutte dice: almeno 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia, ribadisce un numero enorme, e dall'Europa le missioni di volo sono state almeno 4 o 5 mila per sostenere Epic Fury, le operazioni in Iran. Ora si attende ovviamente alla risposta di Trump in giornata, che aveva invece bollato come insensato il voto di ieri del Senato su una risoluzione non vincolante per limitare i poteri di guerra e fermare le operazioni in Iran.
3: Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Rutte e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche. Si è sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, sottolinea il comunicato della Difesa. Proseguono tuttavia le polemiche da parte delle opposizioni, che chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Le parole del segretario della NATO smentiscono quanto detto dalla Premier, sostengono PD, 5 Stelle, AVS. Caldo torrido in tutto il paese, 16 città da bollino rosso, tutte nel centro-nord.

0: Domani saranno 17, ieri due decessi causati dalle alte temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Mocio.
1: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: Temperature record in tutta l'Europa centrale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse, gli esami di maturità rimandati, caldo torrido anche nel Regno Unito. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
2: Temperature record previste tra oggi e domani per Londra e il sud della Gran Bretagna, oltre 40 gradi, allarme rosso esteso in diversi dipartimenti, 300 scuole chiuse nel sud della Gran Bretagna. A Londra sono state tra l'altro sospese i cambi della guardia di fronte a Buckingham Palace perché durano 23 minuti e potrebbero esserci dei malori tra militari che effettuano questa cerimonia perché indossano una divisa molto pesante, e in più sono state vietate tuffi in fiumi e ruscelli proprio perché a maggio, nella precedente ondata di caldo, due adolescenti sono morti mentre si tuffavano per rinfrescarsi. La città Londra è una città caldissima, afosa, nonostante i numerosissimi parchi, giardini, spazi verdi dove le persone si rifugiano per trovare un po' di refrigerio. Attivato pure un piano per le persone anziane del Servizio Sanitario Nazionale che in caso di difficoltà possono fare subito riferimento ad un numero speciale. E per ora da Londra è tutto.
0: Era la corrispondente Nicoletta Manzione. A Roma, a 10 anni dalla morte di Umberto Eco, a Palazzo Firenze la mostra Umberto Eco, il nome delle cose, segni, realtà e interpretazioni.
3: Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Lo diceva Umberto Eco parlando dell'importanza della letteratura. Lui che di libri ne ha scritti tanti, testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo. Alessandro Masi, segretario generale della Fondazione Dante Alighieri.
4: Sono tanti gli aggettivi per definire questa immensa figura umanistica. I suoi studi hanno fatto epoca da tutti i punti di vista. Opera aperta è stato un suo saggio fondamentale nella ricerca estetica.
3: Cosa si può trovare nella mostra aperta a Roma presso Palazzo Firenze?
4: Manoscritti originali di Umberto Eco, lettere, fotografie e documenti che completeranno l'immagine e la comprensione di questa straordinaria figura.
3: E poi le tavole originali di Milo Manara, concesse dall'autore, ed elementi della scenografia firmata da Dante Ferretti per il film Il nome della Rosa.
5: Che linguaggio usava quello?
6: Tutti i linguaggi e nessuno.
3: Maurelia Carafa, GR1.
0: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: L'estate in onda.
8: Buon pomeriggio a tutti su Radio 1, l'estate in onda. Ciao Marzia.
9: Ciao Vale, questa mattina avete quasi rischiato di non avermi qui con voi a Radio 1.
8: Eravamo una mora e una bionda, adesso siamo due more.
9: Siamo due more perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma io questa mattina ho avuto un po' un colpo di testa, come si suol dire. Sono andata un po' a scurirmi i capelli, solo che il parrucchiere evidentemente Vale ci ha preso un po' la mano.
8: Ha calcato la mano
9: e quindi oggi avrete due more qui su Radio 1 all'estate in onda, ma non preoccupatevi perché da domani io torno me stessa, mi vado a schiarire un po', ve l'ho detto anteprima.
8: Pone rimedio.
9: Pongo rimedio.
8: Comunque non sei proprio mora, dai, sei...
9: Castana.
8: Io non lo so,
9: non mi ci credo, ma poi magari sto anche meglio, io non lo so, probabilmente sto anche meglio.
8: Secondo me sei bellissima, secondo me sei sempre bellissima, però insomma vabbè, non c'è più team more e team bionde oggi, è andata così.
9: Oggi no, da domani.
8: Domani torniamo noi stesse.
9: Vale, sai qual è la verità? Che nella vita puoi anche star meglio oggettivamente, ma come ti senti tu che poi alla fine condiziona no? Vabbè,
8: tutto
9: dai,
8: il resto.
9: Sono un po' così. Fatemi riprendere voi.
8: Esatto. Senti, di che parliamo oggi? Perché c'è l'estate, chiama amore.
9: L'estate chiama amore, d'altronde veniva quante canzoni, Sole, cuore, amore, come cantava Valeria Rossi, quindi come chi siamo noi per non parlare d'amore oggi qui all'estate in onda? E il tema di oggi, a proposito d'amore, riguarda proprio

0: l'estate del vostro primo amore. Non so se ve lo ricordate, ma personalmente come si può dimenticare il primo amore?
1: Impossibile,
0: Vale?
1: Impossibile, anche se sempre a parlare d'amore, insomma, io l'ho detto, ormai siamo single, state mettendo un po' troppo il dito nella piaga.
0: No, Vale, non è così, perché no, Fox l'ha detto, questa sarà la tua estate, io sono sicura che lo confermeremo qui a Radio 1 tra qualche puntata.
1: Va bene, intanto ricordiamo il numero della diretta, che è 335-699-2949, e raccontateci l'estate del vostro primo amore, soprattutto chi era il fortunato o la fortunata. E ora fulminacci, maledetto me, su Radio 1.

0: Maledetto me, fulminacci. Io questa mattina direi maledetta me invece che sono andata a tingermi i capelli. No, a parte gli scherzi, ragazzi,
1: salutiamo la categoria.
0: Salutiamo la categoria, oltretutto. Perché... siete preziosi, anzi, preziosissimi. Vale, ci stanno già mandando dei messaggi al nostro numero della diretta per raccontarci del loro primo amore. Allora, iniziamo subito.
1: Del vostro primo amore.
0: Dell'estate del vostro primo amore. Allora, Antonio ci scrive: eravamo nella mia 500 fermi su un ponticello a guardare il fiume. Romantico.
1: Molto.
0: Poi ci siamo girati e baciati, una stretta forte forte. Ma poi tutto finì. E vabbè, Antonio, l'importante è che c'è stato, scusa, no? Quindi grazie di aver condiviso questo ricordo con noi.
1: Soprattutto se te lo, se lo stai ricordando comunque con, penso, su, con il sorriso sulle labbra, no? Per raccontarlo e condividerlo qui all'Estate in Onda su Radio 1. E vabbè, è finito, molte cose finiscono, però sicuramente è un gran bel ricordo. Ne leggo un altro. Allora, c'è Renato che dice: estate del 69, Donatella, un flirt che ricordo ancora adesso con nostalgia.
0: Bello, bello, la nostalgia è un sentimento molto positivo. Vale, senti, ma ieri noi abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori più o meno di quello che sarebbe stato il tema di oggi, ma soprattutto abbiamo detto che avremmo avuto un ospite bellissima, bravissima.
1: Lei bionda.
0: Lei biondissima. E allora io direi che le promesse vanno mantenute. Diamo il benvenuto a Carolina Rei. Caro!
2: Ciao ragazze, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere fisicamente lì con voi come vi avevo promesso, ma maledetta me che mi sono svegliata questa mattina. Come sempre, quando si avvicina un appuntamento importante, si possono verificare delle incursioni della sorte non favorevoli. Esatto. Un po' come l'herpes quando devi sposarti, no? Visto che si parla di appuntamenti, di matrimoni, di storie d'amore. È sempre così.
0: Caro, però non preoccuparti, perché noi ci siamo ripromesse che tornerai a trovarci qui. E poi comunque
1: poi
0: sei stata
1: di grave, poi tra l'altro,
0: di grave.
1: Rassicuriamo.
0: Sì, rassicuriamo gli ascoltatori, nulla di grave, però insomma tu sei stata

0: gentilissima, carinissima, che nonostante stessi poco bene ci ha dato comunque la tua disponibilità a questa chiacchierata telefonica, con la promessa poi, Vale, di farci venire a trovare da Carolina, che
1: live.
0: Sarà, esatto, live, anche perché tu, caro, passerai un'estate insomma qui a Saxarubra.
2: Con voi e come voi a Saxarubra, Sax on the Beach, se volete apriamo un chioschetto. Tra l'altro dovete sapere, mi rivolgo agli ascoltatori, che c'è un albero di Natale a Saxa, in mezzo allo studio, in mezzo al
1: di fronte
2: agli
1: al
2: studi,
1: bar, si può dire, no?
2: Esatto, agli studi radiofonici, televisivi, c'è un albero di Natale, che è una cosa che a me ha sempre fatto ridere. Allora, visto che noi tutti passeremo l'estate lì, apriamo un chioschetto, facciamo così anche un angolo estivo per tutti noi che non andremo in vacanza e che terremo compagnia agli ascoltatori e poi agli spettatori.
0: L'unica cosa è che l'albero di Natale forse quest'estate è un po' fuori tema, però ci sta come idea.
2: Eh sì, ma fa ridere, infatti io ve lo suggerisco come argomento per una delle prossime puntate: chi lascia l'albero di Natale tutto l'anno e oppure inizia a comprare palline.
1: Io,
2: per l'albero a luglio.
1: Io confesso, ho ancora due alberelli in salotto.
0: Ma lo sai,
2: guarda,
0: che
2: io
0: ho avuto un anno una volta? Sì.
2: Caro, io sono stata in vacanza, no, dicevo, sono stata in vacanza adesso qualche giorno prima della partenza di una mattina e ho comprato una pallina di Natale, l'albero di Natale più forte di me, quindi è un tema ricorrente un po' per quello che ve lo nominavo,
1: hai
2: lo citavo.
1: Bene. Senti Carolina, devi sapere che il tema della giornata qui, ormai lo sai già perché ne stiamo parlando, è l'amore, insomma, in tutte le sue forme e poi nello specifico l'amore estivo, quindi l'estate del primo amore. Alcuni ascoltatori ci hanno già risposto, anche Marco ci scrive: l'estate che ricordo con più affetto è quella dove andai per la prima volta in campeggio e lì incontrai una donna di 20 anni più grande di me. Fu un amore pieno di passione. E allora ti chiedo, Carolina, tu ti ricordi la prima cotta estiva?
2: Guarda, io ne ho avute tantissime perché ero un po' così innamorata dell'amore, soprattutto da adolescente, da ragazzina. Uh-huh. E mi ricordo del mio primo fidanzatino così a 15-16 anni, che pensavo che prima o poi avrei sposato, ne ero fermamente convinta. Il problema degli amori estivi qual è? Che poi quando si rientra nella quotidianità e si rientra magari anche a casa, se si è stati in vacanza da qualche parte, sì, poi a casa tutto quello che sembrava splendido e magico non lo è,
1: si ridimensiona.
2: Una storia, beh, secondo me non si riesce a focalizzare e inserire nel contesto della propria vita, della propria quotidianità, qualcosa che nasce da un'altra parte, anche solo fisicamente, cioè se ci si trova in un altro luogo geografico, poi si torna a casa, si torna alla realtà e bisogna vedere se quell'elemento esterno poi è facile o meno inserirlo nella propria vita vera, perché poi, ecco, sarebbe bello vivere sempre in vacanza, ma non è possibile.
1: Non avete in vacanza.
0: È proprio il commento che stavo per fare, infatti, che durante le vacanze no, tutto ci sembra più facile, più leggero, più allegro, poi quindi viviamo anche più serenamente i rapporti, poi quando si ritorna alla quotidianità e ai problemi, è lì che si vede, no? La solidità magari, chi resta. Chi resta davvero si vede
1: i cavalli che si vedono all'arrivo, com'era?
2: Difficile, raramente ho conosciuto qualcuno che si è innamorato d'estate, che poi ha portato avanti la storia, anzi magari i vostri ascoltatori sì, quindi mi smentiranno mandandovi un messaggio.
0: Allora vediamo se qualcuno ci scriverà su questo aspetto. Intanto un po' di musica, Loveful, vai.

0: Il tema del giorno qui all'Estate in Onda su Radio 1 è l'estate del vostro primo amore, quindi come vi siete conosciuti, se durante una partita di beach volley piuttosto che durante un tramonto, insomma,
1: se è durata o no, come diceva giustamente Carolina, le difficoltà di far durare le storie estive anche in inverno.
0: E in collegamento con noi c'è la nostra meravigliosa Carolina Rei, e tra l'altro è arrivato anche un messaggio per te, Carolina.
2: Hanno smentita?
0: Sì. No, è una domanda. Allora ci chiede Saverio: come si può rimanere, tu che sei un inguaribile romantica, ormai l'hai detto, come si può rimanere romantici davanti alle delusioni, che siano insomma d'amore o anche magari lavorative?
2: Allora non è cosa facile. Io personalmente ho quei 2-3 giorni di difficoltà, di impasse in cui magari mi incupisco e smetto di credere momentaneamente a qualunque cosa. E poi dopo quella prima fase bisogna, secondo me, ricominciare a sperare e a desiderare qualcosa di positivo. Non è facile, però poi la vita ti sorprende, in qualche modo arriva. C'era una frase, che conoscerete sicuramente tutti: non può piovere per sempre.
3: Sì,
2: per cui ad un certo punto il sole sorge in un modo o nell'altro. Bisogna pensare semplicemente a questo, senza poi neanche accanirsi troppo sulle cose, perché se ci si accanisce la volta buona che poi non arrivano. Bisogna semplicemente incassare, esatto, prendersi del tempo per metabolizzare e poi ricominciare, ripartire, perché poi il sole in qualche modo tornerà.
0: Che poi le delusioni, scusami, possono essere anche funzionali in qualche modo, no? Possono essere un motivo di crescita.
2: Ma c'era mia mamma che quando ero piccola, parlando di sentimenti, mi diceva magari dopo le prime delusioni, alla fine delle prime storie, mi diceva: pensi che sia l'uomo giusto? Io sì, che piangevo, era l'uomo della mia vita, era l'uomo giusto. E lei mi guardava e mi diceva: l'uomo giusto non esiste se non è quello che è a fianco, perché l'uomo giusto al momento sbagliato non esiste. Noi ci possiamo raccontare milioni di favole, ci possiamo anche idealizzare dei rapporti, ma poi fondamentalmente quello che deve andare poi nella vita è che viene facile, va. E iniziare a pensare così, secondo me, aiuta a superare anche le delusioni.
1: Assolutamente sì, bisogna essere positivi, anche perché la positività poi attrae positività, caro. Ne hai parlato anche tu, no, di questa legge dell'attrazione?
2: Ma io sono convinta fermamente, anzi un invito, anche un test che potete provare a fare. Io ho proprio un quadernino con tutte le cose che voglio fare, tutti gli obiettivi che voglio ottenere.

0: i sogni che voglio realizzare tutti scritti, e perché se li scrivi poi li visualizzi meglio. Quindi prendete un quaderno, un quadernino, un'agenda, iniziate a scrivere, a fare una lista di cose che vorreste fare, e poi piano piano queste cose vedrete che riuscirete a spuntarle, soprattutto se le avete scritte davanti agli occhi ogni giorno.
1: Io la penso esattamente come te, anche
2: sì,
1: Vale,
2: sono
1: che
2: d'accordo.
1: Sta annuendo. Senti Carolina, una cosa, tu prima l'abbiamo accennato, no, che sarai con noi in questa rovente estate qui a Saxa Rubra, perché dal 29 giugno su Rai 1, dal lunedì al venerdì, condurrà insieme ad Alessandro Greco Uno Mattina Estate. Senti, ma
0: esatto,
1: ci vuoi dare qualche, puoi dirci insomma qualcosa, puoi darci qualche anticipazione, se puoi, è qui a Radio 1.
0: Allora, Uno Mattina è un format ormai uno dei più longevi e consolidati della Rai, sono 40 anni che va in onda Uno Mattina, che ha la capacità di mantenere lo stesso, di mantenere l'essenza dello stesso programma, ma tenendosi al passo con i tempi. Quindi quello che faremo noi è semplicemente prendere le redini di questa grande macchina che esiste già, che abbiamo noi diciamo guidato lo scorso anno, la scorsa estate, e di ripartire da dove ci siamo fermati, quindi di intrattenere, di alleggerire anche l'estate di chi sarà a casa e non potrà andare in vacanza. Quest'anno, come elemento di novità, ci sarà quello musicale, avremo un pianoforte in studio, un angolo con un po' di strumenti, un po' di leggerezza per dei momenti anche un po' più leggeri. Altra novità sarà quella della collaborazione con il TG1, con l'ingresso di Paola Cerbelli, che quindi si occuperà per noi di news, attualità e della situazione geopolitica mondiale, che richiedeva l'intervento di una professionista del settore. Quindi lei, la sua presenza ci darà modo, a me e ad Alessandro Greco, di spaziare ancora di più e di spingere l'acceleratore su quello che è invece l'intrattenimento.
2: Carolina, a proposito di amori estivi, ma c'è un amore che è sempre tale, e sto parlando di tuo figlio.
0: L'unico grande amore, e secondo me poi veramente, almeno parlo da mamma, capisci cosa sia l'amore senza nessun tipo di sovrastruttura, senza nessun tipo di interesse, e anche poi senza nessun tipo di sofferenza, perché anche le storie d'amore più belle possono comportare delle incomprensioni, degli equilibri che vanno costantemente ritrovati. Quello per un figlio è puro, totale, incondizionato, eterno e infinito. E poi io sono tanto mamma, amo stare
2: che
0: con
2: bello.
0: Mio figlio, e non ho una grandissima vita sociale, proprio perché o sto con mio figlio o lavoro o sto con mio figlio.
1: Carolina, che poi
0: vince sempre su tutto.
1: Mi ha fatto venire in mente quello che mi diceva mia madre quando ero più piccolo, ovvero: io ho iniziato a vivere quando sei nata tu, e la trovo una delle cose più
0: ma è la verità,
2: stupenda.
1: Allora, noi ci sentiamo tra poco, caro. Nel frattempo Tananai e Annalisa, a proposito di storie brevi.

0: La nostra Corina De Laurentiis si è veramente sbizzarrita con la scelta musicale. Non poteva scegliere canzoni più giuste per il tema di oggi, ovvero i primi amori, gli amori estivi. Allora, Carolina, con noi è sempre collegata la nostra bellissima e bravissima Carolina Rei. Prima abbiamo parlato di tuo figlio Filippo, del tuo grande amore, no? Di quello che sarà l'amore per sempre. Ma io ho una domanda, proprio una curiosità. Ma ha già le prime fidanzatine? Se sì, tu sei gelosa oppure?
1: Perché è piccino poi ancora, no?
2: Ma sì, ha 7 anni, ma ne ha più di una. E quindi sto cercando di spiegargli. Sì, sai, con la naturalezza e semplicità dei bambini che ti guardano e dicono: mamma, io amo quella e quell'altra. E amo tutte, perché di Elena mi piace questo, di Giulia mi piace quest'altro. E io cerco di spiegargli: sì, va bene, ti possono piacere, puoi avere delle amiche, ma una, l'amore, uno solo. E quindi alla fine mi guarda e mi fa: va bene, allora amo te, mammina. Ancora in quella fase, ma aspetto un paio d'anni e questa storia terminerà a favore degli amori, come giusto che sia. E no, non sono gelosa, sono felice. Anzi,
1: una mamma moderna, dai. Carolina, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata telefonicamente con noi. Noi ti aspettiamo in studio e intanto in bocca al lupo e viva il lupo per la nuova avventura in TV, giusto?
2: Crepi, grazie mille, ci vediamo lunedì mattina alle 8:30 su Rai 1 e con voi ci vediamo e ci sentiamo presto.
0: Grazie alla nostra Carolina Rei. Grazie a te che ti sei collegata nonostante stessi poco bene. Grazie.
1: E tra poco parliamo di animali con alcuni ospiti speciali. Sono già con noi Andrea Roncato e Nicole Moscariello e ora Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In a 12 code per un veicolo fermo tra Rapallo e Chiavari direzione Livorno, code a tratti per lavori in A10 tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova, code poi per una perdita di carico tra Bivio con la A6 ed Albisola sempre verso Genova, code per il traffico intenso in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest direzione Milano, incidente sulla A35 Brebbe Mi all'altezza dell'allacciamento con la A4 in direzione della 58. Code per un incidente in A9 tra Saronno e l'allacciamento alla 8 verso Lainate. Code a tratti in A13 tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Troviamo poi rallentamenti in A4 Brescia-Padova tra Montebello e Verona Est verso Milano e tra Somma Campagna e Verona Sud direzione Venezia. In direzione della A14 code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Trafficato anche il ramo Casale tra l'allacciamento alla 14 e quello con la 1. Infine, incidente che vede coinvolti un autobus ed un'autovettura in A30, la Caserta Salerno, tra la barriera di Salerno Mercato San Severino in direzione Caserta. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me c'è Marzia Valitutti Carbone, sono le 15.

0: 15:32, ma non siamo sole, perché questa è la mezz'ora dedicata agli animali, Marzia.
1: La tua mezz'ora preferita, Vale, sì, quella che proprio aspetti tutta la settimana, quindi ti ho lasciato l'onore e il piacere di presentarla. Lo dicevi giustamente, non siamo soli perché siamo in compagnia di...
0: Di Andrea Roncato e Nicole Moscariello. Allora, insomma, lui è un attore molto famoso, si spendono entrambi per gli animali, e Nicole invece è dirigente dipartimento MASES, e tra l'altro nella loro vita sono anche una coppia, quindi benvenuti.
2: Grazie.
3: Ma grazie a voi di averci invitati.
1: E quale miglior giorno di invitare una coppia rispetto ad oggi, che si parla proprio di amore?
3: Certo.
0: Amori estivi, ma ricordiamo che l'amore per gli animali non va mai in vacanza. Giusto.
3: No, anzi, d'estate dovrebbe essere un attimo più forte.
0: È vero, sono d'accordo.
3: Perché è d'estate che gli animali soffrono per gli abbandoni, eccetera.
0: Allora, noi abbiamo, insomma, qui voi in testimonianza del grande amore per gli animali, e vi volevo chiedere come nasce questo grande amore. Parti tu, Andrea?
3: Beh, questo grande amore nasce da mia moglie. Quando si è innamorata di me, si capiva già che amava gli animali. Il mio amore nasce dal fatto che io, come tanti, una volta presi un cane, un Akita Inu.
0: Ok.
3: Molto bello, figo, andava in giro.
0: Che è quello
3: cane
0: del film Chico, cioè, per
3: Chico, quindi le ragazze tutte lo possono accarezzare. Però lo tenevo a casa da solo, lo lasciavo al vicino di casa quando andavo via. E un giorno questo cane morì all'improvviso. E io mi sentii veramente non bene. E da allora questo cane, andandosene, mi ha insegnato ad amare davvero gli animali, nel vero senso della parola, non usarli come oggetti di moda. E io dico sempre che mi appaiono gli occhi di questo cane spesso.
0: Come si chiamava, se posso?
3: Si chiamava Kumi.
0: Ma io sono certa che tu lo amassi.
3: Sì, però mi appaiono gli occhi di questo cane e chiedono ancora quella carezza che non gli ho mai dato, e cercano ancora quel padrone che non c'è mai stato.
1: Però meno male che tu te ne sei reso conto, perché ci sono tante altre persone che invece non si rendono conto di questo. Allora, Nicole,
0: la tua passione?
2: Allora,
0: a parte per Andrea, che abbiamo capito.
2: Amo mio marito, amo tanto.
3: Anche perché io so fare l'imitazione di tutti gli animali.
0: Del lupo. Dopo li vogliamo, adesso che ce l'hai detto, adesso ti tocca.
2: No, io amo gli animali da fin quando sono piccola, perché l'ho ereditata da mio padre, perché mio padre è stato sempre un grande amante degli animali e un sostenitore nel salvaguardare tutti quei cani abbandonati. Mm-hmm. E dunque sono cresciuta con l'amore e rispetto verso gli animali, e mano a mano che diventi grande capisci la tua strada, e il mio compito è quello di sostenere questi esseri senzienti meravigliosi che molto spesso non vengono capiti perché non hanno voce. Noi
0: certo,
2: dobbiamo darla,
0: e siamo
2: però
0: noi la loro voce.
2: Certo,
0: Nicole,
2: certo.
0: Senti, io devo dare questa informazione ai nostri ascoltatori di Radio 1, perché dovete sapere che oggi qui in studio siamo in quattro, ma due su quattro sono di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna.
3: Quindi è la giornata di San Lazzaro, dedicata a San Lazzaro, la giornata mondiale di San Lazzaro.
0: Di Salazzaresi, sì. Che poi lui abbiamo detto battezzato, mi ha raccontato, battezzato al Farnese.
3: E poi San Lazzaro adesso ha Gianni Morandi abita lì, tomba è di San Lazzaro, addirittura il papà di Cremonini, che se n'è andato qualche anno fa, era il medico
0: di base di San Lazzaro.
3: Quindi,
1: allora li salutiamo tutti i nostri ascoltatori sallazzaresi, cioè,
3: sì,
1: insomma.
3: San Lazzaroni.
0: Lazzaroni anche. Ascolta, allora, insomma, questo amore per gli animali, abbiamo detto, vi ha spinto anche, insomma, nelle missioni personali, cioè voi scendete in campo per gli animali.
2: Certo.
3: Beh, devo dirti, quella che scende in campo di più è mia moglie. Le donne hanno più nervo, sono più coraggiose le donne.
0: Ma braccetto state voi due,
3: vedo sì,
0: sempre.
3: No, vabbè, perché lei mi tira sempre dentro, ma parte sempre da lei qualsiasi iniziativa, e io che amo gli animali le vado dietro molto volentieri, ma in genere in queste cose credo che se si riuscirà a fare qualcosa per gli animali, ci sono molte donne che si danno da fare.
1: Prima abbiamo parlato, no, dell'estate, di quanto spesso rappresenti un problema, no, per quanto riguarda l'abbandono di cani o di animali in generale. Allora, Andrea, tu prima hai fatto una bellissima riflessione sul tuo primo cane, che poi ti ha portato ad amare realmente gli animali e a capire anche i loro bisogni, e laddove, insomma, tu avessi fatto degli errori con questo primo cagnolino. Mi domando, allora, ma come mai in estate gli animali vengono abbandonati?

0: di più, perché ci si rende conto dell'impegno, perché vengono presi con leggerezza, insomma.
1: Te lo dico subito, perché la gente non ha rispetto. Non ha rispetto per gli altri esseri umani, non ha rispetto per gli alberi, non ha rispetto per l'aria, non ha rispetto per niente. Tutta questa mancanza di rispetto poi ci porta a un periodo di guerre in tutto il mondo. E io credo che dovremmo fare, mia moglie, questa è un'idea di mia moglie, dovremmo insegnare ai ragazzi, quando sono a scuola da piccolini, alle elementari, una lezione di rispetto ogni settimana.
2: Questa è una bella idea.
1: Perché purtroppo d'estate la gente lascia i cani così, ma perché non li ama? Perché non pensa a chi sta peggio di loro. E poi si parla dei bambini che muoiono, è la cosa importantissima. Però quando mi dicono, ma sai, con tutti i bambini che soffrono, tu pensa ai cani. Si può pensare ai cani, agli animali,
2: bravo,
1: ai bambini,
2: bravo,
1: a chi sta male, ai vecchi da soli, alle persone che hanno problemi.
0: Il cuore è grande per
1: non me. Vedo perché bisogna
0: scegliere. Non bisogna scegliere per amare. Senti, Nicola, una domanda. Ma è vero che nell'ultimo periodo magari un po' la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata? Invece io noto spesso, ad esempio, sui social, persone che commentano di non portare i cani a spasso nelle ore più calde, perché i marciapiedi sono molto, insomma, sono roventi. È vero che c'è una sensibilità maggiore, insomma,
3: allora,
0: abbiamo una luce, no?
3: La sensibilità maggiore c'è, perché è vero, c'è stato un cambiamento, però c'è anche tanta solitudine, dunque le persone si sono avvicinate agli animali, e questo è stato, è quello il motivo principale. Il problema è che poi, ritornando al discorso dell'abbandono d'estate, non c'è ancora l'idea che l'animale è un essere senziente, è visto come un oggetto, una proprietà. E invece non è così.
2: Non è assolutamente così. Leggo un messaggio che è arrivato. Allora, ciao, raramente un comico mi ha fatto ridere come Andrea quando assieme a Gigi interpretava la mamma che sferruzzava e riprendeva il figlio. Spero di rivederlo presto in TV, Alessandro da Rimini. Quindi, insomma, tanti complimenti.
1: Beh,
2: a te.
1: Ringrazio tanto. La mamma è un personaggio che io ho amato, anzi, che ci ha dato successo. E presto in TV mi vedrai, abbiamo fatto l'anno scorso, per dire, per Rai 1, qua siamo in Rai, La ricetta della felicità, con la regia di Campiotti, la Capotondi, la Mascino, che è andata molto bene. Adesso ad agosto cominciamo a girare la seconda parte fino a dicembre, quindi poi ci saranno 4 puntate da 100 minuti di questa cosa,
2: quindi
1: se vuoi mi rivedrai.
2: Assolutamente.
1: Casomai non faccio più il comico, anche perché data l'età uno deve fare anche un po' il serio ogni tanto.
2: Allora sentiamo un po' di musica e poi torniamo ancora qui.

0: diretta qui su Radio 1. Io sono Marza per tutti Carbone, sono insieme alla mia socia Valentina Poggi e questa è la mezz'ora preferita di Valentina, perché il mercoledì nella seconda mezz'ora noi parliamo di animali, di cura degli animali, e per l'occasione abbiamo in studio qui con noi Andrea Roncato e Nicole Moscariello, che non sono solamente una coppia nella vita ma condividono anche l'amore per gli animali. E oltre a loro,
1: sì.
0: Vale?
1: Sì, perché abbiamo anche un altro ospite, lui in questo momento è collegato con noi direttamente da Carena Randaggia, Jack Lucchetti. Ciao Jack.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Come
2: grazie
1: va?
2: Mille per l'ospitalità.
3: Ciao Jack.
2: Ciao Andrea, ciao. Caspita, a me non mi sembra il vero di parlare con Andrea.
3: Devo dirti, Jack.
0: Succede anche questo a Radio 1.
3: Ti sto vedendo, è la una miseria, cosa bellissima, tu hai la faccia da buona persona, è bellissimo vederti. Ti pettini poco la mattina quando ti svegli, però...
0: Fantastici. Allora
2: sì, infatti anche questa mattina ho aperto la scatola dei petardi degli anni 80, quindi... uno al giorno e butto là in mezzo.
0: I nostri ascoltatori non possono vederlo, ma Jack ha una capigliatura insomma molto importante.
1: Diciamo. Esatto, sì, perché adesso ecco, ve lo presentiamo, sì. Perché lui dovete sapere che è un corridore con la moto, quindi è un campione di motociclismo originario di Pesaro, ha fondato
2: campione.
1: Vabbè, dai.
2: Diciamo pilota,
0: è umile,
2: no, pilotino.
0: Ma noi possiamo
3: da quelle parti, dalla Romagna in giù, sono tutti amanti di correre, tutti vanno in moto e sono tutti piloti, diciamo.
2: Tutti piloti, tutti campioni del mondo.
1: Non tutti amano gli animali come li ama Jack. Jack, come si unisce la velocità sulle due ruote con questo amore per i quattro zampe?
2: Ma si unisce attraverso Carena Randaggia, che è il primo motoclub animalista d'Italia, che dai, ho avuto questa idea un po' strana di riuscire a costituire nel 2023 e niente, insomma, abbiamo messo il mondo delle moto in aiuto degli animali bisognosi, e questo significa che insomma tutte le nostre attività sono subordinate comunque sia al benessere degli animali o comunque sia alla salvaguardia e al soccorso, perché diciamo che io le chiamo missioni, no? Missioni
1: Bravo.
2: Animaliste, ma sono praticamente dalle consegne di cibo, di ausili ortopedici, di medicinali, coperte, cucce, e tutto questo poi iniziò, diciamo, ufficialmente il giorno dell'Epifania del 2017, quindi subito dopo il tragico sisma nelle zone terremotate del centro Italia. E la nostra prima missione fu quella nel campo base di Accumoli a Matrice, certo. E da lì è venuta fuori un'escalation, fino a quando poi insomma ho incontrato Juliet, che
1: diciamo che è
2: l'amorosa,
0: ma chi è Giulietta, la tua fidanzata, chi è?
2: Giulietta.
0: I nostri ascoltatori non possono vederla, ma è una cagnolina bellissima color crema.
1: Sì, meravigliosa, la piccola Giulietta, che è la fidanzata quasi, no? Possiamo dirlo, no?
2: Mia figlia, perché sì, ecco, lei è molto pigra, è molto pigra specialmente in questo momento, quindi è vero,
0: Babi? Ti accompagna nelle tue missioni?
1: Ti accompagna, dicevamo,
2: sempre,
1: no?
2: In pratica lei... Sì, in pratica io dico sempre che per me è come una figlia, ma alla fine è una badante, perché io senza di lei non riuscirei neanche a ritrovare la strada di casa. Quindi quando io la ritrovai addirittura nella seconda missione in assoluto, che feci al Caniele di Campobasso in un'emergenza gelo, e mentre fermavo il furgone, strategicamente passava in quel momento la volontaria, la grande Chiara Bibò, che è una grandissima amica, un'attivista straordinaria.

0: con in braccio questo scricciolino. E dopo da lì, insomma, dai, è stato molto
1: l'hai semplice. L'hai caricata sul furgone, insomma.
0: Sì, sì, sì, quindi da lì in pratica tutte le missioni le abbiamo fatte tutte insieme, quindi tranne la prima che ancora, ecco, non, ancora vabbè, lei non c'era, ma dalla seconda.
2: Jack, sì, guarda, sì, sei fantastico, io sono concorde con te che amare gli animali, curare, dare benessere agli animali è una missione. Purtroppo molti lo usano come lavoro, lo sai, sì?
3: Sì.
2: Purtroppo.
0: Sì, sì, sì. Purtroppo. Sì, è vero, è vero. Vabbè,
2: ti fa onore, diciamo, quello che fai, veramente.
1: Beh, il volontariato è fondamentale. Poi ci sono chiaramente i professionisti, chiamiamo i veterinari, gli educatori
3: scolastici. Certo.
1: E quello è un altro discorso, certo. Però voi che mettete la vostra competenza, la vostra passione, il vostro entusiasmo, il vostro amore.
2: L'amore, la protezione.
1: Senza avere nulla in cambio se non il loro amore, no?
2: Il loro amore, che viene... è incondizionato.
1: Sì. Giacomo, 107 sì. missioni abbiamo detto, sono tantissime, un traguardo sì. incredibile, ma senti, i biker solitamente, insomma, chi va in moto, li vediamo sempre un po' così, un po' duri, un po', no? Un po' strong, però invece poi sotto sono cuori di panna, come funziona?
0: Ma onestamente non lo so adesso di preciso, però perché sai, io corro, allora corro in moto e faccio una piccola premessa: quest'anno è un anno molto difficile, un anno un po' di transizione, quindi rientreremo ufficialmente nelle corse addirittura al termine di questa stagione, perché già stiamo lavorando per il 2027 con un qualcosa di molto molto forte, molto innovativo, perché porteremo il nostro messaggio ufficialmente all'interno dei circuiti, quindi sarà un qualcosa di molto forte, di inedito. E dal punto di vista dei piloti, allora io vedo che in tanti amano gli animali. Il problema, e sai, io sono un po' brutta la parola estremo, no? Però io sono
2: rinunciato a mangiare carne, essere estremi.
0: A mangiare pesce.
1: È una scelta
0: carne dal 98, pesce ormai.
1: È un po' che è
0: sì, sì, da ormai insomma, oltre 10 anni.
1: Cuore, dai.
0: Sì,
4: senti,
0: sì, sì.
4: Jack, c'è un messaggio
0: stato...
4: per te. Perdonami, sì. C'è un messaggio per te che è arrivato da un nostro sì, ascoltatore, sì. Gino da Forlì. Un attimo sì. che lo apro e lo leggo.
0: Sì.
4: Allora, 5 anni fa, in vacanza in Sicilia, abbiamo trovato un cucciolo abbandonato. Si chiama Cannolo ed oggi è il principe di casa. Insomma, quante belle testimonianze certo. che arrivano.
0: Fantastico, fantastico.
4: E poi anch'io adottai sì, un cane. Qualche anno fa, si chiama Notorious, e devo dire che l'amore che, è come se loro veramente percepissero il fatto che tu li hai salvati, l'amore che ti danno, io penso sia...
2: Infatti non bisogna comprare, sì. acquistare gli animali, bisogna adottare, ci sono tanti...
0: Parole sante, parole tanti. Sante.
2: Non esiste.
0: Conta solo questo, conta soltanto l'adozione.
2: Esattamente.
0: Gli esseri viventi che siano... animali non possono essere comprati.
2: Bravo.
0: Sono esseri viventi, quindi l'unica soluzione è l'adozione.
1: L'adozione non sicuramente può è una scelta di cuore soluzione. Di amore. Jack, io ti ringrazio di essere stato con noi. Do una carezza virtuale a Juliet.
2: Anche e noi.
0: Sì,
1: e ti abbracciamo
0: lei,
1: forte.
0: Lei qui che fa i cavoli
2: ciao.
0: Suoi.
2: Sì. Amore.
0: Ciao, grazie a tutti. Ciao,
3: ciao.
0: Grazie.
3: Ciao.
4: Un abbraccio.
0: Ciao.
4: Un abbraccio virtuale.
3: Che bello vedere che ci sono persone così in gamba ancora al mondo.
1: Ascoltiamo un po' di musica insieme su Radio 1. No, le state in onda. Chissà.

0: saluto a tutte le Angeline che ci stanno ascoltando qui su Radio 1. Ma...
1: Angeline e Angelini.
0: Angelini, insomma.
1: E Angeli Animali.
0: E Angeli Animali.
2: Bravo.
0: Allora, noi siamo qui ancora con Andrea Roncato e Nicole Moscariello. E Andrea, mentre Cremonini cantava, aveva qualcosa di molto interessante da dire.
3: Cremonini è un parente per me, perché io feci un film molto bello di Pupi Avati, si chiamava Il cuore grande delle ragazze, con Michela Ramazzotti, Gianni Gavina.
0: Sì.
3: E Cremonini faceva mio figlio ed è stato un attore anche molto bravo.
1: Vedite.
3: Se l'è cavata molto molto bene. Devo
0: quindi
3: dire.
0: Attore e cantante, uno showman.
3: Sì, sì, sì.
1: Ma Cremonini, cioè, nel senso, vabbè, sono di parte, però.
3: Sei anch'io.
0: Testa,
3: quindi sta venendo fuori molto bene.
1: Sì. Polistrumentista, suona il sax, il pianoforte.
3: Insomma, è di Bologna, dai.
1: Sei di Bologna.
0: Chi più ne ha più ne metta. Ma abbiamo detto, Vale, prima che il tema del giorno sono gli amori estivi, no?
1: Sì. Sì, gli amori estivi e gli amori che proseguono per quanto riguarda invece Andrea e Nicole. Voi dove vi siete conosciuti d'estate?
3: Siamo conosciuti perché io ho fatto un film con la figlia. Lei è mamma di Giulia Elettra Gorietti,
0: okay,
3: che è un'attrice che ha fatto parecchio, da 3 metri sopra il cielo in poi. E il film si chiamava Almeno tu nell'universo. Alla sera, finito di mangiare, andavo con Giulia a pigliare una pizza,
1: certo,
3: a mangiare.
1: Certo.
3: Telefonava la mamma e diceva: ma con chi sei a cena? Con Andrea Roncato. Per l'amor di Dio, un disgraziato, un delinquente, donnaiolo.
0: Preoccupatissima.
3: Infatti io dico sempre, quando mi ha sposato, mi hai voluto sposare per salvare tua figlia, ha detto prendi me, mi sacrifico io.
1: Fantastici.
0: Ma è bellissima questa
1: cosa. Io voglio fare un'ultima domanda prima di salutarvi. Se doveste convincere i nostri ascoltatori qui dell'Estate in Onda su Radio 1 ad adottare, quale parola useresti?
0: Nicole, tu vai, pochi secondi.
2: Allora, adottate, perché vi daranno tanto amore, salverete la vostra vita e questa di quest'anima innocente, che veramente vi riempiranno la giornata quotidianamente. Adottate, non comprate, ce ne sono tanti nei rifugi, e non visti anche
1: Andrea,
2: domenica.
1: Se volessi dire invece di non abbandonare?
3: Io direi di non abbandonare. Cioè, in genere ognuno di noi ci tiene alla propria salute, ai propri polmoni, alle gambe e al cuore. Abbandonare un cane è come prendere il proprio cuore e buttarlo per strada. Non fatelo.
1: Bravo. E mi piace tantissimo questa mezz'ora. Mi piace davvero tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo stare in compagnia di Nicole Moscariello.
2: Grazie,
1: e Andrea Roncato. Grazie davvero di essere stati qui all'estate.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: E complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore.
3: In bolognese, ma siete brave.
0: Grazie.
3: Siete.
0: E un grazie va grazie anche alla nostra squadra, senza la quale questa trasmissione non esisterebbe. Quindi un grazie all'autrice Stefania Lì,

0: Grazie Stefi.
1: Alla regia Luca Bernardini. La scelta musicale l'abbiamo detto prima, Corinna De Laurentiis, e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Ciao,
0: a domani. Ciao. Domani, domani. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO Rutte, che a Washington per incontrare il presidente Trump in un'intervista televisiva ha rivelato che durante l'operazione Epic Fury contro l'Iran, in un quadro europeo che ha visto fra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo, 500 aerei americani sono decollati dalle basi in territorio italiano. L'intenzione del segretario era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro Teheran di fronte alla delusione manifestata più volte dal capo della Casa Bianca, ha poi precisato un alto funzionario dell'alleanza. Le parole di Rutte hanno però suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e hanno acceso il dibattito politico.
11: L'Italia ha sempre operato nel rispetto dei trattati, autorizzando solo voli tecnico-logistici. Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Mark Rutte sui voli statunitensi dalle basi italiane verso l'Iran. Al segretario NATO aggiungono i vertici militari, bastava informarsi meglio. Difende l'operato italiano Fratelli d'Italia. Il governo, spiega Lucio Malan, non ha mai autorizzato alcun attacco contro l'Iran. Le dichiarazioni delle opposizioni dimostrano la loro inadeguatezza. Così anche noi moderati, che parla di polemiche inutili e strumentali. Stigmatizza gli affondi dell'opposizione anche Forza Italia, confermando che si è trattato solo di operazioni logistiche e di supporto. In ogni caso, il centro-sinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Venga in aula, altro che botta e risposta con Trump sui social, il commento dal PD. Smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni di Epic Fury. Francesco Macaro, GR1.
10: Delibera del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul decreto legge lavoro. Nel provvedimento, che ha approvato in via definitiva disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che su X scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee si muovono con cautela. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, in diretta per noi Fabrizio Patti.
12: La borsa di Milano è negativo per il terzo giorno di seguito, meno 0,70%, un calo che è rimasto stabile nonostante Wall Street abbia appena aperto con rialzi di circa lo 0,30% con i suoi tre indici principali. Andamento positivo in Europa anche per Londra e Parigi.

0: mentre spicca il meno 1,10% di Francoforte, su cui pesa il meno 18% di Rheinmetall. Questo perché il giornale Der Spiegel ha rivelato che il ministro della difesa tedesco Pistorius intende cancellare il programma di fregate della società e acquistare invece 8 fregate più piccole dal cantiere navale rivale TKMS. Anche a Piazza Affari giù la difesa, meno 4% per Leonardo, meno 3,70% per Avio. Migliori titoli invece due industriali, Ferrari e di Azori in più 2%. I timori dei mercati internazionali sono legati in questi giorni a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. Seoul, che ieri aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il 3%. Stasera negli Stati Uniti è attesa la trimestrale di Micron. I conti del produttore statunitense di chip di memoria sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Lì nello studio.
1: Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile da caccia alla moglie di 52 e al figlio 24enne nella loro casa. A dare l'allarme ai vicini, che hanno chiamato i soccorsi segnalando una sparatoria a una persona armata sul tetto di un'abitazione. Sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Caldo torrido do in tutta l'Europa centrale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. E temperature record anche in Italia, 16 città da bollino rosso, tra le quali Firenze, dove è stata sospesa la vendita solo per oggi dei biglietti dell'Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Caldo record anche in Piemonte con Federica Burbatti. Andiamo ad Alessandria.
2: Il Piemonte affronta un inizio d'estate davvero rovente. Il fiume Tanaro qui ad Alessandria è simbolo di quest'estate che si preannuncia siccitosa perché manca una percentuale dell'80% di risorsa idrica. Qui le temperature hanno superato i 30 gradi, anche se questa è comunque la giornata più fresca. Sono previsti temporali, potrebbero portare grandine e bombe d'acqua. Intanto gli accessi al pronto soccorso sono già stati oltre 200 qui ad Alessandria per il gran caldo, ma ascoltiamo le persone che abbiamo intervistato poco fa e la linea poi torna allo studio.
3: Abbiamo l'aria condizionata, ma io abitando in alto al nono piano, grazie a Dio un po' ventilato è, ma quelli di sotto muoiono, poverini.
4: Ma come affronta il caldo lei?
5: Come l'affronto? Male. Non c'è niente che ci porti sollievo, né frutta, né docce.
6: Purtroppo è così. Cosa si può fare? Piscina.
7: Cerchiamo di entrare in chiesa o cercare l'ombra e bere tanta l'acqua.
8: Molto caldo, non si respira.
1: La linea all'Italia in diretta, GR torna alle 17.
9: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
10: Claudio De Tommasi.
9: Pronto Claudio?
10: Prontissimo come sempre insieme. Oggi fino alle 19.
9: Oggi piatto ricco.
10: E piatto vi aspettiamo
9: ricco
10: tutti.
9: Completo, assolutamente. 335-699-2949. Parlate con noi, scriveteci messaggi WhatsApp in maniera tale che sappiamo cosa fate, dove andate, chi siete. Esatto. Un fiorino, diceva, un film che ha fatto la storia. E parleremo anche di film che hanno fatto la storia. Nel bene e nel male ci sarà un sacco da ridere in questa nostra puntata di oggi. Prima la nostra squadra: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Andrea Di Marco. Allora, dicevamo qualche spunto
10: di quel che succederà,
9: di quel
10: oggi.
9: Che sarà. Allora, parleremo della pirateria online e della contraffazione proprio in apertura di puntata, poi il nostro spazio che ci ingolosisce tantissimo, quello di cosa si sentiva qualche estate fa, e vedrete e sentirete delle belle. Ancora appunto consigli di lettura con due autori di due libri molto diversi tra loro. Parleremo di economia, parleremo anche dei furti negli aerei, un fatto meno noto ma insomma che sembra stia dilagando. Poi il nostro protagonista dello spettacolo, che come sempre non vi diciamo chi sarà, uno sguardo ampio sulla tecnologia e ancora tanto altro. Quindi dovete rimanere con noi.
10: Per forza, ci sono talmente tante cose che non potete mancare. A cominciare dalla musica, poi, perché questo è un brano estivo, ma è in pieno stile di colui che l'ha pensato. Lavora insieme al fratello, che è Francesco Gabbani. Un brano, come al solito, ironico, ma estivo. E il colpo di tosse ci sta, visto che è estate e c'è l'aria condizionata.
9: Devi stare qui al chiodo.
10: Non te muove.
9: Non te puoi ammalare.
10: Allora, tutta la...

0: simboli dell'estate, di quello che è la nostra strarifante società consumista, i riferimenti culturali spiazzanti che fanno proprio parte del corredo genetico di Francesco Gabbani. È il suo nuovo singolo, quello che si chiama Summer Funk.
1: E noi andiamo a prendere una caramella.
0: Sì, assolutamente.

0: Comunque, in ogni caso, si balla il Summer Funk. Questo è il consiglio di Francesco Gabbani per quest'estate. Questa è, non a caso, l'estate in diretta.
1: Assolutamente. E oggi, appunto, come ho anticipato prima, vogliamo parlare di lotta alla pirateria informatica. E allora diamo il benvenuto ad Antonio Caputo, comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Buon pomeriggio, comandante, e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 1.
1: Allora, in un anno la Guardia di Finanza ha oscurato 26.500 piattaforme, denunciato gli organizzatori del business clandestino e a 3.000 utenti sono arrivati le multe. Già bei numeri, direi. Quanto è diffusa, comandante, oggi la pirateria audiovisiva in Italia per arrivare a tutto questo?
2: Il fenomeno è molto diffuso, ce lo dicono i dati che sono stati presentati proprio ieri dalla Federazione FAPAV e Ipsos, secondo i quali sostanzialmente più di un terzo degli italiani ha compiuto un atto di pirateria, quindi parliamo del 37%.
1: È un numero enorme,
2: sì, è un numero enorme, però c'è un dato diciamo positivo, che è quello relativo alla diminuzione di questa percentuale rispetto ai due anni precedenti. Quindi è un dato importante, ma è un dato che comunque sta migliorando, ed è questo miglioramento lo possiamo ascrivere ad una strategia efficace che è condivisa dalla Guardia di Finanza con le procure della Repubblica, con l'autorità giudiziaria per le attività investigative e con l'AGCOM, quindi l'autorità garante, l'autority di settore, e che poggia soprattutto sulla efficace capacità investigativa, ma anche l'utilizzo di strumenti digitali che sono particolarmente efficaci, e faccio riferimento alla piattaforma Piracy Shield, che è stata introdotta dal 2024 e che permette sostanzialmente di intercettare in tempi brevissimi e arrivare all'oscuramento rapido dei siti che stanno trasmettendo contenuti illegali. Questo nell'arco appena di al massimo 30 minuti. Sulla base di segnalazioni che in maniera automatizzata proprio i titolari dei diritti fanno arrivare a noi.
1: Quindi un enorme lavoro vostro, efficace anche, però bisogna dire, come un popolo di navigatori santi, però anche insomma pirati informatici.
0: Navigatori un po' troppo.
1: Navigatori, cioè, perché veramente una mole.

0: di persone che fa pirateria alla base, che è veramente molto, molto ampia. Nella pirateria online, comandante, qual è il settore più colpito fra musica, cinema, sport?
1: Allora, diciamo che secondo appunto i dati di FAPAV, i contenuti più colpiti restano quello dei film, siamo quasi al 30%, però anche sulla musica e sugli eventi sportivi live, ad esempio il calcio così diffuso, anche lì le percentuali sono interessanti. Ma colgo l'occasione, perché lei mi ha detto siamo un popolo di pirati, è importante secondo me agire non soltanto con una strategia di contrasto, ma anche puntare quello che stiamo facendo in questo momento sulla prevenzione, certo, sulla sensibilizzazione, per accrescere la consapevolezza di cosa vuol dire compiere un atto
0: pirateria. Proprio di formazione, no, alle persone, anche perché ormai avere accesso a un contenuto di un film, di una partita, di una canzone, veramente a dei prezzi completamente accessibili. Quindi, tra l'altro, facendo pirateria si fanno dei grandissimi danni a settori interi, alle persone, al lavoro delle persone.
1: Sì, i danni sono ingenti. Qui parliamo di un danno potenziale al paese di oltre 2 miliardi di euro, una perdita di PIL di 900 milioni, 400 milioni di mancate entrate fiscali, 11 mila posti di lavoro persi. I numeri sono importanti, però ecco, probabilmente dietro questo fenomeno c'è proprio quello che diceva lei, cioè il fatto che intanto è facile agire in maniera illegale, c'è una semplicità di utilizzo nel diffondere in maniera illegale questi contenuti, e dall'altro c'è quella, io la chiamo convenienza, ma una convenienza finta, una convenienza falsa. Perché ovviamente qui quello che abbiamo dimostrato, cito l'ultima indagine, quella abbiamo fatto come nucleo speciale beni e servizi, insieme al nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologici, insieme al comando provinciale di Crotone, perché c'è da dire che è una strategia della Guardia di Finanza, è una strategia combinata tra componente territoriale che è presente in maniera capillare sul territorio e nuclei speciali che hanno una capacità profonda di analisi dei singoli settori di intervento e quindi dei singoli fenomeni. Questa indagine ha dimostrato proprio questa cosa, cioè che i danni sono ingenti, però erano coinvolti tantissimi clienti, quindi 2800 clienti su quasi metà del territorio nazionale, quindi su 43 province. Ed era in questo caso, dicevo, la convenienza finta, dove era nel fatto che il costo dell'abbonamento pirata variava da 10 a 40 euro.
0: E a quel punto fai quello vero.
1: Però ecco, qui torniamo al discorso della consapevolezza, ma acquistando uno di questi pacchetti pirata, in realtà si finisce per alimentare un circuito illegale, che è un circuito di evasione fiscale, un circuito di riciclaggio, autoriciclaggio, di lavoro irregolare. Ecco, è qui che ovviamente bisogna stimolare la consapevolezza di chi effettua l'atto di pirateria, che dietro quell'azione...
0: E poi comunque rischia anche, no? Perché chi si affida a un operatore, chiamiamolo così, illegale, rischia anche proprio multe e non solo.
1: Sì, c'è un duplice livello di rischi. Un rischio che è quello che ha detto lei, immediato, legato alla risposta dell'ordinamento, quindi alla sanzione. Qui parliamo di multe che vanno dai 154 euro ai 5.000 euro. Se c'è collaborazione, se c'è il pagamento, altrimenti si diventa correi, quindi si incorre in complicità rispetto, quindi possono essere conseguenze più gravi. Però c'è un altro elemento di pericolo, di rischio, che a volte, diciamo, non è conosciuto, è legato al fatto che collegandosi con i propri device a questi sistemi di come dire, commercializzazioni illegali di film e di eventi live, sì, ci si espone frodi e furti di dati.
0: Apri la porta, vai direttamente dal lupo, in bocca al lupo proprio.
1: Ecco. E questo è importante saperlo, ma diciamo che questo è il tema.
0: Assolutamente. Tra la pirateria di oggi, comandante, e quella magari, non so, di 10 anni fa, è cambiato qualcosa anche con l'avvento delle piattaforme di streaming?
1: Allora, diciamo che c'è una maggiore facilità di ricorso a questi fenomeni illegali rispetto ai supporti, quelli che erano quelli fisici, però rimane qualche elemento, diciamo, in comune rispetto al passato, e questo riguarda la fase cosiddetta

0: di commercializzazione sul territorio, perché qui il tema, l'obiettivo da parte di queste organizzazioni è quello di non essere tracciabili e quindi si ricorre a strumenti di, come dire, pubblicità anche porta a porta, con pagamenti di questi, dei corrispettivi per questi pacchetti pirata, che sono pagamenti fatti anche in contanti. Quindi ci sono degli elementi anche di
1: Certo.
0: continuità rispetto al passato.
1: Comandante Antonio Caputo, poi la libero, però ho tante domande da farle e ci sta illustrando molto bene tutto quello che è appunto questo
0: Grazie.
1: tema. Allora, c'è anche il problema della contraffazione online e poi il SIAC, quindi.
0: Sì, la contraffazione e più in generale ovviamente è un fenomeno molto pericoloso, è un fenomeno che è un ostacolo alla crescita del paese, alla realizzazione di un mercato che sia veramente concorrenziale, che sono le premesse poi per creare e per sviluppare una società più equa e attenta ai bisogni di ognuno di noi. E il mercato della contraffazione si sta spostando soprattutto sull'online. Ormai il falso noi non lo troviamo più soltanto sulla bancarella, il falso è con noi. Basta un semplice link, come nel caso del Pezzotto. Oppure è sufficiente avere con il telefono sotto mano ed il falso che insegue noi, non siamo noi ad andarlo a cercare, ci insegue e quindi è facile e si presenta spesso con il linguaggio della convenienza, della moda, della velocità e per questo è un fenomeno particolarmente insidioso. Lo diciamo sempre ai ragazzi quando facciamo educazione alla legalità. Allenate il vostro senso critico, ponetevi delle domande, perché
1: Giusto.
0: costa così poco? È tracciabile, lo posso restituire, è sicuro, perché poi c'è tutto il tema della sicurezza dei prodotti. Il prodotto contraffatto normalmente è un prodotto non sicuro, perché sembra, dicevo, è una convenienza falsa, è una convenienza falsa perché è legato al fatto che lo si vende a meno perché
1: Però, cioè,
0: viene
1: dietro
0: con il
1: tutto
0: prodotto
1: quello che
0: contraffatto.
1: abbiamo detto, no? Anche la perdita di
0: Perfetto,
1: posti di
0: viene.
1: lavoro, la fiscalità, eccetera, in più poi magari anche pericoloso.
0: Sì, ma costa meno perché ciò che si taglia nel prodotto contraffatto è tutto ciò che lo dovrebbe rendere sicuro.
1: Certo.
0: Gli standard di sicurezza, i materiali che
1: C'è
0: sono nocivi per la salute.
1: veramente un mondo, grazie per quello che fate, insomma, per la lotta alla pirateria informatica e non solo, che fate. Grazie mille, Antonio Caputo, comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, approfondiamo ancora però questo tema e lo facciamo con il professor Giovanni Ciofalo, professore ordinario in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, abbiamo parlato fino adesso con il comandante Caputo del fatto che appunto esiste questa pirateria online. Invece con lei ci piacerebbe un po' capire com'è cambiata nel tempo, no? Ad esempio la fruizione proprio dell'audiovisivo negli ultimi 30 anni.
2: Sì, allora io ho ascoltato, ho avuto la possibilità di ascoltare l'intervento del comandante, l'ho trovato estremamente interessante anche per la restituzione di quello che è uno scenario di dati che fa riferimento a una dimensione economica. Io mi sposterei proprio sulla base di quello che mi stava chiedendo anche su una dimensione più propriamente culturale,
1: Esatto,
2: cioè
1: sì.
2: se andiamo un po' di tempo indietro, già a partire da quello che accade tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, iniziamo a vedere la effettiva realizzazione di quel processo di digitalizzazione che poi ha investito ad esempio la riproduzione della musica, l'avvento del VHS, il compact disc e così via. Ora, se le tecnologie hanno permesso gradualmente, fatemi passare questa espressione, una sorta di smaterializzazione degli oggetti che prima usavamo e che ancora oggi sono assolutamente centrali e importanti se ci pensiamo in termini di affetto, proiezione simbolica, pensate all'attaccamento ai vinile oppure alle videocassette di un tempo e così via, che alimentano un po', no, la dimensione del vintage, quella smaterializzazione ha comportato un problema che ha inciso profondamente sulle pratiche culturali delle persone, di tutti noi.
1: Eh beh, anche come le
2: Gradualmente.
1: fotografie, no? Lo stesso discorso, ne abbiamo decine di migliaia sui nostri cellulari, è come se non le avessimo. Idem con patate, con il discorso dei tanti film che abbiamo accumulato, le musiche. poi alla fine, se non ce l'hai lì concreto, io per esempio collezionavo VHS appunto e DVD, però ormai neanche li usi più perché non c'è neanche più il lettore quasi che te le faccia leggere.
2: È anche difficile appunto riuscire a riutilizzarle. Quindi da un lato abbiamo degli archivi grandissimi, dall'altro abbiamo gradualmente, e uso il plurale appositamente perché secondo me non è una questione che riguarda soltanto

0: appunto, come dire, la solita generazione Z che spesso viene presa come capro espiatorio, riguarda tutti, ad esempio la percezione della differenza tra originale e copia, perché da un lato un po' si è persa gradualmente, pensate a quando il compact disc ha modificato e innestato sostanzialmente il processo di autodistruzione dell'industria discografica di una volta, l'avvento di Napster negli anni 90, Napster, che era un processo di file sharing assolutamente illegale, ma che ha ridefinito completamente il processo di produzione della musica e di distribuzione della musica in prospettiva. Quindi da un lato c'è questo problema e dall'altro, se ci spostiamo sull'ambito della pirateria digitale informatica, l'altra questione fondamentale è la nostra percezione di una presunta gratuità di internet. Molto spesso noi cadiamo nell'errore, e prima mi pare che emergesse molto chiaramente dalle parole del comandante, che quello che noi troviamo online possa essere di libero accesso, e non ci poniamo molto spesso la questione del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, semplicemente perché siamo orientati a un'ottica costante di rielaborazione di quei testi. Lo prendo, lo modifico, lo adatto, lo uso nei miei post social, su Instagram, Facebook, TikTok o quant'altro, appropriandone in maniera sostanzialmente indebita. Ora, la percezione di questo come dire, dislivello tra una pratica prima legittima e ora non legittima, il mancato riconoscimento del diritto d'autore, il mancato riconoscimento dell'originale, sono dei problemi fondamentali che la digitalizzazione ha innescato e che ancora adesso iniziamo a vedere sempre più spesso come effetti espliciti, su cui chiaramente dovremmo, come veniva detto prima, riflettere e magari avviare delle forme di sensibilizzazione anche profonda.
1: Sì, poi tra l'altro c'è tutto un altro tema, no? Perché prima la TV era il momento per stare insieme, parlare di quello che si vedeva, la riunione quasi familiare, adesso c'è lo streaming on demand, ognuno se lo vede sulla TV, sul computer e altro, e quindi si è anche un po' perso il senso della condivisione che c'era prima, più che altro per i film ovviamente.
0: Per i film, ma in realtà per tanti prodotti, con dei colleghi, la professoressa Leonzi, sempre della stazione università, stiamo portando avanti una ricerca proprio sul tema che riguarda ciò che oggi può essere considerato ancora una forma di cultura popolare trasversale. Molto spesso noi guardiamo cose diverse su schermi differenti ed è lì che poi nasce anche un problema molto profondo, secondo me, di possibilità di attivare un dialogo intergenerazionale, cioè di capirsi realmente, perché vengono un po' a mancare quei momenti di condivisione, di fruizione, di partecipazione che prima sancivano, no, un percorso di creazione di momenti identitari e di in qualche modo costruzione veramente di un'identità trasversale comune. Per quello che riguarda la pirateria, credo che questo sia un ulteriore elemento che si avverte e che viene amplificato da una dimensione, non è colpa del digitale, non sono affatto apocalittico da questo punto di vista, ma sicuramente a distanza di 20 anni dall'avvento del web 2.0 ci stiamo sempre più trovando di fronte a degli effetti sociali dei social che ora diventano sempre più evidenti, sempre più chiari e a volte anche molto complessi da affrontare.
1: Una battuta poi per salutarci: ieri abbiamo parlato dell'alcol e del binge drinking, adesso siamo al binge watching, perché mentre prima uno aspettava con pazienza che la serie, il nuovo episodio della serie venisse trasmesso la settimana successiva, adesso ti vedi tutto insieme e quindi in un'unica soluzione non hai più neanche quell'aspettativa, che comunque secondo me è bella anche lei, no? Sei lì che ti chiedi cosa succederà.
2: L'attesa fa profondità.
1: Esatto, sì.
0: Sì, in realtà questa idea, no, di una possibile disintermediazione, possiamo scegliere, vedere, guardare solo quello che ci piace per tutto il tempo che vogliamo, è diventata una leva caratteristica, no, del mondo non solo digitale ma fisico e digitale, in cui siamo sempre più spesso abituati a trovarci. Questa ad esempio è una strategia classica delle produzioni di serie e di audiovisivo, che ha portato a un aumento esponenziale degli abbonamenti delle piattaforme, poi ulteriormente incrementato ovviamente da quello che è avvenuto durante la pandemia. Non il paradosso, ma per strategie complementari, ad esempio, sta ritornando quello che descriveva lei, e cioè la strategia di rilasciare le puntate anche su quelle piattaforme che prevedono le forme di binge watching, in maniera in qualche modo orientata a una forma di palinsesto tradizionale, perché si sta scoprendo davvero che quel livello di attesa, di fruizione, in qualche modo aumenta il coinvolgimento possibile.
1: Forza, anche perché se tu ti vedi 10 puntate di una serie, poi quanta attenzione consecutivamente, quanta attenzione potrai metterci, no? E anche come, ne vedi un paio e le assimili, te le godi e poi vai avanti. Grazie.

0: Grazie mille, professor Giovanni Ciofalo, professore in sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Sapienza di Roma, all'Università della Sapienza di Roma. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, è stato davvero un piacere. Grazie mille.
0: A risentirci.
2: Arriva adesso la pubblicità e poi parleremo di un'epoca in cui non c'erano tutte queste robe, eh? C'era il VHS. Eh?
0: Sì, mamma mia, mamma mia, che film.
2: A tra poco!
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: L'Italia in diretta.

0: Beh, Disincanto è il suo nuovo disco, quello che sarà la riportata in giro dopo 3 anni, forse un filo di più, di attesa e di un periodo non proprio felice. In questo caso lei, Madame, attraverso il gioco del Mamma non Mamma, riesce a rimettere tutto un po' in ballo e non dà necessariamente un significato preciso a questo brano, ma lei stesso ha detto: ognuno ne faccia quel che vuole.
1: Ah beh, quello che diciamo ieri con 6-7, no? Ognuno può interpretare quello che gli vuol dire. Beh, allora che mi dici?
0: Allora, noi torniamo adesso indietro nel tempo, come spesso facciamo.
1: È la nostra macchina, sì, la nostra macchina del tempo che ci piace tanto azionare.
0: Allora, daremo anche un preciso identificativo per quel che riguarda l'epoca che stiamo affrontando, ma stiamo parlando del 1986.
1: 96.
0: 96.

0: Hai ragione.
1: Andiamo, andare ancora più
0: ancora
1: indietro.
0: Più indietro nel tempo, non avevo neanche pensato cosa fosse. Esattamente il 23 febbraio del 1996, quando nel Regno Unito usciva questo.
2: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita.

0: Non a caso questo brano si chiama Affamato di vita, Last for Life, era Iggy Pop insieme a David Bowie, dà anche il titolo all'intero loro album. Era di qualche decennio prima, anzi forse 20 anni prima per la precisione, e però insomma un inizio così, con lui che corre, comincia a dire, si sente la voce fuori campo che comincia a elencare, non è che sia spietata, forse un po' di più sulla vita, diciamo tra virgolette, normale di noi esseri umani,
1: che vale anche adesso, può
0: vale assolutamente anche adesso. Però insomma era il 23 febbraio del 1996 quando usciva nel Regno Unito un film che avrebbe trasformato il cinema, non solo quello inglese, avrebbe lanciato una stella che poi insomma si è affermata come tale, al punto di diventare anche Obi-Wan Kenobi nella saga di Guerre Stellari.
1: Moulin Rouge
0: assolutamente, insomma io rimasi sconvolto.
1: Ma l'abbiamo detto il titolo, l'avete capito?
0: No, ancora no.
1: Vabbè, adesso se non lo sanno.
0: Lo sanno, dai.
1: Vabbè, Trainspotting.
0: Trainspotting è poi un'abitudine, specialmente delle signore anziane in Inghilterra, di guardare i treni passare. Cioè ci sono dei posti, c'è la stazione di Charing Cross, ci sono altri posti, dove i signori che non sanno come fare, come gli Umarell.
1: oppure come i nostri signori di una certa età che vanno magari, non so, in pensione e si mettono
0: a guardare i lavori pubblici nelle strade. Lì guardano i treni passare. E ovviamente la loro vita non era esattamente quella di un signore anziano che si mette a guardare i treni passare, ma tutt'altro. Ed era un film che però anche da un punto di vista visivo, di ritmo, ha sconvolto completamente quello che era il cinema inglese, perché pensate, magari chi è un attimo esperto di cinema, fino a un momento prima c'erano i film di James Ivory, c'era Room with a View, ovvero camera con vista, che erano lenti, formalmente perfetti, erano fotografici ineccepibile. Qui invece no, era tutto sporco,
1: cambia tutto,
0: confuso.
1: Sì, hai ragione, perché secondo me ha fatto proprio una cesura tra un mondo, un modo di fare cinema, sì, o proprio di interpretare appunto quello che dicevi tu. I film prima non è che fossero lenti, oddio, tanto tempo fa erano, sì, anche lenti, però c'era uno spirito narrativo e quindi ti accompagnava come un libro. Adesso, da allora, e adesso in maniera vorticosa quasi troppo mi viene da dire, sì, è tutto azione, effetti speciali, movimento, movimento, movimento. Tant'è vero che io ho spesso questa percezione che mentre i film prima tu te li ricordavi perché avevano appunto uno sviluppo narrativo che ti consentiva di fissare la storia, i protagonisti, le battute, poi dopo sempre meno, perché c'è troppa roba,
0: troppe immagini tutte insieme.
1: Sì,
0: poi
1: non ce la fai.
0: Cambi vertiginosi di inquadrature. Però quelli erano anni particolari, 1996.
1: Yeah.
0: Ci sono successe un po' di cose, no?
1: Sono successe un po' di cose, sì. Però aspetta, un'altra cosa, film come questi, come questo di Trainspotting, che hanno proprio fatto un taglio pazzesco con il prima e il dopo, è stato anche
0: ricordiamo
1: forse...
0: Ricordiamo il regista Danny Boyle.
1: Certo. Pulp Fiction direi, sì, anche
0: ha fatto un altro cambio,
1: perché proprio è stata un'altra cosa, no? Ha cambiato la percezione, il modo di pensare.

0: I film,
1: cinema,
0: esattamente. Allora, tu dicevi cos'altro è successo? Allora, mi piace ricordare Dolly, la nascita del celebre clone nato appunto in Scozia, sempre dalle parti che ti piacciono a te.
1: Sì, infatti, sempre, anche perché anche Ewan McGregor è scozzese, poi tra
0: certo, sì, assolutamente. Beh, si vede anche i colori, un po' ti assomiglia, però vedi, devo dire, forse ecco. sì, non ti assomiglia poco, abbastanza. Anzi.
1: Ciao Ewan,
0: se ci senti,
1: ciao cuginetto.
0: Esatto. Poi dunque un'altra cosa che è successo nel 96, sì, Atlanta si tengono i giochi della 26esima Olimpiadi, che sono le Olimpiadi del centenario, quando si tratta a parlare di sport siamo sempre felici.
1: E se proiettiamo il nostro sguardo un po' più lontano, è il momento in cui sveliamo Giove, i suoi satelliti, per la prima volta una sonda, in questo caso non poteva che chiamarsi Galileo, arriva ad osservare da vicino, non c'erano mai stati nel senso di umanità così vicini, proprio il pianeta Giove e i suoi satelliti.
0: E poi ritorniamo al calcio, la sentenza Bosman che rivoluziona il calcio europeo, permettendo appunto ai calciatori dell'Unione Europea di trasferirsi a parametro zero fine contratto e cancellare proprio i limiti di tesseramento per gli atleti comunitari, che è un po' però ha portato,
1: sì, ha cambiato completamente,
0: ha cambiato tutto,
1: storia.
0: E adesso forse noi perlomeno come Italia
1: stiamo esagerando,
0: ne stiamo pagando un po' le conseguenze.
1: E poi non soltanto, comunque tornando al film Trainspotting, certo le immagini, certo l'attore, certo il regista, ma c'è una colonna sonora spaziale, credo forse la più bella che sia mai stata fatta dal mio punto di vista, che spaziava dal rock degli anni 70, dal glam rock, passava attraverso 20 anni di musica con una leggerezza e soprattutto forse una conoscenza intima di quel suono, perché ogni brano era perfettamente, calzava perfettamente a quello che poi era lo svolgimento della trama, anche molto spigolosa, anche molto dolorosa, sì. A volte, cioè non sempre,
0: però proprio la più bella di sempre. Ci devo pensare, ti rispondo,
1: pensare,
0: domani, perché così domani non ce la faccio a dire.
1: Vabbè, io te l'ho sparata là sparata come provocazione,
0: così. Esatto, adesso tutto il tempo crunch a pensarci.
1: E si chiamava Trainspotting ed era quello il nostro omaggio a quel giorno là, il 23 febbraio del 1996, e inevitabilmente andiamo a chiudere questa nostra parentesi prima di aprire lo spazio ai nostri ospiti, tra la musica e la scienza e non soltanto la letteratura e via dicendo, con quello che è, abbiamo aperto con il primo brano,
0: esatto,
1: che era
0: Last però c'è Life. Questo adesso,
1: però c'è questo adesso che ha fatto la storia, anche questo
0: che lo senti e comincia a saltare, io almeno lo sento e comincia a fare don don don così.
1: Sono gli Underworld e questo è Bone Sleepy.

0: Io non so quanti non conoscono Trainspotting, o quanti non conoscono questa Bon Sleepy degli Underworld. L'Underworld, duo da Romshore, che è una piccola cittadina ma a sud-est di Londra, che hanno scritto questo brano uscendo da un pub una volta, perché loro arrivavano a Londra per passare inevitabilmente le serate, abbastanza movimentate a giudicare dal pezzo, sì. E però insomma questo brano ha dato il via a tutto quello che era poi la techno, l'elettronica, la presenza elettronica forte e la cassa così forte come avete sentito.
1: Io intanto continuo a pensare qual è la colonna sonora, sì, che mi piace di più, ma non mi viene proprio in mente niente, però mi viene in mente il 335-699-2949 per i nostri ascoltatori, per parlarci di loro e chiederci informazioni, interagire sui temi della nostra trasmissione.
0: E noi torniamo ai nostri ospiti, perché io quando ho letto che loro due hanno ideato uno spettacolo insieme, che poi insomma tu che ti senti ai fianchi l'uragano, che è un titolo impegnativo, e gli chiederemo anche l'origine e il perché di questo titolo, ho detto: ma che cosa faranno? E lo chiediamo a loro
1: direttamente, perché è la cosa più comoda.
0: È la cosa più comoda. Roberto Mercadini ed Emanolde con noi, benvenuti.
1: Ciao
0: Roberto, ci sei?
1: Emma? 0-2 non è malissimo.
0: No, non è un risultato secco all'inglese.
1: Esatto,
0: appunto.
1: Però dalla regia ci dicono che in realtà sarebbero collegati. Forse quindi alziamo l'audio. Sì.
0: Sì, ci sono.
1: Ora ci siete, ci Emma, siete? Roberto?
2: Ci siamo.
0: Eccoci.
1: Bene, bene. Tutti e due? Anche Emma?
3: Sì, ci sono anch'io.
1: Ottimo, perfetto.
0: Allora, cominciamo da quanto stavamo dicendo. Uno spettacolo insieme. Io quando ho letto che stavate per preparando questo Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, e chiederemo anche del titolo, dico: ma che cosa è successo? Come si sono trovati insieme? Da cosa è partito questo spettacolo e questa volontà di fare qualcosa insieme? Chi risponde?
1: Tutti e due.
2: Tutti e due.
3: Entrambi. Allora, io posso iniziare dicendo che
1: e non
0: abbiamo
1: ti sentiamo male
0: a tratti.
1: Roberto, vuoi iniziare un attimo tu, oppure riprovate un attimo?
2: Ma è lo stesso apparecchio, quindi è lo stesso apparecchio.
1: Ok, va bene, ecco, vai.
0: vai Roberto, almeno tu rispondici.
2: va bene noi ci siamo conosciuti prima telematicamente, cioè eravamo, come dire, estimatori reciproci. E poi dopo facilmente ci siamo incontrati di persona. Emma è venuta a vedere il mio spettacolo e io sono andato ad ascoltare il suo concerto quando è venuta dalle mie parti, e poi insomma è cominciata un'amicizia,
3: esatto.
2: è nato così.
0: Quindi da un'amicizia, da un contatto, non dico casuale, però insomma nella vita esistono molte di queste cose casuali che poi funzionano bene. Lo spettacolo dice: dialogo poetico e musicale, ovviamente, visto che c'è Manolde, tra parole, letteratura e canzoni. Quindi che chi verrà? E credo che partiate presto, il 26 se non sbaglio, no? Dopodomani.
3: Partiamo domani.
2: Domani,
0: per la precisione.
2: Domani.
0: Ecco, chi arriva, che cosa vedrà? Quanta musica, come inserita, le parole, la letteratura, l'uragano soprattutto.
2: Chi risponde?
3: Ma è proprio un dialogo, quindi canto una canzone che si collega a una poesia che poi recita Roberto. Poi finalmente Roberto scrive delle poesie bellissime che da tempo in qualche modo non legge nei suoi spettacoli, perché fa tantissimi spettacoli che raccontano storie di scienza, di religione, di Roberto, di pittori, insomma, racconta storie disparate, però le sue poesie sono stupende, sono bellissime.

0: bellissime e devono essere lette. Quindi in questo spettacolo finalmente leggerai, io risponderò come se fosse una sorta proprio di dialogo, di dissing.
1: Sì, sì, abbiamo associato due a due le canzoni e le poesie. Esatto. Poi Emma fa canzoni sue e non sue, io recito poesie mie e non mie, e c'è il titolo che è un po' programmatico, perché quello è un verso di Pascoli, tu che ti senti ai fianchi l'uragano, ed è un verso che dice la madre di Pascoli che tenta di parlare con una cavalla, quindi con un animale, e diciamo che una delle cose che hanno in comune le poesie e le canzoni è che spesso sono degli esercizi di empatia, sono dei testi in cui uno tenta di sentire i sentimenti dell'altro, di mettersi, come dire, nei panni dell'altro.
2: E quindi questa cosa è un dialogo appunto tra la musica di Manold, le poesie di Roberto Mercadini, e io continuo a dire questa presenza di questo uragano che si muove ai fianchi di voi. La scelta delle poesie e delle canzoni, quindi da una parte l'uno, dalla parte l'altra, come siete riusciti ad incastrare? C'è un richiamo stretto tra una sponda e l'altra?
0: Beh, io confido, Roberto è un archivio che cammina su due gambe, lui conosce una quantità di cose incredibili, quindi siamo partiti da canzoni mie, canzoni che io amo, non soltanto mie, faccio anche qualche cover, che però non vivo come cover, perché nell'insieme delle parole di Roberto e nella narrazione che lui crea, in realtà le interpreto proprio come se fossero mie, le rubo per il tempo dello spettacolo, ecco. E Roberto conosce così tante cose che ascoltando una canzone mia riesce ad illuminare nella sua testa tutta una serie di poesie che possono parlare dello stesso tema, e quindi ecco, diciamo che il nostro modus operandi è stato questo,
3: un enorme database, un enorme database che va a cercare qual è la cosa più affine.
1: Esatto, più o meno si prova a fare questo. Possiamo anche svelare un arcano, che è la primissima volta in cui abbiamo avuto questo spettacolo che aveva lo stesso titolo ma una forma diversa, era una celebrazione dei 170 anni della nascita di Pascoli, quindi le poesie erano quasi tutte di Pascoli, per cui era ancora più difficile, perché dovevamo collegare delle canzoni di Emma o che Emma aveva in repertorio con delle poesie di Pascoli, quindi insomma, l'ambito era ancora più ristretto. Qui ci siamo presi la libertà di spaziare
2: un po' di più, che bisogna ampliare lo spettro della conoscenza, però magari può essere un po' più facile trovare la poesia,
3: sì,
2: adatta.
1: Capito, Emma è molto generosa, diciamo, ha un archivio infinito, ma potendo attingere a qualsiasi poesia è molto più semplice che attingere solo a un repertorio di Pascoli.
2: Immagino che quando avete fatto soltanto Pascoli non ci sia stata soltanto la cavallina storna, che è l'unica che io ricordo personalmente.
1: Anche Pascoli. Siamo andati a pescare un Pascoli, come dire, poco conosciuto, sorprendente, anche un Pascoli che infila l'inglese nelle poesie, cioè abbiamo fatto delle cose...
0: Era un Pascoli divertente anche, insomma, quando diciamo Pascoli e Roberto dice Pascoli, per prima io mi sono impaurita, però effettivamente...
3: Poi dice, magari mi interroga pure, paura.
0: Questa è una grande paura.
3: No, ma che scherzi, ma pure adesso io sono terrorizzata che mi dice qualche cosa di Pascoli e non me la ricordo. Senti, posso fare un gioco con te, Roberto?
1: Proviamo.
3: Allora, proviamo. Visto che sei appunto questo enorme database così bello, adesso al di là di quello che trovi con la musica di Emma, ma se io ti dico una canzone, bella, di Jovanotti, tu che poesia sotto ti verrebbe in mente? Così al volo, facciamo...
0: Bella.
1: Sì, beh, no, io mi trovo banale, per tutte le poesie d'amore stilno viste, tanto gentile, tanto onesta pane. No, il gioco bello è andare a prendere della canzone e poi andare a prendere una poesia in cui c'è scritta quasi la stessa cosa, insomma. Sì, però allora va fatto un po' più a tavolino.
3: Sì,
1: però,
3: no, sì, per carità, infatti ho fatto così una provocazione, ecco, certo, giusto, tanto gentile.
2: Anche abbastanza azzardata, perché poi...
3: Vabbè, certo. Ma è talmente bravo e quindi ne ho approfittato.
1: C'è una canzone di Jovanotti che mi sembra sia Serenata Rap, in cui dice amor che nulla mata, ma
3: sì, bravissimo,
1: cita Dante. A quel punto lì io accosterei, tra l'altro sono tutti e due toscani, Dante e Jovanotti, quindi prenderei una poesia finalista di Dante

0: da associare a Bella di Giovanotti.
1: Vabbè, eccezionale questa cosa che ci hai fatto. Infatti, ma io infatti, visto da come lo descrivevi tu, da quello che fa, eccetera, dico proviamoci, bellissimo, vedi? In un secondo quanti accostamenti e quanti link.
2: Senti Emma, invece tu rispondere a Roberto, a trovarti non più la protagonista assoluta come succede nei tuoi spettacoli, no? Da sola con la tua band che porti la tua musica. In questo caso devi trovare cosa? Una strada comune, un aggancio, la possibilità di un dialogo? Cos'è che cerchi?
3: Ma in realtà per me, in generale nella vita, non sono una persona che ha la tendenza di stare nelle prime linee, quindi in realtà io mi trovo molto bene a condividere il palco con Roberto.
2: Ecco. Quindi è un sollievo, Emma, che ci sia Roberto Mercadini.
3: È quasi un sollievo, è proprio così, sì.
2: Ah, va bene, allora io vi ringrazio. Quindi domani partite con il vostro spettacolo.
1: Andria,
2: con...
1: giusto? Sarete ad Andria?
0: Andria, il Festival della Disperazione si chiama.
2: Ah, ecco. Ecco, perfetto. Mi pare.
1: E perché si chiama così?
3: Perché facciamo 6 ore in macchina.
1: Ah, ok.
0: Perché una volta l'organizzatore si chiama Gigi Brandonisi, ho parlato con Paolo Nori, il famoso,
1: come no,
0: famoso scrittore. E allora dice, parte con tutti questi festival, per città, il festival dell'ottimismo.
1: Tutto bello, tutto bello.
0: Bisogna fare il festival della disperazione, ma lo disse così come provocazione. Invece Gigi Brandonisi l'ha preso sul serio. E il festival quest'anno è arrivato alla 10ª edizione, quindi è più longevo di tanti altri festival.
1: È stato geniale, come tutte le cose... Come tutte le cose dissacranti, no, e geniali poi hanno successo. Poi andrete, vedo, l'8 luglio a Desio, il 5 settembre a Rimini, quindi insomma tante tappe.
0: Sì.
2: Allora, grazie a Roberto Mercadini, grazie ad Emma Nolde, tu che ti senti ai fianchi dell'uragano a partire da domani dal Festival, esatto, della Disperazione, domani ad Andria, grazie per essere stati con noi. Ci lasciamo con quello che è il singolo di Emma Nolde, e c'è una frase che lei ha riportato, che andava insomma a accompagnare questo suo singolo. Per me, come per molti della mia generazione, la cosa più complicata è non complicare.
1: È vero.
2: Ciao Emma, ciao Roberto.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. A voi. Ciao.
2: Quello che deve essere sarà lei, Emma Nolde, subito dopo il GR1. Ma...
1: E poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario generale della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Trump, e ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. Servizio.
4: Italy, 500 US planes.
5: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, avviata a fine febbraio, e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi militari o sorvoli. Il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E tutta la maggioranza difende l'operato del governo, mentre restano critiche le opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Le parole di Rutte smentiscono quanto detto dalla Presidente del Consiglio, attaccano PD, 5 Stelle e AVS. Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha sparato con un fucile da caccia alla moglie 52enne e al figlio 24enne all'interno della loro abitazione. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo è stato fermato. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno. Era in carcere da 3 giorni, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. In Italia 16 città da bollino rosso, tra cui Firenze, dove è stata sospesa la vendita per oggi dei biglietti degli Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Bollino rosso anche a Bologna. Lina a Saschegia.
6: 9 gradi in più rispetto alla media di un normale giugno è quanto viene registrato nelle temperature massime a Bologna in questi giorni, con previsioni che prevedono un aggravamento dell'ondata di calore nel fine settimana, con punte che raggiungeranno i 40 gradi e notti che gli esperti ora

0: definiscono super tropicali, con non meno di 25 gradi. Tante le persone che in Piazza Maggiore stanno accedendo alla Sala Borsa, la biblioteca comunale, che è uno dei cosiddetti rifugi climatici, dove trovare refrigerio, uno spazio grande, climatizzato, e all'interno c'è anche un distributore di acqua potabile gratuita. Altri luoghi pubblici in cui cittadini, turisti, persone fragili possono trovare riparo secondo il piano caldo predisposto dal comune e dall'ASL sono altre biblioteche, le case di quartiere, i musei e alcuni giardini. Si teme nei prossimi giorni anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori o disidratazione. Al momento i dati degli ospedali bolognesi registrano qualche decina di contatti in più rispetto alla media, ma con l'aumento delle temperature potrebbero aggravarsi. Da Bologna è tutto, a voi.
1: Un'ultima ora che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Parla l'ambasciatore americano Tillman. La premier Giorgia Meloni ha fatto un lavoro eccellente in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale, gode di grande rispetto, ha detto in un'intervista a Tillman. Penso che gli italiani siano intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership, ha concluso l'ambasciatore. Siamo ai Nastri d'Argento, compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno, tra cui Paolo Sorrentino.
2: Un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
3: 8 nastri d'argento su 9 candidature. È il trionfo per Paolo Sorrentino e La Grazia, annunciato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri, arrivati alla loro 80esima edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
4: Dove eri tu?
3: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, 3 nastri per 40 secondi, il film ispirato all'uccisione di Willy Monteiro, premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, Mariano Rigillo, miglior esordio Damiano Micheletto con Primavera, per la commedia vince La vita va così di Riccardo Milani e Zalone con Buen Camino è nastro dell'anno. Miriam Mauti, GR1.
1: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
5: L'Italia in diretta. Eccoci qui di nuovo, Germana Brizzolari.
6: Claudio De Tommasi, pronti per voi, sono ormai le 17, 6 minuti e 20 secondi, come passa il tempo?
5: Tempo sfugit. Allora, vedi i nostri ascoltatori che carini, noi prima tu dicevi Trainspotting, la colonna sonora più bella secondo te che ci sia, io ci sto pensando e sarà lunga.
6: Sarà lunga, questa, un'elaborazione complicata.
5: Perché non me ne viene in mente neanche una, cioè tipo tabula rasa, e invece i nostri ascoltatori cominciano a dire la loro classifica. Allora, Massimiliano da Pescara dice che la colonna più sonora più bella è di David Sylvian nel film Furio. Oppure
6: posso dire, c'era anche Sakamoto, però la colonna sonora di Sakamoto e la voce in un brano è quella di Forbidden Colors, è di David Sylvian.
5: Hai capito, ecco qua,
6: piccola
5: capito?
6: Puntualizzazione.
5: Mica per niente abbiamo Claudio De Tommasi noi, appunto. Invece Alessandro ci dice che la colonna sonora più bella è quella di Forrest Gump, secondo lui.
6: Sì, anche la spazia praticamente 50 anni di
5: non
6: musica.
5: Non me ne viene in mente una da dire carina. Una che non sia... Aspetta, The Sound of Silence, colonna sonora, mi sembra non lo dico perché poi magari
6: c'era,
5: mi sbaglio.
6: Il laureato
5: era
6: però
5: quello.
6: Sì, c'era Mrs. Robinson, queste
5: cose. Però non è la colonna sonora più bella. No, bisogna pensare, non mi viene.
6: Io il punto di Forrest Gump sono d'accordo, una grande colonna sonora, però rimango della mia su Trainspotting perché sono affezionato alla musica inglese e là c'è tutta musica inglese.
5: Niente qua, è difficile scalzarlo, è difficile. Facci sentire altra musica e io comincio a pensare, allora. E poi abbiamo un appuntamento con la lettura molto interessante e divertente.
6: Allora, noi a inizio puntata, se ti ricordi, abbiamo parlato
5: la anche più bella è quella di Ritorno al Futuro, ci dice Romolo. L'abbiamo scatenati.
6: Si sono scatenati, bene, bravi, vogliamo così. 355, non mi ricordo più il numero.
5: 335-699-2949.
6: Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. E allora, parlavamo dell'evoluzione tecnologica che ha riguardato anche la musica, no? Quando eravamo, insomma, negli anni 70, 80, ma anche all'inizio 90, dominava il vinile. Poi è arrivato il CD e si disse che avrebbe spazzato via, completamente eliminato il

vinile, e poi c'è arrivata la famosa musica liquida, ovvero i file, ovvero Spotify, poi avanti con il tempo, e hanno spazzato via il CD, ma è tornato il vinile, per cui non si sa mai quel che può succedere di questi tempi. Grande ritorno del vinile, ma qui siamo in pieno.

0: canta lei, canta Janet Jackson 1997, We'll Be Together Again, una canzone dedicata a tutti
1: coloro che lei balla quasi come il fratello.
0: Quasi.
1: Nessuno balla come Michael Jackson, mi dispiace.
0: È completamente scomparsa, sì, lei non si è un po' ritirata da tutto.
1: Lei lo amava molto, sì, credo, infatti, anche per quello.
0: Janet Jackson, Together Again.
1: E allora, come abbiamo detto prima, il nostro spazio è dedicato ai consigli di lettura, che questa volta si mischiano con i film, perché molti delle pellicole americane non sono solo intuizioni geniali, scene memorabili, ma sono anche set fuori controllo, con attori ingestibili, registi ossessionati, produttori sull'orlo del collasso e anche tanti incidenti. E ne parla Gabriele Niola nel suo Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano, in libreria da ieri per UTET. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, tu racconti di pellicole cult, no? Come Biancaneve e i Sette Nani, addirittura Il Mago di Oz, Fronte del Porto, A qualcuno piace il caldo, Waterworld, Thelma e Louise. Raccontaci un po' il dietro di quinte di tutto ciò che ti ha portato a scrivere, a fare un libro che si chiama proprio È un inferno fare film.
2: Ma io lavoro come critico cinematografico, quindi mi è capitato molto spesso nella mia carriera di incontrare pezzi di queste storie, sapere aneddoti, sapere che certe cose sono andate male e magari a un certo punto, approfondendo per qualche articolo, scoprire che c'è un mondo di racconti e storie più approfonditi di quelli che di solito si sanno, che sono clamorosi, cioè la cui caratteristica

0: e che si fa fatica a credere che sia accaduto veramente, ma in realtà ci sono le testimonianze, ci sono le interviste, insomma sono cose ampiamente comprovate e spesso, non sempre, ma spesso riguardano film che conosciamo, film come Titanic, o come Thelma & Louise, ma anche nel libro ce ne sono almeno un paio che è probabile che non sono poi così conosciuti, di film, che però sì, insomma, se sono nel libro è perché veramente hanno avuto delle lavorazioni senza
1: Allora,
0: senso.
1: facci incuriosire un po'. Intanto partiamo da quello che è stato un colossal che poi ha fatto anche un discreto flop, no? Waterworld di Kevin Costner.
0: Sì, esatto. Waterworld è uno ricordato come uno dei più grandi insuccessi di sempre. È una storia che fa molto ridere perché è una storia di
1: Io credo
0: persone
1: di
0: che
1: essere
0: prendono
1: tipo l'unica
0: decisioni.
1: a cui è piaciuto, però vabbè, a me non è
2: Forse perché
1: dispiaciuto.
2: c'erano le
1: Forse
2: barche,
1: perché
2: l'acqua,
1: c'erano le
2: no?
1: barche e c'era Kevin che non è bruttissimo. Forse anche
2: Diciamo
1: questo.
2: anche questo. Ti aiuta.
1: Aiuta.
0: No, fa ridere perché è una lavorazione in cui tutti hanno preso decisioni sceme. Più le si legge, più si pensa: ma com'è possibile che abbiano deciso questa cosa? In realtà poi nel libro viene spiegato cosa porta alle volte persone anche esperte del proprio lavoro a prendere queste decisioni assurde. E adesso, do una piccola anticipazione: uno dei momenti più esilaranti è quando Kevin Costner, nel costume di scena, quindi vestito come protagonista, legato all'albero maestro di una nave del film, va alla deriva. Questo perché in quel momento lui dovevano girare, i venti però erano troppo forti, l'elicottero che doveva prenderlo avvicinandosi faceva solo peggio perché fa ancora
1: Beh,
0: più vento,
1: certo.
0: e lui, che
1: Certo.
0: era la star più pagata del
1: Del mondo.
0: mondo, va da solo alla deriva per un'ora.
1: Che poi era stato avvertito, intanto stiamo parlando di metà anni 90 circa, era stato avvertito da un tal Spielberg, no? Kevin Costner, dicendo: guarda, non fare un film in mare aperto. Lui aveva fatto Lo Squalo e quindi il consiglio spassionato di Spielberg era stato: mi raccomando, niente mare aperto. E invece l'ha fatto e poi, insomma, appunto non è stato neanche fortunatissimo. Senti, mi dici che cosa è successo in A qualcuno piace caldo, che è uno dei miei film preferiti, lo amo e lo so a memoria, quindi tu qualunque cosa mi dici io la inserisco. Inserisco, la
2: È pronta.
1: contestualizzo.
0: Allora, praticamente lì c'era il grande problema che quel film arrivava all'apice dei problemi di Marilyn Monroe.
1: Certo.
0: E c'è tutta una parte di preparazione che è molto divertente su il fatto che non sembrava a nessun attore una cosa giusta da fare vestirsi da donna. Erano pochi quelli che
1: Ma
0: erano
1: dai.
0: disposti ad accettarlo,
1: Beh,
0: assolutamente,
1: certo.
0: specialmente quelli grandi. E a un certo punto, siccome poi si pensava che non fossero credibili, Tony Curtis e Jack Lemmon vestiti da donna, a un certo punto li vestirono da donna e li truccarono come sarebbero stati nel film e li mandarono nel bagno delle donne degli studios per vedere se qualcuno, se succedeva un casino, se qualcuno se ne accorgeva, e nessuno se ne accorse,
1: No,
0: incluse
1: chissà
0: per
1: cosa.
0: donne. Allora lì decisero che si poteva fare.
1: Geraldine, Josephine, Daphne.
2: Certo.
1: No, vabbè, perfetti. Poi veramente sono. E poi la battuta storica,
2: Quella,
1: epica, la più bella,
2: nessuno è
1: forse nessuno è
2: perfetto.
1: perfetto. Cioè, ha fatto veramente storia e non volevano vestirsi da donna.
2: Senti, io invece
1: Incredibile.
2: ho la mia domanda sul mio film, uno dei miei film preferiti in assoluto, che so che è stato un film molto complicato da fare, che è Apocalypse
1: Lo
2: Now di
1: sapevo che lo
2: Francis
1: dicevi
2: Ford
1: quello, non so
2: Coppola.
1: perché, ma lo
2: Lo
1: sapevo.
2: sapevi che è uno dei miei
1: Sì.
2: film
1: No, non lo
2: preferiti?
1: sapevo, ma immaginavo. Quando ho letto la lista di
2: Immaginavo.
1: quelli che ha, diciamo, del dietro delle quinte che ha
2: Film
1: fatto
2: complicatissimo,
1: Mignola, sì.
2: no?
0: Sì, allora, quello fu un film. Io adesso uso le parole che usò Francis Ford Coppola quando tornò da questo inferno e lo presentò, che disse: eravamo troppo giovani con troppi soldi e troppa droga. Questa era la ricetta
2: Quindi
0: dell'insuccesso.
2: era
0: In realtà
1: successo.
0: poi il film è stato un successo,
1: Eh
0: per
1: sì,
0: carità,
1: assolutamente.
0: però insomma, lui è quasi impazzito, si è quasi rovinato, insomma le cose che sono successe lì, e dico solo una cosa, che già era tutto un disastro, già il protagonista aveva avuto un attacco cardiaco durante la lavorazione, è dovuto tornare in Europa e poi ritornare quando si era curato, e poi arriva Dennis Hopper, che è un attore
1: Sì, è
0: co-protagonista, cioè
1: corretto.
0: uno che c'è in una piccola parte del film, e quindi veniva lì per poco, e lui era uno degli spacciatori ufficiali di Hollywood, quindi arriva con tutto un carico di droga, tutto suo,
2: No,
0: in più.
2: e poi vai a gestire Marlon Brando.
1: Senti, allora, intanto visto che stiamo parlando con te di film, giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori. Prima vediamo un po' cosa ci hanno
2: No,
1: risposto.
2: ne
1: Cioè,
2: sono
1: qual è...
2: arrivate
1: Esatto,
2: centinaia.
1: per questo è divertente. Qual è la colonna sonora del film che preferisci? Allora, la più bella secondo Luigi da Pisa è C'era una volta in America di Ennio Morricone. Poi Mission dice un altro che non si firma, vediamo un po' se no, non si capisce neanche dal profilo. No Easy Way Out in Rocky 4 ci dice Lorenzo da Napoli e ancora Fantasia. Che bello.

0: scrive Quadrofinia, ma ci sono di mezzo gli Who, posso
1: esatto, assolutamente. Tra l'altro te lo chiedo, allora, qual è la tua colonna sonora preferita? Però poi questo nostro ascoltatore, anzi Ciccio da Marittima, provincia di Lecce, che dice Fantasia, poi ci porta a un altro film Disney incredibile di cui ci puoi parlare.
2: Allora, secondo me è The Sheltering Sky di Ryuichi Sakamoto, che è la colonna sonora del Tale nel Deserto.
1: Bella pure quella.
0: Sakamoto, vedi, torna, sì,
1: torna Sakamoto. Sta a due, ok. Poi qui dice qualcun altro, tutti i film di Kubrick. Giacomo, e invece allora dici che cosa c'è dietro Biancaneve e i Sette Nani.
2: Allora, è difficile immaginare per noi che sforzo sia stato fare il primo film di animazione, perché all'epoca l'animazione si facevano i corti e era un business che non conveniva, cioè semplicemente costava tanto farlo perché era tutto a mano ovviamente e non è che ci fossero questi grandi margini, e allora Disney tenta il colpaccio per uscire da questa miseria, di questi piccoli guadagni, tenta di fare questo lungo film, ma è un'impresa incredibile che costerà 5-6 volte il preventivato, giocandosi su tutto e anche un po' di sanità mentale, perché poi gli prendeva un'ansia, tanto che a un certo punto il fratello, nel mezzo del disastro di questa lavorazione che non finiva mai perché Disney cambiava continuamente idea perché era preoccupato, lo porta in Europa in vacanza, e nel fare questa vacanza in Europa, tra l'altro lunghissima, tipo di 3 mesi in mezzo alla lavorazione, vabbè, comunque in questa vacanza in Europa, non a caso il fratello fa un itinerario di tutti i castelli d'Europa. E ce n'è uno in particolare che Disney si innamora e diventa il castello di Biancaneve. Questa roba un po' lo rimette sui binari, quantomeno, lo rimette mentalmente a posto.
1: Vedi che meraviglia. Allora, se volete scoprirne tanti altri di questi aneddoti, ad esempio su Flashdance, su Dirty Dancing, il Mago di Oz, Thelma e Louise e tanti tanti altri, dovete leggere Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano, di Gabriele Niola, che è stato con noi, ci ha fatto un sacco piacere, in libreria da ieri per UTET. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Bene, allora la musica arriva a, insomma, sono due personaggi che hanno vinto anche un Grammy, sembrerebbero poco aver poco a che fare l'uno con l'altro, ma in realtà funzionano particolarmente. MGK, che sarebbe poi Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa, con il loro brano che si intitola Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Angel Kaying insieme a Wiz Khalifa per questo brano che ricorda un po' di cose, perché campiona un po' di roba, ad esempio un vecchio sample da Stone, addirittura Mind of Stone, una traccia del 1992, ma poi loro l'hanno rifatta così, Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly.
1: Allora, vi state scatenando al 335-699-2949 per dire la colonna sonora più bella per voi. Allora, Romolo, la più bella è quella di Ritorno al Futuro. Arancia Meccanica, dice Luca da Milano. Poi Profondo Rosso, anche un ascoltatore che però non si firma, no, forse adesso si firma dopo.
0: Sono arrivati tanti.
1: Il Tempo delle Mele, Elena da Pavia, certo, vabbè, eravamo piccoli, faceva un sacco di tenerezza. E poi vediamo un po',
0: c'è
1: Colazione
0: Mission,
1: da Tiffany.
0: Il laureato,
1: non
0: Roma.
1: È un paese per vecchi da parte di Francesco, va bene, veramente tantissimi. Adesso lo chiediamo anche al nostro nuovo ospite, qual è la canzone che preferisce, anzi la colonna sonora che preferisce. Però prima, una prima premessa, torniamo indietro nel tempo, nella notte del Capodanno del 2000 all'interno dell'istituto Mens, dove un omicidio e il sospetto di una fuga batterica trasformano una festa scientifica in una trappola senza via di uscita. E allora benvenuto al nostro collega del GR2, conduttore Livio Frittella e amico.
2: Grazie a voi per l'invito, è fantastico sempre essere con voi. Devo dire che quella che hai detto andava benissimo come sinossi per la quarta di copertina, saperlo prima.
1: La prossima volta te la faccio. Allora, il libro è Relazioni causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, appunto, che ha scritto. È l'ultima di una trilogia, perché tu sei appassionato di gialli sempre con humor, verve e tanta, come dire, profondità data con leggerezza.
2: Ma io ti ringrazio tanto. Sì, effettivamente è il terzo di una trilogia che ho chiamato la trilogia del luogo chiuso, un po' alla Gaston Leroux, alla Edgar Allan Poe. Vabbè, citiamo anche Agatha Christie,
1: dai.
2: che è iniziata con Ingannevoli apparenze, poi è proseguita con Iniezione fatale, adesso Relazioni causali, che si svolge, come hai detto tu, dentro un laboratorio dove improvvisamente degli scienziati, fra cui il nostro protagonista Valerio Potenti, rimangono segregati. Non è solo quello, però il problema è che c'è una minaccia batteriologica e si aggira anche un assassino, quindi immaginate tanti rischi, tanti pericoli tutti insieme, e quindi i nostri cercheranno di dipanare questa matassa, ma dipanarla veramente sarà il nostro Valerio Potenti, che ve lo ricordo è un idiot savant, cioè un genio che dopo un trauma ha sviluppato una serie di caratteristiche, di abilità cognitive, mnemoniche, matematiche, eccetera, pur essendo una persona normale come noi. È una cosa che succede, che sta anche nella letteratura medica, si chiama savantismo acquisito.
1: Vedi quando dico che Livio racconta cose con ironia, il giallo, che è un genere che è perfetto per l'estate, è divertente, fa anche ragionare, e però poi ti mette dentro tutte queste informazioni profonde. Una cosa che ti volevo chiedere è: perché proprio la notte di Capodanno?
2: Beh,
1: del 2000.
2: Non è che posso rivelarlo granché, è un classico spoiler, però posso dire che scusate, è funzionale alla narrazione.
1: Ok, va
2: bene. Nel senso
1: bene.
2: Che è importante che avvenga proprio allora.
1: Bene.
2: C'è stato un crescendo cronologico, perché il primo libro è nel 1977 ambientato, il secondo è nel 1990, Iniezione fatale, e questo qui è appunto tra il 1991 e il 2000. Chissà che cosa succederà poi.
1: Poi abbiamo ancora tanti anni, poi c'è anche il futuro. Quindi sì, poi a proposito del futuro, Ulissex è uno dei libri che hai scritto sulla fantascienza, sì, che è anche una delle altre tue passioni.
0: Anche la mia.
1: Siamo
2: molto piacere.
1: Se la vogliamo dire
2: tutta. Dopo ci mettiamo la parte,
0: parliamo.
1: Quanto abbiamo parlato quando eravamo in redazione insieme.
2: Come no.
1: Allora, per un'altra domanda è: perché proprio hai scelto, sempre che questo non sia uno spoiler, un istituto

0: istituto di ricerca neuroscientifica.
1: Allora, non è uno spoiler, ti spiego perché. Diciamo, l'istituto è quello che ha studiato fin dall'inizio i cambiamenti di Valerio Potenti. Poi lui è diventato un membro di questo istituto. Ecco, quindi lui si trova lì perché fa perché praticamente partecipa
0: quindi
1: al
0: è conseguenziale
1: di, è conseguenziale sì.
0: Ok, non c'è un motivo specifico.
1: Ovviamente, cioè Valerio Potenti lo troviamo anche in Iniezione Fatale, che è il secondo della trilogia, però questo libro si può leggere assolutamente anche da solo, perché io riepilogo tutte le cose che sono
0: sì, anche perché prima. Tante volte capita che ti passa tra le mani anche col book crossing semplicemente, no? Sì. Un libro che ti dice è il terzo della trilogia tal dei tali, e tu dici vabbè, allora non me lo leggo, perché tutto il prima invece è molto importante, secondo me, riuscire a fare una linea, no, che può essere verticale, ma può essere anche un libro che te lo gusti senza andarti a ritrovare.
1: Ma
0: poi magari
1: diciamo che questo
0: ti incuriosisci.
1: Sì, certo, questo ha una linea verticale, un'orizzontale, diverse diagonali, insomma. Però volevo precisare, a parte l'umorismo che tu mi riconosci e ti ringrazio tanto, che alleggerisce tutto il discorso, però si può leggere ovviamente dall'inizio, perché dall'inizio senza aver letto Iniezione Fatale, perché io tiro un po' le fila di quello che è successo prima, senza svelare come è finito.
0: E certo, perché se no
1: già lo precedente,
0: se no
1: ti farei spoiler,
0: esatto,
1: da solo.
0: Cioè veramente è troppo,
2: uno spoiler a posteriori,
1: esattamente, sì, un retro spoiler possiamo dire.
0: E allora ti chiediamo la colonna sonora.
1: Allora, guarda, prima ho pensato a Vangelis con Blade Runner, che mi piace tantissimo. Però adesso vi do una chicca, me la do soprattutto sì. A lui. About a Boy di Badly Drawn Boy. Fantastico.
2: Boy, certo.
1: Vi ricordate un ragazzo, il film con
0: Hugh Grant. Ragazzo, sì,
1: Quella è una colonna sonora
0: sì,
1: stupenda.
0: Io mi ricordo
1: stupenda.
0: Solo la canzone principale.
1: Ti deve piacere il Britpop, ovviamente, però bellissima.
0: Qua continuano a veramente a sommergerci di messaggi. Tutti i film dove canta Barbara Streisand, ovviamente sì. Poi It's a Kind of Magic, dice, per distacco vince Gianluigi, ci scrive che sì, Gianluigi da Pescara. Insomma, sono tantissime.
2: Altri scrivono
0: Jesus Christ Superstar. Ecco.
2: I Blues Brothers. Cioè, non
0: finiamo più. Superstar è forse la mia preferita.
1: Però, sì, però i musical non dovrebbero essere citati, perché in realtà non sono colonne sonore per film. Insomma,
0: m'hai rovinato. Ero tutta contenta che avevo trovato quella che mi piaceva.
2: Finalmente.
1: Cantando sotto la pioggia, fantastica.
0: Però
1: è un musical.
0: Certo, non si può fare. Vabbè, è faticosissimo. Grazie mille di essere stato con noi. Livio Frittella, autore di Relazioni Causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, e appunto. Lo trovate in libreria, e così capirete Valerio Potenti cosa vi trova.
1: Spero che vi piaccia.
0: Ciao Livio, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
2: Arriva la pubblicità con noi, ma torniamo noi subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Una delle nuove voci del pop inglese si chiama Lola Young. Lei ha una vita abbastanza problematica, che si riflette poi inevitabilmente, visto che lei ha un approccio diretto nelle sue canzoni, come in questa, sua canzone, che tra l'altro è stata scritta direttamente in studio, così per non avere nessun tipo di filtro, e non a caso si chiama From Down Here, ovvero da qua giù, non è in alto, ma è il basso, e quel basso da cui vede la sua vita scorrere. Lola Young è il brano che ha fatto ripartire subito dopo la pausa la nostra Italia in diretta.
1: Assolutamente. Noi allora, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, la redazione economica, per parlare della chiusura di borsa, e con noi collegato c'è Fabrizio Patti. Ciao, ben trovato.
2: Buonasera a tutti. La borsa di Milano ha appena chiuso in negativo il terzo giorno consecutivo, meno 0,74% per l'indice FTSE MIB, che comunque registra un aumento, ricordiamo, da inizio anno di quasi il 15%. Il calo di oggi è rimasto nonostante Wall Street, le borse americane, siano oggi in rialzo, più 0,70% per gli indici S&P 500 e Nasdaq, più 1 per il Dow Jones. Anche le borse europee sono tendenzialmente positive, lo sono di poco Londra e Parigi, mentre spicca il meno 0,80% di Francoforte, e a determinare questo calo è soprattutto un titolo della difesa, si chiama Rain Metal, quasi meno 19%, questo perché il giornale Der Spiegel ha scritto che il ministro della difesa tedesco Pistorius intende cancellare il programma di fregate della società e acquistare invece 8 fregate più piccole da un cantiere navale rivale chiamato TKA.

0: MS. Anche a Piazza Affari scende la difesa, meno 5% per Leonardo, meno 3,6% per Avio, mentre i migliori titoli sono di Esordi in quasi più 4% e Telecom Italia quasi più 2%. I timori dei mercati internazionali in questi giorni sono legati a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. La borsa di Seoul ieri per questo aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il più 3% e ora i riflettori sono sulla trimestrale di Micron, è un produttore statunitense di chip di memoria, è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi e i suoi conti sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Chiudiamo con il petrolio, che è buona notizia, è ancora in netto calo, meno 4%, il Brent è a quota $73,8 al barile e questo non è scontato perché oggi è emerso che le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono scese più delle attese, sono scese di 6 milioni di barili di petrolio contro i 4 milioni attesi di discesa e tuttavia prevale l'ottimismo sulla ripresa del traffico a Hormuz. Lì nello studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti e noi abbiamo collegato il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, eccoci qui.
1: Allora, abbiamo sentito cosa ci diceva la nostra redazione economica, quindi commentiamo un attimo insieme questo andamento della borsa di questi ultimi tre giorni.
2: Sì, diciamo che sono stati tre giorni un po' difficili per i timori, come diceva chi mi ha preceduto, che possa svilupparsi una bolla speculativa. In realtà il timore è giustificato, però già oggi vediamo dall'America, che è aperto alle 15.30, una ripresa e in Europa tutto sommato le perdite sono contenute, e il nostro FTSE MIB è il miglior mercato europeo da inizio anno, come si diceva in precedenza, guadagna il 15%, ma perché succede questo? Perché
1: esatto,
2: si è diffusa questa notizia che, visto che sono cresciuti molto i valori dei titoli azionari delle società high tech legate all'intelligenza artificiale, qualcuno ha cominciato a vendere perché timore di una bolla spinge coloro che hanno acquistato a prezzi favorevoli le azioni a venderle e a incamerare.
1: E perché così
2: guadagni.
1: Capitalizzi, certo. Perché
2: esattamente, esattamente. Quindi diciamo
1: questo
2: che
1: però fa paura
2: po'...
1: al mercato, quasi un controsenso.
2: Fa paura, bravissima, nel senso che si sviluppa quello che gli angloamericani chiamano panic selling, cioè il panico che genera poi vendite diffuse e c'è un calo delle quotazioni. Però questi cali, se noi andiamo a analizzarli nel dettaglio, anche Seoul, che è il miglior mercato al mondo, ha guadagnato il 110% all'inizio anno, ha perso il 7% in questi giorni. Sì, infatti, incredibili. I mercati finanziari hanno tenuto alla grande e ci hanno anche rassicurato sul fatto che la recessione che tanti avevano ventilato, e che io proprio dai nostri microfoni spesso ho avuto modo di dire non la vedevo e non c'è stata la recessione, non siamo mai entrati in recessione né in noi Italia né il resto del globo, quindi un momento di difficoltà sulla borsa, però questo non vuol dire che durerà. I timori sono giustificati perché per esempio Oracle ha già tagliato 13.000 posti di lavoro perché l'intelligenza artificiale ovviamente preoccupa in termini di occupazione. Però poi credo che prima di parlare di una grossa bolla ci sia molta strada da percorrere ancora.
1: E per fortuna il problema è che appunto la bolla ci ha scottato tanti anni fa, è quello quindi il problema, quindi uno è allerta per quello, no?
2: Sì, era l'anno 2000 quando si è verificata la bolla generata dalle .com, no? Con internet, e quindi c'erano stati fortissimi acquisti, valori azionari alle stelle e poi un ridimensionamento che naturalmente poi si ripercuote sui mercati più specializzati. Per esempio in America si ripercuote sul Nasdaq, cioè sul listino che è legato ai titoli tecnologici. Direi calma e sangue freddo perché mi sembra che non sia una situazione ancora preoccupante, è un riassestamento dovuto a vendite generate dalla voglia di realizzare utili che si sono incamerati avendo pagato le azioni meno di quello che valgono.
1: Secondo lei quindi l'andamento nei prossimi giorni come sarà? Si
2: sarà
1: assesta?
2: Ancora... Io direi che fare previsioni esatte, no, un po' di volatilità, un po' di turbolenza c'è anche per i fattori geopolitici e per
1: Certo.
2: tante altre ragioni. Però i mercati finanziari negli ultimi anni hanno dimostrato una capacità di tenuta anche di fronte a due guerre, no? Per
1: Forse proprio
2: esempio.
1: ci sono, può essere, professore, che si siano un po' irrobustiti da proprio.

0: quella bolla
1: Sì.
0: di cui parlavamo, perché insomma si è
1: Sì.
0: visto che si può far crollare veramente, non dico imperi, però insomma volatilizzare.
1: Però se, certo, però se noi andiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che anche nel caso della bolla e poi con la grande crisi del Covid, ci sono state giornate ripetute di grossi crolli in borsa e invece in quest'ultima fase i mercati finanziari hanno tenuto molto, adesso c'è un piccolo ridimensionamento legato a queste preoccupazioni. Io non credo, adesso ci saranno i trimestrali negli Stati Uniti perché poi è l'America che guida
0: Certo.
1: tutto il resto del mondo nelle oscillazioni, saranno i trimestrali americani e vedremo, oggi sarà la prima con Micron, vedremo cosa succederà, però direi che preoccuparsi troppo
0: No,
1: in
0: anche
1: questa
0: perché
1: fase
0: poi, come
1: ancora non è
0: abbiamo
1: il
0: detto,
1: caso.
0: diventa un loop, no? Quindi ovviamente invece
1: Sì, e
0: calma e sangue freddo, come si...
1: sangue freddo,
0: Allora,
1: esattamente.
0: professore, lei è sempre così carino e disponibile con noi. Stiamo
1: Sì.
0: parlando con i nostri ascoltatori di qual è la
1: Sì.
0: colonna sonora preferita. Ci
1: Ah.
0: stanno rispondendo in tantissimi, al 335-699-2949. Allora, per esempio, ci sta la miniserie Le avventure di Pinocchio. Altri ci scrivono 2001, Odissea nello spazio, La signora in rosso, The Blues Brothers. Lei,
1: Sì.
0: professore? E poi la
1: Beh,
0: salutiamo.
1: 2001 Odissea nello spazio.
0: Ok, quindi vota quota, come si suol dire.
1: Voto. Esatto.
0: Grazie, grazie di essere stato
1: Grazie a
0: anche
1: voi.
0: al gioco con noi, grazie al
1: È
0: professor
1: sempre un
0: Fabio
1: piacere.
0: Fortuna,
1: Grazie.
0: economista, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Grazie e risentirci.
2: E anche questa, nella sua maniera, è stata una colonna sonora di tutto un periodo calcistico, soprattutto anche se nasce come un inno garage rock fatto dagli White Stripes. Ma questa edizione del 2010 lo spoglia di tutte le chitarre distorte, di tutta quell'aggressività che faceva parte pure dei White Stripes, quindi di Jack White. Recentemente si è esibito, è tornato ad esibirsi da solo anche qui in Italia, ma si ricopre di un manto molto soffice, molto avvolgente, molto coinvolgente, direi quasi un French touch. Non a caso lui è un cantante francese, dall'accento ovviamente francese, è Seven Nation Army, ma nella versione di Ben Long Soul.

0: Lo so, magari specialmente i romanisti questa canzone qua la usavano per altre cose, no? Il popo, quella roba là. Lo so, però questa è una canzone rock, non è romanista, ma è un patrimonio universale, diciamo. E questa è la versione di Ben Long Soul.
1: Allora, continuiamo a sollecitare i nostri ascoltatori al 335-699-2949 per la vostra colonna sonora preferita. Intanto il nostro Leonardo Patanella in regia ha detto che per lui è Easy Rider. Io ci sto ancora pensando. Attenti a quei due per la
0: Gli
1: TV.
0: Steppenwolf, diciamo.
1: Mission del grande Morricone per il cinema, questo ce lo dice Alfonso da Battipaglia. Quindi continuate a scriverci. Invece noi adesso parliamo con il collega del Corriere della Sera, Leonard Berberi, il fatto che stiano aumentando i furti in volo, soprattutto di notte. Ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, lo scrivi tu sul Corriere, ci sono appunto sempre più ladri a bordo e alcune compagnie si stanno attrezzando con un vigilante sugli aerei. Come funziona?
2: Eh sì, è proprio così. In realtà non è che non ci siano mai stati, diciamo, furti a bordo durante i voli, soprattutto lunghi, anche negli anni precedenti, però subito dopo la pandemia, diciamo, si è notato un trend rialzista che poi è proseguito, e tant'è vero che negli ultimi tempi su alcune tratte, in particolare da e per l'Asia, le compagnie aeree sono così preoccupate che hanno dovuto mettere uno dei loro per stare lì e vigilare anche durante le 10, 11, 12 ore di volo. Questo proprio per vedere eventualmente fermare chi si rendeva responsabile della sottrazione dei beni altrui, delle proprietà altrui.
1: Tu nel tuo articolo dici anche un po' quale può essere il motivo, no? Che cosa favorisce i furti.
2: Beh, chi di noi non ha sperimentato, diciamo, il fatto che subito sopra il proprio sedile spazio non ce n'era, e quindi magari siamo stati costretti a mettere il nostro bagaglio a mano nella cappelliera dietro, a volte anche diverse file dietro, quindi non c'è un contatto visivo diretto, a meno che non si stia tutto il volo a guardare, a guardare la cappelliera, cosa che non succede, e quindi diciamo quello è un ottimo motivo che spinge i ladri, in alcuni casi sono proprio delle bande organizzate, a controllare, a vedere chi deposita cosa nelle cappelliere, se ha un campo visivo buono oppure non riesce ad avere il controllo, tanto con 200, 300, 400 passeggeri a bordo nessuno sa chi è proprietario di cosa, no? Quindi
1: certo,
2: a meno che non si tratti
1: complicato.
2: Di un aereo dove tutti si conoscono tutti. E questo facilita molto.
0: Io però vorrei capire, quindi questi furti vengono dalle persone, dei ladri, che sono ladri, cioè pagano il biglietto, salgono sull'aereo e poi cominciano a rovistare, cioè nel senso è una dinamica abbastanza complessa.
2: Allora, è una dinamica complessa, ma che in realtà inizia già a terra. Se sono in bande organizzate o se si muovono anche individualmente, in realtà già a terra cercano di capire quale persona potrebbe avere contenuto interessante nel bagaglio a mano. Tanto, diciamocelo, per il timore di perdere il bagaglio in stiva non si mette ormai quasi più, soprattutto su alcune destinazioni. Quindi gli effetti, e poi comunque gli effetti più preziosi, gli effetti personali più preziosi, li teniamo o negli zainetti oppure nei trolli a mano, e quelli, diciamo, mano a mano e anno dopo anno diventano sempre più preziosi, perché appunto non andando con un bagaglio in stiva, diciamo, depositiamo lì tutto, anche i contenuti più pregiati. Si controlla già a terra, si individua già a terra chi può essere una preda da questo punto di vista interessante, e poi una volta a bordo si cerca di capire come muoversi. Chiaramente noi parliamo furti di trolley, ma qui si tratta anche di fare finta di manovrare il proprio trolley, ma poi aprire lo zainetto,
1: certo,
2: che c'è di fianco,
1: certo.
2: E trovare qualcosa. Diciamo, questo è quello che ricostruiscono le compagnie anche sulla base di quello che hanno visto i loro vigilanti appunto a bordo.
1: Tu dicevi soprattutto verso est, verso l'Asia, che motivo può esserci?
2: Sì.
1: Perché?
2: Allora, questo è molto interessante. Io credo che dipenda dal fatto che sono i vettori asiatici più sensibili al tema, perché comunque anche da un punto di vista,
1: quindi se ne accorgono di più, ok.
2: Se ne accorgono di più o comunque lo segnalano di più, ecco. Mentre sulla parte europea, da questo punto di vista, sono un po' più resistenti anche per un effetto d'immagine. Ma poi i voli da e per l'Asia, per l'Europa o per il Nord America, sono di solito voli notturni, non diurni, e quindi sono quelli più esposti, diciamo, ad essere colpiti, ad essere oggetto di questo tipo di gesto, perché le persone per 10 ore non è che stanno sveglie, per buona parte 5, 6, 7 ore dormono.
1: E proprio velocissimamente, che siamo in chiusura, Leonard, quando uno poi si accorge del

0: Furto in volo non è poi neanche così semplice individuare il colpevole, no?
1: No, assolutamente no, tant'è vero che la maggior parte o se ne accorge una volta che arriva a casa o in albergo e non riesce a trovare le cose che gli servono, oppure se ne accorge, oppure non denuncia, perché poi c'è anche un aspetto, diciamo, non c'è la certezza magari che il furto sia avvenuto a bordo di un volo,
0: Beh,
1: perché uno
0: certo.
1: non lo pensa e quindi diciamo non denuncia nemmeno. E quando denuncia è troppo tardi.
0: E certo, tu citi un volo con 250 passeggeri del volo Zurigo-Hong Kong del 22 gennaio, che invece il viaggiatore ha denunciato la sparizione di un oggetto personale, e allora hanno chiesto i piloti di far intervenire la polizia, e a quel punto hanno perquisito questo qui, questo
1: Esatto,
0: signore
1: perquisiti tutti. Però
0: era bello
1: chapeau
0: agguerrito.
1: ai piloti, diciamo, che hanno
0: Chapeau ai
1: deciso di
0: piloti.
1: fare questa
0: Ah,
1: cosa,
0: sì.
1: perché comunque tenere ferme 250 persone non è
0: Non è
1: semplice. Non è
0: facile, per
1: semplice.
0: niente. Grazie mille di essere stato con noi a raccontarci
1: Grazie
0: questa curiosità, che insomma alla quale dobbiamo fare un po' attenzione ogni volta che vogliamo. Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera. Grazie, ciao.
2: a voi. Grazie ancora. Prima del GR1 ancora la musica arriva da uno dei cantautori, i nostri cantautori, è stato anche recentemente qui a Radio 1, più eclettici, più disinvolti nel spostarsi attraverso i generi della scena musicale italiana. In questo caso la sua produzione è elettronica perché ha chiamato due elettronici, due produttori estremamente attivi nell'underground italiano e diventati punto di riferimento nella nuova scena italiana. Musica elettronica, estate e sperimentazione sono Max Gazzè con Frenetic Orange 3, si chiama Riviera e il GR1 subito dopo.
0: Poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
3: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
2: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
3: Accanto ai nostri efficienti motori diesel, offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
2: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
3: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
2: Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prendi

0: Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli di stare bene.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno dato all'azione statunitense contro Teheran. E le parole di Rutte hanno suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e acceso il confronto tra i partiti.
4: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano. Poi dice non ho problemi a riferire in aula, riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. Anche la maggioranza ribadisce la correttezza italiana, stigmatizza gli affondi dell'opposizione. Forza Italia: si è trattato solo di operazioni logistiche di supporto. Noi moderati parla di polemiche inutili e strumentali. In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, venga in aula, altro che i botta e risposta con Trump sui social. Il commento dal PD: smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AWS, in un'interrogazione chiede date d'elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ora la cronaca con la tragedia familiare in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile nella loro casa.
5: Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi. A dare l'allarme un parente che, sentiti gli spari provenire dalla casa dello zio, ha dato l'allarme. Un 63enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Poi con l'arma sarebbe andato sul tetto, dove lo hanno raggiunto e arrestato i carabinieri. È accaduto a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'ambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo il racconto dei vicini, c'erano dissidi familiari. L'uomo da qualche tempo era esasperato, si sarebbe lamentato con i conoscenti della situazione familiare. Nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del duplice omicidio e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Elena Paba, GR1.
3: Alla fase finale il processo a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani imputati, per i quali la procura ieri aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. In aula anche l'intervento della legale della famiglia della vittima, che ha dichiarato: i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non hanno cercato vendette ma solo verità e giustizia. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate. La maggior parte delle vittime sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove a Londra è anche stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace, mentre in Italia sono 16 le città da bollino rosso. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro in una vigna con temperature torride. Sulle contromisure che vengono adottate ascoltiamo il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano.
6: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo

0: pochissima qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro. E quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita e a terra addirittura di una decina di gradi.
1: Buon compleanno a Renzo Arbore che compie 89 anni. Per festeggiarlo, programmazione dedicata su Rai 5 Rai Storia con alcune puntate dei suoi programmi più celebri e sue interviste. La Rai, oggi come sempre, è la sua casa, ha detto l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, definendo Arbore autentico maestro della radio e della televisione italiana e figura amatissima del servizio pubblico, un pezzo prezioso della nostra storia comune. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
2: L'Italia in diretta.
3: 18 e 5 minuti, Italia in diretta con Claudio De Tommasi.
4: Germana Brizzolari
3: e
5: Moreno Mantini, è arrivato il momento.
3: Grande richiesta,
4: il momento clou del pomeriggio.
5: Dai, su,
3: vai. Allora, la tua colonna sonora preferita?
5: Guarda, devo dire che Trainspotting è tanta roba.
4: Perché ci sono talmente tanti brani diversi tra loro. Che
5: è vero, perché poi non è. Non è uguale mai, capito?
4: No, attraversa poi 30 anni praticamente di musica.
3: Al 335-699-2949 continuano a scriverci in tantissimi. Allora, Francesco da Verona dice la colonna sonora di Febbre da cavallo del grande Stella.
4: C'è stato scrivere gli Oliver Onions da Dune Buggy.
3: Assolutamente. Strano che nessuno abbia citato la colonna sonora dell'ultimo di Moicani. Bellissima. È Angelo, è vero, sono tantissime, tantissime.
4: Davvero, ognuno ha la sua, poi.
3: Ognuno
4: hai visto?
3: Ha la sua. Io ancora non ho la mia, ma insomma ce la vedremo prima o poi.
4: La musica. Li conosciamo tutti, sono i dominatori degli stadi, i dominatori delle classifiche. Riccardo Zanotti è il loro frontman, è quello che scrive la maggior parte delle canzoni, ormai si è scatenato perché scrive anche per tutti gli altri. Questo è il loro nuovo singolo. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è è complicata, Sorry, sì. scusa, lo sento. Capito? Mamma mia.

0: La chiamo come fantasmi nello stesso universo, tre modi di chiedere scusa, una in italiano è vabbè scusa e l'altra in inglese e in spagnolo sorry e lo siento. Erano e sono i famosi, ormai famosissimi, pinguini tattici nucleari.
1: Sì, assolutamente, continuano veramente a riempirci di messaggi, siamo veramente
0: molto
1: contenti.
0: Ma è una cosa pazzesca comunque.
1: Allora, il corvo perbacco, mi piace il perbacco, però non si firma questo ascoltatore. Flashdance ci scrive, allora Roberto.
0: Possiamo dire, si fa anche i complimenti, eh?
1: Sì, va bene, ok, grazie.
0: Vabbè, diciamocelo.
1: Siete una coppia molto simpatica e competente, grazie, sei un tesoro. Allora, poi vediamo un po' cos'altro.
0: Until the end of the world di Wim Wenders.
1: Bello, la mia Africa di Cerita, la colonna sonora del Pinocchio di Comencini. C'era una volta in America che ha avuto parecchi voti, diciamo così. Armageddon, vabbè, veramente tantissimi. E qui che dice? No, l'abbiamo già detto, Flashdance. Va bene, allora, il nostro Moreno Amantini, come sempre, ci ha portato un personaggio dello spettacolo eccezionale e oggi in una ricorrenza speciale.
2: E che personaggio? Continuiamo, rimaniamo in tema musicale perché è una delle voci e delle firme più belle della nostra musica italiana, spensierato,
1: allegra,
2: legato sicuramente all'estate, poi ci ha regalato un dubbio amletico, se vogliamo, ci stiamo ancora domandando tutti se è un pelo di capello, no, un crine di cavallo
0: uscito dal paltò.
2: Esatto, sto parlando naturalmente di Edoardo Vianello che oggi festeggia 88 candeline. Ciao Edoardo!
3: Buonasera.
1: Auguri!
3: Grazie
2: per aver accettato il nostro invito. Allora, Edoardo, io naturalmente stavo dicendo che la tua è la musica, insomma, che ha un po', se vogliamo, sdoganato anche il modo di vivere l'estate. Penso a canzoni come I Vatussi, Pinne, Fucile d'Occhiali, Abbronzatissima. Quanto è importante rimanere ancora, no? E far passare la tua musica a tutte le generazioni?
3: Credo che sia importantissimo, anche perché la mia musica è soffocata da migliaia di proposte che ci stanno ogni giorno, ogni anno, e quindi insomma queste canzoni rimanere a galla vuol dire che hanno lasciato un segno nel cuore, nella mente di tante persone.
1: Edoardo, tu hai debuttato nel 1956 a Roma, che ricordi hai di quel periodo e soprattutto di quella Roma?
3: Beh, il ricordo personale di quel debutto era naturalmente un'emozione pazzesca, perché era la prima volta che salivo su un palcoscenico.
1: Che poi eri giovanissimo.
3: Invece avevo 18 anni, quindi, insomma. E, anche se mi dilettavo a cantare tra gli amici, però insomma era la prima volta che tentassi un'esibizione in pubblico. Il periodo era straordinariamente euforico. C'era un grande entusiasmo, c'era una voglia di ricrescere, di riprenderci dalle sofferenze della guerra, e quindi c'era una grande voglia, una grande fame di tutto, e ci accontentavamo di qualsiasi novità perché tutto ci sembrava in più di quello che avevamo, quindi c'era molta euforia.
0: Senti, ma è vero, questo vogliamo sapere, che hai iniziato a cantare per rimorchiare, è vero Edoardo?
3: Beh, io quello credevo che fosse lo scopo di cantare,
1: il vero scopo.
3: Non di farci una carriera.
0: Cioè, nel senso, uno comincia a cantare perché insomma vuole incontrare qualcuno.
3: Io soffrivo di un po' di complessi di inferiorità, per cui per emergere mi sono inventato questo modo di cantare, di scrivere canzoni, e questo mi permetteva di primeggiare tra gli amici e quindi essere preso in considerazione dalle fanciulle, e quindi diciamo che questo è stato il punto di partenza.
2: Beh, c'è sicuramente una fanciulla che ti ha preso in considerazione, perché con la tua ex moglie Vilma Goic avete fondato i Vianella, no? Avete cantato
3: anche quello è stato un periodo molto interessante della mia carriera.
2: Esatto,
3: in effetti sì.
2: Avete, diciamo, quando avete smesso di cantare insieme, poi ci avete riprovato qualche anno fa, se non sbaglio, no?
3: Sì, siete però ovviamente punto era essere marito e moglie felicemente sposati, un esempio per tante famiglie. Un altro conto era essere due professionisti, così, che ognuno con una propria vita, quindi non c'era

0: il fascino della coppia matrimoniale.
1: Certo, certo. A proposito della coppia, viene in mente Raimondo Vianello, no? E Sandra Mondaini, tu sei cugino di Raimondo. Qual è un ricordo che ti piace condividere con noi, con lui?
0: Beh, Raimondo era abbastanza burbero, poi ce l'aveva un po' con i cantanti, lo faceva anche come gag, quella di odiare la musica. Ricordo una sola volta di essere stato ospite con Vilma nella trasmissione di Raimondo e Sandra, e infatti ci abbiamo una foto che dice Ivianella e Ivianello.
1: Molto carino.
0: Ma è stata l'unica volta che abbiamo avuto, insomma, un contatto di lavoro.
2: La tua storia musicale è ricchissima, ovviamente, no? Però tu sei stato anche il primo produttore e, insomma, sei stato tu a far partire i ricchi e i poveri. Hai ancora rapporti con loro?
0: Ma rapporti come ce l'ho con tanti altri colleghi, ma non rapporti di amicizia.
2: Non rapporti di amicizia, ok.
3: Beh, rimanendo in
2: le
3: tema
2: cose
3: musicale,
2: cambiano del resto, no?
3: Certo, rimanendo in tema musicale non possiamo non citare Franco Califano, il vostro un sodalizio artistico, ma produttivo, ma anche una bellissima amicizia.
0: Questa amicizia che è durata tutta la vita, perché insomma eravamo proprio molto, molto legati. Poi soprattutto nel primo periodo in cui ci siamo conosciuti, diciamo i primi 8-10 anni, eravamo sempre insieme, quindi insomma era veramente un grande amico. Poi era una persona straordinariamente generosa, quindi con lui era un piacere convivere.
1: Secondo te manca un Franco Califano alla musica di oggi?
0: Secondo me mancano tante persone alla musica di oggi, non soltanto un Franco Califano, manca chi ha voglia di riconfermare la melodia italiana, però facendolo magari con modalità moderne. Però mi pare che ci stiamo sempre di più avventurando verso un mondo musicale che non ci appartiene, quindi ecco, vorrei che ci tornasse un po' di italianità, naturalmente rivista e corretta.
2: Senti, tu parlando di italianità, hai partecipato soltanto una volta nel 1961 al Festival di Sanremo. Ovviamente le cose sono completamente cambiate, a quei tempi cantasti che è freddo, ma oggi se ti capitasse torneresti al Festival?
0: Allora, fin da qualche anno fa ci sarei tornato volentieri, perché naturalmente il Festival di Sanremo era un volano per le serate.
2: Ah, certo.
0: Cioè, adesso che non ho più voglia di farne, o quantomeno ne faccio pochissime, non mi servirebbe assolutamente a niente, mi sentirei in imbarazzo in mezzo a tanti giovani, e poi insomma no, è passato il momento.
2: È passato.
0: Io ne ho fatti 3 di Sanremo, ma come ben avrei capito sono passato inosservato, perché ti ricordi?
1: No!
0: Addirittura in un festival sono arrivato anche in finale, quindi nel 66 ero in coppia con François Hardy.
1: Senti, ti scrivono qua i nostri ascoltatori anche al 335-699-2949, ci dice, però non si firma purtroppo, un messaggio per Edoardo Vianello, che con Califano ha sdoganato la canzone romanesca, poi tutte le hit estive. Ah no, ecco, Ignazio da Morlupo, ti ringrazia.
0: Grazie. Beh sì, ecco, Franco ha usato il dialetto romanesco per raccontare storie normali, storie d'amore, mentre la canzone romana era caratterizzata dal fatto che si parlasse sempre di Roma. Invece Franco ha usato il dialetto romanesco, che è molto musicale, un po' come quello napoletano, non certo come quello napoletano, ma insomma ci si avvicina, perché ha le tronche, quindi ha tante possibilità di espressione, e quindi abbiamo raccontato semplici storie d'amore. E quindi l'abbiamo in certo senso sdoganato, e di questo sono molto contento, perché sono romano.
3: Beh, ha funzionato. Senti Edoardo, ma nel panorama musicale odierno c'è un erede di Edoardo Vianello?
0: Beh sì, c'è Gabbani, c'è Annalisa. Annalisa mi piace tantissimo. Sì, ci stanno tentativi. Certo, non possono arrivare alla mia genialità.
1: Modestamente. No, ma
2: questo non l'abbiamo messo in dubbio.
1: Anche
2: però,
1: perché
2: Edoardo,
1: adesso do qualche numero a supporto di quello che ha detto Edoardo Vianello. 65 milioni di dischi venduti in 70 anni di carriera, appunto. Lo abbiamo detto. Se dovessi tornare indietro nel tempo, lavorativamente, cosa non faresti? E poi cosa vorresti fare?
0: Ecco, allora non mi cullerei come mi sono cullato a un certo momento sugli allori.

0: e mi sarebbe piaciuto aver scritto molte canzoni di più, soprattutto quando collaboravo con Carlo Rossi, che era veramente straordinario con le sue idee, con i suoi slogan. Ecco, mi dispiace di non aver perso più tempo con Carlo Rossi per scrivere altre canzoni, ma d'altra parte vanno bene anche queste, non
1: sì,
0: è che
1: vanno benissimo.
0: Ecco, diciamo, l'unico rammarico è questo. E che cosa
2: vorresti
0: fare?
2: Sì.
0: Cosa vorrei fare? Ma io faccio esattamente quello che voglio fare, per cui mi do sempre da fare, mi piace ancora scrivere, anche se se poi magari nemmeno le propongo le canzoni, ma mi piace come esercizio quello di inventare, di creare, e quindi continuo a fare questo, anche perché siccome non tollero che qualcuno mi dica di no, allora non ho mai proposto le mie canzoni agli altri.
2: Allora c'è un altro,
0: non,
2: ascolta, sì, scusa, vai.
0: Sì. Se non per i Pavone, invece le partite di pallone.
1: La partita di pallone,
2: certo.
0: Un altro episodio.
2: I nostri ascoltatori ti stanno ponendo molte domande. Allora, anche qui però Enrico da Bologna dice, domanda per il grande Edoardo, perché il liscio in Romagna o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo?
0: Allora, un po' balbettato la voce, me la puoi ripetere la domanda?
2: Sì, però. Sì, allora, perché il liscio in Romagna o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo? Te lo chiede Enrico.
0: Senti, scusa, ma mi arriva a balzi la voce. Per cui non...
2: Vediamo un po', riprovo un'ultima volta. Mi senti adesso? Dice perché il liscio in Romagna o comunque la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo.
0: Ma scomparendo quella di Napoli.
2: No, questo è quello che dice Enrico. No, no, infatti,
1: no, infatti
2: a parte quella
1: esclusa,
2: di, a parte quella di Napoli.
0: Anche, poi adesso con Salda Vinci ha ripreso,
2: certo,
0: a correre. Quella romana, forse non ci sono più stati artisti che si sono avventurati in questa avventura, scusa il doppio bisticcio di parole, e per quanto riguarda gli altri dialetti, non si sono mai mostrati dei dialetti adatti a fare canzoni. Sì, ci sono delle canzoni locali ovviamente che hanno funzionato, ma sempre localmente, ma a livello nazionale mi pare che solo romano e napoletano abbiano funzionato.
2: Sì, è vero.
1: Senti Edoardo, per chiudere, tanti tuoi colleghi, no? Cito per esempio Orietta Berti, no? Sì. Hanno duettato e stanno duettando soprattutto nelle hit estive con tantissimi giovanissimi del panorama musicale odierno. C'è qualcuno con cui vorresti duettare o che magari ce la dai proprio come anticipazione, stai preparando qualcosa?
0: Mi piacerebbe duettare con Barbara Streisand, ma duetteremo un po' la voce,
2: ecco,
0: per cui...
2: quello direi, invece in Italia...
0: Non sono ancora convinto di dirle di sì.
1: Ah, ok.
0: Ma comunque, per esempio, con Mischeta abbiamo fatto quel finimondo che ha funzionato, insomma, 2 o 3 anni fa.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, se capita, ma io, ecco, ripeto, non vado a cercare, perché se uno mi dice no, cado in depressione.
3: Meglio non rischiare, cioè.
0: Allora, se me lo chiedono, io di solito sono sempre...
2: Abbiamo lanciato l'amo.
0: Va bene, sì.
2: Senti, grazie mille di essere stato con noi.
1: E ancora
2: tanti auguri. Buon compleanno e buona estate.
3: Grazie ancora una volta e ancora auguri a Edoardo Vianelli, i suoi 88 anni. Era il 1963, pensate. E usciva questo, Abbronzatissima, che è stato, no?
1: Mamma mia.
3: L'inno dell'estate, continua ad essere.
1: E continuiamo a ballarlo.
3: Adesso, continuiamo,
1: certo,
3: a ballarlo in maniera assoluta. Subito dopo Abbronzatissima arriva all'Onda Verde con i nostri GR regionali, per cui... Subito dopo che
2: facciamo?
3: Però poi
2: ritorniamo noi, gli ultimi 20 minuti. Sì,
3: ma
2: rimanete collegati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre sulla 1, coda tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 21, coda tratti tra all'altezza, cioè di Castel San Giovanni, mentre sulla Milano-Genova ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sulla 4 coda tratti tra Meolo e Cessalto e coda tratti tra la tangenziale di Milano e Viale Monteceneri. Ancora sulla A14 code a Loreto e infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili, e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info conai.org.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso.

0: trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: TGR, giornale radio del Lazio.
2: Le indagini sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia dopo giorni di febbrili ricerche. Parla ai nostri microfoni il sindaco di Minturno, tutore delle ragazze. Domani interrogatori per i parenti fermati. 7 arresti per droga a Roma a completamento di un'operazione effettuata alla fine dello scorso maggio. Il clan criminale si riuniva nei ristoranti della capitale per coordinare lo spaccio e testare la cocaina da smerciare. Un numero verde per segnalare anonimamente in queste giornate da Bollino Rosso chi non rispetta lo stop ai lavori in cantiere nelle ore più calde. Lo ha messo a disposizione la Filca CISL. Buonasera da Pasquale Notargiacomo. Trasferite in una nuova casa famiglia, le due sorelline di Minturno hanno bisogno di tranquillità per rielaborare quello che hanno vissuto. Ne parla il loro tutore legale, il sindaco del comune Pontino, Gerardo Stefanelli.
3: Le sorelline scomparse e ritrovate grazie ad un blitz dei carabinieri domenica sera a Formia si trovano ora in una nuova struttura. Il sindaco di Minturno è il loro tutore legale, Gerardo Stefanelli.
4: Per noi sono ore complicate e complesse, come lo sono per le ragazze di cui dobbiamo prenderci cura, e siamo concentrati a individuare i percorsi migliori per rafforzare il legame con il padre e recuperare, appena sarà finita la vicenda giudiziaria, il rapporto con la madre.
3: La madre Valentina D'Acunto, che si trova nel carcere di Teramo, il compagno e il nonno delle ragazzine reclusi a Sulmona, domani alle 9:30 saranno sottoposte ad interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. La garante dei detenuti dell'Abruzzo ieri pomeriggio ha incontrato la madre delle ragazzine. Monia Scalera al microfono di Roberta Mancinelli.
5: La signora è molto molto provata, alterna momenti in cui è calma ma momenti di disperazione e piange. Ovviamente parla di continuo delle figlie, vuole stare con loro.
3: Sara Verta, TGR Lazio.
2: 7 arresti a Roma effettuati dai carabinieri che riguardano persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione illegale di armi. La misura trae origine dall'operazione eseguita lo scorso 29 maggio. La banda organizzava summit e assaggi di droga nei ristoranti della capitale. Tra i tavoli, all'insaputa degli avventori, i vertici ricevevano i corrieri, pianificavano le consegne e testavano fisicamente la qualità, prima di finalizzare acquisti per decine di migliaia di euro. Un ruolo di primo piano spettava alle donne impiegate come corrieri, pali e cassiere. Un ciclista di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Viterbo dopo essere stato investito dal conducente di un'auto che poi si è dato alla fuga. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Rosa. La polizia locale indaga per rintracciare il pirata della strada. Testimoni hanno descritto un'auto bianca. La Filca CISL del Lazio ha attivato un numero verde gratuito 800 034 264 per permettere ai lavoratori di segnalare in maniera anonima la mancata applicazione dell'ordinanza regionale per il piano caldo. Ci sembra un contributo importante da parte del sindacato per garantire la legalità e sicurezza tra i cantieri. Anche quest'anno nel Lazio ci sono importanti provvedimenti per i lavoratori dell'edilizia e del settore esposti quotidianamente al caldo e al sole. Lo dichiara Francesco Agostini, segretario generale della Filca CISL Lazio. Il dispositivo della regione, aggiunge Agostini, prevede la sospensione del lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare dalle ore 12:30 alle ore 16. Adesso gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
6: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e A24 in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e tra Centrale del Latte e Romanina. Traffico intenso anche sul tratto urbano dell'A24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e da Via Salaria in direzione della Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Colombo tra Via di Mezzo Cammino e l'incrocio con Via d'Acilia in direzione di Castelfusano e sulla Flaminia tra Corso di Francia e Via Rocca Velce. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
2: 18:34 minuti e 37 secondi è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Gennaro Strazzullo, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Una buona serata.

0: trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Italia in diretta. Se la balla la sigla in
8: me la ballicchio della... senza muovermi dalla sedia, però la ballo.
7: Allora, ben trovati qui per gli ultimi 20 minuti circa di Italia in diretta con Germana Brizzolari, appunto Claudio De Tommasi, la nostra squadra: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Francesco Paradisi. Continuano a scriverci i nostri ascoltatori al 335-699-2949 per raccontarci qual è, secondo loro, la colonna sonora più bella. Maria da Udine dice Lezioni di piano indimenticabile.
8: E invece Maria Amelia scrive: non scelgo l'autore, ma non scelgo la colonna sonora, ma l'autore. È forse più prolifico e più premiato, John Williams. Marcia imperiale di Guerre Stellari, io non dico solo questo.
7: Esatto.
8: Allora, la musica, a proposito di musica, la dedichiamo a tutta la nostra squadra.
7: Sì.
8: A noi due e a tutti coloro che hanno scritto e ancora di più a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Buon vento, sono Alfa Giovanotti.
9: Ed è un po' di...

0: promesso e noi qui ne manteniamo le promesse. 16 a 18, ormai che 16? 18, 40 e 40 secondi, però questa è l'Italia in diretta. E lui invece, come abbiamo detto, Jovanotti con Alfa, il maltempo intanto passerà. Magari passa anche il caldo, non solo il maltempo.
1: Secondo me, come diceva Adda Passanuttata, quindi sì, un po' ci vorrà. Allora, parliamo di tecnologia, perché la Lombardia in questi giorni è la capitale europea dell'innovazione. La World Tech Conference è in programma a Milano da oggi a sabato. Il professor Lagatta ci ha un po' ingolositi, diciamo così, lunedì scorso. Ora con Erminio Fragassa, che è presidente di Micromegas Comunicazione, Paola Catapano, giornalista e comunicatrice scientifica del CERN, andiamo più in profondità. Benvenuti.
2: Grazie, buonasera. Grazie.
1: Allora, inizio da Erminio Fragassa. Voi avete organizzato questa World Tech, ma perché l'Italia ospita una conferenza di questo livello? Sembra una domanda un po' cattivella, quando tutto sommato non siamo poi i leader del settore.
2: Dunque, grazie, buonasera, grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. E, la ragione risiede essenzialmente nel fatto che Micromegas, che è una società che opera nel mondo dell'organizzazione degli eventi e della comunicazione da oltre 30 anni, ha avuto l'opportunità di organizzare due conferenze sull'innovazione molto importanti nel 2024 e nel 2025 a Como, e in queste due esperienze si è costituito un patrimonio di relazioni e di conoscenze tali per cui, per esempio, nel 2025 ben 24 università hanno dato il supporto scientifico all'iniziativa di Como Lake 2025. E successivamente siamo stati in qualche modo esortati, con quel know-how, con quelle competenze acquisite, a organizzare una conferenza che avesse un profilo internazionale. Questa è la ragione. Quindi la ragione nasce da circostanze professionali che noi abbiamo poi in qualche modo valorizzato con l'organizzazione di questa conferenza mondiale a Milano.
1: Paola Catapano, direi che tra l'altro noi ci siamo sentite prima per appunto concordare l'orario dell'intervista. Mi dicevi che la cosa interessante di questa conferenza è che non è solo per specialisti, e ce ne sono tantissimi, fisici, teorici, eccetera, che parlano di cose molto specifiche, ma arriva alle persone in maniera, non dico semplice, però insomma possibile.
3: Sì, infatti questo è il mio ruolo proprio qui nella conferenza. Io modero, animo alcune tavole rotonde, intervisto premi Nobel e equivalenti scienziati. La cosa unica, per la prima volta secondo me, che si vede, perché di queste conferenze ne ho viste tantissime, è che c'è lo stesso livello di competenza ed expertise di conferenze specializzate, ma in tre ambiti contemporaneamente. Cioè vedi contemporaneamente qui rappresentanti del mondo della fisica quantistica, teorici, grandi teorici, da premi Nobel come Giorgio Parisi a grandissimi esperti di altri paesi. C'è una medaglia Dirac, una medaglia Fields, che è l'equivalente al premio Nobel per la matematica, e così via, francese, eccetera. Contemporaneamente ci sono dei grossi industriali che si stanno lanciando nel mondo del quantum computing, che normalmente con questo mondo non parlano, perché loro vogliono vendere il quantum computing, magari impiegano giovani teorici, però loro con questo mondo non parlano. E poi ci sono anche rappresentanti del governo, tantissimi giornalisti, stampa, studenti, pubblico variegato, perché si sta facendo lo sforzo di far comunicare tra di loro tutti questi che noi chiamiamo in inglese stakeholder, cioè certo, tutte queste persone che hanno un interesse personale. E questo non è dovuto alla diciamo volontà di ogni persona che partecipa di voler comunicare agli altri. Questa è una cosa che è necessaria, perché il quantum computer è un oggetto strano, e per la prima volta ci troviamo di fronte a una cosa che non è più uno strumento, ma è anche un oggetto.

0: di studio, nel senso che è utilissimo a tanti scienziati per andare a progredire moltissimo nel loro campo. Abbiamo da poco ascoltato una delle sessioni che chiamiamo Arene, in cui si parla dello sviluppo rapidissimo di medicine contro il cancro che il quantum computing e l'intelligenza artificiale insieme possono accelerare in maniera incredibile rispetto a quello che può fare il ricercatore senza questi strumenti. Ma contemporaneamente ci sono fisici teorici che studiano il quantum computer perché non se ne capisce la fisica.
1: Ancora, diciamo, siamo al paradosso che praticamente c'è qualcosa di più rispetto a quello che ci sia in teoria, mi pare di capire.
0: Siamo in una transizione di fase, in un nuovo rinascimento, io credo, che ci sta obbligando come umanità, comunità umana, a lavorare tutti assieme per sfruttare gli aspetti positivi che sono incredibili di queste nuove tecnologie, ma anche per pensare a regolamentarle, per cui ci sono anche rappresentanti del governo, ma anche studiosi che studiano l'oggetto perché fa cose che emergono, comportamenti che emergono, ma che non sono previsti.
1: Torno anche da te, Paola. Voglio fare un'altra domanda a Erminio Fragassa. Come è nata? Adesso tu ci hai detto perché è venuta in Italia, ma come è venuta proprio l'idea di questa conferenza?
2: Ma dunque, è un po' quello che diceva Paola, si è sentita l'esigenza di avere una piattaforma di confronto tra tutte le varie componenti che sono nell'ordine la ricerca, le università, ma anche l'industria e le istituzioni, cioè un tavolo di confronto permanente dove queste tecnologie che hanno una dinamica di crescita che è impressionante, per cui Paola parlava di una nuova rivoluzione industriale alle porte e io mi sento di condividere questa visione, cioè la velocità con cui viaggiano queste innovazioni è molto più consistente della percezione che ne ha il grande pubblico. Noi ci ritroveremo, come è stata per l'intelligenza artificiale, davanti all'uso dei quantum computer che rivoluzioneranno il sistema dell'innovazione e della tecnologia che riguarda appunto i sistemi computazionali nel breve periodo. Tutti pensano a una rivoluzione di là da venire, negli anni, in realtà noi qui già abbiamo, qui a Milano, un quantum computer di D-Wave, che è una società canadese, che è operativa, questo computer è operativo, fa già delle demo, fa già delle presentazioni. Quindi la ragione per la quale è nata questa conferenza è stata per dare uno strumento che in Europa, secondo noi, non c'era, a questo scambio tra le varie componenti che citavo prima.
1: Paola Catapano, molti pensano che la ricerca, sia lontana, no, dalla vita quotidiana, invece dacci un esempio che dimostra proprio il contrario di quanto sia importante.
0: Ah, è difficile darne uno perché tutto quello che utilizziamo oggi, dal telefono con cui stiamo parlando alla rete internet, viene dalla meccanica quantistica, cioè da una nuova fisica che è stata scoperta e nata 101 anni fa nel 2025 con una prima formula di Heisenberg, e dopodiché sono proliferati i fisici che si sono occupati di questo, da Heisenberg a Schrödinger fino ad Albert Einstein e poi Fermi e compagnia. Senza questa nuova fisica non ci sarebbe stato il transistor, che è all'origine della prima rivoluzione tecnologica della fisica, che ci ha cambiato il mondo, dal transistor alle comunicazioni a distanza, al web, a tutto il mondo tecnologico di oggi, tutte questioni di meccanica quantistica. Adesso si sta facendo una seconda rivoluzione del quantum, che ci porterà a, appunto, come dicevo prima, a progettare nuove molecole per curare il cancro, nuove molecole per fare nuovi combustibili che non inquinano e a risolvere tutti i grossi problemi che abbiamo oggi, che sono problemi complessi come il clima, che non riusciamo più a prevedere e controllare perché è una questione di parametri infiniti, certo, che un computer normale, classico, non riesce a calcolare.
1: Troppe variabili, certo.
0: Un computer quantistico può fare in pochi secondi operazioni matematiche complesse che un computer classico avrebbe bisogno di miliardi di anni, ma non sono esagerazioni, sono
1: davvero miliardi di anni. No, ma è vero, perché poi si va su calcoli veramente esponenziali. In 30 secondi l'uno, perché poi dobbiamo chiudere. Erminio Fragassa, come sta andando oggi? Le prime impressioni, proprio in 30 secondi.
2: Ma dunque, io posso dare le mie, non so, l'introduzione fatta dal presidente della Steering Committee, Ugo Moschella, una lezione universitaria che consiglierei agli studenti di tutta Italia, e poi a proseguire Alan Kohn, il più grande matematico vivente, Luciano Magliani, che è professore emerito di fisica teorica, e poi Gian Francesco Giudice, insomma, e via così, Parigi.

0: Sì, premio Nobel, e Michele Parrinello e addirittura Mukanov, che ha fatto un'altra lezione di fisica teorica sulla cosmologia. Direi che siamo a un livello che meglio di così è
1: Tanto, ta
0: impossibile
1: tanto,
0: immaginare.
1: tanto. Paola Catapano, proprio anche tu in un flash, fra 10 anni la tecnologia che avrà cambiato di più la nostra vita, secondo te quale sarà, se si può dire, se si può
2: Eh
1: immaginare?
2: sì, sicuramente il computer quantistico.
1: Il computer
2: Avremo
1: quantistico.
2: risolto tanti problemi, dal cancro alla prima
1: Speriamo.
2: che cambia.
1: Questa, chiudiamo con una bella notizia. Grazie mille di essere stati
2: Grazie a
1: con
2: voi per
1: noi
2: molto tempo.
1: a
0: Grazie.
1: raccontarci la World Tech Conference che da qui, da oggi a sabato a Milano è in programma. Appunto, grazie mille ai nostri due ospiti, Erminio Fragassa e Paola Catapano, presidente di Micromegas Comunicazione e giornalista e comunicatrice scientifica del CERN. Grazie, buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi dell'invito,
2: Grazie a
0: grazie.
2: voi, un piacere.
1: Rimaniamo in tema tecnologico perché la tangenziale di Napoli è diventata la prima smart road d'Italia e noi ne parliamo con Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, azienda leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni di Intelligent Transport System. Ben trovato.
3: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, intanto ci racconti com'è una smart road.
4: Come si riconosce?
1: Esatto, come la capiamo?
3: Allora, una smart road di fatto è una infrastruttura stradale connessa, cioè vuol dire digitale, cioè vuol dire che è un'infrastruttura in grado di fare tre cose: di raccogliere dei dati, intanto, sia dai veicoli che la percorrono, sia dall'infrastruttura stessa, dall'asfalto, dai ponti, dai viadotti, sia dall'ambiente circostante, il meteo, anche situazioni idrogeologiche. E poi la seconda cosa fondamentale è elaborare tutte queste informazioni rendendole servizi, quindi creando qualcosa di nuovo per l'utenza che oggi nessuno vede e che vediamo per la prima volta. E la terza e ultima è trasmettere questi servizi ai veicoli che la percorrono, non solo necessariamente a chi guida, ma direttamente al veicolo stesso.
1: Ci descrive un po' questa infrastruttura nei dettagli, no? Perché sono 22 chilometri, mi pare, della tratta, nella quale sono
3: Certo.
1: in fase di installazione tante cose. Ci dica cosa.
3: Beh, allora, tecnicamente i sensori dai quali si raccolgono i dati sono costituiti da telecamere, da sensori meteo, da portali. La cosa più importante a mio avviso è il tipo di servizio nuovo che si eroga di fatto all'utenza, ovvero il concetto è molto semplice: se quando c'è ad esempio un incidente, c'è un restringimento, un evento esogeno sull'autostrada che obbliga i veicoli a rallentare bruscamente e quindi si generano le code. Ma se si riesce non solo a rivelare la presenza dell'incidente, ma a comunicare ai veicoli che sopraggiungono qual è la velocità da ridurre, i veicoli possono cominciare a ridurre la velocità anche molto prima,
1: Certo.
3: passando attraverso l'interruzione senza fare la coda o riducendola drasticamente. Questo è il
1: Ovviamente
3: servizio chiamato Dynamic Speed Limit che oggi è attivo sulla tangenziale di Napoli.
1: c'è una normativa italiana che diciamo regola tutto questo, no? E quali sono i requisiti che deve avere una strada smart?
3: Beh, allora, questi requisiti sono regolati da un decreto ministeriale, che è il famoso decreto ministeriale 70, che dice da tre requisiti, sia il monitoraggio continuo, quindi ci devono essere sensori diffusi per il controllo del traffico, ci deve essere anche un rilevamento meteo-climatico, quindi sistemi per analizzare le condizioni ambientali. E ci deve essere appunto la comunicazione bidirezionale, cioè i veicoli comunicano con l'infrastruttura e l'infrastruttura comunica con i veicoli.
1: E certo, andata
3: Certo
1: e
3: che
1: ritorno.
3: esattamente queste tre cose però servono a un unico scopo, ovvero quello di poi alla fine generare un servizio che praticamente all'utenza stradale possa essere frutto. E questo è uno degli elementi fondamentali che ha costituito la certificazione.
1: Avete effettuato test con guida autonoma?
3: Allora, i veicoli, l'informazione del servizio può essere disponibile sia ai veicoli connessi, cioè quelli che hanno la capacità di ricevere nativamente questo segnale, come ad esempio i veicoli a guida autonoma con cui abbiamo sperimentato, però se un veicolo non è nativamente a guida autonoma, può essere reso connesso attraverso l'impiego di alcuni dispositivi appositi e questo è quello che abbiamo fatto sulla tangenziale di Napoli equipaggiando 30 veicoli sociali della

0: personale di tangenziale di Napoli, di dispositivi che in qualche modo li rendono connessi. Ovvio il guidatore c'è, certo, ma possono comunque usufruire dei servizi della tangenziale.
1: Un'ultima domanda, dottor Rossi: secondo lei può diventare un modello, ovviamente nel tempo, con molto tempo, per tutto il paese, per tutta l'Italia?
0: Beh, questo noi crediamo fermamente di sì. Fermamente di sì, è un po' come, vede, è un po' come il veicolo elettrico che si diffonde sia per la presenza di veicoli elettrici, ma anche per la presenza di infrastrutture di ricarica. E per il veicolo connesso vale un po' la stessa cosa, ovvero se l'infrastruttura stradale non è pronta ad accoglierlo, la diffusione sarà sempre più lenta. Certo. Quindi noi con l'esempio di tangenziale è un primo passo verso una trasformazione delle infrastrutture stradali in grado di accogliere sempre più rapidamente veicoli connessi e con il futuro anche veicoli a guida autonoma.
1: Mi permetto di dire che è molto bello che tutto questo avvenga a Napoli.
0: Assolutamente, anche perché la tangenziale di Napoli è una infrastruttura particolare, perché la ragionevolmente limitata sono 20 chilometri, ma ha la densità di traffico più alta d'Italia.
1: Già tutte le tangenziali sono l'incubo di tutti gli automobilisti, quella di Napoli sì, è tosta.
0: Ha tutte le condizioni poi per non tanto fare una sperimentazione, ma creare un servizio reale, perché la densità di traffico è la maggiore d'Italia, e come giustamente dice lei, diciamo l'autostrada è una via di mezzo fra una vera e propria autostrada e un'infrastruttura urbana.
1: Grazie mille, ci ha raccontato veramente il futuro, come hanno fatto i due ospiti precedenti, e ci piace proiettarci in avanti e vedere anche quanto c'è di buono, no? Perché abbiamo sempre tante notizie un po' bruttarelle, invece quando ci sta tecnologia e novità e insomma miglioramenti per la nostra vita, è sempre molto importante. Grazie a Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, che ci ha illustrato quella che sarà la prima Smart Road d'Italia, cioè la tangenziale di Napoli. Grazie e a risentirci.
0: Grazie a voi a tutti gli ascoltatori.
2: E con questa nostra ultima intervista siamo arrivati alla fine.
1: Esatto,
2: Germana.
1: Oggi veramente giornata divertentissima per la marea. Io poi veramente mi metterei a contare, sono tantissimi.
2: Ma io non difficilmente, insomma, è un po' che si sta da queste parti, difficilmente
1: così
2: ne ho visti così tanti.
1: Continueremo a fare questo tipo di domande, perché evidentemente sono quelle che succedono, che vi attraggono. La leggenda del pianista sull'oceano, sì, 900, sono proprio tanti i messaggi, forse, anzi no, ne abbiamo saltati tantissimi, che scrolla qui velocissimamente. Allora, grazie di essere stati con noi, adesso lasciamo lo spazio ai nostri colleghi del GR1 per il GR1 delle 19, però noi vi aspettiamo qui puntuali domani alle
2: 16.05 più o meno, dai.
1: 05.06 con
2: l'Italia in diretta
1: e Claudio De Tommasi
2: e Germano Brizzolari,
1: quindi rimanete collegati comunque su Radio 1, perché adesso c'è il giornale radio e poi tante altre cose.
2: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti,
1: veleggiate,
3: nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il segretario NATO Rutte, dalle basi USA in Italia decollati 500 aerei militari per l'Italia, per l'Iran, Crosetto, rispettati tutti i trattati, poi l'alleanza precisa si riferiva a supporto logistico. Tragedia familiare in Versilia, 60enne uccide a fucilate la moglie e il figlio di 24, mi sono liberato di loro, dice mentre lo arrestano. L'AFA soffoca l'Europa, ancora temperature record in Francia, Belgio, Svizzera. In Gran Bretagna mai così caldo da 50 anni. Da noi 16 bollini rossi, domani 17, un morto a Piacenza. Affare da 350 milioni di euro. Venduta Villa Certosa, il paradiso di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarà dello sceicco del Qatar Altani. Gli occhiali di Banana Republic, la giacca scintillante del concerto a New York, all'asta i cimeli più iconici di Lucio Dalla. Mondiali, terza giornata al via con gli incontri dei gruppi A, B e C. A mezzanotte in campo il Brasile di Ancelotti. Tennis, rientro vincente di Jannik Sinner, il 2-set in 2-set, il successo sul britannico Norrie nel torneo esibizione dell'Arlington Club di Londra. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le polemiche dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, che da Washington ha dichiarato che dall'Italia sono decollati 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran. Dall'alleanza poi la marcia indietro dopo i rilievi del nostro Ministero della Difesa. La corrispondente.
4: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali è al centro del vertice E5 di Berlino, a cui partecipa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento anche il segretario generale dell'Alleanza, Rutte. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Macrellino.
5: Sì, buonasera. Allora, Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando l'Alleanza Atlantica con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia farà la sua parte, dice la Premier nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui nella Cancelleria tedesca di Berlino. Indica anche la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
6: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
5: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e definisce precario il contesto in Medio Oriente. È necessario contribuire per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo.
6: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
5: Al vertice tra le maggiori potenze economiche e militari d'Europa, con oltre l'Italia ovviamente la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia, si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento da Washington, dove stasera alle 21 ore italiane incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Le dichiarazioni del segretario generale della NATO hanno acceso il dibattito politico a partire dalle precisazioni arrivate dal Ministero della Difesa di cui abbiamo sentito.
7: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma

0: ma la correttezza dell'operato italiano, poi dice, non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. E il vice premier Antonio Tajani dice, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia, Stefania Craxi.
1: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. Come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
0: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte, aggiungono, crollano le favole del governo. Dal PD, Giuseppe Provenzano.
2: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale.
0: Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede elenco e date di ieri militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandro Allegra, GR1.
3: Le delegazioni di Iran e paesi del Golfo potrebbero incontrarsi in Arabia Saudita, lo rivelano fonti diplomatiche. Colloqui di riconciliazione dopo gli attacchi di Teheran alle basi americane nell'area del Golfo durante le ostilità. Sono in corso intanto i colloqui in Oman con i mediatori e i paesi del Golfo per la gestione dello stretto di Hormuz, su cui si affacciano l'Iran e l'Oman. Sulla questione nucleare, dopo le polemiche, l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, conferma che le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno. Sul fronte israelo-libanese proseguono i colloqui a Washington, mentre sul campo la tregua regge ancora, seppur a fatica. La nostra inviata si trova nel sud del paese dei Cedri, a pochi chilometri dalla linea del fronte.
4: Il Libano continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, ma il premier Netanyahu ribadisce che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. Sul tavolo resta l'ipotesi di affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree oggi presidiate da Tel Aviv. Ma mentre la diplomazia cerca una via d'uscita, sul terreno la tregua resta fragile. Anche oggi un raid israeliano ha colpito un'auto nel sud del Libano, uccidendo 2 persone, proprio poco distante da Nabatie, storica roccaforte di Hezbollah, che troviamo devastata, interi isolati in macerie. Molti degli sfollati che rientrano dopo 4 mesi lontano da casa trovano soltanto rovine. È il caso del signor Maher. Si ferma davanti a quello che resta del suo palazzo e scoppia in lacrime. Ci racconta che non ha ritrovato nemmeno la porta d'ingresso del suo appartamento. Tra le strade distrutte sfrecciano ragazzi in motorino. Molti sono sostenitori di Hezbollah. Se oggi siamo tornati qui, a pochi chilometri dalle truppe israeliane, è grazie alla resistenza, ci dice Hossein, uno di loro. Attorno a lui, la posta, la farmacia e una serie di palazzi distrutti che non ci sa dire chi ricostruirà. Da Nabatie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ora la cronaca con la tragedia familiare avvenuta in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nella loro casa.
5: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificando l'omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'Ali Soccorso e i Vigili del Fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR1.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha scontato 1 anno e mezzo di reclusione.
6: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
7: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
6: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla.

Nulla, commentare Manno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci.

0: in isolamento. Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia, è molto preoccupata e guardata a vista, dice Monia Scalera, garante dei detenuti della regione Abruzzo che l'ha incontrata.
1: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
0: Non ho sequestrato le mie figlie, avrebbe detto la garante.
1: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
0: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia e portate a Formia da una lontana parente della mamma. Le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa famiglia hanno incontrato psicologi e servizi sociali, cercano serenità, dice il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale.
2: Le ragazze vanno bene di salute, sono scosse, tristi e dispiaciute per le conseguenze che stanno soffrendo i loro familiari e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Rai Radio 1, le 19:11. Il decreto lavoro è legge. Il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: diamo dignità a chi ogni giorno manda avanti questa nazione.
4: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento giunto alla terza lettura è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
3: L'eccezionale ondata di caldo in Europa presenta un conto sempre più pesante. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento. Molti sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni. Termometro vicino ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Disagi anche nel Regno Unito, dove non si registra temperature così alte da 50 anni. La corrispondente.
5: Londra è una città rovente, temperature record per il mese di giugno. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono i tanti parchi e giardini della città. Il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace è stato sospeso. Una cerimonia di 23 minuti sotto il sole con uniforme e cappello di pelliccia di orso può causare malori e svenimenti. Ma il caldo provoca problemi più gravi alla rete dei trasporti, disagi per le metropolitane e treni, avviso di non mettersi in viaggio se non necessario. Attivato il piano di emergenza per le persone anziane dal Sistema Sanitario Nazionale. Più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Anche a Wimbledon è stato attivato il piano anticaldo in vista del prestigioso torneo. Jannik Sinner ha cominciato i primi allenamenti in campo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Vittime anche in Italia. Nel pomeriggio un uomo di 61 anni è morto mentre lavorava in una vigna vicino a Piacenza. Ieri altri 2 decessi. Nel frattempo il termometro continua a salire, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, poi la tregua.
6: Ancora qualche giorno di fuoco, verrebbe da dire, e poi a cavallo tra giugno e luglio l'ondata di calore anomalo dovrebbe mitigare i suoi effetti. Il picco è previsto per dopodomani, poi gradualmente, accompagnate da qualche acquazzone, le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Carlo Cacciamani, climatologo.
7: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica, ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.

0: I primi effetti sul sistema sanitario si stanno già facendo sentire. Fonti ospedaliere parlano di un incremento di accessi nei pronto soccorso fino al 15%.
1: Gli impatti sono soprattutto sulla sanità. Con temperature così elevate di notte la temperatura scende, ma non troppo, e in compenso aumenta l'umidità relativa, per cui ci sono anche dei fenomeni estremamente pericolosi per le persone più vulnerabili.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Fine di un'epoca in Costa Smeralda. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, cambia proprietario e passa alla famiglia reale del Qatar.
3: La bandiera catariota sventola idealmente su Punta Lada. Su questo promontorio, nel Golfo di Marinella, sorge infatti Villa Certosa, il buon ritiro sardo di Silvio Berlusconi, ufficialmente venduta, dopo mesi di trattative, per 350 milioni di euro allo sceico Altani. Meno dei 500 milioni chiesti inizialmente dagli eredi, ma abbastanza per chiudere un capitolo leggendario. Più di una sfarzosa dimora estiva, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e da golf e un immenso parco, Villa Certosa è stata per anni teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato capi di Stato, da Putin a Mubarak. Si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la dimora è diventata ingombrante per gli eredi. Messa in vendita, ha attirato sultani e miliardari, ma solo il ricchissimo sceicco Altani ha chiuso l'affare, segnando la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso spregiudicato, ospitalità generosa e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
2: Un viaggio nella carriera e nella creatività di Lucio Dalla. Andranno all'asta venerdì a Roma alcuni cimeli che ripercorrono l'evoluzione artistica del celebre cantautore.
4: Laggiù nel paese. Manoscritti, appunti, ricordi personali e oggetti che raccontano la storia di uno dei più grandi artisti italiani. Lucio Dalla torna a emozionare anche attraverso i suoi cimeli. Tra i pezzi più significativi spicca il periodo del tour del 79 con Francesco De Gregori, lo storico Banana Republic Tour. Per la prima volta la musica leggera italiana riempì gli stadi con una risposta di massa senza precedenti. Di quell'epoca restano oggi gli iconici occhiali da sole Ray-Ban e poi la giacca scintillante indossata per la prima volta al concerto di New York dell'86, il leggendario Dall'America Ruso. Tra i pezzi più preziosi spicca il manoscritto autografo di Canzone, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore bolognese, un documento unico che permette di entrare nel laboratorio creativo di Dalla tra parole annotate a mano e intuizioni trasformate poi in musica. Dietro ogni foglio, ogni annotazione e ogni ricordo c'è la storia di canzoni diventate patrimonio collettivo, da Caruso all'anno che verrà, si muove la città, da Futura alla Sera dei Miracoli. Maurelia Carafa, GR1.
2: La musica con il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra. Si intitola Antidroga, uscirà venerdì ed è stato presentato a sorpresa ieri sera sul palco del Team Summer Eats, un'esibizione accolta con entusiasmo dal pubblico di Piazza del Popolo. Un regalo per tutti, l'ha definita Carlo Conti, che conduce la manifestazione insieme ad Andrea De Logu. Il festival estivo si chiude questa sera a Roma e andrà poi in onda su Rai 1 in 5 puntate a partire dal 17 luglio. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in quest'armonia.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. Mondiali, terza giornata al via stasera con i due incontri del gruppo B alle 21 in contemporanea Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
6: È il girone dei rimpianti, il gruppo B, girone in senso quasi dantesco se vogliamo, un girone dove B sta per Bosnia, la squadra che ci ha negato il visto per le Americhe, ma anche per battuti per la terza volta di fila, in quella sequenza Svezia, Macedonia del Nord, Bosnia che fa tanto stazioni della Via Crucis. Il gruppo dove potevamo esserci noi, un gruppo dove è ancora tutto aperto e questo se possibile aumenta ancora di più il rammarico. Davanti in classifica ci sono Canada e Svizzera a quota 4, stasera si affronteranno a Vancouver a casa di Davide e compagni, alle loro spalle con un punto ciascuno Bosnia e Qatar, entrambi alla seconda partecipazione al mondiale, con i nostri giustizieri che a Seattle contro gli organizzatori dell'ultima rassegna cercano la vittoria per rimettere in piedi una situazione compromessa. Gruppo aperto a tutte le possibilità. Svizzera e Canada infatti pareggiandosi garantirebbero i primi due posti, ma passare come prime ha un valore importante e dunque difficile immaginare un biscotto. Ventaglio ampio, dalla A alla Z, anzi dalla A alla Zenica, per non dimenticare, per noi che seguendo l'evoluzione delle classifiche non potremo che avere, una volta di più, una fitta di dolore e rimpianto. Manuel Codignoni, GR1.
5: Il programma del terzo turno proseguirà a mezzanotte con gli incontri del gruppo C, Haiti-Marocco e Scozia-Brasile.
7: Con Haiti già fuori e la Scozia l'ago della bilancia. Brasile e Marocco sono in attesa a 4 punti, i britannici seguono a 3 e stasera Miami contro i verdeoro di Carlo Ancelotti puntano a fare risultato. Con la vittoria sarebbero qualificati, con una pari avrebbero ottime possibilità di arrivare tra le 8 migliori terze. Più facile sulla carta è il compito del Marocco contro Haiti, che però giocherà per uscire a testa alta da una mondiale che li ha messi obiettivamente in un girone troppo difficile. I marocchini, quarti 4 anni fa in Qatar, sembrano addirittura più solidi in questo mondiale. Hanno messo in chiara difficoltà il Brasile, ma devono recuperare due gol di scarto in differenza reti per conquistare quel primo posto nel girone che garantirebbe loro un avversario sulla carta meno impegnativo. Appuntamento alla mezzanotte italiana per seguire questa corsa 3 a distanza. Ci sarà tensione e spettacolo. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Poi alle 3 di notte il gruppo A con Sudafrica, Corea del Sud, la sfida tra la Repubblica Ceca e il Messico, già sicuro del primo posto e dunque dei sedicesimi di finale, che da questa edizione a 48 squadre coincide col primo turno della vincente fase a eliminazione diretta.
8: 7 squadre già certe del passaggio ai sedicesimi, 5 invece già aritmeticamente fuori, le altre 36 nel mezzo con differenti gradi di incertezza. Incertezza che in alcuni casi durerà fino a sabato perché il nuovo format a 48 rende il puzzle degli abbinamenti complicato persino per la più affilata mente matematica. In base alla combinazione dei gironi dai quali arriveranno le cosiddette ripescate verranno stabiliti gli accoppiamenti. Ebbene, a meno di 2 ore dal via della terza e ultima giornata della fase a gironi, dinanzi a noi uno sconfinato panorama di 495 diverse possibilità, un incastro alla Beautiful Mind che rende al momento le ipotesi per lo più azzardate. Certo, si può ragionare sugli incroci tra prime e seconde. Francia e Norvegia si affronteranno di fatto in uno spareggio per la vetta. Chi perderà pescherà dal gruppo E, verosimilmente Costa d'Avorio. In caso di sconfitta con la Colombia, il Portogallo affronterebbe la seconda del girone L, impossibile escludere Inghilterra o Croazia. L'esempio più clamoroso, se la Spagna cadesse con l'Uruguay, ai sedicesimi troverebbe l'Argentina tra campioni del mondo e campioni d'Europa. Un Red Rationem decisamente anticipato e che in fondo nessuno vuole. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
5: Intanto la Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato. Ad aprire la massima serie sabato 22 agosto alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. E per il tennis c'è il rientro vincente di Jannik Sinner 27 giorni dopo l'eliminazione al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto nel torneo esibizione dell'Arlingham Club di Londra il britannico Cameron Norrie con un doppio 6-3. È andata molto bene, è vero che è un match esibizione, ma mi aiuta a trovare le soluzioni migliori in vista della prossima settimana.

0: il primo commento di Sinner, che debutterà a Wimbledon lunedì 29. In chiusura al motomondiale, adesso ufficiale il divorzio a fine stagione tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il due volte campione del mondo andrà all'Aprilia, verrà sostituito da Pedro Acosta. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 minuti, quasi 28. Sulla 1 la Milano-Bologna continua ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo sulla tangenziale di Milano, code a Carugate, code a Brugherio, e sulla S abbiamo ancora coda a tratti tra la 1 e Gobba. Sulla Milano-Genova code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla nord code tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni Nord. E traffico intenso in Lombardia, traffico intenso nella capitale. Prima di arrivarci andiamo sulla Brescia-Padova, code per 3 km per incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla A14 code per un altro incidente tra Val Vibrate e Teramo, e siamo appunto nella capitale. Code a tratti tra Tor dei Cenci, il grande raccordo anulare. Code per incidente allo svincolo per San Cesario sulla diramazione Roma Sud. Code a tratti a via di Grotta Rossa sulla via Cassia, e ancora sulla tangenziale est code a tratti tra la A24 e la via Salaria. Ancora sulla via Flaminia code a tratti tra Corso Francia e il grande raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia, dunque sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per grandine, come oramai capita da diversi giorni, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.

0: Zapping.
1: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Vi racconto subito i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Intanto, come sapete, ieri non andavamo in onda, quindi abbiamo voluto recuperare oggi. Ieri era il 23 giugno 2026, oggi ovviamente il 24, ma sono 10 anni dal referendum Brexit, quel referendum che portò il Regno Unito a lasciare l'Europa con un voto abbastanza a sorpresa, perché non ce lo si aspettava. Molti inglesi andarono a dormire alla mezzanotte del 23 giugno senza credere al fatto che poi il giorno dopo l'Inghilterra si sarebbe trovata fuori dall'Europa, per tra l'altro con un buon margine di voti. Il 51,89% dei voti furono a favore del Leave contro il 48,11% per la permanenza, il Remain. Sono passati 10 anni, tante cose sono cambiate, soprattutto è cambiato molto il Regno Unito, se soltanto pensate a quanti leader si sono avvicendati dopo quel voto. Ne sono passati ben 6 e adesso probabilmente ne arriverà un settimo. Quindi diciamo l'Inghilterra, il Regno Unito è stato potentemente destabilizzato da quel voto. Bene, noi oggi vogliamo ripercorrere quella giornata, perché tante cose che sono successe in quel paese riguardano noi, riguardano l'Europa e hanno ancora a che fare con fenomeni politici che sono sotto i nostri occhi. Lo faremo con l'ambasciatore Pasquale Terracciano, che è stato ambasciatore d'Italia a Madrid, a Londra, a Mosca e molte altre cose, ma appunto era ambasciatore a Londra nei giorni della campagna referendaria e nel giorno del referendum. Con lui percorreremo un po' quelle ore cruciali. Poi sarà con noi il senatore Alfredo Bazzoli del Partito Democratico. Lui è il primo firmatario di una legge sul fine vita. E di questo parliamo perché alla Corte Costituzionale ieri si è tenuta una seduta piuttosto anomala, ma molto interessante. La Corte era comunque convocata per tornare ancora una volta sulle questioni legate al suicidio assistito e al fine vita. Questo perché il Parlamento da anni è latitante su questo fronte e la Corte è costretta a pungolarlo per arrivare ad una legge, e in più riceve continue richieste di posizioni, di sentenze dai tribunali che si trovano ad affrontare i singoli casi che fanno ricorso appunto poi alla Corte Costituzionale. Ma la novità era che a questa seduta hanno partecipato dei malati terminali, divisi però. Alcuni erano molto a favore sul tema, sul fatto di raggiungere finalmente una legge che rendesse il suicidio assistito più semplice, più ottenibile, che togliesse dal rischio di chi lo assiste il rischio penale, ma dall'altro lato c'erano anche altri molti malati che manifestavano la loro preoccupazione sul fatto, sull'eventualità che poi il suicidio, insomma il fine vita, il suicidio assistito diventasse una scelta troppo semplice e magari in qualche modo addirittura in qualche modo imposta. E ne parleremo con Alfredo Bazzoli, che appunto in Parlamento si occupa di questi temi. Poi sarà con noi Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Voi sapete che il ministro Schillaci, il ministro della Salute, ha presentato al governo una riforma che è molto legata alla questione delle cosiddette case di comunità, uno sviluppo diciamo della sanità pubblica anche molto legato agli investimenti del PNRR, che dovrebbe riempire quei vuoti nel territorio che sono diciamo tra i medici di famiglia e gli ospedali. Questa riforma è probabilmente naufragata proprio per l'opposizione dei medici di famiglia, anche un po' per l'opposizione di molti partiti e di molti esponenti di primo piano della maggioranza, che è stato anche abbastanza curioso. Un ministro di questo governo che si è visto opporre pareri negativi alla sua riforma da suoi colleghi di maggioranza. Noi stasera ne parliamo con Pierluigi Bartoletti, appunto vice segretario della FIMG, e di questo però parleremo anche con chi invece la riforma l'avrebbe molto voluta. In particolare si tratta

0: quasi sempre dei governatori delle regioni che appoggiavano apertamente questa riforma. Chiuderemo con Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo. Hanno appena tenuto appunto la Confindustria, che si occupa di questo, ci sono stati gli stati generali dei trasporti e della logistica alcuni giorni fa. Noi parleremo con il presidente, vicepresidente di Confindustria, del senso anche dell'importanza della logistica per lo sviluppo del paese. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar, operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
0: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'ambasciatore Pasquale Terracciano, che, come ho detto nell'introduzione, era ambasciatore a Londra durante la campagna del referendum Brexit e anche nel giorno del referendum, che fu appunto il 23 giugno del 2026, 10 anni e un giorno fa. Buonasera ambasciatore, ben tornato a Zapping.
2: Buonasera a voi. Grazie.
0: Allora, ci aiuta a riportarci un po' a quei giorni? Lei come li ha vissuti, diciamo, dall'osservatorio dell'ambasciata italiana, e che cosa si aspettava da quel referendum?
2: Io li ho vissuti con una crescente ansia, perché i sondaggi davano un lieve vantaggio per Remain, cioè per il voto favorevole a rimanere in Europa. Però, da quello che io sentivo in giro nel paese, c'era una spinta sempre più forte, che era il risultato poi di un'alleanza di vari gruppi, tra quelli che comunque votavano no per protesta, quelli che erano nostalgici dell'impero, quelli che erano contrari all'immigrazione, eccetera. Questo saldarsi di gruppi diversi mi preoccupava. Andai a Downing Street, anche altri ambasciatori europei lo fecero, per manifestare una certa ansia, però ci scontrammo con un atteggiamento di Cameron allora molto rilassato e sicuro di sé in un certo senso, e che aveva in mente l'idea di dover poi gestire il Partito Conservatore dopo la sconfitta della Brexit, e quindi non voleva, diciamo così, infierire, il che ovviamente a me sembrava un errore, e poi un errore si è rivelato quando il risultato è stato un risultato di misura, ma nell'altro senso, cioè a favore della Brexit.
0: Cameron tentò in qualche modo di mettere a tacere, diciamo, l'euroscetticismo del suo partito, dei conservatori, convocando un referendum, convinto di poterlo vincere, di archiviare un po' quell'argomento, e invece gli si ritorse contro.
2: Sì, gli si ritorse contro, anche perché io credo che non gestì al meglio tutta l'operazione, perché lanciò questo rinegoziato. In realtà il referendum doveva essere sul rinegoziato dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, e però poi prevedeva, anziché un'approvazione o rispingimento di quello specifico accordo, prevedeva in maniera un po' incongrua come alternativa l'uscita dall'Unione Europea. Lui lo fece per motivi di partito, per tenere insieme il partito, per tenere a bada l'ala sempre più forte degli euroscettici, che in qualche modo cercavano di parare Farage, quello che stava arrivando, il movimento anti-europeo.

0: europeo populista, ma lo fece in maniera non saggia. Poteva. In effetti, l'Europa non era, nel 2013, non era in cima alle preoccupazioni dell'elettorato britannico, mi pare che fosse al quinto o sesto posto. Quindi fu una, come dire, un'operazione in certo modo artificiale, cioè trasportare sull'intero paese un problema interno del Partito Conservatore, con conseguenze però che sono state epocali e che hanno diciamo, influenzato il futuro dell'intero paese, oltre quello del Partito Conservatore, che poi alla fine è quasi imploso negli
1: Certo.
0: anni successivi alla Brexit.
1: Lei prima diceva che sul voto del Leave, cioè di abbandonare l'Europa, si saldarono molte, molte posture, molte tendenze, molta insoddisfazione, molti tipi diversi di disagio. Ecco, andiamo un po' più a fondo su questo. Che cosa coagulò tutto questo attorno all'idea di lasciare l'Europa? Che cosa si mosse nel Regno Unito profondo che portò la gente a votare contro l'Europa?
0: Io credo che l'elemento cruciale è stato il ruolo che ha giocato Johnson, che si schierò in maniera inaspettata a favore del Leave e condusse una campagna molto, molto disinvolta, diciamo, con la verità. E dall'altra parte, di nuovo, era un po' vedere l'altro lato che combatteva come se avesse le mani legate, quindi ovviamente non cercava in maniera, a mio avviso, efficace di manifestare, di far emergere la falsità, di certi assunti su cui giocò Johnson. Uno era questa invasione. In realtà questa era la campagna di Farage, però di fatto poi in qualche modo Johnson la accettò, anche se lui non aveva lo stesso atteggiamento di chiusura verso l'immigrazione. Però l'immigrazione erano i mesi dei grandi flussi di rifugiati, soprattutto arrivavano dalla Siria, arrivavano in Germania, e quindi la narrativa era: tutti questi poi finiranno da noi. Poi c'era l'ipotesi dell'adesione della Turchia, che era un'ipotesi assolutamente di scuola accademica, ma di nuovo fu utilizzata per dire anche qui 75 milioni di turchi che forse arriveranno in Inghilterra. Quindi l'elemento migratorio fu un elemento sicuramente che ha funzionato da grimaldello per far saltare come il sistema nervoso generale dell'elettorato britannico, più una serie di altre di considerazioni che rovesciarono, diciamo, il pregiudizio su cui molti, pregiudizio favorevole su cui molti basavano un certo ottimismo. Gli inglesi sono pragmatici, votano col portafoglio.
1: Non fanno un salto nel buio, si
0: Non
1: diceva,
0: fanno un
1: no?
0: salto nel buio. Questa era chiaramente la campagna di Cameron, era tutto attorno a quest'idea. Però Johnson riuscì con l'autobus rosso con la scritta 350, noi mandiamo 350 milioni di sterline alla settimana all'Unione Europea, invece li gireremo al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi
1: Cosa che poi
0: 350
1: ovviamente
0: milioni.
1: non è mai successa.
0: Non è mai successo, chiaramente.
1: Un'altra grande
0: Però anche
1: promessa era
0: questo.
1: quella che la Global UK avrebbe potuto finalmente fare accordi commerciali incredibilmente vantaggiosi con tutto il mondo rispetto a quelli che era costretta a fare sotto il dominio dell'Unione Europea. Anche quello non si è
0: Certo.
1: verificato.
0: No, non si è verificato perché, come disse Obama quando cercò di aiutare la causa del Remain, il Regno Unito poi si sarebbe trovato in fondo alla fila di quelli che aspettavano di fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ma poi si trattò, almeno nei primi tempi, di accordi con paesi che avevano una frazione minima della quota di commercio rispetto a quella invece all'interscambio Regno Unito-Unione Europea. E l'idea poi di una

0: A Singapore sul Tamigi, quindi uno stato più leggero con deregolamentazione e appunto accordi commerciali in giro per il mondo, non si è mai avverato per un motivo molto semplice, perché il Regno Unito non è un paese di 65 milioni di abitanti, quasi 70. Non è Singapore, non è la Svizzera, non ha una struttura sociale, economica che può
1: Leggera,
0: permettersi
1: flessibile,
0: qualcosa
1: anche
0: del
1: un po' in qualche
0: flessibile.
1: caso piratesca, no? Di muoversi.
0: Anche,
1: Sì, quello
0: sì, ma
1: mancava. C'è una cosa
0: mancava,
1: che
0: quindi
1: oggi
0: non
1: mi
0: era realistico.
1: interroga, mi incuriosisce molto. Da un lato leggo che nel Regno Unito c'è un forte movimento di regret, no? Di rimpianto.
0: Sì.
1: Se si votasse di nuovo, probabilmente molti voterebbero per rientrare in Europa. Contemporaneamente, però, il movimento, il nuovo partito di Farage, che è il grande architetto di Brexit, quello che ha dato la sua faccia più di chiunque altro all'idea di lasciare l'Europa, oggi rischia di diventare il primo partito se si votasse domani. Questa contraddizione, come si spiega? Perché Farage, che è il campione di Brexit, prende ancora tantissimi voti, sfida diciamo l'establishment dei partiti tradizionali e contemporaneamente la Brexit è riconosciuta come un fallimento?
0: Allora, sicuramente la Brexit è riconosciuta come un fallimento. Se oggi si votasse, io penso che finirebbe 55 Remain e 45 Leave, ma è una cifra, è un rapporto che va modificandosi sempre costantemente a favore dell'Europa, dell'Unione Europea, del Remain, perché è anche una questione generazionale. Sono i più anziani che avevano un atteggiamento più negativo nei confronti dell'Europa e quindi con diciamo
1: Sì,
0: il.
1: nel 2016, lo ricordo, nel 2016 la fascia dai 18 ai 24 anni votò Remain al 73%.
0: Ecco, e quindi è chiaro che questa proporzione va cambiando progressivamente. Però ovviamente la Brexit non ha dato quelle risposte, perché non le poteva dare comunque, alle domande che erano o alle insoddisfazioni che erano alla base della decisione di molti di votare per lasciare l'Unione Europea. L'immigrazione continua a essere un problema su cui ovviamente Farage soffia, un fuoco su cui lui soffia costantemente. È chiaro che anzi, addirittura con la. A seguito della Brexit c'è stata un'impennata nell'immigrazione nel Regno Unito, non più dall'Unione Europea, ma dai paesi
1: Certo.
0: extra comunitari. Quindi rimane quel problema di fondo e Farage sfrutta il fatto che il trauma della Brexit è stato veramente profondo, quindi ha diviso famiglie, ha diviso amici e anche se c'è chiaramente un regret, cioè una voglia di tornare indietro, non c'è voglia però di riaffrontare tutto il dibattito. Quindi la questione Europa-Brexit è finita un po' sotto il tappeto in un certo senso, e questo favorisce Farage perché riesce a parlare, a ritornare ai vecchi fantasmi, l'immigrazione, l'Inghilterra che non sarà più Inghilterra, perché invasa da popolazioni straniere e così via, senza, che emerga però il collegamento, cioè lui è lo stesso venditore di olio di serpente, come si dice in inglese, che già ha fregato, diciamo così, l'elettorato una volta, adesso ci riesce di nuovo, ma proprio perché il tema Brexit è stato in qualche modo rimosso. E quindi la gente pensa al problema di oggi e non fa il collegamento, già, ma questa è la stessa persona che mi proponeva una soluzione miracolosa che non ha
1: Che non ha
0: funzionato.
1: funzionato. C'è un'altra cosa che forse si può osservare, nel senso che Brexit non ha mantenuto le grandi promesse di rilancio e di crescita e di sviluppo per il paese. Tutte queste promesse in gran parte non si sono realizzate, però ha avuto delle conseguenze molto, molto visibili sulla politica, sulla società del Regno Unito. È cambiato il panorama politico, sono cambiati i partiti, si è disgregata in maniera molto evidente un modo di fare. Tant'è che oggi si
0: Di
1: dice
0: fare
1: che
0: politica.
1: il Regno Unito si è italianizzato, sei,
0: Sì.
1: sette premier nel giro di 10 anni, e i conservatori che sono praticamente

0: mente spariti, l'Eiburg è un po' lo sbando. Ecco, Brexit non ha portato i vantaggi, ma ha portato un grande cambiamento strutturale nel paese.
1: Ha polarizzato la politica inglese, che adesso è diventata una politica tribale. Prima non lo era. Quindi ci sono... prima era, diciamo, era un panorama molto più disteso, in cui c'erano anche passaggi frequenti da un partito. L'elettore poteva votare laburista, conservatore la volta successiva. Invece questa radicalizzazione che è stata portata nel sistema dalla Brexit ha appunto tribalizzato, e quindi ci sono tribù, nel senso contrapposte, che si scontrano. Quindi il sistema dei due bipartiti che è entrato in crisi. E soprattutto si è persa un po' una tradizione di un confronto più pragmatico,
0: play,
1: più di fair play, e adesso invece è diventato tutto molto più ferino, diciamo, come in altri paesi.
0: Ma come prospettiva, che cosa possiamo vedere? C'è la possibilità che si torni, che il paese torni in Europa, o l'unica strada è quella di qualche forma di associazione più stretta? Senza che ci sia una formale istituzionale rientro.
1: Io penso che la situazione, le crisi geopolitiche in atto hanno già riavvicinato il Regno Unito all'Unione Europea, per temi specifici di difesa e sicurezza in particolare. Quindi questo ricreerà un clima di collaborazione e di reciproca fiducia. Ci vorrà però del tempo. Perché appunto, come dicevo, l'opinione pubblica non ha voglia di riaffrontare
0: quel
1: questo tema
0: trauma, sì.
1: traumatico, quindi lo mettono un po' da parte, e quindi non ci sarà nessuna manovra di riavvicinamento molto. No, ci sarà una manovra di riavvicinamento, ma non di ringresso
0: Non rientro.
1: Rapido, in tempi rapidi. Però in tempi medio-lunghi, secondo me, è inevitabile che questo accada. La velocità dipenderà anche dall'evoluzione dell'Unione Europea, e avrà come, diciamo, come elemento necessario la sostituzione generazionale, diciamo così, nell'elettorato, perché è ovvio che oggi, per entrare nell'Unione Europea, il Regno Unito deve entrare come un qualsiasi altro membro del club, non può più pretendere quelle condizioni speciali di
0: Che aveva
1: vari
0: ottenuto
1: opt-outs
0: in tante
1: che aveva
0: battaglie
1: ottenuto in tante
0: tacciriane,
1: battaglie
0: no?
1: nel
0: Cioè,
1: corso degli anni. Certo,
0: aspetti,
1: quindi
0: ambasciatore, c'è una
1: sarà anche.
0: telefonata perché poi la devo salutare, ma vorrei prendere Luca da Torino. Buonasera,
2: Sì.
0: Luca.
2: Buonasera, buonasera. Vorrei approfittare allora dell'ambasciatore, che ha una profonda conoscenza del paese, per una domanda. Ma Faragia ha mai governato in qualche amministrazione locale, cioè ha mai avuto responsabilità di governo? E poi, ma bisogna necessariamente passare per il governo per perdere il consenso? Cioè, fino a quando uno è all'opposizione può dire tutto quello che vuole, quindi devono bere l'amaro calice di un governo populista per sconfiggere il populismo? Cioè, un paese che, come dire, ha una conoscenza, una cultura media più alta, anche economica, vedere il loro debito che cresce, vedere due ministri della difesa delle forze armate che si dimettono perché non vedono il loro budget, le loro richieste di aumento del budget, cioè è la vestigia di un grande impero che, insomma, sta decadendo, e si affidano a questi populismi qui, e questo un po'.
0: Grazie Luca, ha messo molta carne al fuoco, adesso
1: sì.
0: Non abbiamo molto tempo per rispondere. Prego.
1: No, ma semplicemente sì, Farage non ha mai avuto nessuna responsabilità di governo né gestionale, chiaramente sarebbe impreparato a una prova di quel genere. E perché poi dopo l'elettore continua a fidarsi del, sempre per usare questa espressione inglese, del venditore di olio di serpente? Beh, purtroppo qui sarebbe da fare tutto un lungo discorso sul populismo. Però è certo che tutti i problemi complessi hanno una risposta semplice, che però è sbagliata, ed è quella che di solito i populisti offrono.
0: Grazie a Pasquale Terracciano, grazie per essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: A voi.
0: Buonasera, buon lavoro.
1: Buonasera.
0: 19.55.

0: 5 minuti, abbiamo qualche minuto di ritardo. Io però saluto subito il senatore Alfredo Bazzoli, Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia. Lui è anche il primo firmatario di una legge, di un disegno di legge sul fine vita, sul suicidio assistito. Buonasera senatore, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a voi.
0: Allora, volevo partire da questa insolita sessione della Corte Costituzionale che si è riunita ancora per l'ennesima volta, ha affrontato il tema del fine vita in molte diverse occasioni, spesso pungolando anche il Parlamento a fare la sua parte per arrivare appunto ad una legge. Ieri però la cosa insolita è che hanno presenziato sia in persona che da remoto a questa seduta anche molti malati terminali, divisi però tra coloro che erano timorosi e scettici sulla necessità di allargare le maglie della sentenza che consente il suicidio assistito e quelli che invece chiedono una maggiore facilitazione nell'ottenere quello che sentono di voler raggiungere. Che cosa pensa di questo appuntamento che ha visto persone nelle stesse condizioni cliniche avere posizioni diverse?
1: Ma intanto mi faccia dire che purtroppo deve intervenire per l'ennesima volta la Corte Costituzionale in assenza di una legge nazionale. La Corte da 8 anni che dice a noi, al legislatore, di intervenire, di dare una disciplina nazionale a una cosa così importante come il fine vita, cioè come il suicidio assistito, che già c'è nel nostro ordinamento per effetto delle sentenze della Corte appunto di 7-8 anni fa, e in assenza di un intervento del Parlamento purtroppo continuano ad arrivare alla Corte Costituzionale questioni appunto di legittimità costituzionale sulle quali la Corte deve intervenire appunto perché il Parlamento non c'è. Quindi questa è la prima osservazione che faccio sull'ennesima udienza davanti alla Corte che riguarda il tema del fine vita. Dopodiché ieri c'è stata questa novità perché la Corte ha ammesso in rappresentanza di diverse associazioni, ha ammesso a intervenire anche appunto molte persone malate che in linea di principio potrebbero avere diritto di chiedere di essere accompagnati alla morte medicamente assistita, quindi al suicidio assistito, che hanno espresso opinioni divergenti tra di loro, perché appunto, come ricordava giustamente lei, qualcuno ha sostenuto con forza la necessità di allargare le maglie, comunque di avere una legge che consenta di accedere al suicidio assistito, altri invece hanno espresso i loro dubbi, le loro perplessità, con alcuni argomenti che sono certamente da tenere in considerazione.
0: La loro tesi per esempio era soprattutto incentrata sulla questione dei trattamenti di sostegno vitale, che è una delle condizioni con cui la Corte dice che si potrebbe essere ammessi al suicidio assistito. Si vorrebbe allargare questa condizione, però questi malati e i loro avvocati hanno detto alla fine potrebbe diventare un sostegno vitale anche soltanto un farmaco, l'insulina o un anticoagulante o addirittura la presenza di un infermiere in casa. Potrebbero essere equiparati a trattamenti vitali e in quel caso lasciare adito alla possibilità del suicidio assistito.
1: Sì, ma diciamo che questo requisito, che è un requisito che è stato richiesto dalla Corte Costituzionale, la Corte quando ha fatto la sua sentenza, prima un'ordinanza e poi una sentenza 8 anni fa, ha detto che per accedere alla richiesta di morte medicalmente assistita, suicidio assistito, bisogna essere in 4 condizioni concomitanti. La prima, essere affetti da una patologia irreversibile. La seconda è che questa patologia provochi sofferenze giudicate intollerabili. La terza è essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. La quarta è essere capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Queste sono le 4 condizioni. Sulla terza, cioè il trattamento di sostegno vitale, c'è da sempre un grande dibattito, una grande questione, perché qualcuno ritiene che sia una condizione che discrimina tra malati e quindi che andrebbe in qualche modo
0: tra chi è collegato a macchinario e chi invece, pur non essendolo, ha sofferenze intollerabili.
1: Esattamente, però la Corte ha già in realtà in questi anni con successive sentenze allargato le maglie dell'interpretazione di questo requisito, perché ha già detto che non è solo le persone che sono attaccate alle mani

0: macchine sono in possesso di questo requisito di essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma anche per esempio le persone che sono sottoposte a trattamenti non medici, ma di natura infermieristica. Tipico esempio l'evacuazione manuale, ecco per fare un esempio che è stato citato anche in una sentenza della Corte, senza i quali non sarebbe in grado di sopravvivere. Quindi già la Corte ha allargato le maglie. Adesso si vorrebbe andare addirittura oltre, sostanzialmente eliminando questo requisito, perché questo mi pare che sia l'oggetto di fatto della richiesta ultima e ulteriore. E su questo diciamo, alcuni appunto di quelli che sono stati auditi nell'udienza davanti alla Corte hanno espresso le loro obiezioni, le loro perplessità, perché hanno paura che si allarghino troppo le maglie e che quindi troppe persone, come dire, che magari si trovano in condizioni di difficoltà, in condizioni di sofferenza, e siano in qualche modo indotte a scegliere la strada di liberarsi delle sofferenze più
1: Cioè, invece
0: facile o
1: di
0: più
1: essere
0: veloce.
1: curate o invece di avere le famose cure
0: Esatto,
1: palliative, che
0: esatto.
1: vengano un po' invitate all'uscita, se così si può
0: Es
1: dire.
0: es esattamente, ed è un rischio che io, guardi, io considero, io che sono firmatario,
1: Sì.
0: come lei ricordava, di una proposta di legge, io considero questo un rischio vero, del quale bisogna farsi carico come legislatori, perché noi non possiamo permettere che quella diventi, cioè il suicidio assistito diventi la forma ordinaria per sottrarsi a una sofferenza legata a una patologia. Quindi questo è un tema vero che si affronta, secondo me, con una legge fatta bene, una legge seria, che dia dei paletti molto chiari, rigorosi, per accedere a questa procedura appunto di aiuto al suicidio. E questo è il tema, ed è un tema del quale dovrebbe occuparsi esattamente la politica e che purtroppo però la politica non riesce ad affrontare perché è condizionata da chi di fatto non vuole che si legiferi sul punto e che quindi impedisce di fatto di approvare una legge che invece sarebbe necessaria. Per cui il tema, quel tema lì che hanno posto questi malati, è un tema che c'è, che ha senso, che è giusto riconoscere, che va governato, non è una banalità. E quindi è bene che sia emerso anche in questo dibattito davanti alla Corte Costituzionale. Io auspico, e purtroppo è da anni che mi sto battendo, ma anche insieme al mio partito, anche insieme al Partito Democratico, ci stiamo battendo perché si arrivi finalmente a una legge. Nella scorsa legislatura, lei si ricorderà, eravamo arrivati all'approvazione di un testo alla
1: C'è
0: Camera,
1: stato
0: poi
1: adesso un ultimo stop, un rinvio in commissione, se non
0: adesso
1: ricordo male, no?
0: in questa legislatura, guardi, è stata una corsa a ostacoli terrificante. Siamo riusciti a portare in aula il mio testo di legge, ma purtroppo l'ostilità di una parte rilevante della maggioranza, che adesso lo dico così, sostanzialmente non vuole che si faccia alcuna legge, ha condizionato la scelta di tutta la maggioranza, che ha deciso di rinviare il testo in commissione. E di fatto significa che in questa legislatura non si vedrà una legge, perché ormai siamo a più o meno un anno dalla fine della legislatura, ma un anno significa che ci sono 7, 8, 9 mesi al massimo di legislatura vera, perché poi inizierà la campagna elettorale e non
1: In
0: si farà
1: realtà
0: più
1: sentivo
0: niente.
1: delle
0: Quindi
1: dichiarazioni della
0: i tempi ci.
1: capogruppo di Fratelli di Forza Italia, Stefania Craxi, che diceva: no, non è vero, la legge non va in un binario morto, deve essere soltanto, diciamo, rivista per poi probabilmente
0: Ma io
1: essere,
0: guardi,
1: portarla al
0: no, ma
1: voto.
0: io apprezzo molto lo sforzo che sta facendo la Presidente Craxi e con il suo gruppo. Temo però che sia uno sforzo un po' tardivo, perché noi ci abbiamo messo troppo tempo ad arrivare in aula, è uno sforzo che arriva adesso, quando ormai i buoi sono quasi usciti dalla stalla. Quindi, per carità, lasciamo aperto uno spiraglio di speranza, però io temo proprio che purtroppo anche in questa legislatura abbia vinto quella parte della destra che di fatto una legge non la vuole. E io penso che questo sia un grave danno per tutti, per i pazienti, per le ATS e i servizi sanitari che devono rispondere alle richieste, anche per le persone più fragili che devono essere tutelate e per le quali bisogna evitare appunto il ricorso al suicidio assistito e vanno invece magari aiutate e assistite con cure palliative. Insomma, una legge ci vuole, perché altrimenti c'è il far west e questo non fa bene a
1: E poi
0: nessuno.
1: c'è un'Italia a macchia di leopardo, alcune regioni hanno delle leggi, altre non ce le hanno, c'è cioè una specie di, poi
0: Ma è
1: di
0: inevitabile.
1: turismo del suicidio
0: No, ma
1: assistito.
0: È inevitabile questo perché nel silenzio del legislatore nazionale, chi sta sulla frontiera delle richieste che arrivano dalle persone che si trovano in quelle condizioni, che arrivano alle ATS, alle ASL, che sono...

0: di competenza delle regioni, sono proprio le regioni si trovano sulla frontiera e giustamente nell'assenza di una legislazione nazionale intervengono loro, ma questo comporta come inevitabile effetto che poi ciascuna si regolamenta un po' come vuole
1: C'è un
0: e quindi
1: caos
0: c'è
1: finale.
0: questa macchia di leopardo, ma su un tema come questo è inaccettabile, cioè questo è un tema che dovrebbe invece avere una legislazione uniforme nazionale, non una macchia di leopardo.
1: Grazie, grazie senatore Bazoli, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon
0: Grazie molte a
1: lavoro.
0: voi.
1: Sono le
0: Grazie,
1: 26
0: grazie a voi.
1: minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 28 minuti, prima di andare avanti vi faccio ascoltare tutte le notizie del giorno dai titoli del TG1.
4: Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani partiti dall'Italia per offensiva in Iran, il Ministero della Difesa, solo voli tecnici e logistici conformi ai trattati. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, rafforzare il legame transatlantico, sostegno a Kiev, su Hormuz, pronti a dare una mano. Opposizioni, governo in aula su uso basi, maggioranza polemiche strumentali, via libera al decreto lavoro, Alemanno esce dal carcere, vede Bannacci. L'ondata di caldo in Italia, domani 17, città da bollino rosso, temperature record in Europa, il direttore di Copernicus, condizioni eccezionali. Versilia, uccide moglie e figlio a fucilate, si barrica sul tetto di casa, 63enne arrestato dai carabinieri, mi sono liberato di loro. Case di comunità, medici fino a 6 ore a settimana negli ambulatori pubblici finanziati col PNRR, schillaccio al TG1, meno pressione sugli ospedali. Venduta Villa Certosa, la reggia sarda di Berlusconi, l'acquirente per 350 milioni di euro sarebbe l'emiro Altani della famiglia reale del Qatar. CR7 è tornato, ai mondiali si riaccende la stella di Cristiano Ronaldo dopo l'esordio deludente, doppietta da sogno contro l'Uzbekistan, sfida aperta il re del gol, Messi e Mbappé. E stasera, subito dopo il TG, Svizzera-Canada.
1: Le 29 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Pierluigi Bartoletti, che è il vice segretario vicario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buonasera,
5: buonasera
1: e benvenuto a,
5: voi. A
1: Zapping.
5: Grazie per l'invito.
1: Allora, forse ha sentito anche i titoli del TG1 che ci offrono il destro per aprire la nostra conversazione. E il TG1 diceva questo, infatti c'era il ministro Schillaci intervistato appunto dal telegiornale che diceva che bisogna andare avanti con questa riforma, occorre che i medici di famiglia diano vita a queste famose case di comunità che fanno parte della riforma immaginata dal ministero, che sono finanziate dal PNRR, ci vogliono queste case di comunità perché allentano, ha detto il ministro, la pressione sugli ospedali e forniscono ai cittadini un presidio di territorio, di prossimità, di vicinanza, chiamiamolo come volete, che deve cominciare a funzionare. A quanto capisco, voi medici di medicina generale siete contrari a questa prospettiva.
5: No, non siamo contrari.

0: siamo medici, non siamo ideologici, quindi essere contrario a un modello non...
1: come non siete corretto. Contrari a questa riforma? Ecco, diciamola così.
0: No, noi pensiamo che un edificio non risolva il problema. Il problema lo risolve un edificio con dentro un medico di medicina generale o più medici, più personale specializzato, che adesso sul territorio è difficile trovare. Il territorio purtroppo è frammentato, quindi avere un posto di integrazione dove un cittadino, invece di girare per vari sportelli, uffici, trova

0: La FIMG è stata, diciamo, sulle barricate per dire no alla, alle proposte del ministro Schillaci.
1: Ma non è che ci stiamo riferendo alle case di comunità, che tra l'altro è un discorso vecchio di 5 anni ormai, quindi è un discorso abbastanza, anzi vecchio di dal 92 si parla di strutture integrate, quindi diciamo che arriviamo con molto ritardo a questo tipo di obiettivo. Abbiamo sempre detto che l'autonomia del medico di medicina generale, quindi intesa come fuori da vincoli aziendali, è per il paziente una garanzia. Ma autonomia non significa anarchia, significa lavorare secondo delle regole e dare dei riferimenti precisi alle persone con uno standard qualitativo uniforme. La comunità sicuramente aiuta, certo, ma va coniugata bene, questo lo dice il DM77, non lo dico io, con una rete che include gli studi di medicina generale, che dovrebbero essere anche loro potenziati, e molte regioni già lo sono, no? Con strumenti di diagnostica di primo livello, per esempio, in cui lei, ma anche io, posso andare, posso far fare delle cose, no, senza dover per forza anche qui uscire, andare in altri posti o in altre strutture. Quindi è chiaro che la sanità territoriale, che è in crisi in tutta Europa, aggiungo, non è un problema italiano, sconta uno la carenza di medici, che è il problema numero uno. Cioè, di fatto, noi se arriviamo a questo accordo nel 2026, arrivare con queste difficoltà di personale medico 15 anni fa sarebbe stato impensabile. Oggi abbiamo invece da 40.000 medici in medicina generale, arriviamo a 30.000. Quindi c'è un problema di carenza di personale, uno. C'è un problema di sovraccarico di personale, che è il problema vero, sia burocratico che medico. C'è un problema che è relativo al fatto che gli italiani sono più anziani rispetto a 15 anni fa e che molte persone oggi, in una medicina sempre più frammentata tra vari specialisti, ha bisogno, come il pane, di qualcuno che curi la persona e non curi i singoli organi. Questa cosa qui, declinata bene, casa di comunità non significa quindi deportare i medici in edifici, significa raccordare i medici insieme ad edifici che hanno funzioni di coordinamento, ma anche funzioni di visita quando il medico non c'è. Quindi per noi non è che siamo contrari alla casa di comunità oppure a un...
0: Perché, mi scusi se la interrompo, l'idea, quello che io ho capito, l'idea di fondo della riforma è che il medico di famiglia non debba più lavorare esclusivamente nel proprio studio privato convenzionato con la ASL, ma che fosse integrato appunto nelle case di comunità, che sono delle strutture aperte per molte ore al giorno dove collaborano medici, infermieri, professionisti sanitari, e che in alcuni casi questi medici di famiglia potessero passare da una situazione di convenzione a una situazione di dipendenza dal servizio pubblico, cioè essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. È questa cosa che non vi piace?
1: No, non è che non ci piace. Questa cosa qui così creerebbe immediatamente due canali, subito, in cui c'è un medico che ha un'autonomia clinica non organizzativa, perché noi siamo inquadrati in un contratto nazionale, quindi non siamo autonomi nel senso faccio come voglio, no, ma siamo inquadrati in contratti nazionali e regionali, però è autonomo. È un medico che invece risponde all'azienda. Chi ha fatto la legge istitutiva dell'SSN nel 78, perché ha pensato a un medico di libera scelta e revoca autonomo? Perché era generoso? No, perché in effetti risponde a una logica che una persona deve sentirsi curata da qualcuno che non guarda il minutaggio della visita, ma soprattutto è una persona che fa l'interesse dell'assistito, non l'interesse dell'azienda, senza voler demonizzare nessuno. Chi è dipendente dipende gerarchicamente dall'azienda.
0: Però è un'azienda pubblica, stiamo parlando di un'azienda pubblica, non di un'azienda privata, non di una clinica privata, quindi rimane, diciamo, un interesse pubblico alla salute generale, immagino.
1: Sì, ma è sempre dipendente da qualcun altro, cioè nel senso che io, se con una persona e l'azienda dispone che io devo guardare la persona in un certo modo, io rispondo gerarchicamente all'azienda. Se io invece oggi, come oggi, io sono tenuto a dare la miglior cura al mio cittadino, rispetto ad alcuni parametri, la miglior cura vuol dire non quella che costa di più, vuol dire quella più giusta per il mio paziente, vuol dire che io sono un medico che risponderà in scienza e coscienza di quello che sta facendo, perché non rispondo. Ma non c'è una gerarchia aziendale, c'è una gerarchia legata al cittadino che mi ha scelto.
0: Quindi è la gerarchia l'elemento che non vi piace, il fatto di essere...
1: Ma neanche la gerarchia, no, ma non è un problema di... onestamente, molti la leggono così, no, anche lei la legge così, ma... non è che io sono geloso della
0: questa riforma si è fermata nel suo iter, il governo, il ministro ci ha studiato, l'ha messa insieme, ci ha lavorato.

0: fatto audizione, poi improvvisamente è arrivata in Parlamento e anche la stessa maggioranza l'ha bloccata. E quello che si legge è che questa riforma è stata bloccata su stimolo, su impulso proprio dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, che hanno fatto, adesso non voglio mettere nessuna connotazione negativa, hanno fatto una giusta lobbying dal loro punto di vista per fermare la riforma. O non è così?
1: Ma guardi, io intanto, se avessimo tutto questo potere probabilmente non saremmo in questa situazione. Quindi, diciamo che quello che sarò detto è questo. Ma onestamente, noi abbiamo sollevato un problema, che è un problema di onestà intellettuale di una classe politica. Se si va su un sistema a dipendenza, si vuole ottenere un risultato. Se si mantiene in questo sistema un'autonomia, se ne avrà un altro. Che cosa serve agli italiani, non ai medici, non a Pierluigi Bartolotti, non alla FIMG, agli italiani? Agli italiani servirà e serve oggi un sistema che garantisce il mantenimento in salute di persone anziane, con organi anziani. Oggi la medicina è fatta di specialisti che frammentano la cura. No, ma questa è la medicina moderna che ci ha portato risultati eccezionali. Frammentano perché curano l'organo. Ci sono persone che prendono 12 farmaci al giorno, 15 farmaci al giorno, persone, aggiungo, che assumono dei farmaci che sono stati testati su categorie di pazienti non di 85 anni, ma di 50. Quindi è chiaro che è diventato molto più complesso il nostro lavoro. Non è soltanto noi, non facciamo ricette, noi curiamo le persone. E qual è una persona con 12 farmaci di 85 anni, con reni che filtrano, faccio un dato tecnico, 40, quindi filtrano poco, e integrare le terapie di quella persona è una cosa complicatissima che necessita di tempo. Questo è il valore della mia professione, che è bellissima. Questo però, se viene tutte le volte eroso dal discorso orario, è chiaro che non c'è più attrattività, che è un vero problema, perché mancano le persone, mancano onestamente.
0: Quello è il problema. Dottore, la devo salutare, grazie per essere stato con noi. Per Luigi Bartoletti, vice segretario di FIM, grazie ancora. Continueremo a parlare di questa riforma anche con altri punti di vista. Andiamo verso la fine di questa puntata e salutiamo Leopoldo Destro, che è il vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo, che è un settore di Confindustria che tra l'altro ha tenuto proprio nei giorni scorsi gli stati generali dei trasporti e della logistica. Presidente Destro, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, innanzitutto ci racconti brevemente qual è stato il punto di questo vostro appuntamento, di questo vostro incontro, di questi vostri stati generali, che cosa avete voluto portare all'attenzione del dibattito pubblico?
2: Allora, l'aspetto centrale degli stati generali che sono tenuti la settimana scorsa con tutti gli attori principali del settore ha messo in evidenza in maniera chiara che la logistica, i trasporti e le infrastrutture, che sono il fattore abilitante per far funzionare bene le prime due, non devono e non possono essere considerati marginali o diciamo ancora meno opzionali, ma devono rientrare in una visione complessiva di politica economica del paese. E quindi diciamo che nell'agenda del governo deve essere presente come visione e come azione, perché se parliamo di questi settori parliamo non solo di settori che possono migliorare la produttività dell'azienda. Ricordo che il settore dei trasporti e logistica sono l'ultimo o il primo anello della catena del valore delle nostre aziende. Più efficienti sono, più punti guadagniamo in produttività, ma migliorano anche la qualità della vita delle persone, riducono i tempi di spostamento, aumentano l'accessibilità ai servizi e rafforzano anche i territori, creando nuove opportunità di lavoro. E guardandolo in un quadro più complessivo, in un quadro europeo, diciamo che rafforzano il mercato unico. In un momento geopolitico complicato e difficile, avere un mercato unico coeso e senza inefficienze giova a tutti.
0: Beh, forse questo è proprio il momento in cui diciamo anche il più semplice, anche il più sprovveduto, mi verrebbe dire, dei cittadini si è reso conto che i trasporti, le vie d'acqua, i mari, le grandi direttrici commerciali sono un elemento che impatta sulle loro vite. Pensiamo ovviamente alla chiusura dello Stretto di Hormuz, alla competizione tra la via della seta e la via del cotone, ai sistemi portuali e quanto hanno sofferto in quest'ultimo periodo. Ecco, insomma, è una fase in cui il tema logistico ha smesso di essere un tema per esperti e per addetti ai lavori ed è arrivato nelle case di tutti.
2: Ah, è proprio così, e questo lo confermano anche delle recenti indagini.

0: fatte sia a livello europeo che a livello italiano, dove i cittadini percepiscono gli investimenti infrastrutturali come uno degli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo dei territori. Noi come aziende purtroppo ce ne siamo accorti bene, perché è bastata la chiusura di un choke point importante come lo Stretto di Hormuz che abbiamo pagato uno scotto importante, sia in termini di tempi, perché dovevamo circumnavigare il Capo di Buona Speranza al posto di passare per Hormuz e per il Mar Rosso e quindi i canali di Suez, quindi l'abbiamo scottato sia in termini di tempi sia in termini di aumenti delle tariffe, che poi purtroppo si pongono a valle con aumenti di prezzi per tutti, non solo per le aziende ma per le famiglie e per le persone.
1: Io però ho visto che, insomma, sulla questione dei trasporti, della logistica, ci sono grandi investimenti. Mi pare di aver letto che il MIT su infrastrutture, mobilità, logistica ha interventi previsti di 62 miliardi, di cui 41 con risorse europee e 21 con risorse nazionali. Il PNRR, la famosa missione 3, ha messo sul tavolo 23 miliardi, insomma i soldi ci sono, ce ne vogliono di più, sono stati spesi bene, sono stati spesi male. Qual è il nodo della questione?
0: Beh, il nodo della questione secondo me è che dobbiamo mettere a terra queste infrastrutture strategiche per l'Europa e per l'Italia. E per l'Europa i corridoi TEN-T vanno ultimati, la spesa complessiva è di 845 miliardi e questi soldi dobbiamo trovarli. Noi abbiamo proposto sempre nei nostri stati generali la creazione di uno strumento finanziario di debito o di equity che...
1: Quindi debito europeo, debito comune.
0: Debito comune europeo, che però mette insieme il pubblico e il privato, quindi cercando di mobilitare quelli che sono i capitali pubblici e i capitali privati, e in molti casi sappiamo che addirittura i capitali privati dei fondi pensioni ed altri fondi italiani ed europei vanno a finanziare infrastrutture magari americano o di altri paesi. Io penso che queste vadano concentrate nel far ultimare le grandi infrastrutture europee. Alle grandi infrastrutture europee vanno collegate anche tutte le infrastrutture italiane, e quindi diciamo quelle un po' più secondarie ma che sono fondamentali per valorizzare le grandi infrastrutture europee e per fare in modo che anche ci sia più coesione tra i diversi paesi.
1: Il PNRR, di cui tanto abbiamo parlato, su cui tanto abbiamo studiato, ha cambiato un po' le cose? È riuscito a far ingranare una marcia diversa? Le infrastrutture previste sono state costruite o molto rimarrà incompiuto, come alcuni segnalano?
0: No, allora grazie al PNRR sono state fatte chiaramente diverse infrastrutture, soprattutto sulla parte diciamo ferroviaria, e quindi è stato un boost importante per diciamo le infrastrutture del nostro paese. Io penso che dobbiamo trovare le risorse per finirle e terminarle, però senz'altro il PNRR ha rappresentato un boost importante. Ricordo che dei 340 miliardi spesi nella finestra 2011-2025 il 70% arriva dal PNRR, quindi sono cifre importanti che sono servite al paese per mettere a terra infrastrutture importanti. Non dobbiamo fermarci qui, perché come ci ha dimostrato il nostro centro studi e lo studio di McKinsey che è stato parte nel nostro evento, per la finestra temporale dei prossimi 15 anni per il mondo dei trasporti e della logistica serviranno 550 miliardi, quindi mal contati sono 36 miliardi all'anno. Ecco, questi vanno trovati anche qui con forme miste probabilmente tra pubblico e privato, ma le nostre infrastrutture sono strategiche per le nostre aziende, per i nostri territori, per una coesione.
1: Mi dica in una battuta, forte: il ponte sullo stretto va costruito o no?
0: Il ponte sullo stretto fa parte di una progettualità a pieno titolo non solo italiana ma europeo, perché è individuato in uno dei corridoi fondamentali europei, che è lo Scandinavo Mediterraneo, quindi non unisce solo la Calabria e la Sicilia ma unisce il nord d'Europa con il sud dell'Italia e fino a Malta, quindi fa parte di una progettualità da mettere a terra.
1: Io la ringrazio molto, grazie Presidente Destro, grazie per

0: per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro, vicepresidente di Confindustria Leopoldo Destro Zapping. Buonasera ancora.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie.
0: Si ferma qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zap. Intanto vi ricordo che anche questa potete risentirla su raiplaysound.it. Quindi appuntamento a domani, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: D'estate accendi la tua radio di bordo.
4: Radio di bordo.
2: Avvistamenti.
3: Veleggiate.
2: Nuovi approdi.
3: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
4: Il mare e le sue storie.
2: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
3: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Con Germana Brizzolari.
2: E Raffaele Roselli.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
7: La settimana scorsa abbiamo parlato della terza parola francescana, la libertà. Oggi concludiamo con un tema fondamentale, la gioia. Non si può pensare a San Francesco senza parlare della gioia, o meglio della letizia, come la chiamava lui. La gioia è qualcosa che tutti cerchiamo nelle cose, nelle relazioni, nei ruoli, nel successo, nella realizzazione dei nostri desideri. Ma la nostra cultura e l'economia che la sostiene sembrano dirci che per essere felici dobbiamo avere di più degli altri, più soldi, più case, più vestiti, oppure essere più degli altri, più ricchi, più intelligenti, più potenti, o ancora fare di più degli altri, più viaggi, più esperienze, più corsi. Tutto questo alimenta una competizione continua, estenuante, che ci fa credere che solo il di più possa renderci felici. San Francesco inizialmente aveva accolto questa stessa logica, pensava che diventando un cavaliere sarebbe stato una persona più importante e più famosa, e ciò lo avrebbe reso felice. Ma dopo la sua conversione capisce che la felicità non viene dalla competizione con gli altri, ma dalla collaborazione, da quella che lui chiama fraternità. Francesco ci insegna che una vita bella, realizzata e capace di lasciare un segno nella storia non si basa sul possesso o sulla competizione, ma sulla condivisione e sulla collaborazione. Forse anche questa allora può essere un'ispirazione per noi, per una vita all'insegna della collaborazione e della condivisione, per una vita all'insegna della gioia.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
9: Solo verdetti definitivi d'ora in avanti, almeno per quanto riguarda le prime e le seconde di ogni girone, perché il domino delle migliori terze vede una situazione un po'...

0: po' più articolata, insomma prenderà forma di qui a sabato la griglia dei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta, perché comincia la terza e ultima giornata della fase a gironi. Noi siamo qui per raccontarvele, allora sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas, al microfono Guido Ardone, sono le 20 e 31 minuti in diretta su Rai Radio 1 e al di là del nostro vetro ci sono Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci permettono di andare in onda, ma salutiamo e ringraziamo anche a chi ci assiste da Roma e lo farà questa sera anche fino a tarda notte, Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia per un mondiale che entra sempre più nel vivo, dentro fuori praticamente, sì, di fatto con alcune squadre, poche che resteranno in una sorta di limbo, oggi di scena i gironi A, B e C, ma non esattamente in quest'ordine, perché noi cominceremo tra meno di mezz'ora con il calcio d'inizio di due partite, lo sapete, si gioca in contemporanea secondo la prassi consolidata di questa parte della competizione, gruppo B, Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, andremo tra pochissimo alla presentazione delle partite, poi andremo avanti con il calcio d'inizio alla mezzanotte italiana delle due gare del girone C e parlo di Scozia-Brasile e di Marocco-Haiti nel cuore della notte italiana, ma per completezza aggiungo che si giocheranno anche le due partite della terza giornata del girone A e sono Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Andiamo con ordine, si è detto girone B, tutto concentrato sulla costa pacifica e allora è praticamente uno spareggio per il primo posto, senza però perdere di vista quello che sarà il risultato dell'altra partita, quello che comincia a Vancouver tra le due squadre che hanno una vittoria e un pareggio, sono appaiate in testa alla graduatoria con 4 punti, Svizzera-Canada, formazione, presentazioni. Iniziamo a salutare Cristiano Piccinelli, buonasera.
1: Buonasera, buonasera anche da parte di Andrea Pieri che cura la parte tecnica e sì, ha detto bene, uno spareggio per il primo posto, quello tra Canada e Svizzera, con il Canada che però ha due risultati utili possibili per raggiungere il primato ed è strano per una nazionale che ha soltanto la sua terza partecipazione, paese ospitante, che però fino a questo momento mai era riuscita sia nel 1986 che in Qatar nel 2022 a superare la fase a gironi. Però il 6-0 con il Qatar pone i canadesi di fronte davanti alla Svizzera che invece ha vinto 4-1 con la Bosnia e ha pareggiato proprio l'esordo con la formazione catariota, pareggio anche per il Canada contro la Bosnia all'esordo. Allora le formazioni 4-2 per Jesse Marsh, il tecnico statunitense del Canada che deve fare a meno di Coné, si è rotto tibia e perone ma c'è, è lì a osservare i suoi compagni in stampelle, centrocampista del Sassuolo, in porta Crepeau, poi linea difensiva con Jossom, De Fougerol, Cornelius e Larrea, poi a centrocampo Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed, Jonathan David e Larin, le due punte, tripletta per l'attaccante della Juventus nella gara con il Qatar. Gli svizzeri di Yakin 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra a sinistra Jacques, Elvedi, Akanji e Rodriguez, Freuler e Chaka a centrocampo, Manzambi, la stella nascente del calcio elvetico, già due reti per lui, insieme a So e Vargas a sostegno della punta, che è Embolo. Queste le scelte dei due allenatori per la gara di Vancouver. A te Guido.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci risentiremo tra poco e ancora prima del calcio d'inizio, anche per tornare proprio sulle scelte dei due allenatori. Intanto, visto che questo diventerà più o meno l'esercizio quotidiano per i prossimi giorni, io vi ricordo che gli incroci di questo girone B che scende in campo e che inaugura la terza e ultima giornata prevedono che la prima andrà a trovare una delle terze classificate tra i gironi E, F, G, I o J. Ma che cosa vuol dire? Che tutto questo, come abbiamo provato a spiegare anche in uno dei nostri servizi nella pagina sportiva del GR1 nel tardo pomeriggio, dipenderà dalla combinazione complessiva delle migliori terze che passeranno il turno, quindi materiale complicato e che prenderà forma solo con il passare dei giorni. Più facile l'abbinamento per la seconda di questo girone B, che invece andrà a sfidare la seconda del girone A, e visto l'ordine cronologico sarà proprio il primo sedicesimo di finale in programma domenica 28 giugno alle ore 21, ovviamente in diretta su Rai Radio 1. Detto questo, noi facciamo idealmente neanche 300 chilometri, che se volete è poca cosa per le distanze siderali di questo maxi mondiale americano, nordamericano, ma varchiamo comunque il confine perché da Vancouver ci spostiamo a Seattle. Anche questo può essere uno spareggio, sì, per la terza piazza, però vale all'inverso il ragionamento che facevamo poco fa. Bisogna capire pure che cosa accadrà tra Svizzera e Canada. Crediamo di poter dire di certo che comunque è una gara in cui il pari servirà a poco, pochissimo, forse addirittura a nulla. Tra Bosnia e Qatar un punto a testa, ultima chance per restare in corsa, formazioni ufficiale affidata in questo caso a Manuel Codignoni. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano.

0: ascoltano, hai detto molto già tu di quello che rappresenta sostanzialmente questa sfida, due squadre che hanno un punto a testa e che solo vincendo hanno possibilità di cercare di prolungare la loro avventura in territorio nordamericano, due squadre che sono entrambe alla seconda partecipazione ai mondiali, la Bosnia c'era già stata nel 2014, era uscita ai gironi, il Qatar aveva partecipato per la prima volta invece nell'ultima edizione in qualità di paese ospitante nel 2022 e uscì anche lei ai gironi dopo aver perso tutte e tre le partite. Questa volta invece un punto l'ha già ottenuto la formazione catariosa allenata da quella vecchia volpe di Julen Lopetegui e vuole cercare di prolungare il sogno contro la Bosnia che, lo ricorderete ma giova ricordarlo, è stata la nostra giustiziera nella tremenda, sportivamente parlando, serata di Zenica quando negli spareggi, nei playoff, eliminò l'Italia dalla lotta per il mondiale andando sostanzialmente a prendere quello che avevamo già immaginato potesse essere il nostro posto, quindi diciamo osservare le sorti del girone B diventa un po' anche un esercizio di buttare il sale sulla piaga, ecco, per quello che riguarda i tifosi italiani. Ma andiamo a leggervi le formazioni: 4-4-2 classico per la Bosnia Erzegovina con il tecnico Barbarez che schiera Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa, centrocampo Bayraktar, Sunic, Basic e la stellina Alaibegovic, e là davanti ad affiancare Demirovic un totem del calcio bosniaco e non solo, ovvero sia Edin Džeko. Per quello che riguarda invece il Qatar di Julen Lopetegui, la distinta ufficiale ce la dà come un 4-1-2-3, in realtà è un 4-3-3 molto più canonicamente parlando, con Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karim, Fatih e Yassem, in attacco al centro Alaidos, alla sua sinistra Afif, alla sua destra il calciatore di chiare origini brasiliane Edmilson Junior, a dirigere la sfida il signor Valenzuela della Federazione Venezuelana. Te guido.
1: Benissimo Manuel, prima di salutarti momentaneamente, poiché l'occhio e l'orecchio vogliono la loro parte, mi sembra che a Seattle oggi la scelta musicale sia particolarmente diversa a quella invece che abbiamo apprezzato negli ultimi giorni.
0: Abbiamo sbagliato il tempismo in realtà, perché fino a poco fa c'erano i Pearl Jam, adesso invece c'è questa musica
1: allora,
0: araba.
1: Eravamo ancora in tema e in zona più o meno,
0: sì,
1: d'accordo.
0: Esatto, ma adesso si sceglie l'etnico per cercare insomma di caricare le due rispettive formazioni che diciamo non hanno nel grunge la loro origine musicale
1: principale
0: nella Bosnia.
1: Cultura
0: Qatar.
1: Musicale,
0: esatto,
1: assolutamente, sì. Grazie. Anche il colore grafico naturalmente conta. Io torno da Cristiano Piccinelli, quindi ci spostiamo ancora idealmente in direzione Vancouver per aggiungere qualche tassellino a quello che con completezza ha già detto poco fa Cristiano, a pochi minuti ormai, 20 diciamo, dal calcio d'inizio di Svizzera-Canada. Cammino un po' in parallelo per le due, in qualche modo imballate alla prima giornata, e comunque è un turno in cui hanno raccolto entrambe meno di quello che forse preventivavano, soprattutto la Svizzera. Poi sono arrivate le due vittorie altisonanti e sappiamo bene anche quanto la differenza reti possa contare, differenza reti che in questo caso, come hai opportunamente osservato, sorride maggiormente al Canada e non è un dettaglio. Poi Coné, assenza inevitabile, Saliba che è da segno da subentrato nell'ultima sfida promosso, c'è chi notava che Jonathan David è il primo juventino a fare triplette in un mondiale, ammesso che resti tale nel prossimo campionato, dai tempi di Paolo Rossi. E per quanto riguarda invece la Svizzera, promozione a furor di popolo direi, perché Manzambi, e anche questo insomma facevi riferimento anche a questo, ha fatto una gran partita nell'ultimo turno.
2: Sì, sempre subentrando, ha giocato praticamente soltanto un tempo perché ha giocato 44 minuti, però stamattina facendo un po' di rassegna stampa mi sono soffermato sui giornali svizzeri in particolare e credo insomma che all'interno della terra dei quattro cantoni molti hanno stimolato per così dire Yakin a schierare sin dall'inizio Manzambi, anche perché il primato, oltre a garantire diciamo così forse sulla carta almeno un sorteggio più favorevole per il prossimo turno, quello a eliminazione diretta, consentirebbe anche di far rimanere la Svizzera su questo lato del continente, quindi tornare a San Diego per preparare il sedicesimo di finale e restare comunque a Vancouver o in zona per il sedicesimo. Quindi anche questa è evidentemente una valutazione che può essere fatta, ma soprattutto in un'eventuale sconfitta potrebbe far tremare la Svizzera. Chiaro, sarà un discorso che si baserà sui vari incastri, perché abbiamo insomma sentito che una tra Bosnia e Qatar deve assolutamente vincere per sperare ovviamente di passare il turno, però ecco, difficilmente mancherà la qualificazione la Svizzera. Sulla carta ancora è possibile l'eliminazione, ma insomma con 4 punti praticamente

0: Impossibile, anche perché potrebbe anche bastare come migliore terza, lo vedremo, però ancora discorsi accademici questi. Però è una Svizzera che evidentemente non ha particolarmente convinto, soprattutto per l'esordio con il Qatar, in cui sì, è arrivato un autogol, diciamo, nella fase conclusiva della partita, però contro una nazionale effettivamente molto più debole. Questa squadra, che ci ha abituato nell'ultimo periodo ad essere sicuramente una delle squadre più importanti del panorama europeo, perché comunque ha chiuso il suo girone al primo posto, questo va sottolineato, ed è in fase di crescita, anche l'europeo del tedesco lo ha confermato, ecco, ci si aspettava,
1: ce lo ricordiamo bene noi, purtroppo.
2: Esatto, perché sono proprio loro a estrometterci dalla competizione, una delle pagine buie, tra le pagine più buie. Manuel Cognoni giustamente ricordava l'ultima solo in ordine cronologico, la notte oscura calcisticamente parlando del 31 marzo. Dunque Cristiano, a chiudere davvero, sì, il pareggio potrebbe essere, qualcuno addirittura parlava, insomma, qui si usa il famoso termine biscotto, è vero che va meglio al Canada che non alla Svizzera, poi con l'abbinamento, con la seconda del gruppo A, io se avessi un centesimo di dollaro in tasca direi Corea del Sud. Ricordiamo che nel gruppo A il Messico è già certo della qualificazione come prima del girone, ha già il nome nella sua bella casellina della griglia dei sedicesimi per il secondo posto, al momento la formazione dell'Estremo Oriente diciamo che è in pole position per essere seconda, quindi comunque sarebbe un abbinamento fattibile per chi delle due, tra Svizzera e Canada, dovesse chiudere al secondo posto. A tra poco Piccinelli per gli inni e il calcio d'inizio, stessa operazione invece sulla sponda di Seattle con Manuel Codignoni, anche qui insomma accomunate da un aspetto le due squadre in campo, tra poco strapazzate davvero nell'ultimo turno, e abbiamo già sottolineato quanto possa pesare in termini di differenza reti, però nonostante la sconfitta che poi è maturata soprattutto nel secondo tempo proprio contro la Svizzera in casa Bosnia, Barbarez, Manuel ha confermato Dzeko. Lo squillo però lo si attende da Lajbegovic. Ora qui il discorso sarebbe molto più ampio, il calcio che tutto consuma, che tutto chiede subito e in fretta. Questo è un ragazzo di 18 anni e forse, come dire, le aspettative sono direttamente proporzionali alle attenzioni di mercato che sta subendo. Il Volpone invece di cui parlavi giustamente, Lopetegui, ha cambiato tanto, ma complici anche le squalifiche, perché contro il Canada il Qatar finì in 9 praticamente, quindi ha già due rossi con cui dover fare i conti. Manuel?
3: Eh sì, diciamo che insomma Lopetegui ha dovuto per forza di cose cambiare per via delle squalifiche di Madibo e Ahmed Al-Amin, e dunque ha dovuto per forza di cose, diciamo, modificare delle pedine del suo scacchiere tattico, mantenendo comunque sia un modulo comunque propositivo sulla carta, questo 4-3-3 che comunque intriga, e con, ricordiamo, la squadra che ha realizzato quest'anno il primo punto nella sua storia in assoluto per quello che riguarda i campionati mondiali, pur non avendo sostanzialmente mai segnato, perché il pareggio contro la Svizzera 1-1 è maturato per via di un autogol di un giocatore svizzero, Muheim. Dall'altra parte, dicevi bene, Alajbegovic è evidentemente l'uomo più attenzionato, ma è un ragazzo molto giovane, classe 2007, che ha giocato appena 12 partite con la maglia della nazionale segnando un solo gol, giocatore di futuro a venire, ce lo ricordiamo contro nella disgraziata, sportivamente parlando, partita contro l'Italia, che fu decisa peraltro da Tabakovic, che questa sera sostanzialmente non è neanche in panchina perché ha acciaccato e dunque manca uno degli elementi importanti. Dovrebbe andare in panchina ma viene dato in condizioni fisiche imperfette e difficilmente dunque giocherà. È evidente che la Bosnia ha le possibilità maggiori di vincere questa sera sulla carta, anche se curiosamente sono andato a spulciarmi, caro Guido e cari ascoltatori, il ranking della FIFA. È più in alto il Qatar, perché il Qatar è 56esimo, la Bosnia è 65esima. Dunque, cosa aspettarci? Ci aspettiamo una partita vivace, una partita interessante, nella quale difficilmente si faranno calcoli, perché il pareggio, lo dicevi, e come abbiamo aperto chiudo, non serve sostanzialmente a nessuno.
2: Asterisco, giusto il tuo, ha giocato soltanto 12 partite, ha praticamente 18 anni, ma è altrettanto giusto ricordare che poi in casa nostra a 18 anni le partite in nazionale maggiore possono anche essere zero assoluto, perché magari chiaramente si è ancora nelle giovanili, perché magari in Serie A o nelle competizioni europee non si è schierati, quindi questo poi ci riporta, Manuel, ma in una battuta a chiudere, ora andiamo in campo per i doppini, a un discorso molto più ampio. Alla fine anche in Bosnia, se c'è un talentino, poi Alajbegovic dovrà dimostrare di esserlo, alla fine fine lo si rischia subito, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per coraggio, le risposte sarebbero innumerevoli. Davvero a chiudere, Manuel?
3: Diciamo che da noi si è giovani fino a 25 anni, per chi come noi ha una certa età è una cosa rassicurante, per il mondo del calcio evidentemente non premia andando a guardare i risultati. È tutta una questione di, sostanzialmente, di pressioni. È chiaro che in Bosnia ci sono

0: meno pressioni che in Italia, e questo coraggio, certo, arriva anche da questo, però è un coraggio che evidentemente funziona, perché i giocatori poi alla fine crescono e fanno anche il grande salto andando verso palcoscenici importanti, oltre che a portare delle loro nazionali al mondiale, cosa che noi da tre volte non facciamo.
1: E non ci resta che leccarci le ferite, poi è un qualcosa che ci accompagnerà probabilmente fino al 19 luglio, se ne parlava ieri in chiave Norvegia. La Norvegia sta facendo grandissime cose e ovviamente mi riferisco al girone in cui l'Italia appunto fu estromessa proprio dagli scandinavi, e lo stesso discorso vale per ogni singola partita della Bosnia. Noi comunque auguriamo di andare avanti alla formazione di Barbarez. Bene, considerazioni introduttive nonché personali, pronti per andare in campo per seguire da una parte e dall'altra gli inni nazionali. La formula sarà quella assolutamente consolidata su Rai Radio 1 del rimbalzo di linea tra Svizzera-Canada affidata a Cristiano Piccinelli e Bosnia-Qatar con la voce di Manuel Codignoni. Stiamo parlando della terza e ultima giornata della fase a gironi, gruppo B. Avremo già dei nomi da inserire nella griglia di qui a un paio d'ore. Vi ricordo che poi noi andremo fino al termine delle partite e ripartiremo alle 23:30 in vista del calcio d'inizio alla mezzanotte italiana di Scozia-Brasile e Marocco-Haiti, gruppo C. Una cosa per volta, si comincia Rai Radio 1 tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto dall'intervallo, ci ritroviamo, lo sapete, nell'intervallo di queste due sfide da Dallas a tra poco.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Le partite.
9: Sta per iniziare la sfida decisiva per il primato nel gruppo B a Vancouver tra i padroni di casa del Canada e la Svizzera, entrambi a 4 punti dopo le prime due giornate, una vittoria e un pareggio per entrambe le formazioni, ma differenza migliore dal punto di vista delle reti per il Canada, che ha strapazzato 6-0 il Qatar, che affronterà la Bosnia in contemporanea. La sfida di Vancouver, rosso e bianco, non potrebbe essere altrimenti, i colori predominanti nello stadio di Vancouver, visto che sono anche i colori delle bandiere sia di Svizzera che di Canada. 4-4-2 per la formazione di casa, con Crepeau in porta, Johnson, De Forgiolet, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanet, Saliba e Ahmed in mezzo al campo, Larine e David le punte. 4-2-3-1 per la Svizzera, Kobel il portiere, Jacquez il Bedi, Akanji, Rodriguez la linea difensiva, Freuler e Ciacca in mezzo al campo, Manzambi, So e Vargas a sostegno della punta, che Embolo. Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco mentre si srotolano le bandiere, quella con la foglia d'acero e quella rosso crociata. Ma noi seguiamo anche Bosnia-Qatar con Manuel Codignoni.
0: E le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco del Lumen Stadium, del Seattle Stadium, Seattle, stato di Washington, estremo nord del continente americano, degli Stati Uniti d'America per essere più precisi, proprio in questo momento. Entrambe le squadre con un punto, il pareggio non serve sostanzialmente a nessuno.

0: una delle due, dunque si giocherà a viso aperto per la storia, per cercare di provare a conquistare magari come terza un primo storica qualificazione alla fase successiva a quella a gironi che nessuna delle due squadre fino a questo momento ha ottenuto. Le formazioni: Bosnia Erzegovina in campo con il 4-4-2 disegnato da Barbarez, con Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa. Centrocampo: Bajraktarević, Sunic, Basic e Alaibegović, di punta Demirović e il totem Edin Džeko. Per quello che riguarda il Qatar, di quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, due squalificati, c'è uno squalificato peraltro anche nella Bosnia, ovvero sia Muaremovic, giocatore peraltro molto importante che conosciamo bene. Nel Qatar mancano Madibo e Ahmed Alamin, anche loro per squalifica. E allora 4-3-3, Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa. Centrocampo: Karimma, Fatih e Jassem in attacco, Aliados, Ejmilson e Afif, squadre che in questo momento, dopo aver percorso una parte di terreno di gioco, vanno ad entrare in campo. E di nuovo la linea a Cristiano Piccinelli, perché fra poco ci saranno gli inni. A te, Cristiano.
1: Maglia bianca con la foglia d'acero per il Canada, padrone di casa, che per la prima volta può sognare il passaggio al turno successivo, a quella ai gironi, con la Svizzera che invece ovviamente cerca comunque di poter ottenere il primato. Con 4 punti i giochi sono presto fatti, con anche una sconfitta, dipende ovviamente da quello che succederà tra Qatar e Bosnia, potrebbe arrivare la qualificazione. Ma è pronto tutto per linee ufficiali e si comincerà ovviamente con le squadre sul cerchio di centrocampo, da credo la formazione che è di casa, ovvero il Canada, con l'inno nazionale O Canada, che è l'inno ufficiale del paese nordamericano che ospita il torneo. Momento ovviamente in cui bisogna sentire le note che risuoneranno all'interno dell'impianto di Vancouver, con una grande predominanza, non potrebbe essere altrimenti, di tifosi canadesi.

0: prima il salmo svizzero, che è l'inno ufficiale della Svizzera. Note che risuonano anche nella sfida tra Bosnia e Qatar. Dove andiamo?
1: E sottofondo le note dell'inno della Bosnia Erzegovina, Drvazna Hinna Bosne Erzegovine, spero di averlo pronunciato bene.

0: grande dell'inno bosniaco e torniamo nuovamente a Vancouver,
1: dove invece tra poco risuoneranno quelle dell'inno canadese, la squadra di casa, la squadra che è anche di Jonathan David, primatista assoluto di reti con la nazionale canadese e sicuramente la punta di diamante della squadra di Marsh. Ecco l'inno O Canada.

0: gli applausi da parte del pubblico di Fede Catariota. Questo era l'inno del Qatar, ci fermiamo, pubblicità e poi via le partite.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il momento delle foto di rito per i giocatori di Svizzera e Canada che si giocano nel primo posto nel gruppo B con Mazambi, titolare, la giovane stella del Friburgo. Due reti in questo mondiale in appena 44 minuti di gioco, a furor di popolo. In Svizzera non si è parlato d'altro sostanzialmente in questi giorni. Mazambi titolare subito, è stato chiesto sostanzialmente al CT della Svizzera Jakin. Vedremo invece come Jesse Marsh, che ha predicato un Canada sempre a tutto gas, come reagirà all'infortunio di Ismail Kone, che si è rotto tibia e perone, ma che è presente a Vancouver in stampelle per seguire i suoi compagni. Come reagirà appunto a questa assenza pesante, perché Kone parte è uno dei due italiani, per così dire, dei due della Serie A presenti per il Canada a questo mondiale, ma era sicuramente uno dei perni del centrocampo di Jesse Marsh. La direzione arbitrale del brasiliano Ramon Abatiabel, che sta per dare il via alla sfida di Vancouver, in cui evidentemente ci si gioca moltissimo, non soltanto il primato, ma anche la possibilità di avere magari un avversario più favorevole nel turno successivo. Abbiamo già ricordato le formazioni, vediamo se è partita la sfida tra Bosnia e Qatar, che interessa non poco, ma interessa anche a Svizzera e Canada. Te Manuel.
0: E siamo al momento del classico palla o campo, che è un rituale che in buona sostanza va ad accomunare sia le partite dei mondiali, dalla finale dei mondiali alla partita da ragazzini sotto casa, ed è un qualcosa, diciamo, che ci emoziona ogni volta, perché è una di quelle cose che ti ricorda che poi sostanzialmente il calcio resta comunque un gioco, resta comunque pallone, resta comunque passione e amore per questo tipo di sport. I due capitani a disputarsi appunto la palla e il campo, con Edin Džeko, capitano della Bosnia, che è andato poi assieme al direttore di gara ad espletare questo tipo di formalità davanti al direttore di gara, che, lo ricordiamo, è il signor Jesus Valenzuela della Federazione Venezuelana. Così come venezuelani sono i due guardalinee Urrego e Moreno. Il quarto uomo è giapponese, Yusuke Araki. VAR Tatiana Guzman, argentina, e Leonardan Gonzalez, uruguagia, assistente al VAR. Il supporto VAR è l'australiano Sean Evans. E poi così, diciamo, si conclude anche la platea arbitrale. Aliados e Edin Džeko, i due capitani delle due formazioni, che si preparano a schierarsi in campo. Tutto è pronto, vedremo tra l'altro, Cristiano, se verrà rispettata la contemporaneità totale, il sincronismo anche per quello che riguarda il fischio d'inizio. È stato molto lungo l'inno del Qatar, probabilmente anche più lungo rispetto all'inno canadese che si è suonato per secondo lì da te a Vancouver, e lì torniamo per vedere se il calcio all'inizio per appunto sarà sincronizzato. A te.
2: Tutto è pronto con il direttore di gara che osserva il cronometro. Batterà il calcio d'avvio il Canada, maglia bianca per la formazione nordamericana. Comincia adesso la sfida di Vancouver, subito il pallone largo per Buchanan, che ricorderete per la sua permanenza non particolarmente soddisfacente con l'Inter. Adesso gioca in Spagna con il Villarreal, che non riesce a passare, lo ferma Ricardo Rodriguez, altro ex della nostra Serie A con le maglie di Milan e soprattutto Torino. Soltanto in tre del Canada giocano nella Major League americana: il portiere Crepeau, che gioca all'Orlando City, poi Larrea, che gioca per il Toronto, e Chouanier, che gioca nel Los Angeles FC. Ci prova intanto subito la formazione di casa con un tentativo di avanzata sulla destra da parte di Larrea. Recupera però la Svizzera, che manova il pallone con il portiere Kobel, l'estremo difensore della Borussia Dortmund, che cede a Nico Elvedi. Molti svizzeri giocano nella Bundesliga tedesca. Poi Chaka, il metronomo della formazione di Murat Yakin, per Rodriguez, lancia in avanti a cercare il possibile scatto da parte di Su, che viene però anticipato dalla chiusura difensiva di Cornelius. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco con la Svizzera

0: il Cava, che sono sempre sullo 0-0. Qatar Bosnia
1: si gioca da 55 secondi, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Bosnia in maglia azzurra con numerazioni inserti gialli, che attacca adesso dal settore di sinistra con il tentativo di traverso in area di rigore, a cercare il colpo di testa di Edin Džeko, ma a trovare invece la chiusura da parte della retroguardia catariota, che poi adesso cerca di distendersi con Afifa, che perde però palla. Attenzione ancora la Bosnia con il tentativo di girata e la parata così così da parte della portiere catariota, e Kuki, difensore centrale, che si rifugia in calcio d'angolo. La battuta rapace da parte di Basic, che aveva intercettato il pallone nell'andare direttamente in porta, poi la traversone sulla ripresa del gioco dal settore di destra, questa volta da parte di Demirovic, che ha cercato lo spazio per il traversone senza trovarlo. Era stato lo stesso Demirovic ad andare al tiro con la conclusione di Mancino a giro. La parata così così del portiere, diciamo così così, perché la palla era indirizzata in porta, c'è arrivato bene ma non è riuscito a bloccare. Buon per lui che lì, pronto a spazzare l'area di rigore, ci fosse stato proprio il suo compagno di squadra che ha allontanato la minaccia. Ma ancora Bosnia che recupera il pallone a centrocampo, ancora dal settore di sinistra con la discesa da parte di Kolasinac, che cerca il traversone. La palla sbatte sugli stinchi di Pedro Miguel e finisce direttamente in fallo laterale. 2:05 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Canada-Svizzera.
0: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Svizzera, con il fallo di Jacques sullo scatto di Ahmed, calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore da sinistra per il Canada, una sorta di corner per la formazione nordamericana, che preoccupa un po' la retroguardia elvetica con l'avanzata anche dei saltatori della difesa, in particolare di Cornelius, difensore centrale del Marsiglia, ma che ha giocato l'anno scorso in prestito in Scozia ai Glasgow di Rangers. L'indicazione da parte di Cobel, l'esterno difensore della formazione rosso crociata, su questo traversone che arriverà all'interno dell'area di rigore, con l'avanzata anche di Johnston, giocatore del Celtic di Glasgow. Sul punto di battuta c'è Chouanier, centrocampista del Los Angeles. Pallone in mezzo, libera la retroguardia svizzera, addirittura con Manzambi che allontana il potenziale pericolo. Chouanier, che gioca, l'abbiamo detto, nella Major League americana, ma che ha avuto la sua unica esperienza oltreoceano proprio nel campionato svizzero con il Grasshopper, un paio d'anni per lui, poi il ritorno nella Major League americana. Quarto minuto, Svizzera 0, Canada 0. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni,
1: dove il portiere del Qatar si è nuovamente sporcato i guantoni per neutralizzare una conclusione da fuori da parte di Sunic. Palla in angolo, battuto anche il primo angolo della partita con la respinta da parte della difesa bosniaca. Si gioca da 3 minuti e 35 secondi, è sempre 0-0, ma è la Bosnia che va ad attaccare con questo tentativo di lancio, in questo caso a cercare la percussione da parte di Demirovic, che però non riesce ad intercettare il pallone. Cerca di costruire dal basso la squadra di Lopetegui con i due difensori centrali, che vanno a poi a servire Yassem Gaberra, che si gira, trova bene il corridoio per Albrake, che prova di prima intenzione a servire a FIFA, cerca di girarsi il giocatore con la maglia numero 11 della formazione catariota e guadagna un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo, che spezza un po' anche la pressione, perché fino a questo momento sostanzialmente la Bosnia Erzegovina ha attaccato sostanzialmente a sprombattuto. Ancora a FIFA adesso in posta per il Qatar con la palla in profondità, interessante a cercare l'inserimento da parte di Esmilson Junior, maglia numero 8, che si era incuneato bene alle spalle della retroguardia bosniaca. Palla però troppo profonda, ma interessante l'idea da parte di Afif, interessante anche il taglio da parte di Esmilson. Ci arriva per primo però Vasil, il portiere della Bosnia, che neutralizza la minaccia, e adesso è nuovamente la squadra balcanica ad impostare. Lo fa con Basic, maglia numero 13, all'altezza del cerchio di centrocampo, va al dialogo in orizzontale con Katic, maglia numero 18, uno degli affidati in distinta, che prolunga la palla in avanti per Bayrakterovic, ha spazio per avanzare il giocatore bosniaco, cerca il tunnel addirittura ai danni di Albrake, che gli mette, anzi Aliados, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Bosnia. La seguiamo prima di tornare nuovamente a Vancouver per Canada-Svizzera da Cristiano Piccinelli. La palla che viene rimessa in gioco e spostata direttamente dall'altra parte, ovvero sia alla sinistra, la fascia più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium, ma lì viene rimessa poi dove la riceve Malik, maglia numero 24, che si appoggia a Sunic, sfera all'indietro per Katic, prosegue il giro palla da parte della Bosnia, che cerca adesso il tentativo di imbucata per Demirovic, anzi per Džeko, la palla che viene respinta però dal Qatar. Ma ancora Bosnia sempre al limite dell'area di rigore del Qatar, il giro palla da parte degli uomini di Barbarets con il tentativo poi di servizio buono per Bayrakterovic, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, potrebbe andare al traversone, troppo profondo, non ci può arrivare Džeko, palla che si spegne sul fondo. 5:35, una bella partita a Seattle, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Vancouver.
0: Settimo minuto, 0-0 tra Svizzera e Canada, prova l'avanzata la formazione di casa con Buchanan, fa buona guardia però Riccardo Rodriguez.

0: limitando l'esterno destro della formazione nordamericana in fallo laterale, ribattuta velocemente da parte del Canada, ma chiude la retroguardia elvetica. Chouanier in avanti per David, toccato duro da Akanji, ma in maniera regolare secondo il direttore di gara. Prova a ripartire allora Chaka, che allarga a destra dove c'è Jacques, il terzino destro della formazione svizzera, che non disdegna anche la proiezione offensiva. Pallone all'indietro per Elvedi, uno dei due centrali difensivi della formazione nata da Murata Yakin. Chaka in avanti verticale per Embolo, autore del gol che aveva sbloccato la gara con il Qatar, poi pareggiata dai rossocrociati. Prova a battere il calcio di posizione in maniera veloce per il fallo di Embolo la Svizzera, ma viene fermata dal direttore di gara perché il pallone è stato posizionato in posizione privilegiata, più avanzata rispetto al reale posizionamento del fallo subito da Embolo. Pallone largo a sinistra per Vargas, che non riesce a passare. Buona guardia di Alistair Johnson, che guadagna anche la rimessa laterale. All'indietro per Luc de Fougerol, nato in Inghilterra ma con il padre che ha origini canadesi, lui che è un prodotto del vivaio del Fulham ma che ha giocato la scorsa stagione, giovanissimo, 20 anni, in Belgio con il Dender. Ottavo minuto, 0-0 a Vancouver tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
1: Entriamo nel minuto di gioco numero 8, proprio in questo momento è 0-0 anche tra Bosnia e Qatar, ma ci sarà un calcio d'angolo questa volta in favore della Qatar, che se l'è guadagnato con una bella iniziativa da parte di Afif, senza dubbio il più attivo della sua squadra fino a questo momento dal settore di sinistra. Proprio lo stesso Afif adesso, facilmente riconoscibile per la sua folta capigliatura che ricorda un po' Caparezza, per dare un'idea ai nostri amici radioascoltatori, che va a posizionare la palla sul punto di battuta. La bandierina è quella di sinistra, con il destro, traiettoria inguardabile, semplicemente volevo dire che sarebbe stata a rientrare, ma la palla che finisce fuori dall'altra parte, lontanissima dai pali, evidenti limiti tecnici per la squadra catariota, che anche in precedenza si era esibita in un paio di disimpegni da incubo, cercando di giocare il pallone ma denotando grande voglia di applicare la tattica insegnata da Hunel Lopetegui, ma anche, diciamo, dei limiti tecnici abbastanza evidenti. Fatto sta che la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale e viene rimessa in gioco. Adesso la porta in avanti la Bosnia con Katic, che però esita un attimo prima di chiamare a raccolta Basic, che sposta la sfera poi sul settore di destra, dove Bajrakterovic la va a ridare indietro ancora a Sunic, che cerca il cambio di gioco dalla destra verso la sinistra nella zona di Kolasinac, che mette giù in maniera regolare secondo il direttore di gara Pedro Miguel, che però si rialza e alla meglio poi a sua volta su Alaibegovic, che aveva provato ad andare via, ma la sfera è finita fuori. L'ultima a toccare era stato proprio Pedro Miguel. Allora ancora Bosnia, possesso di palla con Sunic, palla però all'indietro per Radelic, che cerchio di centrocampo si appoggia a Katic. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori bosniaci, che in questo momento hanno il 63% di possesso palla. Ancora Bosnia, che però deve arretrare il proprio raggio d'azione con Basic, che saggiamente sposta la palla in orizzontale dall'altra parte. Tentativo di triangolazione veloce questa volta da parte di Alaibegovic, che cercava di mettere in movimento Dzeko. Non si chiude la triangolazione e poi c'è il più classico dei falli tattici, in questo caso a formare ali addos da parte di Malic, che è andato a stendere letteralmente il giocatore catariota, che chiede anche il cartellino giallo. L'arbitro va a graziare un po' il giocatore balcanico. Qui secondo me il giallo ci poteva stare perché la spinta è evidente, il ritardo, e soprattutto si trattava di un fallo tattico, ma così non è. Gioco fermo, decimo minuto, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo a Canada-Svizzera.
0: Decimo minuto, 0-0 anche tra Svizzera e Canada in questa partita a Vancouver. Predominio dal punto di vista del possesso per la Svizzera, che ha sicuramente la necessità maggiore rispetto al Canada, a cui basta anche il pareggio per sancire il primato nel gruppo B. Akanji scambia corto con Chaka, all'indietro per l'intervento del centrocampista del Bologna Froile, poi pallone filtrante per Embolo, Embolo dentro l'area di rigore, Embolo contro Crepò che fa una gran parata sulla respinta, Manzambi calcia addosso a Cornelius, ma grande occasione per la Svizzera. Crepò, eroe nazionale, perché è riuscito a bloccare Embolo, che si è smarcato bene sul filtrante in verticale, arrivando a calciare praticamente all'altezza del dischetto, ma si è trovato davanti il muro del portiere degli Orlando City. Posizione assolutamente regolare, se l'è persa la difesa elvetica, conclusione però non precisa da parte di Embolo. Si è posto con il corpo il portiere del Canada, e poi sulla ribattuta Manzambi ha provato a colpire al volo, ha trovato invece il corpo di Cornelius, quindi doppia potenziale occasione per la Svizzera per sbloccare il risultato.

0: Invece resta sullo 0-0 tra Svizzera e Canada al 12° del primo tempo. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni,
1: dove ci sono state le proteste da parte della Bosnia per un tocco presunto di mano da parte di Kuki, che è andato ad interrompere un'interessante combinazione tra Demirovic e Dzeko. L'arbitro ha lasciato correre, secondo me bene, perché il tocco di gomito c'è stato, ma diciamo il movimento era congruente al corpo per quello che riguarda il braccio del giocatore catariota. Ma ancora Bosnia in avanti.

0: Seferovic davanti al proprio dirimpettaio, ovvero sia Altbrake, che lo è andato a mettere giù d'esperienza. Anche in questo caso il cartellino giallo è rimasto nel taschino del direttore di gara. Qui giustamente non c'è granché da disquisire, a differenza dell'intervento precedente, ma adesso ci sarà questo calcio di punizione interessante per la Bosnia. Il lato è quello di destra, la posizione è praticamente nei pressi del lato corto dell'area di rigore, dunque ideale per mettere al centro dei 16 metri catarioti un pallone atto ad essere spinto in rete dalle torri bosniache. È così la palla in aria, ma svetta invece di testa addirittura Schmilsson, che allontana la palla dalla propria area di rigore. Prova a ripartire il Qatar, incespicano tra di loro i giocatori della squadra di Lopetegui, che riescono comunque con Afif in qualche maniera a portare avanti il pallone. Attenzione, Afif che viene rimontato all'ultimo momento da Sunic, che fa un salvataggio clamoroso ed impedisce ad Afif, che si era un po' addormentato sul pallone, di andare alla conclusione con un contropiede abbastanza estemporaneo da parte del Qatar, anche con una serie di rimpalli favorevoli, ma Afif era riuscito a portarsi in avanti il pallone al limite dell'area, ma Sunic ci ha creduto e complice anche lo stop così da parte di Afif, ha prolungato la sfera nella zona di Vasil, che l'ha messa poi in fallo laterale. Brivido per la difesa bosniaca, ma si resta sullo 0-0 tra Bosnia e Qatar. Ci ripetiamo, il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, e questo fa sì che sia veramente una bella partita quella di Seattle. C'è Terry Smilson che ha preso un colpo al costato ma si rialza. Siamo arrivati al 13° minuto del corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Bosnia e Qatar, e torniamo nuovamente a Vancouver da Cristiano Piccinelli.
1: Siamo all'interno del 13° minuto con Larin, che avrebbe avuto sui piedi un'occasione clamorosa, lancio da parte di Saliba, scavalcare la retroguardia, accogliere il numero 9 in fuga solitaria verso il portiere. Non sarebbe stato buono perché era in posizione regolare Larin, che però davanti a Kobel aveva cischiato troppo, evitando anche la possibilità di andare a battere in rete. Tutto annullato di fatto dalla posizione regolare del numero 9 canadese, dunque si è ripartiti con un calcio di punizione non lontano dal cerchio di centrocampo, nella metà campo della Svizzera, con Akanji che si è molto lamentato con il direttore di gara perché ha lasciato proseguire quando sembrava in presa diretta, chiaramente in fuorigioco, lo scatto del numero 9 canadese. Si è perso un po' di tempo per la rivalutazione del tutto. Adesso gioco fermo per una rimessa laterale in fuori del Canada, che verrà effettuata da Alistair Johnson. Sono indicazioni da parte del tecnico del CT del Canada, lancio in avanti a cercare Buchanan, che viene però tamponato in copertura difensiva da Rodriguez, che lascia sfilare sul fondo per una rimessa in fuori della Svizzera. Quarto d'ora, Svizzera 0, Canada 0, Bosnia e Qatar.
0: 14:30, dunque siamo più o meno, diciamo, sincroni con lo stadio di Vancouver. Siamo sincroni nel risultato, però 0-0 tra Bosnia e Qatar. Prova ad attaccare il Qatar con questo lancio adesso dalla tre quarti, a cercare l'inserimento da parte del velocissimo Albrake, che dalla sua posizione di terzino sinistro si era sganciato fino al limite dell'area di rigore della Bosnia. Katic però gli ha messo la palla in fallo laterale, già battuta all'indietro per Afif. Afif che si appoggia nuovamente ad Albrake, maglia numero 18, palla all'indietro nuovamente per Afif, siamo ai 40 metri, l'appoggio poi per Fatiche, alza la testa e rivolge il pallone direttamente a Kuki, addirittura il difensore centrale. Kuki con qualche rischio prolunga in avanti ancora per Fatiche, cerchio di centrocampo, la girata a memoria nella zona di Schmilsson, che va in pressione su Kolasinac, rischia di indurlo all'errore. Bravo Kolasinac, cioè sul raddoppio che veniva portato poi anche da Pedro Miguel, ad allontanare il pallone, ed è altrettanto bravo poi d'esperienza ad andarsi a conquistare un fallo alla Ibegovic, che era andato a sua volta a dare una mano. C'era stata la pressione portata in questo caso da Pedro Miguel, che però si è rivelata fallosa, e dunque calcio di punizione già battuto dalla Bosnia, che adesso sposta la sfera nuovamente sul settore di destra, dove il molto attivo Bajrakterović va a scambiare in orizzontale con Sunic. Sunic si avvicina alla linea centrale del campo, lo appoggia in orizzontale per Radelic, il difensore centrale della squadra di Barbarez, sposta la sfera nella zona di Alajbegovic, ovvero sia a sinistra, in a due davanti il talentino bosniaco cede la sfera all'indietro a Kolasinac, che a sua volta si appoggia nuovamente a Radelic prima e Katic poi. Katic, cerchio di centrocampo, l'appoggio per Malic per Katic, sembra una filastrocca il giropalla della squadra balcanica. Sunic ai 40 metri, alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia allora in questo caso a Basic, che alza nuovamente la testa e la ridà lo stesso Sunic, che guadagna metri, alza la testa, va poi allo scambio con Bajrakterović, che con pazienza sceglie nuovamente di ripartire da Katic. È chiaro che il Qatar in questo momento, con 11 effettivi tutti quanti dietro la linea della palla, va a serrare le fiume.

0: e serve un gioco di prestigio come quello di Basic, che si libera ai 30 metri e poi cerca un mancino a giro sul secondo palo, molto interessante, palla alta di un metro sui pali difesi dal portiere del Qatar Abunada, ma senza dubbio interessante la giravolta che ha permesso al giocatore con la maglia numero 13 bosniaco di andare alla conclusione. È interessante anche l'idea del tiro da lontano, considerato che Abunada era parso tutt'altro che irresistibile nei due interventi ai quali fino a questo momento era stato chiamato. 16:55, Bosnia 0, Qatar 0, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 18esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada. Prova a avanzare il Canada sulla corsia di sinistra con la Rea all'indietro per Ahmed, in mezzo verso Saliba che va a cercare Chouanier, fermato in maniera irregolare dall'intervento di Vargas, con l'intervento anche da parte del direttore di gara che poco fa è stato richiamato anche per un possibile contatto in area di rigore tra la Reia e Manzambi, con però una spallata lieve, un tocco lieve da parte dell'esterno del Canada sulla giovane stella della Svizzera. Tutto regolare, ma è successo ovviamente all'interno dell'area di rigore del Canada. Manovra adesso la formazione nordamericana, larga destra per Buchanan che supera Riccardo Rodriguez che lo atterra in maniera regolare. Calcio di punizione fuori del Canada con il richiamo verbale per quanto riguarda Riccardo Rodriguez, il capitano della Svizzera, anzi il capitano è Chaka, vice capitano della Svizzera, mentre poco fa c'è stata un'altra occasione per la Svizzera con Embola, colpito debolmente dall'interno dell'area di rigore, la parata stavolta semplice rispetto a quella precedente, sempre contro Embolo dell'estremo difensore del Canada. Siamo nel frattempo arrivati alla 19esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia Qatar.
0: Dove il risultato anche qui è fermo sullo 0-0, c'è stata la battuta di un nuovo calcio d'angolo in favore della Bosnia con il grande colpo di testa a liberare la propria area di rigore da parte di Gueye, che sulla traiettoria insidiosa disegnata dal giocatore con la maglia numero 13, Basic, con il mancino, lo stesso che in precedenza era andato al tiro da lontano, ha saputo saltare più in alto di Dzeko, e non è cosa banale, allontanando la sfera dai propri 16 metri. Qatar che adesso prova ad impostare con calma, lo fa con Boudiaf, Karim Boudiaf, che sposta la sfera in orizzontale dalla destra verso la sinistra nella zona di Al Brake, che sceglie di ripartire da Fatih ancora per Boudiaf che cerca il filtrante per Afif, la respinta da parte della difesa bosniaca, ma la sfera ancora nelle disponibilità della squadra di Lopetegui, con Gueye addirittura che rischia, si avventura in un dribbling sanguinoso potenzialmente, è buono per lui che Alaibegovic sì gli ruba il pallone ma commette fallo, e allora calcio di punizione in favore della Qatar all'interno della propria metà campo. Lancio subito lungo in profondità a cercare Smilson, che era in fuorigioco di almeno 4 metri, tanto che lo stesso, anzi si trattava di Fatih e non Smilson, tanto che guarda il proprio compagno di squadra della serie, sì ok, uno schema che abbiamo provato in allenamento, ok, le palle inattive, ma era evidente che stavo rientrando dal fuorigioco, non potevo raggiungere il pallone. Calcio di punizione dunque in favore della Bosnia all'altezza della propria metà campo, ritmi che si sono comprensibilmente un po' abbassati, la temperatura è abbastanza gradevole, 26 gradi, lo stadio è architettonicamente interessante ma comunque sia diciamo abbastanza caldo nonostante la latitudine, dunque ci sta che dopo un inizio veramente a ferro e fuoco soprattutto da parte della Bosnia i ritmi si abbassino leggermente. 20:05, attenzione al gioco di prestigio di Basic che ai 20 metri potrebbe liberare anche il sinistro, sceglie invece lo scavetto a cercare la profondità per Alaibegovic che potrebbe andare al traversone, che viene murato però in questo caso da Pedro Miguel che recupera il pallone in prima ma non in seconda battuta, ancora Alaibegovic che cerca il filtrante per Kolasinac, c'è la rovesciata di Pedro Miguel al limite della propria area di rigore, serie di rimpalli un po' estemporanei e in qualche maniera il Qatar libera la propria area di rigore, ci riprova adesso Demirovic che viene però messo giù, non c'è fallo però secondo il direttore di gara, e allora 20:36, 0-0 tra Bosnia e Qatar, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
1: 22esimo, grazie Emanuele, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada a Vancouver, rimessa laterale davanti a cercare Larin, fa buona guardia il Vedi che tocca il pallone di testa e lo ammorbidisce per il portiere della formazione elvetica Gregory Cobell, che cede poi a Kanji, la pressione di Jonathan David sul difensore dell'Inter, lo scarico su il Vedi, lo scarico con So, poi il lancio in avanti di Freuler a cercare di sorprendere la retroguardia canadese con Manzabi che va sul filo del fuorigioco, ma arriva la segnalazione dell'offside da parte del giocatore della Svizzera, molto beccato soprattutto dalla Reia per quanto riguarda anche lo scontro all'interno dell'area di rigore di poco fa, si lamenta un po' con il direttore di gara il

0: giovane attaccante della formazione rosso crociata, autore di già due reti in questo mondiale. Calcio di punizione in favore del Canada con Ramon Abatiabel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida, che fa un po' di fatica a mantenere l'ordine. Intanto però è arrivato il break per l'idratazione, e così anche a Seattle, Manuel.
1: Non è così, ci sarà però un calcio di punizione da posizione decisamente interessante in favore della Bosnia, per cui direi di seguirlo. 22esimo che tramonta in questo momento, 0-0 tra Bosnia e Qatar, siamo ai 18 metri, sul punto di battuta ci sono Katic, Basic e soprattutto Alajbegovic. Posizione centrale, parte Alajbegovic, la palla che abbatte un giocatore del Qatar che resta poi anche a terra, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore catariota e vediamo se si approfitterà anche, diciamo, di questa situazione per mettere in scena il hydration break. Proprio si è preso una pallonata in faccia clamorosa il giocatore con la maglia numero 16, Kuki, che diciamo si teneva anche i denti quasi a avere timore di averne perso uno, ma nessun tipo di problema, e c'è l'hydration break anche qui. E allora a questo punto direi che ci fermiamo e andiamo direttamente in pubblicità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Venticinquesimo della sfida di Vancouver tra Svizzera e Canada, parziale di 0-0. C'è stata la pausa di idratazione, pausa più che altro pubblicitaria per meglio dire, abbiamo sfruttato anche noi per questo, con il gioco che riprenderà con il possesso palla in favore del Canada. Le migliori occasioni, anzi le uniche occasioni fino a questo momento, le ha avute la Svizzera con il tiro di Embolo parato da Crepeau e poi sulla respinta Mansambi che è andato a sbattere su Cornelius, e poi l'altro tiro di Embolo debole, la parata sempre dell'estremo difensore del Canada. Canada che prova a proporsi in avanti adesso con la Reia all'indietro per Chouanier, largo verso Ahmed, catena di sinistra per quanto riguarda la formazione di Jesse Marsh, all'indietro per Cornelius il difensore centrale della formazione canadese, poi Chouanier largo sulla sinistra per lo scatto da parte di la Reia. La Reia che gioca a Toronto, ma ha avuto anche lui una lunga esperienza in Europa tra Turchia e Belgio, non riesce a difendere il pallone, sarà rimessa dal fondo in favore della Svizzera di Murat Yakin. 0-0 tra Svizzera e Canada al 26esimo del primo tempo. Bosnia Qatar.
1: E qui il gioco sostanzialmente riprende in questo momento, la hydration break c'è stata, diciamo, un po' in ritardo rispetto alla sfida di Vancouver, e solo in questo momento riprende il gioco, si è sfruttato, diciamo, l'infortunio occorso suo malgrado Sava Sandir a Kuki, che si è preso la pallonata in faccia di Alajbegovic per l'hydration break, ma nessun problema per il difensore centrale del Qatar che ha ripreso la sua posizione, nessun problema per le due squadre che tornano a giocare con Sunic che adesso appoggia al centro per il tentativo poi di percussione centrale da parte di Alajbegovic, che riesce in qualche maniera a tornare in possesso del pallone dopo averlo perso nella prima battuta, si appoggia poi a Kolasinac, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, 26-10 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar, tentativo di da parte di Alajbegović, che viene messo giù nuovamente. Calcio di punizione in favore della Bosnia, ancora posizione interessante ma diametralmente opposta rispetto a dove eravamo in precedenza, perché qui praticamente siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore. Ha saltato il primo uomo, ha cercato poi di

0: saltare anche il secondo, che non ha gradito l'intenzione da parte del suo dirimpettaio. Si trattava di Pedro Miguel, lo ha messo giù, e allora calcio di punizione che seguiamo, perché da lì si può disegnare una traiettoria molto interessante per andare a cercare magari il colpo di testa di Edin Dzeko, di Kolasinac, o di Katic, o di Radelic, di una delle torri della squadra bosniaca. Ma non è neanche peregrina l'idea di andare in porta, anche se siamo molto decentrati, perché come detto siamo all'altezza sostanzialmente del vertice alto dell'area di rigore. 26 e 58 sul cronometro, è 0-0 tra Bosnia e Qatar. Calcio di punizione da posizione interessante in favore della Bosnia. La palla spiove in aria, colpo di testa e la sfera che finisce sul fondo. Era saltato più in alto di tutti, in questo caso Katic, che ha toccato il pallone ma non è riuscito a rindirizzarlo in porta. E allora 0-0 tra Bosnia e Qatar, 27-20 sul cronometro. Torniamo a Svizzera-Canada.
1: 28esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada. Break del Canada, largo a destra c'è Buchanan contro Akanji, prova ad andare via in velocità il giocatore del Canada con Akanji, che però lo ferma, e tra i due anche qualche scintilla si lamenta un po' Akanji, perché ritiene che Buchanan abbia cercato ovviamente di ingannare il direttore di gara una volta perso il contatto con il pallone, tuffandosi in avanti senza però ricevere alcun contatto fisico con il centrale difensivo ex Manchester City, che adesso è in possesso del pallone. Lo scambio con Nico Elvedi, il giocatore del Borussia Mönchengladbach, per Jacquez, poi in mezzo Freuler, la svettagliata a giocare sulla sinistra Ruben Vargas, fa buona guardia Alistair Johnston, che mette giù il pallone dopo un primo tocco di testa, poi accenna al lancio lungo che arriva in questo istante per lo scatto da parte di Buchanan, ancora Akanji in anticipo sull'ex giocatore dell'Inter, poi Riccardo Rodriguez per Freuler, manovra la Svizzera Elvedi, uno dei centrali difensivi, ancora per Freuler, da questi ad Akanji, largo a sinistra per Rodriguez, va a cercare...
0: Scusa Cristiano, il vantaggio della Bosnia, 28-35, gol meraviglioso, proprio lui, Alaj Begovic, 29esimo, Bosnia 1 Qatar 0, a te.
1: E credo insomma che questo farà salire le quotazioni del giocatore bosniaco, che insomma si dice possa piacere alla Roma. Intanto qui siamo arrivati però alla mezz'ora, la gara non si sblocca, 0-0 tra Svizzera e Canada. Chissà che il gol della Bosnia non possa indurre altri pensieri a Canada e Svizzera. Manuel, a te.
0: E lo scopriremo, anche perché magari gli allenatori di Canada e Svizzera ascoltano Rai Radio 1 in panchina, e dunque tutto il mondiale minuto per minuto gli va a dare in anteprima la notizia dell'avvantaggio della Bosnia con un gol meraviglioso da parte di Alaj Begovic, che ha ricevuto dalla linea del centrale del campo, ne ha saltati due in orizzontale, palla sul destro e poi con il collo quasi esterno palla sul primo palo, tutt'altro che impeccabile a Bunada e la portiere della Qatar, ma queste sono traiettorie molto difficili da prendere. Conclusione potente, precisissima, il pallone che si è andato ad infilare alle spalle del portiere del Qatar per il vantaggio della Bosnia. Alaj Begovic alla sua 13esima presenza con la nazionale bosniaca, il secondo gol, gol pesantissimo per quello che riguarda le speranze della Bosnia di andare a passare il turno, a passare oltre la fase a gironi, che sarebbe la prima volta nella sua storia. C'è ancora tanto da giocare, ma questo è un gol importantissimo per il giocatore della Salisburgo, che come diceva giustamente Cristiano Piccinelli interessa a tanti anche in Italia. La Roma ma anche l'Atalanta sono sulle tracce del talentino bosniaco. 30-15, Bosnia Erzegovina 1 Qatar 0, il gol di Alaj Begovic, e adesso vedremo anche come andrà a cambiare la partita, perché il Qatar, che fino a questo momento ha giocato di rimessa, anche se giocato forse una parola eccessiva per poco che si è visto, adesso dovrà cercare insomma di fare la partita, di portarsi in avanti, di essere un po' più propositivo anche al letto diciamo di alcune ripartenze estemporanee di cui ci aveva fatto vedere fino a questo momento, e dunque potrebbero aprirsi anche spazi ulteriori per la formazione di Barbares. Ma staremo a vedere. Intanto 30-45, Bosnia-Herzegovina 1, Qatar 0, il gol meraviglioso da parte di Kerim Alaj Begovic al 29esimo, e torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli per Canada-Svizzera.
1: Non sono stati ammoniti Chaka e Larin, siamo sempre 0-0 al 32esimo. Cosa è successo? Calcio di punizione per la Svizzera, pallone a terra, Larin lo tocca mentre Chaka stava calciando, e allora si becca proprio il calcio del capitano della Svizzera sulla caviglia, finisce a terra, parapiglia, molto nervosismo. In maniera salomonica il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo per comportamento irregolare all'uno e all'altro. Altro, ma si è già...

0: Ripresa a giocare con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, larga a sinistra per Vargas, in avanti per Manzambi che protegge il pallone, viene chiuso però da Buchanan, riparte con Jonathan David, la formazione canadese, David in verticale per Larin che sfugge il controllo di Elvedi, Larin dentro l'area di rigore, Larin prova la conclusione, la parata di Kobel sul tentativo del numero 9 del Canada, già segno in questo mondiale, conclusione non particolarmente pericolosa, ma attento l'estremo difensore elvetico. Siamo arrivati al 33esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, ancora Bosnia Qatar,
1: dove la Bosnia è passata in vantaggio 3 minuti fa. Siamo al 32esimo, anzi che diventa 33esimo proprio in questo momento, Bosnia 1 Qatar 0, e continua ad attaccare la Bosnia, lo fa con Demirovic che sposta poi la sfera nella zona di Matic, il traversone in area, la respinta poi sul pallone Basic che prova a piazzarla con il mancino, la palla si impenna sulla traversa, forse c'è stata deviazione da parte di Fatih che in scivolata si è immolato nel tentativo di frenare il vigore da parte di Basic, è così, c'è stata la deviazione con lo stinco da parte di Fatih e allora ci sarà il calcio d'angolo in favore della Bosnia, il terzo per quello che riguarda la compagine balcanica allenata da Barbarezza, che è passata in vantaggio con Alaj Begovic che poco fa si è nuovamente esibito in un pezzo di bravura con una Veronica a centrocampo prima di un bel passaggio filtrante proprio per lo stesso Basic, la battuta del calcio d'angolo in area di rigore, il colpo di testa, la palla che si impenna, serie di rimpalli e poi la sfera finisce direttamente sul fondo dopo il tentativo di testa ancora da parte di Katic, come in precedenza dell'angolo che avevamo raccontato, che colpisce però questa volta di nuca e ne nasce una sorta di palombella che non crea nessun tipo di difficoltà al portiere Abudala, tra l'altro insomma ripetiamo tutt'altro che impeccabile anche in occasione della conclusione vincente da parte di Alaj Begovic, ma più che altro perché la palla è entrata all'altezza del suo palo, perché comunque bisogna dire che è stata veramente una gran conclusione quella di Alaj Begovic. Ancora Bosnia in avanti, palla in area di rigore per Dzeko che la rimette in mezzo, il gol, il raddoppio da parte della Bosnia, la conclusione di Dzeko, la deviazione da parte di Sultan che mette la palla alle spalle del proprio portiere Abunada, in questo caso incolpevole, 1-2 micidiale da parte della Bosnia, 33-50 sul cronometro, Bosnia Erzegovina 2 Qatar 0 e adesso bisognerà vedere se il gol verrà concesso, segnato, assegnato ad Edin Dzeko alla sua 150esima presenza con la maglia bosniaca oppure se verrà data autogol a Sultan Albrake che è andata a ingannare Abunada intercettando il pallone e spiazzando sostanzialmente il proprio estremo difensore. Conta per il tabellino, ci piacerebbe che il gol venisse assegnato a Edin Dzeko, non fosse altro perché si merita assolutamente questa gioia il giocatore bandiera di tante tante squadre in Europa, giocatore meraviglioso che alla soglia dei 40 anni continua a far vedere cose molto belle. In realtà Edin Dzeko aveva in mente di fare una traversone perché ha colpito la palla con il piatto, quindi difficilmente gli verrà assegnato il gol perché la palla non era diretta verso lo specchio della porta, la deviazione perdente più che vincente da parte di Sultan Albrake, maglia numero 18, giocatore che milita in Qatar nell'Al Duhail, va andata a spiazzare Abunada per il gol del 2-0, Bosnia 2 Qatar 0, il gol di Alaj Begovic e a seguire l'autogol di Sultan Albrake a disegnare il risultato quando siamo arrivati al 36esimo minuto a Seattle e torniamo nuovamente a Vancouver.
0: 36esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, pallone in mezzo per Embolo, contatto con De Fugerol che viene considerato regolare dal direttore di gara e questo risultato di pareggio qualificherebbe al prossimo turno sia Canada che Svizzera, con il Canada al primo posto. In caso di sconfitta la Svizzera iscriverebbe solamente se la Bosnia, in questo caso visto che sta già vincendo 1-0, andasse oltre il più 3 che è la differenza reti in favore al momento della Svizzera, ma da vedere ovviamente quello che succederà in corso d'opera. Il pallone adesso è per Riccardo Rodriguez, rimessa laterale in fuori della Svizzera, lancio in avanti a cercare So che prolunga verso Embolo che riesce a superare la reia, poi contatto tra i due, rimane a terra il giocatore del Canada, intervento però irregolare di quest'ultimo, allora sarà calcio di punizione in fuori della Svizzera, non lontano dalla porta di Crepeau, siamo a circa 25 metri, opportunità dunque di calcio piazzato per quanto riguarda la Svizzera per cercare di sorprendere l'estremo difensore del Canada, a questo punto di tenere la linea soltanto un istante per vedere cosa succederà perché Granit Xhaka ha già posizionato il pallone, c'è anche Ruben Vargas lì nei pressi. messi per cercare la battuta diretta in porta, con le proteste da parte dei giocatori canadesi che ritenevano ovviamente che la Rea non avesse

0: commesso fallo ai danni dell'attaccante del Rennes, indicazione da parte di Maxime Crepeau, il portiere della formazione canadese, che mette in barriera 5 uomini: Larin, Alistair Johnson, De Fougerol e anche Buchanan. L'ultima indicazione per lui sul punto di battuta, dicevamo, c'è Chaka, c'è anche Akanji, che potrebbe andare di potenza al difensore centrale dell'Inter. Il fischio da parte del direttore di gara, con Chaka che va a superare la barriera, ma anche la traversa della porta di Crepeau. 38esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar,
1: dove la Bosnia ci ha preso gusto ed è andata vicino, neanche tanto in realtà, ad essere proprio onesti, al terzo gol. Siamo arrivati al 38esimo minuto nel corso del primo tempo. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0, ripartenza orchestrata da Demirovic con palla in profondità decentrata per Alaibegovic, che praticamente dall'altezza della linea di fondo ha cercato un'improbabile conclusione verso uno specchio della porta risicatissimo, per non dire inesistente. Lì forse avrebbe potuto provare a mettere in mezzo il pallone, magari dandolo all'indietro, perché comunque c'erano due giocatori della sua squadra che avevano attaccato correttamente l'area di rigore. Si è fatto ingolosire oppure semplicemente ha colpito male il pallone. Fatto sta che la palla si è spenta sull'esterno della rete, senza in questo caso ulteriori grattacapi per Abunada, l'estremo difensore del Qatar, che ha già raccolto due volte il pallone nel fondo al sacco. Ma ancora Bosnia, Dzeko in area di rigore, Dzeko, il palo, palo colpito da Edin Dzeko, con la palla che ritorna però sempre sui piedi dell'ex giocatore di Roma-Inter, che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, poi una serie di rimpalli e poi la sfera che finisce dopo un flipper impazzito oltre la linea di fondo. Palo clamoroso colpito da Edin Dzeko, pescato con un'iniziativa subitanea dalla linea centrale del campo da Basic, posizione regolarissima per Dzeko, che prende il tempo ai difensori centrali, entra in area, palla sul sinistro, colpo di biliardo, la palla che colpisce la parte interna del palo e ritorna nuovamente in campo. Bosnia-Herzegovina vicina al terzo gol, Qatar in confusione. Bosnia 2, Qatar 0, 38 e 35 sul cronometro, Svizzera-Canada.
0: 39esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada. Proiezione davanti da parte di Ahmed, fermato però dall'intervento di Freuler, falloso sul centrocampista del Norwich City. Dunque calcio di posizione a favore del Canada lungo la corsia di sinistra, non lontano dall'area di rigore elvetica. Va sul punto di battuta Chouanier, si posizionano in linea con i difensori elvetici David Buchanan e anche Larin, per cercare di sfruttare questa opportunità da calcio piazzato, con gli applausi da parte del pubblico di Van Vancouver, che è stata considerata sui giornali del paese, su anche i media americani, la città più ospitale fino a questo momento del mondiale. Ancora però il Canada in avanti con David, atterrato, pallone che rimane lì, ci prova Johnston da una 25ina di metri, pallone alto sulla traversa della porta di Cobel, ci ha provato l'estremo il terzino destro del Celtic, che si riparte con un calcio d'avvio in fuori della Svizzera da parte di Cobel. E si sfiora adesso il 40esimo, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo a Bosnia-Qatar,
1: dove il Qatar si è reso pericoloso. Siamo arrivati al 40esimo minuto anche qui, e il risultato è sempre di Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0. Iniziativa anche in questo caso un po' estemporanea, se vogliamo, ma molto efficace da parte della squadra di Lopetegui. Lancio dalla propria tre quarti a pescare in profondità Al Brachi, l'autore dello sfortunato autorete che sul tiro cross di Edin Dzeko ha portato la situazione sul 2-0. Di prima intenzione Al Brachi ha messo la palla al centro dell'area, dove è arrivato Aliados al rimorchio, che a colpo sicuro si è coordinato per la conclusione, non trovando però il pallone. Poi successivamente sul pallone ci è arrivato Edmilson da posizione defilata, che è stato travolto in maniera regolare di fisico da Radelic, che lo ha steso in maniera regolare secondo il direttore di gara e anche a parere di chi vi parla, andando a vanificare quest'offensiva che poteva essere comunque interessante, perché se Aliados lì tocca il pallone e inquadra la porta, difficilmente il portiere della Bosnia Basil riesce ad intercettare la sfera. Invece ancora la Bosnia con Sunic, che dalla propria tre quarti cerca il lancio filtrante in profondità nella zona di Demirovic. La palla viene intercettata dal Qatar, che adesso ci crede, prova a ripartire con la percussione da parte di Schmilson, che si è spostato a sinistra, va a convergere, palla sul destro, finta la conclusione, va da Fifa che si incarta un po' sul pallone, ma riesce comunque a prolungarlo dall'altra parte verso Pedro Miguel, che aveva seguito l'azione. Pedro Miguel va a scambiare la sfera con Aliados, che la ridà poi allo stesso Pedro Miguel. Siamo ai 35 metri, anche 40 metri in realtà, per il Qatar, che adesso però deve, diciamo, cercare di velocizzare. A Fifa, palla al centro dell'area di rigore, il tentativo di colpo di testa, di girata di terza da parte ancora di Schmilson, che non arriva sul pallone, ma a rimorchio dall'altra parte Al Brachi, cerca il traversone dalla sinistra, la respinta da parte di Katic, il

0: Pallone ancora vivo, seguiamo questa offensiva prolungata da parte del Qatar che cerca per la prima volta di rendersi pericoloso verso la porta difesa da Vasil, che fino a questo momento non ha sostanzialmente toccato palla. Si riparte però dal cerchio di centrocampo, i fischi del pubblico di fede bosniaca a sottolineare il giro palla della squadra catariota, che con Afif adesso prova il filtrante, lato corto dell'area di rigore, Pedro Miguel va al traversone, deviato, la palla arriva in profondità, viene rimessa al centro e c'è il gol del Qatar, che a sorpresa trova il gol del 2-1 con Alayados all'altezza del dischetto di rigore, cross e contro cross, dormita colossale da parte della difesa bosniaca, e la partita si riapre. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, il gol di Alayados, che è anche il primo gol del Qatar su una propria azione nella storia di questo mondiale, perché l'altro gol era stato un autogol. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, a realizzare è Alayados, maglia numero 10, giocatore che gioca nell'Al Sadd in Qatar, la 169esima presenza con la nazionale catariota, 40esimo gol, pesantissimo. Bosnia 2, Qatar 1, cambia ancora il parziale a Seattle, è il 43esimo, torniamo a Vancouver.
1: Dove il gioco è fermo per un fallo di Ruben Vargas, danni di De Fougerol, che è uno dei difensori centrali della formazione canadese. Gioco fermo, parziale sempre di 0-0, due minuti dal 45esimo tra Svizzera e Canada, con Alfonso Davies, una delle stelle annunciate di questo Canada, uno dei giocatori sicuramente più forti, ma purtroppo fragile per il Canada. Gioca nel Bayern Monaco, fa l'esterno di sinistra basso, un giocatore di una potenza, di una qualità sicuramente superiore alla norma, ma che evidentemente non è ancora in condizione per poter scendere sul terreno di gioco. Il pallone adesso gestito dalla Svizzera con il passaggio di Akanji per Elvedi, poi il pallone recuperato dalla Rina per il Canada, lo scambio con Buchanan verso David, il limite della rigore, ci prova David, conclusione sull'esterno, nessun problema per Kobel, ci ha provato il numero 10 del Canada, capitano della formazione nordamericana, vittoria di 3 reti nella gara con il Qatar, 72 per lui con la maglia della sua nazionale nel corso delle varie partite che lo hanno visto protagonista. Meno di 45 secondi intanto alla fine del primo tempo, salvo recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia-Qatar.
0: Dove attacca la Bosnia 2, Qatar 1, ma il Qatar, dopo aver realizzato quello storico gol con Alayados, adesso ci crede con il tentativo da lontanissimo e decisamente da dimenticare più che da lontanissimo da parte dello stesso Alayados, che ai 30 metri ha cercato un'improbabile conclusione con il destro, con la palla che è finita però lontanissima dai pali difesi dal portiere della Bosnia Vasil, ma per lontanissimo intendiamo almeno 5-6 metri alla destra dell'estremo difensore bosniaco, che dunque adesso si accinge al rinvio dopo aver fatto cenno ai propri compagni di squadra di andare a salire. Fra poco conosceremo anche l'entità del recupero, che immaginiamo intorno ai 4 minuti probabilmente, considerato che 3 minuti si danno di default per via del hydration break, e che comunque un po' di tempo si è perso, potrebbero anche essere 5, considerati che sono stati segnati 3 reti e dunque di conseguenza le esultanze per le rispettive segnature hanno portato ad un prolungamento. Infatti sono 5 minuti, arriva in questo momento l'annuncio del recupero con il Qatar che li impiega, quantomeno in questa fase iniziale, in attacco con Esmilson Junior, che va al traversone dal settore di sinistra, l'uscita di Vasil che disinnesca la minaccia. Se ne sono andati 15 secondi dei 5 di recupero di questa prima frazione di gioco. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
1: Dove è iniziato il recupero, 4 minuti concessi dal direttore di gara in totale, 0-0 sempre tra Svizzera e Canada, con la Svizzera che prova a battere un calcio d'angolo dalla sinistra, la possibilità dunque di sfruttare un calcio piazzato, va Ruben Vargas a posizionare il pallone vicino alla bandierina per cercare di sfruttare la possibilità, sale il Vedi, sale ovviamente anche a Kanji, oltre a Chaka e a Jacquez all'interno dell'area piccola, Remo Freuler e Manzambi, indicazione da parte di Crepol, l'estremo difensore del Canada, con la breve corsa da parte di Ruben Vargas, 3 passi per lui e poi traiettoria arcuata all'interno dell'area piccola, libera Cornelius, la caccia del pallone David Rodriguez, rimette il pallone all'interno della rigore del Canada, ma non ci arriva nessuno, ci arriva Crepeau che va al rilancio immediato cercando di sorprendere la retroguardia svizzera con David che lotta contro Rodriguez inutilmente, perché il numero 13 della Svizzera va a anticipare il giocatore avversario e va all'indietro.

0: sul proprio portiere Kobe, il 47esimo che scocca in questo istante, si arriverà fino al 49esimo. 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
1: Dove se n'è andato 1 minuto e 40 dei 5 di recupero, situazione invariata, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, ma adesso è il Qatar a fare la partita. È considerato quanto successo nei primi 30, anche 35 minuti di gioco, questa è veramente un po' una notizia. Qatar che però ha palesa limiti tecnici abbastanza evidenti, ma che cerca di sopperire ai medesimi con un grande vigore dal punto di vista agonistico e anche una discreta organizzazione tattica che un allenatore d'esperienza come Julen Lopetegui è riuscito a insegnare. Prova adesso ancora il Qatar con Afif, limite dell'area di rigore, Afif va da Pedro Miguel, la conclusione, palo! Il palo da parte di Pedro Miguel, con il Qatar vicinissimo al gol del due pari. Si pareggia il conto dei legni, ma ancora Qatar con ancora lo stesso Pedro Miguel che riceve da Ali Ados, questa volta non riesce ad inquadrare la porta, palla alta sulla traversa, ma palo clamoroso colpito da Pedro Miguel che si era incuneato bene al limite dell'area di rigore dopo un duetto interessante con una FIFA che gli dà il pallone, regolare la sua posizione, diagonale a incrociare verso la sinistra e palla che a Vasil battuto incoccia contro la base del montante. Partita viva più che mai, se ne sono andati 3 dei 5 minuti di recupero, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, poco fa il palo per il Qatar. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
0: Dove mancano 30 secondi, la conclusione del quarto e ultimo minuto di recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada. La vittoria della Bosnia sarebbe un risultato comunque positivo per la Svizzera, perché il criterio di classifica, ovviamente con arrivi a pari punti, prevede come primo proprio parametro i punti nello scontro diretto, quindi in caso di sconfitta con la Svizzera che arriverebbe a 4 e la Bosnia che salirebbe a 4, però la Svizzera ha battuto nettamente la formazione bosniaca. E finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo dove si gioca, a Seattle, tra Bosnia e Qatar.
1: E qui siamo leggermente più indietro perché la partita è iniziata una ventina di secondi più tardi e soprattutto perché c'è stato un minuto di recupero in più, 3:52 di recupero dei 5 decretati, che vuol dire che si giocherà per poco più di altri 60 secondi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, pallone che adesso staziona all'altezza della linea mediana, lo rincorre Kuki, difensore centrale del Qatar, tentativo di girata a memoria in questo caso da parte di Yassem che cercava l'inserimento da parte di uno tra Afif e Schmidtson Junior, ma trova invece l'uomo invisibile che ovviamente non tocca il pallone e la sfera rotola placidamente oltre la linea del fallo laterale, da dove viene rimessa in gioco da Radelic che scambia adesso con Vasil. Sembra intenzionata a non giocare questi ultimi 30 secondi la Bosnia-Herzegovina e di giocare un po' con il cronometro. La pressione di Afif però sullo stesso Radelic costringe il giocatore bosniaco al retropassaggio per il proprio portiere Vasil, che risolve il problema della pressione andando ad alleggerire alla sua destra dove trova Malic che prova a prolungare in avanti per Edin Dzeko che viene messo giù, tutto regolare per il direttore di gara, palla recuperata dal Qatar. Attenzione, ultimi 10 secondi, Qatar che potrebbe provare a velocizzare i tempi per andare alla conclusione. Afif cerca e trova il filtrante in questo caso per Schmidtson, lato corto dell'area di rigore, arriva anche il traversone poi da parte di Albrache, la palla che viene respinta dalla difesa bosniaca, sfera allontanata dalla propria area di rigore ma tenuta viva ancora dal Qatar che con Afif alla testa del vertice basso dell'area di rigore va al traversone con il mancino a cercare l'inserimento sul secondo palo di Pedro Miguel, vero e proprio attaccante aggiunto, la respinge però Radelic allontanando la palla dalla propria area di rigore e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara che decide che per il primo tempo è game over. Si chiude una prima frazione di gioco vivace più che mai a Seattle, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Rapidamente la cessione delle reti, vantaggio della Bosnia al 29esimo con il gran gol di Alajbegovic, raddoppio al 34esimo con l'autorete di Albrache, diciamo innescata da un tiro cross di Edin Dzeko che colpisce qualche minuto dopo anche un palo poi anche per il Qatar, ma soprattutto il gol che tiene vive le fiamme per la squadra Catarina, appunto, di Hassan Ali Ados al 42esimo. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Cristiano Piccinelli ha già dato il finale di primo tempo tra Canada e Svizzera e noi andiamo allo studio allora, Guido Ardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto! San

0: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Ed eccoci puntuali ancora da Dallas, ma saldamente concentrati su ciò che accade da una parte e dall'altra a Vancouver e a Seattle. Direi in entrambi i casi il copione della vigilia rispettato, sfida sì all'insegna dell'equilibrio tra Svizzera e Canada, ma nella quale pure non sono mancate alcune occasioni da una parte e dall'altra. Molto aperta la gara di Seattle con la Bosnia che conduce sul Qatar, ma il ritorno della formazione di Lopetegui è stato ovviamente dopo il doppio vantaggio della Bosnia. Per ciò che può contare e non ha battuta la situazione in tempo reale, Canada e Svizzera con 5 punti, ma la differenza reti sorride in questo momento alla foglia d'acero che dunque chiuderebbe al primo posto nel girone. La Bosnia con 4, finisse così ragionevoli speranze di entrare nelle 8 migliori terze. In questo momento il Qatar deve scalare una montagna perché ha bisogno di una vittoria e di tanti gol, visto che chiude la graduatoria a un punto, ma siamo solo a metà percorso di questa terza e ultima giornata del girone B. Saxa Rubra, il GR1, andiamo a Roma e poi ritorniamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
0: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale, un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Sono i punti chiavi del vertice 5 di Berlino che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale viene ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate dalla Russia e dal terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: Sono diventate un caso le parole del segretario NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi precisato che Rutte intendeva sottolineare il sostegno fornito dagli alleati europei all'azione contro Teheran. Dichiarazioni alle quali aveva replicato il ministro Crosetto: dalle basi italiane sono solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. E sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle posizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critiche a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. La cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che,

0: secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento, molte mentre cercavano sollievo in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni del paese, così come nel Regno Unito, mentre temperature record si registrano anche in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 complessivamente, 5 i decessi riconducibili alle alte temperature che persisteranno ancora per qualche giorno. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: Il prossimo GR1 alle 23, la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci ancora a voi in diretta da Dallas, quando manca meno di un minuto allo scoccare delle 22, siamo nell'intervallo delle due partite che, come da prassi, si giocano in contemporanea della terza e ultima giornata della fase a gironi, del girone B nello specifico. Ribadisco i parziali secondo quello che è stato il racconto dei rispettivi radiocronisti, ovvero Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, dai quali torneremo tra pochissimo. A Vancouver ancora 0-0 tra Svizzera e Canada in quello che sostanzialmente un po' è un testa a testa per il primo posto in questo raggruppamento, e può essere uno spareggio anche quello che si disputa a Seattle per cercare di agguantare la terza piazza o rientrare tra le 8 migliori terze. In ogni caso la Bosnia conduce 2-1 sul Qatar, gara che si era messa tutta sui binari della formazione di Barbarez, ma il Qatar l'ha saputa riaprire, ha rischiato anche il pareggio addirittura sfiorandolo con un palo clamoroso. Rapido giro da un campo all'altro e poi ripartiremo con il rimbalzo di linea per i secondi tempi delle partite. In questo caso vado subito a interpellare Cristiano Piccinelli. Cristiano, equilibrio non vuol dire una partita noiosa, perché poi delle occasioni ci sono state, le due fiammate principali, aiutaci a capire la linea di confine, errore di Embolo o miracolo di Crepeau quando la Svizzera ha provato a portarsi avanti, ha risposto il Canada, però Larin ha gettato davvero alle ortiche l'eventuale colpo del KO, ricordando che al Canada va bene anche il pari per restare al primo posto, quindi fosse andata avanti la formazione di Jesse Marsh, insomma, sarebbe decisamente avvantaggiata. Per ora pareggio comunque giusto, anche nelle occasioni sprecate.
7: Direi di sì, ma credo che per quanto riguarda l'occasione di Embolo sia stato un errore da parte del numero 7 della Svizzera, perché Crepeau era anche abbastanza sdraiato, non in piedi alla Manuel Neuer, per così dire, che riesce con l'apertura all'area occupare spazio, quindi credo sia stato un errore da parte dell'attaccante del Rennes, come quello di Larin, che poteva fare meglio su quella conclusione che ha tentato a giro da posizione privilegiata, su cui però si è allungato in maniera sicura Kobel. Si è visto poco invece fino a questo momento Jonathan David, che non ha avuto una grande stagione alla Juve, come sanno bene i tifosi bianconeri, ma che insomma sembrava essere arrivato comunque ben motivato per il mondiale casalingo. Vedremo se farà qualcosa nel corso della ripresa. A te.
6: E tra l'altro Embolo male imitato o bene imitato, fate voi, da Manzambi, tra l'altro insomma schierato titolare dopo l'ottima prova nel precedente match, però perché proprio su quell'azione, su quel gol così evitato da Crepeau, lo stesso Manzambi poi è riuscito a colpire in pieno, appunto imitando il suo compagno di squadra, invece un difensore del

0: Canada. Ci spostiamo invece da Manuel Codignoni, perché anche a Seattle ovviamente siamo nell'intervallo. Manuel, tra Bosnia e Qatar io partirei dalla fine, ovvero dal braccino bosniaco, perché la gara sembrava molto ben indirizzata per Dzeko e compagni. Tra l'altro Dzeko un quasi gol e un palo, Alajbegovic si è sbloccato, l'hai raccontato in diretta, poi però il Qatar la riapre, addirittura sfiora il pari praticamente nei minuti di recupero, per cui insomma, sì, dicevo, copione rispettato, ma copione ancora tutto da scrivere a Seattle.
1: Diciamo che, per come la vedo io, la Bosnia a un certo punto ha smesso di giocare, ha detto ok, vabbè, questa partita l'abbiamo portata in ghiaccio, arriviamo fino alla fine del primo tempo, poi vediamo cos'altro inventarci. Ed è stato un errore clamoroso, perché diciamo, nonostante il Qatar si sia palesato come una squadra abbastanza modesta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ardore e anche della tattica, perché certi fraseggi, quando il pallone non viene ciccato, comunque hanno avuto un senso, si è dimostrata squadra da non sottovalutare, per cui l'errore l'ha fatto la Bosnia abbassando i giri del motore, ma onore assoluto al Qatar che ha trovato una rete anche abbastanza strampalata con questo cross e controcross che si vede di solito in Lega Pro da queste parti senza che nessun difensore riesca ad arrivarci, ma poi il tocco sotto misura del veterano, abbiamo detto, insomma, Al Aidos, classe 1990, 169 presenze con quella di stasera, 40 reti con quella di stasera, è un gol che vale tanto per riaprire la partita, e ci è mancato poco che non si concretizzasse poi il ricongiungimento con quel palo clamoroso colpito da Pedro Miguel, anche lui in splendida e totale sicurezza e libertà. Quindi insomma, una partita che ha ancora tanto da dire.
0: Il Qatar non è alla frutta, potremmo dire, ma può rientrare in questo discorso. Io dai monitor di servizio, che ovviamente offrono sempre un grande aiuto, vedo che a Vancouver è tutto pronto, ce lo confermerà Piccinelli, ma la partita è durata un po' di più invece per quanto riguarda Bosnia-Qatar. Non rispettano la contemporaneità probabilmente, subito in campo. Allora rimbalzo di linea Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, il microfono torna a Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, ci risentiamo al termine della partita quando avremo il quadro completo di questo gruppo B, e Cristiano ovviamente dopo lo stacco si ripartirà da te. Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
4: È cominciata la sfida tra Svizzera e Canada per quanto riguarda il secondo tempo, si riparte dallo 0-0 maturato nel corso della prima frazione, nessun cambio da una parte e dall'altra. Allora Svizzera con il 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra a sinistra Jacques Elvedi, Akanji, Rodriguez, mezzo al campo Freuler e Chaka, poi Manzambisso e Vargas a sostenere la punta Kembolo. 4-4-2 per il Canada di Jesse Marsh con Crepeau in porta, e poi la linea difensiva con Johnson, De Fogirolo, intanto pallone in mezzo per Vargas, Vargas alla conclusione della rete, il vantaggio della Svizzera con Ruben Vargas, la sblocca lui dopo 45 secondi di primo tempo, non ci credono i tifosi canadesi, ma Ruben Vargas porta avanti la Svizzera, traversone dalla destra che coglie impreparata la retroguardia canadese, stop e tiro che sbatte anche sul palo interno di Vargas, nulla da fare per Crepeau con la formazione elvetica che dunque trova il vantaggio in apertura di ripresa, ed è festa grande per i tifosi rosso-crociati, anche per Ruben Vargas, l'esterno di sinistra della formazione allenata da Murat Yakin, che in questo momento è prima nel gruppo B. Da rivedere l'azione del gol con il taglio in verticale per chi? Per Manzambi, autore anche di un assist, pallone verticale in mezzo che supera Embolo, viene raggiunto da Vargas che va a chiudere in con un colpo vincente e per il vantaggio della Svizzera. Dunque si sblocca subito la partita, Svizzera 1 Canada 0, ha segnato Vargas, Bosnia Qatar.
1: E a Seattle di fatto non si gioca ancora, per cui altro che contemporaneità rispettata, non, le squadre stanno entrando solamente adesso, lento pede, all'interno del terreno di gioco. Vi diciamo solo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, che ci saranno dei cambi per quello che riguarda le formazioni, perché sono pronti ad entrare, per quello che concerne la Bosnia, il giocatore con la maglia numero 6 Tahirović e quello con la maglia numero 15 Memić, fuori Sunić e Malić, dentro Tahirović e Memić, ma visto che non si gioca, di nuovo a te Cristiano.
4: Con dicevamo, dovevamo completare ancora l'11 del Canada, dunque Grepo in porta, poi Johnson, De Fugerol, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed a centrocampo, Larine, David di punta.

0: A questo punto la classifica dice Svizzera 7, Canada 4, come Bosnia 4. E avendo pareggiato Canada e Bosnia, il criterio cambia, non è più ovviamente la questione dei punti in, per quanto riguarda ovviamente gli scontri diretti, perché essendo in parità conteranno altri criteri. Questa dunque la questione che rimette in discussione anche la possibile qualificazione da parte del Canada, perché ci sarà anche la differenza reti negli scontri diretti, ma essendo un pareggio praticamente si annulla, e allora conterà anche la questione della differenza reti, che al momento è assolutamente favorevole per quanto riguarda il Canada, che ha un più 6, più 5 adesso, visto che ha incassato un gol, per le 6 reti realizzate al Canada e il gol incassato contro la Svizzera. Conti difficilissimi da fare, al momento Canada dunque sarebbe comunque qualificato, ma chissà che il gol della Svizzera non possa rianimare Dzeko e compagni a una missione complicata, ma non più impossibile. Intanto siamo nel 49esimo e il parziale dice Svizzera 1, Canada 0. Sentiamo se è cominciata Bosnia-Qatar.
1: E così, Cristiano, è iniziata da 45 secondi, ci sono stati due cambi per quello che riguarda la Bosnia. Come detto, sono entrati Tahirovic e Memic, sono usciti Malic e Sunic, una sostituzione anche per quello che concerne la squadra catariota, è uscito Jassem, maglia numero 5, impalpabile nella prima frazione di gioco. Al suo posto è entrato Abdulaziz Hatem, maglia numero 6. Nulla cambia nello schema della squadra di Lopetegui, che resta con il suo 4-3-3, 4-4-2 invece per quello che concerne la Bosnia, che adesso attacca, lo fa dal settore di sinistra, ancora con l'indemoniato Alajbegovic, che va da Kolasinac a traversone, troppo sul portiere, non deve neanche uscire a Abunada per andare ad intercettare la minaccia portata dall'esterno dell'Atalanta e dunque a neutralizzare quella che poteva essere una situazione di pericolo molto più potenziale che fattuale. Si gioca da un minuto e mezzo, calcio di rinvio adesso operato dal portiere del Qatar, che cerca e trova Afif a centrocampo, palla poi all'indietro per Pedro Miguel, che si avventura in una finta rischiando di perdere palla ai danni di Alajbegovic, che però per sua fortuna commette fallo, e dunque gioco fermo, calcio di punizione in favore del Qatar. Si gioca da due minuti la ripresa, il risultato è di Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Vancouver, Svizzera-Canada.
0: 51esimo, grazie intanto ad Andrea Pieri che cura la parte tecnica. 1-0 per la Svizzera sul Canada, manovra proprio il Canada, pallone all'indietro per De Fuggerola che scambia con Cornelius, si sono persi Vargas, i difensori del Canada, lancio di Cornelius per Buchanan, fa buona guardia Rodriguez, poi Johnson in avanti in qualche maniera, alza un campanile Chaka, poi va a contendere il pallone a Saliba, lui il primo a arrivare, di testa in avanti per Vargas che va a spintonare Johnson, interviene Ramon Abati Abella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver, concedendo un calcio di punizione in fuori del Canada, che vedremo se opterà delle sostituzioni per cercare di ravvivare la questione, soprattutto per quanto riguarda evidentemente la possibilità di andare quantomeno a pervenire al pareggio, che sarebbe il risultato che stravolgerebbe ancora la questione classifica, con il Canada che tornerebbe in prima posizione. La difesa da parte di Giacchezza sull'attacco di Larea, pallone sul fondo per una rimessa in favore della formazione elvetica, che poco fa, anzi in apertura di ripresa, ha trovato il gol del vantaggio grazie soprattutto a Vargas, sì, ma anche a Manzambi, che a questo punto diventa l'eroe nazionale per i quattro cantoni. Siamo all'interno ancora dei primi minuti della ripresa, il parziale dice Svizzera 1, Canada 0. Torniamo a Bosnia-Qatar,
1: dove il parziale dice Bosnia 2, Qatar 1. Siamo arrivati al quarto minuto della ripresa, pallone gestito adesso dalla Bosnia, che si avvicina alla linea centrale del campo con Basic, palla scambiata tra Basic e Tahirovic, il nuovo entrato, poi l'appoggio per Alajbegovic, fascia di sinistra, traversone in area di rigore con la palla che prende un effetto strano ma non inganna Abunada, che la fa rimbalzare davanti a sé, poi la va a brancare in presa bassa, rimettendola poi in gioco subito all'interno della propria area di rigore, mettendo in difficoltà i propri compagni di reparto, con Schmidt che deve andare addirittura a dare una mano alla propria difesa rilanciando la sfera in avanti e trovando una linea di passaggio abbastanza rocambolesca ma efficace per Afif. Afif, limite dell'area di rigore, lo scambio poi con il tentativo di percussione da parte di Pedro Miguel, la palla che viene respinta dalla difesa della Bosnia, ma ancora il traversone dalla tre quarti, capisce però di testa Katic che

mette giù il pallone con eleganza lo dà a Tahirovic che cerca la verticale per Demirovic che perde però palla, stoppa male la sfera, errore tecnico da parte del 10 della Bosnia e sfera recuperata ancora dal Qatar che imposta lento pede, lo fa con il giocatore con la maglia numero 8, ovvero sia Esmail.

0: Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 54esimo, Svizzera 1, Canada 0. Prova a reagire il Canada, prova in avanti a cercare Ahmed, chiude Jacquez, il difensore laterale di destra della formazione allenata da Murat Yakin, una leggenda per il calcio elvetico, insieme al fratello hanno costituito per tanti anni l'ossatura principale della nazionale elvetica, che è migliorata nettamente dai tempi di Yakin, arrivando ad essere una certezza del calcio europeo per quanto riguarda ovviamente le manifestazioni per le nazionali. Pallone in mezzo per De Fuggerola, che va ad avanzare in solitario, non trovato posizione, va largo sulla destra per Buchanan, si scaldano intanto i giocatori del Canada, pallone verso Johnson, prolunga per Buchanan, pallone troppo lungo per l'esterno del Villarreal, che si spegne sul fondo per una rimessa che sarà affidata ancora una volta al portiere della Svizzera Kobel, chiamato in occasione in due volte nel primo tempo dai canadesi, in particolare da Larin e Ahmed. Rimessa dal fondo che viene battuta da Akanji, corto per Kobel, ma fa ribattere il direttore di gara il rimedio al fondo per la Svizzera in questo frangente. Siamo al 55esimo, Svizzera 1, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar.
0: Bosnia 2, Qatar 1, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa, manovra ancora la squadra che è in vantaggio, ovvero sia la Bosnia Erzegovina, l'Ibegovic, delizioso lo scavetto a cercare la percussione di Kolasinac, che però deve retrocedere la sfera nuovamente verso il compagno di squadra Ibegovic, giocatore del Salisburgo, che ha avuto il grande merito di sbloccare la partita con quella gran giocata che ha portato la propria squadra in vantaggio. Si riparte dal portiere addirittura Vasil con il Qatar, che comunque fa pressione, lo fa con una FIF, allora Vasil deve scaricare per Basic che poi si appoggia in orizzontale a Radelic, che a sua volta cerca il lancio lungo nella zona di Demirovic, serie di balli e ribatti, poi ricorre il pallone lo stesso Demirovic in anticipo su Lucia Gheie, che sceglie di ripartire dal proprio portiere, Abunada che rischia un po' stoppando il pallone ma riuscendo in qualche maniera a liberarsene nella zona di Kuki che, senza troppi complimenti, circondato da maglie giallo-blu della Bosnia, sceglie il rilancio lungo fino a far finire la palla verso il portiere della Bosnia, Vasil, che poi lo imposta e va a scambiare adesso con Tahirovic, il giocatore del Brøndby, gioca in Danimarca, si appoggia in questo caso nuovamente alla Ibegovic, che cerca il duetto con Kolasinac, che va a stendere, a defilare un pestone, in questo caso involontario ma comunque doloroso, al giocatore che si era fatto incontro nel tentativo di andare a rubargli il pallone. Si trattava di Pedro Miguel, che aveva colpito un palo clamoroso allo scadere della prima frazione di gioco, e dunque calcio di punizione in favore del Qatar, ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima frazione di gioco, si gioca da 8 minuti nella ripresa, Bosnia 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
1: Mi dà la linea in perfetto sincronismo per il raddoppio della Svizzera con Manzambi, terza rete al mondiale per il ventenne attaccante elvetico, che piega le mani a Crepeau, azione nata in velocità con la sponda di Embolo, che ha poi servito la corrente Manzambi, che è andato a colpire non tanto di precisione ma di potenza, con Crepeau che ha intercettato soltanto per un attimo il pallone, ma arriva il raddoppio della Svizzera per la gioia di Manzambi, per la gioia credo anche del Friburgo, che è già pronto a scatenare una bella asta per questo ventenne di belle speranze. Lancia avanti per Embolo, che sfrutta anche il buco di Cornelius, quello di De Fuggerola, difende il pallone, lo serve alla corrente Manzambi, che va a colpire subito d'interno, non particolarmente reattivo Crepeau, che si fa passare il pallone sotto la schiena. Arriva il 2-0 della Svizzera, ma direi che la difesa del Canada inguardabile, perché buca Cornelius, sbaglia De Fuggerola, sbaglia anche il portiere, insomma la frittata è servita, frittata gustosa per i tifosi rossocrociati, che possono gioire per il raddoppio di Manzambi. Arrivano i cambi da parte di Jesse Marsh, sta per entrare con la maglia numero 12 Lusaway, ed esce Ahmed, ed è entrato anche Millar nel Canada. Vedremo dunque quali saranno i cambi decisi da Jesse Marsh, ma siamo lunghi. 59esimo, Svizzera 2, Canada 0, segnato Manzambi.
0: E dalla frittata di Vancouver, che ci riporta alla mente il famoso trittico di Fantozzi, il frittatone di cipolla, la familiare di birra gelata e poi l'esecuzione libera dello strumento musicale vocale, ecco, diciamolo così, riprendiamo la linea da Seattle, dove non si gioca da un minuto circa.

0: perché c'è un infortunio occorso all'eroe del Qatar, colui che aveva realizzato la rete del 2-1, ovvero sia Alaïdos, problema muscolare al quadricipite sinistro. Se abbiamo visto bene, è uscito Alaïdos al suo posto, è appena entrato, il gioco riprende proprio in questo momento, il giocatore con la maglia numero 17, Ahmed Alghanei, classe 2000, giocatore molto, diciamo, giovane dal punto di vista dell'esperienza in nazionale, considerato che questa è la sua 14esima presenza con la maglia della nazionale catariota, ma anche un gol all'attivo nella sua carriera. Ma adesso torna nuovamente ad attaccare la Bosnia, lo fa dal settore di sinistra con Alaibegovic, che va via al proprio marcatore, traversone in area, non ci arriva nessuno, la palla finisce fuori e poi Schmidtsson stoppa la palla con il petto ed alza un campanile ad allontanare la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo. Torna a riaccendersi la partita grazie a questa fiammata della Bosnia, nuovamente innescata, manco a dirlo, dal genio di Alaibegovic, che si è liberato sulle 100 lire sulla sinistra del proprio marcatore, si trattava di Kuki, ed è andato poi a mettere in mezzo un traversone invitante su cui Dzeko non è arrivato. Siamo arrivati al 12° minuto della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, nuovamente Svizzera Canada.
1: E allora rivediamo i cambi del Canada, che sotto di due reti al 60° contro la Svizzera, uscito Chouanier, entrato Eustachio, poi uscito Ahmed, dentro Miller, poi fuori anche Larine, dentro Luvasei, con Luvasei che va sull'esterno di sinistra, Miller invece va a fare coppia con Jonathan David lì davanti per cercare ovviamente di recuperare il più possibile questa sfida, che però sembra al momento assolutamente compromessa per il Canada, con la rimessa laterale comunque in avanti in zona d'attacco sul lato corto della rigore da destra per Johnston, mette il pallone in mezzo Chaka, poi Saliba a cercare il colpo di testa di Miller che va a colpire un avversario, a guadagnare un calcio d'angolo per i suoi, per il Canada, sostenuto dal tifo di casa che si era parzialmente ammutolito nel corso del primo tempo subito dopo il gol in apertura di ripresa di Vargas. Miller dalla sinistra si scarta in mezzo e poi la conclusione al volo sul cross di Miller di Cornelius, altra deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, 61esimo, Svizzera 2 Canada 0, Bosnia Qatar,
0: dove siamo 3 minuti più indietro rispetto alla sfida tra Svizzera e Canada. Siamo al 58esimo, è sempre Bosnia 2 Qatar 1, ma Qatar vicino al gol del pareggio nel periodo non collegato, con una bella iniziativa da parte di Afif che si è incuneato nel settore di sinistra andando a sfruttare un bel passaggio filtrante che arrivava a centrocampo da parte di Boudiaf, è andato con il mancino che non è il suo piede ad incrociare la palla di poco fuori sull'esterno della rete, dando per un attimo anche l'illusione ottica del gol. Adesso cerca di scuotersi la Bosnia con il pallone per Dzeko, Dzeko limite dell'area di rigore, viene portato fuori in questo caso da Gueye, tocco poi per Alaibegovic che deve però allontanarsi dall'area di rigore perché si allunga il pallone. Alaibegovic, lato corto dell'area di rigore, traversone morbido nel cuore dei 16 metri del Qatar, il colpo di testa a liberare da parte dello stesso Gueye, ma la palla resta ancora lì, finta il tiro Basic che poi si infila in un cul-de-sac, è fortunato però perché c'è Kolasinac che vince un rimpallo, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere in mezzo il pallone, in due su di lui, la palla non passa, c'è addirittura Fifa adesso che prova a recuperare la sfera e ad innescare a sua volta in prima persona il tempo offensivo della propria squadra, appoggiandosi a Boudiaf che prolunga poi su una zona di sinistra dove riceve Sultan che si appoggia ad Atem, ancora lo stesso Sultan che non sa bene cosa fare con il pallone, va allora al cambio di gioco a cercare la percussione di Afif, anticipato però con una bella diagonale in questo caso da Katic che allontana la palla dalla propria zona di pericolo, ma ancora Qatar, la partita torna nuovamente a rialzarsi nei ritmi, Afif al lato corto dell'area di rigore va a convergere il giocatore con la maglia numero 11 del Qatar, prolunga poi per Pedro Miguel che rincorre il pallone, evita il fallo di fondo, lo ridà nuovamente all'indietro allo stesso Afif, limite dell'area, palla sul sinistro, cerca la conclusione, la palla questa volta si alza molto sull'incrocio dei pali, ma è tutto un altro Qatar. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada,
1: 63esimo, Svizzera 2 Canada 0. Non cambia molto la situazione della classifica nel gruppo B, con la Svizzera saldamente al comando, 7 punti per gli elvetici, 4 per Canada e Bosnia, ma come detto al momento, nonostante il secondo gol incassato, resta comunque avanti il Canada con più 4, meno 2 per la Bosnia che dunque al momento sarebbe terza, dovrebbe sperare ovviamente di rimanere tra le migliori terze che si qualificheranno, le migliori 8 terze che si qualificheranno per il turno successivo. Dunque situazione assolutamente ancora in aggiornamento nel gruppo B, con l'unica certezza che al momento è rappresentata dal primato della Svizzera che sta saldamente dominando questa sfida, ha avuto l'occasione migliore.

0: ha trovato anche le due reti per in questa seconda ripresa. Attenzione intanto a Jonathan David, che accompagna l'azione offensiva da parte del Canada, chiede anche l'apporto da parte di Saliba, proviene avanti per Johnston, libera Elvedi, difensore centrale del Mönchengladbach, poi fallo su Embolo. Calcio di punizione fuori della Svizzera nella propria metà campo vicino al cerchio di centrocampo, 64esimo, Svizzera 2 Canada 0. Torniamo a Bosnia Qatar.
1: Attacca il Qatar, palla nel centro dell'area di rigore, ci arriva Radelic, spazza via il pallone quanto più lontano dalla zona di pericolo, ma è un Qatar arrembante. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, palla nuovamente rimessa al centro dell'area, finisce giù in questo caso Budiaf, che però non accenna neanche alla protesta perché l'intervento di Katic è stato più che mai regolare. Ma è un Qatar che con queste ripartenze spaventa una Bosnia che quando accelera dà l'impressione di creare comunque pericoli con relativa facilità, ma che è un po' troppo sornione in questa ripresa e perde nuovamente il pallone. Adesso è Alija Begovic in persona a perdere la sfera, dando la possibilità al Qatar di provare a costruire. Porta il pallone in avanti sulla tre quarti, maglia numero 12, è Budiaf adesso a smistare la sfera dall'altra parte, a cercare un inserimento sul settore di sinistra da parte di Esmilson, che di testa prova il cross, esce Vasil che travolge anche un suo compagno di squadra, si tratta di Katic con maglia numero 18 che finisce a terra, si tiene la testa, si è beccato praticamente un colpo di petto, anzi di pancia in testa, per dare un'idea anche di quanto sia saltato alto effettivamente in questa fase Vadil. Niente di particolarmente grave, ma niente neanche di particolarmente piacevole. Adesso è anche Vasil a finire a terra perché il colpo di testa incassato all'altezza della pancia evidentemente sembra aver fatto male a lui. Insomma, un po' di sceneggiare da una parte e dall'altra, non si gioca, e allora velocizziamo, è il 17esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
0: 67esimo, Svizzera 2 Canada 0, analizzando un po' anche quello che è successo fino a questo momento negli altri gironi, con una partita ancora da giocare. Sono diverse squadre con un punto soltanto, come ad esempio l'Ecuador dopo due gare, la il Belgio che ha due punti dopo due gare, la Capoverde due punti dopo due gare, Senegal addirittura è terzo ma con zero punti nelle prime due gare. Dunque la possibilità per la Bosnia con quattro punti di essere tra le otto migliori terze è assolutamente concreta. Intanto rimane a terra Manzambi, autore del raddoppio elvetico dopo uno scontro con un avversario. Interviene anche il direttore di gara, gioco fermo in questo momento, con Ciacca che va a rialzare il suo compagno di squadra, e con Jesse March che si gratta la testa perché evidentemente non ha ancora capito quali sono le possibili contromisure per ovviare al doppio svantaggio, che comunque al momento consentirebbe al Canada di passare al turno successivo. Sarebbe un risultato storico per la nazionale canadese, che è la sua terza partecipazione a un mondiale, 86-2002-2022, senza mai superare il girone. 67esimo, Svizzera 2 Canada 0, torniamo a Bosnia Qatar,
1: dove si continua a non giocare perché ci sono due cambi per quello che riguarda la Bosnia. Allora, maglia numero 11, fuori Edin Dzeko, applauditissimo, e sentite il sottofondo grazie all'assistenza tecnica del nostro Andrea Di Marco, l'applauso del pubblico di Fede Bosniaca per il veterano di tante, di mille battaglie per quello che riguarda la sua nazionale. Quest'oggi alla 150esima presenza con la propria nazionale, ha colpito un palo, ha innescato l'azione del 2-1 con un suo tiro cross deviato dal difensore Albrake, è nato il gol del 2-0. È uscito poi anche il difensore centrale che si era fatto male, ovvero sia con la maglia numero 18 Katic, che era andato a sbattere contro il proprio portiere. Al suo posto è entrato Azzikad, un giocatore che conosciamo bene perché milita in Italia, più precisamente nella Sampdoria. Il gioco riprende solamente in questo momento, dentro dunque Mahmic e Azzikadunic al posto di Dzeko e di Katic. Ci sono in campo sia Memic che Mahmic, abbiate pietà cari amici e ascoltatori per quello che riguarda la Bosnia. Pallone che adesso viene amministrato dal Qatar, che rischia però di combinare una frittata perché sbaglia tutto e Bajrakterović va ad inseguire Albrake, che poi entra in maniera irregolare da dietro, prova i danni del giocatore della Bosnia e rischia probabilmente anche il cartellino giallo. Vediamo se arriverà il provvedimento disciplinare, non ci sono ancora stati ammoniti fino a questo momento in una partita sostanzialmente correttissima. Ad essere messo a terra è stato proprio il nuovo entrato Mahmic, non c'è il cartellino giallo, ci sarà invece il calcio di punizione, ma siamo lunghissimi, è il 65esimo, Bosnia 2 Qatar 1, torniamo a Svizzera Canada.
0: 69esimo, Svizzera 2 Canada 0. Prova comunque il Canada a proporsi dalle parti di Kober, che in un paio di occasioni ha dovuto smanacciare il

0: pallone sui tre persone che arrivavano dall'esterno, il portiere della Svizzera adesso rimessa laterale sul lato corto e la rete di rigore da destra per Johnston, che va a mettere in mezzo all'interno dell'area piccola, svetta su tutti Rodriguez, che peraltro non è nemmeno il più alto della retroguardia comunque rocciosa degli elvetici. Pallone in avanti per Johnston, prova a rimetterlo dentro con Ruben Vargas che si oppone con il corpo, e viene dunque un calcio d'angolo. Johnston lo cede poi a Buchanan, che lascia l'incombenza a un compagno che sta per arrivare. Si tratta di Eustáquio, centrocampista con origini anche portoghesi, e ha giocato per il Porto, è in prestito adesso al Los Angeles FC. Va a chiamare uno schema il centrocampista, capitano del Canada. Pallone in mezzo, prova a intervenire David, viene anticipato però dalla difesa del Svizzera, recupera la rea, largo a destra per Eustáquio, supera un primo avversario in dribbling, va a cedere per Buchanan, chiude addirittura Embolo sull'esterno destro della formazione di Jesse Marsh, con la Svizzera che si rifugia in fallo laterale, ridosso però dell'area di rigore, ancora Buchanan, lato corto della rigore, traversone in mezzo per Cornelius, anticipato da Elvedi. 70esimo a Vancouver, Svizzera 2 Canada 0, Bosnia Qatar,
1: dove i minuti di gioco sono 67, il risultato è sempre di Bosnia 2 Qatar 1. Attacca il Qatar, lo fa con il tentativo di percussione da parte di Afif, che cerca anche adesso di andare a parlare con l'arbitro, perché chiedeva un calcio d'angolo dopo che la palla era finita sulla linea di fondo. Secondo lui era stato un giocatore della Bosnia a toccare la palla per ultima. Vediamo quello che sarà la decisione da parte del direttore di gara. Il tocco in realtà in vero abbastanza netto da parte di Azikad, un ex difensore centrale della Sampdoria, molto giovane, classe insomma 1998, me lo ricordavo più giovane. E allora calcio d'angolo in favore appunto del Qatar, è il secondo della partita della squadra allenata da Lopetegui, 4 ne ha battuti invece la Bosnia. La bandierina è quella di sinistra, e la traversone di Afif sul secondo palo con Albrache che la rimette in mezzo al volo, e la deviazione da parte in questo caso di Basic che mette la palla nuovamente in corner. Uno schema abbastanza particolare, mentre intanto è rimasto a terra Kolasinac, che adesso viene aiutato a rialzarsi dal direttore di gara. Arriva anche a porgere le sue scuse Karim Boudiaffa, il giocatore che lo aveva travolto. Ma seguiamo nuovamente questo corner, il nuovo corner in favore del Qatar, prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. Ancora Fifo sul punto di battuta, ancora bandierina di sinistra, questa volta è uno schema, la battuta è all'indietro per il controtraversone a cercare l'inserimento di Pedro Miguel, ma a trovare sostanzialmente il muro giallo-blu che va a respingere la conclusione, e si riparte allora dal portiere del Qatar che rilancia un po' la cieca in avanti. 68esimo minuto della partita tra Bosnia e Qatar, sempre 2-1 il risultato, Bosnia 2 Qatar 1. Attenzione però ancora il Qatar che recupera la sfera con questo traversone in aria, la palla che viene messa in fallo laterale, Bosnia 2 Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
0: Siamo al 72esimo, 2-0 per la Svizzera sul Canada, ma è un momento anche della pausa ristoro, allora direi, visto che non si gioca, di tornare dove si gioca, tra Bosnia e Qatar. Ad Emanuel.
1: Non siamo sincronizzati nei tempi, ma lo siamo nell'hydration break, perché in questo momento l'arbitro interrompe il gioco e manda tutti quanti a dissetarsi, noi ci dissetiamo durante la pubblicità.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Sta per concludersi la pausa di ristoro a Vancouver tra Svizzera e Canada, avanti la Svizzera per 2-0, gol nella ripresa, in apertura quello di Vargas e poi al 58esimo il raddoppio di Manzambi per quanto riguarda la formazione rosso-crociata, che dunque in questo momento sarebbe prima nel girone, seconda invece la formazione canadese con gli stessi punti ovviamente anche della formazione bosniaca, ma con una migliore differenza reti, avendo anche impattato la sfida quella tra Canada e per quanto riguarda anche

0: La formazione nordamericana sta per entrare. Provis David intanto nella squadra di Jesse Marsh, che ha già effettuato tre cambi. Sono entrati Eustachio, anche Miller e Uluvasei. Esce Saliba ed entra Promise, dunque nella formazione di Jesse Marsh. Esce So per quanto riguarda la squadra elvetica ed entra Ebischer, il centrocampista che ha abilitato nel Pisa nell'ultimo stagione, ed esce anche Jacques ed entra Widmer, che gioca nel Mainz ma che ricorderete anche con la maglia dell'Udinese. 75esimo intanto qui a Vancouver, primi cambi per la Svizzera con la formazione elvetica avanti per 2-0 con il Canada che cerca con Promis David, che entra al posto di Buchanan, di sovvertire quanto sta accadendo. Adesso i due David lì davanti, Promis e Jonathan David, per quanto riguarda il Canada. 75esimo, Svizzera 2 Canada 0, dovrebbe essere ricominciata anche la sfida tra Bosnia e Qatar. Vai Manuel.
1: Grande tempismo Cristiano Piccinelli, perché proprio in questo momento il gioco va a riprendere e vediamo nota anche di una sostituzione, perché è entrato in campo anche Almoez Ali, maglia numero 19, che con 119 presenze ma soprattutto con 555 vogliate scusare marcature con la maglia del Qatar, è sostanzialmente il miglior marcatore in assoluto tra tutti quanti i giocatori in distinta nella storia della formazione allenata da Julen Lopetegui. Dentro dunque, per cercare di dare anche più profondità ad un attacco che...
0: Scusa Manuel, mossa seccatissima da Jesse Marsh, perché Promis David va a segnare il gol del Canada e dunque riduce il passivo su assist da parte di Saliba. Il colpo d'acrobazia dell'attaccante dell'Union Saint-Gilloise al 76esimo cambia il parziale. Svizzera 2 Canada 1, ha segnato Provis David. Si festeggia sugli spalti di Vancouver. Svizzera 2 Canada 1, a te.
1: Aveva promesso un gol, evidentemente Provis David ha mantenuto subito la promessa a Vancouver, vedremo se manterrà, diciamo, le attese importanti che porta con sé l'ingresso in campo di Almoez Ali, il giocatore catariota che prende il posto di un centrocampista, dunque fuori un centrocampista, Karim, dentro un attaccante Almoez Ali, per cercare il gol di uno storico pareggio che insomma andrebbe, come dire, a modificare quello che è il destino della squadra catariota. Si continua adesso a palleggiare per quello che riguarda la formazione di Lopetegui, con questo lancio lungo poi in avanti da parte del portiere a cercare la profondità per Pedro Miguel, che cerca un'improbabile torre per l'inserimento di Afifa, che non può arrivare sul pallone. La sfera si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale. Bosnia e Erzegovina 2 Qatar 1, ritmi decisamente più bassi in questa ripresa rispetto al bel primo tempo che abbiamo raccontato. Si smentisce adesso però subito la Bosnia, recuperando il pallone con Demirovic. Attenzione, lato corto dell'area di rigore, Demirovic punta l'uomo, le finte di Demirovic, bravissimo in questo caso Cuchia, non cadere nell'inganno e cadendo riesce in qualche maniera ad arpionare il pallone ed allontanarlo dalla propria area di rigore. Dopo una serie di rimpalli la sfera finisce direttamente tra i piedi del portiere della Bosnia, Vasil, che chiama a raccolta i propri difensori centrali, pronti evidentemente a chiedere l'impostazione dal basso. 74esimo minuto, Bosnia Erzegovina 2 Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera Canada.
0: 78esimo, Svizzera 2 Canada 1, segnato Provis David. Non c'è parentela con Jonathan David, i due hanno discendenze assolutamente diverse, haitiane per l'attaccante della Juventus, nigeriane invece per l'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. È proprio in azione Jonathan David che viene messo giù in maniera perentoria da Ebischer, subentrato nel corso di questa ripresa con Jesse March, che evidentemente ha trovato la mossa giusta affidandosi a Provis David, che è andato a prendere posizione al fianco dell'altro David al centro dell'attacco del Canada. Miller a sinistra, mentre sulla corsia di destra è andato a posizionarsi Saliba, è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per il colpo in acrobazia al volo di Promis, che ha ridotto il passivo. Calcio di punizione adesso in favore del Canada sulla tre quarti avversaria, sulla destra con Eustachio sul punto di battuta insieme a Miller. Il pallone che viene chiamato bloccato di fatto dallo sguardo degli attaccanti centrali del Canada. Indicazioni ai difensori centrali da parte di Abatti Abel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver. La finta di Miller, parte

0: Mustacchio, pallone morbido all'interno del rigore, ancora l'intervento di Cornelis in anticipo su tutti, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Colpo di testa del difensore centrale del Glasgow Rangers, che finisce fuori bersaglio. 79esimo, Svizzera 2, Canada 1. Torniamo a Bosnia Qatar.
1: Con lo speaker che annuncia in diretta il numero dei presenti, oltre 67.000, non male, allo stadio di Seattle. Manca un quarto d'ora più recupero al termine della sfida tra Bosnia e Qatar. Il risultato è sempre fermo sul 2-1, Bosnia 2, Qatar 1. Il gol del Qatar, quello realizzato da Al-Muez Ali, è un gol anche, diciamo, storico, scusate, non da Al-Muez Ali bensì da Hassan Alaidos. È un gol anche storico perché il giocatore del Qatar è il secondo più anziano nella storia della federazione, confederazione asiatica, a realizzare un gol a un mondiale. Il più anziano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'iraniano Ramin Rezai, che ricorderete con esperienze in Italia al Perugia e al Livorno. Rimessa laterale nella propria metà campo adesso, anzi calcio di punizione perché era stato irregolare l'intervento da parte di Pedro Miguel in favore della Bosnia. Si va avanti, per così dire, al piccolo trotto, poche emozioni in questi ultimi 10 minuti di gioco, con Alajbegovic che adesso fa correre la Kolasinac sul settore di sinistra. Attenzione, lato corto dell'area di rigore, Demirovic prova subito il traversone di prima intenzione, trova la deviazione da parte di Gueye che gli mette la palla in corner, e dunque calcio d'angolo in favore di una Bosnia che torna a spingere. È il quinto corner per quello che riguarda la squadra allenata da Barbarez, tre ne ha battuti invece il Qatar. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, idealmente a Vancouver per Svizzera-Canada. Non c'è invece il calcio d'angolo perché c'era stata una segnalazione di fuorigioco da parte del segnaline e dunque invalidata anche l'ultimo tocco da parte di Gueye, e gioco che riprende con il possesso palla nella propria metà campo in favore del Qatar. E allora 78esimo, Bosnia 2, Qatar 1, nuovamente linea Cristiano Piccinelli, Svizzera-Canada.
0: Grazie Manuel. 81esimo, Svizzera 2, Canada 1. È entrato Ndoye nella Svizzera al posto dell'autore della prima rete elvetica, ovvero Vargas. Ndoye, che ricordiamo ovviamente per la sua permanenza alla Bologna prima di approdare l'anno scorso tra le fila del Nottingham Forest. Johnston in avanti, chiude poi Ebischer, proprio Doe cerca in avanti Manzambi, Saliba per il Canada, la mette giù con un po' d'ordine Wittmer, poi anche Ebischer che si allarga sulla destra, contro di lui la Reia, prova ad andare via il centrocampista del Pisa, contro anche Cornelius, non passa. L'ultimo tocco è del giocatore svizzero, sarà rimessa da fondo in fuori del Canada, effettuata dall'esterno difensore Crepeau per Cornelius. Intervento però da parte del direttore di gara, il pallone non era fermo e dunque bisognerà recuperare e ripetere soprattutto quanto successo prima, con il gol di Provis Davide che ha riacceso un po' le speranze del Canada. Un po' però confuso nella manovra d'attacco la formazione nordamericana allenata da Jesse Marsh. 82esimo, Svizzera 2, Canada 1, questo è il parziale. Torniamo a Bosnia Qatar.
1: Ci sono alcune novità per quello che riguarda il tabellino, due sostituzioni, sono entrati il giocatore con la maglia numero 7 Al-Eddin e poi anche Mohamed Manai, e un'ammonizione, la prima della partita, per Fatih, maglia numero 20, che era uno dei diffidati e dunque, nel caso abbastanza, diciamo, improbabile al momento, ma nel calcio sappiamo che l'impossibile non esiste, in cui il Qatar va davanti, salterà la prossima partita. Ma adesso attacca ancora Bayraktarević che cerca la conclusione per la Bosnia, la grande parata da parte di Abunada che con i pugni mette la palla in corner per il quinto calcio d'angolo della partita in favore della Bosnia. Iniziativa in velocità da parte della squadra di Barbarez, con l'azione a convergere, il movimento a convergere di Bayraktarević, palla sul sinistro, conclusione nello specchio della porta, molto potente ma anche centrale, e con i pugni Abunada mette la sfera in corner. Seguiamo questo corner prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. 79:30 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Sul punto di battuta c'è Alajbegovic con il destro, traiettoria a rientrare rispetto ai pali di Abunada, no, battuta corta invece per Bayraktarević che a sua volta si appoggia verso Basic che cerca la conclusione, la palla che sbuca tra una selva di gambe, serie di deviazioni, finisce sui piedi di Demirovic, poi ancora il tentativo di tiro cross, la palla che resta lì, la conclusione, poi la palla che finisce in rete per il gol del 3-1 di Mahmic, che dopo una serie di rimpalli quasi da videogame arriva sul pallone, la mette in rete, Abunada tocca ma non trattiene e c'è il

0: terzo gol della Bosnia che a 10 minuti dal termine mette virtualmente in ghiaccio la partita. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Il gol di Magmic, che si toglie anche la maglietta e verrà presumibilmente ammonito per questo dal direttore di gara. Bosnia 3, Qatar 1. Torniamo nuovamente alla Svizzera-Canada. Cristiano Piccinelli.
1: 84esimo, è stato Schaffelburg al posto di Larea nel Canada con il parziale che non cambia, 2-1 tra Svizzera e Canada, come non cambia anche la questione classifica, sempre 7 punti ovviamente per la Svizzera, 4 per Canada e Bosnia, ma ancora Canada avanti per la differenza reti, meno 1 per la Bosnia, più 5 invece per il Canada. L'uscita di Embolo e Manzambi nelle file della Svizzera, dentro Fasnacht e Itten per Murat Yakin, per dare un po' di riposo ovviamente ai suoi giocatori d'attacco, dunque con il parziale ancora positivo per quanto riguarda la formazione elvetica. In avanti però c'è il Canada che non si arrende, pallone in mezzo per Jonathan David, prova a difenderlo, l'intervento anche in copertura da parte di Freuler, pallone rimesso in mezzo da Schaffelburg, libera la difesa elvetica e poi sul pallone non arriva nessun giocatore della Svizzera, ma anzi arriva De Fugelleros che spedisce in fallo laterale per una rimessa in favore della Svizzera. 85esimo in questo istante, Svizzera 2, Canada 1. Torniamo a Bosnia-Qatar.
0: Aveva già segnato in questo mondiale Magmic, che si è tolto diciamo lo sfizio e anche la maglietta ed è stato, come detto, ammonito per questo, di realizzare una nuova segnatura per portare la sua squadra sul 3-1. Bosnia 3, Qatar 1. Ermin Magmic, giocatore molto giovane, classe 2005 anche lui, di proprietà dello Slovan Liberec, è al suo secondo gol sostanzialmente con la maglia della propria nazionale, nonché alla quarta presenza, dunque un avvio di carriera da sogno per il giocatore bosniaco per quello che riguarda appunto la sua avventura con la maglia della propria nazionale, ed è altrettanto evidente che per un giocatore così giovane due gol al suo primo mondiale significa anche veder schizzare in alto le quotazioni. Ci prova adesso il Qatar con questo traversone dalla sinistra verso la destra a cercare l'inserimento da parte di Al-Braki, che a sua volta prova di rimettere in avanti il pallone cercando l'inserimento di Al-Eddin senza però trovarlo, e dunque l'uscita di Vasil va a disinnescare la minaccia. È uscito anche Alaibegovic, maglia numero 19, al suo posto è entrato Burnic, ovviamente nessuna parentela con Tarcisio Burnic, anche perché si parla di uno spelling totalmente diverso, l'assonanza è solamente sonora, diciamo così, e dunque un ulteriore cambio per quello che riguarda Barbarez, con il copione che però non cambia, ovvero sia il Qatar che cerca con vigore ma con degli evidenti limiti tecnici di mettere in difficoltà una Bosnia che palleggia con calma relativa tranquillità e cerca di giocare un po' con il cronometro in questa ultima fase della partita. 83-20 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Gioco fermo, intervento irregolare di Al-Aldin ai danni di Basic, lo aiuta anche a sopperire a un problema di crampi andandogli a tirare, come si fa di solito, la parte superiore del piede per far sciogliere appunto la tensione muscolare. 83-40, Bosnia 3, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 87esimo, Svizzera 2, Canada 1, con cartellino giallo per Miller che sul possibile contropiede della Svizzera ha fermato tirando la maglia Ndoye, dunque inevitabile la sanzione disciplinare per il giocatore dell'Hull City, praticamente la Serie B inglese. Ancora Ndoye per la Svizzera, all'indietro, pallone vagante, prova ad andarci Provis David, viene fermato l'intervento di Akanji, quello falloso su Miller, serie di batti e ribatti, calcio di punizione fuori del Canada, vicino alla linea di demarcazione della metà campo sul lato di destra, pallone per il tentativo di affondo di Cornelius che rallenta l'azione, va a cercare David, Jonathan David, largo a sinistra per Schaffelburg, ancora all'indietro per Cornelius. Mancano 2 minuti al 90esimo con la Svizzera che è in vantaggio, ma di una sola rete, 2-1 per gli elvetici. Sbaglia tutto però Saliba andando a cercare Miller sulla destra, pallone fuori, rimessa per la Svizzera. 88 e 10 secondi sul cronometro, Svizzera 2, Canada 1, tutti i gol nella ripresa. Torniamo a Bosnia-Qatar,
0: dove siamo decisamente indietro rispetto a Svizzera-Canada, perché il cronometro ci dice che i minuti di gioco sono 85.

0: 5, i secondi sono 5. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Calcio di punizione però in favore del Qatar, sorta di corner corto sul punto di battuta. La bandierina è di riferimento, diciamo così, è quella di sinistra, la più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. C'è Afif, maglia numero 11, che ha cambiato anche gli scarpini, è passato dagli scarpini rosa a delle calzature gialle. Osserva il piazzamento dei compagni, pronto a disegnare una traiettoria a rientrare. Invece si tratta di uno scambio corto per il tentativo da fuori, da rivedere, anziché no, anzi forse più da dimenticare che da rivedere, da parte di Al Ghanei, che è arrivato al limite dell'area di rigore in splendida solitudine, ha cercato una via di mezzo tra un piattone a piazzarla e un collo di potenza, ma il peso del corpo era decisamente spostato indietro, la palla si è impennata ed è finita direttamente in curva, dove qualche fan probabilmente, diciamo, avrà la possibilità di portarsi a casa anche il pallone della partita nel caso in cui non voglia restituirlo. Prova ancora il Qatar, adesso con la forza della disperazione a sfondare sul settore di destra, ma fanno buona guardia Burnic e Kolasinac, che intercettano la minaccia e con la collaborazione del proprio portiere Vasil impostano nuovamente il proprio possesso palla. Ancora Kolasinac, cerca il filtrante in avanti per Mahmic, che a memoria cerca il cambio di gioco dall'altra parte, dove riceve Bayraktarević, che avrebbe anche la possibilità di servire Memic. Bayraktarević perde forse un tempo di gioco, va poi allo scambio indietro con lo stesso Mahmic, che viene a giocare il pallone anche molto lontano dalla propria area di rigore, ma si riparte dal cerchio di centrocampo in una fretta di velocizzare i tempi. La squadra allenata da Barbarez, che al momento è in vantaggio per 3-1, quando siamo all'87esimo minuto di gioco a Seattle. Bosnia 3, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera Canada, dove credo che siamo più o meno, saremo a occhi e croce alla fine dei 90 regolamentari. Cristiano,
1: hai preso in pieno, perché siamo al 90° e 15 secondi, 6 minuti di recupero. Svizzera 2, Canada 1. Ci prova però il Canada a trovare il punto del pari. Adesso lancio all'interno dell'area di rigore, su cui prova a intervenire Cornelius, senza riuscire però a incocciare il pallone sulla traversone che arrivava da sinistra di Schaffelborg. La difesa di Rodriguez, sta soffrendo la Svizzera, direi in maniera inevitabile, visto che comunque gli stimoli sono sicuramente più importanti per il Canada, che gioca davanti ai propri tifosi, che sogna il passaggio del turno. Al momento assolutamente ancora possibile, anzi al momento sicuro, ma bisogna vedere ovviamente quello che succederà anche tra Bosnia e Qatar. Certo è complicato per la Bosnia, dovrebbe segnare tantissimo da qui alla fine, visto la differenza a reti, più 5 lo ricordiamo per il Canada, meno 1 per la Bosnia, se ho fatto bene i conti. Se n'è andato intanto il primo minuto di 6 totali di recupero, con la Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Bosnia Qatar,
0: dove mancano 2 minuti e qualche spicciolo al termine dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Iniziativa interessante della Qatar nel periodo non collegato, con una triangolazione ficcante volta a liberare la conclusione di Al-Mohed Salih. Bello l'assist di Al Ghanei, ma ancora più bella la chiusura da parte di Memic, che in diagonale difensiva ha messo il piedone sul pallone, intercettando la sfera che stava finendo appunto tra i piedi di Al-Mohed Salih e impedendo al giocatore catariota di andare a battere a rete, quasi a colpo sicuro, perché eravamo ben oltre la linea del dischetto del calcio di rigore. Poi il gioco è rimasto un po' fermo per dare la possibilità a Radelic, che nel frattempo era finito a terra, problemi di cranchi anche per lui, di rialzarsi, e solamente adesso la partita può riprendere con l'inesauribile Afif, maglia numero 11, che prova in posizione di ala sinistra a guadagnare spazio, poi all'altezza della linea mediana, la sterzata, lo scambio in orizzontale per Fatih. Adesso è una sorta di 4-2-4 quello disegnato da Lopetegui, con Alaleddin, Ali, Afif e Al Ghanei là davanti, e a chiudere la cerniera di centrocampo i soli Atem e Fatih, nonostante comunque Afif sia molto mobile e spesso e volentieri torni indietro a dare una mano. Ali, palla all'indietro per Gueye, che a sua volta cerca di pescare dall'altra parte, ancora a Fifa sinistra, e la traversone in area di rigore, svetta di testa con la Sinac, che allontana la palla dalla propria area di rigore, ma la sfera viene intercettata da Al Ghanei, che prova a convergere, ma al limite dell'area di rigore viene fermata. Ancora il traversone, ancora il colpo di testa questa volta di Azikadunic a liberare la palla e dunque a metterla in fallo laterale. 89-30, fra poco sarà recupero a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
1: 93esimo, ancora 3 minuti di recupero, 2-1 per la Svizzera, cross di Widmer all'interno del rigore, libera Johnston, raccoglie Chaka, pallone all'indietro per Akanji, la pressione di David, il rilancio del difensore dell'Inter nella zona di Ndoye che va a contatto con Johnston, i due finiscono a terra, tutto regolare per il direttore di gara, la rimessa laterale fuori del Canada, subito Johnston in avanti per Jonathan David, toccato duro da Rodriguez, fermato poi da Chaka, ancora però rimessa laterale lungo l'out di destra per il Canada, David offre il pallone ad Eustachio, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, libera la retroguardia svizzera con Elvedi, poi Akanji non riesce ad evitare la rimessa laterale in zona d'attacco per il Canada, spinto dai tanti tifosi di Vancouver con la foglia d'acero sul petto, il simbolo del paese nordamericano, rimessa laterale lungo l'out di destra, lato corto nell'area di rigore per Johnston che presumibilmente opterà per un lancio all'interno dell'area di rigore della Svizzera con 4 giocatori canadesi dentro l'area piccola, pallone per Provis David, Svezia su tutti, Akanji, pallone poi raccolti da Schaffelborg, largo ancora a destra per Johnston, traversone di quest'ultimo all'interno dell'area di rigore, ma interviene in presa sicura Kobel, 94 e 15, ancora 2 minuti scarsi prima della fine, Svizzera avanti 2-1 sul Canada, Bosnia-Qatar.
0: 6 minuti di recupero a Seattle, uno se n'è andato, il che vuol dire che mancano 300 secondi. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, problemi di crampi anche per Al-Muazzali, che peraltro è uno dei nuovi entrati, ma insomma la carta d'identità non verdissima del classe 1996 probabilmente reclama il suo pegno, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Qatar. La bandierina è nuovamente quella di sinistra, la battuta di Al-Ghanesh, la palla sul secondo palo a cercare Afif, salta a vuoto in questo caso Radelic, allora Afif, lato corto dell'area di rigore, le finte, il doppio passo da parte del giocatore catariota che però poi incespica in maniera abbastanza ingloriosa sul pallone, dando la possibilità al giocatore con la maglia numero 17 Burnic di recuperare la sfera e di perfezionare poi il disimpegno con Radelic che mette la palla nuovamente in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Qatar con Afif che viene però fermato in questo caso da Tahirovic che si incarta un po' con il pallone, Afif riesce a recuperare la sfera e va a guadagnare nuovamente un possesso offensivo. 4 minuti al scadere dei 6 di recupero, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
1: Dove siamo ormai a 30 secondi dalla conclusione del tempo di recupero, sempre Svizzera avanti 2-1 sul Canada, Svizzera che vuole ovviamente ottenere il primato nel gruppo I, ma attenzione perché è una bolgia allo stadio di Vancouver per il Canada che cerca invece il clamoroso pari, il pallone per Schaffelborg, lo rimette all'interno del rigore, prova a difendersi Provis David, il suo colpo in avanti, incerto Kobel, su di lui va Cornelius a commettere però falla, danni del portiere svizzero, calcio di punizione in favore della formazione elvetica e potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita con Kobel che rimane a terra, si becca anche i bu da parte del pubblico di casa, però l'intervento era sicuramente regolare da parte di Cornelius, ha provato a girare il lancio di Schaffelborg, David che ha difeso il pallone spalla alla porta, la parata in due tempi di Kobel che aveva però bloccato il pallone prima dell'arrivo di Cornelius che a valanga è franato sull'estremo difensore svizzero. Ma di fatto finisce qui la partita e allora la Svizzera vince 2-1 grazie alle reti di Vargas e di Mazembe, inutile per il risultato finale il gol di Provis David per il Canada che sogna comunque il passaggio al prossimo turno, manca solo l'ufficialità, ci dovrebbe essere, la Svizzera però chiude al primo posto il gruppo B, grazie a Andrea Pieri per l'assistenza tecnica, linea definitivamente a Manuel Codignoni.
0: Dove il Qatar, grazie Cristiano, ha provato a fare lo scherzetto con il gran tiro da fuori di mezzo esterno di Pedro Miguel, la palla che è finita 30 centimetri, non di più, alta sopra la traversa della porta difesa da Vassil, cerca con l'orgoglio il Qatar di realizzare il gol più dell'orgoglio per l'appunto che della riapertura della partita, considerato che mancano 120 secondi allo scadere dei 6 di recupero decretati dal direttore di gara e dunque sul risultato di Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, i giochi sembrano essere abbastanza fatti, arriva adesso sui maxi schermi dello stadio di Seattle anche l'ufficialità del termine della sfida tra Svizzera e Canada, Svizzera 2, Canada 1, è altrettanto evidente che dovrebbe realizzare 5 gol in questo minuto e mezzo la Bosnia per pareggiare la differenza reti con il Canada, dunque ma io credo che i tifosi con la foglia d'acero sul petto, come diceva Cristiano Piccinelli, possono dormire sogni relativamente tranquilli circa il secondo posto della propria compagine. Esultano comunque anche i tifosi, tanti, della Bosnia presenti sugli spalti, perché quello che sta maturando è comunque un risultato importante, la possibilità, una volta terminate ed esaurite le partite di tutti quanti i gironi, di provare a passare il turno come una delle otto migliori terze in questa sfida. Stiamo facendo un po' di salotto perché sostanzialmente in campo non succede niente, ultimi 60 secondi adesso, dopo una serie di falli laterali

0: che non hanno visto sostanzialmente nulla accadere in campo è il Qatar, che cerca di impostare, cerco di centrocampo, maglia numero 2, Pedro Miguel, uno dei migliori dei suoi, adesso sposta la sfera in orizzontale nella zona di Gueye, che viene pressato da Demirovic, che lo mette giù, irregolare però l'intervento da parte del giocatore con la maglia numero 10 della Bosnia, che si imbufalisce letteralmente con il direttore di gara, mandandolo, non dico a quel paese, ma mandandolo a rivedere le proprie opinioni, ecco, con un ditino abbastanza inquisitorio. In realtà, insomma, è franato addosso a Gueye, mi sembra anche incontestabile la decisione del fischietto venezuelano. Ultimi 20 secondi, dopodiché sarà game over a Seattle, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1. Rilancio in avanti da parte della Bosnia con il pallone che finisce in area di rigore, e l'uscita da parte dell'estremo difensore Vasil a disinnescare la minaccia potenziale portata dal Muezzali, che era andato ad attaccare la profondità, a cercare il colpo di testa per provare a mettere paura al portiere della Bosnia. E arriva dunque il triplice fischio, finisce qui la sfida di Seattle tra Bosnia e Qatar, ha vinto la Bosnia 3-1. Rapidamente la successione delle reti, vantaggio bosniaco nella prima frazione di gioco con il gran gol da parte di Alajbegovic alla mezz'ora, dopo 5 minuti l'autogol di Abunada su tiro cross di Edin Dzeko a sancire il gol del 2-0. Al 42esimo del primo tempo la riapre il Qatar con Alaidos e il sigillo definitivo ad opera di Mahmic a 10 minuti dallo scadere. La Bosnia con questo risultato si piazza in terza posizione, ancorché a parità di punti con il Canada, a quota 4 punti, e adesso deve aspettare che si completi il quadro della situazione per vedere se potrà accedere per la prima volta nella sua storia alla fase ad eliminazione diretta, alla sua seconda partecipazione al mondiale. Ringrazio i tecnici che ci hanno assistito nella messa in onda di questa trasmissione, mentre l'urlo che avete sentito era quello di Mahmic, che è andato a frantumare i timpani anche dell'operatore di ripresa. Dicevo, ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi per averci mandato in onda. La linea può tornare agli studi di Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci pronti da Dallas, davvero pochi secondi allo scoccare delle 23, arriva il segnale orario e poi ci sarà in ogni caso ovviamente il GR1. La storia di questo girone B è stata dunque scritta: prima la Svizzera che si è aggiudicata lo scontro diretto, per così dire, per la prima piazza contro il Canada. Gli elvetici torneranno in campo ancora a Vancouver nella notte tra il 2 e il 3 luglio contro una terza classificata, quindi c'è da attendere. Attende anche il Canada, seconda piazza, sarà il primo sedicesimo di finale, quello tra la formazione di Jesse Marsh e la seconda del girone A. Lo sapremo questa notte, ipoteticamente la Corea del Sud, ma ovviamente attendiamo la certezza. Si accomoda in terza piazza la Bosnia, l'ho detto pochi istanti fa Manuel Codignoni, 6 punti del Canada ma peggiore differenza reti, 4 punti, un meno 1 tra fatti e subiti. Io dico che sono ragionevoli le aspettative di andare comunque avanti tra le 8 migliori terze, l'eliminazione del Qatar alla seconda partecipazione, la prima da qualificate. Abbiamo riassunto tutto in pochi secondi e tra pochi minuti, 30 circa, noi ritorneremo in onda alle 23.30 in vista del calcio d'inizio alle 24 delle gare del girone C. Anche lì si chiude con la terza giornata, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, tutte da seguire, quindi ci risentiamo tra pochissimo da Dallas. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 23 e 3.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte riguardo il sostegno europeo all'operazione americana in Iran. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere, critica a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Difesa e sicurezza al centro anche del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, e dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: La cronaca con il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, Versilia. È stato arrestato l'uomo che ha ucciso in casa moglie e figlio. Il servizio di Valerio Scarponi.
5: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
6: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
5: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
6: No, sappia io no.
5: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
7: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
5: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
7: Ora basta, ora basta.
5: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
7: Penso di sì.
5: Quando i carabinieri arrivano trovano Moriconi ancora nel piazzale, immobile, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa.
2: L'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Il bilancio più pesante arriva dalla Francia, dove salgono a 48 le vittime per annegamento. Cercavano un po' di sollievo in fiumi e laghi.
8: Con un nuovo record.

0: battuto in queste ore, per la Francia è stata la giornata più calda di sempre, con 43 gradi raggiunti nella Gironda, 44 in alcuni punti sulla Loira e quasi 41 gradi a Parigi, dove infatti vengono confermate le chiusure anticipate alle 16 per la Tour Eiffel e il Louvre. Il primo ministro Le Cornu si prepara un'emergenza prolungata e ha fatto sapere che il caldo torrido, dopo una breve pausa la settimana prossima, potrebbe durare fino al 14 luglio, giorno della festa nazionale. Aumentano intanto i casi di guasti alla rete elettrica per problemi alle infrastrutture causati dalle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nella giornata di ieri, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale il bilancio delle persone morte per annegamento per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Rinviati poi alla settimana prossima 10.000 esami di maturità, mentre 6.000 scuole sono rimaste chiuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: In Italia 16 le città con il bollino rosso, domani saranno 17 il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E il gran caldo arriva anche ai concerti.
2: Ti ricordi di me?
1: In vista del maxi evento del 4 luglio a Roma, Ultimo ha invitato i fan a non accamparsi con troppo anticipo nell'area dello spettacolo. Un appello alla prudenza proprio nei giorni in cui si registrano temperature eccezionali. Attesi 250.000 spettatori per La Favola per sempre. Il live che segna anche un record, il palco più lungo, 140 metri. Un appello alla prudenza proprio in questi giorni difficili con le temperature. E adesso su Radio 1 ancora un po' di musica, poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con le radiocronache di Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Decisamente vicini alla mezzanotte, ma ancora lontani comprensibilmente da quella che sarà la griglia definitiva dei sedicesimi di finale, primo turno eliminazione diretta di questo maxi mondiale americano. Eppure le caselle complete sono passate da 4 a 6, perché ai nomi che già conoscevamo e che ricordo, Stati Uniti, Messico, Germania e Argentina, già certi di un posto in tabellone, del primo posto nei rispettivi gironi dopo due giornate, abbiamo aggiunto pochi minuti fa praticamente altre due formazioni: la Svizzera, primo posto del girone B grazie al successo sul Canada per 2-1, Canada che però a sua volta andrà avanti in questa competizione. Alla finestra resta la Bosnia, 4 punti, la differenza reti di meno 1, come dicevamo in precedenza, continua a definire ragionevoli le aspettative di andare avanti per Dzeko e compagni. A casa il Qatar, noi invece siamo ancora qui dai nostri studi di Dallas, e allora di certo buonasera, non ancora buonanotte, da Guido Ardone al microfono. Vado a salutare subito Francesco Pionaglieri con Daniele Antelmi e Paolo Ranaldi a coordinare il tutto nei nostri studi texani, e poi permettetemi anche questa sera lo speciale ringraziamento a chi ci segue da Saxarubra: Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, Ombretta Conti regia, Tony Tisi in redazione, perché saranno al nostro fianco fino alle 2 del mattino, o comunque fino al termine delle gare che stanno per cominciare. Girone C si gioca ovviamente anche in questo caso in contemporanea. Andiamo subito a presentarvi queste due partite, anzi cominciamo proprio dalla classifica che poi andrà a svilupparsi nel giro dei prossimi minuti di questo girone. Brasile e Marocco 4 punti, Scozia 3, Haiti 0, matematicamente eliminata la sua seconda partecipazione a 50 e passa anni, 52 siamo precisi rispetto alla precedenza. E allora cominciamo dalla gara che si disputerà a Miami, perché il Brasile di Carlo Ancelotti, ovviamente sì, in crescita diciamo nella seconda gara giocata proprio contro la quasi matricola Haiti, non può però dormire sonni così tranquilli contro una Scozia che ha ancora tutto il diritto di credere in una qualificazione, magari come terza, magari puntando anche a un pareggio, ma queste sono altre riflessioni per Scozia-Brasile. Questa è la definizione formalmente della gara che vi racconteremo delle due. Andiamo subito a presentarvi le formazioni ufficiali, lo facciamo con Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. È proprio così, la Scozia diciamo che è il terzo incomodo con Haiti fuori. La Scozia può dare fastidio alle due favorite che sono appunto il Brasile e il Marocco, ma la Scozia cercherà di tornare non sconfitto da questa partita contro il Brasile, perché poi a quota 4 e con una differenza reti che al momento è di 0 potrebbe avere buone opportunità per arrivare terzo. Il Brasile invece sì, deve vincere, ma guardarsi dal Marocco che sulla carta ha un compito più facile con Haiti. Il Brasile al momento ha più 2 di differenza reti, ricordiamo che questa a parità di punti è il primo elemento che viene considerato. 4 gol fatti dal Brasile, 1 subito. Il Marocco 2

0: due gol fatti, uno è subito, lo scontro diretto è terminato 1-1. Mentre le squadre stanno effettuando esercizi in campo con il pallone, andiamo dunque con le formazioni. È Scozia-Brasile, quindi partiamo dalla Scozia con il tecnico Steve Clark che schiererà un 4-2-3-1. Gunn il portiere, Patterson, McKenna, Andri e Robertson in difesa, Ferguson, McGinn a centrocampo, Gannon-Doak, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland l'unica punta. La replica di Carlo Ancelotti, il tecnico della Brasile, 4-3-3, in pratica conferma la formazione che abbiamo visto, con la differenza che Rafinha non è disponibile, non siede neanche in panchina. A proposito di panchina, per la prima volta in questo mondiale si vede Neymar. Allora Alisson è la portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos in difesa, centrocampo con Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, davanti Ryan, Cunha e Vinicius. A dirigere l'incontro arbitri messicani César Ramos, primo arbitro, Alberto Morin e Marco Bisguerra, i due guardialine, quarto ufficiale Espen Eskas, federazione norvegese, e poi un altro messicano al VAR, Guillermo Pacheco, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri, e un polacco, Thomas Kwiatkowski. Squadre ancora in campo, 25 minuti esatti e sarà Scozia-Brasile. Studi di Dallas.
1: Grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, ma torneremo da te ancora per qualche minuto prima del calcio d'inizio, anche per commentare queste formazioni, per proiettarci su questo Scozia-Brasile. Era stato tutto sul versante pacifico, il doppio incrocio tra Vancouver e Seattle del girone B che vi abbiamo raccontato nella prima parte della serata. Adesso siamo invece completamente sul versante orientale, perché da Miami ci spostiamo ad Atlanta, in questo caso sulla carta, sottolineiamo il Marocco, affrontando quei stessi punti del Brasile, affrontando la Cenerentola del girone, ha davvero un'ottima chance di blindare la qualificazione, ma le partite vanno ovviamente vinte sul campo, tanto per essere piuttosto scontati, non lo sarà nel declinare le formazioni di Marocco-Haiti, terza e ultima giornata del girone C. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Il Marocco è al primo posto della classifica della gruppo C, si è detto 4 punti così come il Brasile, però una differenza reti peggiore, perché ha fatto il minimo indispensabile, che minimo però, perché il Marocco comunque ha pareggiato 1-1 al debutto con il Brasile, era anche andato in vantaggio, poi ha battuto per 1-0 la Scozia. La questione dei gol che mancano al Marocco, perché adesso questa nazionale africana si chiede molto dopo la semifinale del Qatar di 4 anni fa. Saibari ha segnato i 2 gol contro il Brasile, poi quello della vittoria contro la Scozia, e ci sono dei cambi che ha voluto fare Wahbi, anche perché poi i cambi si possono fare adesso e poi quando si tratterà delle partite a eliminazione diretta magari un po' meno ci sarà la formazione titolare. Probabilmente Wahbi ha bisogno di vedere, di dare spazio ad alcuni giocatori, perché ci sono 4 sostituzioni tra questa partita contro Haiti e l'ultima che il Marocco ha giocato contro la Scozia. Bonu giocherà in porta e qui naturalmente è una certezza, così come una certezza è quella del capitano sulla destra Hakimi, poi Alala, questo è il primo cambio, poi Riyad in difesa, in mezzo Salah e Din, altro cambio come terzino sinistro, Amrabat che va a giocare dal primo minuto e prende il posto del talento di cui si è molto parlato, il ragazzo di 18 anni del Lille, Ayoub Bouadi. Gioca invece Amrabat con Elneny della Roma, El Canusa, Saibari e Brahim Diaz, a supporto dell'unica punta El Kabi che gioca nell'Olympiacos. Haiti che è già eliminata matematicamente da questo mondiale, dunque nulla può fare, però può trovare un gol che manca dalla prima e unica partecipazione, lo ricordavi tu, 52 anni fa Haiti in quel gruppo era con l'Italia e fu eliminata anche la nazionale azzurra da quei mondiali del 1974. Dopo il girone Haiti aveva perso proprio con l'Italia per 3-1, poi 7-0 contro la Polonia, poi 4-1 contro l'Argentina. Ecco, quel gol resta l'ultimo segnato da Haiti, che magari chissà potrebbe anche ambire a conquistare un primo storico punto in un mondiale. Haiti che giocherà con Placide in porta, poi Duverne, Adé Delacroix ed Experience in difesa, a 4 Casimir, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence, 4-4-2, dunque rispetto al 5-4-1 magari più prudente contro il Brasile. Haiti sconfitta per 3-0. Isidore e Joseph davanti. Atlanta Stadium, 70.000 spettatori, questa è la capienza. A te Guido.
1: Grazie Daniele Fortuna, ci riproponiamo allo stesso modo di tornare da te ancora.

0: prima dell'Inni Nazionale e poi ovviamente del calcio d'inizio dei primi tempi di queste due partite. Per completezza, la serata nordamericana, la notte italiana, andrà avanti con le due partite che andranno a chiudere il gruppo A, una nottata tutta messicana in questo caso, perché giocano proprio i padroni di casa, una delle tre nazionali ovviamente dei paesi ospitanti. A Città del Messico, il Messico affronta la Repubblica Ceca, Messico già qualificato, lo dicevo pochi istanti fa, e sarà importante anche l'altra sfida, quella di Monterrey tra Sudafrica e Corea del Sud. In questo caso gruppo A, la classifica: Messico 6 punti avanti, Corea del Sud a 3, Repubblica Ceca e Sudafrica con un solo punto. Questo poi ci interessa anche perché tra poco andremo a ricordare i probabili, possibili, eventuali accoppiamenti delle squadre che sono appena venute fuori dal girone B. Semplice la situazione, si fa per dire, per quanto riguarda il gruppo C, perché le due formazioni che chiuderanno ai primi due posti, lo scopriremo nell'arco di poco più di due ore, andranno a incrociare in entrambi i casi le due formazioni del gruppo F. Quindi qui qualche ragionamento un po' più consolidato si può fare, però ragioniamo ancora su questo Scozia-Brasile. Quindi torniamo alla gara che si sta per giocare a Miami, torniamo dal nostro Giuseppe Bisantis. Come appena detto, Giuseppe, praticamente la copia conforme della formazione contro Haiti, al netto del fatto che lì c'era Rafinha, poi uscito a fine primo tempo, una lesione muscolare, peraltro insomma motivo ipotetico, anzi direi chiaro, di apprensione per Carlo Ancelotti. Però in compenso cosa c'è? C'è il momento buono, ottimo, di Matteo Scugna, doppietta contro Haiti, Vinicius comunque ha segnato in entrambe le partite, e Neymar, sottolineavi bene, la sua presenza almeno in panchina, chissà se avrà modo di rispondere, non sappiamo, improbabilmente già da questa sera, niente poco di meno che al presidente Lula, che l'aveva definito un calciatore in smart working. Scherzi a parte, beh, Steve Clark ha fatto delle modifiche differenti. Io credo che l'assenza più significativa sia quella di Che Adams, è una Scozia che assomiglia più a quella vista contro Haiti che nella gara di esordio che non nel match contro il Marocco alla seconda giornata.
1: Ma sì, è una squadra solida, perché anche con il Marocco ha perso per 1-0, un gol fatto, un gol subito. Certo, magari non ci saranno sfide spettacolari, comunque una squadra quadrata che poi può contare sui nostri Ferguson e McTominay, con McGinn che tra l'altro è autore dell'unico gol messo a segno dalla Scozia, quello con Haiti. Certo, se andiamo a vedere singolarmente i giocatori non ci dovrebbe essere partita, però è una squadra che può creare problemi al Brasile, che poi ha una linea difensiva composta per metà da Danilo e Marquinhos, quindi giocatori ovviamente di esperienza ma già un po' in là con gli anni. Riguardo a Neymar, sì, Neymar nonostante tutto oggi assaporerà il campo, poi Ancelotti valuterà la panchina, poi valuterà se mandarlo in campo, però nonostante questo è ancora il più ricercato da parte dei fotografi, dei tifosi che insomma vogliono immortalare Neymar, che sta effettuando esercizi col pallone da par suo, inventandosi anche dei controlli e dei numeri importanti, visto che questo che abbiamo visto finora è il mondiale dei grandi. Non stanno steccando Messi, non ha steccato Cristiano Ronaldo, a parte la prima, Haaland, Harry Kane, insomma qualcuno mi dimentico, chissà che non possa intervenire anche Neymar a dare la sua in questo mondiale, dove evidentemente le stelle hanno cominciato a brillare subito. Queste quindi le decisioni degli allenatori. Sulla Brasile c'è il discorso di Rafinha, che non è disponibile, c'è questo tridente offensivo con Cunha e Vinicius, che sono gli unici due ad essere andati a segno, che verranno affiancati da Ryan, che tra l'altro gioca in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, e si troverà Gannon Doak, il numero 17 della Scozia, classe 2005, quindi uno giovanissimo, che è suo compagno di squadra proprio nel Bournemouth
0: e che aveva debuttato proprio nella prima gara, poi era partito invece dalla panchina in quella successiva persa dalla Scozia contro il Marocco. Facciamo ancora ritorno alla gara che si sta per giocare ad Atlanta, Marocco-Haiti per l'appunto. Daniele Fortuna, qui la riflessione può essere semmai sulla scelta che tu preannunciavi di Mohamed Ouakbi, perché Saibari è sostanzialmente, nel pur ottimo cammino del Marocco, l'unico marcatore della formazione nordafricana. Dal campetto cosiddetto, ovvero la versione grafica chiaramente proposti dalla FIFA, però lo vediamo non come terminale offensivo come è stato finora, ma adesso va già da un po' di moda il termine sottopunta, alle spalle di El Kabi, al fianco di Brahim Diaz. Quindi un cambiamento tattico, poi lo valuteremo, ce lo spiegherai quando saranno effettivamente in campo. Aggiungo soltanto, da valutare quello che sarà l'atteggiamento di Haiti, insomma l'orgoglio, l'onor di firma, tante cose interessanti, ma insomma da stabilire che tipo di avversario, di ostacolo potrà essere per la formazione che arrivò comunque in semifinale al quarto posto poi alla fine del mondiale di poco meno di 4 anni fa.
2: Ma sì, partiamo da Haiti,

0: che da, comunque dalla nazionale che è già eliminata, e questo comunque è già una conquista storica. È il caso di dire, l'aggettivo non è abusato, non è incongruo in questo caso, perché la seconda partecipazione al mondiale. Haiti non ha fatto male contro la Scozia, senza creare tantissimo a dire la verità. Con il Brasile le cose sono andate un po' diversamente, qui non ha proprio nulla da perdere la nazionale allenata dal commissario tecnico francese Giramondo Sébastien Migné, che in conferenza stampa ha fatto tanti complimenti al Marocco. E beh, perché il Marocco, e qui torno a quello che dicevi, i cambi da parte di Wabri, insomma sono 4, Saibari da trequartista, El Kabi come punta, come terminale offensivo del Marocco. Però questi sono tutti giocatori che hanno esperienze di un certo livello di Champions League. Penso anche allo stesso Saibari, che ha segnato 15 gol in Eredivisie con il PSV, ha segnato anche 3 gol in Champions, uno tra l'altro ahimè nella disfatta del Napoli a Eindhoven, quel 6-2 per il PSV. Lo stesso Salahidin, che viene schierato dall'inizio sulla sinistra dal commissario tecnico del Marotto, nel Marocco, gioca nel PSV. Poi altri giocatori del campionato inglese, Crystal Palace, beh, Hakimi non c'è bisogno di presentazioni, Brahim Diaz, Amrabat, già visto in Italia con la Fiorentina, poi al Barcellona, adesso alla Betis, squadra forte, squadra che ha la possibilità, magari con una goleada, però poi le partite bisogna giocarle, di andare a contendere il primo posto del gruppo al Brasile. A te.
1: Senza ombra di dubbio Daniele Fortuna. Allora, tra pochissimo, per il rimbalzo di linea tra Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Come accennavo e ribadisco in pochi istanti, le prime due di questo girone C andranno a affrontare le prime due del girone F, ovviamente a parti invertite, prima contro seconda e viceversa. La situazione nel girone F è speculare, con due squadre a 4 punti, Olanda e Giappone, la Svezia 3, la Tunisia 0 già eliminata. Ma il fatto che l'Olanda affronterà la Tunisia ci fa capire che insomma gli Orange di Koeman hanno grosse possibilità di chiudere in testa, quindi per evitare l'Olanda come ipotetica prima del gruppo F, bisognerà vincere questo girone C. La storia è da scrivere, verrà fatto nelle prossime due ore. 20 secondi per una nota di colore, perché a Miami si gioca Scozia-Brasile. Dalla Scozia arriva, dal castello di Stirling, proprio in queste ore, per essere esposto al museo di Coral Gables, quello che viene ritenuto il pallone più antico del mondo, datato tra il 1540 e il 1570, più piccolo di quello attuale ovviamente e molto diverso, realizzato con cuoio e parti di vescica di maiale. Non mi ricorda decisamente il trionda che viene utilizzato per questo mondiale 2026. Con questa piccola curiosità andiamo in campo ovviamente in linea nazionale, poi i primi tempi delle due partite della terza e ultima giornata del girone C. Ribadisco al microfono per Scozia-Brasile a Miami Giuseppe Bisantis, per Marocco-Haiti ad Atlanta c'è Daniele Fortuna. Buon ascolto dei primi tempi, ci ritroviamo dagli studi di Dallas negli intervalli, nell'intervallo delle due partite in contemporanea. Restate con noi anche fino alle 2 del mattino su Rai Radio 1, perché il mondiale è davvero minuto per minuto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori

0: Info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Le partite.
4: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dal Mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisanti. Se vi abbiamo appena raccontato la fine del gruppo B, adesso tocca al gruppo C. Ancora quasi tutto aperto, c'è solo la certezza di Haiti che è già fuori in ogni caso, ma tre squadre, Brasile, Marocco e Scozia, hanno la possibilità di qualificarsi. Brasile e Marocco conducono con 4 punti di classifica, Brasile messo meglio dalla differenza reti, 4 gol fatti, 1 subiti, 2 gol fatti, 1 subiti per il Marocco. La Scozia segue a 3 punti, 1 gol fatto, 1 gol subito. Scozia-Brasile si gioca a Miami, al Miami Stadium, questa la dicitura ovviamente per quel che riguarda i mondiali, e il famoso impianto Hard Rock di Miami, dove si giocano i Dolphins per il football americano, dove si giocano il torneo internazionale di tennis di Miami, e dove soprattutto fa parte del circuito cittadino per il Gran Premio di Formula 1. In pratica le autovetture ci girano attorno. E allora andiamo con le formazioni, perché le squadre stanno per fare l'ingresso in campo. La Scozia, guidata da Steve Clark, schiera una 4-2-3-1, Gunn in portiere, Patterson, McKenna, Henry e Robertson in difesa, Ferguson e McGinn a centrocampo, Gannon, Doak, McTominay e McLean sulla tre quarti. L'unica punta è Shankland per quel che riguarda invece il Brasile di Carlo Ancelotti, mentre nei mega schermi viene inquadrato Ronaldo il fenomeno, e questo è il boato che avete ascoltato. Amici radioascoltatori, il Brasile schiererà un 4-3-3, Alisson in porta, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius Junior davanti. A dirigere l'incontro Cesar Ramos, Federazione Messicana, così come messicani sono i guardalinee Alberto Morin e Marco Bisguerra. Quarto ufficiale norvegese Espen Eskas, mentre al VAR c'è un altro messicano, Guillermo Pacheco, un saudita Abdullah Al-Sheri e un polacco Thomas Kwiatkowski. Le squadre devono ancora entrare in campo, allora tutto è da tempo per la presentazione dell'altra partita, Marocco-Haiti. Al microfono c'è Daniele Fortuna.
5: Allora sì, buonasera. Marocco Haiti ad Atlanta Stadium molto molto particolare, interessante nella sua architettura, un'astronave a guardarlo da fuori, con questi poliedri con la faccia esterna triangolare e poi con il tetto retrattile che, secondo l'architetto che l'ha ideato, ricorda l'apertura del Pantheon romano. Fa caldo ad Atlanta, ma fuori dallo stadio 28-30 gradi, all'interno climatizzazione, così come in altri stadi come quello di Dallas per esempio. Le squadre che si preparano alla partita è molto importante per il Marocco. La Haiti è già eliminata aritmeticamente, dunque gioca però per il suo pubblico, per i suoi tifosi, per il paese che vive momenti sempre di grandissima difficoltà per segnare un gol che manca a questa nazionale dalla sua ultima e unica partecipazione di 52 anni fa, nei mondiali di Germania del 1974, per fare un punto, ancora di più, punto che non ha mai ottenuto in un mondiale. Haiti, il Marocco per il primo posto con Bonou in porta, poi Hakimi, Alal, Riyad, Salah e Dine in difesa, a 4 Elena Oui e Amrabat, la coppia di mediani El Canous, Aibari, Brahim Diaz dietro a El Kabi. Unica punta Haiti con Placide in porta, poi Duverne, De, Delacroix, Experience in difesa, Casimir, Bellegarde, Jean-Jacques e Providence a centrocampo, Isidore e Joseph sono le due punte, l'arbitro è l'olandese McKelly. E sono in campo adesso le squadre, la nazionale del Marocco, occhio, ci sono più tifosi del Marocco rispetto

0: quelli di Haiti in uno stadio comunque praticamente al completo, circa 70.000 spettatori, tra poco inni nazionali, di nuovo però Miami, Brasile, Scozia. Giuseppe Bisantis.
1: E qui invece la prevalenza di colore sugli spalti è gialla, i tifosi brasiliani sono tantissimi, ma buona anche la cornice di tifosi scozzesi. Allora proveremo a farvi ascoltare almeno un pezzo di tutti e quattro gli inni. Il primo che verrà eseguito a Miami è Flower of Scotland, che è l'inno non ufficiale della Scozia, che appartiene al Regno Unito, quindi è God Save the King. Lo ascoltiamo.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno del Marocco, canta Hakimi, mani sul petto e occhi chiusi per i suoi compagni di squadra, canta anche Soufiane Amrabat e i tifosi del Marocco.

0: partecipazione dei tanti tifosi del Marocco, applaude il portiere Bounou. Di nuovo Miami, Brasile-Scozia.
1: Direi che finora tutto in contemporanea, perché in pratica quando terminava l'inno del Marocco è terminato anche Flower of Scotland, l'inno sportivo della Scozia, dedicato alla battaglia di Bannockburn, quando gli scozzesi nel 1314 sconfissero gli inglesi di Edoardo I. Ma adesso è il momento dell'inno nazionale brasileiro, non c'è bisogno di traduzione, è l'inno del Brasile.

0: Daniele Fortuna.
1: L'inno haitiano dei primi del Novecento, la Dessalinienna, appena terminata l'esecuzione, applausi e partecipazione si fanno sentire adesso i tanti tifosi haitiani, qualcuno anche con gli occhiali da sole, ma ci sono i riflettori, luci artificiali all'interno dell'Atalanta Stadium. Miami di nuovo,
0: dove si ascoltano ancora le ultime note dell'inno brasiliano. L'accenna anche Carlo Ancelotti.

0: Decisamente più lungo l'inno brasiliano rispetto a quello di Haiti, tantissimi fuori classe del passato brasiliano inquadrati in tribuna, ma noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E allora saluti in campo tra giocatori della Scozia e del Brasile. C'è stato anche l'abbraccio tra i due compagni di squadra nel Bournemouth in Inghilterra, Ryan del Brasile e Gannon Doak della Scozia. Scozia che ufficialmente gioca tra virgolette in casa, visto che la partita è Scozia-Brasile, quindi indossa la sua divisa tradizionale blu con numeri e scritte in bianco, ma sarà tradizionale anche perché cromaticamente sono assolutamente distinguibili. La divisa del Brasile, che è quella giallo-oro con numeri in verde, calzoncini blu e calzoncini.

0: cartoni dello stesso colore giallo da parte del Brasile. Lo stadio ovviamente è gremito, sarà tutta da seguire questa partita che ovviamente in contemporanea si gioca su due città, su Miami e su Atlanta, e quindi con le foto di rito e quindi con ancora arbitri in maglia celeste, calzoncini neri, calzettoni neri. Ripetiamo ancora, primo arbitro messicano Cesar Ramos, fra pochissimo lo state sentendo il conto alla rovescia, ma torniamo da Daniele Fortuna per Marocco Haiti.
1: Adesso le squadre si apprestano a, a giocare, ancora il momento però delle presentazioni con i giocatori di Haiti sul schermo. Adesso vanno a sistemarsi in campo, ricordiamo che l'arbitro è l'olandese McKinney, gli assistenti sono olandesi anch'essi, Sextra e De Vries, il quarto ufficiale è portoghese, Pineiro al VAR, un altro olandese, Igler coadiuvato da uno svizzero, San al centro del campo, ci sono i due capitani, c'è Hakimi, il portiere espertissimo di Haiti, Placid. Ancora qualche istante prima del calcio d'inizio di Marocco Haiti, Brasile Scozia.
0: E allora qui c'è la presentazione dei calciatori, evidentemente avevo intuito un conto alla rovescia che ancora non era iniziato, ma comincerà brevissimo perché le squadre vanno a schierarsi, mentre nei megaschermi vengono presentati i giocatori brasiliani acclamati dai tifosi quasi tutti in maglia gialla del Brasile, un Brasile che ha cambiato poco rispetto alle altre uscite, così così con il Marocco, meglio con l'Haiti, però è chiaro che gli avversari sono di qualità diverse. Pallone messo a centrocampo, squadre schierate, sarà la Scozia che darà il calcio d'avvio, la nazionale britannica attaccherà da sinistra a destra rispetto alle tribune centrali, dall'altra parte il Brasile con i giocatori che si raccolgono. Siamo anche curiosi di sapere se questa volta ci sarà la contemporaneità, perché abbiamo seguito che nel gruppo B, quello che ci ha preceduto, non sono state esattamente in contemporanea le partite tra Svizzera e Canada e Bosnia Erzegovina e Qatar. Chiaramente con questi lunghi recuperi è probabile che ci siano dei prolungamenti delle partite stesse, e questo influisce soprattutto quando ci sono le pause rinfrescanti che possono essere sfalsate. Questa volta il conto alla rovescia c'è davvero, 3-2-1, e sarà il calcio d'avvio della Scozia. È partita Scozia-Brasile, si gioca a Miami, 0-0 ovviamente. Torniamo a Marocco Haiti.
1: La contemporaneità non è stata rispettata, Marocco Haiti è cominciata prima con Haiti completo a blu con colletto rosso,
2: Allora comunicazione di servizio per Daniele Fortuna, perché lo sentiamo davvero molto molto lontano e lavoriamo immediatamente per perfezionare più che ripristinare il collegamento che comunque c'è, però qualche difficoltà per ascoltare Daniele. Ti chiederei di andare avanti ancora per qualche istante, Giuseppe Bisantis con Scozia-Brasile, ovviamente a breve sarà disponibile anche Daniele Fortuna. Intanto a te Giuseppe.
0: Sì, d'accordo, grazie, in attesa che venga ripristinato il corretto audio, come è stato praticamente fino alla presentazione, fino all'ascolto degli inni, si era un po' abbassata la voce del nostro Daniele Fortuna. Qui si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Scozia e Brasile, il Brasile che tiene il pallone, ancora intercetto da parte della Scozia che prova a risalire con McGinn per il capitano Robertson, la sventagliata di Robertson, la chiusura della difesa del Brasile, arriva ancora McKinn, giocatore dell'Aston Villa, quindi grande stagione per lui, vittoria dell'Europa League, piazzamento in Champions League, il pallone che arriva ancora a sinistra per Robertson che effettua una cross, il colpo di testa a liberare da parte del capitano del Brasile Marquinhos, poi si scontrano due giocatori subito, primo intervento dell'arbitro messicano Cesar Ramos che segnala un intervento falloso ai danni del giocatore scozzese Ferguson, giocatore della Bologna, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della nazionale di Scozia. L'intervento in ritardo è stato del numero 26 del Brasile, Ryan, che tra l'altro gioca proprio in Inghilterra nel Bournemouth, e quindi ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante in favore della Scozia, con gli scozzesi che adesso azzardano anche una richiesta di cartellino giallo, mi sembra un po' eccessivo. Continuano i VIP inquadrati nei megaschermi.

0: tocca all'onnipresente David Beckham, con tra l'altro gustoso calice di vino rosso. Il pallone che viene ancora recuperato dal Brasile, battuta la punizione, ma la difesa verde oro ha avuto la meglio. Prova a risalire ancora il Brasile con il controllo di Ryan riesce a dialogare con Danilo, ancora Ryan, il pallone che poi viene servito per Paquetá va a sinistra dove si propone per il Brasile Douglas Santos, Vinicius ancora, il colpo di tacco tentato da Paquetá, legge bene la situazione McTominay, e quindi Scott McTominay entra subito in possesso palla, lo fa con un retropassaggio un po' rischioso all'indirizzo del difensore centrale McKenna, che comunque riesce anche con l'aiuto del portiere Gunn a avere la meglio. Può ripartire allora la Scozia, ancora con McGinn sulla tre quarti campo. Ovviamente io attendo segnalazioni dalla regia e dallo studio per verificare se l'audio di Daniele Fortuna, credo che i cenni che mi arrivano in cuffia siano quelli giusti, e quindi potremmo aver ripristinato il corretto collegamento con Daniele Fortuna. Qui si gioca da 3 minuti, è 0-0 tra Scozia e Brasile. Torniamo a Marocco Haiti.
1: 0-0 tra Marocco e Haiti ad Atlanta, il Marocco che ha fatto subito possesso palla, ma adesso è Haiti ad aver riconquistato il pallone. Tre fischi e tanti tifosi del Marocco. Jean-Jacques poi all'indietro per Adé, difensore del Quito Ecuador. Ancora Adé che scambia il pallone con un compagno in orizzontale, si tratta di Delcroix. Poi Bellegarde, giocatore essenziale per la formazione allenata da Migné a centrocampo, esperienza, lancio adesso completamente fuori misura però da parte della nazionale haitiana, e allora Alal può lasciare che il pallone termini oltre la linea di fondo per una rimessa a favore del Marocco, e si è messa a giocare il pallone con i due mediani registi, con Elanoui soprattutto, ma poi anche con Amrabat, che tocca in questo momento il pallone, va proprio in orizzontale Alal, e all'indietro Bounou, il portiere, completo chiaro per lui. Dall'altra parte c'è Riyad, giocatore del Crystal Palace, giocatore del Marocco nella Premier League. Bounou tocca il pallone con i piedi, preferisce non rilanciare, va a cercare di giocare rasoterra già a partire dall'area di rigore il Marocco, con qualche difficoltà però in questo caso sul pressing di Haiti, con Amrabat che riesce a girare, va sulla destra Kimi, poi comincia a correre il Marocco con Elena Guia, superato la linea centrale del campo, poi va a destra da El Kabi, ancora in mezzo Hakimi, dall'altra parte è libero Salah Eddin, va via da solo con l'intervento decisivo di Placid, in spaccata con i piedi il portiere di Haiti, riesce a salvare su questo cross ma resta ancora in attacco il Marocco. Hakimi è rimasto lì, chiama addirittura il pallone da attaccante, in mezzo arriva il cross, riesce ad anticipare la difesa di Haiti con Providence che allontana il pallone, poi resta lì ancora lo stesso Providence, può ripartire Haiti. Siamo arrivati al sesto minuto, Marocco 0 Haiti 0, Scozia Brasile.
0: E qui invece sono 5 minuti e mezzo, è 0-0 il parziale tra Scozia e Brasile, con il Brasile che adesso sta tenendo il pallone all'altezza della linea centrale del campo. L'apertura per Marquinhos, che lascia scorrere il pallone per il difensore Gabriel Magalhães, che chiameremo Gabriel per comodità di pronuncia. Ancora Gabriel che tiene il pallone, poi va tutto a sinistra dove si propone Douglas Santos ancora centralmente per Paquetá con Danilo, sono gli unici dell'undici iniziale messo in campo da Carlo Ancelotti, che militano in Brasile, esattamente nel Flamengo, titolatissima squadra di Rio de Janeiro. C'è ancora un pallone che viene controllato dal Brasile, tentativo di conclusione di Casemiro che impatta nella schiena di un giocatore della Scozia, ed è proprio McTominay che sta giocando molto più indietro rispetto alle prime uscite e quindi sta quasi facendo il play McTominay, il giocatore del Napoli. Ancora Scozia che tiene il pallone con Endry che va a servirlo poi centralmente per Ferguson ancora a destra dove c'è Patterson va da McKenna che mette il pallone all'indietro ancora per il portiere Gunn, ancora per McKenna pressato, perde il pallone pallone, solo Vinicius, rete, vantaggio del Brasile ed erroraccio clamoroso di McKenna sulla costruzione dal basso, sul passaggio al portiere. Già il primo passaggio aveva un po' messo in difficoltà lo stesso McKenna, scambio ancora con il portiere Gunn, McKenna prova a ridargliela ma sbaglia tutto, l'intercetto di Vinicius, quindi a segno

0: Allora, in tutte e tre le partite giocate dal Brasile, complessivamente per Vinicius questo è il terzo gol in questo mondiale, ma la cosa più importante è che a Miami, dopo meno di 7 minuti, il Brasile si è portato in vantaggio, erroraccio della Scozia e Vinicius non perdona. Scozia 0, Brasile 1 e torniamo a Marocco Haiti, Daniele Fortuna.
1: Ottavo minuto, 0-0 tra Marocco e Haiti, una calcio di punizione di una qualche pericolosità di Haiti con belle garde, la pallone comunque piuttosto lontano dalla porta difesa da Bounou, si lotta ancora al centrocampo, recupera regolarmente il pallone la nazionale haitiana, poi Providence a giocare sulla fascia, arriva adesso El Kabi, tocca il pallone in fallo laterale e si diceva non ha nulla da perdere, Haiti già eliminata da questo mondiale, però vuole fare bella figura, l'aveva fatta in parte contro la Scozia nella partita di debutto, vuole cercare di segnare, vuole magari cercare di strappare un punto al Marocco che deve vincere, deve fare tanti gol perché è avanti il Brasile in questo momento in classifica, ma anche come differenza reti Marocco che va adesso sulla sinistra, il tocco all'indietro e l'Aunisi allunga troppo il pallone, controllo sui 20 metri sbagliata da parte del giocatore della Roma, ha recuperato Haiti, potrebbe andare in contropiede, la nazionale di Migne non riesce ma si lotta ancora con vigore, poi è Bellegard con il numero 10 per Haiti a riconquistare il pallone nella metà campo della nazionale haitiana, lo gioca all'indietro per Ade, poi si ferma, si interrompe un po' il ritmo, il flusso del possesso palla di Haiti, scambiano in orizzontale i due difensori centrali Ade e Del Croix, Marocco 0, Haiti 0, siamo arrivati al decimo del primo tempo, Scozia-Brasile.
0: Qui invece abbiamo superato il nono minuto e come avete sentito nel collegamento in diretta precedente il Brasile con Vinicius si è portato in vantaggio, ma ripeto decisivo l'errore di Scott McCann, difensore centrale che milita in Croazia nella Dinamo di Zagabria, ha provato lo scambio.
1: E ti chiedo scusa, gol di Haiti con il tacco, Joseph, Marocco 0, Haiti 1, a te di nuovo.
0: Beh, insomma, non si può dire che non sia una sorpresa, però è ancora presto ed è presto anche perché l'esultanza di Carlo Ancelotti è stata abbastanza contenuta dopo il gol dopo appena 6 minuti, messo a segno da Vinicius Junior, la stella del Real Madrid. Stavamo appunto dicendo che Scott McCann nel tentativo di scambiare con il portiere Ganna ha effettuato un retropassaggio sbagliatissimo, si è inserito Vinicius, ha dribblato il portiere e a porta vuota ha depositato in rete. Vediamo la reazione della Scozia, certo, questa notizia che ci ha comunicato Daniele Fortuna potrebbe riaprire un po' le speranze per la Scozia, certo la partita si è messa subito sui binari favorevoli alla Brasile. Seguiamo allora l'azione della Scozia con il controllo da parte di Hendry che va allo scambio con Ferguson, il giocatore del Bologna, che poi va ancora a girare il pallone a McLean ancora a destra, il cross in area di rigore, prova la girata Scott McTominay, ma la difesa del Brasile ha la meglio, può ripartire allora il Brasile ancora con questo controllo di Ryan che tocca all'indietro e può ripartire il Brasile in velocità, ottimo inizio del Brasile, il tocco di Cunha, ancora la conclusione rimpallata due volte proprio dall'autore del pasticcio McKenna in occasione del gol, il recupero di Robertson che tiene palla, effettua il rilancio lungo, il tentativo da parte della Scozia, il colpo di testa esce dalla propria area di rigore, anzi dalla propria metà campo, Gabriel che va allo scambio con Paquetà ancora per Vinicius, l'autore del gol, sempre per Paquetà, ancora Vinicius, poi Paquetà, calcione a palla lontana su Vinicius, si è già rialzato, l'arbitro ha visto tutto, Patterson è intervenuto sul numero 7 del Brasile ma ha fatto proseguire per la norma del vantaggio la conclusione da fuori tentata da il numero 9 del Brasile, Cunha, palla che termina alta sopra la traversa e dunque 11 minuti e mezzo, Scozia 0, Brasile 1, si è sbloccata anche la situazione ad Atlanta e quindi torniamo da Daniele Fortuna.
1: Reazione immediata però del Marocco con la conclusione, l'intervento di Placide in calcio d'angolo su un tiro cross di El Kabi ispirato da Hakimi, si è addormentata invece in occasione del gol del vantaggio, il gol storico di Haiti al decimo minuto, la difesa del Marocco con Duverne, terzino del Ghent che ha mandato un pallone in mezzo, cross basso ma solo davanti alla porta, con il tacco Joseph indisturbato ha battuto Bounou, non

sono stati problemi per quanto riguarda il fuorigioco, era lì da solo, così come Juverna, ma intanto è il Marocco che attacca ancora in mezzo, conclusione altissima e occasione di per Saibari di pareggiare immediatamente

0: altissimo. Placide, il portiere di Haiti, stava cercando faticosamente di recuperare una posizione in mezzo alla porta, porta piuttosto libera, non ne ha approfittato Saibari. Il Marocco resta in vantaggio, Haiti Marocco 0 Haiti 1, siamo arrivati al 14esimo. Scozia Brasile.
1: E qui scocca invece il 13esimo minuto con il Brasile sempre in vantaggio sulla Scozia per una rete a zero. Diciamo che reazione della Scozia non si è vista, se non con un paio di palloni messi nell'area di rigore con la difesa del Brasile, che ha sempre fatto buona guardia, come in questo caso con Gabriel che va ad anticipare Genondok mettendo il pallone in faro laterale. La rimessa con le mani e dunque in favore della Scozia verrà battuta con un retropassaggio alla portiere, la battuta lunga del portiere Gunn, il pallone che c'è cerca di essere controllato da Shankland, unica punta della nazionale scozzese, ma recupera palla ancora il Brasile con Paquetá che la mette all'indietro. Il passaggio per Cunha, ancora per Paquetá, Paquetá tutta a sinistra dove si propone Douglas Santos, il tocco per Paquetá, Paquetá ancora all'indietro per Gabriel, Gabriel lateralmente per Marquinhos, si fa vedere Danilo, l'ex juventino che però non riceve palla, che viene in effetti servita a Bruno Guimarães, Bruno Guimarães Marais ancora per Gabriel, Gabriel per Paquetá, Paquetá di prima intenzione per Vinicius ma sbagliato il passaggio dell'ex milanista e quindi c'è la Scozia che recupera ed fa effetto un rilancio, ma recupera palla ancora a centrocampo il Brasile con questo scambio tra Gabriel e tra Guimarães. Ancora il pallone servito per Casemiro, Casemiro che apre tutto a destra dove si propone Danilo, l'aggancio di Danilo fronte a Robertson, il cross troppo lungo, il pallone che si perde sul fondo e quindi elaborata azione del Brasile ma senza effetto. 14 e mezzo, Scozia 0 Brasile 1, ancora Marocco Haiti.
0: Al 15esimo con Haiti in vantaggio per 1-0, subito protagonista il portiere espertissimo di Haiti, anche capitano Placide, che gioca con il Bastia, 38 anni, con i piedi, bel lancio anche preciso, lungo a scavalcare la linea centrale del capo, poi un tacco che fa esultare i tifosi haitiani, ma recuperato la difesa del Marocco, in particolare con Halal, prova a calciare, deviazione, rimessa laterale, dovrebbe essere rimessa laterale per il Marocco che ha tentato di reagire immediatamente, ha avuto anche la possibilità con Saibari di portarsi immediatamente in parità. Amrabat adesso per il Marocco, che deve ripartire però dalla propria metà campo. Elneny ancora Hakimi, adesso prova a ragionare, palla a terra il Marocco, Elneny arriva da dietro, Joseph l'autore del gol con il tacco che permette ad Haiti di essere in vantaggio, commette fallo, calcio di punizione già battuto, vuole forzare anche i tempi il Marocco. Elneny subito aggredito in pressing da Jean-Jacques, qui non c'è fallo, c'è un lancio invece sulla sinistra per Saibari, da ala va a lottare con Duverne, difende il pallone, c'era fuori gioco però, calcio di punizione per Haiti, Marocco 0 Haiti 1, il 17esimo, Scozia Brasile.
1: Superato il 16esimo minuto, sempre con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per una rete a zero. È un Brasile che non sta rischiando nulla, continua a tenere palla all'interno della propria metà campo. Marquinhos, lo scambio con Danilo, Danilo per Bruno Guimarães. Bruno Guimarães va a sinistra dove c'è Gabriel, lo stop di Gabriel ancora per Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, poi Casemiro ancora che va a servire il pallone per Bruno Guimarães all'indietro, il tocco a sinistra per Douglas Santos, Douglas Santos per Paquetá, ancora per Douglas Santos all'indietro. Adesso la fase vede questo prolungato possesso palla del Brasile ma privo di sbocchi, ancora l'apertura a destra per Cunha che quindi si è spostato a destra, lui che sarebbe il centro del tridente schierato da Carlo Ancelotti con Vinicius a sinistra e Ryan a destra, è andato a prendersi il pallone l'attaccante Cunha, autore di una doppietta proprio ad Haiti nella precedente incontro. Ancora il retropassaggio per Marquinhos, non va in pressing la Scozia, insiste il Brasile con Marquinhos, ancora il tocco per Gabriel, Gabriel stucchevole questa fase, Paquetá ancora Paquetá, tutto fermi quelli della Scozia, eppure dovrebbero recuperare, c'è ancora Cunha che supera un avversario, un secondo vince un contrasto, è costretto a retrocedere, poi l'apertura ancora a destra dove c'è il cross, la deviazione di testa, vanno a vuoto due giocatori del Brasile, insiste però Douglas Santos, il pallone che viene servito ancora per l'autore del gol, Vinicius, che entra in area di rigore si guadagna.

0: a calcio d'angolo, direi di raccontare questo primo angolo della partita. C'è già stato un gol, quello al sesto minuto di Vinicius, non c'era stato ancora un calcio d'angolo, ci sarà adesso grazie all'intervento in spaccata da parte del difensore Patterson della Svezia, e quindi calcio d'angolo, bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali. Subito dopo l'esecuzione di questo tiro dalla bandierina torneremo da Daniele Fortuna per il racconto di Marocco a Haiti, gara che si sta disputando ad Atlanta. Tutti pronti, solito intervento dell'arbitro per evitare le trattenute. Partirà Bruno Guimaraes con l'interno destro, alza il braccio destro, parte a rientrare Guimaraes, pallone in aria, non esce il portiere, allontana la Scozia, recupera però ancora il Brasile, Paquetà però alza una campanile abbastanza prevedibile e la Scozia può ripartire in contropiede velocemente, prova a intercettare il Brasile, ma il pallone arriva a Gannon Doc che è costretto a dare all'indietro per Robertson. Prosegue l'azione, ma siamo lunghissimi, e quindi 19 minuti e Scozia 0, Brasile 1. Possiamo tornare a Marocco Haiti.
1: Leggermente più avanti di qualche secondo, però, con il Marocco che insegue Haiti in vantaggio per 1-0 a Rabat. Adesso va a cercare il lancio, forse è partito in fuorigioco El Kabi, non riesce forse nemmeno a tenere il pallone in campo, ma si gioca Brahim Diaz a cercare il tiro, poi alla fine interviene l'arbitro olandese Makeli a fermare tutto, anche perché c'era stata la segnalazione del suo primo assistente. La posizione di fuorigioco era reale, anche piuttosto evidente quella di El Kabi, l'attaccante dell'Olympiacos, che poi è riuscito a tenere il pallone in campo. Era fuorigioco, calcio di punizione per Haiti. Sorprendentemente il Marocco a fatica si è buttato all'attacco, ma anche in maniera forse un po' troppo disordinata, e Haiti lotta adesso magari anche un po' di tempo per questo calcio di punizione che va a battere il portiere capitano Placid, in completo giallo, a scavalcare la linea centrale del campo, poi il pallone esce, l'ultima a toccare però è stato un giocatore del Marocco, e allora rimessa in zona d'attacco per Haiti a sinistra con Providenza già sul pallone, viene giocato all'indietro con calma Haiti del Croix, ancora per il portiere, lungo retropassaggio, Marocco 0 Haiti 1, è il 21esimo, Scozia-Brasile.
0: Superato il 20esimo da una decina di secondi, sempre Brasile in vantaggio nel periodo in cui non siamo stati collegati. Occasione Brasile con Vinicius che è entrato in area di rigore, questa volta dalla destra, ha provato un tiro di esterno, pallone che è terminato a lato, non di molto. I tifosi del Brasile si esaltano anche per la parata di stelle, giocatori che vengono inquadrate nei mega schermi dello stadio di Miami, con, abbiamo detto, Ronaldo il fenomeno, abbiamo visto Kakà, abbiamo visto Cafu, abbiamo visto Rivaldo, abbiamo visto Roberto Carlos, poi c'era anche dei Beckham, ma insomma per i tifosi del Brasile sono questi i giocatori che fanno battere il cuore, e chissà quanti altri ce ne sono in tribuna. Ancora Brasile, la chiusura da parte di Hendrick che mette il pallone direttamente in fallo laterale, manca però la reazione della Scozia che insomma al momento, stando così le cose, terminerebbe al terzo posto, non raggiungerebbe il Marocco nonostante la nazionale nordafricana stia perdendo a sorpresa contro Haiti. E insomma, se la Scozia vuole sperare almeno in un passaggio ai sedicesimi, deve assolutamente provare a fare un gol, provare a portare a casa almeno un punto, mentre per quella che riguarda il Brasile sta giocando in scioltezza. Brasile che alla prima è stato messo chiaramente in difficoltà dal Marocco, più facile la partita con Haiti, come sembra facile la partita della Scozia, tutto però spianato dall'erroraccio, ne fa un altro e va a segnare ancora Vinicius, secondo errore clamoroso di McKenna, e beh a questo punto il ragazzo andrebbe sostituito. Lascia il pallone McKenna, anzi forse in questo caso, chiedo scusa a McKenna, Hendry il giocatore, l'altro difensore centrale che ha sbagliato, era nella zona di McKenna, in pratica ha sbagliato il controllo, gli è piombato addosso Vinicius, e per Vinicius doppietta personale ed esattamente il quarto gol in questo mondiale, e siamo alla terza partita. Ma insomma, così non la puoi fronteggiare. Cerchiamo di capire chi è stato il responsabile. Io ho visto McKenna, però insomma i tabelloni inquadrano Hendry, e in effetti sì, l'errore è di Hendry, e quindi insomma centrali della Scozia assolutamente negativi. Ha anche rischiato il cartellino rosso e il fallo da rigore andando a fare una cintura su Vinicius, che però è rimasto in piedi e sull'uscita

0: uscita del portiere Gan, assolutamente non protetto dai suoi difensori centrali, con un colpo di interno destro ha fatto passare il pallone lentamente sotto le gambe di Gan e ha segnato il gol del meritato raddoppio del Brasile sulla Scozia. Doppietta di Vinicius, siamo al 23esimo, Scozia 0 Brasile 2. Torniamo a Marocco Haiti.
1: In pausa la partita ad Atlanta, quando siamo arrivati al 23esimo, Haiti in vantaggio, anche meritatamente direi, con il gol di Joseph, gol di tacco al 10° minuto, squadre intorno alle panchine, commissari tecnici, particolarmente preziosa questa pausa, soprattutto per il Marocco. Torniamo a seguire Scozia-Brasile.
0: Guarda, perché qui non c'è la pausa, però c'è un consulto VAR per un possibile sgambetto. Non aveva protestato Endri, ma all'ennesima riproposizione il VAR ha richiamato l'arbitro, forse uno sgambetto di Vinicius su Endri, che già comunque il pallone l'aveva perso, poi si è allontanato. Vediamo che l'arbitro ha già visto, e quindi adesso ascolteremo il responso al microfono dell'arbitro messicano Cesar Ramos. Vediamo che cosa deciderà, ascoltiamolo insieme. Non ci arriva la voce dell'arbitro.
2: Vediamo. Cancel the goal, is final decision.
0: E il gol viene annullato. Tra i fischi del pubblico abbiamo sentito solo final decision, ma insomma i fischi del pubblico stanno a sottolineare, e adesso anche i tabelloni dimostrano no goal. Io confermo, l'errore di Endri c'era, Endri era già in caduta, Vinicius stava già prendendo il pallone, però poi i piedi si sono incrociati e il VAR è andato a pescare un fallo che a velocità normale nessuno aveva visto, un presunto sgambetto di Vinicius ai danni di Endri, e quindi si resta sull'1-0, niente doppietta per Vinicius, che comunque è imbestialito perché dice non si può annullare questo gol. Ripeto, a velocità normale non si era visto, andando ad analizzare le immagini si è visto che c'era questo tocco piede contro piede, sollevato Endri, che insomma nelle immagini rimarrà il suo errore, però nella storia della partita no, perché insomma questo gol è stato annullato. Endri, difensore che gioca nell'Arabia Saudita con l'Al-Ettifaa. E allora siamo arrivati anche noi alla pausa, e quindi è il momento di mandare la pubblicità.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: E allora, per quel che riguarda Scozia-Brasile, la situazione vede sempre il Brasile avanti per 1-0, annullato dopo visione VAR il raddoppio di Vinicius. È ancora in corso la pausa rinfrescante, mentre ad Atlanta era iniziata prima del consulto VAR. Questo conferma l'impossibilità della contemporaneità delle partite. E allora sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa Marocco-Haiti.
1: Ricominciata la partita al 27esimo del primo tempo, Haiti in vantaggio per 1-0 sul Marocco. Saibari un attimo fa è andato via metà campo, tutto da solo, troppo da solo, forse poi ha subito magari anche un contatto irregolare da dietro di Experience mentre cercava di entrare nell'area di rigore di Haiti, poi è caduto l'arbitro, magari non ha fischiato. Haiti ha recuperato il pallone, a terra Saibari, ma adesso si gioca con il calcio di punizione già battuto da Haiti, e calcio di punizione invece adesso per il Marocco. Haiti, contrasti robusti della nazionale haitiana in mezzo al campo. Qui il fallo è stato commesso dall'autore del gol, un gran gol di tacco al 10° minuto su cross che arrivava dalla linea di fondo, cross basso di Duverne davanti alla porta. Joseph beffato di tacco la difesa del Marocco, il portiere Bounou. Elanaoui tocca il pallone che finisce in fallo laterale con il Marocco in attacco. L'ultimo a toccare però è stato il numero 10 Bellegarde, rimessa da destra con Hakimi già sul pallone pronto a battere da fallo laterale, viene incontro Brahim Diaz. Non si è visto moltissimo l'ex Milan.

0: Giocatore adesso in forza al Real Madrid, va Riyad, uno dei due difensori centrali con il sinistro proprio per Brahim Diaz, poi il pallone che scorre, non arriva perché si chiude la difesa haitiana, si chiude su El Kabi che era spalle alla porta, tendeva il pallone, poi fallo commesso da Salah Eddin, calcio di punizione per Haiti quasi al 29esimo minuto. Marocco 0, Haiti 1, vediamo se hanno ricominciato a giocare Scozia e Brasile.
1: Proprio in questo momento Daniele Fortuna, l'arbitro, ha fatto riprendere il gioco. Devo dire che più che hydration break oppure pausa rinfrescante c'è stata la polemics break, perché i giocatori del Brasile hanno continuato a protestare con l'arbitro messicano Cesar Ramos, in particolare Vinicius, per quel gol annullato. Lo stesso difensore Endri, autore della frittata, non aveva protestato, anzi non solo, quando Vinicius stava andando via ha provato a cinturarlo per fermarlo, il VAR è andato a vedere questo tocco piede contro piede. Se andiamo a vedere il gol, potrebbe essere stato legittimamente annullato, però dopo lunga esultanza la Brasile è rimasto molto amaro in bocca, e quindi abbiamo visto Vinicius che, piuttosto che parlare con il suo allenatore Carlo Ancelotti, ha parlato con il direttore di gara, che gli ha spiegato che insomma il VAR ha valutato questa sua irregolarità. La Scozia nel frattempo, dopo la pausa rinfrescante, ha provato a portarsi in avanti, ha collezionato il primo calcio d'angolo della partita, che non ha avuto particolare esito. Ha messo con McGinn un pallone in aria che la difesa del Brasile è riuscita a contrastare, ma adesso è ancora la Scozia che tiene il pallone con Ferguson, lo scambio a centrocampo per il controllo di Endri, proprio lui Endri che va a sinistra per Robertson, ancora per Endri, c'è Ferguson che chiede il pallone e lo tiene, ancora Ferguson, tutto a destra dove si propone Patterson, Patterson che rientra, ancora il pallone per Ferguson, Ferguson centralmente, il tocco poi per Endri, ancora per McKenna, McKenna, Endri, retropassaggio di McKenna per il portiere Gunn, assolutamente in confusione i due centrali difensivi della Scozia. E allora scocca in questo momento la mezz'ora di gioco, Scozia 0 Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
0: 1-0 per Haiti al 31esimo, due interventi non impossibili però decisivi del portiere della nazionale haitiana Placid, portiere e capitano come abbiamo più volte ripetuto, il giocatore più esperto con i suoi 38 anni. Hakimi, concluso male, centrale dopo una galoppata solitaria del giocatore del PSG. Prima respinta di Placide sui piedi di El Kabi, che ha cercato di angolare, un'altra conclusione, angolata sì ma non troppo potente, è arrivato ancora una volta Placide, mentre in attacco adesso il Marocco, ma perde il pallone, allora si capovolge il fronte con Bellegarda per Haiti, e poi a sinistra arriva anche Experience che ferma il pallone, evidentemente un giocatore però è rimasto a terra perché Experience, giocatore del Nancy, mette il pallone in fallo laterale, un problema per un giocatore del Marocco, per il numero per il numero 26 Salah Eddin, che a terra, non si gioca dunque ad Atlanta. Marocco 0 Haiti 1, è il 32esimo, Scozia Brasile.
1: Invece qua abbiamo superato il 31esimo minuto e sembra che dopo il pericolo scampato dalla Scozia con l'annullamento del secondo gol di Vinicius, gli scozzesi si siano in qualche modo dato una svegliata, tant'è che adesso Ferguson sta per battere il secondo calcio d'angolo per la Scozia contro uno battuto dalla Brasile. Bandierina di sinistra, porta verso destra, partirà con l'interno destro il giocatore della Bologna, colpo di testa, rimane ancora lì, va a inseguire il pallone ancora McGinn, il controllo di McGinn fronteggiato da Douglas Santos, ancora McGinn si porta sulla sinistra, riesce a far filtrare il pallone ancora per il tentativo di Patterson, la chiusura di Paquetà che poi tiene il pallone, prova a farsi far fallo ma c'è il guardaline lì vicinissimo che non segnala nulla, e allora fa il brasiliano Paquetà con un tunnel di tacco che però non ha esito perché il pallone termina ancora dalle parti della Scozia, ancora con Ferguson che si guadagna l'angolo, e beh, a giudicare adesso dalla Boato che sentite anche voi in Italia, amici radioascoltatori, c'è il tifo della Scozia, c'è anche il tifo neutrale che magari parteggia per la squadra sulla carta più debole, ossia la Scozia, perché su questo tiro di Ferguson con deviazione di Casemiro ci sarà l'angolo numero 3 in favore della Scozia contro uno battuto dalla Brasile, fino al raddoppio poi annullato di Vinicius.

0: in campo c'era una sola nazionale, ossia il Brasile. Ancora Ferguson che partirà con il sinistro, porta la nostra destra, il pallone a rientrare con il destro da parte del giocatore del Bologna. Ancora il pallone che arriva in aria, colpo di testa, fischia l'arbitro, fallo in attacco, calcio di punizione Brasile, e McGinn rimane con l'acquolina in bocca perché aveva caricato il destro per un tiro al volo, tutto vanificato da un fallo ancora di Endri ai danni di Casemiro. E siamo arrivati al 33esimo minuto, Scozia 0 Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
1: 1-0 per Haiti che attacca anche adesso nell'area di rigore, va in dribbling Joseph, poi calcia, pallone altissimo, però ancora insidioso il giocatore del Ferencváros che ha segnato il gol che permette ad Haiti di condurre quando siamo arrivati quasi al 34esimo del primo tempo. Il gol di tacco qui è andato via bene nell'area di rigore del Marocco, poi conclusione invece altissima, completamente fuori misura, prova ad andare via adesso per il Marocco sulla fascia sinistra, Saibari messo a terra, ci sarà calcio di punizione per il Marocco. Saibari ha avuto la grande possibilità per il pareggio del Marocco 4 minuti dopo la rete segnata da Joseph, e però sotto porta non è riuscito a trovare la rete, sbilanciato all'indietro, tirato altissimo il Marocco adesso a centrocampo con i suoi mediani a registi, si va ora all'indietro però da Riyad Amrabat, chiama il pallone, viene servito l'ex Fiorentina, cerchio di centrocampo, poi sulla sinistra ancora per Alal, ancora lui cerca il passaggio in verticale rasoterra per Brahim Diaz dalla tre quarti, sulla sinistra arriva anche Salah Eddin quasi all'altezza della torta dell'area di rigore, la sovrapposizione, ancora il cross in mezzo, salta il numero 5 del Croix di Haiti, ma il pallone è ancora tra i piedi dei giocatori del Marocco, di Brahim Diaz in particolare sulla sinistra, ha tolto l'area di rigore, trova lo spazio per il cross, colpo di testa di Saibari, alto, il Marocco insiste per cercare di arrivare al pareggio, sempre Saibari alla fine il giocatore più pericoloso, gran cross però di Brahim Diaz da sinistra con il destro, è riuscito a mettere il pallone sulla testa di Saibari, colpo di testa alto però, Marocco 0 Haiti 1, 36esimo, Scozia Brasile.
0: Superato il 35esimo minuto, sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia. Continuano le proteste brasiliane, ma stavolta non per il gol di Vinicius, quello è andato perché Ryan chiedeva un calcio d'angolo. Beh, insomma, a prima vista sembrava che avesse ragione, perché su un anticipo da parte di McKenna sembrava proprio che il difensore scozzese avesse deviato in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. In questo mondiale il VAR aiuta anche sui calci d'angolo, abbiamo visto più volte decisioni arbitrali cambiate dopo intervento VAR. In questo caso invece evidentemente aveva ragione l'arbitro, però giudicare dalle lunghe proteste da parte di Ryan e dall'impressione che abbiamo avuto noi vedendo a velocità normale l'azione, mi sembrava che il Brasile in questo caso avesse ragione. Ma si riparte ancora con Vinicius che riceve il pallone da Douglas Santos, Douglas Santos per Paquetá, Paquetá centralmente per Bruno Guimarães, il controllo di Bruno Guimarães che va indietro da Marquinhos, Marquinhos ancora per Paquetá, tre quarti campo della Scozia, pallone per Douglas Santos, Douglas Santos arriva sul pallone ancora per Vinicius, Vinicius che si ferma ancora per Paquetá, Paquetá va a mettere un po' in difficoltà Bruno Guimarães che però riesce a restituirgli il pallone, ancora il tocco di Gabriel, laterale per Marquinhos, c'è Danilo che ottiene il pallone, siamo adesso nella metà campo della Scozia, ma la Scozia attende, così come era avvenuto subito dopo il gol del 1-0 della Brasile, la Scozia negli ultimi minuti si è un po' portata avanti, ma adesso sta subendo il possesso palla del Brasile che attacca ancora con Vinicius, questa volta è molto bravo a prendergli il pallone Patterson, ancora la Scozia con il rilancio proprio per Patterson che scambia con Ferguson, ancora Patterson che poi la mette morbida per Gannon Doak, però insomma non sono dei grandi palleggiatori in area di rigore i giocatori della Scozia, stanno davvero facendo correre brividi scozzesi ai propri tifosi per questi passaggi, già è avvenuto in occasione del gol buono di Vinicius e anche del gol annullato dello stesso Vinicius, ancora Brasile, limite dell'area di rigore, la conclusione da fuori e il pallone che termina al lato, ci ha provato Ryan, non ha centrato la porta, ma il Brasile ha ricominciato a macinare, 37 e mezzo, Scozia 0 Brasile 1, ancora Marocco Haiti
1: 1-0 per Haiti.

0: Entriamo nel 38esimo minuto. Abunu, il portiere del Marocco, a scambiare con uno dei difensori centrali, Riyad in particolare. Poi va via Alal, giocatore del Mechelen, campionato belga dall'altra parte. Trova Hakimi largo sulla destra, subito in mezzo. Brahim Diaz, sta crescendo il numero 10 del Marocco, trova benissimo El Khanous dall'altra parte, va a concludere ancora Placide, poi in mezzo Hakimi, rete, il Marocco ha pareggiato. Si era opposto in qualche modo un intervento esteticamente imperfetto Placide, ma poi l'irruzione sulla linea di porta di Hakimi, del capitano, e la rete del pareggio, con Hakimi che è andato immediatamente a prendere il pallone, lo ha riportato al centro del campo. Qui Placide è stato anche abbastanza sfortunato, però bravissimo El Khanous, conclusione con il sinistro, doppio passo nel tentativo di ingannare Duverna, il deviazione di Duverna, Placide riesce a toccare il pallone, poi arriva Hakimi sotto porta, qui da capire se il pallone fosse già entrato, no, probabilmente no, quindi è decisivo il tocco di Hakimi sotto porta per il pareggio del Marocco. Marocco 1 Haiti 1. Siamo entrati nel 39esimo minuto, di nuovo Scozia Brasile,
1: 39 minuti ed è sempre 1-0 per il Brasile sulla Scozia, con il Brasile che riparte dalla retrovia. Retropassaggio per il portiere Alisson, il portiere della Liverpool, ex Roma, completo verde, nessun intervento tra i pali, solo qualche retropassaggio, qualche rinvio con i piedi per il portiere brasiliano. Casemiro recupera palla, siamo adesso nella metà campo della Scozia, lo scambio ancora con Ryan che va all'indietro per Marquinhos, Marquinhos lateralmente per Paquetá che riceve il pallone, Paquetá si avvicina a Bruno Guimarães e riceve ancora palla, poi lo scambio con Danilo, Danilo all'indietro per Marquinhos, Marquinhos per Casemiro che lascia scorrere però per Paquetá, ancora Paquetá che va a mettere un pallone in aria, insomma va a colpire di testa Robertson, capitano della Scozia e giocatore che milita nel Liverpool. Il retropassaggio per il portiere Gunn che riesce a bloccare il pallone, completo grigio per il portiere scozzese, e va a rilanciare per Gannon Doak, Gannon Doak ancora per Patterson, Patterson sulla tre quarti campo, ancora Patterson, ma in pratica è fermo il giocatore scozzese perché nessuno dei compagni si libera oppure va a dettare il passaggio. Patterson, vanno in pressing quelli del Brasile che hanno capito che gli scozzesi non sono dei gran palleggiatori, così come dicevamo nel precedente collegamento, riesce però a farsi far fallo McLean e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Scozia proprio all'interno della metà campo della nazionale britannica, della nazionale scozzese, e quindi sarà proprio McLean che va a riprendere posizione per la battuta. Brasile che la riconquista immediatamente con Casemiro, il tocco per Marquinhos, cerchio di centrocampo, ancora il pallone che arriva a Bruno Guimarães, Bruno Guimarães che rientra ma di esterno, adesso si gioca davvero con ritmo molto molto lento, e Gabriel che va a sinistra dove c'è Douglas Santos, Douglas Santos ancora all'indietro, però direi fase abbastanza bloccata della partita, e quindi quando siamo al 41esimo, ribadendo che il Brasile è in vantaggio sulla Scozia per una rete a zero grazie al gol di Vinicius, dopo 6 minuti direi di tornare da Daniele Fortuna al racconto di Marocco Haiti.
0: Quasi 42 minuti, Marocco 1, Haiti 1, il pareggio di Hakimi l'abbiamo raccontato in diretta. C'è da dire invece che il sito della FIFA ha corretto il nome del marcatore a proposito del gol del vantaggio di Haiti, non gol di tacco di Joseph ma autorete del portiere Bounou del Marocco. C'è stata sì deviazione, non so quanto decisiva, questa comunque è la valutazione della FIFA, gol da rivedere, gran merito in ogni caso all'attaccante di Haiti. Joseph va a concludere, ancora Haiti con la rete, Isidore in questo caso, conclusione da fuori, Isidore riporta in vantaggio Haiti, 25 metri, conclusione angolatissima, a mezza altezza, imparabile per Bounou che scuote la testa e va a raccogliere il pallone, l'esultanza di tutti i tifosi haitiani, Hakimi che prova a sferzare i suoi compagni di squadra, mani nei capelli invece per i tifosi marocchini, Haiti torna in vantaggio con un'altra rete meravigliosa di Isidore del Sunderland dalla distanza, Marocco 1 Haiti 2.

0: 43esimo, ha sbagliato qui la difesa del Marocco, però grande conclusione con il destro, ha toccato, si è aggiustato il pallone con il sinistro Isidoro, poi ha guardato la porta, conclusione violentissima a battere Bounou. Marocco 1 Haiti 2, il 44esimo. Scozia Brasile
1: 43 i minuti a Miami ed è sempre Scozia 0 Brasile 1. In questo momento non cambia molto la classifica, anche se insomma Haiti raggiungerebbe a 3 punti la Scozia, ma perde per il confronto diretto, lo abbiamo detto in presentazione. Haiti non ha possibilità di qualificarsi, però davvero, come ci sta raccontando Daniele Fortuna, sta disputando una partita storica per il calcio e poi ai mondiali di partite che non contano nulla, non ce ne sono. Ancora il pallone che arriva Marquinhos per il Brasile, cerchio di centrocampo, il tocco per Danilo, Danilo ancora indietro per Marquinhos, Marquinhos per Gabriel, Gabriel tutta dietro adesso la Scozia, il Brasile che prova a impostare un'azione nella metà campo dei blu di Scozia, il pallone che arriva ancora a Casemiro, Casemiro per Danilo, però anche il Brasile sta gestendo le energie, fra un po' conosceremo il recupero che vedrà i tre per la pausa rinfrescante, ma vedrà anche la pausa non lunghissima in verità per il gol annullato a Vinicius con l'arbitro che dopo visione VAR ha preso una decisione in modo molto molto rapido. Ancora Brasile, Vinicius la mette al centro, deviazione, salvataggio sulla linea e rischia. In questo caso si carica Patterson, che è il migliore dei difensori scozzesi in questo caso, visto che insomma i due centrali hanno combinato disastri, mentre Robertson dall'altra parte ci mette l'esperienza in pratica su Vinicius che ha messo al centro, salvataggio sulla linea di Patterson e poi il pallone carambolato sul portiere Gan, determinato in calcio d'angolo per l'angolo numero 2 in favore del Brasile contro i 3 battuti dalla Scozia. Vediamo che la bandierina è quella di destra, porta a sinistra Bruno Guimarães sul pallone, dall'altra parte invece se ne incarica Douglas Santos per il Brasile. Pallone in aria, colpo di testa facile, questa volta la presa del portiere Gan che si accinge a effettuare il rinvio. Aspettiamo solo il 45esimo per scoprire che questo primo tempo si giocherà ancora per 6 minuti. Scozia 0, Brasile 1, torniamo a Marocco Haiti.
0: E invece il primo tempo di Marocco Haiti si giocherà per altri 5 minuti, quasi completato il primo minuto di recupero. Haiti è in vantaggio per 2-1 sul Marocco, lo ricordo. Non è poi che sia un vantaggio così immeritato, è vero, sono state due grandi conclusioni quelle che hanno portato al gol la nazionale haitiana. Il Marocco ha avuto le sue possibilità, ha trovato il pareggio con Hakimi. Attenzione perché c'è il pareggio del Marocco, però il pareggio è arrivato, il pareggio del Marocco con Saibari. Segna sempre lui per il Marocco, il 2-2 tra Marocco e Haiti con Hakimi che è andato a crossare in mezzo, arriva Saibari al rimorchio, terzo gol per lui, conclusione imparabile per Placid questa volta. Il Marocco va sul 2-2, ritrova il pareggio, partita in equilibrio, partita molto divertente nel secondo dei 5 minuti di recupero. Marocco 2 Haiti 2, ha pareggiato Saibari. Scozia Brasile.
1: Qui invece il recupero è ancora abbastanza lungo, visto che è passato un minuto e mezzo dei 6 concessi dall'arbitro messicano Cesar Ramos. E 1-0 per il Brasile sulla Scozia, mentre adesso anche i megaschermi comunicano il nuovo pareggio del Marocco su Haiti. E quindi insomma c'è stato anche un abboato, perché poi insomma l'Haiti potrebbe diventare squadra simpatia di questa ultima giornata della fase a gironi del mondiale. Vinicius punta il suo diretto avversario, Patterson si accentra, trattenuto, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore del Brasile. Non ci sta Patterson che allarga le braccia all'indirizzo dell'arbitro e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Brasile, con la trattenuta prima per la maglietta, poi anche di spalla da parte di Patterson, e quindi il calcio di punizione battuto, il pallone che arriva a Bruno Guimarães, il tocco per Paquetá, ancora Guimarães, palla per Casemiro, Casemiro per Paquetá, ancora Casemiro, Casemiro che va a toccare a sinistra per la giocata da parte di Gabriel, ancora per Casemiro da fermo praticamente i due giocatori, ancora il pallone per Marquinhos, Marquinhos prova lo spunto, Ryan, Ryan il tocco.

0: per Guimarães, cade in aria Ryan, non c'è niente per l'arbitro, spallata ancora Brasile che resta in aria, il cross, l'uscita vuota del portiere Vinicius, ancora lui, questa volta la mette dentro e questa volta non mi sembra che ci siano problemi, anche se bisogna valutare la posizione di Vinicius che balla e insomma davvero in gran momento Vinicius, due gol buoni, diamo buono questo, e uno che sembrava buono e che in realtà è stato annullato, portano a 4 il bottino di Vinicius in 3 partite, anzi 2 e mezzo, perché qui ancora il primo tempo deve finire, su un pallone di Guimarães a scavalcare la portiere Gann, non impeccabile nell'uscita per la verità, si è trovato sul secondo palo a porta vuota Vinicius e ancora lui, la stella della Real Madrid, di testa è andata a metterla dentro, un giocatore del Brasile che era terminato a terra, un pallone recuperato con Bruno Guimarães che l'ha messa dentro, posizione assolutamente regolare perché a tenere in gioco Vinicius era Patterson, colpo di testa praticamente a porta vuota, non impeccabile il portiere scozzese Gunn che gioca in Inghilterra nella Nottingham Forest, il raddoppio del Brasile, c'è tutto, è arrivato nel recupero del primo tempo, Scozia 0 Brasile 2, ma ci sono ancora 2 minuti da giocare, sentiamo invece la situazione ad Atlanta per Marocco Haiti.
1: 30 secondi per completare il quinto e ultimo minuto di recupero, Marocco 2 Haiti 2, e ha sfiorato il vantaggio il Marocco con Brahim Diaz ed è stato bravo Placid e chiuderà il primo tempo in attacco la nazionale marocchina con Hakimi, sempre lui il gol e poi l'assist per Saibari, terzo gol per il giocatore del PSV Eindhoven, Hakimi pronto a battere un calcio di punizione con il pallone in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, da destra uno sguardo all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, blocca Placid, colpo di testa centrale di El Einaoui, ha bloccato Placid senza difficoltà su questo colpo di testa, si chiude il primo tempo molto divertente e a sorpresa comunque il doppio vantaggio di Haiti, è stata poi rimontata dal Marocco 2-2 con il gol di tacco di Joseph, autorete però di Bounou con deviazione del portiere del Marocco, poi il pareggio di Hakimi al 39esimo, al 43esimo il nuovo vantaggio di Haiti con Isidor, gran conclusione dalla distanza e poi il pareggio di Saibari, squadre che si dirigono verso gli spogliatoi, Marocco 2 Haiti 2, si gioca ancora Scozia Brasile
0: e si gioca ancora infatti 35 secondi per arrivare al 51esimo minuto, i 6 di recupero concessi dall'arbitro, però come ricorderete, come avete ascoltato nel precedente collegamento, in pieno recupero è arrivato il raddoppio di Vinicius e quindi c'è stata l'esultanza, vedremo se l'arbitro messicano Cesar Ramos prolungherà questi 6 minuti, alcuni arbitri lo fanno altri no, ma ricordiamo che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro, gran lavoro di Ryan che riesce a eludere l'intervento di Robertson e solo davanti alla portiere Gunn, scarica sulla portiere, guadagna calcio d'angolo e quindi inevitabilmente, visto che l'arbitro sembra avere tutte le intenzioni di far battere questo angolo, i 6 minuti verranno prolungati, gran lavoro di Ryan, ha mandato a gamba all'aria Robertson, ma questa volta Gunn, che non era stato certo impeccabile in occasione dell'uscita sul secondo gol di Vinicius, riesce con il corpo a deviare in corner, 3-3 il conto dei corner, si chiuderà qua il primo tempo con Paquetà, il cross a rientrare, l'uscita di Gunn ancora incerto nell'uscita, arriva il Brasile, conclusione deviata, sarà ancora angolo ma forse questa volta l'arbitro non lo farà battere perché in effetti alza il braccio e invita le squadre a raggiungere gli spogliatoi, è terminato 2-0 il primo tempo, Vinicius non si è accorto e stava per andare a battere il calcio d'angolo, però lì vicino c'è l'imbocco degli spogliatoi e lui il mattatore di serata è il primo a prendere la strada degli spogliatoi, fine primo tempo, Scozia 0 Brasile 2 a Miami, apre e chiude Vinicius al 6° minuto, il primo gol erroraccio difensivo di McKenn, al 46esimo il raddoppio di testa, non impeccabile qui il portiere Gunn, ricordiamo anche che al 22esimo c'era stato un altro gol di Vinicius, questa volta l'errore di Endri, l'arbitro aveva convalidato, il VAR ha annullato per un fallo quasi impercettibile dello stesso Vinicius, Scozia 0 Brasile 2, avete sentito da Daniele Fortuna il 2-2 tra Marocco e Haiti e allora noi ci fermiamo e diamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Ed eccoci a voi dagli studi di Radio Rai a Dallas, decisamente in vena di regali la Scozia. McKenna distratto, Gunn il portiere a farfalle, Vinicius ringrazia in sacca due volte per il doppio vantaggio della Selecao di Carlo Ancelotti all'intervallo della gara di Miami. Ad Atlanta partita completamente diversa da come la immaginavamo, però bella, divertente, in altalena per questo 2-2 per ora tra Marocco e Haiti, con i caraibici due volte avanti e due volte raggiunti dalla formazione nordafricana. Per ciò che conta, come abbiamo fatto prima, la classifica dopo 45 più recupero: Brasile 7, dunque primo in questo momento, il Marocco segue a 5 punti per la seconda piazza. Rischierebbe così la Scozia, che ha 3 punti e meno 2 di differenza reti, un punto per Haiti, che lo ricordiamo in ogni caso resterà fuori dai giochi di questo maxi mondiale. Il secondo tempo è tutto da vivere fino a tarda notte, fino alle 2 del mattino oltre, credo, a questo punto. Allora andiamo a Roma, Saxarubra, GR1, e poi ripartiamo ancora con tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: GR1.
5: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Sono diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche, non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole e si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critica Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i 5 paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E ora la cronaca. Dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore: un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni dopo il duplice omicidio. Avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente. Tra le ipotesi, dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. E l'Europa stretta nella morsa del caldo: scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Anche in Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana sale a 5 invece il bilancio delle vittime, riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problema agli impianti di climatizzazione. E prima di chiudere, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Venezuela e emanato un'allerta tsunami, lo riferisce il Servizio Geologico Americano. A rischio anche le isole Vergini e Porto Rico. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo.

0: 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas, sono trascorsi 23 secondi esatti dallo scoccar dell'1 e noi siamo in diretta ovviamente su Rai Radio 1, soprattutto siamo nell'intervallo delle due partite della terza e ultima giornata della fase a gironi del gruppo C. Ricordo i parziali fin qui maturati nel racconto di Giuseppe Bisantis da una parte e Daniele Fortuna dall'altra, ritroveremo entrambi tra pochissimo. A Miami, più che doccia scozzese, doppio harakiri della formazione di Steve Clark, il Brasile avanti 2-0, però Vinicius ha dovuto in sostanza solo o quasi insaccare nella prima occasione con la papera clamorosa del centrale scozzese McKenna, peraltro ma limitato dal compagno di reparto Hendry qualche minuto più avanti, gol vanificato dall'intervento del VAR per una più o meno insomma evidente irregolarità di Vinicius nell'approfittare dell'incertezza avversaria, poi un po' a farfalle il portiere ancora della Scozia Ganna per il raddoppio di Vinicius, quarta rete fino a questo momento per la stella della Seleção e del Real Madrid. Che gara sta venendo fuori invece ad Atlanta nell'altra partita, Haiti due volte avanti, attribuito al portiere Bono del Marocco con un'autorete il vantaggio caraibico, poi l'ex Inter Hakimi, ancora Isidor, gran conclusione sul finire del primo tempo nel recupero, sei Bari, terza marcatura anche per lui, gara dunque che si è chiusa sul 2-2 in questo primo tempo. Io ricordo in breve intanto gli abbinamenti futuri di questo girone, come dicevamo nell'immediato prepartita si andrà a incrociare il gruppo C con il gruppo F che vede l'attuale classifica dopo due giornate, Olanda e Giappone 4 punti appaiate anche per differenza reti in questo momento e pari chiaramente nello scontro diretto. Al terzo posto c'è la Svezia con 3 punti, fuori dai giochi aritmeticamente la Tunisia a 0, girone che poi tornerà in campo per la terza e decisiva giornata nella notte tra giovedì e venerdì all'1 del mattino in Italia, prima del girone C, quello che stiamo seguendo in questo momento, contro seconda del girone F del quale vi ho appena parlato, e viceversa abbinamento inverso con prima F e seconda C. E poi per chi non ci avesse seguito nella nostra sessione serale, ancor prima di questa a tutti gli effetti notturna, il gruppo B ha espresso i suoi verdetti grazie alla vittoria sul Canada per 2-1, la Svizzera si è qualificata come prima del raggruppamento, al secondo posto proprio il Canada, e allora la Svizzera resterà a Vancouver per sfidare una terza classificata, e qui il domino è ancora molto molto lontano dall'arrivare alla conclusione, nella notte tra il 2 e il 3 luglio invece il Canada sarà protagonista del primo sedicesimo di finale in ordine di apparizione a Los Angeles la sera del 28 giugno, e dunque noi racconteremo in diretta a partire dalle 21 con solito prepartita questa gara di domenica sera 28, Canada contro seconda classificata del girone A, e così chiudo anche il cerchio per ricordarvi che poi il girone A è il prossimo a scendere in campo, ma sarà notte davvero fonda in Italia con le due partite che inizieranno alle 3 del mattino, tra poco meno di due ore, Repubblica Ceca, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Messico già qualificato, e diciamo che le altre due si giocheranno l'altro posto con la Corea in questo momento avvantaggiata, e poi c'è sempre il solito discorso legato alle cosiddette ripescate, le 8 migliori terze. Torniamo da Giuseppe Bisantis perché si ripartirà per Scozia-Brasile, sono curioso di capire se anche questa volta non verrà rispettata la contemporaneità perché Marocco Haiti si è chiusa un po' prima. Sui monitor di servizio non ti sfugga Bisantis, ma non ti sarà sfuggito l'abbraccio tra Carlo Ancelotti e forse un giocatore del Ravenna, a quanto abbiamo capito, però la questione sì, è ancora assai nebulosa. Ovviamente parliamo di Ronaldinho, ma al di là di

0: questo frammento che ci arriva dallo stadio di Miami. E vabbè, il Brasile di regali non ne ha bisogno. Poi chi legge il tabellino a fine primo tempo pensa a una gara a senso unico. In realtà non dico che Vinicius e compagni abbiano soltanto dovuto sfruttare gli errori avversari, ma quasi in realtà, perché poi non è che ci sia stato insomma un qualcosa. La Scozia si era svegliata dopo lo scampato pericolo del gol annullato a Vinicius, il momentaneo 2-0, poi è arrivato comunque. Però insomma, cosa vuoi dire su questo risultato?
1: Beh sì, intanto ti confermo che c'è Ronaldinho, le voci che arrivano, addirittura si era sparsa oggi nel pomeriggio che Ronaldinho fosse già a Ravenna per una sorta di presentazione, invece noi qui
0: fatto
1: anche
0: scalo
1: perché
0: a Miami, visto che era di strada, voglio
1: ha
0: dire.
1: Degli obblighi, beh sempre mare si tratta, no? E quindi ha degli obblighi, Marina di Ravenna ovviamente, ha degli obblighi pubblicitari, è uno dei protagonisti dei tantissimi spot pubblicitari che vediamo qui in America, protagonisti anche di spot in Italia, e Ronaldinho ha salutato Carlo Ancelotti e probabilmente lo ha incoraggiato per questa qualificazione del Brasile che arriverebbe da prima, stando così le cose. E beh sì, la partita è quella, la Scozia si è vista dopo il pericolo scampato del gol annullato dal VAR, ma ripeto, l'arbitro l'aveva assegnato, ma nessuno in tempo reale e a velocità reale si era accorto, neanche il difensore scozzese Hendry, che ha fatto un gran pasticcio, tant'è che aveva provato a fermare aggrappandosi a Vinicius, gol convalidato, poi chiamato al VAR, devo dire velocissimo il visione video da parte dell'arbitro messicano Cesar Ramos, che ha annullato il gol tra le proteste dei brasiliani. Poi però la sua doppietta se l'è presa nel recupero con un colpo di testa, non impeccabile Gana nelle uscite, molto incerto il portiere del Nottingham Forest, non protetto dai difensori McKenna e Hendry, e in una certa circostanza Patterson ha dovuto salvare sulla linea su un'incursione proprio di Ryan, che nel finale però ha scaricato sul portiere quello che poteva essere il gol del 3-0. Sono curioso anche io di sentire se la contemporaneità verrà rispettata.
0: La mia sensazione è che non verrà rispettata, quindi vado davvero al volo, dopo aver ringraziato Giuseppe Bisantis che ritroveremo tra pochi istanti, vado al volo da Daniele Fortuna, perché probabilmente ad Atlanta si riprenderà prima di quanto non si faccia a Miami. Daniele, francobollo, la gara che non ci aspettavamo, sì, avevamo parlato dell'orgoglio caraibico, poi per la situazione che sta maturando a Miami, al Marocco può andare bene così per il secondo posto, non per il primo, abbiamo spiegato le insidie dell'intreccio. Francobollo tuo e poi si riparte.
2: Ah sì, ci vorrebbe una vittoria con tanti gol, a questo punto non è scontata, e comunque Haiti doveva segnare un gol che mancava alla nazionale haitiana da 52 anni, ne ha fatti addirittura due, e che gol nel primo tempo, quello propiziato dal colpo di tacco di Joseph con deviazione ritenuta decisiva evidentemente del portiere del Marocco, Bono, a seconda che si prenda la pronuncia francese o quella araba, Bono il suo soprannome, referto però è Bonu. Poi è arrivato il gol, il pareggio di Hakimi per il Marocco, e subito immediatamente gol dalla distanza di Isidore, due bellissime reti quelle di Haiti alla fine del primo tempo, quasi nel recupero il pareggio di Saibari,
0: l'ormai solito Saibari, decisamente. Allora, mini stacco per noi, ragionevolmente ripartirei dalla gara tra Marocco e Haiti che comincerà prima, presumo, ad Atlanta con Daniele Fortuna, poi si ripristinerà immediatamente il rimbalzo con Giuseppe Bisantis per la Scozia-Brasile. Si gioca a Miami dallo studio di Dallas, ci risentiamo tra 45-50 minuti, arrotondiamo solo per i saluti, si riparte tra pochi istanti su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le partite.
2: E allora da Atlanta, dove la partita tra Marocco e Haiti per il gruppo C è già cominciata da 30 secondi, poco meno, Marocco 2, Haiti 2, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, adesso il Marocco che scambia il pallone, lo fa all'indietro, maglia rossa, naturalmente pantaloncini verdi, divisa caratteristica e classica per la nazionale del Marocco, dall'altra parte in blu con numeri bianchi Haiti e con il colletto anche con richiami rossi. Va adesso il Marocco a centrocampo a giocare questo pallone con il numero 23, El Khanous, gran protagonista con le sue discese soprattutto nel finale di tempo, ha avuto possibilità il Marocco, però Haiti ha giocato la sua partita al di là delle due reti che non sono state affatto estemporanee ma ben costruite, la rete che ha aperto la sfida al decimo minuto, il colpo di tacco di Joseph deviato la sua rete dalla

0: Del Marocco Bounouma con una discesa perfetta sulla fascia destra di Duverne, il terzino della nazionale allenata dalla francese Migné. Poi è arrivato il pareggio di Hakimi, ma nella finale di tempo con conclusioni sbagliate diverse da parte del Marocco e buoni interventi del portiere capitano di Haiti Placid. Poi la rete di Isidor dalla distanza, conclusione imparabile per Bounou al 45esimo, il pareggio di Saibari. Sale il Marocco ma cerca di andare via, sarà Eddin sulla fascia, si allunga troppo il pallone, arriva la deviazione, è stato Riyad il difensore a cercare di oltrepassare la linea centrale del campo. Il possesso palla adesso del Marocco nella sua di metà campo con l'altro difensore centrale Halal, poi il pallone giocato all'indietro all'altezza della linea mediana, il lancio per Hakimi sulla destra, gran protagonista Hakimi per il gol, per l'assist, ma per la presenza soprattutto Amrabat sempre sulla destra, poi il pallone giocato per El Canus, altro cross per nessuno con il pallone che esce, oltrepassa la linea di fondo, ripartito all'attacco il Marocco. Marocco 2, Haiti 2. Il secondo tempo è cominciato da poco meno di 3 minuti, vediamo se si gioca tra Scozia e Brasile. Giuseppe Bisantis.
1: È proprio in questo momento e quindi non c'è contemporaneità, però dobbiamo chiarire che la FIFA aveva detto su queste partite in contemporanea, saranno solo queste della terza giornata della fase a gironi, quando sono pronte si comincia, non si aspetterà, per evitare appunto tempi morti di giocatori in campo che si passano il pallone in attesa che cominci l'altra. È difficile ottenere la contemporaneità con le pause rinfrescanti, con i VAR, e quindi questa partita che è ripresa da 35 secondi ha un ritardo di circa 3 minuti rispetto alla partita che si sta giocando ad Atlanta. Allora si riprende dal 2-0 della Brasile sulla Scozia con la rete messa, la doppietta messa a segno da Vinicius. Una novità nella Scozia, entra un difensore, Tierney, con la maglia numero 6, ed è su un altro difensore, ci aspettavamo però uno dei due disastrosi centrali, McKennie e Hendry, invece esce proprio il capitano Robertson, che probabilmente ha avuto qualche problema fisico perché insomma è un po' il leader della squadra, difficile sostituirlo. Questa comunque è stata la decisione di Steve Clark e quindi c'è Tierney alla posto di Robertson. Questa è la unica novità nell'intervallo. Velocemente dunque vi ricordo come sono in campo le due squadre: la Scozia in completo blu scuro con numeri e bordi in bianco, il portiere Gunn, Patterson, McKenna, Hendry e Tierney, come detto subentrata Robertson, difensori Ferguson e McGinn, centrocampisti Gunn-Dock, McTominay e McLean sulla tre quarti, Shankland praticamente impercettibile davanti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, maglia gialla, calzoncini e calzettoni bianchi, e in campo con una 4-3-3, Alisson il portiere, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos in difesa, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá a centrocampo, Ryan, Cunha e Vinicius davanti in maglia celeste, calzoncini e calzettoni neri, l'arbitro messicano César Ramos, messicani guardaline Alberto Morin e Marco Bisguerra, norvegese il quarto ufficiale Espen Eskas, e poi alla VAR Guillermo Pacheco messicano, Abdullah Al-Sheiri saudita, Tomasz Kwiatkowski polacco, VAR che è stato determinante nell'annullamento del secondo gol di Vinicius. Non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo, stadio gremito, 2-0 per il Brasile sulla Scozia che prova adesso a spingere, Scozia che attacca adesso da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali, alla meglio il Brasile avviato a vincere questo girone, ma è ancora lunga, 2.5, Scozia 0, Brasile 2, torniamo a Marocco Haiti.
0: 5 minuti, 2-1, 2-2 tra Marocco e Haiti, con il Marocco che fa possesso palla, cerca ampiezza, cerca soprattutto i movimenti di El Canus largo sulla fascia, le sue sovrapposizioni, passa da una parte all'altra del campo senza dare punti di riferimento alla nazionale haitiana che però resiste. C'è calcio d'angolo adesso per il Marocco dalla bandierina di sinistra, va a battere proprio El Canus, il giocatore dello Stoccarda, tocca dietro corto per Brahim Diaz, poi arriva anche Hakimi da sinistra, Brahim Diaz in mezzo, area di rigore, prova a liberarsi, va via, una dribbling, ferma il pallone, cross in mezzo con De che va a deviare il pallone, lo calcia in fallo laterale, resta in attacco il Marocco, colpo di tacco da parte di El Canus che poi recupera il pallone sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora El Canus dall'altra parte, l'apertura per Hakimi, largo posizione centrale, ancora Hakimi, El Canus va a riprendere il

pallone, corre veramente su tutti e due i lati del campo, poi ha recuperato Haiti, però gioca il pallone all'indietro, pressing da parte del Marocco, aggirato, eluso con il possesso palla, con i passaggi in orizzontale dei giocatori haitiani. Arriva Amrabat in scivolata, manda il pallone in fallo laterale, continua a difendersi Haiti. Marocco e Haiti sono sul 2-2 al settimo

0: di Scott McTominay, imperioso di testa, però non è riuscito ad angolare. In pratica il pallone è terminato tra le mani di Allison, che in pratica fa il suo primo intervento della partita. Solo ordinaria amministrazione per il portiere del Liverpool nel corso del primo tempo. E riparte il Brasile, ancora con Douglas Santos. Il tocco all'indietro per Gabriel lateralmente per il capitano Marquinhos, ancora a destra per Danilo, che non c'era nella partita con la Marocco. Poi Ancelotti si è affidato alla sua esperienza per le partite successive contro Haiti e Scozia. Ancora il pallone che viene controllato da Gabriel, scarica per Douglas Santos, ancora per Marquinhos, fa girare palla il Brasile, in questo sono maestri. Lancio ancora per Vinicius, l'intervento questa volta pulito da parte di McKenna, che consente alla Scozia di risalire. Ancora con McGinn che tocca il pallone all'indietro per la giocata di Ferguson, ancora centralmente il pallone che viene servito per Shankland che tocca il pallone per McTominay, a destra per Patterson effettua una cross troppo lungo per Shankland, quindi c'è l'uscita da parte del Brasile. Palla al piede con il controllo di Danilo che va a liberarsi del pallone. Qui pasticcia un po' Bruno Guimaraes, in occasione è stato l'assist in occasione del gol del raddoppio di Vinicius, pennellato sulla testa, ma ripeto, uscita assolutamente difettosa del portiere scozzese Gunn. E riparte Paquetà per il Brasile, ha l'opportunità di lanciare Vinicius che entra in aria. Vinicius, il tiro e la parata di piede da parte del portiere Gunn, limpidissima occasione per il Brasile, ancora per Vinicius, l'ha salvata Gunn, ma grande lancio da parte di Paquetà per la stella del Real Madrid. 6 minuti, Scozia 0, Brasile 2, torniamo a Marocco Haiti.
1: 9 minuti, ma interruzione per un infortunio, un giocatore di Haiti, in particolare a Jean-Jacques. 2-2 tra Marocco e Haiti, dalla panchina i due allenatori mentre si preparano anche le prime sostituzioni. Per ora stanno giocando gli stessi 22 che hanno cominciato la sfida. Casimir pronto a rientrare, era lui, non Jean-Jacques. Un contrasto di gioco con Salahidine a centrocampo, il pallone farà consegnato dall'arbitro olandese Makeli proprio a un giocatore di Haiti, a Jean-Jacques, in questo caso con il numero 17. Pallone all'indietro per il portiere, per Placide, che poi va a scambiare con dei lancio lungo sulla fascia. Arriva l'anticipo da parte del Marocco, ma poi c'è Joseph a giocare bene questo pallone, Amrabat a lottare, a strapparlo dai piedi dell'attaccante del Dia Iti, protagonista nel gol con il tacco che ha aperto la sfida, con il contributo decisivo del portiere Bounou del Marocco. I difensori della nazionale marocchina adesso a giocare questo pallone, poi arriva all'indietro Salahidine, altro retropassaggio, si resta lì nella metà campo difensiva del Marocco, pallone nel cerchio centrale del campo, Elneny che va ad aprire questa volta largo sulla destra. C'è Hakimi, ancora una volta trova un bel passaggio in profondità, area di rigore, Saibari non trova il gol veramente per un soffio, era in posizione di fuori gioco, però El Kabi, era lui che era andato a crossare sul lancio di Hakimi, lancio perfetto, però El Kabi, attaccante del Marocco e dell'Olympiacos, era in fuori gioco di un paio di metri. Poi il cross sul secondo palo per Saibari che ha sfiorato, ma il pallone poi è finito fuori. E comunque posizione di fuori gioco chiarissima di El Kabi sul lancio di Hakimi. 11° minuto, Marocco 2 Haiti 2, Scozia Brasile.
0: 8 minuti più 20 secondi, sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Brasile, come avete sentito nel precedente collegamento, è andato vicinissimo al terzo gol con la tripletta personale di Vinicius, questa volta ha salvato in uscita il portiere Gunn. Ancora conclusione da lontano per il Brasile, ancora di Vinicius, ma si fa trovare pronto e piazzato il portiere Gunn. Completo grigio chiaro per lui che va a bloccare il pallone e poi a servire i compagni per la ripartenza di Patterson per Luis Ferguson, il centrocampista del Bologna. Il tocco all'indietro per Endri che esce fuori dalla propria tre quarti campo, va allo scambio con McKenna tutta a sinistra per Tierney, il nuovo entrato alla posta di Robertson, giocatore che milita in patria nel Celtic Glasgow. Ancora il pallone che viene controllato da Ferguson tutto a destra per Patterson che entra nella metà campo brasiliana, ma non è velocissima la Scozia in

0: questa manovra molto elaborata, molto studiata, molto lenta, questo è l'aggettivo che più si confà a questa manovra della Scozia, che rimane quasi ad aspettare che qualcuno si liberi. Il Brasile non ha a questo punto interesse a forzare, il pallone arriva a McKenna ancora all'indietro per McGinn, il tentativo da parte di McLean, poi l'apertura a sinistra per Tierney, ancora Tierney che va a dare il pallone all'indietro per il controllo da parte di McKenna, ancora il tocco all'indietro per la giocata di Ferguson per Hendry ancora a destra per Patterson, fase che non si lascia seguire con grande piacere, prova adesso l'affondo Patterson, è una bella manovra quella della Scozia, va a terra il giocatore scozzese, protestano più i tifosi che non i giocatori, lascia proseguire l'arbitro messicano Cesar Ramos che adesso sì fischia, ma un fallo in attacco della Scozia, quindi un calcio di punizione per il Brasile, superato il decimo della ripresa e 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Torniamo a Marocco Haiti.
1: Superato il tredicesimo della ripresa, ad Atlanta 2-2 tra Marocco e Haiti, non riesce a essere troppo pericoloso il Marocco, ma adesso parte con El Kabi e poi il pallone che viene girato nell'area di rigore di Haiti, arriva la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo. Ora il Marocco che prova ad accelerare, lo fa prevalentemente sulla destra con le discese, con le incursioni di Hakimi, che è andato anche in gol per il pareggio dell'1-1 nel primo tempo, sempre il capitano trascinatore sulla destra, adesso va a battere dalla bandierina del calcio d'angolo il Marocco, salgono anche i difensori centrali in mezzo, stacca però Isidore, poi arriva la conclusione, Placide respinge dalla distanza, conclusione angolata, qui gran merito per il portiere della nazionale haitiana che era coperto con tanti giocatori davanti, invece è arrivato, si è tuffato, è riuscito a respingere questa conclusione dalla distanza, poi El Kadi va a prendersi un altro calcio d'angolo, questo è stato lui però l'ultimo a toccare, è stato El Kabi che protesta, allarga le braccia, ci sono i fischi da parte dei tanti tifosi del Marocco, l'arbitro Bacchelli non cambia decisione e in effetti non ha tutti i torti El Kabi, perché non è stato lui l'ultimo a toccare il pallone prima che uscisse, va via adesso il Marocco, ma sbaglia il passaggio, il retro passaggio di Adè per il portiere Placide che ha già rilanciato, poi è Haiti ad andare via con Joseph, ancora lui, rimessa laterale per il Marocco, e Joseph che si è portato il pallone oltre la linea laterale, Marocco 2 Haiti 2 al quindicesimo nella ripresa, conclusione con la precedente di El Kannous, angolatissima all'ultimo momento, Placide si tuffa, ci arriva 2-2 quindicesimo, torniamo a seguire Scozia-Brasile.
0: 12 e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia. Poco fa per poco non assistevamo a un'azione molto brasiliana iniziata, manco a dirlo, da Vinicius, c'è stato un velo allargando le gambe di Bruno Guimarães, per nessuno però, ma Vinicius si sente ispirato e quindi è andato a rincorrere una pallone e per poco non andava a precedere e sull'uscita la portiere Ganna, che poi però aveva tanto vantaggio e ha avuto la meglio. Danilo era stato lanciato in modo molto intelligente ancora una volta da Bruno Guimarães, però e il ex giocatore della Juventus non riesce a tenere in campo il pallone che esce, quindi ci sarà la rimessa dal fondo in favore della nazionale scozzese, che si sta provando i livelli tecnici, l'uomo detto anche in presentazione, sono tutti dalla parte del Brasile, cerca quel gol che potrebbe mettere un certo timore alla nazionale brasiliana, adesso però è ancora Marquinhos che blocca la ripartenza di McGinn, il tocco centrale, il lancio lungo ancora per lo stop a ritroso, Cunha ci aveva provato, Ryan, poi Cunha, Paquetá, limite dell'area, Paquetá, ma il tiro è lontano dai pali della porta, difesa dal portiere Angus Gunn, il portiere della Scozia, meglio in questo secondo tempo, ha sventato comunque tra primo e secondo tempo due conclusioni con giocatori a tu per tu, il primo Ryan, il secondo Vinicius. Siamo arrivati al quattordicesimo minuto e sempre 2-0 per il Brasile sulla Scozia e noi possiamo tornare al racconto di Marocco Haiti.
1: 2-2 al 17esimo, c'è il contropiede di Haiti con una bella garda imposta, poi perde troppo tempo, esita, un'esitazione fatale, si fa recuperare da Brahim Diaz, dall'altro numero 10 che ruba il pallone, squadre lunghe.

0: Boateng. Adesso il Marocco con Brahim Diaz, linea centrale della capo, poi va sulla destra ancora da Hakimi che converge e rientra, perde il pallone. Haiti però lotta sempre in ogni posizione del campo, magari per troppa generosità. È imprecisa, è imperfetta la nazionale haitiana, come in questo caso quando si è allungato il pallone Providence, poi fallo commesso, calcio di punizione per il Marocco. È stato Bellegarde a commettere fallo, il pallone però era stato perso da Providence. Lì a centrocampo Amrabat
1: e c'è il terzo gol del Brasile. Cunha al quarto d'ora della ripresa, balletto del numero 9 brasiliano anche per lui. Si tratta del gol multiplo in questo campionato, in quanto Cunha ha segnato con questa rete il terzo gol dopo la doppietta ad Haiti. Ancora una volta protagonista Bruno Guimarães, che ha servito a Cunha un pallone che doveva solamente spingere in porta. Scozia 0 Brasile 3, gol di Cunha. Daniele Fortuna, a te.
0: Grazie Pisantis, quindi diventa impossibile o quasi la rimonta del Marocco, che dovrebbe vincere contro Haiti, e non è per nulla scontato, anche perché Haiti continua ad attaccare. Adesso Providence è andato a conquistare un calcio di punizione sulla sinistra all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, e dovrebbe esserci una vittoria per poter contendere il primo posto alla Brasile, che adesso è avanti in classifica, ma è molto avanti come differenza reti rispetto al Marocco, nel caso in cui il Marocco riuscisse a battere Haiti, cosa, ripeto, assolutamente non è scontata, perché Haiti sta giocando nelle migliori condizioni, senza alcun tipo di timore di remora. Calcio di punizione che viene battuto da Bellegarde del Wolverhampton, ribattuta dalla barriera, ancora experience, poi va a cercare uno spazio sulla sinistra che non trova, perché c'è una buona copertura di Brahim Diaz, che ha già fatto ripartire in contropiede il Marocco sulla destra. Cross sbagliato, quasi un tentativo di autorete di Adè, che stava cercando di recuperare il pallone, scavalca la traversa, ma davvero di poco. Ci sarà calcio d'angolo, il quinto della partita per il Marocco. Era andato via Saibari sulla fascia a cercare il cross dall'altra parte per El Cannous, è arrivato prima Adè, veramente sfiorato l'autorete il difensore della nazionale haitiana e del Quito nel campionato ecuadoriano. Il calcio d'angolo che andiamo a seguire con Hakimi, una finta che prova a convergere dai 20 metri, va in scivolata, non ha subito fallo, dice l'arbitro, anche se si tocca la caviglia. Hakimi non ne approfitta però in contropiede Haiti, anche perché arriva il recupero di Alal del Marocco. Marocco 2 Haiti 2, la partita è ancora molto divertente. 20° minuto, Scozia Brasile.
1: E qui invece la partita sembra davvero avviata dalla parte brasiliana, che si avvia a vincere il suo girone, a fare la Brasile. Ricorderete, non era stata una gran partenza quella del Brasile contro il Marocco, il vantaggio del Marocco con Saibari, Marocco che ha messo sotto il Brasile nel primo tempo, Brasile che poi è uscito con il pari di Neymar, però non fu una prestazione brillantissima, ci fu anche qualche critica a Carlo Ancelotti. Poi la vittoria abbastanza scontata con Haiti, questa con la Scozia, visto che la Scozia aveva subito un solo gol dal Marocco, molto più netta, molto meno prevedibile nella porzione del risultato, anche se sulla Scozia batte un calcio di punizione e Alisson sul tiro di Ferguson devia in corner, quindi la Scozia il molto platonico dato dei calci d'angolo in vantaggio 4-3, se così dovesse finire. Dopo questo calcio d'angolo vi racconterò il terzo gol del Brasile e anche il terzo gol personale di Cunha, il numero 9 del Brasile, che non era stato schierato da titolare nella partita contro il Marocco, ma che poi sta convincendo Ancelotti a suon di gol. Giocatore del Manchester United, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare, insiste ancora Tierney per la Scozia, il cross del nuovo entrato, colpo di testa ancora Alisson che va a parare sul colpo di testa, questa volta molto ben indirizzato da parte della Scozia. Riattivo Alisson, e ancora una volta era stato McTominay sicuramente il migliore della Scozia. Per quel che riguarda il Brasile, ovviamente inarrivabile Vinicius, ma subito dopo metto Bruno Guimarães, giocatore del Newcastle. Qui Vinicius è in fuorigioco chilometrico, non attende neanche la termine dell'azione il guardaline che segnala la fuorigioco di Vinicius. Il gol infatti nasce dall'ennesimo assist di Bruno Guimarães, il giocatore numero 8 del Brasile.

0: che ha il terzo assist, due in questa partita, più uno l'aveva realizzato nella partita contro Haiti. In pratica è arrivato in area di rigore, ha visto l'inserimento di Cugna sull'uscita di Gan, lo ha servito e Cugna praticamente doveva solamente depositare il pallone in porta. Poi l'esultanza, una delle caratteristiche di questo mondiale di Cugna, che ha mimato il surf, tra l'altro a Miami, forse la capitale mondiale del surf, e quindi è stata particolarmente apprezzata. Reazione Scozia, due interventi di Allison, ma si resta sul 3-0 per il Brasile quando il cronometro ci dice che siamo al 20° minuto. Possiamo tornare al racconto di Marocco Haiti.
1: Il cronometro segna quasi 23 minuti, è il momento della pausa. Allora ad Atlanta, Marocco e Haiti sono sul 2-2, primi cambi della sfida, quelli per la nazionale haitiana, decisi dal commissario tecnico Migni, fuori Providence, anche un passato nella Roma a livello giovanile con la Primavera, al suo posto Dixon, e poi fuori Isidor, l'autore del grandissimo gol del 2-1 provvisorio per Haiti dalla distanza, e dentro Nason. Si dissetano i giocatori del Marocco, quelli haitiani. Non si gioca ad Atlanta, Marocco 2 Haiti 2, e allora torniamo a seguire Scozia-Brasile con Giuseppe Bisantis.
0: E qui siamo in ritardo rispetto all'altra partita che vi stiamo raccontando, quindi ancora non è tempo di pausa rinfrescante. Io a questo punto direi di seguire la partita, poi ovviamente torneremo al racconto di Marocco Haiti nel periodo comunque non collegato, tanto non è cambiato il punteggio ovviamente. Con il Brasile in vantaggio sulla Scozia per 3-0 sono cambiati gli uomini in campo, perché Carlo Ancelotti comincia a pensare alla fase a eliminazione diretta, ai sedicesimi di finale. Ha operato il primo doppio cambio, sono entrati Fabinho con la maglia numero 17, Gabriel Martinelli con la maglia numero 22, un centrocampista e un attaccante, hanno preso il posto di Casemiro e Paquetà, due centrocampisti, due dei migliori in campo. Ma oggi insomma tutto il Brasile sta girando benissimo, e quindi queste sono le prime due sostituzioni della partita, e quindi con il Brasile saldamente avanti per 3-0, anche se ci sono state due parate non facili di Allison, specie quella sul colpo di testa di McTominay. Beh, la Scozia rischia di finire a 3, certo il 3-0 rende la differenza reti negativa, saranno 8 su 12 gironi le terze a classificarsi, bisognerà ovviamente attendere, non ce l'avremo questa notte il dato sulla Scozia, che dovrà attendere. Certo, 3 punti potrebbero essere pochi per la nazionale guidata da Steve Clark. Ancora azione del Brasile, la spassa via la Scozia, il pallone che viene ancora recuperato dal portiere Allison, protagonista anche lui. Qua siamo al 22°, siamo un po' in zona pausa rinfrescante, ma non viene ancora chiamata. Io attendo ancora qualche secondo, perché poi andremo al racconto di Marocco Haiti, dove invece la pausa rinfrescante evidentemente si sta ultimando, perché sono passati i 3 minuti di sosta, e poi ovviamente quando sarà il momento della pausa a Miami riprenderemo anche con i nostri messaggi pubblicitari. E allora qui si gioca, eccola qua, arriva qui, e quindi hydration break, e quindi c'è la pausa anche qui, e quindi anche per noi c'è la pubblicità.
2: Come prima, più di prima. Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Ventitré e mezzo, Scozia 0, Brasile 3, in corso la pausa rinfrescante. Forse sullo sfondo sentite le cornamuse che accompagnano i tifosi scozzesi, evidentemente felici di essere qui. Si dovrebbe invece giocare ad Atlanta la partita tra Marocco e Haiti, e quindi torniamo da Daniele Fortuna.
1: Sì, è ricominciato il secondo tempo dopo la pausa, 2-2 tra Marocco e Haiti. Mentre siamo per entrare nel 27°, ci sono stati cambi anche nel Marocco, dopo quelli nella nazionale haitiana, anche perché Ouabi, il commissario tecnico del Marocco, probabilmente anche lui sta facendo dei pensieri. È già alla seconda

0: fase, ai sedicesimi di finale, il Marocco in questo momento da secondo, allora fuori Brahim Diaz, Saibari e del Kabi, altre prove dentro una Raimi e poi Yassin. Il Marocco che adesso gioca questo pallone lo fa a centrocampo, si torna sempre da Hakimi, poi Amrabat indietro a centrocampo, raso terra, ancora sulla destra si sviluppa la manovra del Marocco che perde il pallone, deve fare anche abbastanza attenzione a queste partenze in verticale, in contropiede da parte di Haiti. Bellegarde a terra, il numero 10 di Haiti che gioca nel Wolverhampton in Premier League. Ci sarà calcio di punizione per la nazionale haitiana, già piuttosto soddisfatta per questi gol, per sono arrivati dopo un lunghissimo digiuno dalla unica partecipazione alla mondiale nel 1974. Ecco, mancava la rete ad Haiti, ne sono arrivati due, è arrivata una gran prestazione con Haiti già eliminata matematicamente, ma adesso è il Marocco che prova a giocare il pallone, calcio di punizione dai 20 metri proprio con uno dei nuovi entrati, Raimi, è andato a subire fallo. Vediamo però se è stato lui a subire fallo o se lo ha commesso, vediamo, è difficile da capire qual è stata l'indicazione dell'arbitro, ma che il fallo è chiaramente su Raimi che va a terra. Hakimi sempre lì a cercare di giocare il pallone, calcio di punizione comunque, 29esimo, Marocco 2 Haiti 2, torniamo a seguire Scozia-Brasile.
1: Allora, dove sta per essere ultimata la pausa rinfrescante? Il cronometro ci dice che abbiamo superato il 26esimo e si è ripreso a giocare. Sempre Scozia 0, Brasile 3, non ne hanno approfittato i due commissari tecnici Steve Clark della Scozia e Carlo Ancelotti per il Brasile a effettuare cambi nella pausa rinfrescante. Un cambio solo per la Scozia, zero finestre impegnate perché Tierney è entrato in campo al posto del capitano Robertson nell'intervallo, quindi non finestre, invece poco fa, come avete sentito, Fabinho e Gabriel Martinelli hanno preso il posto rispettivamente di Casemiro e Paquetà. Adesso il Brasile sembra essere appagato da questo tondo risultato, di questo tondo punteggio, mentre la Scozia sta provando adesso ad attaccare. Intanto c'è un boato da parte del pubblico, ancora Scozia che va alla conclusione, ancora McTominay, decisamente un giocatore che ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri compagni, ha provato a girare una pallone non facile al limite dell'area piccola, pallone che si è impennato e terminato alto sopra la traversa, incursione Scozia comunque. Ah, eccolo il boato, e Neymar che si è alzato dalla panchina e quindi comincia il mondiale anche per Neymar, che ricorderete non era neanche in panchina nella partita con il Marocco e non era in panchina neanche nella partita con Haiti. Evidentemente Carlo Ancelotti lo ritiene pronto, e allora chiederei a Daniele Fortuna di pazientare perché vorrei fare ascoltare il boato del pubblico al momento dell'ingresso in campo di Neymar, convocato all'ultimo momento da Ancelotti, sembrava fosse fuori dalle scelte del commissario tecnico italiano, poi però Ancelotti ha scelto di portare anche per il valore non solo tecnico ma anche simbolico di Neymar il giocatore, solo che in questo momento il gioco rimane a centrocampo, il pallone non esce, quindi il cambio non avverrà immediatamente e allora a questo punto lo sentiremo dopo l'ingresso in campo di Neymar. 28esimo minuto, Scozia 0, Brasile 3, torniamo a Marocco Haiti.
0: 2-2 tra Marocco e Haiti quando siamo arrivati al 31esimo, 31 minuti con Haiti che spinge provando ad andare via in contropiede con Son, uno dei nuovi entrati che però perde il pallone, stocca anche la caviglia, ne approfitta il Marocco, però va in contropiede in mezzo, sbaglia il cross in questo caso, ancora una volta Adey in modo magari non troppo elegante ma molto efficace a mandare il pallone in calcio d'angolo, non c'era fallo su Nason che si era semplicemente allungato il pallone e l'aveva di fatto consegnato ad Amrabat che poi ha lanciato in profondità per Raimi, il cross in mezzo, cercava El Cannous, ha trovato invece ancora una volta Adé, uno dei due difensori centrali della nazionale haitiana, e ci sarà calcio d'angolo per il Marocco, il settimo calcio d'angolo della partita per la nazionale del commissario tecnico Ouabi, va dalla bandierina di destra, Hakimi dall'altra parte, proprio Raimi che cerca di colpire di testa il pallone che

0: esce ancora una volta, l'ultimo a toccare secondo l'arbitro Macheli è un giocatore di Haiti. Allora altro calcio d'angolo, l'ottavo per il Marocco, lo seguiremo prima di tornare da Giuseppe Bisantis a seguire Scozia-Brasile, sempre dalla destra, sempre Hakimi che parte con Riyad, uno dei difensori centrali in mezzo all'area di rigore di Haiti, dalla bandierina di destra alla sponda, poi Raimi, conclusione, rete! E il Marocco passa in vantaggio con il nuovo entrato Raimi con la numero 9, si mette le mani davanti agli occhi, si inginocchia, va a terra, ha trovato la conclusione, un paio di deviazioni, però è stato fulmineo nel girarsi, nel battere Placid. In vantaggio il Marocco, Marocco 3 Haiti 2 al 33esimo del secondo tempo, ha segnato Raimi. Scozia-Brasile.
1: Qui invece è superata la mezz'ora nel corso della ripresa, è sempre 3-0 per il Brasile sulla Scozia. Scozia che adesso però sta collezionando tanti calci d'angolo, 6-3 il conto dei corner sarebbe un dato, e l'ennesima conferma che insomma il dato sui corner non è indicativo della partita, perché sembrerebbe una Scozia che fa la partita, in realtà non è così. Allora tempestivo questo collegamento, perché è il momento di Neymar che va a prendere la posta di Cunha che lo abbraccia sorridente, autore del terzo gol, è entrato Neymar e questo è il boato dello stadio di Miami. C'è anche qualche fischio, sappiamo che in America i fischi equivalgono a applausi, ma insomma c'è davvero stato un grande boato per Neymar, giocatore che è tornato in patria nel Santos, una delle squadre più titolate del campionato brasiliano, beh insomma su tutte la squadra di Pelé. E a proposito di Pelé, abbiamo anche visto tifosi che hanno dei faccioni dei grandi giocatori del Brasile, e abbiamo visto Pelé su tutti, Ronaldo, Kakà e anche Neymar, e insomma ancora grandissimo considerazione per Neymar, giocatore che a febbraio ha compiuto 34 anni, è stato anche colpito da infortuni che in qualche modo hanno frenato una carriera comunque enorme, e quindi adesso avremo modo di vedere per questo ultimo quarto d'ora più recupero in campo anche Neymar. E questo il cambio, ha preso il posto di Cunha, terzo cambio, seconda finestra impegnata da Carlo Ancelotti, che quindi per arrivare a 5 dovrà effettuare un doppio cambio, e ancora fermo a una sola sostituzione Steve Clark, il commissario tecnico della Scozia. Scozia che sta provando a segnare un gol non tanto per l'onore quanto per migliorare una differenza reti che insomma con 3 punti potrebbe essere importante. Fischia l'arbitro, fallo ai danni di McGinn che con l'uscita di Robertson ha ereditato la fascia di capitano. Eccolo un cambio adesso che viene chiamato anche da lo speaker, è quella che riguarda la Scozia, ma insomma ve lo diremo più tardi al momento dell'esecuzione del cambio, che infatti viene rimandata perché il commissario tecnico Clark richiama in panchina il suo giocatore. E allora 32 minuti e mezzo, Scozia 0 Brasile 3, torniamo allora a Marocco Haiti.
0: Al 35esimo ad Atlanta con il Marocco è andato in vantaggio per la prima volta in questa partita ed è stata sfortunata la nazionale haitiana in occasione del gol di Raimi, giocatore di 30 anni che milita nel Al-Ain, la squadra del campionato degli Emirati Arabi. La sua girata è stata sì perfetta, però c'è stata una doppia deviazione, con la seconda deviazione veramente decisiva a così contribuire a questo gol, a disorientare il portiere di Haiti Placid, prima deviazione di Experience, e poi Adè decisiva, ha cambiato completamente traiettoria il tiro di Raimi per il gol del Marocco, gol del vantaggio. Non cambia molto perché comunque si in classifica il Marocco, raggiunge il Brasile a 7 punti differenza reti, però completamente a favore della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, più 6 per il Brasile, più 2 invece per il Marocco. Marocco dunque che si avvia a chiudere il gruppo con il secondo posto, adesso gira il pallone dall'altra parte per Haiti, due cambi, altri due cambi, Arcusa il terzino destro ha preso il posto di Duverne, poi cambio anche a centrocampo, Simon ha sostituito Jean-Jacques, ancora il Marocco, pallone giocato però all'indietro nella metà campo, retropassaggio di Amrabat per il portiere Bounou, non si è mai visto Bounou nel secondo tempo. Haiti non è stata pericolosa al di là di qualche accelerazione in contropiede, contropiede

0: però non sfruttato dalla nazionale haitiana. 37 minuti, Marocco 3, Haiti 2, Scozia-Brasile.
1: 34 e mezzo invece qui, con il Brasile avanti sulla Scozia per 3-0. Nel periodo non collegato ancora un'occasione Brasile, ancora con Vinicius che è entrato in area di rigore dalla sinistra, ha provato il tiro sul primo palo e Gunn ha deviato in corner. C'è da dire che il portiere scozzese Gunn sta un po' in questo secondo tempo provando a recuperare la sufficienza dopo le uscite non proprio impeccabili e, ripeto, non protetto dai difensori, specie centrali McKennie e Endry. Però in questo secondo tempo due parate più quella a fine primo tempo provvidenziale su Ryan fanno, insomma, del portiere scozzese un giocatore che potrebbe raggiungere la sufficienza, anche se non ha dato impressione di grandissima sicurezza. Riparte ancora il Brasile con Ryan che avanza nella metà campo scozzese, arriva Danilo in sovrapposizione, il diagonale di Danilo, la deviazione dentro l'area piccola ancora di Vinicius, che ha l'occasione per la sua tripletta che, insomma, dai e dai, potrebbe arrivare. E invece il pallone colpito da sotto termina alto sul tiro di Danilo, che sì, era un passaggio al centro, però forse era un po' troppo teso. Eccoli finalmente i cambi nella Scozia, stanno entrando con la maglia numero 11 il centrocampista Christie e con la maglia numero 24 il difensore Ralston. Vediamo chi lascia il posto, esce un altro difensore, uno dei migliori, Patterson, ed esce anche Cannon Doc, il giovane giocatore del Burnley, che però, anzi del Bournemouth, chiedo scusa, classe 2005, che però, insomma, non ha brillato particolarmente. Tengo ancora i cambi perché ce ne sono altri nel Brasile, escono Douglas Santos e Ryan ed entrano con il numero 6 Alexandro, altro ex giocatore della Juventus, che quindi ha preso il posto di Douglas Santos, mentre per quel che riguarda Ryan è Hendrik che è in campo, attaccante con la maglia numero 19. Insomma, finisce i cambi Carlo Ancelotti, mentre per quella che riguarda la Scozia ancora ce n'è uno a disposizione. 36 e mezzo, Scozia 0, Brasile 3. Torniamo a Marocco Haiti.
0: 3-2 per il Marocco, gli ultimi 6 minuti prima del recupero, sostituzioni anche d'Atlanta. Mazraoui del Manchester United ha preso il posto di Salah Eddin nel Marocco, altra sostituzione sempre per il Marocco. El Mourabe ha preso il posto del romanista El Ennaoui. Dall'altra parte invece Pierrot per Joseph nell'attacco di Haiti. In questo momento va in avanti il Marocco, ancora a destra, sempre Hakimi, la tocca dalla rete di rigore, cerca il cross, buono qui però l'intervento in scivolata di Experience ad attutire la corsa e il cross soprattutto da parte di Hakimi. Rimessa laterale per Haiti, siamo passati a giocare il pallone nella zona centrale del campo, lo gioca la nazionale haitiana, all'indietro viene coinvolto anche il portiere Placid fuori dalla propria area di rigore, poi serve ad lancio lungo a cercare proprio il nuovo entrato Pierrot con il petto all'indietro, centrocampo Haiti, si chiude subito però il Marocco con il pressing di Raimi, l'autore del gol del 3-2 per il Marocco. Calcio di punizione per Haiti a zona centrale del campo, pallone giocato a sottoterra sulla destra, il nuovo entrato Arcuse tocca all'indietro, non ha spazi Haiti che adesso fa possesso palla, prova a condurre il gioco. Marocco 3 Haiti 2, quasi nel 41esimo minuto del secondo tempo, Scozia-Brasile.
1: Siamo più indietro qui perché siamo al 38esimo minuto, ovviamente sempre nel corso della ripresa, ed è 3-0 della Brasile sulla Scozia. Brasile che adesso tiene palla con uno dei nuovi entrati, esattamente con Fabinho che va allo scambio a centrocampo, però anche la Scozia forse ha perso le speranze di trovare quel gol che migliorerebbe la differenza reti in vista di un possibile ripescaggio come terza classificata, non facile, ripeto, con 3 punti. Ancora il pallone che arriva a Vinicius puntato da Cristi, uno dei nuovi entrati, ancora il retropassaggio. Neymar ha battuto un calcio d'angolo poco fa, adesso tocca palla, la scambia con Fabinho all'indietro per Marquinhos ancora per Danilo mentre prova a farsi vedere con il tentativo di scatto Hendrik, anche lui subentrato da poco, non ha ancora fatto in tempo a toccare il pallone, si è posizionato come esterno di destra, lui che è un attaccante ancora Vinicius, e si ferma tocco a sinistra, adesso Iolè da parte dei tifosi del Brasile, pallone che viene servito ancora per Gabriel Martinelli, Martinelli va a servire Danilo e adesso è quasi

0: di un torello, quello dei giocatori del Brasile, con il pallone che arriva a Fabinho. Fabinho ancora per Gabriel, Gabriel a sinistra per Vinicius, vediamo se inventa qualcosa Vinicius, serie di finte, sta per entrare in area di rigore, si guadagna, calcio d'angolo, 6-4 il conto dei corner in favore della Scozia. Siamo quasi al 40° minuto, direi di raccontare questo calcio d'angolo prima di tornare a Marocco Haiti. Non possiamo dire battute conclusive perché sappiamo che poi ci sono dei recuperi molto molto lunghi. Vediamo quindi questo calcio d'angolo che viene battuto proprio da Neymar, bandierina di sinistra, porta verso destra Neymar, ovviamente con il numero dei campioni, il numero 10, pallone teso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghi e quindi 40° minuto, Scozia 0 Brasile 3. Torniamo al racconto di Marocco Haiti.
1: Il Marocco è andato vicino al quarto gol, al calcio di punizione di Hakimi da destra con conclusione a girare, è stato bravo comunque Placide, la portiere capitano di Haiti, nell'alzare il pallone in calcio d'angolo. Altro corner per il Marocco, da destra va a battere sempre Hakimi, poi il pallone che viene giocato all'indietro, cross in mezzo, stacca di Haiti ma sui piedi di Unai, sempre Marocco in attacco all'indietro, Amrabat, Unai largo sulla sinistra, prova a rientrare, ferma il pallone, adesso passaggio in profondità per Raimi che poi fa trovare dall'altra parte il gol di Yassin. Brutto errore qui da parte di Haiti, El Cannous che va ad abbracciare Yassin, ci sono le proteste di Arcuse dei giocatori di Haiti, forse credevano che il pallone fosse uscito, forse è questa la recriminazione, comunque qualcosa ancora da controllare. Certamente Raimi parte in posizione di fuorigioco, forse però il pallone effettivamente era uscito, Raimi poi lo rimette dentro nell'area di rigore, va a crossare dall'altra parte per il gol di Yassin, il pallone però mi è sembrato fuori, completamente al di là della linea di fondo prima del tocco di Raimi. Il giocatore di Haiti si era un po' disinteressato e adesso si discute con l'arbitro. Questo è un gol da rivedere, quello della possibile 4-2, dico possibile 4-2 di Haiti, perché a me è sembrato proprio che il pallone fosse uscito, avesse oltrepassato completamente la linea di fondo. Scuote la testa Yassin, l'autore del gol, cioè controllo, naturalmente controllo tecnologico. Yassin, il giocatore dello Strasburgo, era andato a segnare, si aspetta dalle panchine questa decisione della tecnologia, perché soltanto la tecnologia che può vedere, isolare l'inquadratura su questo pallone che Raimi ha rimesso nell'area di rigore e di Haiti per il tocco vincente di Yassin. Ancora qualche istante, chiediamo Giuseppe Bisantis di avere un attimo di pazienza, se arriverà questa decisione. L'esito sul controllo del gol del Marocco, controllo sul quarto gol del Marocco, adesso è l'arbitro Emmakeli, l'olandese, al microfono, vediamo se riusciremo a percepire, a capire le sue parole. Indica il centro del campo, dunque gol, adesso l'esultanza è ritardata ma c'è, è suffragata dalla tecnologia, evidentemente il pallone non era uscito completamente sul cross di Raimi, dunque 4-2 del Marocco su Haiti. Adesso siamo al primo dei 5 minuti di recupero, Scozia-Brasile.
0: Qui ci avviciniamo al recupero, insomma ancora 43 minuti e 30 secondi e quindi ancora un minuto e mezzo abbondante per scoprire l'entità del recupero. Non è cambiato comunque la parziale, 3-0 per il Brasile sulla Scozia, e con il Brasile che ha battuto due calci d'angolo pressoché consecutivi, con difesa della Scozia che con un po' di affanno ha liberato, ancora Brasile trattenuta e qui ci sarà il cartellino giallo. Forse non vi abbiamo detto che in precedenza c'era stato il primo ammonito della partita, Danilo del Brasile, che non era tra i diffidati, adesso viene ammonito uno dei nuovi entrati della Scozia, il numero 11 Cristi, anche lui non figura tra i diffidati. C'è da dire però una cosa, che al termine della fase a gironi ci sarà l'azzeramento di tutte le ammonizioni, di tutte le diffide, e quindi questo per preservare nella fase finale, nella fase decisiva della mondiale, l'utilizzo dei giocatori migliori. La storia dei mondiali di calcio racconta di grandi campioni.

0: azioni che per squalifica hanno dovuto saltare finali o semifinali. Ha ammonito Cristi, un ammonito per parte Danilo nel Brasile, Cristi nella Scozia, ancora un tiro da parte di Neymar, centrale, la parata da parte del portiere della Scozia, Gunn. Io direi di attendere questa ventina di secondi che manca anche per regolarci dal punto di vista del rimbalzo di linea tra la partita che si sta disputando a Miami tra Scozia e Brasile e quella che si sta disputando ad Atlanta tra Marocco e Haiti, e quindi vedremo. Sicuramente ad Atlanta siamo già nel recupero, questo recupero che arriva in questo momento, 90esimo minuto, con il 3-0 del Brasile sulla Scozia, 6 minuti di recupero, si giocherà fino al 96esimo, 6 anche i minuti nel corso del primo tempo, 102 complessivi per questa partita che vede il Brasile lanciato verso la vittoria del girone. 90esimo, Scozia 0, Brasile 3, ancora 6 minuti, ancora Marocco Haiti.
1: Meno qui nel recupero, 2 minuti sui 5, ancora da giocare con il Marocco in vantaggio per 4-2 su Haiti. L'esultanza per la rete di Yassine è stata lunga, anche perché è un'esultanza giusta, momento da celebrare per la prima rete con la maglia della nazionale di questo ragazzo di 20 anni, di Yassine, alla quinta presenza, appena ammonito Casimir per la nazionale haitiana. Ha fatto la sua partita, esce a testa alta, ha trovato i gol che mancavano, come detto più volte, dall'unica partecipazione al mondiale del 1974. Ha anche pensato di poter vincere o comunque conquistare il primo punto della sua storia ai mondiali, non c'è riuscita. Il Marocco poi ha trovato nel secondo tempo, nella finale del secondo tempo, i gol della vittoria, prima con Raimi, poi il 4-2 con Yassine. Grande difficoltà però il Marocco nel primo tempo, e vuole chiudere comunque all'attacco. Haiti nell'ultimo minuto di recupero va a conquistare un calcio di punizione, la nazionale haitiana allenata da Sébastien Migné, calcio di punizione che sarà battuto da 20 metri. Bounou, il portiere del Marocco, dà disposizioni, istruzioni ai compagni in barriera, sono in quattro, cioè, parlano tra di loro. Battere il calcio di punizione adesso Haiti dalla distanza. Bounou, grande intervento, è stato Dixon dalla distanza a battere, è arrivato bene Bounou sul suo palo, con mano di richiamo ha mandato il pallone in calcio d'angolo, trazione sul calcio d'angolo, il colpo di testa, vuole chiudere al massimo, vuole chiudere bene la nazionale haitiana. Attenzione però, perché resta a terra un giocatore del Marocco, si tratta di Amrabat, evidentemente ha subito un colpo sul volto. L'arbitro ha interrotto immediatamente il gioco, il recupero sarebbe completato. Staff medico del Marocco in campo, Marocco 4 Haiti 2 al 50esimo del secondo tempo, Scozia Brasile.
0: Qua ci avviciniamo al 93esimo minuto, sempre 3-0 per il Brasile. Poco fa occasione di un 3-1 per il Brasile con Vinicius, che questa volta ha tardato un attimo il passaggio che poteva davvero liberare verso la porta avversaria Hendrick e Fabinho, e quindi la Scozia è riuscita a evitare il quarto gol. Tra l'altro il tecnico Steve Clark ha esaurito i cambi facendo entrare due attaccanti, esattamente e Curtis e il giocatore del Torino Che Adams, che hanno preso il posto di Shankland, davvero evanescente, e anche di McGinn. Quindi non ci saranno più sostituzioni, cartello cambi esauriti, con Tierney, Cristi, Ralston, Curtis e Adams nella Scozia, che hanno preso il posto di Patterson, Robertson, Gannon-Doak, McGinn e Shankland, mentre nel Brasile sono entrati Fabinho, Martinelli, Neymar, Hendrick ed Alexandro, e sono usciti Douglas Santos, Paquetá, Casemiro, Cunha e Ryan. E quindi non ci saranno più cambi, ma ormai manca davvero poco al termine dell'incontro. 2 minuti, il Brasile tiene palla nella propria metà campo, rischia perché la perde, attenzione Scozia, c'è il recupero, ma commette fallo il giocatore del Brasile Martinelli, che aveva perso il pallone, ha commesso fallo su Ferguson. Ci sarà una punizione per la Scozia, siamo circa circa ai 28 metri, e quindi quando ancora c'è da giocare 1 minuto e 40

0: 40 secondi per questa partita, Scozia 0, Brasile 3, c'è la punizione, andiamo a sentire se si è ripreso a giocare per Marocco Haiti e soprattutto se siamo arrivati alla conclusione. Daniele Fortuna.
1: Si è rialzato Amrabat, c'è l'ultima possibilità per Haiti che va in attacco nell'area di rigore del Marocco, cerca Dixon la conclusione, poi ne arriva un'altra innocua per Bounou che va a terra, si inginocchia, poi va a ripartire in contropiede il Marocco, ancora Raimi, il colpo di testa per il Cannous, esce dall'altra parte, Plasidi ne scivolata, sa per commettere un altro errore la difesa del nazionale haitiana, se la cava Plasidi, un paio di passi indietro nell'area piccola per bloccare il pallone, stava quasi per entrare, e c'è sempre Dixon per Haiti che continua ad attaccare fino alla fine, il Marocco in vantaggio per 4-2 sulla nazionale haitiana, qui però il recupero è terminato, sarebbe completato, i 5 minuti di recupero sono scaduti da 3 minuti, 8 minuti giocati, certo c'è stata un'interruzione lunga per l'infortunio di Amrabat che adesso è rientrato in campo e adesso finisce la partita con la vittoria anche sofferta del Marocco per 4-2 su Haiti, il gol nel primo tempo, l'autorete del portiere del Marocco Bounou sul colpo di tacco di Joseph, poi il pareggio di Hakimi per il Marocco alla 39esima, il nuovo vantaggio di Haiti con Isidora alla 43esima, il pareggio di Saibari sul finale del primo tempo, nella ripresa i gol della vittoria del Marocco di Raimi al 33esimo, al 44esimo di Yassin, Marocco che chiude il girone di qualificazione al secondo posto, probabile incrocio, forse anche possibile incrocio in questo momento, il Marocco affronterebbe l'Olanda che prima del gruppo F, 29 giugno a Monterrey, il Marocco chiude comunque con una vittoria il suo gruppo di qualificazione per 4-2 su Haiti. Giuseppe Bisantis, Scozia Brasile.
0: E vince invece il girone il Brasile che termina 7 punti con il 3-0 sulla Scozia, partita mai in discussione, finita adesso dopo oltre i 6 minuti di recupero, la Scozia ha 3 punti, deve aspettare, però insomma non è facile che possa essere ripescata. Velocemente il riepilogo dei marcatori, il Brasile è andato in avvantaggio nel primo tempo con Vinicius al sesto dopo uno svarione della difesa scozzese, un altro gol di Vinicius annullato dal VAR, poi ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo al 47esimo il gol del 2-0, la firma sul 3-0 brasiliano è arrivata al quarto d'ora della ripresa con un gol messo a segno da Cunha nel finale, si è visto in campo anche Neymar. È finita la partita di Miami, Scozia 0, Brasile 3 e notte fonda in Italia, buonanotte Italia, ma il saluto lo daranno dagli studi di Radio Rai il nostro Guido Ardone, buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E allora davvero soltanto per i saluti da Dallas, come ricordavano Bisantis e Fortuna, sono Brasile e Marocco, la differenza reti premia il Brasile in questo girone C, gli incroci, il Brasile sfiderà la seconda del gruppo F, il Marocco la prima dello stesso girone, verdetti che però arriveranno soltanto in coda alla giornata di domani. Io ringrazio davvero Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi che ha coordinato la squadra tecnica dall'altra parte del vetro, ovviamente a Roma ringraziamento sempre particolare, è già citati Francesco Paradisi e Andrea Di Marco, aggiungiamo Tommaso Margiotta che ci ha assistito in questa ulteriore notturna parte di programma, grazie davvero a Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti in regia, l'appuntamento è per oggi, giovedì 25 giugno, la giornata è già iniziata da 2 ore, ci risentiamo alle 21.10, calcio d'inizio alle 22 delle due gare del girone E, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania, per oggi, per questa notte è tutto da Guido Ardone, grazie per averci seguito, c'è il GR1 a oggi, a più tardi con tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Car.